0: mandato i loro messaggi, molti sono impegnati ovviamente, ma direi che la storia però della Fiorentina è ben rappresentata.
1: Guarda che bella foto.
0: Splendida foto, però ti devo dire non è ancora completa, perché per completare l'intera famiglia Viola io chiamerei in campo la prima squadra femminile della Fiorentina, Fiorentina Women, e la prima squadra maschile, la Fiorentina Serie A.

0: Benvenute ragazze, benvenuti ragazzi.
1: Perché il libro non si chiude con 100 pagine.
2: Eh no.
1: Anzi.
2: E a completare la famiglia Viola, tra l'altro, ci sono tutti i ragazzi che sono seduti in campo e che sono il futuro della Fiorentina, che abbiamo conosciuto nel pre-show e che stanno assistendo a questa festa dei 100 anni e rappresenteranno i prossimi 100.

0: avviciniamo?
1: Allora, prima secondo me occorre una colonna sonora, ed è una colonna sonora che chi ha giocato in questo stadio ha ascoltato sempre a inizio partita, a volte anche alla fine, ma a inizio partita è un classico. Per tutta la famiglia della Fiorentina, salutata adesso dal Franchi, per celebrare i 100 anni di storia insieme, questo è l'inno della viola. Per voi, al Franchi. Franchi in piedi.

0: Fiorentina, le leggende della Fiorentina. Li vedo qui schierati e io non posso resistere, perché comunque sono tifoso, cioè io sono cresciuto lì, su quegli spalti.
1: Io però sottolineerei che ci sono altre leggende, sono quelle che sono sugli spalti.
0: Quelle sono perché... le leggende, beh certo, è certo, però...
1: è il cuore viola che batte.
0: E da tifoso, essendo uno di quelli cresciuto su questi spalti, io non posso non andare a salutare da vicino le leggende.
1: Ci avviciniamo.
0: Fammeli abbracciare. Ciao, grazie a tutti intanto, grazie a tutti per essere qua a celebrare i 100 anni della Fiorentina. Ho casualmente davanti uno di loro. Gabriel, posso abbracciarti? Ciao Gabriel.
1: M'ha fatto perdere la voce.
0: Lo faccio rappresentando tutti i tifosi, Sto rappresentando tutti i tifosi adesso, abbracciando Gabriel. Grazie intanto per essere qui, per essere tornato. Io, insomma, l'ho detto più volte, sono cresciuto venendo allo stadio, andavo proprio lì, in quella curva che tu conosci molto bene, e ti ho visto fare gol tantissime volte, sia in quella porta che in quella, andare a quella bandierina o in quella bandierina. Quindi voglio chiederti com'è per te tornare a casa, com'è per te tornare a Firenze in mezzo alla tua gente.
2: Bah, per me, prima di tutto è una emozione enorme condividere questo spazio con tutte queste leggende. Tanti le conoscevo, tante no, ma è stato un grande piacere sapere che in qualche momento della loro vita hanno difeso i colori viola, e sono sicuro che lo hanno fatto con l'amore che l'ho fatto io. Ho guardato le facce, ho guardato i tifosi, e sinceramente un'emozione tremenda. Ho visto tanta gente che non vedevo da anni, pensavo di non vederli mai più. Invece oggi ho avuto la possibilità di riabbracciarli, e l'amore della gente, non ho parole per questo.
0: Ti è mancata Firenze, ti è mancata la Fiorentina in questi 20 anni, anche di più, 25 anni?
2: Come?
0: Ti è mancata la Fiorentina in questi anni, questa gente?
2: Ho giocato a pallone io, la volta che l'ho fatto meglio l'ho fatto proprio su questo campo, e quindi mi manca ogni volta che mi sveglio. E penso a un pallone.
0: Grazie. E noi tutte le volte che ci svegliamo e vediamo qualcosa di viola in casa, un poster, una sciarpa, una maglia, pensiamo sempre a te, pensiamo sempre a Bati, e non soltanto a te. Per esempio, dov'è Rui? Perché prima ho visto un abbraccio in tribuna tra
1: bellissimo
0: il numero 9 e il numero 10, che mi ha commosso, cioè quasi direi pornografia calcistica da quanto è stato bello.
1: Io l'ho definito un giocatore sublime, ho avuto l'onore di commentarlo per tanti tanti anni. Sei mancato a Firenze, maestro, tanto.
3: Più che mancare a Firenze, è Firenze che mi manca a me.
1: Oggi vi svelo una cosa: non poteva venire, non doveva venire, è voluto venire per voi, per vivere queste emozioni, per vivere questa serata.
3: Lasciami solo, non sono solo venuto per la gente, sono venuto anche per me, perché ho vissuto qua dei 7 anni più belli della mia vita e le volevo rivivere.
1: Manuel Rui Costa.
0: I 7 anni più belli della vita di Rui Costa coincidono con i 7 anni più belli per noi tifosi, perché c'era questa coppia che appunto prima si è riunita con un abbraccio, che io vi chiederei, potete riabbracciarvi soltanto per vedere questo momento di amicizia, di unione viola.
3: È un gesto che si esce naturale, perché ha fatto 500 gol, quindi...
0: E tante volte gliel'hai passata a te, l'abbraccio, che tante volte abbiamo visto in questo stadio, tra due amici, tra due leggende viola. Gabriel Omar Batistuta, Manuel Rui Costa, grazie, grazie a tutti voi. È meraviglioso vedervi schierati qui, è un momento indimenticabile per un tifoso come me che si trova in questa splendida e privilegiata situazione. Anzi, direi che possiamo guardare insieme un video che mette, diciamo, insieme un po' di imprese,
1: sì,
0: e di gesta di queste star.
1: Vediamola assieme.
0: In alcune di queste imprese c'è anche la tua voce.
1: C'è anche la mia voce.
0: Sì, guardiamo insieme.
1: Bati me l'ha fatta perdere tante volte.
0: Anche a me.

0: volo d'angelo, Antonioni pareggia, è l'1-1 al 12°.
1: E gol, gol di Baggio, Fiorentina in vantaggio.
2: Sostenibile.

0: Io ho i brividi. Ho i brividi anche grazie alla tua voce che, come abbiamo anticipato più volte, ha accompagnato tante delle imprese della Fiorentina. E
1: è stato, insomma,
0: la riprova è stato anche questo video.
1: Un onore.
0: che meraviglia avere queste leggende qua schierate e vedere le loro gesta e rivederle qui al Franchi in questa serata speciale. Abbiamo una sorpresa che abbiamo preparato per voi, leggende, una sorpresa musicale che vi invito ad ascoltare, un tributo tutto per voi, per i 100 anni della Fiorentina.

0: potrebbe dormire. Infatti, chi prenderà mai sonno? Allora, io vorrei chiedere un favore, non difficile ovviamente, da esaudire il mio desiderio all'Artemio Franchi, di salutare con un applauso enorme le nostre leggende che sono venute questa sera a trovarci. Un grazie enorme ancora per aver fatto la storia della Fiorentina in questo stadio, con questo pubblico che vi ha sempre, sempre voluto bene. Chiedo al pubblico del Franchi di accompagnare, come soltanto noi sappiamo, l'uscita delle leggende che ci sono venute a trovare questa sera. Grazie a tutti, davvero, grazie a tutti.
1: Perché Federico, il calcio e la vita è emozione, e loro emozioni l'hanno regalato tanto.
0: Sono indelebili, le ricordo tutte, tutti in piedi, lo stadio in piedi, per salutare la storia della Fiorentina. 100 anni di storia. Abbracci bellissimi. Sarò un tifoso sensibile, ma è un momento commovente. Davvero, grazie. Questa è stata la storia della Fiorentina in campo, ma poi c'è la storia della Fiorentina fuori dal campo, e la storia della Fiorentina fuori dal campo, dal campo la facciamo noi, noi tifosi della Fiorentina, Firenze e non solo Firenze, che sostiene questa squadra dal 29 agosto del 1926, nel bene e nel male, perché tifare la Fiorentina, lo sappiamo, è un mestiere difficile, ma un mestiere che noi facciamo sempre con passione. E nel bene e nel male la Fiorentina è sempre la nostra squadra del cuore, e questo stadio è sempre pieno, questa curva è sempre piena, questo tifo, questo popolo è sempre presente. Dunque, questi sono i 100 anni della Fiorentina, ma sono i nostri 100 anni come tifosi viola. Vi chiedo di accendere le torce dei telefoni, come si fa in questi casi, per creare un'ottima coreografia, perché questo è un nostro momento.
1: Perché sono i loro 100 anni.
0: Esattamente.
1: Gente che ha seguito la Fiorentina ovunque, con amore, in giro per il mondo.
0: Si spengono le luci del Franchi, si accendono le luci dei tifosi di Firenze. In questo video vediamo la nostra storia, di noi tifosi, questo video siamo noi, guardiamolo insieme.

Il campo subisce la più pacifica delle invasioni. I fiorentini vorrebbero tutti abbracciare i loro ragazzi. Li sollevano in alto in trionfo. È l'apoteosi in viola.

0: Certe cose le ho vissute io, prima che tu nascessi. Altre le abbiamo vissute insieme, te lo ricordi? E ce ne saranno altre ancora. Quelle le vivrai tu. E un giorno le racconterai a qualcuno, come sto facendo io adesso con te. E la sai una cosa? Nessuna di queste emozioni, nessuna, la vivi senza un sogno. Il sogno viene prima di tutto, sempre. Viene prima dei gol, prima delle coppe, prima di tutto quanto. Bisogna sognare, perché senza quello non si va da nessuna parte. Dai, vieni con me. E sai cos'è? E ti sognerai stanotte.
1: Cosa?

0: commisso.
1: Rocco, Rocco, Rocco! Io sono nato Rocco e ancora sono Rocco. Ok? La città di Firenze, non c'è un altro in tutto il mondo.
2: Aspetto che voi altri mi aiutate a riempire il mio sogno. Come giocavo io, aspetto che tutti gli altri giochino. Con tutti i cuori, con tutti i sangue, fino all'ultimo minuto, ok?
1: Presidente non fa mai con i tifosi, ma io a New York sempre con sono con i tifosi. Io non sono un padrone, io sono un fan pure, specificamente la Fiorentina. Io c'ho un motto, Rocco non fa promesse che non può. E questo è tutto vostro, ragazzi.
3: Sono stato contento.
4: Qui a guardare.

signore e signori, abbiamo visto insieme queste immagini e quello del Franchi è l'applauso per Rocco Commisso e per Gio Barone e per l'immenso lavoro e la passione che hanno regalato a questi colori e a questa città, a Firenze.

0: sono i ragazzi delle giovanili della Fiorentina che rappresentano il nostro futuro e noi abbiamo grandissima fiducia in questi ragazzi che vorrei conoscere da vicino, al volo. Ciao, tu come ti chiami?
1: Greta.
0: Ciao Greta, che ruolo sei?
1: Centrocampista.
0: Centrocampista, grande, grande Greta. A chi ti ispiri? Cioè, chi è il tuo idolo?
1: Yamal Ronaldo.
0: Vabbè, insomma, non proprio della Fiorentina, ma magari un giorno sì, magari un giorno sì. Ciao, come ti chiami?
2: Edoardo.
0: Ciao Edoardo, e te a chi ti ispiri?
2: Messi.
0: A Messi, ma qualcuno ha un idolo viola magari a cui si ispira, di cui c'ha il poster, magari non esistono neanche più i poster, non lo so. Tu, come ti chiami?
3: Michele.
0: Ciao Michele, chi è il tuo idolo, Michele?
3: Baggio barra Ronaldo.
4: Allora, se n'è andato tutto, quindi rientriamo noi. Non so se c'è già Pietro fuori, ma no, allora tra pochino ci andiamo. Leggiamo un po' di messaggi, intanto dico a Pietro di collegarsi.
5: Massimo ci manda una foto direttamente dall'interno dello stadio Artemio Franchi, ci scrive: un unico appunto, abbiamo svuotato lo stadio prima che la nostra festa finisse. Sono veramente dispiaciuto, non abbiamo presente, forse non abbiamo nemmeno futuro, ma abbiamo avuto una storia, che peccato. Mi piace molto il messaggio di Massimo.
4: Aspetta che c'è Pietro che ci aspetta. Ciao Pietro.
5: Pietro, ci
6: sì,
5: senti?
6: Ciao, ecco, buonasera. Ecco, sì, ecco. Mi sento, scusate, stavo parlando con l'ex sindaco di Bagnaia Ripoli, adesso consigliere Francesco Lasini, è scappato e va bene. Grazie, non so perché mi manda a fare in culo un ragazzo, va bene, siamo a posto, tutto a posto ragazzi.
4: Tutto a posto.
6: Qui, sì, qui c'è un clima non piacevole.
4: È un clima di festa, dire, dai, alla fine è stata una bella, è stato un bel pomeriggio. È iniziato dalle 6:30 un po', direi è stato perfetto, quelle due ore sono state belle.
6: Io ragazzi non so che dirvi, mi sembra che la situazione sia veramente strana, perché poi quello che si è vissuto al Franchi, io mi posso, diciamo, rendere testimone di uno stadio che era pronto a esplodere per fare festa e che invece si è trovato alle prese con uno psicodramma e solo a Firenze possiamo, sì, vivere, dai, parliamoci chiaro.
5: Era quasi più malinconica che altro, perché poi abbiamo percepito la voglia di rivedere anche quei giocatori, quei campioni, quegli allenatori che comunque hanno segnato una storia della nostra vita di tifosi, di appassionati, però non si può fingere che non si sia reduci da stagioni complesse, quindi dura.
6: No, ma guarda, il percorso poi fatto successivamente alla partita con questa, io la chiamerei americanata, voi non so come la potreste chiamare, però insomma sicuramente è stato emozionante sentire i cori per Bati, per Rui, per Mutu. L'emozione di lui è quella che mi ha colpito più di tutti, francamente, ma anche l'emozione di Claudio Ranieri, mi è sembrato, sì, veramente vicino, sì, quasi agli occhi lucidi quando è entrato in campo. Ecco, queste sono le cose, piccole cose belle che abbiamo vissuto dopo la partita. Effettivamente c'era tanta gente rimasta sugli spalti proprio per omaggiare giustamente la storia della Fiorentina e poi quella bordata di fischi meritata da questo gruppo di giocatori che in due partite è stato capace di prendere 7 gol senza segnare, ma io credo che siano fischi anche meritati all'indirizzo poi di tutto il club, perché poi parliamoci chiaro, cioè qui bisogna anche condividere un po' le responsabilità di quanto è successo, perché va bene fino a che si racconta che Grosso non è all'altezza di questo gruppo, bene,
4: allora diciamolo così,
6: è probabilmente vero, lo scopriremo solo vivendo, certo. Io mi auguro di no, francamente, però lo scopriremo solo vivendo, ma qui bisogna anche soppesare le responsabilità e darne tante anche a chi la squadra poi l'ha costruita, sì, l'ha voluta, sì. E io penso che siano tanti ragazzi di qualità che sono stati acquistati, ma stasera in campo c'era una banda di ragazzi che giocava ognuno per conto suo. Questo può essere responsabilità di Grosso, ma Grosso, ricordiamoci per esempio, che chiedeva Torget dal 1° giugno, chiedeva 2 esterni offensivi per fare il 4-3-3, ed oggi siamo al 29, quasi al 30, e questi giocatori non sono stati acquistati. È stata acquistata una serie di giocatori talentuosi su misura delle idee del direttore sportivo e del club, ma non su misura dell'allenatore che ha scelto, e questo ha tolto immediatamente forza all'allenatore, che poi si parlava già di un allenatore che poteva avere delle difficoltà in una piazza come questa, con una rivoluzione totale voluta dal club in corso. Cioè, quindi bisogna dare una corresponsabilità di quanto sta accadendo io mi auguro che quelli che in tanti hanno anche dipinto come qualcosa che non era, cioè si sta parlando di un direttore sportivo, non di un santone, e quindi io mi auguro che un direttore sportivo di questa esperienza riesca a trovare la soluzione prima di tutto sul mercato, ma non solo, anche dentro allo spogliatoio, dentro al Viola Park, perché è evidente che questa è una squadra slegata, che non ha un senso logico, che non trova il bandolo della matassa, che in difesa fa acqua da tutte le parti, che ha dei singoli che non sono ancora in forma partita nonostante siano stati fatti 2 mesi di preparazione. Cioè ci sono una serie di errori evidenti e di situazioni evidenti che portano a questi 2 risultati che sono tragici, perché se puoi perdere a Roma, anche se hai perso malissimo, perché la Roma può essere una delle squadre in corsa per il titolo, perdere 3-0 in una squadra dove ti fa gol 2 volte Raimondo, ragazzi, sì. È dura da digerire.
4: No, per forza. Poi sai, il discorso è anche come ti poni, no? Perché parlando di Grosso, lui si è sempre posto in maniera umile, è sempre stato zitto, non ha mai detto niente fino a stasera, di fatto.
5: Qualche bordata.
4: Perché stasera che in conferenza stampa arriva e dice avessi potuto convocare Ken, l'avrei convocato, sì. E quello è già un primo scricchiolio, no, di qualche messaggio che vuoi mandare. Dall'altra parte c'è un Paratici che si è sempre posto come io sono io, voi, cioè, nel senso, cosa volete? Io sono stato alla Juve, i giocatori li so io, quelli che sono buoni da prendere li prendo io quando voglio prenderli io, non mi chiedete niente perché tanto non vi dico niente, se vi dico le cose ve le dico sbagliate perché mi diverto a dirvele sbagliate, e sempre quest'aria supponente, no? Quindi è anche come ti poni poi alla fine che ti porta a dare un giudizio o a un altro giudizio, ma il primo scricchiolio il 29 d'agosto è roba, eh?
6: Ah, io sono d'accordo, ma sono molto curioso di capire cosa succederà in questi 3 giorni di fatto di mercato, perché la Fiorentina ha fatto fare ancora tantissime operazioni ed è arrivata, come si dice a Firenze, alle porte rosate. Siamo in una situazione d'emergenza anche per il mercato in uscita. Anche stasera comunque sono scesi in campo giocatori che fino a oggi, e quindi immagino fino al primo, sono stati considerati in uscita. Se Frendrup va via dal Genoa, Mandragora per me per esempio potrebbe andare al Genoa. Gudmundsson, se trova l'offerta giusta, può partire anche dopo aver giocato da titolare questa partita. Fagioli è subentrato, ma è un giocatore che se arriva un'offerta parte. Cioè, queste situazioni qui non le ha create e volute Grosso, per dire, no? Cioè, queste situazioni qui le ha tenute aperte il direttore sportivo, quindi fondamentalmente la situazione va risolta e nel miglior tempo possibile, ma questo non potrà accadere perché bene le visite mediche di Ngie domani, ragazzo sicuramente talentuoso, pagato tra l'altro fior di quattrini, cioè anche qui la competenza sicuramente l'abbiamo sottolineata per alcuni giocatori acquistati quest'estate, e speriamo che tutti possano esplodere in senso positivo da qui alla fine della stagione, però non ci vuole tutta questa competenza a comprare un ragazzo del 2005 a 20 milioni dal Torino. La Fiorentina non è il Paris Saint Germain, cioè io non so se si può permettere di fare tutti questi acquisti e di mettere insieme in campo una squadra che è stata definita dall'allenatore e dal capitano fragile. Questa fragilità forse nasce anche da una scelta radicale di costruire, rivoluzionare una squadra cedendo tutta la squadra dell'anno scorso. Bene il tabula rasa gridato dai tifosi, d'accordissimo, i tifosi possono dire quello che vogliono, ma chi costruisce una squadra deve sapere che quando costruisce una squadra da zero rischi di trovarti in queste condizioni, e quindi francamente mi stupisce il fatto che la Fiorentina continui ad acquistare ragazzi talentuosi, bravi, sicuramente di un grande futuro, anche di un grande futuro economico per la Fiorentina. Ma nel frattempo qui c'è, manca una punta e ti sta andando via la punta più forte che hai. Mancano gli esterni e prendi l'esterno del 2005. Non sai che cosa succede nel mercato in uscita e quindi devi avere le mani in pasta ovunque, perché la situazione è questa. Ora la Fiorentina ha una mano in pasta ovunque in attesa di poter liberare qualche slot per poi capire chi puoi comprare. E quindi porta un'altra settimana con tutti acquisti nuovi, che ci si avvicina poi alla partita contro il Torino in condizioni così e così, oltre che un pubblico che giustamente già rumoreggia. Io trovo che questo inizio di stagione faccia acqua da tutte le parti, ma non è un'acqua che viene solo dall'allenatore. Ecco, vorrei che questa cosa sia molto chiara, perché il bagno di folla fatto alla prima di Coppa Italia a commisse a Paratici ci deve aprire gli occhi. Io non dico che nessuno deve essere contestato, fischiato, per carità, c'è tempo per rimediare, però sicuramente vanno condivise e suddivise le responsabilità di quello che è stato un pessimo inizio di stagione, dopo che tutti ci auguravamo di ripartire diversamente rispetto all'anno scorso.
4: E invece siamo partiti peggio. Che dicono, Chiara?
5: Un po' di messaggi e di commenti al 348-7513-933. Se sei d'accordo, do la precedenza all'intruso Viola, che mi ha strappato un sorriso durante le belle immagini che abbiamo proposto e visto insieme. Hanno detto che c'era una sorpresa musicale e ho avuto un incubo. Pensavo che potesse entrare Moise Kean. Devo bellissimo. Dire, questo l'ho apprezzato, però in un certo senso disegna anche questo momento surreale. Aleandro ci scrive: stasera Paratici doveva parlare solo lui. Lo psicodramma si è palesato quando è stato incaricato Grosso. Mandare via veloce, questo fa più danni di Pioli, con meno competizioni da affrontare. Un bravo allenatore tira fuori il meglio dai giocatori che ha a disposizione. Questo è il pensiero di Nicco. Fiorenzo ci scrive: riprendiamo Ranieri. Poi Monica: hanno fatto una figura barbina davanti alle leggende Viola, mi hanno rovinato il compleanno, io sono veramente arrabbiata e delusa. Che si facciano un esame di coscienza, direttore, allenatore e giocatori. Facciamo gli auguri a Monica, che siamo ancora in tempo, e ci dispiace che poi la squadra oggi le abbia rovinato la giornata. Ci scrive anche Fabio: ma li avete sentiti i bambini delle giovanili? Nessuno ha citato un giocatore Viola, ma nemmeno quelli del passato. Con questo tipo di situazione, edulcoro un po', come si fa a far crescere una generazione? Passati noi allo stadio, chi ci andrà? Fortuna che non ci sarò più per vedere il 150esimo. Oggi c'era e c'è solo l'imbarazzo della scelta di chi scegliere tra le nostre leggende da far entrare nella dirigenza, per inculcare lo spirito fiorentino a questi bambocci.
4: Ecco, questo
5: lo commentavamo anche noi.
4: Sì, lo commentavamo anche noi quando, non so Pietro, perché mi sa che eri già fuori, se sono state fatte le domande a dei bambini che avevano, io credo, 5-6 anni, quindi veramente piccoli. E gli è stato chiesto chi è il tuo idolo e uno ha risposto Yamal, Ronaldo, Messi. Poi a un certo punto è andato a prenderne uno e a un certo punto gli ha detto Baggio. Però lui, certo, si chiedeva: ma perché nessuno ha un idolo della Fiorentina? E io in diretto ho detto: ma per quale motivo lo dovrebbe avere? Cioè, nel senso, noi quando eravamo piccoli e c'era Batistuta, e allora dici: guarda, è Batistuta, è Batistuta. Ma vedendo anche quello che abbiamo, poi ti lascio la parola,
5: Cabral.
4: No, quello che abbiamo alle nostre spalle, che è qui nel video wall da tutto il giorno, ci sono tutte le leggende della Fiorentina. Scelte, non ce n'è uno comprato da commisso, punto.
6: Lorenzo, ma scusami, perdoni un attimo, ma secondo te no, è stata una cosa intelligente andare da dei bambini di 5 anni a fare una domanda del genere, certo, senza
5: prepararla,
6: educarti prima? Ecco, no, perché poi cosa pretendi? Un bambino di 5 anni ti risponda: sì, il mio idolo è Bonaventura, ma magari, bene, viva, ma forse non l'ha nemmeno visto giocare. E comunque
4: ho quasi litigato con la Chiara per Bonaventura.
5: Sì.
4: Stasera.
6: No, ma di che cosa si ragiona? Cioè, io sono da una parte emozionato per aver parlato oggi al Dola Park con alcuni pezzi di storia, ma pezzi grossi della storia della Fiorentina, e averli anche poi visti sfilare stasera. Però dall'altra parte sono veramente molto amareggiato da quello che ho visto in generale, anche della gestione proprio di questi campioni. Per esempio, mi vorrei, diciamo, fare un suggerimento postumo che non servirà a nulla, se non forse per il 150esimo anniversario: ma i campioni, quando si fanno sfilare, ma si faranno sfilare con ordine di logica? Cioè, anche questo discorso di vedere prima passare uno poi l'altro, c'era Aghei. No, e non, con tutto il rispetto per Aghei, certo, e non può essere messo nelle leggende della Fiorentina, certo. Cioè, non si possono definire le leggende della Fiorentina quando fai passare Aghei. Cioè, io, ragazzi, io perdo la testa su queste cose. Cioè, da una parte devo sentire Gabriele Batistuta giustamente osannato, applaudito, e i cori e tutto, e poi magari quello dopo Aghei. Ma ragazzi, ma che ci si piglia belle mele? Cioè, ma anche bambini che sono lì a sedere dicono: ah sì, Batistuta, Aghei. Cioè, nel senso, ma non è il discorso, è tutto legato a quelli che sono i giocatori che sono, ma per esempio che mi viene in mente, c'è stato un certo punto, ho detto ma questo io non l'ho mai sentito nominare, ma perché evidentemente avrà fatto una presenza e mezzo nella Fiorentina. Ma si può mettere le leggende della Fiorentina senza, tra l'altro, ora non voglio riaprire ferite, ma senza Antonioni, senza Baggio, cioè questi qui dice Baggio verrà per la
4: non partita, c'era
6: della,
4: neanche, non c'era, nostalgia. Non ma c'era neanche un ex proprietario. Un ex proprietario.
6: Ma sì, non hanno chiamato Cecchi Gori, non hanno chiamato,
4: cioè,
6: della
4: i proprietari,
6: Valle, hanno...
4: voglio dire, i proprietari ci devono
6: faranno
4: stare.
6: Faranno parte della storia.
4: Per forza.
6: Certo, sono d'accordo. Comunque, il fatto sta che sono molto amareggiato, perché penso che alcune cose potessero essere gestite meglio. Sicuramente sarebbe stato per tutti anche un sapore diverso, nonostante gli errori magari commessi per organizzare la festa, se la Fiorentina avesse vinto. Quindi è stato tutto un insieme di cose che mi fanno tornare a casa con un po' di più di nostalgia, sì, dei tempi andati e di felicità verso il futuro. Tra l'altro, guarda, io oggi ho parlato con Terim, e Terim è un pezzo di storia, pure un pezzo di storia molto breve, no, della Fiorentina, però lui se la sente addosso Firenze. Lui ha detto: io quando parlo con gli amici la definisco una seconda casa, c'è stato per pochi mesi, non è che c'è stata una vita, va bene? E lui diceva: la Fiorentina riesce ad avere risultati e ad avere successo quando i giocatori capiscono che cosa significa la Fiorentina stessa. Oh, e lo dice Terim,
4: sì, sì,
6: che viene da Istanbul e c'è stato dei mesi qui, non c'è stato tutta la vita. Cioè, quindi se lo capisce una persona che arriva, sicuramente uomo di calcio, un grande allenatore, ma che viene da Istanbul a raccontare una cosa del genere, ma qualcuno glielo racconta anche a questi qui dentro. Ma qualcuno gli spieghi a questi qui dentro che cosa vuol dire vivere la Fiorentina? Cioè, io anche quando sento parlare Cesare Prandelli, per dire, cioè, sono tutte persone che la Fiorentina hanno capito come vestirla, hanno capito come amarla, hanno avuto delle difficoltà, ma poi se la sono uscita addosso, nonostante arrivino da tutte altre parti del mondo o dell'Italia. Ma perché non c'è nessuno che queste cose in questi anni è riuscito a spiegargliela alla Fiorentina? Perché nonostante molti passi in avanti fatti anche negli ultimi mesi a livello di comunicazione, siamo ancora a quello che si è visto per esempio anche in Piazza Santa Maria Novella con il discorso del presidente commisso, cioè che può esaltare quello o quell'altro, ma a me mi ha messo una grande tristezza addosso, francamente, perché si veniva da un 15° posto, perché si arrivava da una Fiorentina che doveva ripartire con grande forza. Magari anche non c'era bisogno di spendere 150 milioni per prendere 7 ova in due partite all'inizio, sì, del, sì, campionato, cioè forse andava gestita meglio la questione generale, insomma, e quindi nulla, torna a casa un po' nostalgico.
5: Abbiamo parlato di assenza, arrivano anche tanti messaggi che ci interrogano sull'assenza di Rigano, un altro pezzo di storia della Fiorentina che,
6: guarda,
5: qualcuno
6: l'ho detto anch'io,
5: avrebbe
6: l'ho
5: voluto
6: detto
5: vedere
6: anch'io,
5: stasera.
6: Avevo Righi accanto e ho detto: mi auguro che a un certo punto sbuchi Rigano, perché ti ripeto, con tutto il rispetto per alcuni giocatori che ho visto passare, anche simpaticissimi, per esempio Romulo, persona simpaticissima, prima si è messa a parlare, ma una persona squisita, cioè, ci sentiva come le bestie, cioè, ma Romulo, e non c'è Rigano.
4: Sì,
6: Rigano,
4: sì.
6: Lo trovi in pizzeria all'Isolotto?
4: Sì, sì.
6: Ma ti rendi conto di cosa si sta parlando oppure no? Cioè, si vuol dire proprio evidentemente non aver compreso. Poi c'era Corvino, era in tribuna, perché io l'ho visto Corvino, l'ho salutato, e Corvino tu lo fa scendere in campo?
4: Sì, sì.
6: Corvino, al di là di quello che può essere la simpatia personale o meno, ma ha fatto quanti anni di direttore sportivo?
4: No, molti di più, secondo me di più di 10 anni.
6: Vabbè, diciamo
4: in
6: più
4: due
6: di
4: mandati,
6: anni.
4: In due mandati, ma negli ultimi 20 aveva fatto solo lui e
6: Prade. No, 10 Prade e quindi 10 e 10, sì, mi sembrerebbe da dire. Però va bene, diciamo una decina. Ma ho capito, e tu lo fa stare in tribuna o tu lo fa scendere in campo?
4: Sì,
6: ma
4: sì.
6: Ma in quale universo? Prade era la squadra forte.
4: Sì, va bene.
6: La proprietà forte.
4: Sì, però
6: non lo so, evidentemente
4: cioè, ci sono
6: non
4: delle cose che non tornano.
6: Forse non c'è voluto venire, frate, dai, forse non c'è voluto venire, non lo so. Rischiava lui di prendere una portata di fischi, te lo dico.
4: No, sì, guarda, stasera sarebbe
6: stasera esaltazione
4: sarebbe andato bene, sarebbe andata bene di sicuro.
6: certo. Vabbè, ragazzi, ho detto, raccontato, abbiamo fatto una maratona straordinaria, perché veramente abbiamo costruito qualcosa come Radio Firenze Viola di bellissimo. che ci ha accompagnato col sorriso fino alle 18.30 e poi ci ha fatto riempire di sconforto.
4: Ora se l'è presa.
6: Come dice Lin.
4: Se l'è presa ora.
5: No, ora non me la sono presa. Ho semplicemente sottolineato come poi sostanzialmente sia toccata a noi la parte più cupa di questa meravigliosa 24 ore, di cui anche Lorenzo da Berlino ci rende conto scrivendoci: grande maratona, ragazzi. Massima stima per tutti quelli che sono passati davanti e dietro al microfono nelle ultime 24 ore. Siete i migliori. Saluti a tutti da Berlino.
4: Bene, anche perché sarà un pezzo unico, perché visto che porta male non verrà rifatta, eccolo qua, lo annunciamo direttamente.
6: Poi ti posso dire una cosa, io non so che ambizione tu possa avere la tua vita, ma io di vedere anche il 200esimo non ho tanta ambizione.
4: Ma siccome l'altra volta che avevano utilizzato la maglietta come stasera contro il Chievo era il 75esimo, a uno gli potrebbe venire in mente di fare il 125esimo, no? Però ecco, niente.
6: Però no. Con quella maglietta si può dire.
4: No, io l'ho detto prima, ho detto bene, porta male, basta, hai perso 2-0 in casa col Chievo, ne ho promosso, ti ripresenti 25 anni dopo, ah che bella questa maglietta, borda 3-0 con la ne promossa, posto.
6: Non ci garba, facci del male d'assurdo, sì. Dai.
4: Pietro, che vuoi fare? Vai via, ti lasciamo, ti...
6: Sì, io potrei anche rientrare verso casa, sarebbe una cosa fatta bene, però
4: va bene.
5: Noi leggiamo un po' di messaggi nel frattempo.
4: No, ora si disturba Nick, chiama Nick.
5: Ma nel frattempo leggiamo un po' di messaggi.
4: Si chiama Nick, si chiama Tolo, si chiama chiunque, tutti quelli che non vogliono rispondere si telefona.
6: Non 200 ore.
4: Come?
6: 200 ore. Dai, 27 minuti ti mancano per portarla a casa, quindi si chiama chiunque.
4: Niccolò
6: Santi
4: ci è andato via il segnale, e sta parlando il buon Giuseppe Commisso, sì. Quindi
5: abbiamo
4: poi
5: visto nelle immagini anche che
4: tanto
5: poi
4: sta dicendo le stesse cose, dice sempre a posto così: se vogliamo lottare tutto è possibile, siamo grandi, siamo forti, ma non vinciamo mai nulla.
6: Io amo la Fiorentina,
4: esatto. Non chiederò ai nostri giocatori di promettere la vittoria, chiederò a loro di onorare questa maglia in ogni minuto e in ogni sacrificio. No, bisogna vincere a questo giochino, in teoria, però va bene. E a posto, Pietro.
6: Ogni tanto ci garberebbe.
4: No,
6: bene,
4: guarda, io racconto questo aneddoto che quando ero, avevo meno di 8 anni, che ero a Bergamo a vedere la finale di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina. Quando poi dalla tribuna ci riportarono che era successo un casino, lacrimogeni, cose, insomma, ci riportarono con i miei genitori nella curva della Fiorentina, dove almeno lì stavamo tutti tranquilli. Mi ricordo che c'erano tanti ragazzi, ma me lo ricordo proprio bene, che venivano da me e fa: meno male, guarda come sei fortunato, perché noi abbiamo dovuto aspettare 21 anni, perché era da 21 anni che la Fiorentina non vinceva niente, dal 75, era il 96, quindi dal 75. E io ho detto: ma com'è possibile che possa succedere una cosa del genere?
6: Dopo te lo sei spiegato bene.
4: Esatto,
6: vai.
4: Ma qui probabilmente arriveremo a 50, ma molto tranquillamente. Siamo a quanto siamo?
6: Vabbè, 25? Siamo 25.
4: Vabbè, siamo a metà percorso, a posto.
6: Bene,
4: speriamo di
6: bene.
4: No. Vai, ciao Pietro.
5: Ciao Pietro, buonanotte.
4: Ciao. Tra l'altro, complimenti per la trasmissione, ci sta dicendo.
5: Sì.
4: Comunque, sta facendo un... Non c'è più nessuno. Sono andati via tutti. Ora sto facendo così con il pollice. Questo è inizio, amici, il rinascimento della Fiorentina. Benissimo. L'ha chiamato Nick? Niente, Tonelli. Ti dico,
5: ci scrive
4: Nick.
5: Renzo. Vai. Subito Paolo Sosa. Poi vergogna non ricordare Borgonovo. Questo è il messaggio di Laura. Scusate, io vi ascolto, vi seguo in TV tutti i giorni. Tutti i giorni siete voi che esaltate il mercato di paratici. Vai. Oggi condannate tutti. C'è una soluzione per un certo equilibrio. Questo è Fabio da Santa Croce.
4: Però Fabio, allora, noi non siamo un'entità unica. Cioè noi abbiamo tutti i cervelli
5: prima.
4: Ognuno ha il suo cervello, ognuno ha la sua bocca, e ognuno dice quello che vuole, scrive quello che vuole.
5: Ora però ti chiedi un secondo, perché c'è un messaggio importantissimo.
4: Vai.
5: Ce lo manda Regina. È una dedica per Michele, il mio tifoso dal sangue viola. Oggi la Fiorentina fa 100 anni, tu compi gli anni assieme a lei. Auguri amore mio da tua moglie, che ti ama più di uno scudetto. Forza viola.
4: Bene, momento, fai cuoricino.
5: Sì, sono molto carini,
4: fai
5: loro.
4: Cuoricino.
5: Beh, per Michele e Regina.
4: E anche per Nick. Ciao Nick.
7: Ciao ragazzi, noi del Sassuolo 2-1 al Torino, eh?
4: Sì, Berardi.
7: Quindi, peccato, perché comunque poteva essere un obiettivo.
4: Quindi la, diciamo che la forza del Sassuolo non era grosso, vuoi dire questo?
7: No, voglio dire che comunque sia, i campioni si vedono sempre, la stampata finale del campione ti porta a casa il titolone, in questo caso diciamo la vittoria importante per noi neroverdi, e tra l'altro ti devo dire comunque in una partita che vedrà poi domenica prossima proprio di fronte due squadre a zero punti, no? La Fiorentina col Torino.
4: Benissimo. Ti dicevo, Nick, invece sì, il tuo amico che ora è alla Juve se la passa tanto.
7: Carnevali?
4: Sì.
7: Carnevali zitto zitto, 6 punti, no? Fatti sì, bene, va bene, non è che doveva affrontare il Frosinone e il Parma, però tutto sommato ha fatto giocare, ho visto Jonathan David,
4: fischiato,
7: che ha segnato Nico Gonzalez, ha segnato anche Nico Gonzalez, sì, ha segnato Teun Kopmeiners, e ora vediamo che cosa combinano, perché comunque che Siglio l'ha portato via giuntolone nostro, sì, e ora vediamo se vanno a prendere qualcos'altro a centrocampo, però io penso la punta alla Juve alla fine lo fa.
4: Se vuole, c'è Fabian,
7: Fabian, però Fabian secondo me non è a Parma ora.
4: Sì, ma se lo vogliono gli si dà allora a titolo definitivo, però.
7: Ah, addirittura, si fa uno scambio veloce.
4: Se no c'è
7: sì,
4: Brescianini.
7: Ho capito. Vabbè, ma Brescianini però ora è fuori mercato. Casuale, cioè quello che va via, secondo me, se non ci sono ripensamenti, è Rolandolone nostro.
4: Infatti, Mandragora. Quello meglio.
7: Certo. Sprint finale tra Torino e Genoa, eh? Praticamente chi lo prende a titolo definitivo vince la partita, funziona così il giochino.
4: Allora c'è il buon Giuseppe Commisso che sta dicendo che Giancarlo è la Fiorentina, Giancarlo è Firenze, Giancarlo è la maglia viola, ti vogliamo bene Giancarlo.
7: Vabbè, questo, cioè, con tutto il rispetto, c'era bisogno che lo dicesse lui, ecco, voglio dire, no,
4: lo sta dicendo che... leggiamo i sottotitoli e... perché è andato
7: sì,
4: via,
7: no, era cioè,
5: addirittura invita
7: superflua
5: tutti i presenti ad alzarsi in piedi per rendere omaggio a Giancarlo Antognoni.
7: Questa mi sembra una cosa fatta bene, sinceramente.
4: Guarda, ha fatto proprio il gesto con le mani, ta, alzatevi, quindi niente. Allora Nick, parliamo sì, di Ingie?
7: Sì, Ingie domani viene a fare le visite mediche e quindi operazione da 16+4, che anche questa è un'operazione costosa, perché poi alla fine 16 milioni di euro più 4 di bonus, poi c'è da capire se c'è questa percentuale sulla futura rivendita, però 16 milioni per questo ragazzo non sono pochi, e quindi un altro investimento importante. Io sono curioso di vedere quanti soldi sono rimasti e dalla potenziale cessione di Ken, quanti soldi poi possono essere reinvestiti, perché ora secondo me sentivo quello che avete detto tutta la sera su Paraticione nostro e Grossolone mio, e praticamente credo che a questo punto, al di là di tutto, Paratici sia un po' in un angolo e qui devi tirare fuori il guizzo, perché oggi se sbaglia il centravanti diventa un fiume e una pioggia di critiche enormi, che peraltro in parte sono anche giustificate, e voglio vedere come la risolve, perché io tuttora ero al telefono, allora su Ken non c'erano novità, quindi Ken è ancora lì fermo, bloccato, e non lo fanno partire, non si hanno notizie significative delle ultime ore. Dentro c'è questa proposta che mi sa tanto di specchietto per Dall'Odo, che secondo me non sono convintissimi di fare. Calimuendo è un'altra soluzione, però io sinceramente adesso voglio vedere, intanto sarà una notte lunghissima di Albiola Park, perché credo che Paratici debba tirare fuori una soluzione, perché così rischia veramente di prendersi una pioggia di critiche e non sarebbe da lui.
4: Vediamo, insomma, però è già sul filo, sul filo del rasoio. Allora, intanto Giuseppe Commisso ha svelato una maglietta, la 10 di Antognoni, che ha detto che sarà la maglia del centenario della Fiorentina, insomma l'avevano già detto che avrebbero ritirato il 10, tutti i giocatori della prima squadra hanno firmato la maglia di Antognoni 10 e anche lui ha firmato non la maglia, perché è dentro insomma tra due vetri, perché poi verrà esposta chiaramente, e l'ha firmata anche lui, quindi tutto molto bello. Centravanti, Nick, insomma, è un problema. È un problema, ma non sbagliarlo ora è un problema. E soprattutto, come si valuta lo scricchiolio relativo alle parole di Grosso?
5: Che ha detto: mi sarebbe piaciuto schierarlo stasera.
4: Se avessi potuto l'avrei convocato e l'avrei schierato.
7: Sì, solo è chiaro che non l'ha potuto schierare per motivi di mercato, perché la Fiorentina c'ha questo accordo col Como e non lo so, ecco, più che uno scricchiolio io l'ho trovato quasi una richiesta d'aiuto di Grosso.
4: Ma secondo me è uno scricchiolio critica, perché queste cose non si dicono, Nick, e soprattutto sì, dopo che la Fiorentina ha fatto circolare che è stato Ken a non voler partire dal primo minuto contro la Roma, cosa è chiaramente
5: è un po' un autogol,
4: non crediamo, però insomma.
7: No, ma sì, in effetti c'è questo passaparola di informazioni su Ken, tanto lo sappiamo, insomma, che sono anni che in cui c'è Ken qui alla Fiorentina, che le cose non funzionavano come dovevano funzionare, poi segnava i gol, andava bene tutto, perché poi quando ci sono i gol ci sono i risultati. La gestione è sicuramente stata difficile, non facile, quindi comunque con degli errori. Però ora, sai, c'è poco da stare a analizzare quello che è successo. Secondo me quello che è importante è quello che succederà, perché quello che è successo ormai non si può tornare indietro e sappiamo benissimo qual è la storia. Ora ci si gioca la partita più importante, perché per esempio io ho capito che se esce Mandragora hanno fatto una proposta al Sassuolo per Torsved, se non ho capito male. Bene, e voglio capire se questa proposta che hanno fatto al Sassuolo per Torsved il Sassuolo l'accetta. Poi dopo tanto tempo ho capito che cosa voleva fare lui sulla fascia sinistra, cioè lui aveva bloccato Emerson Palmieri per dare un'alternativa a Valdepeñas sulla fascia sinistra, però ora non lo so se andrà perché l'aveva in precedenza bloccato, perché io sapevo questa cosa, non mi veniva il nome, non riuscivo a capire chi era. Poi ieri ho capito, quando dal Brasile è giunta questa lista, chi era l'esterno sinistro che aveva bloccato lui, perché ora non so se ce l'ha ancora in mano, perché il giocatore vuole andare via da Marsiglia, ma non so se la Fiorentina lo può prendere oppure no. Quindi vediamo se questa operazione last minute sull'alternativa a Valdepeñas gli rimane un po' di budget o gli rimane la possibilità di farla, ma non so se la farà, mentre sono convinto che potrebbe arrivare un altro esterno alternativo, ma no, cioè, certo Gnonto, devo dire la verità, mi lascia veramente perplesso, ma sì, proprio perplesso, perché non riesco a capire l'utilità di un'operazione del genere. Non mi convince, ecco, Gnonto insieme a Jimenez e sarebbero, allora uno è arrivato, un altro potrebbe arrivare, ma non è detto che arrivi, però sarebbero due rebus francamente inspiegabili, perché sì, Jimenez non l'ho mai capita questa cosa e Gnonto non la capirei. Invece lui però secondo me si gioca tutto sulla punta centrale. Se lui porta la punta centrale di altissimo livello, penso che oggi diciamo si butterebbe molta acqua sul fuoco. Invece se arriva un giocatore così e così diventa benzina sul fuoco. Poi comunque sia tutte queste critiche su Grosso che l'ha scelto lui. Beh, insomma, siamo partiti decisamente come peggio non si poteva, ecco.
4: Sì, ma alla fine, Nick, noi siamo qui a commentare, cioè guarda, arrivano tanti messaggi che criticano anche i modi di alcuni giornalisti di noi, perché dice tutta l'estate che spendete, insomma, che
5: beatificate
4: Paratici. Io me ne tiro fuori perché d'estate non ci sono stato qui in radio, ero di là murato a tutto mercato web, ma voglio dire, noi siamo sempre a raccontare quello che succede, cioè se uno compra 9 giocatori, uno al giorno, riesce a strapparli anche a concorrenza di altri club, è chiaro che uno dice bravo, come sei stato bravo, insomma hai speso, bravissimo, poi se ti rendi conto dopo due partite che questa squadra è costruita male, bisogna che tu lo dica. Cioè io non ci vedo niente di male. Grosso, sì, dice Grosso, ma Grosso sembra che Grosso si sia catapultato da solo dentro il Viola Park e dice guarda, io quest'anno faccio io l'allenatore. No, ma guarda, no, lo faccio io l'allenatore. No, qualcuno l'ha chiamato. Cioè, no, lo sappiamo che Sarri sarebbe venuto di corsa, Nick.
7: Sì, sì, no, ma dico, lui era partito con l'idea del 4-3-3, poi questa storia degli esterni si è prolungata, lui gli ha preso un altro trequartista, però io credo che Paratici ci avesse in testa questo, ed è quello che sta facendo, con tempistiche più o meno giuste, più o meno sbagliate. La sua idea era di fare piazza pulita, e la sta facendo, perché se riesce a poi a far uscire Mandragora, Gudmundsson e Kerr, li ha levati tutti. Fagioli non lo può levare perché non mi sembra abbia mercato, se no li ha levati tutti, li ha praticamente cambiati tutti, tanto questo era il suo progetto. Chiaramente fare tutta questa operazione non dipende solo dalla volontà di un direttore, perché non è che lui si può comprare e vendere i giocatori da solo, cioè c'ha bisogno anche che qualcuno gli riprenda, e questo era il suo piano che secondo me sta per arrivare in fondo, perché se poi ci sarà l'uscita di Mandragora, ci sarà quella anche di Ken e di Gudmundsson, rispetto all'anno scorso probabilmente la Fiorentina è totalmente rivoluzionata. Sul fatto io la vera critica corretta nei confronti di Paratici sono messo sugli esterni, perché sugli esterni la Fiorentina prende il suo primo esterno in data 30 agosto, perché domani fa le visite mediche e gire. Però io francamente, anche tutto questo ribaltare completamente il giudizio sull'operato di Paratici ora in base a questi due risultati, non lo trovo di grande equilibrio, perché quando hanno preso Ulahi sembra si fosse preso Maradona, quando naturalmente hanno preso Attà non c'è la squadra migliore al mondo della Fiorentina che aveva fatto un'operazione del genere, poi arrivò Pellegrino, va bene, poi si è preso altri giocatori, cioè abbiamo fatto degli acquisti che tutti erano convinti, tutti erano contenti, perché poi cioè, bisogna anche ricordarsi se si era contenti degli acquisti, perché adesso ora si perde e quindi non va bene nemmeno quelli per i quali si era contenti, cioè Mastantuono c'era un sacco di gente che andava all'aeroporto, se non mi ricordo sì, male, certo. Come dire, no, che tutti erano contenti.
5: Ecco Nick, approfitto della tua presenza perché per dar voce anche a tutti quegli ascoltatori che identificano proprio nell'arrivo di Mastantuono una sorta di momento di svolta del mercato, come se da un lato l'occasione fosse talmente ghiotta che in un certo senso abbia poi rimescolato anche le carte in tavola in termini di priorità, e che poi abbia comportato delle modifiche sul piano strategico per quanto riguarda le necessità tattiche nell'accogliere un giocatore come lui.
7: Sì, io sono d'accordo sul fatto, no, che si debbano fare delle critiche sia grosse che a Paratici, perché ci stanno, perché ora ci stanno, perché se ora sbaglia la punta tutto quello che ha fatto ora praticamente viene cancellato tutto in un colpo. Però se un dirigente si ritrova con una possibilità che è quella di Mastantuono o quella di Attà o quella di Ulahi e decide di fare un investimento del genere, io qui credo, allora grosso secondo me è uno di quelli che ha meno responsabilità, però alla fine della fiera non è che, con tutto il rispetto, ha messo me di Benedetto a giocare dietro Ken, gli ha messo dei giocatori che comunque sono di qualità. Allora un allenatore cioè deve anche modificare il suo modo di pensare il calcio in una certa maniera, per cui se non puoi fare il 4-3-3 puro puoi fare il 4-3-2-1. Non mi sembra che sia un problema cosmico per il calcio, cioè trasformare un'idea di 4-3-3 con mettendo due trequartisti alle spalle di una punta. Il problema secondo me è di altra natura, che hai cambiato anche dietro e purtroppo ci sono dei giocatori che avevi preso, uno è Vieri, che secondo me ancora forse non è pronto per giocare in Serie A e per questo non lo fa giocare. Dragusin si aspettavano tutti un altro tipo di giocatore, Ongracic l'abbiamo visto l'anno scorso, Ranieri forse di tutti questi è quello che c'è il rendimento più continuo. Poi ragazzi siamo al punto di partenza,
4: cioè sì, ma capisci Nick, che se spendi 13 milioni più un centrale, quell'altro 2 milioni e mezzo più diritto di riscatto a 19, e il miglior centrale che hai è Ranieri, cioè, ti rendi conto che bisogna che qualcuno che ci può stare qualcuno dica qualcosa.
7: Sì, però secondo me si sono create, ti dico anche, sì, no, cioè, certo che devono di qualcosa, ce ne mancherebbe altro, anche perché prendere 7 gol in 2 partite non è che mi sembra sia una cosa bella, anzi è anche avvilente, deprimente, perché comunque arrivano gli spettri dell'anno scorso. Con quest'anno ci siamo preparati ancora prima, no? Nel senso, siamo già dopo la prima giornata si parlava dell'esonero di Grosso, cioè quindi siamo già.
4: Oggi chiedono tutti la testa.
5: Anche ora, ad esempio, sì. Paolo da Grosseto, per me l'errore di Paratici c'è quello di aver preso Grosso come allenatore.
4: Certo. E vogliono tutti Tiagone suo, Nick.
7: Lo so, perché comunque lo sa perché, perché c'è così si che collega a
5: Conte,
7: è risolto,
5: vero,
7: sì. Certo, capisco. Però io dico, alla fine bisogna un attimo anche pensare che ci vuole un po' di tempo per costruire una squadra, perché questa squadra è completamente nuova. Quindi il problema è che non c'è tempo, non c'è possibilità di aspettare. Purtroppo sono arrivate due partite tutte e due negative, quindi Grosso si prende tutto adesso, le responsabilità e le colpe. Io l'ho sentito alla conferenza, continua a parlare, no, di leggerezze strutturali e caratteriali, però ci sono dei giocatori che francamente, cioè la verità è che in questo spogliatoio, parliamoci chiaro e tondo, ma chi può fare il leader spogliatoio?
4: Nessuno.
7: Cioè non c'è nessuno, dai via, non c'è nessuno che ha quel peso, quella personalità. Prima vedevo l'abbraccio tra Battistuta e Rui Costa, no? Cioè qui siamo su altri pianeti,
4: sì, vabbè,
7: cioè,
4: Nick,
7: quello è un pianeta,
4: cioè,
7: quello,
4: e Rui Costa, noi lì siamo abbiamo su un'altra galassia, non su un altro
7: pianeta. Sì, esatto, sì, però tra Battistuta, Rui Costa e questi c'è anche Mutu, c'è anche Toni, cioè capito?
4: Voglio dire, capito, ma esistono, questi sono campioni, cioè sta parlando un campione del mondo.
7: No, Dio, sto dicendo che esistono anche dei livelli intermedi tra l'universo, diciamo, degli Avengers e, che ne so, gli esseri umani, ci sono anche quelli nel mezzo. Noi purtroppo o siamo sopra o sotto, in questa squadra secondo me ha proprio bisogno, cioè questa squadra nei momenti di difficoltà chi si aggrappa? Cioè io ho sentito anche De Gea, cioè De Gea sì, fa il capitano, tutto quanto eccetera, però anche De Gea non mi sembra che spicchi, no, in questo ruolo di coordinatore dello spogliatoio, come dire, ragazzi, si sta facendo, cioè oggi in un contesto diverso si rientra negli spogliatoi nel secondo tempo, si fa una partita di una cattiveria, di una rabbia, di una foga eccezionali, che poi alla fine magari si pareggia oppure si perde 3-2, ma non si perde 3-0, cioè questo non accade. Quindi vuol dire che questa squadra purtroppo non ha una, cioè non ha la guida trascinante, e non c'è nessun giocatore che, perché l'età di questa squadra è tutta fatta di anche di giovani di prospettiva, non ha questa possibilità, manca quel giocatore di riferimento di una certa personalità, e su questo purtroppo andrebbe fatto una riflessione, ma tanto ormai siamo a 3 giorni alla fine del mercato, quindi c'è poco da dire. Ora arriverà il momento, uno dei momenti più tristi,
5: il voto.
7: Uno dei momenti più tristi, un po' come, vabbè, non mi fa di nulla, perché sennò
4: io ne devo dare 20, Nick, martedì di voti.
7: Immaginavo che c'era. Sì, no, dicevo, una delle cose più tristi è dare i voti, no? Perché sono tutti, cioè, ma si danno i voti in base a cosa? Cioè, voglio dire, perché nessuno sa,
4: certo.
7: Tutto sulla carta.
4: Ma noi, Nick,
7: no?
4: Lo facciamo per i nostri lettori, perché ci piace, nel caso di tutto mercato web, i nostri ascoltatori. Sì. La gente vuole sapere il voto. Perché vuole sapere il voto? Perché poi si dice, oh, te tu gli avevi dato 7, ha visto? Si fa schifo, beh, oh, tu gli avevi dato 4. No, certo, ma il gioco è quello, Nick, se no, il gioco è quello, cioè, lo sappiamo.
7: Sì, sì.
4: È bello. No. Nick, ciao, ti salutiamo,
5: ciao,
4: c'è Tolo. Ti salutiamo,
7: ciao,
4: siamo in chiusura.
7: Grazie,
4: grazie,
5: ciao,
4: Nick, grazie.
5: Presto, Nick.
4: Ciao Tolo.
8: Oh.
4: Ma dove sei?
8: A casa.
4: No, hai lasciato il Frank, non c'è più nessuno, stanno continuando a fare.
5: Ma c'è chi ce lo
4: avanti.
5: Scrive, come Pierpaolo, lo stadio è vuoto, ma il presidente continua a parlare.
8: Lo so.
5: Edulcoro,
8: lo so.
5: Perché Pierpaolo è andato un po' lungo.
8: Lo so. Poi sapete, sono sincero e... La prima squadra in campo mi ha fatto capire che era tempo per me di andarmene.
4: Sì, ci stava. Senti, ti volevo soltanto dire in chiusura, visto che siamo quasi arrivati, mancano 4 minuti, poi c'è la Chiara praticamente.
5: E c'è
4: sotto.
5: Anche da mandare un audio, perché l'ho fatto rimandare all'ascoltatore che aveva un po' sforato, l'aveva mandato di un minuto. Gli ho detto, se lo mandi di 40 secondi, poi lo mandiamo in onda.
4: Vedi,
5: e lui l'ha mandato
4: la,
5: di 39
4: si
5: secondi.
4: Si prende la briga di fare queste cose, l'hai preso, Tonelli? Mandiamolo subito, se l'avevi preso.
5: Sì,
4: pensato.
5: Marco.
9: Chiara, ogni tanto noi interagiamo, specialmente quando c'è anche Sauro. Io stasera sono rimasto molto amareggiato, più che della sconfitta che ci ha rovinato la festa, dalla mancanza del tributo, di un saluto ai giocatori che non ci sono più, tipo Beatrice, tipo Borgonovo e in particolar modo il mio grande amico Celeste Pin, per poi dare spazio a giocatori che hanno indossato 2-3 volte la maglia. Vabbè, ci hanno rovinato veramente la serata. Marco, Quinto Viola, 1989.
4: Bene, più o meno era quello che diceva Pietro, cioè, prima dei giocatori.
5: Celeste l'hanno ricordato in tanti, anche dei nostri ascoltatori.

0: segna Cop Miners. Nico Gonzalez al 99% andrà via, gioca, segna. Cioè io non le capisco queste cose. Ken in una partita del genere, nella partita del centenario, in tutto quello, te lo porti dietro, non lo, cioè sono cose incomprensibili. E quando Grosso dice io non avessi potuto portarlo, l'avrei portato, l'avrei fatto giocare, secondo me lì quella frase non è banale, ne abbiamo parlato prima, ma ci torno sopra perché appunto avevamo parlato di Nico Gonzalez.
1: Ora la serata è da circoletto rosso, nel senso che è rischiosa in un senso o nell'altro per noi che dobbiamo sbilanciarci. Quindi provo a dribblarti secco e ti dico che boh, non lo so se è solo episodio o coincidenze, magari Nico e Cop Miners saranno solo un episodio nella stagione della Juve di quest'anno. Insomma, non so se Ken ti poteva cambiare scenari a Roma e Frosinone. Di sicuro so che sentir Grosso alla seconda di campionato dire che avrebbe preso una scelta diretta opposta a quella della società, peraltro anche dopo tre giorni in cui la società, come dire, ha usato il pugno duro nei confronti di Ken, mi stupisce molto e mi colpisce molto di più della Juve stasera porta a casa i gol di due partenti.
2: E come sottolineava Lorenzo, Tommaso, perdona se ti interrompo, la società ha fatto capire che è stato il giocatore a non voler scendere in campo dal primo minuto all'Olimpico contro la Roma.
0: Era stato lui il cattivo.
1: La società ne ha fatte credere tante quest'estate, fa parte del gioco, come per esempio che Poku non fosse un obiettivo fantastico, non lo era ma io a queste tattiche del mercato do piena legittimità, quindi mi sta benissimo se poi la dirigenza usa i media in questo senso. Certo, lo sapete, sono palloso, sono fissato sulle cose, due partite di campionato, due partite di silenzio dirigenziale, quindi se una cosa non è cambiata, ecco, non è cambiata la propensione viola a stare in silenzio di fronte alle sconfitte, tanto più quando sono pesanti. E quindi per la seconda volta stasera Grosso viene in sala stampa a parlare di fragilità e non c'è un dirigente accanto a lui. Questo mi colpisce e prendo atto, e evidentemente su questo piano siamo più o meno in linea col passato. Non è che favorisce troppo Grosso, che comunque appunto prima ti dice di avere una visione opposta sul giocatore più importante e gioca da punta. E poi anche questo passaggio, secondo me non è banale, i suoi quadri si attaccano sulle pareti, e se qui ancora dobbiamo partire dalle pareti, abbiate pazienza ragazzi, dal 10 di luglio siete ritrovati.
0: Basta.
1: Ma che fate? Insomma, siamo un po' alle porte coi sassi, poi calma. Nessun processo sommario, nessuna sete di
0: carte. No, ci saranno altri tre giorni, dai, e poi per come si guarderà. Fatto,
1: ti ripeto, vista arrivare la prima squadra in campo davanti a Batistuta e Rui Costa, senza entrare nel merito dell'evento, però mi dispiace che non sia stato citato un presidente, un dirigente su questo. Beh, totalmente.
0: Sì, sì, l'ho detto anch'io, cioè no, ma più che altro non citato, ci dovevamo proprio essere.
1: Però comunque hanno fatto un evento, diciamo, molto molto in stile USA, però ecco, a me, io in questo presente, ecco, per concludere, questo presente io purtroppo poi mi balla la vena, mi conosco, sicché me ne sono venuto.
0: Suonata la campanella, Tommaso.
1: Piano piano a casa, abbiamo sfondato 24 ore di diretta,
0: esatto.
1: Nella storia ci entriamo anche noi. E quindi io vi ringrazio tutti in diretta, da voi che avete idea della presenza, 6 ore ininterrotte,
0: 6 ore e un minuto.
1: E non sto a nominarli perché poi rischio di scordare qualcuno, ma dalla regia ai giornalisti, alle voci, tutti grandiosi, tanto li conoscete, li sentite tutti i giorni, vi assicuro che non è banale arrivare a stare 24 ore in diretta. Però è stato bellissimo, perché bellissima e infinita è la storia della Fiorentina, e perché bellissimo è il passato di questa fede. Come sarà il futuro non lo sappiamo, secondo me bisogna sempre essere ottimisti, e quindi restiamo ottimisti sul futuro. Presente fa un po' cagare, scusate.
0: Benissimo, ma è un po' a posto. Lo sapevo e dovevo entrare prima, ma la colpa è mia. Basta, ma quanto parla? Ancora?
1: Poco.
0: Ma, cioè,

0: Io capisco tu sia a caso, Tommaso, ma la Chiara è a fame da due ore. Me lo sta dicendo da due ore che ha fame, basta.
1: Faccio anche
0: basta.
1: I segni con la mano sul pancino.
0: Capito, fa, prima si è messa così, mi faceva broncini, poi questo è il mio stomaco che brontola, cioè basta, basta. Mezzanotte e tre, basta. Tanto, tu segnatelo, dici tutto domani, va bene?
2: No, ho concluso, sono stato direi anche abbastanza sintetico.
0: Bene, perfetto, grazie Tommaso.
1: Buonanotte, Tommaso.
0: Buonanotte. E allora, siamo arrivati alla fine di queste nostre 24 ore di diretta. Vi ringraziamo veramente, siete stati tantissimi, ci avete scritto in tantissimi in questa giornata che speravamo potesse andare in maniera diversa, però noi ce l'abbiamo veramente messa tutta. Grazie a Chiara Bevilacqua.
1: Grazie a te Lorenzo, anche a tutti gli ascoltatori
0: che
1: per
0: buon
1: i tanti
0: appetito.
1: Messaggi. Grazie.
0: Grazie anche a Marco Tonelli che ha preso il posto di Stefano Cherubini, che aveva preso il posto di Stefano Carlesi, che al mercato mio padre comprò, e da Lorenzo Di Benedetto. Buonanotte a tutti.
3: La trasmissione Se fosse sempre domenica è stata offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.
4: 24. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: 24 ore Viola. 100 anni di Fiorentina.
0: Ed eccoci in diretta con un'edizione speciale di Se fosse sempre domenica, perché oggi vi racconteremo non solo la partita tra Fiorentina e Frosinone, ma porteremo avanti e siamo entrati nella 18ª ora in diretta consecutiva di questa 24 ore in cui Radio Firenze Viola vi sta raccontando tutto il giorno del centenario. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto, buonasera a Chiara Bevilacqua.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: Andiamo al Franchi subito da Andrea Gianni. Natasio, c'è Andrea.
6: Ciao, buonasera a tutti. Allora ragazzi, questo è un momento incredibile, io non ho parole per ciò che sto vedendo e sto vivendo, perché è vero che manca meno di mezz'ora al fisso d'inizio di Fiorentina Frosinone, ma qua c'è accanto a me, alla mia sinistra, c'è un parterre, wow, una quantità di ex Viola, di stelle tra giocatori, allenatori, dirigenti, pazzesca. Cioè io ho un metro Gabriel Omar Battistuta, Manuel Rui Costa, ho di tutto, di quella Fiorentina degli anni 90, ho il campione d'Italia del 69, Picchio Pessisti, Claudio Merlo, di tutto, insomma, ho Pantaleo Corvino, Nicola Calvic, Paolo Sosa, c'è veramente un purpurri di qualità straordinaria. E vi dico la verità, io molti di questi campioni non li ho visti giocare, o se li ho visti ero un bambino, ma mi viene la pelle d'oca. Qua siamo tutti in piedi, accalcati, vicino alle poltronissime, che è l'ultimo settore, primo della tribuna d'onore, e tutti stanno cercando di strappare una foto, un video, un selfie con i campioni. E vi dico ragazzi che è qualcosa di speciale, la Fiorentina ha organizzato qualcosa di incredibile, è normale, insomma, è il centenario, è doveroso che ci fossero un po' tutte queste figure oggi a festeggiare la Fiorentina, però davvero... La pelle d'oca ragazzi, la pelle d'oca, soprattutto per come siamo stati acclamati Battistuta e Ricosta è la prima volta che torna al Franchi dopo che se n'è andato nel 2001, c'è veramente un entusiasmo che si taglia a fette, e io vi devo dire che ho il privilegio, la fortuna di essere qua a raccontarvelo. Purtroppo non possiamo fare immagini, non possiamo mandarvele perché sono tutte copyright della Lega, ma vi posso assicurare che ci viene la pelle d'oca ragazzi, veramente la pelle d'oca.
0: Immaginiamo, insomma, son momenti belli, abbiamo visto anche le immagini fuori dallo stadio con l'arrivo di Rui Costa, con insomma il bagno di folla che giustamente ha accolto il portoghese, con insomma viviamo di ricordi, sono bellissimi ricordi, speriamo appunto poi di poter vivere emozioni simili, anche se è molto molto complicato.
6: Che poi vi ho fatto soltanto dei nomi,
0: certo.
6: Io potrei citare serenamente Dario Dainelli, Cesare Prandelli, Claudio Ranieri, Roberto Lifa, Gian Marco Mareggini, il nostro Alberto Di Chiara, Francesco Fracchi, Alberto Cilardino, Sebastiano Frey, Gian Paolo Pazzini, li vedo tutti qua accanto a me, il grande Angelo Di Livio, una roba paurosa ragazzi, è bellissimo, bellissimo, e la speranza che a questo punto la Fiorentina stasera faccia il suo dovere, perché tra 20 minuti esatti, cioè il picchio d'inizio di Fiorentina Frosinone, mi auguro che Fabio Grosso sia stato così bravo a far rimanere concentrata la squadra su questo appuntamento, non ho dubbi in tal senso, e mi aspetto di vedere una grande prova da parte di Viola questa sera.
0: Ma sì, perché insomma fare questo centenario bisogna farlo soltanto in un modo, ovvero vincendo la partita, anche perché insomma il calendario è stato benevolo con la Fiorentina, perché il Frosinone, anche leggendo la formazione, non è certo la Roma di una settimana fa, però insomma poi le partite vanno vinte. Chiara,
1: vi avrei proprio portato sul tema relativo alla partita, prendendo spunto da uno dei tantissimi messaggi che stanno arrivando al 348-7513-933, tanti ascoltatori che ringraziano Radio Firenze Viola per questa iniziativa che poi ha raccolto tutti per 24 ore, e Paola appunto si augura che gli interpreti in campo onorino al meglio la maglia, questi colori, con una prestazione degna della storia. Andrea, tu hai già avuto modo di annunciare la formazione, e ti chiedo se a tuo avviso sulla carta comunque le scelte di Grosso dimostrano anche di aver appreso una lezione lunedì all'Olimpico.
6: Ma non lo so, nel senso che sulla carta direi di sì, perché comunque sia una formazione lineare, coerente, dove i giocatori tornano al loro posto, dove c'è un atteggiamento tattico molto definito. Questa è una squadra all'arrembaggio, abbiamoci chiaro. C'è il suo contro, la Fiorentina, se guardate la panchina, non ha un giocatore di offensivo da mandare in campo, a parte tre primavera, che sono Iallo, Pirro e Matteo. E quindi insomma è o la va o la spacca. Allora io credo che c'è un clima talmente bello allo stadio e la formazione mi sembra talmente lineare che a cose normali il primo tempo finisce 3-0, a cose normali. Dopodiché la Fiorentina vista a Roma è una squadra che sta ancora non bene fisicamente, che non ha ancora un'identità tattica, che in difesa subisce sempre, che in attacco fa fatica, per cui è vero che oggi cambia tanti elementi rispetto a Roma, però quelle magagne che sono viste lunedì io temo che in parte siano rimaste, pur con una rettifica intelligente da parte dell'allenatore. Quindi speriamo che stasera tutto vada per il meglio e che l'allenatore abbia trovato questa sera l'undici ideale. Naturalmente non affronterai sempre il Frosinone, che si presenta tra l'altro con
0: nemmeno questi... sempre la Roma,
6: come?
0: Nemmeno sempre la Roma, perché sennò
6: no, però una formazione così avanti tutta all'arrembaggio non so se te la potevi permettere con la Roma, ecco, questo non veniva a dire.
0: No, ma la Roma, io sono convinto, l'ho detto, lo ridico, che era il peggior avversario possibile da trovare, cioè secondo me non c'era niente di peggio. Andare a San Siro con l'Inter, secondo me, era meglio che non incontrare la Roma all'Olimpico alla prima giornata. Comunque, vabbè, poco...
6: No, hai ragione. Quindi, insomma, per dire che cosa? Che stasera ci aspettiamo tante risposte, naturalmente, essendo la gara del centenario, la vittoria sublimerebbe una giornata che verrà scolpita appunto nella storia, e niente, insomma la speranza è che appunto ci siano delle buone risposte dal punto di vista del gioco. Ci aspettiamo sicuramente una prova diversa da parte di Pellegrino, e Mastantuono ci ha fatto intravedere qualcosa all'Olimpico, oggi deve fare molto di più, torna a fare la mezzala. Secondo me, guardate, ve lo dico adesso, ore 18:14, Arturo Attassi nel primo gol stagionale del campionato della Fiorentina. Secondo me è lui il primo marcatore, perché è nella sua comfort zone e sa far quello. E poi niente, c'è una difesa per tre quarti diversa rispetto a Roma, tre quarti è roba, ragazzi,
0: sì.
6: È roba. Però è una formazione regolare, nel senso ognuno è al suo posto e quindi non ci dovrebbero essere sorprese.
0: Va bene, volevi dire qualcosa?
1: No, ovviamente abbiamo detto, è il giorno del compleanno della Fiorentina, sono tantissimi gli ascoltatori.
0: Ma il giorno del compleanno anche di Gian Natale.
1: Esatto, preso spunto dal messaggio di Gabriele, che ci scrive tanti auguri alla Fiorentina, ma tanti auguri anche ad Andrea.
6: Grazie.
0: Auguri.
6: Grazie a tutti, ma oggi conta la Fiorentina e conta i tre punti. Che
0: No, conta Gian Natale e la Fiorentina. Dai.
6: Diciamo così, diciamo grande Alfred, c'è il grande Alfred Duncan accanto a me che passa.
0: Benissimo.
6: Grandissimo.
0: La Fiorentina c'ha pantaloncini neri?
6: Sì, perché gioca con la maglia biancorossa.
0: Giusto. Bene, Andrea, grazie, ci sentiamo dopo. tra poco, sai, comunque.
1: A dopo.
0: Grazie ad Andrea Giannattasio. Già un po' di messaggi, poi ci mettiamo in collegamento con la RTV 38.
1: Gabriella ci scrive: grazie di cuore per questa giornata che ci state regalando. Vedere tanti campioni che hanno fatto grande la Fiorentina mi rende orgogliosa. Un tuffo al cuore speciale nel rivedere Rui Costa, sempre forza Fiorentina. Abbiamo visto anche il direttore emozionato. Ciao ragazzi, che emozione vedere tutti questi campioni. L'abbraccio veramente commosso tra Bati e Rui, senza parole. Questo ce lo scrive Rui Bati dalla Maremma. Poi Gianluca da Udine, ho i brividi, però si firma Gianluca da Lecce, l'abbiamo salvato in due modi diversi. Lori, a me sembra un po' leggerina a centrocampo, attenzione. Forza Fiorentina, speriamo che i ragazzi non sentano la pressione di giocare di fronte a tanti campioni che hanno fatto la storia della nostra squadra. Questo ce lo scrive invece Luciano da Empoli. Pierluigi, ciao ragazzi, buona trasmissione. Non guardo praticamente mai la modalità video, oggi ero curioso, non pensavo che Chiara alla fine scegliesse quella maglia bianca. Voto 8 per Lorenzo senza voto. Io devo dire che ero molto indecisa, ne ho tirate fuori tantissime, ovviamente le uniche senza il nome dietro. Ho scelto questa per lo stemma, perché devo dire io sono particolarmente legata. Lo so che non me l'hai chiesto, ma rispondevo.
0: No, no, va bene, va bene.
1: Ma hai guardato malissimo.
0: No, no, assolutamente no, assolutamente no, ma vai, parla da sola, fai quello che ti pare, tanto va bene così, dai.
1: Buon pomeriggio e buon centenario ragazzi, questo è il messaggio di Armando. E poi Gianluca da Modena: la totale mancanza dei media nazionali in questa giornata è di una vergogna mai vista, meglio soli che male accompagnati.
0: Vabbè dai, non hanno fatto niente neanche per il Napoli, che l'ha fatto un mese fa, dai. Tanto contano sempre quelle. Napoli ha fatto il centenario un mese fa e non hanno praticamente nessuno ha fatto niente. In collegamento con la RTV 38.
7: Poi anche a livello proprio tecnico per il calciatore.
8: Sai cosa aiuterebbe queste nuove generazioni di calciatori? Quello che è accaduto oggi al Viola Park, per esempio. Io quant'è che faccio Luis nel testimone la crociata per le leggende Viola? Quant'è che lo dico?
7: Sì,
8: sono fondamentali. Capisci? Quindi di conseguenza oggi, se la squadra prima di partire per lo stadio avesse fatto un giro nel ristorante del Viola Park, avesse visto chi ha indossato la maglia viola, me lo auguro, ancora non abbiamo dei scontri, però se la squadra vede chi ha indossato questa maglia, sai che valore aggiunto ti dà. Alfredo ha ragione, la città però non la vivono più, a parte qualche
7: vero, però
8: De Gea vive la città,
7: diceva Carlo Stunga, ai suoi tempi c'erano le cene
8: con Viola Club,
7: quant'è eliminato,
8: certo, è una ci vanno gli ex Viola alle cene Viola Club.
9: Se
8: noi andiamo
9: la sindaca Viola, eh?
7: Ah, assolutamente
9: Sara,
7: Viola,
9: dobbiamo
7: Sara. Dobbiamo andare subito a Pietro Pellicciari. Pietro.
10: Sì, perché rubiamo veramente 30 secondi alla sindaca Sara Funaro, che oggi chiaramente partecipa a questa festa bellissima nella città, tante iniziative per la città. Non le chiedo questo, stavamo parlando di ricordi, stavamo parlando di emozioni, perché oggi è la giornata delle emozioni, il suo ricordo della Fiorentina da bambina, a cui è più legato.
11: Allora, intanto oggi è un festeggiamento per tutta la città, perché la Fiorentina fa parte dell'identità e dell'anima della nostra città. I ricordi sono tanti. Tra quelli che effettivamente sento di più sono i ricordi del nonno Funaro, che era un tifoso sfegatato della Fiorentina, che si metteva spesso la domenica sul divano quando la Fiorentina giocava in trasferta a sentirla con la radiolina, e noi stavamo lì con lui ai momenti allo stadio, alle partite più belle, ai giocatori che ci hanno appassionato. Sono tantissimi ricordi. Oggi è una giornata di grande festa per tutta la città.
10: Si torna anche un po' bambini, tanti campioni stasera.
11: Si torna sempre un po' bambini, oggi avremo la possibilità di rivederne tanti, per cui una grandissima emozione davvero.
10: Grazie mille alla sindaca Sara Funaro, la lasciamo.
11: Buon festeggiamento a tutti. Grazie e forza viola sempre.
10: Grazie.
7: Grazie, grazie Pietro. Poi torniamo da te per anche aggiornare l'arrivo dei vari ex viola. Ti avevo interrotto, Costantino.
12: No, guarda, per la prima volta avevo già chiuso il mio ragionamento. Stranamente avevo concluso il mio ragionamento.
7: Allora voglio tornare subito da Pietro, perché abbiamo detto di Rui Costa che sicuramente ha catturato l'attenzione, ha fatto emozionare tanti tifosi che erano lì fuori dallo stadio ad attendere lui, e non solo, però c'è stata anche Battistuta.
10: Sì, sì, sì, c'è stato anche Battistuta, è arrivato lui, insomma, sappiamo da carattere è anche un po' più diretto, è sceso, ha fatto un saluto diciamo omnicomprensivo e poi è entrato, anche perché sono arrivati tutti un po' alla spicciolata, un po' di corsa, anzi chi doveva entrare da fuori c'era proprio il via vai, perché non trovavano magari l'ingresso giusto, perché chiaramente tanti tifosi, chi è arrivato direttamente dentro invece o si è fermato come Manuel Rui Costa, come Bati, ha fatto un saluto, però insomma oggi c'è veramente tutta la storia della Fiorentina, manca solo un pezzettino,
7: non c'è stato modo.
12: Guarda, io confido sempre fino all'ultimo che il buon senso prevalga.
7: Coinvolgere anche se ci sono in collegamento con noi da Radio Firenze Viola Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, perché dovrebbero essere collegati con noi. Non li vedo, ma dovrebbero essere collegati con noi. Se non
0: ci
7: se
0: sentite?
7: Adesso li vedo, eccoli qua. Ben ritrovati, benvenuti, anzi.
0: No, ma io ancora avete rispolverato Costantino Nicoletti, davvero? No, è possibile.
1: Oggi anche il suo di
7: Dore martedì ti pettino.
0: Sì.
7: Vabbè, la barba ti
9: pettini.
0: Poi punto numero uno.
7: La sorpresa quella di stasera.
0: Punto numero due è il compleanno di Costantino Nicoletti.
12: Tra l'altro,
0: quindi auguri anche.
1: Auguri Costa.
0: Il fatto di essere nato in
7: lo voleva tenere nascosto.
0: Ma
7: diciamo
0: il fatto
7: sono ancora signorotto. Quindi
0: il fatto
7: non si
0: di essere
7: l'età,
0: nato lo stesso giorno di Gian Nattasio è un pro e un contro.
7: Pecca nel mio curriculum.
0: Poi punto numero 3, Luis La Serpe che dice: la sindaca Viola. Ma pensavo dicesse della Chiara, invece no, sei andata alla Funaro.
9: C'era la Funaro la sera.
0: Ho capito.
9: Viola, insomma, diciamo.
0: La sindaca Viola, cioè. E la Chiara, allora, come la vogliamo presentare?
12: La Chiara è presidente proprio, è ministro.
9: Posso esagerare, perché è la principessa Viola.
7: Che gente, sei uscita alla grande.
0: No.
7: Fammi salutare
0: che
7: uomo di altri Pietro Pellicciari, così lo lasciamo entrare allo stadio. Grazie Pietro.
12: Ciao Pietro.
7: Più avanti, naturalmente, nel corso della trasmissione, anche nel post partita.
10: Auguri Costantino.
12: Grazie Pietrone, grazie.
10: Gli auguri il giorno della Fiorentina, se è il compleanno.
12: Grazie. Oggi Pietro, oggi è il compleanno anche di Ramon Diaz, se non sbaglio.
7: Insomma, senti
9: no!
7: Ramon,
9: tira la bomba,
7: Il puntero triste,
12: Certo.
7: Il suo compleanno. Grazie Pietro, ci ritroviamo
12: ciao,
7: più
12: Pietrone.
7: Tardi. Torno da Radio Firenze Viola per sentire insomma gli umori, le sensazioni. In questa giornata così particolare c'è il Frosinone, che è una partita da prendere comunque con le molle, perché la Fiorentina arriva dalla serata horror di Roma.
0: Sì, più che altro insomma c'è da festeggiare stasera, perché comunque sia una festa, bravo. Andrà in scena comunque, però è logico che vincere sarebbe la cosa fondamentale da fare stasera. Poi speriamo appunto che tutte le cose vadano nel verso giusto. Vi sentivo prima di insomma dei giocatori della Fiorentina che dovrebbero vedere gli ex giocatori della Fiorentina, sono completamente d'accordo con voi. Poi ringraziamo la sindaca Funaro di aver fatto il Comune di Firenze in generale, per averci fatto vivere il centenario in questo stadio che è una catapecchia. E poi diciamo anche a signor Giuseppe Commisso, che lui c'è stato a vederli, i giocatori non lo sappiamo, lui c'è stato a vederli, magari ne comprasse un paio buoni
12: simili.
0: Simili, dai.
12: E si avvicinano a quel livello lì che abbiamo visto.
7: Ecco, a proposito di mercato, cosa ti aspetti Chiara in questi ultimi tre giorni di mercato?
1: Mi aspetto che da un lato vengano colmate quelle che sulla carta sembrano essere ancora delle lacune, se ci basiamo su quanto fatto vedere da Grosso finora, che venga gestita bene la questione relativa a Moise Kean, che ci sia una sorta di filo conduttore anche con la prima parte di mercato, che comunque è stata complice di questo grande entusiasmo ritrovato nella piazza in vista del centenario, ma anche un grande strumento per Paratici nell'ottica di conquistare anche la fiducia dei tifosi. Negli ultimi giorni vedo questa fiducia un po' scricchiolare e mi dispiacerebbe, perché poi noi tante volte lo diciamo, il mercato si può analizzare in quelle che sono le singole operazioni e anche poi una volta concluso, perché sappiamo che si compone di tante trattative e tanti innesti differenti, però qualcosa mi aspetto e mi auguro che sia in linea con tutte le emozioni che siamo tornati a provare nelle ultime settimane.
7: Ci sono le parole del direttore generale della Fiorentina, Luis?
9: Sì, al di là della situazione che è nel centenario, bim bum bam, la cosa più interessante secondo me è cercare di cancellare la scorsa stagione. Dal punto di vista del lavoro abbiamo fatto tanto c'è da fare, dal mister ai giocatori, passando all'area sportiva, ci sono tanti cambiamenti. Siamo sulla strada giusta, abbiamo bisogno di un po' di tempo in più, ma non è finita.
7: non è finita, nel senso, forse non è finita, ci mancherebbe
12: alle 20, no, il primo finisce.
0: Qualcuno glielo dice che il tempo in più non glielo danno, sono tre giorni per tutti.
9: Questo magari
12: arriva altri tre giocatori, Lore, fidati, arriva minimo due, massimo tre.
7: Allora arriva Zirkzee?
12: Ci stanno lavorando, è una visione, perché dovete sapere che abbiamo un direttore sportivo quest'anno che ha gli anticorpi al mercato, è uno che ha un bel pelo sullo stomaco, sa gestire le situazioni e ha dimostrato di avere dei grandi rapporti. Vuoi perché fece incassare 100 milioni al Real Madrid, vuoi perché collabora con le strutture più importanti ci sono in Europa, vuoi che ha fatto esperienze internazionali come il Tottenham. Quindi io mi aspetto che alle parole, come dice spesso la Chiara, saggiamente, alle parole seguono i fatti. Ci ha detto che Ken partirà solo se arriva un pari o superiore? Quindi o arriva Glick, non mi ricordo, un altro giocatore di Manchester, mi ricordo Glick, sempre dell'Inghilterra, o arriva Zirkzee, capito quello che ti voglio dire?
7: Sì, sì.
12: Può arrivare Beto e Zirkzee insieme, state attenti.
7: Bene. Tu dici che ne possono arrivare due?
12: Assolutamente, perché lui ragiona di reparto. Non di ruoli, giusto Alfredo? Gli allenatori moderni oggi ragionano più di reparti.
9: Oggi c'era la pubblicità di
13: Gelato. Poi dopo rischi...
7: poi devi gestirli.
12: No, questa immagine è meravigliosa. Posso andare a toccare Paratici? Sì, sì. Ma la regia di Bettoli, ragazzi...
9: Guarda, lì.
12: Qui la tecnologia ci manda. Guarda, guarda, allora abbiamo Paratici in studio, lo vedete?
0: Sì, sì.
12: Se abbiamo Fabio, guarda.
7: È uguale.
12: Dov'è? Aspetti da una parte.
9: Qua si guarda male,
12: Fabio, datti una svegliata. Dov'è?
7: Alfredo, cosa ne pensi? Poi torniamo da Radio Firenze Viola.
13: Penso che tre, come dice Costantino, non credo. Cioè, più Pellegrino, considerando anche Pellegrino, non arriveranno, perché sennò poi dopo c'è il rischio che Pellegrino o comunque un altro non trovi spazio. Sarebbe quindi un
7: problema per l'allenatore.
13: Un rischio, sì, un problema eccessivo per l'allenatore e anche un rischio poi dopo di non esaltare il rischio anche svalutazione da parte del giocatore che viene preso, quello che magari gioca meno. Io credo che se sia fatta la scelta di Pellegrino, si punti su Pellegrino, arriverà un altro giocatore se va via Ken, sì, sicuramente, ma non due.
7: Arrivano anche gli esterni, torno da Radio Firenze Viola, cosa pensate di Gie e Gnonto? Possono arrivare entrambi secondo voi?
0: Ma un paio dovrebbero arrivare secondo me, se Costantino dice tre di giocatori, due devono essere esterni e uno deve essere una punta. Gie è un buon prospetto, però secondo me le cifre sono alte, cioè 20 milioni ragazzi sono tanti.
7: Sì, no, la Fiorentina può chiudere a 15-16.
0: Però non è che è facile chiudere in tre, far calare di 5 milioni in tre giorni.
9: Scusate, ma si può far alzare la Chiara?
12: Che c'hai una maglia, che maglia è Chiara?
9: Che maglia è codesta? Ah, ecco,
12: storica, bella.
9: Vedi, l'avevo visto bene.
0: L'aveva vista bene. Ora l'aveva vista bene, è la principessa, poi tutte queste cose. Ma io vi ricordo che la sindaca Viola hai dato
9: scena stasera.
0: La sindaca Viola
9: un po' a una all'americana,
12: alla Paratici, cioè
9: magari stasera
12: la balaustra.
9: Signore e signori, ecco a voi
7: Joshua, io non me l'aspetto, però non poniamo limiti alla provvidenza.
12: Potrebbe arrivare anche Pupo a un certo momento.
7: Certo. Quello sì, quello sì.
12: Che appare. Capito?
7: Chiara, sugli esterni, su Gie e Gnonto.
1: Sono due profili opposti. Mi sento di dire che il mercato fino ad oggi ci ha dato delle indicazioni anche in termini di programmazione, una parola che sembrava bandita a queste latitudini negli ultimi anni, nei quali poi eravamo abituati a navigare a vista. Sono curiosa, perché poi abbiamo fatto tantissime riflessioni sul comparto offensivo, spesso ci focalizziamo esclusivamente su Ken e l'eventuale sostituto di Moise Ken, e questo testimonia come negli anni ci siamo dimenticati a Firenze dell'importanza dell'apporto degli esterni, e sarà fondamentale, perché poi guardando la probabile formazione l'equilibrio diventa una parola importante da tenere sotto controllo, e quindi la curiosità è tanta.
7: Grazie a Radio Firenze Viola, ci ritroviamo come sempre.
12: Ciao Mitici.
0: Ciao.
1: A dopo.
0: Grazie ai nostri amici di RTV 38, mentre le squadre stanno entrando in campo con una splendida coreografia, ma non c'era nessun dubbio, ci dispiace soltanto che la si debba vedere in curva Ferrovia, perché sarebbe stato degno della Fiorentina e ovvio che la curva fosse la Fiesole per questo centenario, ma ringraziamo ancora una volta il Comune di Firenze e tutti coloro che ci hanno messo una vita e ci stanno mettendo una vita per far sì che lo stadio possa ridiventare uno stadio. Torniamo da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
14: Buonasera a tutti. C'è la storia Viola in tribuna e la Fiorentina questa sera la deve onorare. 100 anni si compiono una volta sola. Questa sera la Fiorentina ci deve far dimenticare la nottataccia di Roma e conquistare i primi tre punti di un campionato che devono vedere la squadra di Grosso protagonista. Un anno fa la prima vittoria in Serie A arrivò alla 16ª giornata il 21 dicembre, oggi vogliamo, nel giorno del centenario Viola, il 29 agosto, celebrare il centenario, la ricorrenza e ottenere i primi tre punti di questo campionato. Intanto la curva Ferrovia, che è sempre piena come al solito, sta deponendo i cartellini, le bandierine con le quali ha realizzato una meravigliosa coreografia che tra l'altro vi ho passato, quindi se volete farla vedere magari contravvenendo solo per una volta facciamo vedere la bella coreografia con i due club, la Libertas Firenze e il Club Sportivo Firenze, che si fusero il 29 agosto 1926 dando origine alla AC Fiorentina, poi divenuta ACF dopo il fallimento e la rifondazione. Fiorentina che è in campo con la divisa biancorossa e pantaloni neri, Davide De Gea ha il completo nero e i pantaloni rossi, è una Fiorentina tutta all'arrembaggio, una Fiorentina che evidentemente, prendendo spunto dalla brutta sconfitta di Roma, oggi è pronta a far vedere il suo volto migliore, il volto più aggressivo, e allora mette in campo De Gea tra i pali, poi in difesa Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas, a centrocampo ci sono Dur, Ulai e Atta, trequartisti Mastantuono, Gudmund sono alle spalle di Matteo Pellegrino, risponde il Frosinone con Palmisani tra i pali, Oyono, Monterisi, Calvani e Bracaglia in difesa, Calò e Masini a centrocampo, Fini, Schmidt, Kvernadze e Raimondo. Il miglior giocatore della squadra di Alvini, chiedemi se è rimasto a Frosinone, perché insomma ci sono delle ripercussioni di mercato molto forti, così come non è nemmeno in tribuna Moise Kean, che è chiaramente un giocatore in partenza.
0: No, ma è giusto, è giusto che non ci stia, c'è troppa gente importante in tribuna, casomai deve andare un biglietto maratona. Era quello,
14: esatto, c'è anche il sole, c'è anche il sole in maratona,
0: sì, ma in tribuna, sarebbe, in tribuna sarebbe abbronzato, non era il suo, troppa gente, troppi giocatori forti, troppi, soprattutto troppi va professionisti bene. Veri
14: Bene, dopo questo riferimento a Berlusconi e Obama possiamo tra poco dare inizio alla partita con Fiorentina e Frosinone che si sfidano per questo secondo turno di Serie A. Già ieri è stato un anticipo della seconda giornata, la vittoria del Milan non senza sofferenza per 2-0 sul Venezia. Venezia che la Fiorentina affronterà tra due settimane. La Fiorentina dopo questa gara affronterà un altro turno casalingo contro il Torino sabato 5 alle 15 e poi venerdì 11 settembre alle 20:45. Venezia, Fiorentina, con la curva Ferrovia che la sentite, chiama a gran voce il nome della nostra città, Firenze, Firenze, tutto pronto per il fisco inizio di questa sfida, sfida affidata al signor Collu di Cagliari, ci ricordiamo le sue nefandezze in una finale di Coppa Italia primavera tra Roma e Fiorentina a Salerno, dove annullò un gol, cioè diede un gol valido alla Roma che era chiaramente iniziato da un fallo, però è arrivato in Serie A, evidentemente ha fatto una carriera con buoni uffici e quindi è tutto pronto per il fisco d'inizio di Fiorentina Frosinone, a TA e sulla sfera. Il numero 14 Viola è pronto a dare via la contesa, si comincia, inizia la gara del centenario con il francese che subito retrocede il pallone per Davide De Gea, il lungo lancio dello spagnolo, la palla che viene fatta sfilare dal Frosinone, ma è ancora la Fiorentina in possesso della sfera, commette però fallo Pellegrino su un avversario, punizione in zona difensiva per la squadra di Massimiliano Alvini, tecnico toscano di Fucecchio, grande tifoso Viola, cresciuto nel Firenze Ovest per tanti anni, allenatore del Signa, e quindi evidentemente per lui questa non può essere una partita come le altre. Già quattro anni fa, nella prima giornata di campionato, il 14 agosto, lui esordì in Serie A, in questo stadio allenava la Cremonese, che fu sconfitta per 3-2 con un gol di Mandragora, ci fu anche in realtà una mezza paperona di Radu in porta, che insomma poi non mi ricordo se prima o dopo costò lo scudetto all'Inter, forse l'anno prima. Ciò fatto sta che non è un portiere rumeno rimasto famoso per i suoi interventi. Fiorentina in possesso palla con De Gea che fa sfilare il pallone, Pellegrino anticipato ma sulla sfera arriva precipitosamente in Dur, poi palla per Mastantuono, gioco di prestigio su Bracaglia, punizione per la Fiorentina. Io sono un bischero perché non ho messo i numeri di maglia nella formazione del Frosinone, è il primo tempo, quindi dovrò adesso cercare di descriverli rapidamente con la Fiorentina, perché era andato a vedere gli ex Viola, mi perdonerete, insomma è andato a vedere i grandi ex della
0: ora
14: sfida,
0: ci pensiamo.
14: Ho fatto un errore molto grave,
0: ho capito, però cioè, non è che ti dobbiamo perdonare per forza, lo perdoniamo,
14: no,
0: ci pensiamo, te lo diciamo all'intervallo.
14: Ma è Monterosi o Monterisi? Monterisi, allora quindi Monterisi, qui c'è un errore. Qui c'è un errore nelle note. C'è un errore nelle note, allora qua.
0: Lo perdoniamo che ha fatto un errore nelle note? Non lo so, decideremo con calma anche questo.
14: Vabbè, ma oggi è il mio compleanno, ragazzi.
0: Ah, è vero,
14: scusate.
0: È vero, allora sì, è vero. Ti sei fatto il regalo di andare. Va bene, sei perdonato.
14: Va bene, allora, punizione per la Fiorentina, già battuta con Chimenez che dà il pallone a Gudmundsson di tacco di prima intenzione per Attà, però è lento il francese, recupera bene la sfera e Masini, azione ribattuta a centrocampo con il Frosinone che fa sulla sfera, poi il suggerimento è un po' lungo, allora Oyon deve far sfilare il pallone dalle parti di Palmisani, colpito a freddo in avvio di partita la settimana scorsa da Bremer, che ha deciso con un suo gol la prima gara di campionato tra Frosinone e Juventus nel primo turno di Serie A, rimessa laterale in favore del Frosinone. Frosinone che insomma nell'ultima sua apparizione qua ci ha dato filo da torcere, ormai sono passati diversi anni, ma insomma è una squadra che ha sempre creato qualche problema. La Fiorentina, mi ricordo una vittoria del segno di Daniel Ciofani ormai qualche anno fa, che costò poi anche le dimissioni a Stefano Pioli, ci fu un tritello, era la stagione 2018-2019, successe veramente di tutto. De Gea temporeggia con il pallone, il lungo lancio, la ricerca di Pellegrino, crolla a terra, punizione ma per il Frosinone, perché Pellegrino ha strattonato Masini secondo il signor Collu di Cagliari, quindi punizione in favore della formazione ciociara. 4 minuti di gioco, 0-0 il punteggio allo Stadio Franchi tra la Fiorentina e il Frosinone.
0: Allora sì, si vede anche male che c'è il sole in questo momento e ci dà anche noia nel rivedere la partita insomma dalla TV, però non so quanto fosse fallo di Pellegrino, ti dico la verità. Comunque
14: ha protestato molto l'attaccante argentino,
0: veramente non so.
14: Qui Francesco, benvenuti accanto a me, ha detto metà e metà, cioè siamo strattonati entrambi, quindi insomma Francesco è stato molto salomonico nella sua lettura dell'azione. Ora qua subisce uno schiaffo in piena testa Pellegrino, crolla a terra nel circo di centrocampo, è saltato più in alto di tutti Monterisi proprio, o Monterosi secondo quanto riportano le note, e punizione per la Fiorentina nel circo di centrocampo. Serve che la Fiorentina prenda subito in mano la partita. Io mi aspetto questo dalla squadra viola, perché c'è una diversità di tasso tecnico tra le due squadre imbarazzante. E la Fiorentina però deve farlo vedere questo tasso tecnico.
0: No, senza dubbio. Chiara, che dicono i nostri ascoltatori?
1: Intanto, se me lo permettete, risponderei ai tanti ascoltatori che al 348-7513-933 ci chiedono come poter assistere allo show che prenderà il via dopo il fischio finale della gara di oggi, ovviamente su Radio Firenze Viola. Non solo, andremo avanti fino alle 24 con la diretta iniziata a mezzanotte passata.
14: Aspetta, perché ci attacca, la mette in mezzo e la mette fuori poi il Frosinone con Bracaglia. Arriva però la Fiorentina di rincorsa con Chimenez, che però non la tiene dalle sue parti, allora la recupera senza problemi Kvernadze, ancora Frosinone con Calò che però viene travolto da Ulai. Secondo me è un bel treno, qualitativamente tanta roba, ma è veramente molto molto irruento, anche adesso l'ha fatto vedere. Vai Chiara.
1: E quindi sul 92 del digitale o sull'app in modalità visual potrete seguire insieme a noi la lunga serata di festeggiamenti.
0: Sì, perché manderemo le immagini, proprio ci verranno fornite, quindi restate qui oppure sintonizzatevi, dite a tutti che devono guardare tutto sul 92 o sull'app, perché vi trasmetteremo assolutamente tutto. Andrea.
14: Punizione per il Frosinone, anche qua c'è stato un po' di polemica per questo intervento di Albert Gudmundsson su un giocatore ciociaro, punizione vicina al cerchio di centrocampo affidata a Calò, con ovviamente il numero 14 che va alla lunga gittata in area di rigore, mette fuori la Fiorentina prima con Ulai, poi subisce fallo un giocatore viola, nello specifico Mastantuono, secondo Collu si può proseguire, ancora Frosinone in attacco con Schmidt che apre sulla sinistra per Kvernadze, palla al centro, attenzione, crolla a terra un giocatore del Frosinone, sembra quasi sgambettato ma nessuno ha protestato, vediamo un po' se c'è stato un intervento, no, mi sembra di no, eventualmente è stato Dragusin a sgambettare il giocatore ciociaro, vediamo se si tratta di potenziale calcio di rigore oppure no.
0: si sta contorcendo in terra o gli ha sparato qualcuno. Guarda su, se sul tetto della tribuna c'è un cecchino, Andrea.
14: Allora intanto rivediamo il tracciante di Clernazzi, ma no, ha fatto tutto da solo ovviamente il giocatore del Frosinone in questione, non credo che ci siano estremi per assolutamente niente.
0: Oddio, non lo so mica, c'è un calcio di Dragusin sul ginocchio.
14: Si può proseguire, dice l'arbitro.
0: Dalla seconda immagine mi sembrava abbastanza netto il calcio di Dragusin sul ginocchio.
14: Dici che è il nostro regalo per il centenario questo?
0: Ma può darsi.
14: L'ineffabile Monterosi, che manca poco, ci dà un rigore contro. Sì, lo so, sto scherzando.
0: No, devi capire, perché poi qui c'è la Chiara che sta facendo la guerra col microfono, perché non ci sta, balla, e quindi non se ne fa una ragione.
1: Perché purtroppo disturba l'audio e io mi preoccupo anche degli ascoltatori. Nel momento in cui si muove il tavolo, ballando, crea un rumore molto fastidioso, ma sono disposta da qui alle 24.
14: Attenzione, cartellino giallo per un giocatore del Frosinone, che ha commesso un brutto fallo su Dragusin. Mi sembra sia Raimondo il centravanti, vediamo se è lui. Ha preso un brutto intervento. Sì, è Raimondo, cartellino giallo per il centravanti numero 9 di Alvini. È entrato molto male l'attaccante Ciociaro, e quindi primo ammonito della sfida al minuto numero 9 per il signor Collo. Mi sembra una decisione corretta. Speriamo bene, dai. A me questa Fiorentina per ora non mi sta incantando, diciamo che siamo soltanto agli inizi, che siamo,
0: guarda,
14: ancora,
0: Andrea,
14: in...
0: Cioè, l'hanno fatto rivedere, ora c'era un rigore grosso come una casa per il Frosinone, ma veramente.
14: Come hanno fatto a non darlo allora?
0: È per il regalo.
14: Aspetta che parte in contropiede Valdepeñas che serve indurre il tracciante, la palla che rimane lì, Pellegrino, ancora Pellegrino, la di rigore. La serve Andur, Dur si accentra, il tiro ribattuto, Mastantuono ancora lui va sul fondo, la rabona di Mastantuono, la palla che va in calcio d'angolo, la rabona di Mastantuono che esalta il Franchi, la palla mi sembrava anche uscita tra l'altro, però comunque sia, chi se ne frega, una rabona straordinaria, palla in calcio d'angolo, primo corner per la Fiorentina, una rabona pazzesca, qui la Fiorentina si è mangiato un gol però, ragazzi.
0: Pellegrino
14: secondo me poteva fare meglio.
0: Sì. Però dai, almeno sprazzi di Fiorentina, e poi diteci anche quei messaggi cosa ne pensate di quel rigore non dato al Frosinone. Secondo me era veramente netto, però bene, regalo di compleanno
14: calcio
0: per Giannattasio, è venuto scritto
14: calcio d'angolo affidato a Mastantuono che ci ha esaltato tutti poco fa. Siamo alla sinistra di Palmisani, la destra, scusate, il cross al centro, mette fuori Oyono, arriva poi Ulaie di testa, Attà ancora lui, palla che gli viene rubata però dal Frosinone, Attà va però con voracità a mordere le caviglie di Masini. Rimessa laterale in favore della Fiorentina, potremmo chiamarlo Frosinone sculone, perché insomma era passata la storia con Frosinone culone anni fa, francamente per questo rigore non dato, Frosinone sculone.
0: Chiara?
1: Un po' di messaggi, c'è chi come Pierpaolo sottolinea la bellezza della coreografia che avete avuto modo di vedere, poi Elia Geremi, va detto che finalmente abbiamo una squadra di Marcantoni, quando le due formazioni hanno sfilato accanto per il saluto il divario fisico e d'altezza era lampante, ora speriamo che anche con i piedi e soprattutto con le idee di gioco affermino la loro superiorità. In merito alle idee di gioco ci scrive Paolo da Vicchio, se il gioco di grosso sono solo pallonate in avanti si va da poche parti. Hai chiesto un parere tu, Lorenzo, anche ai nostri ascoltatori su quell'episodio che vedeva coinvolto Dragusin. Daniele, l'autista in viola, ti dice era rigore netto, con due emoticon. Pellegrino trotterella come la kiwi del Benve, rigore clamoroso. Questo è Gabriele Cinefilo, salutiamo ovviamente Kiwi che è una meraviglia, e anche Francesco Benvenuti che è accanto ad Andrea.
14: Aspetta, perché c'è Raimondi in area di rigore, si gira, mamma mia, attenzione al tiro del Frosinone, mamma mia, la para con le caviglie De Gea a tiro centrale, per fortuna è arrivata in azione per vie centrali un tiro, mi sembra di Calò, di Masini anzi, tiro centrale, mamma mia la parata De Gea, poi attenzione, riparte la viola con Valdepeñas, è una Fiorentina che ancora si vede soffre del germe novità, perché si vede che i giocatori si trovano molto poco in campo, perché vengono fatti degli errori marchiani. Poi Frosinone riparte, attenzione, con il numero 79 Bracaglia che apre per Kvernadze, fa secco Chimenez, Kvernadze esce dall'area di rigore, Kvernadze, bravissimo Mastantuono, si fa il pallone, ancora Mastantuono che serve a Ta, molto bravo l'argentino, lo scambia adesso con Valdepeñas e poi ancora Mastantuono che si sacrifica tantissimo in difesa e va a dare una mano chiaramente quando c'è da impostare dalle retrovie. Adesso Dragusin che gioca sul centro-destra, la palla adesso è per Jimenez che si è visto molto poco, si è visto molto di più Valdepeñas, va però adesso per via centrali Jimenez, bella palla per Pellegrini, attenzione, 2 contro 1, in dell'area, vede solissimo Kim Gudmundsson, la parata di Palmisani, si è mangiato l'1-0 Gudmundsson, incredibile, al 13esimo Albert Gudmundsson davanti a Palmisani, è aperto sul secondo palo, ma il tiro era debolissimo, si è mangiato ancora una volta l'1-0 la Fiorentina, che peccato.
0: Sì, gli è rimasto il pallone sotto a Gudmundsson che non è riuscito a metterla sul secondo palo come avrebbe voluto, perché il pallone poi gli era arrivato prima sul mancino, poi portandosela avanti gli è rimasto appunto un po' sotto il pallone, però quantomeno una Fiorentina che crea le prime occasioni da gol.
14: Sì, dai, che ha coraggio, però ecco, vedi Lorenzo, sia qui che con Valdepeñas, bisogna che siano quasi terzini,
0: sì,
14: che tirano fuori gli attributi, che prendono e che vanno per vie centrali, perché insomma per il momento altre soluzioni non le vediamo, vediamo schiacciatissimo sia Mastantuono che Pellegrino, non pervenuto Ulai che si è fatto vedere per un po' la sua irruenza, e a ta poco, e dur zero, se non prima in quel diagonale non sfruttato. Bisogna sfruttare molto di più il centrocampo, perché il centrocampo della Fiorentina vale qualcosa come 25 più 25 fa 50, Andur varrà un 15-20, un 75 milioni, ora col massimo rispetto per Calò, Masini e Smith, ecco insomma col massimo rispetto. Bella palla di Pellegrino adesso per Mastantuono, vediamo se la tiene in campo l'argentino, sì, va sul fondo il numero 30 davanti a sé a Bracaglia. Ancora Mastantuono si accenta, bella palla per Attalo, scambia ancora Mastantuono steso, punizione dal limite dell'area. Punizione dal limite dell'area, se l'è guadagnata Franco Mastantuono che si prende gli applausi dei 25.000 dei franchi. Mastantuono, 2 spunti subito in questo avvio di partita. Subito l'argentino nel vivo. Ci sta piacendo praticamente solo lui, cari Chiara e Lorenzo.
0: È una bella zolla quella, da dove batte una punizione, magari proprio Mastantuono.
14: Sì.
0: Che infatti si è già rialzato, perché poi sappiamo che se entra lo staff sanitario, il giocatore deve uscire, e quindi si è già rialzato.
14: Sì.
0: Credo proprio che la batterà a lui, non penso ci siano altre.
14: Intanto, cori per Davide Astori, perché insomma siamo nel 14esimo minuto, 13esimo superato, ma insomma. Nel giorno del centenario non si poteva ricordare il grandissimo capitano Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018 all'improvviso, ancora senza un perché, e quindi un bacio al cielo a lui e un abbraccio alla famiglia che è qua in tribuna. Punizione da limite per la Fiorentina, 14esimo minuto e 40 secondi, sul pallone Gudmundsson e Mastantuono, vediamo la maledetta chi proverà a trasformarla e a mandarla alle spalle di Palmisani, decisivo con un intervento al pari di De Gea, tra l'altro anche De Gea ha fatto molto bene prima. Si allontanano sia l'islandese che l'argentino, Collu al fischietto in bocca, barriera folta davanti al portiere del Frosinone, va Mastantuono, il tiro, la barriera piena, poi Gudmundsson la tocca male, la restituisce a Bracaglia che la regala però la Fiorentina, rimessa laterale calciata molto male rispetto a Roma dove era andato, l'aveva messa in curva sud, in curva nord, stavolta l'ha mandata diretta sulla barriera il fuoriclasse argentino.
0: Sì, non si è alzato proprio il pallone dal mancino di Mastantuono. Chiara.
1: Ci scrive anche Piero da Monza, Brianza, vi sto ascoltando, siete meravigliosi. Ci dà anche un consiglio, dice: concentratevi con Andrea, al limite i messaggi li leggiamo più avanti avendo a disposizione tanto tempo, però commentate insieme a noi la partita. Giustamente Lorenzo aveva chiesto anche il parere di chi ci ascolta su quell'episodio con un rigore dubbio. Enzo ci dice: non è rigore perché il calcio è avvenuto dopo il tiro, azione finita, nuove valutazioni che apprezzo. E Igor che ci dice: quest'anno l'arbitro viene richiamato solo per errori clamorosi e per quello non sono andati a rivederla.
0: Va bene, comunque.
14: Allora la Fiorentina che attacca, attenzione, gran palla recuperata da Ulai, Gudmundsson per Mastantuono, era di rigore Mastantuono, Mastantuono, mamma mia, lo mette vicinissimo al secondo palo sotto l'incrocio, esce di pochissimo, il suo sinistro velenoso per poco, non beffa Palmisani, altra palla gol per la Fiorentina al 17°, Franco Mastantuono, ci fa vibrare tutti.
0: Sì, si vede, insomma, vai Chiara, commentalo te.
1: Mamma mia, quanta voglia c'è di vederlo in un certo senso esultare e dare il via poi a tutti gli effetti alla sua esperienza in maglia viola. Non raccontiamo niente di nuovo se parliamo del grande entusiasmo che lui da solo è riuscito a aggiungere a un entusiasmo che già stava prendendo corpo. E vogliamo capire se poi effettivamente tutti quelli che parlano di lui in determinati termini lo fanno con cognizione di causa. Sì. C'è voglia di godersi un giocatore così a Firenze?
0: Sì, esatto, è proprio quello il discorso. Che dopo anni di poco o niente, insomma, vedere un po' di calcio vero giocato da qualcuno non sarebbe poi così male. E questi primi 16 minuti e spicci, 17 anzi, sono, insomma, ci stanno facendo vedere Mastantuono sicuramente
14: ancora
0: il migliore in campo.
14: Ancora Mastantuono, tacco per Dur, Rabona, tiro a giro e tacco, però ci ha fatto vedere queste cose il classe 2007, Chimenez, Mastantuono, limite dell'area, si gira in un fazzoletto, Mastantuono, ne ha 4 addosso il numero 30, ancora Mastantuono spinto da Raimondo, brava la Fiorentina a far girare palla, ora però ritorna sulla linea difensiva, Pongracic per Dragusin, il pubblico del Franchi applaude, Mastantuono, ancora lui, si accende il pubblico, Viola, al limite dell'area per Pellegrino, anticipato all'ultimo, forza con quel pallone, forza, recuperiamolo subito con Ulai che lo va a riprendere e poi Attà, Fiorentina rapida adesso nel fraseggio, Attà si gira, vede la corrente, Valdepeña se lo serve male purtroppo, però ancora Valdepeña si resiste, se lo allunga, che peccato, Valdepeña non ci ha creduto, aveva fatto tutto bene, poi non ci ha creduto, poi Frosinone va in ciampanelle, sbaglia tutto, forza, è il momento giusto, al minuto numero 19 la Fiorentina sta arrembando con Dur, lo scambio con Mastantuono, Pellegrino, ancora Pellegrino, bella palla per Mastantuono, adesso Gudmundsson, gol, fuori gioco, annullato, fuori gioco, annullato il gol, però che azione, che azione abbiamo visto finalmente, purtroppo il fuori gioco, ma un'azione di calcio vero, calcio, come direbbe Lelia Dani, che è un pugno di metri accanto a me. Calcio.
0: Speriamo di non sentirlo, troppo, perché insomma il mondiale non è che ci abbia fatto tutta questa impressione.
14: C'è la revisione, VAR in corso, attenzione, momenti palpitanti. Sì. Andiamo un po', aspettiamo l'arbitro che non ancora. Andiamo un po'. Fuori gioco confermato, purtroppo. Maledizione.
0: Però meno di quello che poteva sembrare in diretta, sai. Gran palla di Mastantuono, tra l'altro.
14: Sì, però ci siamo, ragazzi. La Fiorentina c'è, ha avuto 10 minuti difficili e poi ha preso in mano la partita. E la sua qualità sta venendo fuori. Mastantuono, ancora lui, subisce fallo, ma rimane in piedi. Pellegrino è un totem, resiste alla carica di Monterisi. Con la bella apertura adesso per Gudmundsson sulla sinistra, applaude il Franchi convinto, ancora Gudmundsson, palla per Dur si gira, la palla è per Mastantuono, attenzione per Gudmundsson, limite dell'area, Gudmundsson, ancora Gudmundsson prende in piedi un avversario, limite dell'area, va al tiro in curva ferrovia, deviato, calcio d'angolo, forza! È una grande Fiorentina finalmente, con coraggio, con qualità, con attributi, con personalità, tutto ciò che ci è mancato per un anno intero.
0: Sì, più che altro la qualità, e da questa partita bisogna capire anche che tipo di attaccante serve alla Fiorentina, perché abbiamo sentito tanto dire da un po' di gente che Zirkzee magari non c'entrava niente in questa Fiorentina, invece secondo me sarebbe perfetto, perché
14: guarda, per quella che è la partita che ha fatto fin qui Pellegrino, sono d'accordo con
0: no,
14: te.
0: No, ma perché
14: spalle,
0: capito,
14: porta,
0: ormai ormai c'è una Fiorentina che ha qualità, cioè Gudmundsson quest'anno lo vedremo, tanto gli esterni io non sono mica così sicuro che poi arriveranno davvero, che saranno di qualità assoluta, quindi da capire anche davvero che tipo di attaccante possa servire alla Fiorentina per il post Ken. Tommaso Loreto, ciao.
15: Ben ritrovati, ciao.
0: Sei triste?
15: No, un po' stanco.
0: Oh, stanco, povera Stella, è stanco.
15: Poi lo ribadisco pubblicamente, ora a freddo mi fa ancora più male, mi sono mangiato il tempo per lui.
1: Non gli è andato il telefono, cioè quando ha fatto il selfie con lui non...
15: Sì,
1: non c'è in galleria.
0: Allora sei triste.
15: Un po' mi girano il coglione, quello pensavo due volte e non partiva la foto.
0: Lo sai, ma succede a comprare i telefoni di terza mano, succede, eh?
1: Era l'emozione.
15: Ma perché ascoltavo te, c'era la radio, basta per te.
0: Ah, ora è colpa mia.
15: Beh, comunque eri di mezzo, quello sì. Però mi sto rifacendo, dai, con tutta questa qualità sulla tre quarti. Vediamo di trovare il gol perché ce lo meritiamo, assolutamente.
0: Ma scusa, ma a fine primo tempo vai, no? A cercare di rifarlo il selfie.
1: Non c'era nessuno a disturbarli all'intervallo. Appunto, tutti gli ex Viola presenti.
0: Vabbè, uguale, ma se no poi rimani. Cioè, quant'era che non tornava al Franchi dal 2001?
15: La prima volta.
0: Sì. Capito, 2001, sono passati 25 anni, la prossima volta che torna è il 2051.
15: Vabbè, terremo solo quell'istantanea del 2010 in cui siamo due gocce d'acqua e vabbè, resta quella futura memoria.
0: Ah, ok. Se no fatti un selfie allo specchio, più o meno è la stessa, no?
15: In effetti sì.
0: Bene. Che dici, Tommaso? Che attaccante serve alla Fiorentina dopo aver visto questi 22-23 minuti?
15: Beh, con Zirkzee ci potremmo divertire, anche perché che Mastantuono è buono, ragazzi, lo ribadisco, ho proprio perso, calma, mi è impazzito Jimenez, manata al volto dell'avversario. Ora insomma siamo al 23esimo, reazione da giallo, poi giallo anche per il Frusinante, parliamo.
16: Guarda, posso dire una cosa, direttore? È stato graziato perché la reazione di Jimenez rischiava di poter essere un rosso,
15: Manata sul volto, assolutamente, un po' sproporzionata anche per il tipo di partita. Poi il fallo era prolungato, tutto quello che vuoi. Però Bracaglia lo ha fatto, però ecco,
16: Bracaglia sì.
15: Però lo schiaffo in faccia, per il momento devo dire che Collu di Cagliari ci sta volendo bene, anche l'intervento di Dragusin.
0: Guarda, l'abbiamo rivista ora.
16: Vabbè, ci ha soffiato una Coppa Italia qualche anno fa a primavera, ci manca soltanto che non faccia il bravo stasera l'arbitro.
15: Però a rivederlo lì, se si mettono a rivedere quell'azione, sono dolori. Detto questo, se supportiamo quei tre là davanti ci divertiamo, ci arrivo quasi a dire a prescindere dall'attaccante. Poi è chiaro che se Zirkzee riesce a dialogare con Mastantuono,
16: aspetta perché c'è un contropiede del Frosinone con Fini che entra in area di rigore. Fini davanti alla porta, Fini sbaglia tutto, meno male la Fiorentina si salva, tiro rimpallato, ma cosa ha sbagliato Fini? E tra l'altro c'era la marcatura di Jimenez sul numero 40, che ha rischiato, se non avesse strattonato, di prendere il secondo giallo e di andare a fare la doccia al 25esimo. Mamma mia, ragazzi, qui dobbiamo stare attenti. Vai, Tommaso.
15: Grande intervento di Unai, grandissimo intervento di Unai. Siamo un po' presi di sorpresa sulle ripartenze loro, ma ci sta, cioè, oggi veramente siamo all'esordio di un sistema di gioco, glielo concedo, ecco, meglio prendere queste imbarcate così che non come a Roma. Mi trovo visto un paio di minuti un po' difficili per i manager, perché ha ragione Andrea, aveva completamente perso l'avversario.
1: Sì, al direttore una domanda, perché senza farlo apposta arrivano in contemporanea due messaggi, Aldo dalla Palma e l'intruso Viola.
16: Aspetta, c'è Cavernazze e c'è il gol del Frosinone. Frosinone in vantaggio al 26esimo. Cavernazze sul fondo, la mette al centro e di prima intenzione c'è il gol del Frosinone. Gol di Raimondo, 1-0.
0: 1 contro 4. Raimondo contro 4.
1: Li ho contati, ce n'erano 4.
0: Raimondo contro 4.
1: Oltre a De Gea, perché poi è riuscito.
0: Raimondo contro 4 e gol del Frosinone. Tolo?
15: Voglio rivedere, però comunque l'azione nasce da quella parte.
0: Sì,
15: la
0: leggerino parte leggerina la marcatura, tutto, cioè difesa, fase difensiva non al top, ancora. Comunque Dur
15: non chiude sul cross e Attà resta dietro l'uomo, mi sembra. Attà che perde l'uomo, che però è in mezzo a svariati
0: quattro, in mezzo a quattro.
15: Kongresic e Dragusin non servono, De Gea è da lì vicino, ma insomma collettivo, dai, non ce n'è uno da salvare, forse anche De Gea come reattività.
0: Vabbè, era vicino però,
15: Però era vicino.
0: Cioè lì la prendi, lì e la tocchi, se la prendi bene bene, se la prendi così a mezzo la palla ti entra dentro.
15: Un po' fermi sì, sul cross dalla destra, però va bene, cioè continuiamo a provare una strada nostra, ecco. Io per ora voglio continuare a guardare quanto di positivo ha messo dall'inizio Grosso. Chiaro che primi 10 minuti, le ripartenze del Frosinone e questo gol ti confermano che sei molto sbilanciato e quindi bisogna trovare un po' di equilibrio e più attenzione dietro.
0: Sì, però Tommaso, cioè lo sbilanciato ci può stare sull'occasione clamorosa fallita da Fini, ma qui no,
15: è piazzato male e non chiudi peraltro su un Dur che ha lasciato fare più o meno quello che voleva.

0: Agusin e Pongracic, ripeto, sono lì davanti, non sono arrivati fermi piantati.
1: Tommaso, grazie.
0: Non ce lo meritavamo, no. Ma abbiamo tutto per raddrizzarla.
1: Sì.
0: Siamo sereni.
1: Tommaso, grazie. A dopo. Chiara?
2: No, ti stavo dicendo, sono arrivati due messaggi in contemporanea, no, okay, che ci chiedevano se alla luce di quanto visto nel precampionato e ad oggi Gudmundsson sia un giocatore da levare dal mercato, quasi indispensabile per questa Fiorentina.
1: No, vendiamo anche Gudmundsson, così almeno poi si conclude una seconda parte di calciomercato disastrosa, almeno fino a questo momento. Vediamo insomma quello che succederà, saranno tre giorni di fuoco. Io speravo di non arrivare, vi dico la verità, proprio agli ultimi tre giorni dove succede di tutto, dove anche il fattore fortuna conta tantissimo sul mercato, perché puoi trovare un'occasione che si crea all'ultimo secondo oppure sbagliare una scelta. Speravo la Fiorentina, visto ciò che era stato fatto nelle prime settimane di questo mercato, non arrivasse alla fine, agli ultimi tre giorni, con tante cose ancora da fare, ma non è andata così. Vediamo. Io però Gudmundsson, soprattutto se devi giocare così con il famoso albero di Natale, ovvero il 4-3-2-1, Gudmundsson secondo me ti fa molto molto comodo. Andrea?
3: Sono d'accordo con voi. Mezz'ora, trentesimo minuto, riparte la Fiorentina con Valdepeñas che va da solo, dritto per dritto. Questo gol è un po' mosciato, ve lo dico con grande onestà. La Fiorentina, sono d'accordo con il direttore a tele armi per raddrizzarla, magari ecco entro la fine del primo tempo proverei intanto a pareggiarla, poi la Fiorentina però deve darci qualche segnale di maggiore concretezza, perché va affolate, ha fatto un erroraccio in difesa, il quinto gol che prende in due partite, insomma è un segnale preoccupante, ne ha fatti zero, quindi bisogna sicuramente registrare qualcosa. Trentesimo minuto con il Frosinone che prova a tenere il pallone, ma la Fiorentina glielo soffia con Valdepeñas, subisce fallo, Pellegrino che prende mazzata da inizio partita, punizione per la Fiorentina tra i fischi del pubblico viola, con la curva Fiesole che non ha mai smesso di cantare. Devo dire che è tornata in curva anche la bandiera per Giancarlo Antonioni, onora il padre Giancarlo, che è il grande assente della festa di questa sera, come aveva annunciato e come con coerenza ha poi fatto. Punizione battuta corta, Pongracic per Dragusin, attenzione, la perde ma la riconquista Chimenez. Qui bisogna stare molto svegli, ragazzi miei, molto svegli, perché Frosinone gioca bene, è una squadra scarsissima ma gioca molto bene perché è un bravissimo allenatore. Attenzione adesso, Frosinone sbaglia tutto in difesa ma riconquista la palla Calvani, ancora Frosinone, il lungo lancio per Fini, crolla a terra il numero 40, punizione per la formazione giociana, con adesso i viola che provano a registrarsi un po' in piedi. Da inizio gara Fabio Grossi in completo blu scuro con dei mocassini invidiabili che sono sicuramente molto belli, si vedono da qui. E la gara che però scorre, 32esimo minuto, 1-0 per il Frosinone, decide Raimondo al 26esimo, Monterisi lo scambia con adesso Masini per Oiono, anzi per Calò, scusate, Fini sulla destra, marcato stretto da Gudmundsson, ancora Fini per Schmidt, limite dell'area di rigore, la palla lunga in favore di Kvernadze che la mette a terra, gran bel giocatore Kvernadze, il suo assist per l'1-0 del Frosinone, ancora Kvernadze la mette al centro per il tiro di Calò che però è chiaramente di facile lettura per Chimenez, con la palla che viene poi recapitata a De Gea, il lungo lancio di De Gea alla ricerca di Mastantuono che è sparito, si è inabissato dopo una venticinquina di minuti apprezzabili, poi è un po' scomparso dal campo, qui bravo Dragusin di testa, poi Pellegrino va da solo contro tre, Pellegrino limite dell'area, in aria, Pellegrino si gira, non ha nessuno da servire, è solo Dur per Mastantuono di prima peratta, troppi tocchi Dur, Fiorentina che attacca al piano organico, Ulai, poi Jimenez per Atta, ancora il francese, si accentra, il tiro del francese, e Palmisani che la mette in calcio d'angolo, tiro in porta viola al 34esimo, ci prova l'ex Udinese, dalla distanza, calcio d'angolo per la viola, bisogna provarci anche così ragazzi a raddrizzarla, dobbiamo provare a pareggiare entro la fine del primo tempo, abbiamo ancora 12 minuti più recupero, ce la possiamo fare.
1: Allora vado da Dimitri Conti, ciao Dimitri.
4: Ciao. Buonasera.
1: Insomma, una Fiorentina di Mitro non era

0: neanche partita malissimo, cioè aveva creato tanto soprattutto con Mastantuono, poi c'era un rigore grosso come una casa per il Frosinone, non so se sei d'accordo, una possibile, sicuramente quel cartellino di Jimenez non era giallo, quantomeno arancione, dai, mettiamolo così. E, insomma, dimmi cosa ne pensi di questo episodio, e poi è arrivato un gol con tutti a guardare.
1: Sì, devo dire che sono abbastanza allibito dalla prima mezz'ora di Jimenez, e capisco chi mi ha raccontato che ci siano tanti dubbi in società, perché sta veramente partita in maniera indescrivibile.
2: Aspetta, perché c'è Mastantuono che crolla a terra, non c'è nulla, si rialza, Mastantuono in tiro, il palo di Mastantuono, che sfortuna, poi Gudmundsson di tacco, Pellegrino si gira, la palla dalle parti di Palmisani, ma che sfortuna! Che sfortuna questo palo! Che sfortuna questo palo di Mastantuono! Grande giocata di Pellegrino! E poi ancora attenzione a Kvernaz che fa verde Jimenez! Bravo però Jimenez stavolta a farla diagonale! Bravo Jimenez! Vai Dimitri, avanti tutta!
1: Avanti tutta, speriamo! Dicevano di Jimenez, qui Mastantuono, devo dire, è stato molto bravo, comunque 34 minuti che ci fanno capire perché sia stato e rimanga virtualmente ancora un giocatore del Real Madrid. Sono primi bagliori, ma sono roba interessante sotto sguardi illustri in un giorno speciale. Poi
2: aspetta, Valdebenas, il palo ancora, e no, la palla che arriva da parte di Palmisani, incredibile, che scambio meraviglioso, Ondur Valdebenas davanti a Palmisani, il palo e la palla che arriva davanti a Palmisani di nuovo, sta per andare in rete e Palmisani la salva. La Fiorentina ha una sfortuna di quella scarogna, per citare un famoso Frosinone Giulianova. Frosinone culone, stavolta Frosinone culone, Frosinone culone, lo dobbiamo dire, Frosinone culone.
0: Sì, sì.
2: Frosinone culone.
0: E arrestate il guardaline.
2: Arrestate il guardaline, Rai, Rai.
1: Oggi magari guardaline si può lasciare fare, tanto sì, c'è sì. La,
0: però ci stava.
1: Il fuorigioco semiautomatico, però sì, chi era? Marcozzi, il buon sì. Marcozzi.
0: Marcozzi, c'era sì. Pugni topo,
2: allontana pugni topo. L'11 è fuori gioco, asino, pericolo.
0: Che bellezza.
2: Aspetta, c'è una bella palla per Gudmundsson. Gudmundsson nell'area di rigore, tiro rimpallato ancora però viola in attacco. E va Mastantuono, purtroppo tra i guantoni di Palmisani, con un altro tiro a giro, però stavolta di facile lettura. Ma la Fiorentina arremba, la Fiorentina ha grinta adesso. Vai Dimitri.
1: Per fortuna Fiorentina ha risposto, direi, anche bene all'episodio dello svantaggio.
0: E sai, guarda, poi ti lascio, non aveva mica fatta passare Gian Nattasi a Mastantuono, che per 5 minuti no, tipo non si era fatto vedere, subito la subito boom, segato subito da Gian Nattasi a Mastantuono, gli ha detto stai calmo, 5 minuti mi potrò riposare.
1: Ho voluto farlo rifiatare anch'io il ragazzo, quindi ho dato un attimo di giustizia in favore anch'io di Mastantuono, mi sembra giusto, ogni tanto 5 minuti si inizia. Al di là di questo vedo male Dragusin, molto male, ma mi sembra di molto in ritardo di condizione, ma il discorso che faccio è Dragusin è arrivato parecchio presto, non è che possa essere troppo in ritardo di condizione, quindi mi si accende un oceano di domande che mi auguro affoghino dentro e di dubbi che mi auguro affoghino lì dentro, nel senso che poi non...
2: Attenzione, raddoppio del Frosinone, incredibile.
0: Vai.
2: Raddoppio del Frosinone.
0: A posto.
2: Con il numero 79 Bracaglia, mi sembra, da calcio d'angolo di Calò, 2-0 al 38esimo. Incredibile.
0: No, ma
2: da calcio d'angolo.
0: Fase difensiva inesistente, perché la Fiorentina non merita di essere sotto i due reti, ci mancherebbe altro, ma tutte le volte che il Frosinone
3: però non si
0: arriva
3: può
0: di là,
3: così leggeri.
0: Tutte le volte il Frosinone arriva dalle parti di De Gea, occasione da gol, cioè ora vediamo di chi se lo fa sfuggire, però insomma Dimitri, già per ragionare un attimino, cioè, tutte le volte che poi c'è l'azione di Fini che se l'è mangiato, e insomma sono tante occasioni del Frosinone, eh?
1: Sì, qui ora è stata una palla da fermo.
2: Qualcuno protesta per un fallo, ma penso che il gol verrà convalidato.
0: Allora, Attava giù sì, a sì. Terra.
2: Però gol buono.
1: Grosso ha una faccia funerea più che da centenario, no? Quadrato qualche secondo fa. Non sono riuscito bene a vedere
3: Dragusin.
1: Chi non si è riuscito a saltare, mi pare proprio Dragusin. Sì. Ragazzi,
3: vedo un codino inequivocabile. O è il direttore, ma mi risulta sia in tribuna stampa e non in campo, o è Dragusin.
1: No, no, è Dragusin che non. Io lo vedo molto.
4: Intanto
1: male,
4: di fatto. È che la Fiorentina ha subito 6 gol in un tempo e mezzo, nemmeno
0: una partita e mezzo.
4: Sì, in una partita e mezzo, scusami. Se ora seguiamo Gudmundsson che suona la carica, Gudmundsson entra in area di rigore, Gudmundsson la palla la scarica su Attà. Non vorrei la Fiorentina perdesse un po' di emotività in questo 1-2 del Frosinone, che francamente è esagerato, perché è vero che la squadra ha giocato bene, ma insomma Jimenez entra in area di rigore, Jimenez lo scambio con Dur, attenzione, ancora Dur, vai, mettila! Mastantuono, area di rigore, si gira, ancora Dur, ancora Dur, ancora Jimenez, la Fiorentina non tira in porta, il cross al centro, paucano tutti, Gudmundsson in curva! Incredibile, tiro orribile di Gudmundsson, era il 2-1 fatto questo, perché la difesa del Frosinone era a farfalle.
0: Sì. Più che altro, insomma, Pellegrino, se non riesce a buttare dentro nemmeno queste, siamo messi male, Cioè questo adesso è gol, deve prendere il tempo per segnare, Dimitri.
1: Sì, devo dirti che Pellegrino non mi era dispiaciuto, ora qui ci è arrivato lungo di scorto, scusami, di qualche centimetro. Devo dirti, ecco, se devo inquadrare un po' la situazione, non ci metto Pellegrino ora. Non è saltato benissimo effettivamente, ma c'erano altri due avversari dentro. Io mi permetto di dire, la Fiorentina stava giochicchiando un vino con due zavorre per me clamorose, il terzino destro che Jimenez sta facendo sembrare Dodò Cafù e Bracaglia Roberto Carlo.
0: Te pensa te che alla fine dei conti quello meglio sarà João Mario?
1: No, quello meglio, scusami, no, nel senso, non opinione mia, ci mancherebbe. Per me è Dodò, e questo a testimonianza anche del fatto che troppo spesso non si riconosce la qualità che si ha in casa di certi profili. Questo per dire, io Dodò l'ho raccontato tante volte come un giocatore forte, soprattutto sulla carta, a volte un po' troppo spesso sulla carta, ma molto forte, mentre qui, capito, siccome uno è antipatico, sì, questo poi può valere anche per Ken, però questo per dire, ci sono due zavorre a mio parere in campo in questo momento, una intenzione destra e l'altra per Dragusin, cioè Dragusin non credo debba giocare per forza, cioè in queste condizioni qui
0: sì.
1: Ci sono Ranieri che può non stare simpatico, ma è sempre quello che alla fine dell'anno,
3: anche solo per il contratto, Dimitri, perché se stiamo avendo perplessità alla seconda partita ufficiale, considerando poi quelli che sono gli obblighi legati alle presenze, pensiamoci bene.
1: Non so se sono io, ma io lo vedo molto male, molto sì. Mi sembra che abbia chiodi sotto le scarpe, avete detto, anche per l'anno. Speriamo che insomma le trovi, non si stacchino, perché insomma non va. E Alex Jimenez per me è sconcertante questo inizio di partita, soprattutto per il fatto che la selezione in una maniera ingenua in un momento in cui la squadra stava andando bene.
4: Anche
1: i due nomi che farei per indicare chi sono i peggiori campi.
0: Ne segnati?
3: Sì.
0: Bene.
3: Li avevo già segnati, tra l'altro.
0: Bene. Dimitri,
3: siamo,
0: grazie.
3: Molto in sintonia.
1: A voi, a dopo.
3: Ciao Dimitri, a dopo.
0: Andrea.
4: È un grosso problema questo, ragazzi, con la G maiuscola. 43 minuti di gioco, 2-0 per il Frosinone. Perde una brutta palla Pellegrino. Mi è parso inesistente Ulai in questa partita, ragazzi, bisogna essere mesti. Vero marcato stretto da Smith, ma non ha fatto nulla, anche Attà ha fatto poco, Dur non ne parliamo, il centrocampo è mancato, ragazzi, e ripeto, la Fiorentina non ha giocatori offensivi da inserire se non dei primavera,
0: sì, sì.
4: Quindi boh,
0: Sì, ma non è tanto quello, Andrea. Non è quello, perché allora questo oggettivamente bisogna essere oggettivi, dai. Questa è una partita dove la Fiorentina, se la Fiorentina in questo momento stava vincendo 3-1, non aveva rubato niente. Cioè due pali clamorosi, il tiro di Gudmundsson che gli è rimasto sotto, il tiro di Mastantuono che è uscito di pochissimo a giro sul secondo palo, l'altro tiro di Mastantuono un pochino più semplice bloccato poi dal portiere. Cioè, se concretizzi tutto, non tutto, sono 5 occasioni, fai 3 gol e si sta parlando di un'altra partita. I problemi della Fiorentina sono dietro, sono molto grossi i problemi della Fiorentina dietro, e il Frosinone ha capitalizzato praticamente tutto quello che ha creato, tranne quell'azione di Fini che avrebbe potuto fare sicuramente meglio.
4: E aspetta, c'è l'orca miseria, non ci arriva Andur, che peccato, c'è un bel dai e vai con Pellegrino e Andur non ci arriva, palla sul fondo. No, sono d'accordo con te, Lorenzo, d'accordissimo con te.
0: Quindi, cioè, anche se non hai niente da pescare dalla panchina, cioè le carte in regola per raddrizzarla, poi sai, basta trovare un gol,
4: sì.
0: E insomma viene giù lo stadio perché c'è un sacco di gente e vediamo, dai.
4: Attenzione a Fini sulla destra, Fini davanti a Valdepeñas, Fini, attenzione ancora il numero 40, ora lui, cross al centro, attenzione, mette fuori Jimenez, che non regala però l'angolo al Frosinone perché la tiene in campo Kvernaz per Bracaglia, autore del gol del 2-0. Poi arriva Calò che apre per Kvernaz, bella palla, ancora il georgiano che salta netto Jimenez, ancora il Frosinone, il cross al centro, per fortuna non ci arriva nessuno, ci arriva De Gea. Qualcuno mi ha scritto in privato un po' malignamente prima, ma De Gea oggi non era al pranzo a Viola Park con le vecchie glorie?
0: No, dai, cioè, secondo me
3: un po' di messaggi
0: poco.
3: Su De Gea sono arrivati, ma in occasione della prima rete.
4: Tre minuti di recupero.
3: Dove comunque l'abbiamo messo tra i responsabili, quindi sì. La prima rete del Frosinone.
0: Per me ne ha poche responsabilità, anche sulla prima, perché tira veramente da vicino. Segnato Colpani, pensa a te.
4: Evviva.
3: C'è anche Luca dalla Svizzera che ci scrive: se Zirkzee sta guardando la partita, firma per il Frosinone.
0: Esatto,
4: siamo messi molto male, attenzione, riparte Oyono in contropiede, Oyono, calcio d'angolo, metti in corner De Gea, mi viene quasi come da esclamare Oyoya, invece era Oyono.
0: No, dietro male, anche qui non esce nessuno, cioè lui arriva tranquillamente al limite dell'area e tira in porta, cioè non ci siamo assolutamente.
4: Ora vediamo se questo calcio d'angolo marcano un pizzico meglio rispetto a prima. 46 minuti, altri due, poi fine del primo tempo amaro, ma comunque qualcosa di Fiorentina ce l'ha fatto vedere. Seguiamo questo corner, tornano le sirene in curva Fiesole, in curva Ferrovia.
0: Segnato
4: sirene
0: comunque.
4: Di pericolo,
3: te lo stavo per dire io.
4: Grande Pietrone.
0: Pensate.
4: Calcio d'angolo per il Frosinone. Ancora non si batte. Va al cross, giocatore giallo-blu, la palla messa fuori, ancora il Frosinone, attenzione. Poi batte e ribatte nella di rigore, la mette fuori Dragusin che addirittura si è sfasciato i capelli. Si è rotta l'elastico dei suoi capelli, adesso se li va subito a rimettere a posto il rumeno. Riparte la Fiorentina, ma è molto lenta la squadra viola in questa ripartenza, e l'arbitro poi fischia. Il signor Collo qui fischia purtroppo, e il pubblico si spazientisce, ma forse ha ragione lui. Oi, un minuto più scarso e poi sarà soltanto intervallo. E noi siamo sotto, amici miei, siamo sotto 2-0.
0: Sì.
4: E questa cosa mi perplime molto. Però la curva ci crede, lungo lancio di De Gea per nessuno, perché arriva sul pallone Bracaglia con Dure che poi soffia il pallone a un avversario. Bella palla in profondità per Attà, la palla buona per Pellegrino che non ci arriva, ancora però Mastantuono in possesso della sfera sulla destra. Dai, forza Franchino, facci vedere qualcosa. Pellegrino di rigore, Pellegrino se la allunga e la perde. Buona volontà da parte dell'argentino, ma stavolta poca precisione. E poi Frosinone regala una rimessa alla Fiorentina in attacco. Forza, subito, forza! 20 secondi, Ulai, limite dell'area di rigore, Ulai. Bella palla per Jimenez, crossa al centro. Palla alzata a campanile da Frosinone. non ci arriva nessuno, ci arriva Ulai che però la mette purtroppo in fallo di fondo. E qui si chiude il primo tempo, amici miei. Siamo sotto 2-0. Finisce qua il primo tempo 2-0. Che dire? Tanta sfortuna, ma tanti, tanti, tanti errori. Vieni a voi, a più tardi.
0: Sì, sì, sfortunata la Fiorentina, che non merita sicuramente di andare sotto di due reti all'intervallo, però così è. Ci fermiamo anche noi un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo appunto di Fiorentina Frosinone 0-2.
5: 24 ore viola.
6: Se senti, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Viola.
0: Vediamo, siamo a 19 ore e 31 minuti delle 24 che, nelle quali appunto Radio Firenze Viola è in diretta in questo giorno del centenario. Ben ritrovati a Lorenzo Di Benedetto, come in studio Chiara Bevilacqua come sempre, per una Fiorentina che non sta però facendo quello che dovrebbe, ovvero il risultato parla molto chiaro: Fiorentina 0 Frosinone 2, con la Fiorentina che dovrà cercare di raddrizzare una partita che può raddrizzare, però insomma ci devono essere molto meno errori.
3: Assolutamente sì, e stona anche un po' il risultato con quello che abbiamo visto e raccontato nei primi 15 minuti. Sembrava la miglior risposta possibile alla prestazione dell'Olimpico, anche in termini di formazione. Quella di oggi di Grosso sembrava comunque far intravedere l'inizio effettivo della stagione. Purtroppo però tante criticità che non sono nuove. C'è anche chi, come Lorenzo da Torregalli, ci scrive: ragazzi, calma, vuoi mettere retrocedere l'anno del centenario? Mi sembra molto più serio e coerente. Benissimo. Ovviamente si scherza, certo. si cerca anche di vivere con meno delusione questi primi 45 minuti.
0: No, più che altro perché comunque la Fiorentina dai non meriterebbe di essere sotto i due reti. Le occasioni le ha avute, il gol annullato, due pali, insomma ha creato tanto la Fiorentina, però poi non è riuscita a capitalizzare, cosa che invece il Frosinone ha fatto.
3: C'è da capire, anche dando uno sguardo alle prime analisi che da casa ci state inviando al 348-7513-933, se al di là della responsabilità dei singoli ci siano problematiche di reparto che in un certo senso possano far capo al tecnico. Devo dire che il nome di Grosso, e non mi stupisce perché già dall'arrivo si percepiva un po' di perplessità nei suoi confronti, il nome di Grosso è quello che poi viene chiamato in causa più spesso dai tanti tifosi che non si fanno una ragione della rosa che abbiamo a disposizione ad oggi 29 agosto e di quella che poi è la resa in campo.
0: Sì, è anche vero che forse abbiamo detto troppo bene di cui abbiamo parlato troppo bene di questa rosa ancora prima di vederla all'opera, sì. Perché Vieri ancora non l'abbiamo visto, Dragusin è un disastro, Jimenez è completamente pazzo.
3: Molti dicono Jimenez da sostituire perché rischia di creare ulteriori problemi alla Fiorentina nel secondo tempo con l'atteggiamento.
0: Sì. Poi io non voglio difendere Grosso assolutamente, ma un allenatore che tu scegli, che fa il 4-3-3 e al 29 di agosto gli esterni che ha a disposizione sono zero, perché Mastantuono non è un esterno e perché Gudmundsson non è un esterno, quindi zero esterni, vuol dire che il mercato non è stato fatto bene, c'è poco da fare.
3: Abbiamo chiamato in causa anche il fattore fortuna. Emilio giustamente però ci ricorda al 348-7513-933 come ci fosse anche un rigore dubbio per il Frosinone e l'arbitro ha graziato Jimenez su quel fallo per il quale ha preso solo il giallo. L'espulsione non sarebbe stata
0: il rigore non era
3: e quindi due episodi certo, certo senso hanno comunque favorito la Fiorentina.
0: No, i dati sono quelli,
3: e soprattutto ci dicono una partita e mezza, 6 gol presi, 0 gol fatti, esatto. E questo purtroppo è un dato che non si può sottovalutare, fermo restando che abbiamo detto un po' di pazienza, un po' di fiducia a questi nuovi giocatori e al tecnico vanno concessi.
0: No, certo, perché poi si torna sempre lì. Ora non si può toccare Fabio Paratici, ci mancherebbe altro, perché è l'intoccabile, no, in questo momento, ma Grosso l'ha preso lui, perché il signor Maurizio Sarri, per esempio, per fare un nome a caso, esatto. Sarebbe venuto a piedi a Firenze, no? perché Fabio Paratici ci aveva litigato e quindi si vede sono permalosi e quindi ha detto, o meglio, sono permalosi, Sarri non aveva nessun problema a venire a Firenze.
3: Cioè chi però... ci chiede se tutti gli ospiti illustri presenti in tribuna al Franchi possano entrare in campo, che sì, solo per 10 minuti ciascuno, per ricordarci da un lato cosa ha fatto grande la Fiorentina e anche come si giochi al pallone.
0: Sì sì, qualcuno sarebbe sicuramente in grado di fare molto bene, vediamo insomma cosa potrà inventarsi grosso, ma io non credo che ci sia troppo da inventarsi. Lo ripeto, la Fiorentina è stata molto sfortunata, perché la Fiorentina ha creato ma non ha preso due pali, un gol annullato di pochissimo, e quindi insomma serve anche un pochino più di fortuna.
3: Non per volerli giustificare, sono stati forse un po' spinti dall'euforia del compleanno Viola, no, vogliono ragazzi, un po' strafare, sono saltati gli equilibri, questo ce lo scrive Paolo.
7: Quindi,
8: penso che ragazzi sta parlando di
7: professionisti. Era diciamo un po' battuta, un po' serio, nel senso che
8: sì, sì. Sono professionisti, si allena tutti i giorni. Come tu puoi? Io posso sbagliare il primo calcio d'angolo.
7: Ma anche perché comunque oggi come oggi i calci piazzati sono fondamentali. Ha fatto col calcio piazzato perché è stato battuto bene.
9: C'era Bio.
10: Ce li ha sbagliati tutti. Andiamo alla Radio Firenze Bio.
9: C'era Bio che era un collegamento
10: pronto con Lorenzo Benedetti, Chiara Bevilacqua. Insomma, un primo tempo sconcertante da parte della Fiorentina.
0: Ma sì, però bisogna essere obiettivi. La Fiorentina ha creato tanto, la Fiorentina, è che la fase difensiva non va bene. Cioè, Dragusi non è presentabile, c'è poco da fare. Jimenez è completamente pazzo. Quindi davanti, però, la Fiorentina ha creato, ha preso due pali, un gol annullato di pochissimo in fuorigioco. Il destro, il mancino a giro di Mastantuono uscito di un millimetro. Cioè, la Fiorentina ha creato, c'è poco da fare. Se però tutte le volte che il Frosinone arriva dalle parti di De Gea segna, poi a questo giochino bisogna fare gol, sempre cioè, quello.
10: Il risultato purtroppo ci dice che il Frosinone in vantaggio 2-0, Chiara, è una fase difensiva totalmente da rivedere, mi riferisco sia al centrocampo che alla difesa.
3: Sì, e tanti sottolineano come il campionato della Fiorentina sia iniziato da una partita e mezza, sostanzialmente siano già 6 i gol presi e 0 i gol fatti. Stiamo anche cercando di capire, al di là delle responsabilità dei singoli, quelle che sono le responsabilità di reparto, per iniziare a conoscere anche Grosso, al quale stiamo concedendo e continuiamo a concedere diverse attenuanti in attesa che il mercato finisca. La sensazione che appunto con una difesa di questo genere purtroppo rischi spesso di vanificare anche tutti i progressi che si vedono là davanti.
10: Ecco, noi Lorenzo e Chiara ci aspettavamo dei cambi in questo inizio del secondo tempo, mi sembra che almeno per il centrocampo, se non ho visto male, non ci siano novità. Comunque c'è Endur, c'è ancora Pongracic, Endur che non è stato certo il migliore, anzi no, giocatore dal quale ci aspettavamo molto di più, ed è entrato in maniera del tutto negativa nell'azione del primo gol del Frosinone.
0: Sì sì, esatto, si è fatto saltare troppo facilmente, però comunque siamo a inizio stagione, ci vuole un po' di tempo per entrare negli ingranaggi, però c'è qualcosa che non va, e questo è poco ma sicuro. Vediamo cosa porta al mercato, vediamo cosa succederà negli ultimi giorni di trattative, e soprattutto speriamo insomma che la Fiorentina possa rimettere in piedi questa partita, perché comunque ha le carte in regola per poterlo fare.
10: Assolutamente, Chiara, bisogna confidare soprattutto in Mastantuono per quello che abbiamo visto nel primo tempo.
3: Sì, ha fatto vedere cose assolutamente interessanti, ci ha fatto capire anche cosa bisognerebbe fare in queste ultime ore di mercato. Per quanto riguarda i cambi, noi abbiamo fatto il nome di Jimenez perché i primi 45 minuti ci hanno fatto un po' preoccupare, quindi proviamo a ipotizzare che lì qualcosa possa essere fatto.
8: Vernazze effettivamente l'ha fatto a fette, in tre occasioni Giorgiano è andato giù come se fosse da solo lì a giocare, stesse facendo un allenamento.
10: Sì, troppo facile per il Frosinone penetrare, andare sul fondo, su quella fascia sinistra del Frosinone, destra della Fiorentina. È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, grazie a Radio Firenze Viola, buon lavoro.
0: Ciao.
3: A voi.
0: Grazie ai nostri amici di RTV 38, tra pochissimo andremo da Andrea Giannattasio perché il secondo tempo è appena ricominciato con la Fiorentina che deve recuperare due reti al Frosinone, 0-2 il risultato in favore dei sociari. Andiamo da Andrea Giannattasio, Andrea.
4: Sì, secondo tempo iniziato da 20 secondi, 2-0 per il Frosinone, un cambio per la squadra di Alvini, fuori Fini e dentro Zerbina, ha fatto una buona partita Fini presumo abbia avuto un problema fisico, perché sennò non si spiega. O è un cambio tattico con Zerbini che abbassa un po' il baricentro dei ciociari, oppure si è fatto male Fini, perché insomma aveva fatto una buona partita il numero 40. Ancora Frosinone in attacco con, attenzione, Dragusin che anticipa De Gea, che doveva uscire, mette la palla in calcio d'angolo. Il pubblico si spazientisce, perché forse se De Gea fosse uscito sarebbe stata la cosa migliore. Si scaldano con intensità nel frattempo Mandragora, Fagioli, Joao Mario e anche Brescianini, attenzione. Siamo a questo angolo che insomma nel primo tempo è stato esiziale, l'angolo battuto da Frosinone, calò il cross al centro, attenzione, ancora una volta salta di destra da solo il numero 30 Monterisi, e manda la palla alta sopra la traversa, non di molto. Mamma mia, Monterisi sfiora il 3-0, ragazzi, qui marcature sui corner, roba da amatori, ma qui la fase difensiva chi la cura?
0: Uno che non la sta curando bene, mi viene da dire, cioè questo completamente solo. Poi sono anche gli uno contro uno, in questo caso era Pongracic completamente in ritardo, cioè alla fine, poi come no, che ce lo scriveva un nostro ascoltatore, adesso siamo dei Marcantoni, abbiamo cambiato perché i giocatori sono più alti,
4: sì.
0: Capito, poi però i centimetri li devi far
4: tempo fruttare. Tempo si diceva alto alto e bischero, insomma, qui si sta un po' vedendo la bischeraggine di alcuni giocatori. Frosinone che sbaglia, ma fino a un certo punto, perché la palla la rimedia Kvernadze, che veramente è stato uno dei migliori in campo questa sera. Fuori gioco intanto di Zerbini, da poco entrato, e con questo comunque la palla alla Fiorentina si prosegue con Ulai. Si è visto poco francamente Livoriano nel primo tempo. Valdepeñas sulla sinistra, taglia il campo Gudmundsson, palla per Ulai. Frosinone ora tutto sotto palla, diventerà un bel tritello fare calcio per la Fiorentina, però questa azione di prima riesce, attenzione, Ulai crolla a terra, la riesce comunque a dare a Valdepeñas che va sul fondo a sinistra, il cross al centro, bucano tutti, arriva Pongracic, sbaglia tutto, commette pure fallo sul giocatore del Frosinone. Ragazzi, non ci siamo, non NCS, non ci siamo. Giallo intanto per Gudmundsson che protesta. Giallo per Gudmundsson o per Dragusin? Ma mi sembra per Gudmundsson.
0: Allora,
4: che Gudmundsson
0: che ha spinto l'arbitro.
3: Fantastico. Io darei il premio idea del giorno ad Albert Gudmundsson. Sì.
0: Numero uno, veramente. Numero uno indiscusso. Benissimo.
4: Sì.
0: Spinto l'arbitro, abbiamo visto dare quattro giornate a Borja Valero per aver appoggiato il dorso mano addosso a un arbitro, perché l'arbitro in teoria non si può toccare. Gudmundsson ha pensato bene di spingerlo.
3: Come Paratici non si può toccare, tu l'hai detto prima, invece Luca ci scrive: io Paratici lo tocco, e come, nelle ultime tre settimane non ne ha azzeccata una, e non è lesa maestà a dirlo, va bene che ormai è in via di beatificazione, ma quando toppa. Stiamo giocando con un centravanti che gioca solo per la seconda volta con la squadra, perché non doveva essere lui il titolare.
4: Attenzione Zerbin, palla al centro, calcio d'angolo per il Frosinone.
0: No, però
4: fuori gioco per il Frosinone, quindi rimessa al fondo.
0: Non si può mica dire, perché poi tutti a dare la colpa a Grosso, lo ripetiamo. L'hai preso te Grosso, Chiara?
3: No.
0: Ah no, io no. Andrea, hai preso te Grosso?
4: No.
0: Dovrebbe averlo preso Paratici, giusto?
4: Sì, così mi risulta.
0: Dragusin l'hai preso te, Andrea?
4: No.
0: Chiara?
3: No.
0: Ah, nemmeno io. Jimenez?
3: Jimenez no.
0: Neanch'io. Te, Andrea?
4: No, nemmeno io.
0: Va bene, ok. Quindi, non lo so, magari qualcosa il buon Fabio Paratici può sbagliare o può aver sbagliato, che non è che se compri un giocatore al giorno vuol dire che per forza sono tutti buoni. Comunque, pensiamo alla partita, Andrea.
4: Gara giunta al 50esimo, 2-0 per il Frosinone. Qui bisogna riaprire innanzi il prima possibile, anche per dare un segnale alla gara. Bastantuono in profondità per Attà. Attà si gira in un fazzoletto di terra sulla destra, il francese, in area di rigore. Attà, palla al centro, calcio d'angolo della Fiorentina, il primo di questa ripresa. Il pubblico applaude, vuole una reazione. Speriamo arrivi il prima possibile, perché veramente siamo sconcertati da questa Viola così imbambolata e così ancora figlia di quella sbadata leggera, superficiale dell'anno scorso che ci ha fatto tremare fino allo, praticamente alla penultima giornata. Angolo viola con Gudmundsson, vediamo se la riappiamo. Gudmundsson, il cross al centro, mette fuori il Frosinone, un angolo battuto malissimo, l'ennesimo angolo battuto male, non ne è stato battuto uno in modo decente. Poi Valdepeñas, il cross al centro, attati, testa, bucano tutti, Gudmundsson, e poi la palla che nessuno riesce a indirizzare in rete, incredibile, in area piccola, bucano tutti, bucano letteralmente tutti, nessuno riesce a metterla in rete, pazzesco, pazzesco, pazzesco. Anche quando la sfortuna si accanisce, ora grande palla recuperata da Ulahi, attenzione, Pellegrino, area di rigore, Pellegrino si gira, ancora Ulahi che ci prova, palla per Ndur, limite dell'area, Ndur, Ndur il tiro, non tira, ancora Ndur, il tiro adesso, fuori, battezzato fuori da Palmisani, e in effetti la palla va fuori, non ci siamo ragazzi, NCS, non ci siamo. Accorrete soccorsi, accorrete soccorsi.
0: Sì. Rileggi le panchine, Andrea? Cioè la panchina del Frosinone ci interessa, giusto?
4: Allora, Christensen, Lezzerini, Ranieri, Vieri, Dodò, Brescianini, Jean Mario, Mazzeo, Mandrago, Raffagioli, Pirro e Iallo.
0: Siamo al niente.
4: Ragazzi, nulla purtroppo. Nulla, nulla, nulla, nulla.
0: Ma non ci sarà.
4: Oggi aver avuto un altro attaccante di riserva sarebbe
0: stato. Ma non ce l'abbiamo?
4: No.
0: Ah no?
4: Ah. No.
0: 29 agosto non abbiamo un attaccante solo? Ma quell'altro,
4: sì,
0: l'ha
4: purtroppo
0: venduto?
4: Questo no, è ancora a casa, no. Penso a fare ciò che vuole.
0: Benissimo, tutto perfetto.
4: A fare fisioterapia, come disse qualcuno,
0: sì,
4: mettendo
0: doppia seduta,
4: scorso.
0: Doppia seduta. Quello, la Chiara si riferiva, sì, a quello. Sì, sì, sì. E va bene, poi però è lui cattivo che è voluto andare via, e io rimango dell'idea che se il giocatore vuole andare via il 29 d'agosto gli dici no, bello, mi dispiace, fino a gennaio stai qui e vedi di giocare anche bene, perché se non ti vendiamo nemmeno a gennaio, visto che hai il contratto lunghissimo e l'hai rinnovato l'anno scorso. Comunque vedremo quello che succederà sul mercato, però bisognerebbe che la Fiorentina riuscisse a fare qualcosa di sensato in questa ripresa. Andrea,
4: calcio d'angolo per il Frosinone, bravo Zerbin, è entrato bene l'ex giocatore del Napoli, che male fece la Fiorentina in una semifinale di Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita, un 3-0 netto clamoroso per la squadra di un ormai pensionante Mazzarri, che però riuscì a battere 3-0 la Fiorentina italiano e andò in finale, poi perse la finale con l'Inter. Punizione, scusate, angolo per il Frosinone con Calò. Ragazzi, una volta che c'è un angolo è segno della croce, adesso per fortuna la Fiorentina mette fuori con Gudmundsson, poi Frosinone riconquista la palla e forse regala una rimessa alla Fiorentina. Sì, rimessa in zona offensiva per la Fiorentina, forza ragazzi, io mi sto un po' rompendo le scatole, sono un po' assonnato, ve lo dico con grande sincerità, sono assonnato, annoiato e mi sto innervosendo. 54 minuti 0-0, 0-2, magari 0-0,
0: sì.
4: 54 minuti 0-2.
0: Chiara?
3: Un po' di messaggi. Paolo, nessun attaccante da mettere in campo nella ripresa, Paratici merita un bel 4 in pagella. Poi Alessio, camionista di Modena, si può dire che stiamo facendo un po' schifo e che siamo una squadra di Lega Pro? Poi ci scrive anche Sancho, sì, perché è colpa di Moise Kean se si fa schifo, e semplicemente certo, abbiamo detto non ci sono soluzioni. Paratici, finisci,
0: no,
3: di fare...
0: No, mica ce l'ha con noi, non credo ce l'avesse con noi.
3: Eh beh, però abbiamo nominato l'assenza di Moise Kean sostanzialmente.
0: No, ma l'assenza di Moise Kean io invece dico è perché cioè,
3: sì, sì,
0: è ancora tesserato per la Fiorentina e vieni a giocare, non è più tesserato per la Fiorentina, bene, allora dov'è l'attaccante? Cioè io è questo che sto dicendo, se Kean è ancora, se oggi lo stipendio di Kean oggi chi lo paga?
3: Fiorentina.
0: Benissimo, c'è la partita, bene, vieni in panchina e si guarda che succede.
3: Ci chiede anche Stefano da Pistoia, che in un villaggio turistico in provincia di Livorno da domenica scorsa con gli animatori tutti romanisti, come fa a presentarsi a cena stasera? E girerei questo messaggio alla...
4: Ma deve andare a Frosinone? Deve andare a cena a Frosinone? Deve andare a cena a mangiare il caciocavallo, l'amico?
3: No, però c'ha tutti gli animatori romanisti che credo abbiano iniziato domenica scorsa.
4: Attenzione Jimenez, il tiro. Sì, sì, sì. Attenzione, c'è mano del giocatore del Frosinone che l'arbitro non vede. Riparte il Frosinone in contropiede, attenzione. 3 contro 4 per il Frosinone, con la formazione sociale che va sul fondo, palla al centro, Pongracic di petto senza problemi, poi Dragusin, ragazzi, Dragusin però ogni volta che tocca la palla sembra veramente sia un pallone che scotta, una roba pazzesca, si vede che non è sicuro.
0: Beh, non ci siamo.
4: Pellegrino che fa il suo. Pellegrino ha lottato rispetto a Roma, oggi ha lottato molto.
0: Sì,
4: però...
0: ma si torna lì. Per me, a questo gioco qui, quello che gioca più avanti di tutti deve fare gol.
4: Fa gol.
0: Esatto. Poi si può ragionare di tutto quello che volete. Lega il gioco. Non
4: parte Gudmundsson, scusami, in contropiede. Gudmundsson, apertura per Mastantuono. Era di rigore sulla destra. Si accentra Mastantuono. Il tiro angolo. No, niente, nemmeno angolo. Tiraccio schifoso sul fondo.
0: Per esempio,
4: Mastantuono si è spento il secondo tempo.
0: Per esempio, stanno guardando sull'altro monitor Sassuolo-Torino. Oh, e è entrato in questo momento Thorsved, che in linea di massima sarebbe un titolare inamovibile del Sassuolo. Però, viste le voci di mercato, visto quelle che riguardano anche la Fiorentina, non ha giocato titolare né questa partita né la scorsa, ovvero la prima di campionato. Però lo porti, cioè non è che lo lasci fuori, perché se hai bisogno, stai 1-1 col Torino in casa e Sassuolo in questo momento, se hai bisogno entra. Il buon Moise Kean non credo che si sia impuntato per non andare, e se si è impuntato per non venire gli fai la multa e quindi decurti, a forza di decurtare lo stipendio, poi alla fine
4: aspetta
0: risparmi.
4: Che c'è una buona azione di Jimenez, la di rigore, Jimenez sbaglia tutto purtroppo all'ultimo, aveva fatto tutto molto bene. Poi Frosinone riconquista il pallone, ma sbaglia tutto. Frosinone se lo pressi va alle corde, perché sono modesti, insomma, hanno dei giocatori di caratura tecnica modesta. Bisogna insistere, ragazzi. 57 minuti, vai Lorenzo.
0: No, dicevo, non la capisco la storia di Kean. Se oggi c'è la partita, te viene in panchina. Cioè, non vedo altre soluzioni. L'hai fatto giocare mezz'ora la settimana scorsa con la Roma, e la Fiorentina che vende Kean e lo sa da un mese, perché sennò poi noi ci facciamo abbindolare, no, da questi pizzini che gli uomini vicini a Parati ci mandano da tutta l'estate. Ma poi noi le cose le veniamo a sapere anche da altre parti, non ci sono solo loro, e non siamo riportati dalla piena. E quando il signor Parati ci guarda tutti dall'alto verso il basso, perché lui è stato alla Juventus e quindi c'ha lo stile Juventus, e bisogna che cominci a capire che Firenze non siamo tanto contenti di farci prendere in giro, quindi che faccia le cosine per bene, perché altrimenti poi diventa dura la questione anche per lui. Vai Andrea, mi fermo perché sennò poi vo troppo lungo.
4: 58 minuti, penetrazione del Frosinone, mette in rimessa Dragusin, non senza difficoltà, rimessa per il Frosinone in zona offensiva. Cambi Viola, probabilmente cambia qualcosa grosso, entra Fagioli, intanto sbaglia tutto il Frosinone per fortuna. Lunga palla adesso per Mastantuono, che viene anticipato secco da Bracaglia, e poi palla per Dure, che la lascia sfilare sul fondo, non capisco per quale motivo entra anche Vieri, ragazzi. Vieri, João Mario e Fagioli.
0: Voglio vedere che si inventa, guarda, perché se toglie Ulai secondo me sbaglia.
3: Da casa chiedevano Mandragora al posto di Endur.
0: Ma infatti io mi metterei, cioè toglierei Endur per mettere Fagioli. Vediamo
4: un po', arrivano i cambi amici miei. La magnetta luminosa in mano al team manager della Fiorentina Simone Ottaviani, ancora però no, perché siamo avanti con la partita che è giunta all'ora di gioco, ragazzi, manca mezz'ora. Mezz'ora, una figuraccia storica, perché oggi si entra nella storia ufficialmente, non ci sono attenuanti. Tra l'altro non è che la Fiorentina perde 2-0 contro il Milan, 2-0 contro una squadra che tra tre mesi sarà penultima, terzultima, insomma lotterà per la salvezza, quindi insomma comunque Endur per Pellegrino, che sbaglia tutto. No, non ci siamo, riparte il Frosinone con Smith, apertura per Kvernadze, attenzione, quando il Giorgiano sale è allarme rosso, Kvernadze, limite dell'area di rigore, Kvernadze, l'apertura è per Zerbin, sbaglia tutto l'ex Napoli, ancora Zerbin, però attenzione, fa tutto da solo Zerbin, sbaglia tutto, meno male, Ulaini conquista la palla, ma non sa chi darla, Atta la riconquista, ma solo per un istante, poi torna il francese sulla sfera, ma la Fiorentina è impaurita ora, è veramente impaurita. E sbaglia dei palloni facilissimi, mamma mia, punizione per la Fiorentina, ma non ci siamo, ragazzi, serve un'iniezione di fiducia. Allora dentro intanto Fagioli e Vieri, questi primi cambi operati da Grosso all'ora di gioco. Vediamo un po', vediamo un po' che cosa si inventa il tecnico abruzzese. Allora, fuori Pongracic, c'è dentro Vieri.
0: Ma è Vieri che ci ha mandato questo messaggio, Chiara, secondo
3: no,
0: te?
3: Ah, no.
4: E poi fuori Indur e dentro Fagioli. Oh, via, vediamo Ulai e Fagioli insieme finalmente. Fagioli e Ulai insieme, signori, eh?
0: E l'altro, insomma, Jimenez. Vediamo anche Vieri, sono curioso di vedere un po'.
4: A me aveva fatto una buona impressione in ritiro. Vediamo un po' cosa succede. Giocatore che magari si spinge un po' più avanti, boh, saprei. Prima palla per Vieri, che la fa sfilare dalle parti di De Gea, molto attento il brasiliano ex Gremio. De Gea, il pallone adesso per Dragusin, uno dei peggiori in campo nettamente, come lo era stato peraltro a Roma. Quindi direi che con oggi abbiamo ritrovato certezze su questo aspetto. Sì. Fagioli, palla lunga per Attà, troppo lunga, rimessa laterale per il Frosinone. Mamma mia, ragazzi.
0: Chi gioca play, Andrea?
4: Ora si devono ridisporre. Mi sembra. Ora bisogna vedere. Mi sembra Ulai. Sembra sia Ulai il play. Sì, sia Ulai. Con Attà a sinistra e Fagioli a destra. Ma il Frosinone gioca bene, ragazzi. Bisogna fare i complimenti a Alvini perché veramente bravo.
0: Dov'è Righi? Ce l'ha vicino?
4: Righi è sì, abbastanza, non troppo. Dì, è a una fila di distanza da me.
0: Dilli che stai facendo i complimenti ad Alvini. Vabbè,
4: Niccolò, ho detto Niccolò, ho detto che sto facendo i complimenti a Alvini in diretta, sorride compiaciuto. Cosa vorrà dire?
0: Vorrà dire, vabbè, poi te lo dirò, dai, non lo voglio sputtanare tra virgolette in diretta, bene. Dai, però te lo dico, te lo dirò il pensiero di Nicco Righi su Alvini.
4: Bene, con la Fiorentina che attacca con il buon Mastantuono, bella palla per Valdepeñas che entra, area di rigore, Mastantuono di poco altissima, di poco alta sopra la traversa, mezzo metro sopra la traversa, di prima intenzione, peccato. Molto sfortunata quella Fiorentina.
0: Non
4: è una bella palla qua,
0: la serata, sì, della Fiorentina, questo è no, poco ma sicuro. Però non puoi neanche affidarti solo e soltanto alle giocate di Mastantuono,
4: sì. Che peraltro nel secondo tempo è calato vistosamente, bisogna essere onesti.
0: Sì, non mi è sembrata una Fiorentina rientrata.
4: Giallo per Grosso. Giallo per Grosso per proteste. Giallo per Grosso. Ragazzi, Grosso a su di sé, altro che Sisifo con il macigno. È veramente un intero pianeta sulle spalle in questo momento, perché insomma la prestazione di stasera è gravemente insufficiente nel complesso.
0: Ma poi insomma cominciare
3: c'è chi ci scrive: da un lato con la Roma le attenuanti c'erano, il 4-0 è stato pesante, ma l'abbiamo anche contestualizzato, il risultato che sta maturando finora rischia di sollevare preoccupazioni legittime.
0: Sì, anche se sì, insomma,
3: sai che sono in tanti a scriverci di richiamare Vanoli.
0: Bene,
4: aspetta, bella palla per Valdepeñas, sala di rigore, Valdepeñas al centro, sbaglia tutto lo spagnolo. Troppo precipitoso l'ex Real Madrid, poteva andare da solo. Troppa gioventù in questa azione, nel senso che la malizia di un giocatore più esperto avrebbe suggerito a Valdepeñas di arrivare più avanti e permettere la palla. E invece stavolta non ci siamo. 65 minuti, ragazzi, il tempo scorre impietoso. Con Jimenez, limite dell'area di rigore, Jimenez, ancora lui, Jimenez. Palla per Fagioli, palla per Mastantuono. Era di rigore per lo spagnolo Fagioli, tiro ribattuto, che scatole questi tiri ribattuti. Dragusin, e poi si ricomincia Vieri. Frosinone tutto schiacciato adesso, il leitmotiv l'abbiamo capito, Fiorentina che domina ma non sfonda. D'altronde Palmisano ha fatto una parata nel secondo tempo. Fagioli con il tocco di prima intenzione per Jimenez, che si incarta un po', perde il pallone in favore di Quernazze. Non ci siamo, e poi commette fallo. Vai con il direttore.
0: Torniamo da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
9: Eccomi qua, c'è da lavorare.
0: Sì.
9: C'è da sciogliere un po' di nodi, secondo me, in mezzo al campo. Io vi chiedo subito, lo chiedevo anche a Francesco Benvenuti accanto a me, siamo sicuri Ulaizzi è un regista? Perché forse lui ci può dare un pizzico di recupero palla in più se non lo teniamo sul vertice basso, tant'è vero che io sono contento di aver visto dentro Fagioli. E poi c'è da lavorare dietro, perché tra Dragusin e Pongracic abbiamo rischiato di prendere il terzo nel avvio di secondo tempo. Dopodiché sono d'accordo, non è che possiamo vivere dei lampi di Mastantuono che ora sta rifiatando, perché poi lì Pellegrino lo stiamo facendo lavorare come un dannato, però non lo sentiamo mai sulle palle alte. Quindi nei Menez e nel Valdepeñas crossano, e c'è un po' di contraddizioni, ecco. Difficile giocare così.
0: Sì. Poi ci si mette anche la sfortuna, bisogna dirlo, però insomma sono d'accordo. Sono tante cose da rivedere. Chiara?
3: Sì, giro al direttore un messaggio di Simone, che è emblematico. Lo scorso anno giocavamo male centralmente, ci mancavano le ali, oggi è uguale, poi per il resto fate voi. E tanti, Tommaso, si chiedono, al di là dell'intenzione della società che valuti nel momento in cui porta a compimento un'operazione, quando e come si potrà valutare il miglioramento effettivo della squadra, e ci metto anche l'allenatore all'interno dei vari elementi che concorrono poi a delineare la stagione.
9: Ma come minimo
4: aspetta, perché c'è Raimondo in area di rigore da solo, 3-0. No, Raimondo, 3-0, 68esimo, 3-0, dormita totale di Dragusin, 3-0.
3: Io Dragusin non lo voglio più vedere in campo, e ve lo dico al 29 d'agosto.
4: Settimo gol in due partite al passivo per la Fiorentina.
9: Però un disastro anche stasera Dragusin, dopodiché gran bel gol di Raimondo, e non mi è piaciuto De Gea su nessuno dei tre, la difesa male, mi chiedo quasi se non possa servire qualcosa sul mercato anche in difesa. Ti rispondo al volo, Chiara, comunque dobbiamo aspettare martedì, tanto saremo insieme, il fischio finale delle trattative. Perché io ancora ad oggi non ho capito qual è la loro idea di squadra, e mancano ancora 4 giorni, e quindi vediamo che fanno. Però poi esterni offensivi non ce ne sono, un'alternativa a Pellegrino non c'è, hai un gioco che però non è quello che hai immaginato per Pellegrino, lì in mezzo al campo grosso si aspettava Torsted, non è ancora arrivato un centrocampista, tant'è vero sta per entrare Bresciannini, quindi va bene Paratici, si è scelto grosso, però ecco, siamo al 29 agosto, io comincerei a stringere i tempi, visto che lo vedo molto loquace nel parlare del progetto pluriennale, molto sereno e sicuro di sé sul mercato. Ecco, cominciamo a delineare un po' l'idea di questa squadra e dall'allenatore, perché ancora non si è capito il che voglio fare.
0: No, poi però attenzione, perché si venere d'Arguiti, ci vuole leggi il messaggio di Vieri?
3: No,
0: di
3: vabbè, ma Vieri ce l'aveva con te, ti ha detto, ecco, certo, bravo, fermati, perché sei già andato lungo e non è la prima volta.
0: Esatto, Vieri, mi dici perché, dai, dimmi, dai.
3: E invece c'è chi ci chiede, ma cosa deve succedere perché vi cominciate ad arrabbiare, ad esempio è il Gavinano.
0: Ma il Gavinano, e lo stiamo dicendo a tutta la partita.
3: E Andrea,
0: insomma,
3: che dice, date la colpa grosso, ma chi ha preso questi nuovi giocatori che stanno facendo fatica?
0: Ragazzi, il signor Fabio Paratici, che sembrava essere lesa maestà attaccarlo, lo stiamo dicendo già da un po', che non è che abbia fatto tutto questo mercato, perché giustamente, Tommaso, dicevi di Torsved, va benissimo, ma gli esterni d'attacco, ma Berardi e Laurenté e Volpato, che ti cito quelli che aveva l'anno scorso, la Fiorentina giocatori con quelle caratteristiche ne ha zero, e ne ha zero da tutto l'anno. Poi se magari Fabio Paratici doveva fare un favorino al Tottenham e togliergli lo stipendio di Dragusin, magari ha fatto un favorino. Perché
4: altri
0: poi
4: campi,
0: si parla fuori, anche di questo.
4: Fuori Gudmundsson fischiato, dentro Mandragora, dentro anche Bresciannini, e fuori Ulaizzi. I due cambi a centrocampo. applauso invece per Ulai, che ringrazia. Rischi per Gudmundsson e applausi per Ulai.
9: No, siamo indietro, siamo più indietro di quello che credevamo, almeno di quello che credevo io. Siamo parecchio indietro, siamo un cantiere apertissimo. Potrei fare mille battute, dalla tranvia alla curva non le farò, però ecco, sembra che i tempi si stiano dilatando e tra Roma e stasera, a meno di miracoli, cominciano ad essere 180 minuti nei quali si è arrivato più di una contraddizione. Io non, l'ho già detto, non mi rimangio i giudizi buoni sull'estate, sul lavoro dei paratici, però c'è un po' da stringere, soprattutto c'è da dare forma all'idea di squadra. Abbiamo capito che hanno cambiato in corsa, perché appunto io credevo li avrebbe costruito il classico impianto da 4-3-3 con gli esterni forti e una punta di riferimento che è Nocchi per lui, ma anche Pellegrino, voglio dire. Però invece qui non ci siamo. Mastantuono ti ha trascinato, poi nel momento in cui ha perso brillantezza, ha tolto un po' il piede all'acceleratore, manca tutta la manovra offensiva. Aggiungo che oggi faceva qualche passo indietro, l'ho visto molto poco in interdizione, Frosinone ha fatto più o meno quello che voleva sulla tre quarti, e quindi vedo problemi anche in mezzo al campo. Ulai non mi è dispiaciuto, ma lo vedo in difficoltà a fare il regista, mi sembra più una mezzala di rottura, vedi che poi alla lunga deve entrare Bressanini, quindi insomma a occhio e croce ci aspettavamo subito per mettere a suo agio grosso gli esterni di ruolo e magari il torce della situazione. Ripeto, ad oggi non abbiamo nemmeno un'alternativa a Pellegrino, perché Ken è ancora qui, e quindi forse un po' più con l'idea un po' più chiara a fine mercato, ma aspettavo se arrivasse, anche perché vedendo i nomi, vedendo le situazioni, ho la percezione che siamo un po' a organizzarci di fronte al momento, a quello che offre il mercato. Poi Chiara ha ragione, Dragusin è un'altra prestazione negativissima, però aspetterei a bocciarlo definitivamente. Di certo sono due partite da incubo per Dragusin.
3: Magari ha bisogno di un reset mentale, era stato così un po' l'esordio di Pongracic, forse uno dei peggiori nella storia recente dei nuovi innesti della Fiorentina, sì, e poi bene o male aveva un po' recuperato, sì. Però era rimasto fuori per un po'.
0: No, l'unica cosa positiva di Dragusin è che non l'ha comprato.
3: Penso sia tendenzialmente lui. Basta non farlo giocare per le presenze necessarie, esatto. Perché scatti l'obbligo.
0: Quindi se comunque devi metterlo devi fargli far presenze e lo stato di forma è questo, mettiamo qualcun altro. Io credo che Dragusin sia stato il peggiore in campo a Roma e peggiore in campo stasera. Penso si sia d'accordo.
9: Senza ombra di dubbio, cioè anche sul terzo gol è in ritardo, la posizione di Raimondo si fa sorprendere nel primo tempo, no, male anche Pongracic, e Jimenez l'ho visto in difficoltà, Valdepeña su un po' più ordinato, però poi alla lunga è sparito. Qualcosina si è visto in quel momento buono nel primo tempo, soprattutto appunto da Mastantuono, anche Good qualcosina aveva fatto vedere, poi sono lentamente usciti perché non supportati anche da un centrocampo dove Ndur non è arrivato al tiro e dove Attà è stato abbastanza altalenante. Ecco, io ho visto poco stasera, sia in interdizione che in fase di appoggio, lo stesso Attà.
0: Segnato Berardi, Tommaso.
9: Ha segnato anche Comuzzo, giusto?
0: Sì, però ha segnato Berardi. L'esterni, sai il ruolo fa?
9: Ma c'è Gie, mi dicono, in arrivo, certo è uno.
4: Attenzione, ancora Frosinone che attacca, gli azzurri, i rogiallo-azzurri non hanno fame, cioè non hanno ancora finito la loro fame. Munizione per il Frosinone, Fiorentina morta, sepolta dopo il terzo gol di Raimondo, la partita è pressoché finita. Non c'è più niente da fare, ragazzi.
0: No, certo, non c'è più niente da fare.
9: Credo arrivi in GE, però mi aspetto roba. Su, mi aspetto roba da domani e se no dal lunedì. Qui manca roba probabilmente in mezzo al campo, mancano gli esterni. Quindi è un po' meno tattica, o meno parole, un po' più fatti, perché entro martedì va messi due o tre tasselli, minimo.
0: Sì, assolutamente. Tommaso, ci sentiamo dopo.
4: Tra l'altro Fiorentina ora a sulle dopo. Gambe, vai, mi sembra. Ciao.
0: Ma no, a questo punto vai fuori di testa anche,
4: Sì.
0: Cioè nel senso, perdi la prima 4-0, la seconda 3-0 in casa nel giorno del centenario, cioè ora con che spirito, cosa pensa di fare ora in post partita?
4: Non lo so, dovrà dire tutta onestà che siamo indietro. Brescianini perde un pallone elementare.
0: No, ma la festa... La festa, la cosa, la gente allo stadio.
4: La festa va fatta, poi magari qualcuno va via, però la festa va fatta.
0: No, va fatta, certo va fatta, però cioè male, molto male, molto molto male.
4: Siamo veramente ancora allo zero assoluto, ragazzi, non c'è niente da raccontare questa Fiorentina. Abbiamo visto 20 minuti discreti nel

0: è vero che non c'è nulla, perché la Fiorentina ha creato tanto nel primo tempo.
1: C'è poco
0: perché se tu scegli un allenatore che gioca in un determinato modo e non gli dai i giocatori di cui ha bisogno, prendine un altro. Cioè, capito? Non è che hai idea di fare un determinato tipo di squadra, perché aveva idea di fare quel determinato tipo di squadra, prendi un altro allenatore. Potevi scegliere chi volevi, prendine un altro. Perché vai a prendere un allenatore che non è che abbia questa carriera così scintillante? Ha fatto bene al Sassuolo negli ultimi due anni. Al Sassuolo negli ultimi due anni ha avuto un certo tipo di squadra. Lo devi mettere nelle condizioni di avere una squadra che possa far giocare come dice lui. In più, chiaramente, ci sono tanti giocatori che c'erano anche l'anno scorso, per forza di cose. E questi giocatori qui hanno la paura addosso. Iniziare un campionato in questa maniera qui è la cosa peggiore che ci potesse essere per la Fiorentina. Peggiore ci potesse sì. essere. Però non è vero che non c'è niente. Qualcosa c'è. Ripartiremo da quello, ma siamo messi male, molto male.
1: Mentre se ne vanno gli ex Viola, vanno tutti sotto la pancia del Franchi, anche perché tra poco per loro inizierà la grande festa, che purtroppo sarà resa amara da questo punteggio atroce. Mancano 12 minuti per recupero alla fine della partita, servirebbe letteralmente un miracolo per la Fiorentina per pareggiare, ma insomma io non vedo possibilità assoluta. Col 2-0 anche, ma insomma 3-0 è una sentenza. Con Valdepeñas sulla sinistra, bella palla per Brescianini. Brescianini cambia tutto per Mastantuono. Mastantuono, palla al piede, va verso la porta di Palmisani, si accentra il numero 30. Mastantuono, lo scambio con Brescianini, sbaglia tutto, non riesce il dai e vai. E poi il Frosinone libera anche molto bene. Con Raimondo che va in contropiede, la palla è fuori, però Raimondo ha fatto vedere i sorci verdi alla Fiorentina. I sorci verdi. Brescianini, palla rimessa in gioco, Atta, Fagioli che si fa soffiare il pallone, però va in rimessa laterale. Fagioli inguardabile, impalpabile nel suo ingresso in campo. Con Vieri che dalla retrovia non sa chi darla, si affida a Valdepeñas per Pellegrino, che è stato letteralmente mangiato nel secondo tempo. Ancora Valdepeñas, Fagioli per Vieri, lungo lancio per Atta si gira, prova ad andare da solo, ma ne ha due addosso, palla per Mandragora, no, ci arriva Chimenez per Atta, limite dell'area di rigore, Atta, il tiro di Atta deviato, calcio d'angolo.
0: Allora torniamo anche da Dimitri, ciao Dimitri.
2: Di nuovo buonasera.
0: Insomma,
2: tanto.
0: No. per nulla.
3: C'è anche chi ci scrive, Dimitri, come Luca Franciacorta, mi viene da piangere, o sono riusciti a rovinare anche il centenario.
0: Certo.
2: Sì, sarà una festa. Bah, infatti io volevo fare la battuta, mi ha tanto, ma pensate, c'è chi ci deve fare una festa tra un po' dopo questa cosa. Insomma, non mi metterei nei loro panni affatto.
1: Aspetta, c'è un contropiede del Frosinone con Calò che vede Zerbin, però se ne ha ancora il pallone lui. Kvernadze va sul fondo, il georgiano tiene il pallone in campo, marcato da Vieri, ancora Kvernadze che ha fatto verde la Fiorentina a sua volta. Kvernadze in favore di Calò, nel burro entra il Frosinone, calcio d'angolo per il Frosinone poco culone, molto bravo devo dire stasera, poco culone e molto bravo. Entrerà anche João Mario, evviva, per chiudere questa bella partita. Quinto cambio Viola con João Mario, si chiama questo corner degli amici ciociari, che hanno lo stadio più nuovo ma anche più brutto della Serie A, perché hanno la tribuna stampa dove se uno gli viene un coccolone in tribuna ci muore. Cross di Calò dal calcio d'angolo, ecco qua, ancora una volta è saltato solo Cittadini, che è entrato da poco, aveva schiacciato indisturbato, palla alta, ancora una volta marcature sul corner, ragazzi, dal libro dell'orrore, da piccoli brividi.
0: Incredibile.
1: Cambio del Frosinone, fuori Calò e dentro col numero 27 Grillish, lo ricordate Grillish? Sì, lo voleva la Fiorentina.
0: Sì. Dimitri?
2: Sì, devo dire, Grilic me lo ricordo, una serata scioccante, immagino la testa di chi credeva che questa Fiorentina fosse da Champions League.
3: E a proposito di teste, Dimitri, secondo te qual è quella che viene chiesta al termine della gara di questa sera?
2: Non ho dubbi. Allora, devo dire che per quanto la rosa sia incompleta, uno score

0: mistico di 7-0 aggregato, diciamo, su due partite abbastanza inquietante. Quindi devo dire, da questo punto
1: aspetta che ci attacca e fa una bella cosa, si gira Pellegrino, palla sul fondo, si mangia il 3-1 la Fiorentina. E poi ultimo cambio Viola, vediamo un po' se viene effettuato ora con Jean Mario che entra, immagino uscirà Jimenez. Jimenez prova luci ed ombre, ha fatto una partita secondo me anche un po' generosa, però il primo tempo ha rischiato grandissimo di volare fuori. Insomma ragazzi, male, male, male. E sì, esce Jimenez ed entra João Mario. Vai Dimitri.
0: Sì, diciamo appunto, senz'altro, considerando che appunto in 172 minuti siamo 7-0 per gli altri, questo è abbastanza inquietante, ecco, è fin troppo sotto l'asticella. Qualcuno per me l'asticella l'ha messa male, l'ha vista male, incrociamo le dita per i tre giorni di mercato, lo dico adesso, io mi auguro che Dodò per esempio rimanga a questo punto, che non si vada a prendere Emerson Palmieri a perdere altro tempo, che si siano chiare le scelte sul centravanti e sul tipo di gioco, perché se in 24 ore si parla di profili totalmente differenti tra loro come Kessié, Beto e Kalimuendo, vuol dire che abbiamo un problema, che non abbiamo chiarissima la direzione, e questo è un problema ancora più grave di perdere col Frosinone e rovinarsi la festa del centenario in uno stadio che comunque pare una casa vecchia, per cui voglio dire già di sera partiti con la gamba giusta. Teniamo le dita incrociate, ci sono da prendere delle decisioni cruciali in queste ultime ore, da capire se arriva un esterno prima o poi. Qual è il modulo di questa Fiorentina? Il 4-3-3 pieno di adattati? Beh, facciamolo pure, ma stoppiamo immediatamente le prospettive di Europa, di questo, di quello, piuttosto facciamo giocare Croci. Comincio a dire già quello che sciorinerò meglio domani e lunedì, ma questi sono concetti che sono pronto a ribadire se il mercato nelle ultime ore non mi farà cambiare idea.
2: Beh sì, aspettiamo tutti, ma comunque sia, Dimitri, per come era cominciato il mercato, ritrovarsi in queste condizioni al 29 d'agosto vuol dire che hai fallito totalmente, perché hai fatto 9 operazioni in entrata, 9 operazioni in entrata, e sei qui ora a sperare che gli ultimi 3 giorni ti possano portare una rivoluzione, soprattutto nel reparto avanzato. Poi in difesa si può ragionare del lavoro di Grosso, di tutto quello che vuoi. Dragusin in queste condizioni sembra un ex giocatore.
0: Non si può vedere, no? Cioè, non deve giocare in questo momento evidentemente, ma è chiaro che non è neanche un problema di singoli presi a sé, quantomeno in questo momento. Sul mercato io ti dico, Lorenzo, molto coerentemente continuo a ribadire, per me il tappo è saltato in un momento esatto, quando si sono spesi 50 milioni per due centrocampisti in 2 giorni, senza aver nel frattempo venduto nessuno e senza aver intanto preso nessun esterno offensivo, tant'è vero che poi è arrivato Mastantuono, sì, ma in prestito secco, per cui
2: non è un esterno,
0: che non è un esterno, però ci può giocare, sì. Voglio dire,
1: aspetta, parte il contropiede del Frosinone, sì. 2 contro 2, attenzione con la palla di Quernazze sulla sinistra, Quernazze, palla deviata, meno male, poi spazza via Attà. Mamma mia ragazzi, siamo veramente messi male, sì. Veramente messi male.
2: Comunque Dimitri, il discorso è, se te prendi Mastantuono e Gudmundsson,
0: io sono d'accordo,
2: cioè, allora infatti, non prendere Pellegrino, capito?
0: È quello che io lo chiamo il 4-3-3 zoppo. Per me Pellegrino, ti dico, è un discreto attaccante, e così lo mandi al macello. Così lo mandi al macello, assolutamente. Ma è per quello che dico, io coerentemente non ho fin qui raccontato, per quello che ho potuto, un calciomercato perfetto, spavillante, scintillante, wow, la Champions, lo scudetto, cucitecelo, per favore, siamo veramente forti. Ho detto, come si gioca qui col 4-6? Come si gioca con questa squadra? Cioè io per questo Grosso lo capisco un minimo la difficoltà, poi così è troppo, così sì, siamo tutti d'accordo che è troppo. però non è 100% colpa
2: no, di... ma non ci arriva nemmeno al 50% secondo me.
0: È chiaro che le proporzioni di tutto ciò, a mio parere, sono abbastanza inquietanti.
2: Va bene Dimitri, grazie mille.
0: A voi, alla prossima.
3: Grazie Dimitri.
2: Chiara,
3: un po' di messaggi. Viola Scuro ci chiede: ma voi pensate che il problema sia grosso? Ovviamente la G è in maiuscolo. Carlo: risultati che sono figli di poche amichevoli, con giocatori in campo ai margini dell'eventuale progetto tecnico. Squadra che non ha esterni, è roba da pellai. Ci scrive anche Gabriele: vi fermate sempre a metà del ragionamento, ma Paratici chi l'ha scelto? Lui ha scelto Grosso, ma chi ha scelto Paratici? La società. E allora è Commisso che deve essere messo in discussione.
1: Aldo, aspetta che c'è Raimondo che apre tutto per Quernazze, palla per Zerbin che non ci arriva, mamma mia, meno male, era in fuorigioco, meno male. 89esimo, ragazzi, la figura di merda più grande della storia viola sta materializzando. Allora fuori è un decisivo Raimondo e dentro il nuovo arrivato Bir Ligea, arrivato nel mercato estivo pochi giorni fa. Vediamo se riusciamo dell'impresa di far segnare subito questo illustre sconosciuto. Tra l'altro in campo prima è entrato anche Alexa Terzic, che se ben vi ricordate, certo, vecchia conoscenza viola del ciclo italiano, un super mezzone del ciclo italiano. Allora, rimessa al fondo di De Gea, uno dei peggiori in campo oggi, con la palla, attenzione che arriva da Tà, però poi Frosinone è bravo a far solo la sfera. Niente, nemmeno il gol della bandiera qua, ragazzi, siamo proprio umiliati e vilipesi. Tira dalla distanza Mastantuono, colpisce la scritta 100 che si trova alle spalle di Palmisani. Palmisani spettatore non pagante di questa ripresa, primo tempo sicuramente decisivo e anche fortunato, ripresa spettatore non pagante. Allora ci avviciniamo al recupero che sarà, come direbbero gli inglesi, garbage time, cioè tempo spazzatura, perché chiaramente la gara è persa, è strapersa, quindi ormai siamo soltanto ai titoli di coda di questa sconfitta umiliante nel giorno dei 100 anni della Fiorentina. Ce la fanno sulla coscienza, questi signori, poi magari la Fiorentina svolta, arriva settima, sesta, che ne sappiamo, però la figura di Melma fatta oggi rimarrà sicuramente la storia, e di sicuro la maglia biancorossa direi che porta male, perché c'era già il precedente del 2001 che insomma ci faceva presagire il peggio, e effettivamente anche lì era una neopromossa, era il Chievo. E oggi il Frosinone, tesi colori sociali peraltro, Frosinone che si impone 3-0 senza peraltro demeritare, allo stadio Artemio Franchi, 5 minuti di recupero, quindi 300 secondi ancora per irridere il pubblico viola.
3: E Dragusin è riuscito a prendere anche un giallo per impreziosire la sua seconda prestazione altamente insufficiente consecutiva, perché è un perfezionista.
1: Tra l'altro ora sono molto curioso di vedere la reazione della curva Ferrovia al fischio finale, perché è un po' che capiremo l'umore, e poi se qualche tifoso se ne andrà magari a casa senza seguire il festeggiamento. Ecco, io personalmente fossi un tifoso mi leverei da tre passi senza stante, però capisco anche che è comunque un giorno particolare, la storia si celebra sempre, soprattutto il centenario si celebra un giorno solo. Poi se ci sono 11 pellegrini e un allenatore un po' così pasticcione che guastano la festa, questo è un problema della Fiorentina, non certo dei tifosi viola, ecco.
3: Guarda, ce lo scrive anche Daniele dalla Svizzera: l'incubo 2.0, e aggiunge: io se fossi allo stadio in questo momento andrei via.
1: Sì, farebbe bene l'amico.
2: No, il problema è che,
1: bene,
2: no, perché... è che manchi di rispetto a chi è venuto.
1: Sì, è vero,
3: e a chi la storia della Fiorentina l'ha fatta. Più che altro dovrebbero
2: perché andare
3: chiedersi...
2: via oggi, andare via oggi non ha senso, è non presentarsi la prossima. Cioè, se devo dire una cosa del genere, di fare una sorta di protesta, non la fai oggi. Cioè, oggi manchi di rispetto a Batistuta, a Rui Costa, a tutti quelli che sono lì, e a Dunga, gente che è venuta dall'estero, gente che ha fatto traversate.
1: Aspetta, errore abbastanza grossolano di Joao Mario, che però rimedia grazie all'aiuto di De Gea, gliela stava per lasciare in possesso a Bir Ligea. Meno male la Fiorentina ha recuperato, perché francamente prendere un drop goal dopo i 4 di Roma, oddio, non che 3 di stasera, mi facciano andare a letto sorridente, però insomma, ragazzi, 7 gol al passivo e nemmeno uno fatto dopo 2 turni di campionato.
3: È il dato che tanti sottolineano, perché a loro avviso non si può sottovalutare.
1: In altre piazze salterebbero teste di questi tempi.
2: Sì, sì, però non lo so neanche se è il momento, la cosa giusta da fare. Cioè, bisogna sempre avere equilibrio nelle valutazioni. È chiaro che gli ultimi tre giorni di mercato saranno decisivi. C'è poco da fare.
3: Infatti c'è chi ci dice: se giochi con Attà, Gudmundsson, Mastantuono, Pellegrino, devi comandare il gioco, altrimenti vai in difficoltà perché non c'è copertura.
2: Andrea?
1: Punizione per la Fiorentina, mentre gli ultras cantano: solo gli ultras vincono sempre. E hanno ragione, perché stasera, a parte il Frosinone, solo loro hanno vinto con una bella tifoseria, un gran bel tifo, ma una bella coreografia, volevo dire, un gran bel tifo. Punizione per la Fiorentina, ma insomma ormai siamo al terzo minuto di recupero abbondante. Fiorentina che mesta perde la sua seconda gara su due in campionato, e chi se l'aspettava? Tutti abbiamo detto: vabbè, dai, ci rifacciamo con Frosinone, gara al centenario, gara in scioltezza, sì, e va.
2: Io ve l'avevo detto oggi
1: con la punizione Viola, che trova subito i guantoni di Palmisani, quindi tira in porta Viola, ma Palmisani senza problema fa sulla sfera. Mandragora aveva tirato. Che ci avevi detto oggi, Lorenzo?
2: Te l'avevo detto, l'ho scritto nel gruppo quanto finiva sta partita. Ero stato anche
1: quanto
2: basso.
1: Finiva?
2: Avevo detto 0-2.
1: 2-0? Ah.
2: Cioè, ci sono messaggi, ma perché... troppo entusiasmo, troppo tutto, troppo presa sotto gamba, capite? No, il Frosinone, che io la partita con la Juve, il Frosinone l'ho vista. E Frosinone è stato lì. Poi,
3: più che altro, ci sono anche i demeriti della Fiorentina al di là del mercato, perché poi è sacrosanto concedere il tempo, ma tanti sottolineano come siamo 11 giocatori slegati in questo momento, sì, non sì, solo cioè... tra i reparti c'è la spaccatura, e quindi vediamo questo disequilibrio tra la difesa e l'attacco, ma in generale non si vede quello che poi diventa il valore aggiunto quando magari non sei al top della condizione, cioè il fattore squadra.
2: Andrea,
1: rimessa laterale per la Fiorentina in zona difensiva, siamo nell'ultimo minuto di gara, aspettiamo poi di raccontare il fischio finale, sentiremo l'atmosfera del Franchi, poi vi dico subito che daremo la linea allo studio, 50 minuti circa di danze e balli sul campo e poi parte la festa, ma vi faremo comunque per venire le voci di grosso di un giocatore. Subisce fallo Valdepeñas, punizione per la Fiorentina, mancano 20 secondi ormai. Una roba umiliante che francamente speravo di non raccontare. Punizione Viola con Vieri e Fagioli, palla battuta, finisce la partita 3-0 per il Frosinone. Raimondo, Bracaglia e Raimondo, ed ecco qua i fischi del Franchi, sì. Fischi del Franchi inevitabili sulla squadra di Fabio Grosso, che fa una figura orribile nell'anno numero 100, del giorno del centenario. È veramente un'umiliazione storica quella della squadra Viola, con Grosso che va a complimentarsi con l'arbitro a fine partita. Vediamo un po' se c'è la squadra che va sotto la curva, ma insomma è una figura orribile, veramente orribile, che nessuno si aspettava nel giorno veramente del compleanno Viola. Oggi tocchiamo il punto più basso forse della storia della Fiorentina.
2: Ma no,
1: dal punto di vista storico,
2: vero,
1: no, ma
2: no.
1: Insomma,
2: ma poi...
1: però si può dire che è la figura di cacca più grande?
2: Sì, ma poi arrivi la magliettina, seguitiamo con queste cose. Lo fai col Chievo 25 anni fa, perdi 2-0 in casa con una neopromossa. Riproponiamola la magliettina dei 100 anni, uguale alla prima in casa, e riperdi 3-0. Riproponiamole le cose. Facciamo Genosa porta male e noi la si fa. Già c'è il colore che è quello che è, ma noi andiamo avanti, facciamo le cose sempre allo stesso modo, porta male, rifacciamolo, va bene, dai Andrea, ci fermiamo e poi
1: sì,
2: tanto ci risentiamo
1: io
2: dopo.
1: scendo giù in sala stampa, lascio qui l'attrezzatura radiofonica, perché poi insomma, grazie anche alle immagini della Fiorentina, vi racconteremo la festa del Franchi con un tono estremamente dimesso. Fatemi ecco raccontare la squadra che fa sotto la curva, scusate.
2: Sì, vai.
1: Fischi sonori, ragazzi, siamo reduci da un'annata vergognosa. Fischi sonori da parte della curva Ferrovia del Franchi al gruppo di Fabio Grosso. Fabio Grosso che non vedo, vedo soltanto i giocatori, vedo il team manager Ottaviani, vedo i giocatori in panchina. Fischi sonori, ragazzi, fischi sonori. E quindi, cari ragazzi, linea a voi e ci risentiamo nella festa Viola tra qualche minuto.
2: Va bene, grazie, grazie Andrea Giannattasio. Noi ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per il post partita e la festa del centenario della Fiorentina, rovinata da una partita indecorosa dei Viola. 24 ore Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Ultimo minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
6: 24 ore Viola.
2: E rieccoci, rieccoci in diretta Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. Chiaramente non è il mood con il quale volevamo affrontare questo post partita, questa festa del centenario che tra poco inizierà. Vi trasmetteremo le immagini direttamente dal Franchi e vedremo insomma quello che andrà in scena, purtroppo con la Fiorentina che ha perso un'altra partita in maniera molto pesante. Ha perso 3-0 dopo i 4 gol presi contro la Roma, quindi sono 7 gol presi in 2 partite e 0 fatti, e questo soltanto raccontando i numeri fa capire di quanto sia disastroso questo inizio di campionato della Fiorentina. Una Fiorentina che comunque nel primo tempo è stata molto sfortunata, perché ha avuto delle occasioni importanti, ha preso 2 pali, è stato annullato un gol in fuorigioco di pochissimo, un altro sinistro a giro di Mastantuono uscito di pochissimo. Però poi fase difensiva veramente rivedibile per restare calmi con i concetti. Do la buonasera subito ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
7: Ciao Renzo, ciao Chiara, ciao a tutti.
3: Ciao Angelo.
7: Che botta.
2: Sì.
7: Che botta. Mamma, è l'unica volta, che botta. Io penso che oggi abbiamo assistito, calcisticamente parlando, a un delitto sportivo, perché perdere 3-0 in casa nel giorno della festa del centenario di fronte a tutti i magnifici ex contro una squadra neopromossa, credo che non sia successo a nessuna squadra al mondo. Quindi è proprio un delitto sportivo quello che abbiamo visto oggi. Io sono ancora senza parole, perché al di là della sfortuna che giustamente te ricordavi, perché la Fiorentina per 3-4 minuti si è avvicinata alla possibilità di segnare, ci sono stati 2 pali, altre occasioni, però è una squadra che copre ancora male il campo, è una squadra che ha sbagliato approccio in un giorno così particolare, è una squadra che assomiglia troppo a quella dell'anno scorso. E quindi ragazzi, io spero che ora, certamente Paratici è impegnato e speriamo che ci stupisca in questi ultimi 3 giorni, però dovrà anche spiegare qualcosa, perché va bene che
2: parecchie cose da spiegare,
7: vabbè che il progetto è a lungo termine, però ragazzi non scherziamo, perché c'è davvero qualcosa di profondo che non funziona.
2: No, scusami Angelo, allora, può essere a lungo termine e va bene, ma a lungo termine se spendi 30 milioni quest'anno, 40 l'anno prossimo, 50 quello dopo e 70 quello dopo ancora, cioè pronti via, spendi 150 milioni o poco meno e questa squadra è costruita male, male, proprio male per l'allenatore che hai scelto, perché è costruita male per l'allenatore che hai scelto te, cioè non l'ho scelto io Grosso, non l'ha scelto Angelo Giorgetti, non l'ha scelto Chiara Andrea Bevilacqua, l'ha scelto lui. E se tu scegli un allenatore del genere, poi la squadra non la puoi fare come ti pare a te.
7: Guarda, oggi ne parlavamo con Tommaso Loreto, sono stato nel pomeriggio lì, e il fatto che sia arrivato un giocatore come Mastantuono può anche aver spostato in parte i piani, cioè dal 4-3-3 ti arriva uno come lui, allora puoi pensare di variare un po' e magari puntare su un tipo di attacco diverso che possa innescare il centravanti in modo diverso, ma diciamo questo centravanti allora non può essere Pellegrino,
2: esatto.
7: Cioè che ama un altro tipo di gioco, per cui ecco, credo, anzi mi sembra che la Fiorentina sia arrivata incartata veramente dal punto di vista del mercato dopo aver cominciato alla grandissima, certo. È come se tutte quelle bollicine che abbiamo visto poi ecco siano svaporate e la Fiorentina si sia trovata negli ultimi giorni a dover fronteggiare delle situazioni è un cambio di rotta anche dal punto di vista della strategia, con Ken diciamo ancora imbalsamato, aspettando che arrivi anche questo, ragazzi, non è una cosa da poco, perché Paratici ha detto che arriverà uno più forte di Ken nel caso dovesse andare via. E questo mi è sembrato particolare, cioè mi è sembrato esporsi veramente tanto da parte di un dirigente così esperto, perché ora diciamo che dovrà arrivare uno più forte di Ken. E non è facile a questo punto. Cioè, se dovesse arrivare Zirkzee io sarei contento da un certo punto di vista, ma poi bisogna anche costruirgli una squadra tipo modello Bologna che riesca a valorizzarlo, perché non è un bomber come Ken.
3: Angelo, noi stiamo assistendo anche un po' a una spaccatura per quanto riguarda la fiducia nei confronti di Paratici, perché il mercato viene analizzato con una determinata chiave di lettura che tiene conto anche del tempo da concedere ai giocatori. Per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, come tu puoi ben immaginare, dopo il pessimo esordio all'Olimpico e le tre pappine di questa sera, sono in tanti a chiedere se non ci siano già sufficienti indizi per prendere una decisione drastica.
7: Ma guarda, certamente quello che abbiamo visto in queste due partite, diciamo dal punto di vista calcistico, è drammatico, ma soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento, no? Perché l'anno scorso abbiamo visto una squadra travolta da se stessa, dalla paura, dal terrore certe volte, con tutti questi cambi, con un direttore sportivo così esperto, con i giocatori di valore che sono arrivati, ecco, io francamente mi aspettavo un tipo di atteggiamento più ancora del gioco che fosse diverso, ma soprattutto nel giorno del centenario. Cioè, io avrei voluto vedere oggi dei giocatori che mordevano il campo, no? Come si dice, come scrivevano una volta i vecchi cronisti. Oggi invece abbiamo visto dei giocatori che, a parte quel periodo diciamo veramente di sfortuna, e ribadiamolo, sono stati dominati dal Frosinone sotto tutti i punti di vista, e quindi c'è qualcosa che non funziona al di là degli acquisti, al di là della voglia di resettare. C'è qualcosa dentro che non funziona, e io non so che cosa sia, ma qualcosa ci deve essere, ragazzi, se no non si spiega quello a cui abbiamo assistito.
2: No, sono d'accordo, e comunque sia una squadra, l'ho detto prima, voglio un commento anche da parte tua, Angelo, una squadra che è reduce da un'annata come quella dell'anno scorso, dove il morale è sotto i tacchi, dove si sono presi fischi per settimane di fila, partita dopo partita. Cioè, peggio cosa di iniziare una stagione in questa maniera non era possibile. Cioè, quell'entusiasmo che eri riuscita a riportare sulla carta, sulla carta, perché poi lo stiamo vedendo che alla fine, come si dice, no? Sì, si chiacchiera durante l'estate, grande mercato, poi però c'è un giudice solo, che è il campo. Quindi iniziare peggio di così, non solo hai distrutto l'entusiasmo che avevi, che eri riuscita a ricreare, ma sei tornato, cioè rischi di tornare in quel mood negativo che avevi l'anno scorso.
7: Sì, un po' di pressioni c'erano e ora ce ne saranno ancora di più, no? Cioè, non c'è dubbio, perché abbiamo visto delle cose che non ci immaginavamo. Però a parte l'atteggiamento, Lorenzo, è chiara. E io dal punto di vista della fase difensiva continuo a stupirmi, perché cioè io non so quante persone abbia Gross nel suo staff, ma uno che insegni la fase difensiva, cioè anche oggi sul primo gol del Frosinone abbiamo visto un Dur che è andato a chiudere sull'esterno sinistro e sul centravanti c'era Attà. Allora, io i 4 gol di Roma li ho rivisti, anzi ho fatto questo esercizio di masochismo, se voi andate a rivederli, sono pazzeschi per gli errori individuali compiuti dai giocatori. Allora, oggi contro il Frosinone cominciamo da questo, e quindi già arriva il buongiorno. Ma ci sono state tante altre occasioni in cui la difesa e tutta la fase difensiva ancora è arrivata impreparata. Per non parlare poi di come la Fiorentina ha coperto male il campo, per cui se mettiamo insieme tanti dettagli arriviamo ad un quadro che alla fine è veramente preoccupante, cioè è già preoccupante dopo due giornate, proprio perché e diventa ancora più clamoroso, diciamo, di fronte allo scintillio di tutti questi grandi ex. Cioè io mi sono quasi commosso quando ho visto Batistuta che abbracciava Rui Costa, che hanno assistito a questo scempio, per cui c'è questa volontà di sembrare grandi, anzi di sembrare stratosferici, quando in realtà poi va in campo una squadra piccola piccola, e questo è terribile. Io prima ho parlato di delitto sportivo e ribadisco che oggi è stato celebrato nel peggiore dei modi un delitto sportivo di fronte agli occhi di tutti noi.
2: Cioè, sono domande per Angelo. Sono
3: c'è anche una provocazione da parte di Lorenzo da Torregalli, che saluto, ma invertire Grosso con Andreazzoli è una cosa da fare immediatamente.
7: Ragazzi, io non so cosa succederà.
3: Perché molti, Angelo, perdonami se ti interrompo, ma do voce anche ai tanti altri che stanno scrivendo e continuano a mandare messaggi al 348 7513 933. Al di là delle scelte iniziali, della gestione dei singoli e di quello che poi chiede di fare ai vari reparti, non vedono in Grosso quel mordente che una squadra che vanta determinati giocatori dovrebbe poi trasmettere in campo. Tanti lo definiscono pavido, non solo appunto nelle scelte, ma anche in quello che poi chiede di fare e in come imposta la sua Fiorentina.
7: Allora, le scelte di Roma sono state talmente originali, insomma, che lui stesso se le è rimangiate giustamente pochi giorni dopo, no? E non stiamo a ricordarle, se no ci deprimiamo ulteriormente. Invertire Grosso con Andreazzoli, cioè siamo già a questo dopo due partite, avendo
3: guarda, lo scrive anche un altro ascoltatore ora, no, tra tre partite in panchina c'è Andreazzoli.
7: Allora, io non so che cosa succederà, perché chiaramente Paratici, che si è preso tutte le responsabilità, compresa quella di scegliere Grosso, che è un allenatore che conosceva, è un allenatore che stima, ma è anche un allenatore funzionale per poter fare le scelte, sì, anche condividendole, però anche diciamo facendole accettare all'allenatore, certo, che è stato scelto e gli è stata data questa grande opportunità. E questo, insomma, diciamo, siccome non siamo nati ieri, tutti l'abbiamo capito. Detto questo, Grosso oggi, nelle immagini che ho visto, mi sembrava impaurito, cioè mi sembrava sgomento. Ora, io non ho ancora visto l'intervista, spero che non sia andato sorridendo.
3: Perché lunedì ne ha fatti arrabbiare tanti nel post partita.
7: Allora, io spero che non vada sorridendo, perché capisco il mood della comunicazione, però dopo aver preso 7 gol in 2 partite e aver perso quella che abbiamo visto oggi contro il Frosinone in gioco centenario, ecco, se magari ci ascolta, io direi, ecco, non vada con il sorriso a dire che comunque c'è un progetto e sa che cosa fare. È un momento delicato, già un momento delicato per molti motivi, e quella di Andreazzoli per Grosso è, diciamo, una provocazione per ora. Vediamo come andrà contro il Torino, perché dei progressi ci devono essere, e vediamo anche che cosa farà Paratici in questi giorni. Io non so, io fossi Paratici, e l'avevo detto anche la volta scorsa, se fossi Paratici oggi assisterei Grosso quando va a parlare, ma anche per dimostrare, se ci crede, che è l'allenatore veramente che ha scelto, sul quale punta nonostante tutto, e che ha ancora la fiducia di tutti, perché poi, ragazzi, i giocatori queste cose ve le avvertono subito, sono degli assi a fiutare l'aria, quindi spero che la società oggi si faccia sentire al di là della festa.
2: Angelo, grazie mille come sempre.
7: Ciao ragazzi, ciao. Buona serata a tutti.
3: Ciao Angelo.
2: Grazie ad Angelo Giorgetti. Andiamo ad ascoltare qualche nota audio.
8: Speriamo che Zirkzee non abbia visto la partita, se no non verrà nemmeno lui.
9: Mai vendere Ken. E ormai siamo ufficialmente in lotta per la quarta retrocessione.
10: Se si gioca così Grosso, altro che panettone, non mangia nemmeno la schiacciata con l'uva. Ciao da Leonardo di Coverciano, mamma mia.
11: Vai, vai, Fabione, grande Grosso, che allenatore. Sei scelto anche, c'era una scelta quest'estate dopo la pazza. Sarri, Allegri, Conte, c'era di tutto, però si è preso Grosso. Grande Grosso.
12: Ora, io di calcio ci capisco poco, non per nulla ho giocato con Di Benedetto, quindi questo mi fa capire il livello massimo che io possa capire di calcio. Però la domanda che vi volevo fare è: come gioca la Fiorentina? Cioè difesa male, bassa e riparte in contropiede, attaccano alti, pressing uomo con uomo. Come gioca la Fiorentina di Grosso? Perché io ancora non l'ho capito. Aiutatemi.
9: Ragazzi, non si fa gol. E Pellegrino la sua onesta partita per il suo ruolo, per le sponde, a me mi è anche piaciuto, ma è tutto il resto, come ho detto, è inutile prendere Zirkzee se chi gli gira intorno è Gudmundsson e Mastantuono, perché anche Mastantuono primo tempo, due, tre azioni, poi sparito, secondo tempo inesistente, come Nazze del Frosinone ha corso fino al 93esimo. Cioè, ma non, poi non sa cambi, cioè, chi è il cambio di Mastantuono? Cioè, ma ragazzi, ma siamo arrivati a 3 giorni alla fine del mercato.
2: Allora, questi vostri pensieri, guarda, il come gioca la Fiorentina è la prima domanda che voglio fare a Luca Calamai. Ciao Luca.
13: Ciao Luca. No, c'è qualcosa di malvagio in questa partita così. Allora, secondo me potete tranquillamente rimettere tutto quello che ho detto dopo la gara di Roma e ci salutiamo, non vi faccio perdere tempo. Ancora la gente oggi se la prende con Grosso,
2: sì.
13: Perché ha Grosso alle sue colpe, perché comunque quantomeno non è un allenatore fortunato, perché insomma quei due pali sull'1-0, se hai almeno un pizzico di fortuna, ma cioè è colpa di Grosso. Io credo che la Fiorentina, vada a memoria, è l'unica squadra che è andata a giocare una partita con un attaccante solo.
2: Sì.
13: È l'unica squadra che è andata a giocare due partite senza un attaccante esterno. Dopo che abbiamo ironizzato, offeso fino alla settima generazione la precedente gestione tecnica che non aveva consegnato nemmeno un attaccante esterno a Pioli. Hanno chiaro in testa che la Fiorentina ha bisogno di un terzino che marca? Noi non abbiamo un terzino che marca, ne abbiamo comprati 4, 3, 4, non ce n'è uno che marca, ma nessuna squadra in Europa non ha almeno un terzino che marca. E colpa di Grosso, lui l'ha sempre avuto, gliel'hanno dato, no, doveva pretenderlo, certo, ma poverino, non è che aveva grande forza. Poi abbiamo comprato di tutto, ma non si è comprato un regista. Allora, Unai non può fare regista, non ha i tempi del regista, e Fagioli è adattato.
2: Esatto.
13: Cioè, è stato consegnato ad allenatore una squadra, ma Dragusin in queste condizioni che l'abbiamo presa a fare?
2: Ma l'unica cosa che mi viene in mente, Luca, è per fare un favore al Tottenham di vecchia data,
13: non c'è,
2: togliergli un ingaggio, perché non c'è altra soluzione.
13: Allora, oggi grossa colpe, sì, ma oggi il colpevole è chi ha costruito questa squadra e non l'ha finita. E quindi mi dispiace, il signor Paratic è molto bravo, ma ha portato una squadra improponibile alle prime due giornate di campionato, e tutto questo è ancora più grave perché c'era la partita del centenario. È ancora più grave perché te non puoi, io a mia memoria, ragazzi, io non conosco una squadra che non ha un attaccante di riserva.
2: No, non esiste.
13: Ma guarda, è una roba incredibile.
2: Ma poi scusami Luca, allora noi siamo alle parole della settimana scorsa, no? Di quel disastro.
13: Ci ha dette tutte, esatto. Sette giorni fa.
2: Bene. Quel disastro comunicativo che ha fatto Paratici 7 giorni fa, prima della partita con la Roma, su Ken. Cioè, oggi poi tu ci vieni a raccontare ancora che Ken va via soltanto se viene preso uno più forte o superiore, cioè o di pari livello superiore, e non lo porti?
13: No, Ken deve giocare.
2: Deve giocare.
13: Ma non devi fare tutto questo casino che hai combinato, raccontando che non è venuto all'allenamento, che l'hai buttato, tutto, perché tutte cose che l'ha fatto uscire volutamente la Fiorentina,
2: certo,
13: no?
2: Certo.
13: Allora, io ho letto che forse fra pochi minuti la Juventus fa giocare David.
2: No, gioca, sta giocando.
13: E David praticamente l'hanno già venduto. Cioè, noi non l'abbiamo ancora venduto, non abbiamo comprato un'alternativa e non si fa giocare. Ma guardate che ve la prendete un Grosso, ragazzi. Cioè, poi, per carità di Dio, probabilmente anche io e te siamo in grado di fare quel poco che ha fatto questo allenatore nella crescita dei giocatori, ma soprattutto nel non opporsi. certo, non ha forza, per carità di Dio, ma se l'allenatore è sbagliato, chi l'ha scelto l'allenatore?
2: Esatto,
13: ragazzi?
2: Esatto. E c'è solo
13: allora,
2: Paratici,
13: lasciate
2: cioè,
13: perdere il grosso. Esatto. Qui c'è una persona che ha speso 120 milioni e che ora ha 3 giorni per rifare la squadra.
2: Esatto.
13: Perché altrimenti il grande colpevole di questo catastrofe è Fabio Paratici.
2: Certo.
13: Ma non perché dice, ma prima, certo, perché a me era piaciuto tutto il prima, ma chi dopo? è tutto bello, tutto divertente, ma al momento della verità, che per me era l'inizio della Coppa Italia, quindi nemmeno la prima del campionato, non hai niente di quello che ti serviva. E poi, lo ripeto, se hai un allenatore come Grosso che gioca come il Frosinone dietro in ripartenza, è inutile che tutti i giocatori che fanno possesso palla nella tre quarti avversaria, a me, a te, non è questo il suo calcio, devi prendere un allenatore diverso se vuoi fare quel calcio.
2: Sì, sì.
13: Ma al di là di questo, ma gli devi dare i giocatori nei loro ruoli. Quindi, mi dispiace, io non posso che ripetere quello che ho detto, 120 milioni spesi, quindi addirittura 20 milioni in più di quelli spesi l'anno scorso, ma l'anno scorso erano 120 spesi e una settantina, ottantina recuperati, erano 100 spesi e 70, 80 recuperati, qui siamo a 120 spesi e 40 recuperati, quindi siamo in una situazione ancora diversa. Ma non è questo il problema, cioè oggi Paratici deve rimettere a posto questo mosaico impazzito che lui ha creato. A questo punto, al di là di prenderli bravi, devi prenderli giusti. Perché allora io vi dico la verità, cioè questa squadra manca di un coordinatore di gioco, di un regista, di un organizzatore di gioco. Ulain non porta organizzazione di gioco, è sempre fuori posizione, non sa mai dov'è. Non è questo. Fagioli l'abbiamo adottato e poi ne prendi uno, lo bocci, lo è rimasto, è giocato Dodò, sparisce Dodò, e gioca Fagioli, sparisce Fagioli, gioca Ranieri, sparisce Ranieri, cioè sembra il gioco, qui gioco ogni tanto sparisce qualcuno, deve andare a ricercare, cioè perché non c'è niente della squadra di Grosso. E allora non puoi prendere un allenatore se poi gli fai una squadra che è proprio l'antitesi del suo modo di allenare.
2: Sì, sì.
13: Quindi io mi dispiace, non ho grandi novità, non è successo.
2: No, vedrai Luca.
3: Qui, guarda, c'è solo un elemento. Okay.
13: Quando io sento criticare Grosso, mi dispiace, perché Grosso ha le sue colpe, ma sono assolutamente marginali nei confronti di chi ha speso 120 milioni e ha messo questo capolavoro lì in campo oggi. Che oggi c'erano i 120 milioni, ragazzi.
2: Sì, sì.
13: Quindi ditemi voi, non è che c'erano tutti, più o meno c'erano sì, tutti, Mastantuono, Attà, Pellegrino, Jimenez, Valdepeñas, Ulai, tutti, c'era Dragusin, quindi che quei 120 milioni per questa roba?
2: Chiara?
3: Che c'è un elemento che viene chiamato in causa da alcuni ascoltatori che non vogliono certo sintetizzare tutto così, ma che si chiedono se possa essere un problema di condizione fisica che si aggiunge alle problematiche di cui già abbiamo discusso, perché tanti dicono non c'è nessuno dei nostri che corra al cospetto di nessun avversario in 2 partite, 3 se sommiamo quella di Coppa Italia, sembriamo comunque estremamente indietro.
13: Allora Chiara, qui porto la mia esperienza e le parole di un grande maestro di calcio che era Nils Liedholm. Nils Liedholm diceva: stai attento, quando sei messo male in campo corri molto e corri male, per cui sembra che non corri ma in realtà corri male. Ecco, oggi il Frosinone ha corso bene, loro sapevano che cosa fare. Ma voi avete capito come può giocare a Fiorentina?
3: No.
13: Io non ho ancora capito, ragazzi. Io non ho ancora capito. Cioè, il gioco della Fiorentina, diamo palla a Mastantuono sperando che lui impegni.
2: Esatto. Sì, sì, è la stessa cosa che ho detto durante la partita. Non puoi star dietro solo ai colpi di Mastantuono, che comunque è un ragazzo del 2006.
13: Fallasse avanti a cercare qualche poveraccio, perché veramente Pellegrino, secondo me, chiede di tornare. Pellegrino è sfortunato. Prima giocava in una squadra, non attacca mai. Ora gioca una squadra che mette in una condizione terribile. Ma Pellegrino, guarda, secondo me ha fatto anche il suo alla
2: fine. Sì, non ha fatto una brutta partita.
13: Cioè, nel marasma generale, ma è Pellegrino, ragazzi, e ci sono livelli. Certo. Nel calcio ci sono livelli. Cioè, Ken che sta bene se la vince da solo sta partita.
2: Certo.
13: Perché sì, te entra dentro, te li porta dentro il 4. Ci sono i livelli nel calcio. Ecco, Pellegrino è di un livello che non è da primi 5-6 posti. Ecco. Poi per carità me lo tengo per riserva volentierissimo.
2: Certo.
13: E dice ora figlio Zirze, bene. E come si gioca? Cioè con Zirze devi uscire Pellegrino. E devi giocare senza centravanti.
2: Certo.
13: Ma chi gliela dà la palla a Zirze? Devi rimettere Fagioli, perché ha ragione, Fagioli. Allora io sono quelli che volevo, uno di quelli che volevo l'AI perché volevo vederlo. Ma Fagioli è meglio di l'AI per far quel ruolo, perché almeno un minimo di criterio di gioco ce l'ha. Quell'altro è dovunque, è un furettino, va a rompere le scatole a tutti, non sai.
2: Che secondo me serve difficile. Tantissimo, Luca, però.
13: Ma certo, accanto a Fagioli.
2: Cioè, esatto, cioè.
13: Accanto a Fagioli dà ordine, lui va a aggredire tutti e poi serve il Conè, l'uomo di grande fisico, di grande struttura che tiene in piedi il centrocampo. Serve un terzino che marca. Cioè Gimenez l'hanno ridicolizzato, sì, nel primo tempo.
2: No, ma poi perde la testa, questo è completamente.
13: Ma non può giocare. Cioè, completamente. Non può essere. Cioè, glielo dovessi dire via subito. Via, ma lui, Joao Mario, che te ne fai? Lì serve il terzino vero, quello di marcatura, quello che si stringe nella fase possesso palla, quello che ti. Ma oggi chi deve giocare contro la Fiorentina è semplicissimo, allarga gli esterni e li attacca sugli esterni. È troppo facile. No, lì sei veramente maladio, non hai. Ma guarda che fa questo certo. È una squadra fatta proprio strana.
2: Sì.
13: Vabbè.
2: Fatta male, Luca.
13: No, ma quello che mi dispiace, ora io ve lo ripeto sempre, io sono più vecchio di tutti voi. Oggi c'era un tanto sentimento. Sì. Guardate, da giorni sai come l'onda che monta, che
2: sì,
13: monta.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
13: Gente che era tornata allo stadio dopo tanto tempo, gente che era dispiaciuta di non poter andare allo stadio, ma che non vedeva magari andare alla festa. Ecco, questa è veramente non una doccia gelata, è una cattiveria.
3: Luca, cioè che c'è scritto che è andato via dallo stadio.
13: Lo capisco.
3: E questo fa male.
13: Guarda, ho sentito, quello ha detto Andrea Giannattasio, che dice io sarei andato via, e la giustissima risposta di Lorenzo, che ha detto no, perché dobbiamo avere rispetto dei grandi campioni che sono venuti, e ha totalmente ragione. Ma oggi è un tradimento questo.
2: Però paga chi paga, chi non deve pagare, Luca. Capito? Rui Costa che torna a Firenze e
13: non
2: al Franchi,
13: se la merita di questa roba.
2: Batistuta che comunque si fa il volo transoceanico. Terim che se ne viene dalla Turchia. Questi si meritano, che per loro già si devono fare una festa dentro uno stadio che è una vergogna. È già
13: sì,
2: questo.
13: Perché prende tristezza, poi quello stadio prende tristezza.
2: Esatto.
13: Questa festa sarà una tristezza. Datemi Dunga vero, e già questa squadra cresce del 20%. No, ma perché servo questo? Cioè, chi dovrebbe costruire le squadre? Questo lo deve sapere. Ci sono dei ruoli che sono basilari, va bene? Allora, i ruoli basilari sono il portiere, e ti devo dire, De Gea a me sembra un vecchiato di colpo. Mi dispiace che detto da uno a 70 anni, ci ho coraggio. E Dragusin, io pensavo fosse il grande leader, alla fine, ragazzi, aggrappiamoci a Ranieri, da Feretta a Luca. Aggrappiamoci a Ranieri, è tutto dire.
2: Appunto.
13: In mezzo al campo non c'è un leader, non hai centravanti, come cavolo poi.
2: No, non c'è un esterno d'attacco, posto.
13: Ed è colpa di Grosso.
2: Certo. Sì, sì.
13: Dea, dai, cerchiamo.
2: Va bene, Luca, grazie.
13: Ciao.
2: A domani, ciao. Grazie a Luca Calamai. Andiamo ad ascoltare le parole di Grosso a DAZN.
14: Oh, buonasera a voi. Mister, dunque è una serata chiaramente molto negativa. La prima domanda da fare secondo me è quale è il problema a questo punto, perché sono passate appena 2 giornate, ma evidentemente un problema ci deve essere, perché la Fiorentina subisce tantissimo, non segna ma subisce tantissimo, e quando una squadra già comincia a subire così tanto inizia il campionato, un problema ce l'ha.
15: Beh, sicuramente sì, avremmo voluto in questa giornata fare un risultato sicuramente diverso. Abbiamo mostrato tante fragilità, tante leggerezze sia caratteriali che strutturali. C'è tanto lavoro da fare, qualcosina da cui ripartire possiamo trovare, perché poi i numeri lo possiamo trovare, però le fragilità che abbiamo mostrato sicuramente ci dicono che bisogna partire dal stringersi, rafforzarsi, completarsi e lavorare tanto, perché ovviamente ci sta tanto bisogno di lavorare.
14: A voi ragazzi.
16: Fabio Bazzani.
17: Sì, ciao Fabio, ben trovato. Allora, secondo me, ovviamente, riconosciuto anche dal Vini, questo è un risultato che non rispecchia l'andamento della partita. Il 3-0 è pesante. Con questo il Frosinone ha meritato la sua vittoria, perché voi sotto l'aspetto comunque delle occasioni, anche della proposta, avete fatto, avete preso in mano anche la partita. Dopo un quarto d'ora chiaramente avete rotto il ghiaccio. Però Fabio, non posso non chiederti se non ti preoccupa non tanto i 7 gol, che sono tanti, ma come avvengono. C'è una squadra che ha qualità, che può dominare le partite, però secondo me deve partire dal presupposto che su un calcio d'angolo non posso prendere il 2-0 perché sono molle e vado giù nel contrasto. La percezione del pericolo del terzo gol, la palla sopra la devo leggere prima. Cioè, io chiedo se queste situazioni sono le prime su cui andrai a lavorare, perché poi se no puoi avere tutto il talento e la tecnica in mettere giocatori dal mercato, ma le fondamenta si fanno fatica a trovare.
15: Analisi perfetta che condivido appieno. Sto battagliando tanto, dobbiamo metterle quelle fondamenta, perché comunque avere tanti bei quadri, poi se non sai dove appoggiarli, se non hai il muro che te li mostra, sicuramente diventano fine a se stessi. Abbiamo delle qualità sicuramente, dobbiamo completarci, dobbiamo strutturarci sotto tutti i punti di vista, perché abbiamo mostrato delle grandi fragilità, però pensavamo sicuramente di poter fare meglio. Sappiamo che dobbiamo attraversare tante difficoltà, io lo so benissimo, c'è tanto lavoro da fare e bisogna partire da quelle cose che hai detto tu, perché per poi tirare fuori le qualità, perché comunque le occasioni le abbiamo create, le opportunità le abbiamo avute anche tante, però non possiamo concedere o dare questo tipo di sensazione, che basta così poco per comunque creare, destabilizzare e crearti delle difficoltà. Quindi dobbiamo lavorare tanto, lo so, lo sapevo, ovviamente oggi ho avuto anche la conferma, e metterci dentro, tirarci sulle maniche e provare a fare sicuramente meglio.
16: Mister, come si costruisce un gruppo solido, una squadra di quelle anche no attente in fase di non possesso, perché sono arrivati, come diceva giustamente Fabio, e lo sappiamo, tanti giocatori di qualità, però come diceva lei, come ha risposto lei, i quadri, se non si ha il muro dove appenderli, insomma, sono un po' fine a se stesso. Quindi io le chiedo come si riesce a costruire in così poco tempo anche un'amalgama per uscire anche dalle situazioni difficili.
15: Beh, in poco tempo è dura, ovviamente il tempo è passato e continua a passare, quindi siamo dentro alle difficoltà di un campionato che ti mette sempre davanti tantissime insidie, e quindi dobbiamo essere bravi ad accelerare, a metterci in discussione e andare a punzecchiarci per provare questa solidità. Ovviamente finirà tra pochi giorni quello che è tutto questo mercato e questi movimenti che ci sono, e capiremo quelli che siamo, e insieme, con tanto tanto tanto lavoro, tanta umiltà, tanta disponibilità, dobbiamo essere bravi a tirare su la struttura che poi sostiene quelle che sono le qualità della nostra squadra.
17: Fabio, per chiudere, delle criticità e delle cose negative ne abbiamo parlato, però secondo me non bisogna poi farsi annebbiare di quelle che si sono viste invece in maniera positiva, e Mastantuono secondo me è una di queste, perché è un giocatore che può determinare in maniera incredibile. Quando riuscirete ad avere una struttura e avere le distanze giuste a accompagnarlo, è un giocatore che manda, è un giocatore che viene dentro e calcia, veramente può fare la differenza. E ti chiedo a che punto è fisicamente, perché l'ultimo quarto ore 20 minuti è chiaro che non aveva più la gamba per sprintare.
15: Poi il finale della gara di oggi, purtroppo a livello offensivo avevamo poco da provare a proporre, stavo provando a mettere Brando Mazzeo, però poi la partita è andata in una direzione sbagliata e quindi ho cercato di consolidare un po' la squadra. E Franco sta molto meglio di quando è arrivato, sta crescendo, c'ha grande talento, grandi qualità, le ha mostrate così come le hanno mostrate altri ragazzi, però abbiamo mostrato anche delle fragilità e delle leggerezze che dobbiamo essere bravi ad eliminare, a colmare, a limitare, perché sennò poi le partite diventano difficili se basta così poco per andare così tanto in difficoltà. Lo sapevamo purtroppo, lo stiamo scoprendo. Quando c'è da fare tutto da capo, comunque non ci vuole il tempo, ci vuole il lavoro, ci vogliono le qualità all'interno per strutturare una squadra che sia degna dello spettacolo che abbiamo visto oggi, perché oggi questo stadio ci ha aiutato, nonostante meritassimo non tanto fino alla fine, però ci abbiamo provato a mettere dentro tutto quello che avevamo. Quello che avevamo non basta in questo momento e dobbiamo essere bravi tutti noi a dare qualcosina in più e cercare di far salire di tanto il nostro livello.
16: Grazie a mister Fabio.
2: Allora, queste le parole di Fabio Grosso. Noi torniamo da Tommaso Loreto. Tommaso,
18: eccoci qua dal Franchi, direi, nel momento più difficile anche per chi è in campo ad avviare la festa, perché come sentite sono i voci e le dichiarazioni in dopogara in campo, quindi ancora la festa di fatto non è partita. Interviene qualche tifoso, però è chiaro che siamo tutti a sedere ancora intontiti da questi tre schiaffi che fanno il paio con i quattro di lunedì scorso. E allora va bene, li prendiamo, ci teniamo le guance rosse col segno delle dita e la prendiamo come insegnamento, perché dal mio punto di vista veniamo da un'altra estate dove abbiamo beatificato tutto e tutti, dove abbiamo anche noi colpevolmente pensato che bastasse un colpo di spugna per risolvere tutti i mali, e invece i mali sono tanti e profondi questa Fiorentina, quindi maghi e di messia che arrivano con la bacchetta cambiano tutti, ci siamo accorti non ce ne sono. Il 29 d'agosto la rosa è totalmente incompleta, l'allenatore non ha dato una minima idea di gioco. Fisicamente siamo indietro, un bel bagno di umiltà e realismo per tutti noi che abbiamo, ripeto, battezzato quest'estate come un circo di scelte già vincenti e positive,
2: però
18: non siamo assolutamente a un cazzo di niente, e quindi testa bassa, lavorare anche da parte nostra, meno beatificazione, attendiamo poi i fatti dopo tante parole prima di cominciare a sparare giudizi positivi su tutto e tutto.
2: No, però Tommaso, intervengo su una, insomma, su una affermazione tua, no? Che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno e non basta un colpo di spugna, che credo tu intenda una sessione di mercato per cambiare le cose. Ecco, non lo so, perché noi abbiamo, ce lo ricordiamo, non è passato tanto tempo, purtroppo sono passati tipo 13 anni, che non è tantissimo, quando la Fiorentina, che veniva da stagioni di anonimato assoluto, prende Vincenzo Montella, prende Edoardo Masià insieme a Daniele Pradè prende i giocatori in Italia, Edoardo Masià li prende all'estero, arrivano Borja Valero, Gonzalo Rodriguez, Pizarro, Aquilani, Ilicic, e viene costruita una squadra per l'idea che ha l'allenatore. Viene scelto un allenatore che viene dal Catania, che potrebbe essere tranquillamente paragonabile al Sassuolo, che ha un'idea, e viene costruita una squadra per la sua idea. Quindi se tu scegli un allenatore che viene dal Sassuolo e poi fai la squadra come ti pare a te, perché devi fare il favorino al Tottenham, perché devi dire "hai visto me son bravo e prendo il difensore brasiliano", perché "hai visto me son bravo che vi dico che Ulaino non lo prendo però poi lo prendo e lo prendo dal mondiale, e vi dico che Mastantuono non mi interessa però poi lo prendo anche se vi ho detto che non vi interessa, e quindi "hai visto me son bravo io", e poi vi dico anche che Ken non si vende perché la Fiorentina, il centravanti la prossima stagione della Fiorentina sarà Ken, e poi arrivi dopo tre settimane e Ken lo vendi, o forse non sei neanche troppo brava a venderlo perché ancora è qui e quindi te non l'hai venduto e non hai nemmeno il sostituto che ci viene a raccontare che lo prendi migliore, di pari livello o migliore, e quindi la bacchetta magica ci può anche essere, ma ci vuole una direzione, ci vuole un lavoro insieme, non che prendi un allenatore che fa il 4-3-3 e non gli compri gli esterni. e gli vendi la punta con cui lui ha lavorato tutta l'estate il 29 d'agosto, perché così non si fa, così non è lavorare. Creati una società, fattela da solo, fatti il mercato da solo e gioca da solo. Cioè, è questo il discorso che faccio io.
18: Non fa una piega. No, ma io infatti, guarda, ti anticipo, stanotte nell'editoriale parlo di doppia responsabilità e quindi non ho niente da aggiungere, ma anche in questo noi, come dire, abbiamo accompagnato ogni scelta della società e quindi riparandoci celebrandola. E siamo stati troppo buoni, abbiamo sbagliato, perché in questo momento c'è una squadra in campo totalmente incompleta, senza né capo né coda. È anche vero però che dopo il lunedì ne prendi 4 a Roma, la fase difensiva stasera si lascia completamente basito. Ulahi e Fagioli alternativi, a me Ulahi regista davanti alla difesa mi ha lasciato abbastanza perplesso, e poi comunque parla lunga a Pellegrino, oppure vediamo cosa inventa Mastantuono. È chiaro che Grosso non è l'unico colpevole, anzi in questo momento sono probabilmente più evidenti le responsabilità di chi ancora non

0: un tentativo di rimettere in campo la squadra di Vanoli, ma ad ora i risultati sono quelli: Pioli, 7 gol subiti e 0 fatti, quindi responsabilità della società, grande ritardo a questo punto sul mercato e un allenatore che sento in difficoltà, stasera ripetuto 18 volte, ci sono fragilità, le vediamo, proviamo a lavorarci sopra, perché anche stasera sì, ma Santuono fortuna sui due pali, ma il Frosinone non ha rubato nulla, il campo si ha veramente schiaffeggiato, sì.
1: E molti ci ricordano l'episodio dubbio col calcio di rigore a favore del Frosinone, soprattutto la decisione dell'arbitro di graziare Jimenez quando gli ha dato il giallo e poteva punirlo anche in maniera più severa. Direttore, se mi permetti rispondo intanto a Paolo che ci scrive: ma se codesta redazione ha sempre detto che Paratici è un fenomeno, la redazione però è composta di tante persone, ognuno risponde per se stesso, non c'è una linea editoriale e quindi chi magari si è sbilanciato in tal senso, Paolo, potrai chiamarlo in causa e risponderà per quella che è la sua chiave di lettura e prospettiva. Ci sono tanti messaggi per te, poi, vabbè, Lorenzo,
0: ma io che ho appena detto, cioè su quello che disse Paolo, sì. Io ho appena fatto mea culpa,
1: sì, sì.
0: Perché io per primo qualsiasi scelta ai Paratici, bene, bravo, tips, e soprattutto guarda, stasera sono deluso anche per l'atteggiamento in campo, perché mi aspetto un'altra aria al Viola Park. Io mi sono definitivamente spaccato le zone più recondite del corpo a vedere sta squadra a fine partita va a prendere i fischi sotto la curva. Dopo 3 mesi siamo sempre a una squadra che nel secondo tempo si arrende, hanno incassato il terzo gol, è a fischio finale, capino basso sotto a pigliare i fischi. Allora si torna lì, mi riparte la vena al Viola Park dal martedì al venerdì anche con nuovi dirigenti, ma uno che gli dica fuori le palle, basta andare a prendere fischi a testa bassa, piuttosto finite in 7 le partite invece di andare a pigliare fischi a testa bassa,
2: sì, sì.
0: E invece nulla, siamo ancora qui, siamo ancora con i calciatori sospesi come Ken. Dopo 2 anni ora ci hanno raccontato, fa i ritardi, vuole andare via, sono 2 anni e si fa bellamente i cazzi suoi il signor Moise Ken. C'era bisogno si informassero del ritardo e delle multe, le multe le dovevano fare dal primo giorno. Questi aspetti mi deludono molto, perché vedete siamo fermi agli atteggiamenti, forse a quelli soliti. Sentite un dirigente, direttore generale Ferrari, dice beh, sono tutte le presupposti stasera, come non potremmo fare una grande prestazione? Ecco, si è visto che bella figura avete fatto davanti alla storia di questo club. Peccato, perché fammelo dire, la Fiorentina ha organizzato una festa strepitosa, ho visto il pranzo, ho visto tutti gli ex in tribuna, erano stati bravissimi. In questa ragione, Angelo, in campo la squadra, chi l'ha costruita, l'allenatore, stasera ci hanno fatto veramente uno scherzo nel cazzo.
1: Sei pronto, Lorenzo? Vai a rispondere. Intanto Alan, togliete il microfono al conduttore, ma che siete grulli, gli ho chiesto spiegazioni ma non me ne ha date, certo. Tommy, non si può sentire una roba del genere, non aspettavate altro? Bene. E poi c'è Stefano che ti dice: sei un conduttore con delle precise responsabilità, datti una regolata.
2: E quali sarebbero?
1: In coda poi si aggiunge Marco, che non ha capito che noi prima di tutto siamo giornalisti, e ci scrive: troppo facile a criticare, bel tifoso che sei, te sei uno che se andiamo in Serie B festeggi strisciato. Gli ricordiamo che prima di tutto noi siamo qui a lavorare, se certo. Vuole sentire le dirette a caldo fatte dai tifosi apra Facebook,
2: voglio,
1: e si
2: certo.
1: Diverta.
2: Ho una tessera e dico quello che penso, poi se qualcuno è più bravo di me può venire qui, parla con Tommaso Loreto, gli chiede se può fare lui la trasmissione al posto mio, e se poi gliela fa fare io mi faccio da parte, però io dico quello che penso e lo dirò sempre, perché non sono qui a fare il tifoso della Fiorentina, senza ombra di dubbio. Tommaso, vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, ma tanto ragazzi ormai siamo abituati, no?
2: Sì, sì.
0: Soprattutto quando le cose vanno male, e quindi ci siamo abituati parecchio. È chiaro che noi dobbiamo dare dei giudizi e il tifoso no. Quindi c'è chi li vive male e chi invece accetta più serenamente il punto di vista altrui. Io

0: Stasera mi sento di dire, come al solito, quest'estate grandi processi di beatificazione, stile, stasera come facevo anch'io, stasera gol e spettacolo, stasera potre go, stasera tacchi e dabone, e invece non siamo a nulla, il cantiere è ancora molto aperto, siamo in grande ritardo, grosso, vedo che a Stanzone ha detto inutili quadri senza un muro per appenderli. Insomma ragazzi, i muri mi risulta si tirino su molto prima da appendere quadri, quindi non vorrei fossero state fatte delle scelte particolarmente sbagliate quando c'era da buttare le fondamenta. Non stiamo dicendo è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Io personalmente sto dicendo e credevo si fosse molto ma molto più avanti.
1: Sì. Allora, Tommaso, andiamo a sentire insieme le parole di De Gea, che ha parlato a Dazon, che comunque ci ha messo la faccia, sentiamo un po'.
2: Sandro, troncone, a voi Ale. Buonasera.
3: Buonasera David.
4: Buonasera.
3: Tu fai parte del gruppo che l'anno scorso ha vissuto una delle stagioni più difficili della storia della Fiorentina. I fischi di questa sera al termine della gara sono fischi che arrivano da quella stagione, dal passato. La gente, forse i tifosi, forse hanno ancora un po' di paura, che si rispecchia nelle prestazioni di questo inizio di stagione, secondo te?
4: No, per me questi fischi vengono di quella prima partita che abbiamo giocato, abbiamo perso 4-0 e 3-0 oggi in una partita anche speciale, soprattutto per i tifosi, per quello che vogliono bene alla Fiorentina, e prendere oggi un 3-0 a casa, una partita così tanto importante per noi, per la storia del club. Sono normali questi fischi e dobbiamo iniziare subito a lavorare di più, perché non possiamo prendere 7 gol nelle prime due partite.
3: Ragazzi, vi ascolto.
2: Fabio Bazzani.
5: Ciao David, no, io ti volevo chiedere, ho parlato un po' col tuo allenatore prima, no? È chiaro che il tema è questa un po' fragilità difensiva che state dimostrando sia a Roma che stasera, perché poi sotto l'aspetto del gioco avete creato anche delle occasioni, però troppi gol subiti. Tu da dietro, no? Intuisci le problematiche un pochino che vi hanno accompagnato l'anno scorso, quindi un pochino poca cattiveria, troppa fragilità, poca percezione del pericolo, o pensi che sia ancora un problema magari di identità, di distanze che il nuovo allenatore deve riuscire a darvi e farvi capire?
4: Per me è un pochino di tutto, che l'hai detto te, un po' di mancanza di esperienza tra di noi, perché oggi per esempio eravamo 3 difensori nuovi con rispetto all'anno scorso, ma anche la cattiveria, la furbizia di tante palloni, tante occasioni che hanno avuto loro e sembravano troppo facile, con 1, 2, 3 passaggi erano quasi in porta, e dopo una palla inattiva troppo, tutto troppo, troppo facile per me, ma anche la distanza tra di noi, no? È la distanza perfetta tra gli attaccanti, tra il mezzocampo, tra la linea difensiva, non è perfetta, è chiaro, è questo che dobbiamo lavorare. Abbiamo tanti giocatori nuovi, tanti giocatori di qualità, sappiamo che è l'inizio, ma dobbiamo capire subito dove siamo, in che squadra stiamo giocando, e giochiamo per tanto, e questo lo dobbiamo capire subito e lavorare bene e andare avanti, essere positivi, perché abbiamo una squadra con tanto talento e dobbiamo imparare subito a non prendere queste gol così tanto facile.
2: È vero David, voi avete una squadra con tantissimo talento e tu sei un giocatore di grande personalità, quindi ti chiedo, com'è messa questa squadra a personalità, la leadership di questo gruppo? Perché poi, come nella passata stagione, nei momenti difficili che si vede il gruppo, la squadra, ma anche quelli che sono arrivati possono alzare un po' il livello e riuscire a fare un campionato diverso anche rispetto all'anno scorso.
4: Per forza dobbiamo fare un campionato molto di meglio dell'anno scorso. Dobbiamo capire, come ho detto, dobbiamo avere un po' di responsabilità anche individuale, partendo di me come capitano, come giocatore più esperto della squadra, devo far capire a tutti dove siamo, l'importanza di giocare bene, di andare con cattiveria alle partite, di prendere le 3 punti a tutta costa. Ma manca un po' di lavoro, perché hanno arrivato giocatori nuovi, come ho detto prima, e dobbiamo migliorare, mi fa male questa partita, perdere in una giornata così tanto importante per questo club.
2: Grazie David, in bocca al lupo.
1: Allora Tommaso,
0: non lavorare di più, che è più di un anno si sente dire bisogna lavorare, devo lavorare di più allora.
1: Sì, sì, no, sono d'accordo, ma siamo anche stanchi di sentire questa roba. Stanchi di sentire questa roba. Siamo stanchi.
0: Esatto. Poi dispiace, io lo so che è il 29 d'agosto, sono 180 minuti, è presto e quindi è giusto ribadire, non so, giudizi definitivi, però nel calcio il tempo lo sappiamo, è molto più rapido, ancora di più se hai un anno come quello passato alle spalle. Quindi forse una settimana fa c'era da accelerare, secondo me, c'era da capire, c'era da accelerare, evitare di giocarsi almeno le prime due giornate di campionato, perché era importante partire bene, invece peggio di così non potevi partire.
1: Assolutamente no. Poi è chiaro, no, che ci scrivono per esempio anche, ma se un allenatore, questa squadra data un altro allenatore avrebbe fatto sicuramente, non avrebbe perso 3-0 o 4-0, l'ho perso. Eccolo qua, sì, buonasera, Paratici avrà sicuramente qualche colpa, ma non mi dite che questi giocatori allenati da un altro allenatore possono perdere 4-0 o 0-3 in due partite. Ma l'allenatore ha scelto lui. Cioè, se no sembra che l'allenatore lui l'abbia trovato qui, gli hanno dato carta bianca anche su questo. E siamo partiti anche d'estate dicendo no, Vanoli 90%, quello che avevano fatto girare come messaggio. Cioè, è stata una presa per i fondelli totale, e però è tutto fatto, scelto tutto quest'anno, e oggi dopo due partite non siamo neanche a settembre e siamo a meno 7 di differenza reti con 0 gol fatti.
0: Sì, io non lo so in questo momento le percentuali, ripeto, per me sono condivise le responsabilità, poi sarà il partito di vedere più in chi ha costruito questo gruppo, stravolgendo con 9 cambi, quindi anche lì ci vorrà pazienza, però è chiaro che non puoi partire così male, e chi invece li mette in campo. Per l'angolo della metafora del tono, chi c'è in regia stasera?
1: Tonelli,
0: diciamo che io domani arrivo senza uno straccio di scaletta, eppure con le idee molto poco chiare su chi chiamare. Al tempo stesso Tonelli arriva dopo 7 sprint, e mediamente si fa prima di andare in bicicletta, va in regia, guarda Inter Pistoiese, si distrae, robe varie, e va a finire la trasmissione inascoltabile tra me in diretta, che dovrei gestire ma non ho scaletta, non ho idee, non ho fissato collegamenti, e dall'altra parte Tonelli in evidenti condizioni precarie, quindi poi alla fine vengo fuori 8 ore di radio inascoltabili. Questo temo in questo momento stia un po' emergendo nella Fiorentina, tra appunto chi l'ha costruita e chi la metta in campo. Intanto io lo voglio dire, c'è praticamente uno di noi in questo momento in campo, che è Massimo Marianella, insieme a Federico Russo, il volto, la voce di Radio DJ, che sta portando avanti questa fase interlocutoria, un po' di solidarietà verso loro che sono in campo, verso i colleghi anche del sito ufficiale, perché ripeto, la festa ancora non può partire ufficialmente con i tanti ex e tutto quello che è organizzato, perché se è dopo gara, e dopo gara è negativo, e quindi non è che abbiano per ora di fronte un pubblico entusiasta o eccitato in vista di questa festa, e quindi forza e coraggio, e appunto ora spazio al nostro Massimo Marianella.
1: Ma come spieghiamo anche a chi ci ascolta, Tommaso, come si sta sviluppando la serata e perché non può partire ufficialmente la festa?
0: Perché, per quello che avevo capito, l'obiettivo è chiudere tutte le operazioni relative alla partita, quindi anche con il dopogara, fosse solo poi per meri questioni di diritti e di interviste che devi fare, quindi poi c'è ancora, immagino, la sala stampa, quindi i tempi sono dilatati, quindi far partire ora la festa magari con Grosso che è in sala stampa a rispondere a tantissimi colleghi non sarebbe molto smart. Quindi poi, se non avevo capito male, sui programmi l'intenzione è quella di partire tra le 22 e le 22:30, e questa è una fase interlocutoria nella quale si prende tempo. Comunque nelle ultime si sono spente, la torre di Maratona è interamente illuminata di viola, a bordo in campo è stato messo un palco con simbolo della Fiorentina, poi ci sono Russo e Marianella, in questo momento stanno parlando, una DJ a bordo campo e tutte le squadre giovanili a sedere praticamente di fronte al parterre di tribuna. Molto romantica questa atmosfera viola, con questo fumo che si mischia alle luci, che personalmente mi riporta a Montesole, dove ieri sera la reunion dei CSI è stata di gran lunga meglio della Fiorentina.
1: Di sicuro, anche perché poi ti hanno permesso di arrivare alle 2 in radio, quindi direi perfetto.
0: Dress like a rose, peraltro, vogliamo dirlo, 3 ore di grande radio. Questa notte, intrattenimento, informazione, cultura, tanta roba insomma.
1: Cultura?
0: Molta cultura.
1: Bene, bene, bene, sono contento. Senti, facciamo una pagella al volo?
0: Sì, tanto guarda, si fa in fretta, fra l'altro notavo che collimano molto anche con quelle dei colleghi del mondo viola. De che è da 5, perché su tutti e tre insomma non sono papere, però non è nemmeno miracoloso su nessuno dei tre, quindi è un 5 pieno, la difesa male, peggiore ovviamente Dragusin, 4 pieno che fa il paio, 4 e mezzo di Roma. A Roma avevo detto che la prima non volevo essere severo, questa è la seconda, ci ha dato il bis, era da 4 a Roma, è da 4 stasera. Pongracic non va molto meglio, 5 pieno per lui, tra l'altro lui aveva rischiato in avvio di ripresa di vedere incassare il terzo gol sul colpo di testa di Monterisi, quindi 5 a lui, 4 a Dragusin, 6 a Vieri che entra al posto del croato, ma insomma lì la gara è chiusa come è chiusa la gara quando entra João Mario senza voto, 4 e mezzo invece ai Menez, che peraltro rischia tantissimo con quel rosso, con quella reazione scomposta. L'ho visto girovagare spesso anche sulla sinistra offensiva, fa il destino destro, ma ha lasciato a tratti veramente imbambolato, quindi 4 e mezzo anche per i Menez. Valdepeña su un po' meglio, ma insomma la sufficienza non c'è a dire, ha mancato anche su qualche assistenza nel secondo tempo, 5 e mezzo allo Spagnolo. Nel frattempo centrocampo Tur 4 e mezzo, non pervenuto, non arriva nemmeno al tiro, manca assolutamente Diga. In mezzo certo non l'aiuta nemmeno Attà, che a me stasera delude molto, 5 pieno, ha anche qualche responsabilità sui gol, per esempio sul primo dove è dietro all'uomo, e stasera non è veramente le carte le feste in quella posizione, non entra mai in partita. Anzi no, pensa, mi è scappato proprio 4 e mezzo ad Attà, quindi l'ho messo sul piano di indurre. 5 pieno a Ulai, che qualche recupero l'ha fatto vedere, ma nella prima parte del primo tempo poi è lentamente uscito dalla gara. Ripeto, io mi sto già interrogando se possa essere lui il regista. Mandragora, che gli vuoi dire, entra, la partita è finita. Io francamente ho dato il 5 e mezzo a lui, a Fasoli, ma boh, so nemmeno perché la partita è chiusa. Ma Santuano alla lunga perde brillantezza, forse pecca anche un po' di egoismo, certo è l'unico che ci prova, l'unico è quel talento del quale parlava De Gea, continua a farcelo vedere in buone dosi, però stasera non ce la può arrivare alla sufficienza, lo tengo sul 5 e mezzo, è comunque molto meglio del 4 e mezzo che si prende Gustafsson, con la generata anche dell'ammunizione, anche lì poteva essere più grave. Male l'islandese anche per la poca cattiveria sotto porta, aveva avuto una grande occasione nel primo tempo, forse l'unica cosa buona aveva fatto Pellegrino e l'aveva chiamato al tiro, già che ci siamo, 5 pieno anche all'argentino, che io devo assolutamente capire, che vi arrivo a dire lo vedo correre con difficoltà, poco sotto nella corsa, quindi diciamo che lo voglio rivedere. Bressanini, forse è quello che un pizzico si ha provato, ma insomma i subentranti stasera sono stati virtuali. E a Grosso puoi dire quello che vuoi, ma anche stasera sono tre pere, zero gol fatti, mai partita, e quindi 4.5 anche per lui, caselle ovviamente brutte.
1: No, è fuori discussione, insomma, non c'è possibilità di fare altrimenti. Mentre, guarda, stanno riproponendo adesso prima il gol di Comuzzo e poi quello di Berardi. A questo punto, Tommaso, ora stasera c'è questa festa che doveva essere, non poteva, doveva essere assolutamente diversa, con tutto un altro mood, però non è così. Domani è domenica e mancano 3 giorni alla fine del mercato, anzi meno, perché il mercato finisce alle 20 del primo febbraio, quindi c'è 30-31 e 20 ore del primo febbraio. Che cosa ti aspetti così su due piedi?
0: Niente, perché intanto ora magari ho fretta, poi c'è la festa. Però temo che anche stasera un punto di vista dirigenziale non arriverà, come non è arrivato a Roma, ed è sbagliato. Secondo me bisognerebbe spiegare in questo momento, ma non credo che arriverà. Per quella che è la mia visione, nella start della squadra ora dovrebbe già girare l'allenamento di domani, anticipato alle 8:30, perché comunque stasera tutto dovevi fare purché perdere male. Quindi domattina ci si ritrova verso 8:30, belli freschi, di prima mattina, ancora non fa caldissimo, si fa due chiacchiere su come si deve stare in campo, su come non si deve uscire dal campo, è già successo a Roma, quindi è un bis anche 8 del mattino, guarda, e non so se succederà. Però ti ripeto, la cosa che più mi dispiace è che non so se arriverà. Non scuse, ma una spiegazione su come siamo messi. Credo che non ci diranno niente, aspetteremo martedì per capire come va a finire con Girze, sì per loro, e speriamo che dopo martedì poi si seguino che idea di calcio hanno in testa, perché io Paratici l'ho sentito parlare moltissimo del progetto a lunga scadenza, i prossimi 4 anni. Però ecco, se ora comincio ad andare anche un po' nel pratico di quello che si vuole fare tra una settimana, da settembre in poi non è un male. È giusto avere in testa l'obiettivo finale, ma bisogna anche convivere con la quotidianità, e ripeto, qui siamo partiti malissimo.
1: Allora Tommaso, guarda, poi dopo la manderemo la conferenza stampa come sempre, però... ti voglio portare
0: guarda, vai. Ho visto un titolo a posto, vai pure, se è sul titolo di Grosso,
1: certo,
0: dalla sala stampa,
1: certo, io leggo,
0: allora non ci parlano con Paratici, vai,
1: leggo da firenzeviola.it la domanda: da dove nasce la scelta di non portare Ken? Mi avrebbe fatto piacere averlo oggi, anche solo per uno spezzone di gara, se avessi potuto lo avrei fatto anche prima del 3-0, chiaramente con il riferimento alla scorsa settimana. Mancano pochi giorni, se Dio vuole finirà questo tran, i fischi sono giusti, vabbè, questo poi mi avrebbe fatto piacere averlo oggi, anche solo per uno spezzone di gara. Lo incrocio con tutto Mercato Web del buon Niccolò Righi in live. Mi avrebbe fatto piacere averlo anche solo per uno spezzone, perché la sua energia ci stava utile, e forse lo avrei messo in campo. Tra pochi giorni il tran finirà e capiremo quelli che siamo e ci metteremo a lavorare forte.
0: Mi sembra una bella bomba.
1: Mi sembra anche no. A me. Mi sembra anche a me.
0: Se... Non una top. Non so dare aggettivi, però un allenatore che dice avessi potuto io l'avrei portato in panchina. Ma insomma, dopo 3 giorni in cui la Fiorentina ce l'ha dipinto come Satana, Ken, e lo dice uno che lo sapete, è che lo trovi simpaticissimo, Ken. Non so che dirvi, perché non me l'aspettavo questa uscita dall'allenatore.
1: Tosta, eh? Cioè.
0: Sì.
1: E ci sta anche, ti dico la verità, perché comunque sia tu allenatore che ti senti attaccare, perché tanto è inutile che poi ci vengano a dire che i siti non li leggono e che le radio non l'ascoltano, perché leggono benissimo tutti i siti, sanno benissimo tutto, e quindi quando poi ti senti attaccare giornata dopo giornata, giorno dopo giorno, arrivi a un certo punto dove magari vuoi anche rispondere. Mi sembra abbastanza normale, però è un primo, non so come la definirei, se è una prima fratturina?
0: Comunque non racconta di una sintonia strettissima, perché voglio dire, cioè, suppongo che Grosso abbia tirato fuori questa risposta in sala stampa, a parte mi sembra molto preparato dietro ai microfoni, l'abbiamo detto, e ricorderete che Paratici nel parlare dell'allenatore disse che saper comunicare era importante, cioè non può essere casuale questa uscita di Grosso, che evidentemente non ha avuto modo nemmeno di come raccordarsi con la società, perché se ti dico Lorenzo prossima trasmissione non portare la Chiara in studio, mi raccomando, e non lo tirare fuori, è una strategia che dobbiamo tenere, perché in questo momento voglio tenere fuori la Chiara dalle dirette. E se te mi vai in diretta e dici purtroppo non ho Chiara e sarebbe stata fondamentale nella diretta, tu mi va un po' in tasca.
1: Certo.
0: O non lo sapevi o tu mi vuoi andare in tasca.
1: Certo.
0: Dopo un mese e mezzo, che peraltro Grosso è la scelta dei Paratici, è strano, quantomeno è curioso.
1: Ma non ha senso nulla, guarda, noi abbiamo, lo sai benissimo, lo dico anche ai nostri ascoltatori, tre monitor qui davanti, no? In uno vediamo noi stessi, in uno vediamo una cosa e nell'altra vediamo un'altra cosa. Nella terza televisione, quella più lontana, ci ho messo la Juventus, no? Giusto per vedere come va la partita. E vedo Jonathan David in campo, dal titolare, nemmeno, non al posto di Colomani, con Colomani, perché la Juve li sono rotti tutti, e ora vedo che si sta scaldando a fine primo tempo, perché stanno 0-0 all'intervallo, Nico Gonzalez, che è il solito, cioè col pallone non è che sta forzando perché entra ora, probabilmente entrerà la Ibegovic, ma non ci interessa. Capisci, Nico Gonzalez dopo domani non c'è più al 99%, non c'è più alla Juve, poi c'è l'1% di si stanno rompendo tutti, dici guarda me lo devo tenere per forza, però al 99% Nico Gonzalez non sarà giocatore della Juventus, al 90% Jonathan David non sarà un giocatore della Juventus dopo domani, ma uno gioca titolare e l'altro se c'è bisogno entra, cioè che è sta storia?
0: Cioè, mi viene da dire, evidentemente Spalletti ha voce in capitolo diretta da Grosso, ma mi colpisce molto che un uomo attento alle dinamiche interne, alla comunicazione, com'è Paratici, insomma si ritrovi l'allenatore in sala stampa, dice Ken me lo sarei portato in panchina dopo tre giorni dove insomma un po' se ne è parlato di Ken. Questa, lasciamelo dire, fa il paio con l'assenza allo stadio di qualche mese fa, quando poi ebbero il coraggio di dirsi che era a fare fisioterapia al Viola Park. Comunque vedo i colleghi tornare dalla sala stampa, quindi secondo me andiamo verso il via alla festa. Fra l'altro Massimo Marianella, che era in campo protagonista, ha disegnato il suo 11 ideale e come punta ha messo Batistuta, è venuto sullo stadio, mentre un'altra curiosità era tra i vari videomessaggi di saluti e auguri alla Fiorentina, parte qualche personaggio che non ricordavo, tipo Marco Bakic o il buon Mattia Anastasic.
1: Bello.
0: Però ha mandato un videomessaggio anche Marco Landucci, però non si sono sentite le parole dai fischi che sono piovuti nei confronti dell'ex portiere della Fiorentina, ma soprattutto storico vice di Allegri.
1: Sì, a Napoli, ora sono insieme a Napoli. Senti Tommaso, secondo te mi conviene mandare ora Grosso oppure si parla della festa?
0: No, io andrei con Grosso proprio per sentirle queste parole che sono importanti, e poi credo comincerà la festa. Sono partiti alcuni balletti in campo con le due maglie, quella rossa e bianca, che poi hanno dato vita alla Fiorentina, dalla Libertas e dal club sportivo. Quindi avanti con Gross e poi state con noi anche e soprattutto sul canale 92 Digitale Tenetestre, che vi portiamo dentro il pranzo.
1: Bene, vai, ciao Tommaso, a dopo.
0: Ciao, ciao.
1: Allora andiamo con le parole di Fabio Grosso in conferenza stampa.
6: Chiede l'aspetto mentale, perché è giustissimo, no? Predicare o comunque sapere di dover aspettare che si diventi squadra quando arrivano tanti giocatori nuovi, però si può essere squadra sotto tanti punti di vista, no? È già la seconda volta che invece su quel piano lì la squadra esce completamente dalla partita. Allora ti chiedo una spiegazione a questo e se è l'aspetto che ti preoccupa di più in questo momento. Grazie.
7: In una giornata così bella avremmo voluto fare sicuramente qualcosa di diverso, perché abbiamo visto che tipo di spettacolo ci hanno proposto la nostra gente. Purtroppo abbiamo mostrato delle leggerezze, delle fragilità tanto grandi, sia caratteriali che strutturali, che poi sono la base dove poi appoggiare delle qualità che a tratti siamo stati in grado anche di proporre. Quindi c'è tanto da fare, peccato, siamo molto dispiaciuti. Ripeto, ci sta tanto lavoro da fare per partire, per costruire, per continuare a provare a costruire quelle che sono le fondamenta di questo progetto. Ovviamente siamo già dentro un campionato che ci mette sempre davanti tantissime insidie, quindi ci stanno scoprendo i vari difetti, le varie fragilità che stiamo proponendo. Però detto ai ragazzi tenere la testa su, di lavorare bene, di fare delle analisi giuste e cercare di alzare il livello, perché sicuramente questo livello va alzato, il campionato poi non ti aspetta, e quindi le fragilità che abbiamo mostrato oggi dobbiamo essere bravi a cercare di nascondere un po' di più rispetto a come siamo stati bravi a fare.
8: Gianna Tassi. Mister Stabile, lei ha parlato di fondamenta da costruire, io penso insomma fino a agosto sia un problema se sono ancora da costruire. Io le chiedo, dove iniziano secondo lei le colpe di un mercato che è ancora incompleto, perché la sua squadra è incompleta, dove magari finiscono le vostre, della tecnica vostra, che in due mesi ancora non ci ha fatto vedere molto questo. Grazie.
7: E le cose secondo me oggi si sono intraviste, altre pure non belle, quindi dobbiamo essere bravi ad aumentare le cose positive che abbiamo fatto, perché secondo me poi la partita nei numeri, dove leggi i numeri che poi non contano, perché puoi contare il numerino finale del risultato, nei numeri è una partita completamente diversa da come poi in realtà è andata, quindi stanno a mostrare che non abbiamo avuto l'energia giusta per portare questa palla dentro la porta, perché abbiamo tante opportunità, ma soprattutto non abbiamo avuto l'energia giusta per impedire agli avversari di farlo. Ripeto, abbiamo mostrato delle leggerezze e delle fragilità sia strutturali e anche caratteriali, quindi la bravura di mettersi in discussione e lavorare tanto, perché abbiamo tante qualità e dobbiamo essere bravi a creare la struttura solida dove poterle appoggiare, perché da sole queste qualità, se poi mostri queste, a tratti queste fragilità, diventa difficile poi trarne beneficio.
9: Masini?
10: Sì, buonasera. No, leggevo un titolo, quindi le volevo chiedere solo questo: è inutile avere i quadri senza avere il muro per appenderli, quindi volevo capire qual è il muro, se mai qual è.
7: No, quindi essere bravi a riportare le parole nel senso giusto. Ho detto che a livello di quadri comunque abbiamo mostrato, l'ho detto prima, abbiamo creato, abbiamo avuto occasione per questi due pali, abbiamo mostrato delle qualità ai nostri interpreti, però non abbiamo mostrato la solidità dove queste qualità vanno appoggiate. Questa è la cosa importante, perché poi è quella che determina la gara e che fa uscire fuori il risultato, che nei numeri forse non è il risultato che deve uscire, però è il risultato che esce da questa gara, quindi significa che non sei stato bravo a concretizzare con l'energia, come detto prima, con quella ferocia giusta, quello che sei riuscito a creare, ma allo stesso tempo con molto meno gli altri sono stati più bravi di te a concretizzarlo, quindi significa che va alzata questa corazza, questa struttura, questa voglia di stare dentro la partita, di resistere all'avversario, perché con poco poi comprometti le gare e non va bene.
9: Mazzoni?
11: Sì,
8: mister, buonasera. Le chiedo intanto cosa si aspetta questi ultimi giorni di un mercato che è stato lunghissimo, immagino, per lei, così come per tutti gli allenatori quando c'è il campionato in corso, e poi se dopo la fine del mercato quanto tempo si dà per vedere la sua Fiorentina, perché poi i giocatori vanno anche assemblati una volta arrivati. Grazie.
7: Per oggi parlare di queste scadenze non ha senso, noi dobbiamo analizzare bene la gara, capire le cose diverse che sicuramente dobbiamo essere in grado di fare meglio e ripartire dalle cose positive che abbiamo fatto, perché per noi la prima frazione abbiamo meritato qualcosina in più rispetto al risultato che poi è uscito fuori, nel finale poi abbiamo avuto poche energie anche per riuscire a ribaltare questa gara con i cambi offensivi che purtroppo mancavano. Sono convinto che ci completeremo a livello di struttura. Dobbiamo essere bravi a crescere, salire tanto il nostro livello caratteriale, mentale, di stare dentro la partita, riconoscere la partita. C'è tanto lavoro da fare, ci sono delle cose positive da cui partire, ce ne sono tante altre su cui dover lavorare, però sapevo le difficoltà. Pensavo un po' meno sinceramente dopo questa partenza, questo senz'altro. E quindi ci rimettiamo sotto, ci tiriamo sulle maniche come tutti i ragazzi nello spogliatoio, ci si mette a lavorare con grande umiltà, perché passi avanti li dobbiamo fare e ne abbiamo da fare tanti per poter competere bene dentro questo campionato.
8: Zoccolini. Buonasera mister, le chiedo intanto se la scelta di non portare Kevin in panchina è più sua o è un'indicazione che è arrivata dalla parte dirigenziale per questione del mercato, e poi io riparto dalla fine. Grande festa, grande entusiasmo, però sono arrivati i fischi. Abbiamo passato un anno con i fischi, poi purtroppo ci siamo un po' abituati ai fischi a fine partita e ci siamo ritrovati un po' in una sorta di incubo, no? Ci si risveglia ancora una volta i fischi la prima giornata di Serie A. Lei ha ribadito più volte, abbiamo delle difficoltà caratteriali, soltanto giovani, cioè un gruppo giovane nostro, abbiamo anche di età, visto che l'anno scorso questa squadra ha avuto grandi difficoltà caratteriali nel capire il contesto in cui ci si stava trovando, e le chiedo un po' come pensa anche di aiutare questo gruppo a crescere velocemente, perché poi il calcio lo so meglio di me e il tempo non aspetta. Grazie.
7: Mi sono perso la prima cosa. Mi ha fatto piacere averlo oggi, anche solo per uno spezzone di gara, perché sicuramente mettere le sue qualità e la sua energia all'interno di questa gara, anche se poi il risultato è diventato pesante nel finale, l'avrei fatto, forse anche prima, quando il risultato è diventato pesante. Però ora mancano pochi giorni, finirà tutto questo tran tran, capiremo quelli che siamo, con tutti quelli che siamo, l'altra cosa per i ragazzi, ci si guarda negli occhi e ci si mette dentro al lavoro forte, perché c'è stato tanto da fare, tanto da costruire, perché i fischi sono arrivati alla fine, quando esce da questo stadio così come ci ha accolto, questo risultato non puoi che aspettarteli, ed è giusto che siano arrivati. Però io mi tengo anche il grande sostegno, la grande energia che tutto lo stadio ha messo dentro questa partita, per noi è difficilissima. Questo per me è una grande responsabilità, io lo dico sempre ragazzi, che dobbiamo essere bravi a riconoscerla, a responsabilizzarci nonostante tante giovani età, perché poi il momento del calcio scorre e quindi non è che sta a aspettare che tutti gli interpreti possano riuscire a maturare, allora dobbiamo alzare il livello, metterci in discussione e migliorare tante cose che ci sono da migliorare, perché degli spunti positivi io poi li trovo, cioè li trovo sempre, cioè secondo me molto prima nei numeri qualche spunto, cioè perché abbiamo creato tante occasioni, però il fatto che hai creato tanto e esci con questo risultato sicuramente un campanello d'allarme ancora maggiore rispetto al fatto che di Roma, tipo, che ovviamente fa una partita brutta, ma un avversario molto più forte, più pronto di te in quel momento, e quindi non ti lascia tanti spunti positivi. Oggi invece ti lascia degli spunti positivi e delle preoccupazioni, perché nonostante gli spunti positivi, comunque la fragilità che abbiamo mostrato in determinati momenti non è quella che ci deve accompagnare, quindi lo dobbiamo saper riconoscere e migliorare in fretta, perché come in tutto il calcio va veloce.
8: Ultime due, ogni Santi che studia.
11: Salve mister, ciao. Lei con Sassuolo, il Sassuolo era una squadra molto solida in difesa, era una squadra che difficilmente subiva gol. Oggi la sensazione è che la Fiorentina oggi ha sprecato 3-4 occasioni nette per far gol. Penso solo di Guduzzo, a tardi sul secondo tempo, il palo di Mastantuono. Ma la sensazione è che oggi, almeno anche a Roma, ogni volta che la squadra avversaria supera la metà campo, può far gola la Fiorentina. Ecco, quanto ci vuole per rivedere almeno il suo Sassuolo, cioè quelli di Alicarci?
7: Eh sì, è quello che un pochino ho provato a dire prima, che le fragilità che abbiamo mostrato sono assolutamente da colmare, perché poi si parte da lì, perché poi bisogna lasciare che gli avversari prendano il sopravvento, poi le partite diventano difficili, dure da recuperare. E abbiamo preso una ripartenza dopo poco prima del gol che ci butta giù, abbiamo la palla noi, la regaliamo, ripartono un foro laterale, perde il duello, un giocatore rimane da solo. Sono cose che le vediamo, le capiamo, però dobbiamo, quelle sono le fondamenta, io dico, sono le basi dove puoi appoggiare le qualità che a tratti abbiamo mostrato, ma senza quelle basi le qualità rimangono fine a se stesse e le partite diventano molto difficili, quindi dobbiamo essere bravi a capire che questo è lo step importante con tanti giocatori, con tutti i giocatori, con la squadra intera. Le fondamenta partono da una squadra solida che resiste come hanno fatto gli avversari oggi alle offese degli avversari e poi riesce a esprimere le proprie qualità quando sei bravo a farlo, quando gli avversari te lo permettono, quindi è sicuramente uno dei punti, il punto più importante da toccare, da provare a migliorare velocemente.
12: Ultima, mister, ha descritto quello che volevo chiedere, ovvero una squadra solida che riesce a coprire e ripartire, ovvero il centrocampo. Ci siamo presentati a Roma con tre giocatori, oggi con altri tre, con la sola variante di Ndrukwu che è rimasto, ecco, le chiedo, è ancora convinto che questa sistemazione possa essere ideale per coprire e ripartire? Grazie.
7: Sono convinto che dobbiamo migliorare tantissimo, così, perché abbiamo mostrato delle fragilità grandi, però è riduttivo secondo me andare da un giocatore, andare da un reparto, oppure pensare che Tizio, Caio, Sempronio rendano debole la squadra. Invece in questo momento noi tutti mostriamo delle fragilità che dobbiamo essere bravi a colmare e a nascondere, perché a livello strutturale, perché poi come ho detto poco fa, tra pochi giorni si saprà quelli che saremo e come lavoreremo, con chi lavoreremo, e quello sicuramente ci completeremo, ma anche a livello caratteriale è importante, i ragazzi devono essere bravi a pizzicarsi e a salire velocemente di livello, più bravicelli lo stesso, perché abbiamo giocato con una squadra più grande, una squadra più giovane, quindi è una sensazione in generale che dobbiamo essere bravi a togliere, perché da lì si parte per poi esprimere e mostrare le qualità che a tratti anche oggi abbiamo messo in campo.
1: Allora, queste sono state le parole di Fabio Grosso, abbiamo risentito anche quelle che avevamo già analizzato con Tommaso Loreto su Moise Kean. Allora, adesso vi proponiamo, Chiara, se sei d'accordo,
13: sì, la festa. Sauro.
1: È entrato Sauro Fattori, l'abbiamo visto mentre
13: parlava. E gli ho scritto un messaggio in diretta che ovviamente leggerà dopo, certo. Ma mi ha emozionato vederlo bene. Lì.
1: Allora, dai, proponiamo la festa della Fiorentina, che mi sembra meglio delle nostre voci.
14: E poi, pubblico del Franchi, diamo il benvenuto, bentornato a Carlos Dunga! Gli anni 90 ovviamente. presentati anche alla grande da Lorenzo Amoruso.
15: Non solo grande difensore che ha portato la bandiera del calcio italiano con orgoglio all'estero,
14: certo,
15: ma anche mio compagno di telecronaca.
14: Giusto, è vero, è vero, è vero. Alessandro Antilori Petrini. Signore e signori, Ciccio Baiano.
15: Seconda punta.
14: Fantastica seconda
15: Fantastico
14: punta.
15: Fantastico attaccante.
14: Federico Barontini. Siamo negli anni 90, siamo in ordine alfabetico e siamo alla B. Il prossimo è Andrea Basciu. Vado?
15: Vai, vai.
14: Firenze, vado? Firenze, siamo pronti per accogliere di nuovo in questo stadio l'Artemio Franchi, Gabriel Omar

bello. Francesco, dici

0: ovviamente Emiliano Bicica. Mauro Bressan, rovesciata fatta proprio lì, proprio in quel punto in cui si trova adesso.
1: Uno dei gol più belli della storia viola.
0: Puoi rifarmela adesso, da lì, per lì. Era lì proprio, era proprio in quel punto lì.
1: Poi non è che l'ha fatto contro col Barça.
0: No, l'ha fatto col Barcellona, infatti. Giacomo Callegari.
1: Centrocampista da 20 polmoni, ma anche talento.
0: Sandro Cois, Sandro Cois. Sono i miei cori, sono i miei anni, i miei cori. E quanti cori anche per lui. Firenze, prepariamoci ad accogliere di nuovo l'Artemio Franchi. Manuel Rui Costa! E grazie, perché nonostante i tanti impegni da presidente della storia del Benfica, presidente del Benfica ha voluto esserci a tutti i costi.
1: Doveva prendersi questo applauso per la sua grandezza, 50 gol con la Fiorentina, giocatore magico.
0: Grazie Manuel. Continuiamo. Siamo sempre negli anni 90, Roberto Dell'Ama. Molto bello quell'abbraccio di oggi, è stato molto bello. Dopo andiamo lì, gli piacciamo anche noi. Sì. Continuiamo. Giulio Falcone, quanti ricordi in difesa. Aldo Firicano,
1: uno dei difensori centrali più eleganti del calcio italiano degli ultimi anni.
0: Nato e cresciuto a Firenze, tifoso di questa maglia, Francesco Flacchi. Alberto Malucci.
1: Tu cosa facevi il 6 aprile del 1991?
0: Dunque, vediamo, fammi ricordare, avevo 10 anni e probabilmente stavo guardando la Fiorentina o qualcosa che avesse a che fare con la viola.
1: Io il 6 aprile festeggio il compleanno.
0: Beh, tanti auguri.
1: Stavo vedendo la televisione e ho visto un portiere,
0: sì,
1: che si chiamava Gian Matteo Mareggini, che ha parato un rigore che Firenze ricorda ancora oggi.
0: Grande Mareggini. Riccardo Maspero. Marco Nappi.
1: Vincenti al mondo, 174 panchine viola, una promozione in Serie A, la vittoria in Coppa Italia, la vittoria nella Supercoppa Italiana. Claudio Ranieri,
0: che bello mister, bentornato. La vediamo emozionato e noi pure molto emozionati. Bentornato a casa, bentornato a Firenze, Claudio Ranieri. Srebka!
2: zitto!
1: Uno degli eroi di Wembley, eh!
0: Certo, è vero, è vero. C'era, era presente. A proposito di portieroni, caro Massimo, diamo il bentornato anche a Francesco Toldo!
1: Non solo un grande portiere, ma nella storia della Fiorentina ottavo per presenze.
0: Marco Vendrame! E scolliniamo negli anni 2000 Angelo Di Livio!
1: Soldatino è un simbolo importantissimo.
0: È vero.
1: Perché è stato il capitano che ha riportato la Fiorentina dalla C2 sì. alla Serie A con 214 meravigliose partite in maglia viola.
0: Eroe Soldatino Di Livio, che reduce dal Mondiale 2002 è rimasto in maglia viola ripartendo dal basso e riportandoci dove meritavamo, e cioè in Serie A. José Ignacio Álvarez Castillo! Marco Andreotti! Luca Ariotti! A proposito di eroi che sono tornati in Serie A, Nicolò Bambi! Raffaele Bellucci! Ekye Bismarck! Siamo negli anni 2000 e ovviamente come dimenticare Valery Bochinov! Davide Brivio! Nicolò Casini! Il mister Alberto Cavasin! Dario Dainelli! Capitano! Daniele Dellicarri! Marco Di Loreto! E poi lo abbiamo abbracciato prima a bordo campo, è un altro grande portierone della storia viola. Diamo il bentornato a Sebastian Frey! Con i cui capelli...
3: No, niente.
1: 218 partite con la maglia numero uno della Fiorentina.
0: Amico d'infanzia invece, Jacopo Galbiati! Signore e signori, Alberto Gilardino!
1: Bomber, 188 gol in Serie A, campione del mondo, ha vinto la Champions League, ma questa sera quello che conta, quinto goleador della storia della Fiorentina.
0: E quanti violini che ha suonato qui al Franchi. Massimo Gobbi! Martin Jorgensen! Giocatore che abbiamo amato perché è duttile, versatile, fa ogni
1: ruolo
0: bene.
1: Lui ha fatto gol, eh?
0: Lo so, è vero, me lo ricordo molto bene. Grande Martin, bentornato! Andrea Lazzari!

0: al pallone.
1: Sì, grande metronomo di centrocampo, grande regista. Cristian Maggio! Cristian Manfredini! Michelangelo Minieri! E poi un giocatore che ha mostrato una classe indimenticabile, che ha segnato tantissimo per questa maglia, un grande numero 10. Signore e signori, Adrian Mutu!

l'inchino al Franchi, che è un po' la sua esultanza, il Franchi che si inchina ad Adrian Mutu, bentornato. Attilio Nicodemo. Luigi Panarelli. Michele Pazienza. Edoardo Pazzagli. Giampaolo Pazzini. Roberto Ripa. Mirko Savini. Massimiliano Scaglia. Ho visto che oggi a pranzo si è abbracciato con Rui Costa ed è stato un momento molto bello, riportato dai social della Fiorentina. È tornato a Firenze il mister Fatih Terim.

0: William Viali. Luciano Zauri. E poi entriamo nel decennio, negli anni 2010, che hanno fatto la storia della Fiorentina Women con grandissimi trionfi, grandissime soddisfazioni, e anche loro ovviamente sono tra le leggende in questi 100 anni della Fiorentina. Diamo il benvenuto per esempio a Greta Adami. Laura Agard.
1: È stato anche capitano nelle giovanili viola.
0: E poi Davide Astori.

sempre capitano della Fiorentina, per sempre la maglia numero 13 della Fiorentina sarà sua anche fra 100 anni. E per sempre questo pubblico e questa città amerà Davide Astori.

nel ricordare Davide, nel ricordare quello che ha significato Davide Astori nella storia della Fiorentina, vogliamo ricordare tutti coloro che hanno rappresentato alla grande questa maglia, questi 100 anni di storia, e che purtroppo non sono con noi, e anche a loro va il nostro pensiero, ovviamente, ovviamente. A proposito di Davide Astori è stato il capitano di una Fiorentina che aveva una forte unione, era un forte gruppo, e in quel gruppo, continuando a chiamare le nostre leggende sul campo del Franchi, c'era Marco Benassi. Riccardo Bagadur. Eleonora Binazzi. Maxwell Boaudou Acosti. E poi Mario Bolatti. Giorgia Casula. Cincotta, Fabiana Costi, Lisa Eck, Munir Elamdawi. Ho ancora scolpito nella memoria un suo gol meraviglioso a San Siro in un 3-1 indimenticabile per noi. Alia Guagni.

0: che ha vinto tutte e quattro le coppe, i trofei vinte dalla Fiorentina Women.
1: Grandi soddisfazioni della Fiorentina Women. Ahmed Egassi. Ricordo di una meravigliosa Fiorentina allenata da Paolo Sosa. Nicola Kalinic. Linda Masini. Ilaria Mauro. Giulio Migliaccio. Rvoje Milic. Holmström. Firenze, accogliamo di nuovo nella sua casa mister Cesare Prandelli. Bentornato mister.
0: 263 panchine viola con 125 vittorie.
1: È vero, è Cesare. Sei a casa, mister. Bentornato. Un talento fantastico passato per questo stadio e per questa maglia. Un re in campo, Frank Ribéry. Che classe. E che attaccamento anche. A Firenze e alla Fiorentina da parte di Ribéry. Bentornato Frank. Michela Rodella. Gonzalo Rodriguez. Rock and roll. L'esultanza più figa e più rock and roll della storia forse. Bentornato Gonzalo. Beh, giocava di fianco a lui, in difesa. Facundo Roncaglia.
0: E il Torino.
1: Beh, era tosto, è tosto. Grande Facundo, bentornato. Signore e signori, i suoi gol non li dimenticheremo mai. Ce ne sono alcuni che tra 100 anni rivedremo festeggiando forse i 200 anni della Fiorentina. Bentornato Pepito Rossi. Ciao Giuseppe, bentornato.
0: Ha una media straordinaria perché ha fatto 42 partite in maglia viola con 19 gol, però tutti ne ricordano tre.
1: E quei tre li ha fatti proprio in quella porta lì, quella porta davanti a noi, tutti in quella porta lì, quel famoso 4-2 ottobre 2013, chi se lo dimentica, non ricordo più dei compleanni dei parenti probabilmente. Andiamo avanti, Deborah Salvatori Rinaldi.

0: la sua Fiorentina è stata meravigliosa. Avanti, una squadra molto avanti.
1: È una squadra bella.
0: Bella.
1: Con
0: spettacolare.
1: Delle belle idee di chi era stato uno straordinario centrocampista e che poi si è trasformato in un grande manager.
0: Bentornato Paolo Sosa, bentornato mister. E poi c'è Romulo! Signore e signori, accogliamo l'Artemio Franchi, il sindaco di Firenze. Porca Valerio! Bentornato sindaco. Questa città ti vuole molto bene e tu lo sai.
1: 232 partite di geometrie, di talento, di visione,
0: di intelligenza, un intellettuale del centrocampo direi. Lorenzo Venuti, cresciuto con questa maglia.
1: Dalla Piesole al campo.
0: È vero, bentornato. Bentornato Lorenzo. E a proposito di intelligenza a centrocampo, bentornato a Jack Bonaventura! Che ha spesso condiviso il centrocampo in questi anni, anche molto recenti, con Alfred Duncan! Fusini! Sara Usce! Maria Paola Mazzoni! Tessel Mitag! Giulia Orlandi, Alice Parisi e poi c'è una mia omonima, Federica Russo. Ciao Fede. Daniela Sabatino. Sabrina Tasselli. E queste sono le leggende, ovviamente non ci stanno tutte, molti hanno mandato i loro messaggi, molti sono impegnati ovviamente, ma direi che la storia però della Fiorentina è ben rappresentata.
1: Guarda che bella foto.
0: Splendida foto, però ti devo dire non è ancora completa, perché per completare l'intera famiglia viola io chiamerei in campo la prima squadra femminile della Fiorentina, Fiorentina Women, e la prima squadra maschile, la Fiorentina Serie A.

0: benvenute ragazze, benvenuti ragazzi.
1: Perché il libro non si chiude con 100 pagine.
2: Eh no.
1: Anzi.
2: E a completare la famiglia Viola, tra l'altro, ci sono tutti i ragazzi che sono seduti in campo e che sono il futuro della Fiorentina, che abbiamo conosciuto nel pre-show e che stanno assistendo a questa festa dei 100 anni e rappresenteranno i prossimi 100.

0: ci avviciniamo?
1: Allora, prima secondo me occorre una colonna sonora, ed è una colonna sonora che chi ha giocato in questo stadio ha ascoltato sempre a inizio partita, a volte anche alla fine, ma a inizio partita è un classico. Per tutta la famiglia della Fiorentina, salutata adesso dal Franchi, per celebrare i 100 anni di storia insieme, questo è l'inno della Viola, per voi, al Franchi. Franchi in piedi.

0: Fiorentina, le leggende della Fiorentina. Vi vedo qui schierati e io non posso resistere, perché comunque sono tifoso, cioè io sono cresciuto lì, su quegli spalti.
1: Io però sottolineerei che ci sono altre leggende, sono quelle che sono sugli spalti.
0: Quelle sono le leggende, beh certo, è certo, però...
1: È il cuore viola che batte.
0: E da tifoso, essendo uno di quelli cresciuto su questi spalti, io non posso non andare a salutare da vicino le leggende.
1: Ci avviciniamo.
0: Fammeli abbracciare. Ciao, grazie a tutti intanto, grazie a tutti per essere qua a celebrare i 100 anni della Fiorentina. Ho casualmente davanti uno di loro. Gabriel, posso abbracciarti? Ciao Gabriel.
1: M'ha fatto perdere la voce.
0: Lo faccio rappresentando tutti i tifosi, eh. Sto rappresentando tutti i tifosi adesso, abbracciando Gabriel. Grazie intanto per essere qui, per essere tornato. Io, insomma, l'ho detto più volte, sono cresciuto venendo allo stadio, andavo proprio lì, a quella curva che tu conosci molto bene, e ti ho visto fare gol tantissime volte, sia in quella porta che in quella, andare a quella bandierina o in quella bandierina. Quindi voglio chiederti com'è per te tornare a casa, com'è per te tornare a Firenze in mezzo alla tua gente.
2: Bah, per me, prima di tutto è una emozione enorme condividere questo spazio con tutte queste leggende. Tanti le conoscevo, tante no, ma è stato un grande piacere sapere che in qualche momento della loro vita hanno difeso i colori viola. Sono sicuro che lo hanno fatto con l'amore che l'ho fatto io. Ho guardato le facce, ho guardato i tifosi, sinceramente un'emozione tremenda. Ho visto tanta gente che non vedevo da anni, pensavo di non vederli mai più. Invece oggi ho avuto la possibilità di riabbracciarli. E l'amore della gente, non ho parole per questo.
0: Ti è mancata Firenze, ti è mancata la Fiorentina in questi 20 anni, anche di più, 25 anni?
2: Come?
0: Ti è mancata la Fiorentina in questi anni, questa gente?
2: Ho giocato a pallone io, la volta che l'ho fatto meglio l'ho fatto proprio su questo campo, e quindi mi manca ogni volta che mi sveglio. E penso a un pallone.
0: Grazie. E noi tutte le volte che ci svegliamo e vediamo qualcosa di viola in casa, un poster, una sciarpa, una maglia, pensiamo sempre a te, pensiamo sempre a Bati, e non soltanto a te. Per esempio, dov'è Rui? Perché prima ho visto un abbraccio in tribuna tra
1: bellissimo
0: il numero 9 e il numero 10 che mi ha commosso, cioè quasi direi pornografia calcistica da quanto è stato bello.
1: Io l'ho definito un giocatore sublime, ho avuto l'onore di commentarlo per tanti tanti anni. Sei mancato a Firenze, maestro, tanto.
3: Io chi mancherà a Firenze è Firenze che mi manca a me.
1: Oggi vi svelo una cosa, non poteva venire, non doveva venire, è voluto venire per voi, per vivere queste emozioni, per vivere questa serata.
3: Lasciami solo, non sono solo venuto per la gente, sono venuto anche per me, perché ho vissuto qua dei 7 anni più belli della mia vita e le volevo rivivere.
1: Manuel Rui Costa.
0: I 7 anni più belli della vita di Rui Costa coincidono con i 7 anni più belli per noi tifosi, perché c'era questa coppia che appunto prima si è riunita con un abbraccio, che io vi chiederei, potete riabbracciarvi soltanto per vedere questo momento di amicizia, di unione viola.
3: È un gesto che si esce naturale, perché ha fatto 500 gol, quindi...
0: Tante volte gliel'hai passata a te, l'abbraccio, che tante volte abbiamo visto in questo stadio, tra due amici, tra due leggende viola. Gabriel Omar Batistuta, Manuel Rui Costa, grazie, grazie a tutti voi. È meraviglioso vedervi schierati qui, è un momento indimenticabile per un tifoso come me che si trova in questa splendida e privilegiata situazione. Anzi, direi che possiamo guardare insieme un video che mette, diciamo, insieme un po' di imprese,
1: sì,
0: e di gesta di queste star.
1: Vediamolo assieme.
0: In alcune di queste imprese c'è anche la tua voce.
1: C'è anche la mia voce.
0: Sì, guardiamo, guardiamo insieme.
1: Bati me l'ha fatta perdere tante volte.
0: Anche a me.

0: Angelo Antonioni pareggia, è l'1-1 al dodicesimo.
1: E gol di Baggio, Fiorentina in vantaggio.

0: Io ho i brividi. Ho i brividi anche grazie alla tua voce che, come abbiamo anticipato più volte, ha accompagnato tante delle imprese della Fiorentina. E
1: è stato, insomma,
0: la riprova è stato anche questo video.
1: Un onore.
0: che meraviglia avere queste leggende qua schierate e vedere le loro gesta e rivederle qui al Franchi in questa serata speciale. Abbiamo una sorpresa che abbiamo preparato per voi, leggende, una sorpresa musicale che vi invito ad ascoltare, un tributo tutto per voi, per i 100 anni della Fiorentina.

0: potrebbe dormire. Infatti, chi prenderà mai sonno? Allora, io vorrei chiedere un favore, non difficile ovviamente, da esaudire il mio desiderio all'Artemio Franchi, di salutare con un applauso enorme le nostre leggende che sono venute questa sera a trovarci. Un grazie enorme ancora per aver fatto la storia della Fiorentina in questo stadio, con questo pubblico che vi ha sempre, sempre voluto bene. Chiedo al pubblico del Franchi di accompagnare, come soltanto noi sappiamo, l'uscita delle leggende che ci sono venute a trovare questa sera. Grazie a tutti, davvero, grazie a tutti.
1: Perché Federico, il calcio e la vita è emozione, e loro emozioni l'hanno regalato tanto.
0: Sono indelebili, le ricordo tutte, tutti in piedi, lo stadio in piedi, per salutare la storia della Fiorentina. 100 anni di storia. Vedo abbracci bellissimi. Sarò un tifoso sensibile, ma è un momento commovente. Davvero, grazie. Questa è stata la storia della Fiorentina in campo, ma poi c'è la storia della Fiorentina fuori dal campo, e la storia della Fiorentina fuori dal campo, la facciamo noi. Noi tifosi della Fiorentina, Firenze e non solo Firenze, che sostiene questa squadra dal 29 agosto del 1926, nel bene e nel male, perché tifare la Fiorentina, lo sappiamo, è un mestiere difficile, ma un mestiere che noi facciamo sempre con passione. E nel bene e nel male la Fiorentina è sempre la nostra squadra del cuore, e questo stadio è sempre pieno, questa curva è sempre piena, questo tifo, questo popolo è sempre presente. Dunque, questi sono i 100 anni della Fiorentina, ma sono i nostri 100 anni come tifosi viola. Vi chiedo di accendere le torce dei telefoni, come si fa in questi casi, per creare un'ottima coreografia, perché questo è un nostro momento.
1: Perché sono i loro 100 anni.
0: Esattamente.
1: Gente che ha seguito la Fiorentina ovunque, con amore, in giro per il mondo.
0: Si spengono le luci del Franchi, si accendono le luci dei tifosi di Firenze. In questo video vediamo la nostra storia, di noi tifosi, questo video siamo noi, guardiamolo insieme.

campo subisce la più pacifica delle invasioni. I fiorentini vorrebbero tutti abbracciare i loro ragazzi. Li sollevano in alto in trionfo. È l'apoteosi in viola.

0: cose le ho vissute io, prima che tu nascessi. Altre le abbiamo vissute insieme, te lo ricordi? E ce ne saranno altre ancora. Quelle le vivrai tu. E un giorno le racconterai a qualcuno, come sto facendo io adesso con te. E la sai una cosa? Nessuna di queste emozioni, nessuna, la vivi senza un sogno. Il sogno viene prima di tutto, sempre. Viene prima dei gol, prima delle coppe, prima di tutto quanto. Bisogna sognare, perché senza quello non si va da nessuna parte. Dai, vieni con me. E sai cos'è? E ti sognerai stanotte.
1: Cosa?

0: adesso.
1: Rocco, Rocco, Rocco. Io sono nato Rocco e ancora sono Rocco. Ok?
2: Aspetto che voi altri mi aiutate a riacchire il mio sogno, come giocavo io, aspetto che tutti gli altri giochino, con tutto il cuore, con tutto il sangue, fino a un po' minuto, ok?
1: Mi hanno detto che un presidente non va mai con i tifosi, ma io a New York sempre con il suo sogno. Sono un padrone, io sono un fan pure, specificamente la Fiorentina. Io c'ho un motto, Rocco non fa promesse che non può mantenere.
3: Questo è tutto vostro, ragazzi.
4: Sono stato contento,
5: sono qui a guardare.

signori, abbiamo visto insieme queste immagini e quello del Franchi è l'applauso per Rocco Commisso e per Gio Barone e per l'immenso lavoro e la passione che hanno regalato a questi colori e a questa città, a Firenze.

0: i ragazzi e le giovanili della Fiorentina che rappresentano il nostro futuro, e noi abbiamo grandissima fiducia in questi ragazzi che vorrei conoscere da vicino, al volo. Ciao, tu come ti chiami?
1: Greta.
0: Ciao Greta, che ruolo sei?
1: Centrampista.
0: Centrampista, grande, grande Greta. A chi ti ispiri? Cioè, chi è il tuo idolo?
1: Yamal Ronaldo.
0: Vabbè, insomma, non proprio della Fiorentina, ma magari un giorno sì, magari un giorno sì. Ciao, come ti chiami?
2: Edoardo.
0: Ciao Edoardo, e te a chi ti ispiri?
2: Messi.
0: A Messi, ma qualcuno ha un idolo viola magari a cui si ispira, di cui c'ha il poster, magari non esistono neanche più i poster, non lo so. Tu come ti chiami?
3: Michele.
0: Ciao Michele, chi è il tuo idolo, Michele?
3: Baggio barra Ronaldo.
4: Allora, se n'è andato tutto, quindi rientriamo noi. Non so se c'è già Pietro fuori o no, allora tra pochino ci andiamo. Leggiamo un po' di messaggi, intanto dico a Pietro di collegarsi.
5: Massimo ci manda una foto direttamente dall'interno dello stadio Artemio Franchi, ci scrive: un unico appunto, abbiamo svuotato lo stadio prima che la nostra festa finisse. Sono veramente dispiaciuto, non abbiamo presente, forse non abbiamo nemmeno futuro, ma abbiamo avuto una storia, che peccato. Mi piace molto il messaggio di Massimo.
4: Aspetta che c'è Pietro che ci aspetta. Ciao Pietro.
5: Pietro, ci
6: sì,
5: senti?
6: Ciao, ecco, buonasera. Ecco, sì, ecco, sì, ecco. Sento, scusate, stavo parlando con l'ex sindaco di Bagnarripoli, adesso consigliere Francesco Asini, è scappato. E va bene. Grazie. So perché mi manda a fare in culo un ragazzo. Va bene. Siamo a posto. Tutto a posto, ragazzi.
4: Tutto a posto.
6: Qui, sì, qui c'è un clima non piacevole.
4: È un clima di festa, dire, dai. Alla fine è stata una bella, è stato un bel pomeriggio. Iniziato dalle 6:30 un po', direi è stato perfetto. Quelle due ore sono state belle.
6: Io ragazzi non so che dirvi, mi sembra che la situazione sia veramente strana, perché poi quello che si è vissuto al Franchi, io mi posso, diciamo, rendere testimone di uno stadio che era pronto a esplodere per fare festa e che invece si è trovato alle prese con uno psicodramma che solo a Firenze possiamo, sì, vivere, dai, parliamoci chiaro.
5: Sì. Era quasi più veramente malinconica che altro, perché poi abbiamo percepito la voglia di rivedere anche quei giocatori, quei campioni, quegli allenatori che comunque hanno segnato una storia della nostra vita di tifosi, di appassionati, però non si può fingere che non si sia reduci da stagioni complesse, quindi dura.
4: No,
6: ma guarda, il percorso poi fatto successivamente alla partita con questa, io la chiamerei americanata, voi non so come la potreste certo chiamare, però insomma sicuramente è stato emozionante sentire i cori per Bati, per Rui, per Mutu, l'emozione di lui è quella che mi ha colpito più di tutti francamente, ma anche l'emozione di Claudio Ranieri, mi è sembrato, sì, veramente vicino, sì, quasi agli occhi lucidi quando è entrato in campo. Ecco, queste sono le cose, piccole cose belle che abbiamo vissuto dopo la partita. Effettivamente c'era tanta gente rimasta sugli spalti proprio per omaggiare giustamente la storia della Fiorentina, e poi quella bordata di fischi meritata da questo gruppo di giocatori che in due partite è stato capace di prendere 7 gol senza segnare, ma io credo che siano fischi anche meritati all'indirizzo poi di tutto il club, perché poi parliamoci chiaro, cioè qui bisogna anche condividere un po' di responsabilità di quanto è successo, perché va bene fino a che si racconta che Grosso non è all'altezza di questo gruppo, bene,
4: e
6: allora diciamolo così, e probabilmente è vero, lo scopriremo solo vivendo, certo. Io mi auguro di no francamente, però lo scopriremo solo vivendo, ma qui bisogna anche soppesare le responsabilità e darne tante anche a chi la squadra poi l'ha costruita, sì, l'ha voluta, sì. E io penso che siano tanti ragazzi di qualità che sono stati acquistati, ma stasera in campo c'era una banda di ragazzi che giocava ognuno per conto suo. Questo può essere responsabilità di Grosso, ma Grosso, ricordiamoci per esempio, che chiedeva Torget dal 1° di giugno, chiedeva 2 esterni offensivi per fare il 4-3-3, ed oggi siamo al 29, quasi al 30, e questi giocatori non sono stati acquistati. È stato acquistato una serie di giocatori talentuosi su misura delle idee del direttore sportivo e del club, ma non su misura dell'allenatore che ha scelto, e questo ha tolto immediatamente forza all'allenatore, che poi si parlava già di un allenatore che poteva avere delle difficoltà in una piazza come questa, con una rivoluzione totale voluta dal club in corso. Cioè, quindi bisogna dare una corresponsabilità di quanto sta accadendo, io mi auguro che quelli che in tanti hanno anche dipinto come qualcosa che non era, cioè si sta parlando di un direttore sportivo, non di un santone, e quindi io mi auguro che un direttore sportivo di questa esperienza riesca a trovare la soluzione prima di tutto sul mercato, ma non solo, anche dentro allo spogliatoio, dentro al Viola Park, perché è evidente che questa è una squadra slegata, che non ha un senso logico, che non trova il bandolo della matassa, che in difesa fa acqua da tutte le parti, che ha dei singoli che non sono ancora in forma partita nonostante siano stati fatti 2 mesi di preparazione. Cioè, ci sono una serie di errori evidenti e di situazioni evidenti che portano a questi due risultati che sono tragici, perché se puoi perdere a Roma, anche se hai perso malissimo, perché la Roma può essere una delle squadre in corsa per il titolo, perdere 3-0 in una squadra dove ti fa gol 2 volte Raimondo, ragazzi, sì, è dura da digerire.
4: No, no, per forza, per forza. Poi, sai, il discorso è anche come ti poni, no? Perché parlando di Grosso, lui si è sempre posto in maniera umile, è sempre stato zitto, non ha mai detto niente fino a stasera, di fatto.
5: Qualche bordata.
4: Perché stasera che in conferenza stampa arriva e dice avessi potuto convocare Ken, l'avrei convocato, sì. E quello è già un primo scricchiolio, no, di qualche messaggio che vuoi mandare. Dall'altra parte c'è un Paratici che si è sempre posto come io sono io, voi, cioè, nel senso, cosa volete? Io sono stato alla Juve, i giocatori li so io, quelli che sono buoni da prendere li prendo io quando voglio prenderli io, non mi chiedete niente perché tanto non vi dico niente, se vi dico le cose ve le dico sbagliate perché mi diverto a dirvele sbagliate, e sempre quest'aria supponente, no? Quindi è anche come ti poni poi alla fine che ti dà ti porta a dare un giudizio o a un altro giudizio, ma il primo scricchiolio il 29 d'agosto è roba,
6: Io sono d'accordo, ma sono molto curioso di capire cosa succederà in questi 3 giorni di fatto di mercato, perché la Fiorentina ha fatto a fare ancora tantissime operazioni ed è arrivata, come si dice a Firenze, alle porte con sassi. Siamo in una situazione d'emergenza anche per il mercato in uscita. Anche stasera comunque sono scesi in campo giocatori che fino a oggi, e quindi immagino fino al primo, sono stati considerati in uscita. Se prendo proprio via dal Genoa, Mandragora per me per esempio potrebbe andare al Genoa. Gudmundsson, se trova l'offerta giusta, può partire anche dopo aver giocato da titolare questa partita. Fagioli è subentrato, ma è un giocatore che se arriva un'offerta parte. Cioè, queste situazioni qui non le ha create e volute Grosso, per dire, no? Cioè, queste situazioni qui le ha tenute aperte il direttore sportivo, quindi fondamentalmente la situazione va risolta e nel miglior tempo possibile, ma questo non potrà accadere perché bene le visite mediche di Ngie domani, ragazzo sicuramente talentuoso, pagato tra l'altro fior di quattrini, cioè anche qui la competenza sicuramente l'abbiamo sottolineata per alcuni giocatori acquistati quest'estate, e speriamo che tutti possano esplodere in senso positivo da qui alla fine della stagione, però non ci vuole tutta questa competenza a comprare un ragazzo del 2005 a 20 milioni dal Torino. La Fiorentina non è il Paris Saint Germain, cioè io non so se si può permettere di fare tutti questi acquisti e di mettere insieme in campo una squadra che è stata definita dall'allenatore e dal capitano fragile. Questa fragilità forse nasce anche da una scelta radicale di costruire e rivoluzionare una squadra cedendo tutta la squadra dell'anno scorso. Bene il tabula rasa gridato dai tifosi, d'accordissimo, i tifosi possono dire quello che vogliono, ma chi costruisce una squadra deve sapere che quando costruisce una squadra da zero rischi di trovarti in queste condizioni, e quindi francamente mi stupisce il fatto che la Fiorentina continui ad acquistare ragazzi talentuosi, bravi, sicuramente di un grande futuro, anche di un grande futuro economico per la Fiorentina. Ma nel frattempo qui manca una punta e ti sta andando via la punta più forte che hai. Mancano gli esterni e prendi l'esterno del 2005. Non sai che cosa succede nel mercato in uscita e quindi devi avere le mani in pasta ovunque, perché la situazione è questa. Ora la Fiorentina ha una mano in pasta ovunque in attesa di poter liberare qualche slot per poi capire chi puoi comprare. E quindi porta un'altra settimana con tutti acquisti nuovi, che ci si avvicina poi alla partita contro il Torino in condizioni così e così, oltre che un pubblico che giustamente già rumoreggia. Io trovo che questo inizio di stagione faccia acqua da tutte le parti, ma non è un'acqua che viene solo dall'allenatore. Ecco, vorrei che questa cosa sia molto chiara, perché il bagno di folla fatto alla prima di Coppa Italia a commissi apparatici ci deve aprire gli occhi. Io non dico che nessuno deve essere contestato, fischiato, per carità, c'è tempo per rimediare, però sicuramente vanno condivise e suddivise le responsabilità di quello che è stato un pessimo inizio di stagione, dopo che tutti ci auguravamo di ripartire diversamente rispetto all'anno scorso.
4: E invece siamo partiti peggio. Che dicono, Chiara?
5: Un po' di messaggi e di commenti al 348-7513-933. Se sei d'accordo, do la precedenza all'intruso Viola, che mi ha strappato un sorriso durante le belle immagini che abbiamo proposto e visto insieme. Hanno detto che c'era una sorpresa musicale e ho avuto un incubo. Pensavo che potesse entrare Moise Kean. Devo Bellissimo. Dire, questo l'ho apprezzato, però in un certo senso disegna anche questo momento surreale. Aleandro ci scrive: stasera Paratici dove

0: un po', come si fa a far crescere una generazione? Passati noi allo stadio, chi ci andrà? Fortuna che non ci sarò più per vedere il 150esimo. Oggi c'era e c'è solo l'imbarazzo della scelta di chi scegliere tra le nostre leggende da far entrare nella dirigenza per inculcare lo spirito fiorentino a questi bambocci.
1: Ecco, questo
0: lo commentavamo anche noi.
1: Sì, lo commentavamo anche noi quando, non so Pietro, perché mi sa che eri già fuori, sono state fatte le domande a dei bambini che avevano, io credo, 5-6 anni, quindi veramente piccoli. E gli è stato chiesto chi è il tuo idolo e uno ha risposto Yamal, Ronaldo, Messi. Poi a un certo punto è andato a prenderne uno e a un certo punto gli ha detto Baggio. Però lui certo si chiedeva, ma perché nessuno ha un idolo della Fiorentina? E io in diretto ho detto, ma per quale motivo lo dovrebbe avere? Cioè, nel senso, noi quando eravamo piccoli e c'era Batistuta, e allora dici, guarda, è Batistuta, è Batistuta. Ma vedendo anche quello che abbiamo, poi ti lascio la parola.
0: Cabral.
1: No, quello che abbiamo alle nostre spalle, che è qui nel video wall da tutto il giorno, ci sono tutte le leggende della Fiorentina. Scelte non ce n'è uno comprato da commisso, punto.
2: Lorenzo, ma scusami, perdoni un attimo, ma secondo te no, è stata una cosa intelligente andare da dei bambini di 5 anni a fare una domanda del genere,
1: certo,
0: senza prepararla,
2: educarti prima? Ecco, no, perché poi cosa pretendi? Un bambino di 5 anni ti risponda sì, il mio idolo è Bonaventura, ma magari, bene, viva, ma forse non l'ha nemmeno visto giocare. E comunque
1: ho quasi litigato con la Chiara per Bonaventura.
0: Sì.
1: Stasera.
2: No, ma di che cosa si ragiona? Cioè, io sono da una parte emozionato per aver parlato oggi al Dola Park con alcuni pezzi di storia, ma pezzi grossi della storia della Fiorentina, e averli anche poi visti sfilare stasera. Però dall'altra parte sono veramente molto amareggiato da quello che ho visto in generale, anche della gestione proprio di questi campioni. Per esempio, mi vorrei, diciamo, fare un suggerimento postumo che non servirà a nulla se non forse per il 150esimo anniversario, ma i campioni quando si fanno sfilare, ma si faranno sfilare con ordine di logica? Cioè, anche questo discorso di vedere prima passare uno poi l'altro, c'era Aghei. No, con tutto il rispetto per Aghei, certo, e non può essere messo nelle leggende della Fiorentina,
1: certo.
2: Cioè, non si possono definire le leggende della Fiorentina quando fai passare Aghei. Cioè, io, ragazzi, io perdo la testa su queste cose. Cioè, da una parte devo sentire Gabriele Batistuta giustamente osannato, applaudito, e i cori e tutto, e poi magari quello dopo Aghei. Ma ragazzi, ma che ci si piglia belle mele? Cioè, ma anche bambini che sono lì a sedere dicono ah sì, Batistuta Aghei. Cioè, nel senso, ma non è il discorso, è tutto legato a quelli che sono i giocatori che sono, ma per esempio, che mi viene in mente, c'è stato un certo punto, ho detto ma questo io non l'ho mai sentito nominare, ma perché evidentemente avrà fatto una presenza in mezzo nella Fiorentina. Ma si può mettere le leggende della Fiorentina senza, tra l'altro, ora non voglio riaprire ferite, ma senza Antonioni, senza Baggio? Cioè, questi qui dice
1: Pietro,
2: che Baggio verrà per la
1: non c'era
2: della,
1: neanche non c'era
2: nostalgia.
1: Non
2: ma,
1: c'era
2: ma
1: neanche
2: che,
1: un ex proprietario fare? Un ex proprietario.
2: Ma sì, non hanno chiamato Cecchi Gori, non hanno chiamato,
1: cioè, i proprietari, voglio dire, i proprietari ci devono
2: faranno
1: stare.
2: Faranno parte della storia.
1: Per
2: ma
1: forza.
2: Certo, sono d'accordo. Comunque, il fatto sta che sono molto amareggiato, perché penso che alcune cose potessero essere gestite meglio. Sicuramente sarebbe stato per tutti anche un sapore diverso, nonostante gli errori magari commessi per organizzare la festa, se la Fiorentina avesse vinto. Quindi è stato tutto un insieme di cose che mi fanno tornare a casa con un po' più di nostalgia, sì, dei tempi andati e di felicità verso il futuro. Tra l'altro, guarda, io oggi ho parlato con Terim, e Terim è un pezzo di storia, pure un pezzo di storia molto breve, no, della Fiorentina, però lui se la sente addosso Firenze. Lui ha detto, io quando parlo con gli amici la definisco una seconda casa, c'è stato per pochi mesi, non è che c'è stata una vita, va bene? E lui diceva la Fiorentina riesce ad avere risultati e ad avere successo quando i giocatori capiscono che cosa significa la Fiorentina stessa. E lo dice Terim, che viene da Istanbul e c'è stato dei mesi qui, non c'è stato tutta la vita. Cioè, quindi se lo capisce una persona che arriva, sicuramente uomo di calcio, un grande allenatore, ma che viene da Istanbul a raccontare una cosa del genere, ma qualcuno glielo racconta anche a questi lì dentro? Ma qualcuno gli spieghi a questi qui dentro che cosa vuol dire vivere la

0: Fiorentina. Cioè, io anche quando sento parlare Cesare Prandelli, per dire, cioè, sono tutte persone che la Fiorentina hanno capito come vestirla, hanno capito come amarla, hanno avuto delle difficoltà, ma poi se la sono uscita addosso, nonostante arrivino da tutte altre parti del mondo o dell'Italia. Ma perché non c'è nessuno che queste cose in questi anni è riuscito a spiegargliela alla Fiorentina? Perché nonostante molti passi in avanti fatti anche negli ultimi mesi a livello di comunicazione, siamo ancora a quello che si è visto per esempio anche in Piazza Santa Maria Novella con il discorso del presidente commisso, cioè che può esaltare quello o quell'altro, ma a me mi ha messo una grande tristezza addosso, francamente, perché si veniva da un 15° posto, perché si arrivava da una Fiorentina che doveva ripartire con grande forza, e magari anche non c'era bisogno di spendere 150 milioni per prendere 7 ova in due partite all'inizio del campionato, cioè forse andava gestita meglio la questione generale, insomma, e quindi nulla, torna a casa un po' nostalgico.
1: Abbiamo parlato di assenze, arrivano anche tanti messaggi che ci interrogano sull'assenza di Rigano, un altro pezzo di storia della Fiorentina che
0: guarda,
1: qualcuno
0: l'ho detto anch'io,
1: avrebbe
0: l'ho
1: voluto
0: detto
1: vedere
0: anch'io,
1: stasera.
0: Avevo Righi accanto e ho detto mi auguro che a un certo punto sbuchi Rigano, perché ti ripeto, con tutto il rispetto per alcuni giocatori che ho visto passare, anche simpaticissimi, per esempio Romulo, persona simpaticissima, mi sono messo a parlare, una persona squisita, cioè poi ci sentiva come le bestie, cioè, ma Romulo, e non c'è Rigano. Rigano, lo trovi in pizzeria all'Isolotto?
2: Sì.
0: Ma ti rendi conto di cosa si sta parlando oppure no? Cioè, si vuol dire proprio evidentemente non aver compreso. Poi c'era Corvino, era in tribuna, perché io l'ho visto, Corvino salutato. E Corvino tu lo fa scendere in campo?
2: Sì.
0: Corvino, al di là di quello che può essere la simpatia personale o meno, ma ha fatto quanti anni di direttore sportivo?
2: No, molti di più di dieci anni.
0: Vabbè, diciamo
2: in due mandati, ma negli ultimi 20 abbiamo fatto solo lui e Pradè.
0: No, 10 Pradè e quindi 10 e 10. Però va bene, diciamo una decina. Ma ho capito, e tu lo fai stare in tribuna o tu lo fai scendere in campo?
2: Ma in quale universo?
0: Pradè era una squadra forte.
2: Sì, va bene.
0: Una proprietà forte.
2: Sì, però so, evidentemente cioè, ci sono delle cose che non tornano.
0: Forse non c'è voluto venire, frate, dai, forse non c'è voluto venire, non lo so. Rischiava lui di prendere una portata di fischi, te lo dico.
2: No, sì, guarda, stasera sarebbe
0: stasera esaltazione
2: sarebbe andato bene, sarebbe andata bene di sicuro.
0: certo. Vabbè, ragazzi, ho detto, raccontato, abbiamo fatto una maratona straordinaria, perché veramente abbiamo costruito qualcosa come Radio Firenze Viola di bellissimo, che ci ha accompagnato col sorriso fino alle 18:30 e poi ci ha fatto riempire di sconforto.
2: Ora se l'è presa.
1: No, non me la sono presa. Semplicemente sottolineato come poi sostanzialmente sia toccata a noi la parte più cupa di questa meravigliosa 24 ore, di cui anche Lorenzo da Berlino ci rende conto scrivendoci: grande maratona ragazzi, massima stima per tutti quelli che sono passati davanti e dietro al microfono nelle ultime 24 ore, siete i migliori, saluti a tutti da Berlino.
2: Bene, anche perché sarà un pezzo unico, perché visto che porta male non verrà rifatta, eccolo qua, lo annunciamo direttamente.
0: Poi ti posso dire sì, una cosa, io non so che ambizione tu possa avere la tua vita, ma io di vedere anche il 200° non ho tanta
2: ambizione. Ma siccome l'altra volta che avevano utilizzato la maglietta come stasera contro il Chievo era il 75°, a uno gli potrebbe venire in mente di fare il 125°, no? Però ecco, niente.
0: Sì, però no, con quella maglietta si può dire.
2: No, io l'ho detto prima, ho detto bene, porta male, basta, hai perso 2-0 in casa col Chievo, ne ho promosso, ti ripresenti 25 anni dopo, ah che bella questa maglietta, borda 3-0 con la promossa, posto.
0: Non ci garba, facci del male d'assurdo, sì.
2: Pies, che vuoi fare? Vai via, ti lasciamo, ti...
0: Sì, io potrei anche rientrare verso casa, sarebbe una cosa fatta bene, però...
2: Va bene.
1: Noi leggiamo un po' di messaggi nel frattempo.
2: No, ora si disturba Nick, chiama Nick.
1: Ma nel frattempo leggiamo un po' di messaggi.
2: Si chiama Nick, si chiama Tolo, si chiama chiunque. Tutti quelli che non vogliono rispondere
0: minuti,
2: si telefona.
0: Non 200 ore.
2: Come?
0: 200 ore. Dai, 27 minuti ti mancano per portarla a casa, quindi sei
2: Sì,
0: sei
2: ma si chiama chiunque.
0: Anche perché poi Niccolò Santi
2: ci è andato via il segnale, ci è andato via il segnale e sta parlando il buon Giuseppe Commisso, sì. Quindi
1: abbiamo
2: poi
1: visto nelle immagini anche che
2: tanto
1: poi
2: sta dicendo le stesse cose, dice sempre a posto così, se vogliamo lottare tutto è possibile, siamo grandi, siamo forti, ma non vinciamo mai nulla.
0: Io amo la Fiorentina,
2: esatto, esatto, non chiederò ai nostri giocatori di promettere la vittoria, chiederò a loro di onorare questa maglia in ogni minuto e in ogni sacrificio. No, no, bisogna vincere a questo giochino in teoria. Però va bene. E a posto, Pietro.
0: Ogni tanto ci garberebbe, no, bene, ragazzi.
2: Guarda, io racconto questo aneddoto che quando ero avevo meno di 8 anni, che ero a Bergamo a vedere la finale di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina. Quando poi dalla tribuna ci riportarono che era successo un casino, lacrimogeni, sì, cose, insomma, ci riportarono con i miei genitori nella curva della Fiorentina, dove almeno lì stavamo tutti tranquilli, mi ricordo che c'erano tanti ragazzi, ma me lo ricordo proprio bene, che venivano da me e fa: meno male, guarda come sei fortunato, perché noi abbiamo dovuto aspettare 21 anni, perché era da 21 anni che la Fiorentina non vinceva niente, dal 75, era il 96, quindi dal 75. E io ho detto: ma com'è possibile che possa succedere una cosa del genere?
0: Dopo te lo sei spiegato bene.
2: Esatto,
0: vai.
2: Ma qui probabilmente arriveremo a 50, ma molto tranquillamente. Siamo a quanto siamo?
0: Vabbè, 25? Siamo 25.
2: Beh, vabbè, siamo a metà percorso, a posto.
0: Bene,
2: speriamo di
0: bene.
2: No. Vai, ciao Pietro.
1: Ciao Pietro, buonanotte.
2: Ciao,
1: buonanotte.
2: Ciao. Complimenti. Tra l'altro, complimenti per la trasmissione, ci sta dicendo.
1: Sì.
2: Comunque, sta facendo un... non c'è più nessuno, non c'è più nessuno. Sono andati via tutti, ora sto facendo così con il pollice. Questo è inizio, amici, il rinascimento della Fiorentina. Benissimo. L'ha chiamato Nick? Niente, Tonelli, ti dico.
1: Ci scrive
2: Nick.
1: Renzo, vai. Subito Paolo Sosa, poi vergogna non ricordare Borgonovo, questo è il messaggio di Laura. Scusate, io vi ascolto, vi seguo in TV tutti i giorni siete voi che esaltate il mercato di Paratici. Vai. Oggi condannate tutti, c'è una soluzione per un certo equilibrio, questo è Fabio da Santa Croce.
2: Però Fabio, allora noi non siamo un'entità unica, cioè noi abbiamo tutti i cervelli, ognuno ha il suo cervello, ognuno ha la sua bocca e ognuno dice quello che vuole, scrive quello che vuole.
1: Ora però ti chiedi un secondo perché c'è un messaggio importantissimo. Vai. Ce lo manda Regina, è una dedica per Michele, il mio tifoso dal sangue viola, oggi la Fiorentina fa 100 anni, tu compi gli anni assieme a lei, auguri amore mio da tua moglie che ti ama più di uno scudetto, forza Viola.
2: Bene, momento, fai cuoricino.
1: Sì, sono molto carini,
2: fai
1: loro.
2: Cuoricino.
1: Cuoricino.
2: Beh,
1: per Michele e Regina.
2: E anche per Nick. Ciao Nick.
3: Ciao ragazzi, noi del Sassuolo 2-1 al Torino, eh?
2: Sì, Berardi.
3: Quindi, peccato perché comunque poteva essere un obiettivo.
2: Quindi la, diciamo che la forza del Sassuolo non era grosso, vuoi dire questo?
3: No, voglio dire che comunque sia i campioni si vedono sempre, la stampata finale del campione ti porta a casa il titolone, in questo caso diciamo la vittoria importante per noi neroverdi e tra l'altro ti devo dire comunque in una partita che vedrà poi domenica prossima proprio di fronte due squadre a zero punti, no? La Fiorentina col Torino.
2: Benissimo. Ti dicevo Nick, invece sì. Il tuo amico che ora alla Juve? Se la passa tanto.
3: Carnevali?
2: Sì.
3: Ma Carnevali zitto zitto, 6 punti, no? Fatti sì. Bene, va bene, non è che lui ha affrontato il Frosinone e il Parma, però tutto sommato ha fatto giocare, ho visto Jonathan David,
2: fischiato.
3: Che ha segnato Nico Gonzalez, ha segnato anche Nico Gonzalez, sì. Ha segnato Teun Kopmeiners e ora vediamo che cosa combinano, perché comunque che sì, gliel'ha portato via giuntolone nostro, sì. E ora vediamo se vanno a prendere qualcos'altro a centrocampo, però io penso la punta alla Juve alla fine lo fa.
2: Se vuole, c'è Fabian,
3: Fabian, però Fabian non è a Parma ora.
2: Sì, ma se lo vogliono gli si dà allora a titolo definitivo, però.
3: Ah, addirittura, si sì, fa uno scambio veloce.
2: Se no c'è
3: sì.
2: Brescianini.
3: Ho capito. Vabbè, ma Brescianini però ora è fuori mercato. Casomai cioè quello che va via, secondo me, se non ci sono ripensamenti, è Rolandolone nostro.
2: Infatti,
3: Mandragora.
2: Quello meglio.
3: È sprint finale tra Torino e Genoa, praticamente chi lo prende a titolo definitivo vince la partita, funziona così il giochino.
2: Allora c'è il buon Giuseppe Commisso che sta dicendo che Giancarlo è la Fiorentina, Giancarlo è Firenze, Giancarlo è la maglia viola, ti vogliamo bene Giancarlo.
3: Vabbè, questo, cioè, con tutto il rispetto, c'era bisogno che lo dicesse lui, ecco, voglio dire, no.
2: Lo sta dicendo, che... leggiamo i sottotitoli e... Perché è andato
3: sì,
2: via
3: no, era cioè,
1: addirittura invita
3: superstua.
1: Tutti presenti ad alzarsi in piedi per rendere omaggio a Giancarlo Antognoni.
3: Questa mi sembra una cosa fatta bene, sinceramente.
2: Guarda, ha fatto proprio il gesto con le mani, ta, alzatevi. Quindi, niente. Allora, Nick, parliamo sì, di Ingie?
3: Sì, Ingie domani viene a fare le visite mediche, e quindi operazione da 16+4, che anche questa è un'operazione costosa, perché poi alla fine 16 milioni di euro più 4 di bonus, poi c'è da capire se c'è questa percentuale sulla futura rivendita, però 16 milioni per questo ragazzo non sono pochi, e quindi un altro investimento importante. Io sono curioso di vedere quanti soldi sono rimasti. E dalla potenziale cessione di Ken, quanti soldi poi possono essere reinvestiti? Perché ora secondo me sentivo quello che avete detto tutta la sera su Paraficione Nostro e Grossolone Mio. E praticamente credo che a questo punto, al di là di tutto, Paratici sia un po' in un angolo e qui deve tirar fuori il guizzo, perché oggi se sbaglia centravanti diventa un fiume, una pioggia di critiche enormi, che peraltro in parte sono anche giustificate, e voglio vedere come la risolve, perché io tuttora ero al telefono, allora su Ken non c'erano novità, quindi Ken è ancora lì fermo, bloccato, e non lo fanno partire, non si hanno notizie significative delle ultime ore. Dentro c'è questa proposta che mi sa tanto di specchietto per l'allodo, che secondo me non sono convintissimi di fare. Calimuendo è un'altra soluzione, però io sinceramente adesso voglio vedere, tanto sarà una notte lunghissima di Albiola Park, perché credo che Paratici debba tirare fuori una soluzione, perché così rischia veramente di prendersi una pioggia di critiche e non sarebbe da lui.
2: Vediamo, insomma, però è già sul filo, sul filo del rasoio. Allora, intanto Giuseppe Commisso ha svelato una maglietta, la 10 di Antognoni, che ha detto che sarà la maglia del centenario della Fiorentina, insomma l'avevano già detto che avrebbero ritirato il 10. Tutti i giocatori della prima squadra hanno firmato la maglia di Antognoni 10, e anche lui ha firmato il non la maglia, perché è dentro insomma tra due vetri, perché poi verrà esposta chiaramente, e l'ha firmata anche lui, quindi tutto molto bello. Il centravanti, Nick, insomma, è un problema, è un problema, ma non sbagliarlo ora è un problema, e soprattutto come si valuta lo scricchiolio relativo alle parole di Grosso,
1: che ha detto mi sarebbe piaciuto schierarlo stasera.
2: L'avessi potuto, l'avrei convocato e l'avrei schierato.
3: Sì, solo è chiaro che non l'ha potuto schierare per motivi di mercato, perché la Fiorentina c'ha questo accordo col Como e non lo so, ecco, più che uno scricchiolio io l'ho trovato quasi una richiesta d'aiuto di Grosso.
2: Ma secondo me è uno scricchiolio critica, perché queste cose non si dicono, Nick, e soprattutto
3: sì,
2: dopo che la Fiorentina ha fatto circolare che è stato Ken a non voler partire dal primo minuto contro la Roma, cosa è chiaramente
1: è un po' un autogol,
2: crediamo, però insomma.
3: No, ma sì, in effetti c'è questo passaparola di informazioni su Ken, tanto lo sappiamo, insomma, che sono anni che in cui c'è Ken qui alla Fiorentina, che le cose non funzionavano come dovevano funzionare, poi segnava i gol, andava bene tutto, perché poi quando ci sono i gol ci sono i risultati. La gestione è sicuramente stata difficile, non facile, quindi comunque con degli errori. Però ora, sai, c'è poco da stare a analizzare quello che è successo. Secondo me quello che è importante è quello che succederà, perché quello che è successo ormai non si può tornare indietro, e sappiamo benissimo qual è la storia. Ora ci si gioca la partita più importante, perché per esempio io ho capito che se esce Mandragora hanno fatto una proposta al Sassuolo per Torsved, se non ho capito male. Bene, e voglio capire se questa proposta che hanno fatto al Sassuolo per Torsved il Sassuolo l'accetta. Poi dopo tanto tempo ho capito che cosa voleva fare lui sulla fascia sinistra, cioè lui aveva bloccato Emerson Palmieri per dare un'alternativa a Valdepeñas sulla fascia sinistra, però ora non lo so se andrà per cioè perché l'aveva in precedenza bloccato, perché io sapevo questa cosa, non mi veniva il nome, non riuscivo a capire chi era. Poi ieri ho capito, quando dal Brasile è giunta questa lista, chi era l'esterno sinistro che aveva bloccato lui, perché ora non so se ce l'ha ancora in mano, perché il giocatore vuole andare via da Marsiglia, ma non so se la Fiorentina lo può prendere oppure no. Quindi vediamo se questa operazione last minute sull'alternativa a Valdepeñas gli rimane un po' di budget o gli rimane la possibilità di farla, ma non so se la farà, mentre sono convinto che potrebbe arrivare un altro esterno alternativo, ma no, cioè, certo Gnonto, devo dire la verità, mi lascia veramente perplesso, ma sì, proprio perplesso, perché non riesco a capire l'utilità di un'operazione del genere. Non mi convince, ecco, Gnonto è, insieme a Jimenez e sarebbero, allora uno è arrivato, un altro potrebbe arrivare, ma non è detto che arrivi, però sarebbero due punti, due rebus francamente inspiegabili, perché Jimenez non l'ho mai capita questa cosa, e Gnonto non la capirei. Invece deve lui, però secondo me si gioca tutto sulla punta centrale. Se lui porta la punta centrale di altissimo livello, penso che oggi, diciamo, butterebbe molta acqua sul fuoco. Invece se arriva un giocatore così e così, diventa benzina sul fuoco. Poi comunque sia tutte queste critiche su Grosso e che l'ha scelto lui. Beh, insomma, siamo partiti decisamente come peggio non si poteva, ecco.
2: Sì, ma alla fine, Nick, noi siamo qui a commentare, cioè guarda, arrivano tanti messaggi che criticano anche i modi di alcuni giornalisti, di noi, perché dice tutta l'estate che spendete, insomma, che
1: beatificate
2: Paratici. Io me ne tiro fuori, perché d'estate non ci sono stato qui in radio, ero di là murato a tutto Mercato Web, ma voglio dire, noi siamo sempre a raccontare quello che succede, cioè se uno compra 9 giocatori, uno al giorno, riesce a strapparli anche a concorrenza di altri club, è chiaro che uno dice è bravo, come sei stato bravo, insomma è speso, bravissimo, poi se ti rendi conto dopo due partite che questa squadra è costruita male, bisogna tu lo dica. Cioè io non ci vedo niente di male. Grosso, sì, dice Grosso, ma Grosso sembra che Grosso si sia catapultato da solo dentro il Viola Park e dice guarda, io quest'anno faccio io l'allenatore. No, ma guarda, no, lo faccio io l'allenatore. No, qualcuno l'ha chiamato. Cioè, no, lo sappiamo che Sarri sarebbe venuto di corsa, Nick.
3: Sì, no, ma dico, lui era partito con l'ideale 4-3-3, poi questa storia degli esterni si è prolungata, lui ha preso un altro trequartista, però io credo che Paratici avesse in testa questo, ed è quello che sta facendo, con tempistiche più o meno giuste, più o meno sbagliate. La sua idea era di fare piazza pulita, e la sta facendo, perché se riesce a poi a far uscire Mandragora, Gudmundsson e Ken, li ha levati tutti. Fagioli non lo può levare perché non mi sembra abbia mercato, se no li ha levati tutti, li ha praticamente cambiati tutti, tanto questo era il suo progetto. Chiaramente fare tutta questa operazione non dipende solo dalla volontà di un direttore, perché non è che lui si può comprare e vendere i giocatori da solo, cioè c'ha bisogno anche che qualcuno glieli prenda, e questo era il suo piano che secondo me sta per arrivare in fondo, perché se poi ci sarà l'uscita di Mandragora, ci sarà quella anche di Ken e di Gudmundsson, rispetto all'anno scorso probabilmente la Fiorentina è totalmente rivoluzionata. Sul fatto, io la vera critica corretta nei confronti di Paratici secondo me sugli esterni, perché sugli esterni la Fiorentina prende il suo primo esterno in data 30 agosto, perché domani fa le visite mediche e gire. Però io francamente, anche tutto questo ribaltare completamente il giudizio sull'operato di Paratici ora in base a questi due risultati, non lo trovo di grande equilibrio, perché quando hanno preso Ulai sembrava si fosse preso Maradona, quando naturalmente hanno preso Attà non c'era squadra migliore al mondo della Fiorentina che aveva fatto un'operazione del genere, poi arrivò Pellegrino, va bene, poi si è preso altri giocatori, cioè abbiamo fatto degli acquisti che tutti erano convinti, tutti erano contenti, perché poi cioè, bisogna anche ricordarsi se si era contenti degli acquisti, perché adesso ora si perde e quindi non va bene nemmeno quelli per i quali si era contenti, cioè Mastantuono, c'era un sacco di gente che andava all'aeroporto, se non mi ricordo male, certo. Come dire, no, che tutti erano contenti.
1: Ecco, Nick, approfitto della tua presenza perché per dar voce anche a tutti quegli ascoltatori che identificano proprio nell'arrivo di Mastantuono una sorta di momento di svolta del mercato, come se da un lato l'occasione fosse talmente ghiotta che in un certo senso abbia poi rimescolato anche le carte in tavola in termini di priorità e che poi abbia comportato delle modifiche sul piano strategico per quanto riguarda le necessità tattiche nell'accogliere un giocatore come lui.
3: Sì, io sono d'accordo sul fatto, no, che si debbano fare delle critiche sia al grosso e a Paratici, perché ci stanno, perché ora ci stanno, perché se ora sbaglia la punta, tutto quello che ha fatto ora praticamente viene cancellato tutto in un colpo. Però se un dirigente si ritrova con una possibilità che è quella di Mastantuono o quella di Attà o quella di Ulai e decide di fare un investimento del genere, io qui credo, allora grosso secondo me è uno di quelli che ha meno responsabilità, però alla fine della fiera non è che, con tutto il rispetto, ha messo me e Di Benedetto a giocare dietro Ken, gli ha messo dei giocatori che comunque sono di qualità. Allora un allenatore, cioè, deve anche modificare il suo modo di pensare il calcio in una certa maniera, per cui se non puoi fare il 4-3-3 puro, puoi fare il 4-3-2-1. Non mi sembra che sia un problema cosmico per il calcio, cioè trasformare un'idea di 4-3-3 con mettendo due trequartisti alle spalle di una punta. Il problema secondo me è di altra natura, che hai cambiato anche dietro e purtroppo ci sono dei giocatori che avevi preso, uno è Vieri, che secondo me ancora forse non è pronto per giocare in Serie A e per questo non lo fa giocare. Dragusin, si aspettavano tutti un altro tipo di giocatore. Pongracic l'abbiamo visto l'anno scorso, Ranieri forse di tutti questi è quello che ha il rendimento più continuo. Poi ragazzi, siamo al punto di partenza,
2: sì, ma capisci Nick, se spendi 13 milioni più un centrale, quell'altro 2 milioni e mezzo più il diritto di riscatto a 19, e il miglior centrale che hai è Ranieri, cioè, ti rendi conto che bisogna che qualcuno che ci può stare qualcuno dica qualcosa?
3: Sì, però secondo me si sono create, ti dico anche, sì, no, certo che devono dire qualcosa, ci mancherebbe altro, anche perché prendere 7 gol in 2 partite non è che mi sembra sia una cosa bella, anzi è anche avvilente, deprimente, perché comunque arrivano gli spetti dell'anno scorso. Quest'anno ci siamo preparati ancora prima, no? Nel senso, siamo già dopo la prima giornata, si parlava dell'esonero di Grosso, cioè quindi siamo già.
2: Oggi chiedono tutti la testa.
1: Anche ora, ad esempio, sì, sì. Paolo da Grosseto, per me l'errore di Paratici è quello di aver preso Grosso come allenatore.
2: Certo. E vogliono tutti Tiagone suo, Nick.
3: Lo so, perché comunque lo sa, perché c'è così, si collega a te, è risolto, sì. Certo, capisco, però io dico, alla fine bisogna un attimo anche pensare che ci vuole un po' di tempo per costruire una squadra, perché questa squadra è completamente nuova, quindi il problema è che non c'è tempo, non c'è possibilità di aspettare. Purtroppo sono arrivate due partite tutte e due negative, quindi Grosso si prende tutto adesso, le responsabilità e le colpe. Io l'ho sentito alla conferenza, continua a parlare, no, di leggerezze strutturali e caratteriali, però ci sono dei giocatori che francamente, cioè, la verità è che in questo spogliatoio, parliamoci chiaro e tondo, ma chi può fare il leader in questo spogliatoio?
2: Nessuno.
3: Cioè non c'è nessuno, dai via, non c'è nessuno che ha quel peso, quella personalità. Prima vedevo l'abbraccio tra Battistuta e Rui Costa, no? Cioè qui siamo su altri pianeti,
2: sì, vabbè,
3: cioè,
2: Nick,
3: quello è un pianeta,
2: cioè,
3: quello
2: e Rui Costa, noi lì siamo abbiamo su un'altra galassia, non su un altro
3: pianeta. Esatto, sì, però tra Battistuta, Rui Costa e questi c'è anche Mutu, c'è anche Toni, cioè capito?
2: Capito, ma questi sono campioni, cioè sta parlando un campione del mondo.
3: No, Dio, sto dicendo che esistono anche dei livelli intermedi tra l'universo, diciamo, degli Avengers e, che ne so, gli esseri umani, ci sono anche quelli nel mezzo. Noi purtroppo o siamo sopra o sotto sotto, in questa squadra secondo me ha proprio bisogno, cioè questa squadra nei momenti di difficoltà chi si aggrappa? Cioè io ho sentito anche De Gea, cioè De Gea sì, fa il capitano, tutto quanto eccetera, però anche De Gea non mi sembra che spicchi, no, in questo ruolo di coordinatore dello spogliatoio, come dire, ragazzi, si sta facendo, cioè oggi in un contesto diverso si rientra negli spogliatoi nel secondo tempo si fa una partita di una cattiveria, di una rabbia, di una foga eccezionali, che poi alla fine magari si pareggia, oppure si perde 3-2, ma non si perde 3-0, cioè questo non accade. Quindi vuol dire che questa squadra purtroppo non ha una, cioè, non ha la guida trascinante, e non c'è nessun giocatore che, perché l'età di questa squadra è tutta fatta di anche di giovani di prospettiva, non ha questa possibilità, manca quel giocatore di riferimento di una certa personalità, e su questo purtroppo andrebbe fatta una riflessione, ma tanto ormai siamo a 3 giorni alla fine del mercato, quindi c'è poco da dire. Ora arriverà il momento, uno dei momenti più tristi,
1: il voto.
3: Uno dei momenti più tristi è un po' come vabbè, non mi fa di nulla, perché sennò
2: io ne devo da 20 Nick martedì di voti.
3: Immaginavo che c'era. Sì, no, dice, una delle cose più tristi è dare i voti, no? Perché sono tutti, cioè, ma si danno i voti in base a cosa? Cioè, voglio dire, perché nessuno sa,
2: certo.
3: Tutto sulla carta.
2: Ma noi Nick,
3: no?
2: Lo facciamo per i nostri lettori, perché ci piace, nel caso di tutto mercato web, i nostri ascoltatori. Sì. La gente vuole sapere il voto. Perché vuole sapere il voto? Perché poi si dice, oh, te tu gli avevi dato 7, ha visto? Si fa schifo, ve otro gli avevi dato 4.
3: No, certo, ma
2: il gioco è quello, Nick, se no, il gioco è quello, cioè lo sappiamo.
3: Sì, sì.
2: È bello. No. Nick, ciao, ti salutiamo.
1: Ciao,
2: c'è Tolo. Ti salutiamo.
3: Vai, ciao,
2: che siamo in, grazie,
1: ciao,
2: Nick. Grazie.
1: Presto, Nick.
2: Ciao, Tolo.
4: Oh.
2: Ma dove sei?
4: A casa.
2: Hai lasciato il Frank. Non c'è più nessuno. Stanno continuando a fare.
1: Ma c'è chi ce lo
2: avanti.
1: Scrive, come Pierpaolo. Lo stadio è vuoto, ma il presidente continua a parlare.
4: Lo so.
1: Edulcoro, perché Pierpaolo è andato un po' lungo.
4: Lo so. Poi sapete, sono sincero e. La prima squadra in campo mi ha fatto capire che era tempo per me di andarmene.
2: Sì, ci stava. Senti, ti volevo soltanto dire in chiusura, visto che siamo quasi arrivati, mancano 4 minuti, poi c'è la Chiara praticamente.
1: E c'è
2: sotto.
1: Anche da mandare un audio, perché l'ho fatto rimandare all'ascoltatore che aveva un po' sforato, l'aveva mandato di un minuto. Gli ho detto, se lo mandi di 40 secondi, poi lo mandiamo in onda.
2: Vedi,
1: e lui l'ha mandato
2: la,
1: di 39
2: certo,
1: secondi.
2: Si prende la briga di fare queste cose, l'hai preso, Tonelli? Mandiamolo subito, se si deve pensare.
1: Sì,
2: pensato.
1: Marco.
5: Chiara, ogni tanto noi interagiamo, specialmente quando c'è anche Sauro. Io stasera sono rimasto molto amareggiato, più che della sconfitta che ci ha rovinato la festa, dalla mancanza del tributo, di un saluto ai giocatori che non ci sono più, tipo Beatrice, tipo Borgonovo e in particolar modo il mio grande amico Celeste Pin, per poi dare spazio a giocatori che hanno indossato 2-3 volte la maglia. Vabbè, ci hanno rovinato veramente la serata. Marco, Quinto Viola, 1989.
2: Bene, più o meno era quello che diceva Pietro, sì, prima dei giocatori.
1: Celeste l'hanno ricordato in tanti, anche dei nostri ascoltatori.
2: Ti volevo dire, Tommaso, visto che ne parlavamo prima, che ha segnato Nico Gonzalez. E ha segnato anche Cop Miners. Allora, devi sapere, visto che comunque sai, seguo anche le vicende di altri club, fortunatamente, che la Juventus prima del Frosinone, quindi la settimana scorsa, le aveva detto a Spalletti: guarda, Cop Miners non lo far giocare perché bisogna darlo via. Spalletti se l'è portato in panchina e l'ha fatto giocare. Poi gli si sono rotti tutti, Miretti l'hanno venduto, Turam non so per quanto ne avrà, però stasera gioca Cop Miners e segna Cop Miners. Nico Gonzalez al 99% andrà via, gioca, segna. Cioè io non le capisco queste cose. Ken, in una partita del genere, nella partita del centenario, in tutto quello, te lo porti dietro. Non lo, cioè sono cose incomprensibili. E quando Grosso dice io non avessi potuto portarlo, l'avrei portato, l'avrei fatto giocare, secondo me lì quella frase non è banale, ne abbiamo parlato prima, ma ci torno sopra perché appunto avevamo parlato di Nico Gonzalez.
4: Ora la serata è da circoletto rosso, nel senso che è rischiosa in un senso o nell'altro per noi che dobbiamo sbilanciarci. Quindi provo a dribblarti secco e ti dico che non lo so se è solo episodi o coincidenze, magari Nico e Cop Miners quest'anno, solo un episodio nella stagione della Juve di quest'anno. Insomma, non so se Ken ti poteva cambiare scenari a Roma e Frosinone. Di sicuro so che sentir Grosso alla seconda di campionato dire che avrebbe preso una scelta diretta opposta a quella della società, peraltro anche dopo tre giorni in cui la società ha usato il pugno duro nei confronti di Ken, mi stupisce molto e mi colpisce molto di più della Juve stasera porta a casa i gol di due partenti.
1: E come sottolineava Lorenzo, Tommaso, perdona se ti interrompo, no, la società ha fatto capire che è stato il giocatore a non voler scendere in campo dal primo minuto all'Olimpico contro la Roma.
2: Era stato lui il cattivo.
4: La società ne ha fatte credere tante quest'estate, fa parte del gioco, come per esempio che Poku non fosse un obiettivo come non lo era Ulai, ma io a queste tattiche del mercato do piena legittimità, quindi mi sta benissimo se poi la dirigenza usa i media in questo senso. Certo, lo sapete, sono palloso, sono fissato sulle cose, due partite di campionato, due partite di silenzio dirigenziale, quindi se una cosa non è cambiata, ecco, non è cambiata la propensione viola a stare in silenzio di fronte alle sconfitte, tanto più quando sono pesanti, e quindi per la seconda volta stasera Grosso viene in sala stampa a parlare di fragilità e non c'è un dirigente accanto a lui. Questo mi colpisce e prendo atto, e evidentemente su questo piano siamo più o meno in linea col passato, non è che favorisce troppo Grosso, che comunque, appunto, prima si dice di avere una visione opposta sul giocatore più importante, gioca da punta, e poi anche questo passaggio che secondo me non è banale, i suoi quadri si attaccano sulle pareti, e se qui ancora dobbiamo partire dalle pareti, abbiate pazienza ragazzi, da 10 luglio
2: sì,
4: vi trovati,
2: basta,
4: ma che fate, insomma, siamo un po' alle porte coi sassi, poi calma, nessun processo sommario, nessuna sete di
2: carte, no ci saranno altri tre giorni, dai, e poi
4: io per come
2: si guarderà
4: fatto, ti ripeto, vista arrivare la prima squadra in campo davanti a Batistuta e Rui Costa, senza entrare nel merito dell'evento, però mi dispiace che non sia stato citato un presidente, un dirigente su questo, totalmente
2: sì l'ho detto anch'io, cioè no, ma più che altro non citato, ci dovevamo proprio essere,
4: però comunque hanno fatto un evento diciamo molto molto in stile USA, però ecco, a me, io in questo presente, ecco, per concludere, questo presente io purtroppo poi mi balla la vena, mi conosco, sicché me ne sono venuto,
2: suonata la campanella, Tommaso,
4: piano piano a casa, abbiamo sfondato 24 ore di diretta,
2: esatto,
4: nella storia ci entriamo anche noi, e quindi io vi ringrazio tutti in diretta, da voi che avete idea della presenza, 6 ore ininterrotte,
2: 6 ore e un minuto,
4: e non so a nominarli perché poi rischio di scordare qualcuno, ma dalla regia ai giornalisti, alle voci, tutti grandiosi, tanto li conoscete, li sentite tutti i giorni, vi assicuro che non è banale arrivare a stare 24 ore in diretta, però è stato bellissimo, perché bellissima e infinita è la storia della Fiorentina, e perché bellissimo è il passato di questa fede. Come sarà il futuro non lo sappiamo, secondo me bisogna sempre essere ottimisti, e quindi restiamo ottimisti sul futuro. Presente fa un po' cagare, scusate.
2: Benissimo, un po' a posto. Lo sapevo e dovevo entrare prima, ma la colpa è mia. Basta, ma quanto parla? Ancora?
4: Poco.
2: Ma cioè, io capisco tu sia a caso, Tommaso, ma la Chiara è a fame da 2 ore. Me lo sta dicendo da 2 ore che ha fame. Basta.
1: C'ho anche
2: basta.
1: I segni con la mano sul pancino.
2: Capito? Prima si è messa così, mi faceva broncini. Poi questo è il mio stomaco che brontola. Cioè, basta. Mezzanotte e 3. Basta, tanto tu segnatelo, dici tutto domani, va bene?
4: No, ho concluso, sono stato direi anche abbastanza sintetico.
2: Bene, perfetto, grazie Tommaso.
1: Buonanotte, Tommaso.
2: Buonanotte. E allora siamo arrivati alla fine di queste nostre 24 ore di diretta. Vi ringraziamo veramente, siete stati tantissimi, ci avete scritto in tantissimi in questa giornata che speravamo potesse andare in maniera diversa, però noi ce l'abbiamo veramente messa tutta. Grazie a Chiara Bevilacqua.
1: Grazie a te Lorenzo, anche a tutti gli ascoltatori,
2: che
1: per
2: buon
1: i tanti
2: appetito
1: messaggi. Grazie.
2: Grazie anche a Marco Tonelli che ha preso il posto di Stefano Cherubini, che aveva preso il posto di Stefano Carlesi, che al mercato mio padre comprò, e da Lorenzo Di Benedetto. Buonanotte a tutti.
6: La trasmissione Se fosse sempre domenica è stata offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero, da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.
7: 24 è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
10: Aperti tutto agosto. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
11: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
9: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
12: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
13: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
14: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
15: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
15: Istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
17: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
18: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
19: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
20: 24 ore viola. 100 anni di Fiorentina.
2: Ed eccoci in diretta con un'edizione speciale di Se fosse sempre domenica, perché oggi vi racconteremo non solo la partita tra Fiorentina e Frosinone, ma porteremo avanti e siamo entrati nella 18esima ora in diretta consecutiva di questa 24 ore in cui Radio Firenze Viola vi sta raccontando tutto il giorno del centenario. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto, buonasera Chiara Bevilacqua.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
2: Andiamo al Franchi subito da Andrea Gianni. Natasio, c'è Andrea.
21: Ciao, buonasera a tutti. Allora ragazzi, questo è un momento incredibile, io non ho parole per ciò che sto vedendo e sto vivendo, perché è vero che manca meno di mezz'ora al fischio d'inizio di Fiorentina Frosinone, ma qua c'è, accanto a me, alla mia sinistra, c'è un parterre, wow, una quantità di ex viola, di stelle, tra giocatori, allenatori, dirigenti, pazzesca. Cioè io ho un metro Gabriel Omar Batistuta, Manuel Rui Costa, ho di tutto, di quella Fiorentina degli anni 90, ho il campione d'Italia del 69, Picchio Pessisti, Claudio Merlo, di tutto, insomma, ho Pantaleo Corvino, Nicola Calvici, Paolo Sosa, c'è veramente un purpurri di qualità straordinaria. E vi dico la verità, io molti di questi campioni non li ho visti giocare, o se li ho visti ero un bambino, ma mi viene la pelle d'oca. Qua siamo tutti in piedi, accalcati, vicino alle poltronissime, che è l'ultimo settore primo della tribuna d'onore, e tutti stanno cercando di strappare una foto, un video, un selfie con i campioni. E vi dico ragazzi che è qualcosa di speciale, la Fiorentina ha organizzato qualcosa di incredibile, è normale, insomma, il centenario, è doveroso che ci fossero un po' tutte queste figure oggi a festeggiare la Fiorentina, però davvero la pelle d'oca ragazzi, la pelle d'oca, soprattutto per come sono stati acclamati Batistuta e Rui Costa. Rui Costa è la prima volta che torna al Francia dopo che se n'è andato nel 2001, c'è veramente un entusiasmo che si taglia a fette, e io vi devo dire che ho il privilegio, la fortuna di essere qua a raccontarvelo. Purtroppo non possiamo fare immagini, non possiamo mandarvele perché sono tutte copyright della Lega, ma vi posso assicurare che ci viene la pelle d'oca ragazzi, veramente la pelle d'oca.
2: Immaginiamo, insomma, son momenti belli. Abbiamo visto anche le immagini fuori dallo stadio con l'arrivo di Rui Costa, con insomma il bagno di folla che giustamente ha accolto il portoghese, con insomma viviamo di ricordi, sono bellissimi ricordi, speriamo appunto poi di poter vivere emozioni simili, anche se è molto molto complicato.
21: Che poi vi ho fatto soltanto dei nomi, certo. Io potrei citare serenamente Dario Dainelli, Cesare Prandelli, Claudio Ranieri, Roberto Olifa, Gian Matteo Mareggini, il nostro Alberto Di Chiara, Francesco Fracchi, Alberto Cilardino, Sebastiano Frey, Gianpaolo Pazzini, li vedo tutti qua accanto a me, il grande Angelo Di Livio, una roba paurosa ragazzi, è bellissimo, e la speranza che a questo punto la Fiorentina stasera faccia il suo dovere, perché se 20 minuti esatti, cioè il fischio d'inizio di Fiorentina Frosinone, mi auguro che Fabio Grosso sia stato così bravo a far rimanere concentrata la squadra su questo appuntamento, non ho dubbi in tal senso, e mi aspetto di vedere una grande prova da parte dei viola questa sera.
2: Ma sì, perché insomma fare questo centenario bisogna farlo soltanto in un modo, ovvero vincendo la partita, anche perché insomma il calendario è stato benevolo con la Fiorentina, perché il Frosinone, anche leggendo la formazione, non è certo la Roma di una settimana fa, però insomma poi le partite vanno vinte. Chiara?
1: Vi avrei proprio portato sul tema relativo alla partita, prendendo spunto da uno dei tantissimi messaggi che stanno arrivando al 348-7513-933. Tanti ascoltatori che ringraziano Radio Firenze Viola per questa iniziativa che poi ha raccolto tutti per 24 ore. E Paola, appunto, si augura che gli interpreti in campo onorino al meglio la maglia, questi colori, con una prestazione degna della storia. Andrea, tu hai già avuto modo di annunciare la formazione e ti chiedo se, a tuo avviso, sulla carta comunque le scelte di Grosso dimostrano anche di aver appreso una lezione lunedì all'Olimpico.
21: Ma non lo so, nel senso che sulla carta direi di sì, perché comunque sia una formazione lineare, coerente, dove i giocatori tornano al loro posto, dove c'è un atteggiamento tattico molto definito. Questa è una squadra all'arrembaggio, abbiamoci chiaro. C'è il suo contro, la Fiorentina, se guardate la panchina, non ha un giocatore di offensivo da mandare in campo, a parte tre primavera, che sono Iallo, Pirro e Matteo. Quindi insomma è la va o la spacca. Allora, io credo che c'è un clima talmente bello allo stadio e la formazione mi sembra talmente lineare che a cose normali il primo tempo finisce 3-0, a cose normali. Dopodiché la Fiorentina vince a Roma, una squadra che sta ancora non bene fisicamente, che non ha ancora un'identità tattica, che in difesa subisce sempre, che in attacco fa fatica, per cui è vero che oggi cambia tanti elementi rispetto a Roma, però quelle magagne che sono viste lunedì, io temo che in parte siano rimaste, pur con una rettifica intelligente da parte dell'allenatore. Quindi speriamo che stasera tutto vada per il meglio e che l'allenatore abbia trovato questa sera l'undici ideale. Naturalmente non affronterai sempre il Frosinone, che si presenta tra l'altro con
2: nemmeno sempre la Roma,
21: come?
2: Nemmeno sempre la Roma, perché sennò
21: no, però una formazione così avanti tutta all'arrembaggio non so se te la potevi permettere con la Roma, ecco, questo non veniva a dire.
2: No, ma la Roma, io sono convinto, l'ho detto, lo ridico, che era il peggior avversario possibile da trovare, cioè secondo me non c'era niente di peggio. Andare a San Siro con l'Inter, secondo me, era meglio che non incontrare la Roma all'Olimpico alla prima giornata. Comunque, vabbè, poco...
21: No, hai ragione. Quindi, insomma, per dire che cosa? Che stasera ci aspettiamo tante risposte, naturalmente, essendo la gara del centenario, che la vittoria sublimerebbe una giornata che verrà scolpita appunto nella storia. E niente, ecco, insomma, la speranza è che appunto ci siano delle buone risposte dal punto di vista del gioco. Ci aspettiamo sicuramente una prova diversa da parte di Pellegrino. Mastantuono ci ha fatto intravedere qualcosa all'Olimpico, oggi deve fare molto di più, attorno a fare la mezzala. Secondo me, guardate, ve lo dico adesso, ore 18:14, Arturo Attassi nel primo gol stagionale del campionato della Fiorentina. Secondo me è lui il primo marcatore, perché è nella sua comfort zone e sa far quello. E poi niente, c'è una difesa per tre quarti diversa rispetto a Roma, tre quarti è roba, ragazzi,
2: sì.
21: È roba. Però è una formazione regolare, nel senso ognuno è al suo posto e quindi non ci dovrebbero essere sorprese.
2: Va bene, vuoi dire qualcosa?
1: No, ovviamente abbiamo detto, è il giorno del compleanno della Fiorentina, sono tantissimi gli ascoltatori.
2: Ma è il giorno del compleanno anche di Gian Natasio.
1: Esatto, preso spunto dal messaggio di Gabriele che ci scrive tanti auguri alla Fiorentina, ma tanti auguri anche ad Andrea.
21: Grazie.
2: Auguri.
21: Grazie a tutti, ma oggi contro la Fiorentina e contro i tre punti.
2: No, no, conta Gian Natasio e la Fiorentina.
21: Vabbè, dai. Diciamo così, diciamo grande Alfred, c'è anche grande Alfred Duncan accanto a me che passa.
2: Benissimo.
21: Grandissimo.
2: La Fiorentina c'ha pantaloncini neri?
21: Sì, perché gioca con la maglia biancorossa.
2: Giusto. Bene, Andrea, grazie, ci sentiamo dopo. Tra poco, sai. Comunque.
1: Ciao.
2: Grazie ad Andrea Giannattasio. Già un po' di messaggi, poi ci mettiamo in collegamento con la Rete TV38.
1: Gabriella ci scrive: grazie di cuore per questa giornata che ci state regalando. Vedere tanti campioni che hanno fatto grande la Fiorentina mi rende orgogliosa. Un tuffo al cuore speciale nel rivedere Rui Costa, sempre forza Fiorentina. Abbiamo visto anche il direttore emozionato. Ciao ragazzi, che emozione vedere tutti questi campioni. L'abbraccio veramente commosso tra Bati e Rui, senza parole. Questo ce lo scrive Rui Bati dalla Maremma. Poi Gianluca da Udine, ho i brividi, però si firma Gianluca da Lecce, l'abbiamo salvato in due modi diversi. Lori, a me sembra un po' leggerina a centrocampo, attenzione. Forza Fiorentina, speriamo che i ragazzi non sentano la pressione di giocare di fronte a tanti campioni che hanno fatto la storia della nostra squadra. Questo ce lo scrive invece Luciano da Empoli. Pierluigi, ciao ragazzi, buona trasmissione. Non guardo praticamente mai la modalità video, oggi ero curioso, non pensavo che Chiara alla fine scegliesse quella maglia bianca. Voto 8 per Lorenzo senza voto. Io devo dire che ero molto indecisa, ne ho tirate fuori tantissime, ovviamente le uniche senza il nome dietro. Ho scelto questa per lo stemma, perché devo dire io sono particolarmente legata. Lo so che non me l'hai chiesto, ma rispondevo.
0: No, va bene, va bene.
1: Ma hai guardato malissimo.
0: No, assolutamente no, assolutamente no. Ma vai, parla da sola, fai quello che ti pare, tanto va bene così, dai.
1: Buon pomeriggio e buon centenario, ragazzi. Questo è il messaggio di Armando. E poi Gianluca da Modena. La totale mancanza dei media nazionali in questa giornata è di una vergogna mai vista. Meglio soli che male accompagnati.
2: Vabbè, dai, non hanno fatto niente neanche per il Napoli, che l'ha fatto un mese fa, dai. Tanto contano sempre quelle. Napoli ha fatto il centenario un mese fa e non hanno praticamente nessuno ha fatto niente. In collegamento con la RTV 38.
3: Poi anche a livello proprio tecnico per il calciatore.
22: Sai cosa aiuterebbe queste nuove generazioni di calciatori? Quello che è accaduto oggi al Viola Park, per esempio. Io quant'è che faccio Luis nel testimone la crociata per le leggende Viola? Quant'è che lo dico?
3: Sì,
22: sono fondamentali. Capisci? Quindi di conseguenza oggi se la squadra prima di partire per lo stadio avesse fatto un giro nel ristorante di Viola Park, avesse visto che ha indossato la maglia viola, me lo auguro, ancora non abbiamo dei scontri, però se la squadra vede chi ha indossato questa maglia, sai che valore aggiunto ti dà. Alfredo ha ragione, la città però, non la vivono più, a parte qualche
3: è vero, però
22: De Gea vive la città,
3: diceva,
22: Gossens
3: diceva Carlo Stunga, ai suoi tempi c'erano le cene
22: con Viola Club,
3: eliminato,
22: certo, è una ci vanno gli ex Viola alle cene Viola Club.
23: Se
22: noi andiamo
23: la sindaca Viola, eh?
3: Ah, assolutamente
22: Sara,
3: Viola,
22: dobbiamo Sara.
3: Dobbiamo andare subito a Pietro Pellicciari. Pietro.
24: Sì, perché rubiamo veramente 30 secondi alla sindaca Sara Funaro, che oggi chiaramente partecipa a questa festa bellissima nella città, tante iniziative per la città. Non le chiedo questo, stavamo parlando di ricordi, stavamo parlando di emozioni, perché oggi è la giornata delle emozioni, il suo ricordo della Fiorentina da bambina, a cui è più legato.
25: Allora, intanto oggi è un festeggiamento per tutta la città, perché la Fiorentina fa parte dell'identità e dell'anima della nostra città. I ricordi sono tanti. Tra quelli che effettivamente sento di più sono i ricordi del nonno Funaro, che era un tifoso sfegatato della Fiorentina, che si metteva spesso la domenica sul divano quando la Fiorentina giocava in trasferta a sentirla con la radiolina, e noi stavamo lì con lui ai momenti allo stadio, alle partite più belle, ai giocatori che ci hanno appassionato. Sono tantissimi ricordi. Oggi è una giornata di grande festa per tutta la città.
24: Si torna anche un po' bambini, tanti campioni stasera.
25: Si torna sempre un po' bambini, oggi avremo la possibilità di rivederne tanti, per cui una grandissima emozione davvero.
24: Grazie mille alla sindaca Sara Funaro, la lasciamo.
25: Buon festeggiamento a tutti. Grazie. E forza Viola sempre.
24: Grazie.
3: Grazie, penso. Grazie Pietro. Poi torniamo da te per anche aggiornare l'arrivo dei vari ex Viola. Ti avevo interrotto, Costantino.
22: No, guarda, per la prima volta avevo già chiuso il mio stranamente avevo concluso il mio ragionamento.
3: Voglio tornare subito da Pietro, perché abbiamo detto di Rui Costa che sicuramente ha catturato l'attenzione, ha fatto emozionare tanti tifosi che erano lì fuori dallo stadio ad attendere lui, e non solo, però c'è stata anche Battistuta.
24: Sì, c'è stato anche Battistuta, è arrivato lui, insomma, sappiamo da carattere è anche un po' più diretto, è sceso, ha fatto un saluto diciamo omnicomprensivo e poi è entrato, anche perché sono arrivati tutti un po' alla spicciolata, un po' di corsa, anzi chi doveva entrare da fuori c'era proprio il via vai, perché non trovavano magari l'ingresso giusto, perché chiaramente tanti tifosi, chi è arrivato direttamente dentro invece o si è fermato come Manuel Rui Costa, come Bati, ha fatto un saluto. Però insomma oggi c'è veramente tutta la storia della Fiorentina, manca solo un pezzettino
3: sì, grande. Non c'è stato modo.
22: Guarda, io confido sempre fino all'ultimo, sì, che il buon senso prevalga.
3: Fai coinvolgere anche, se ci sono in collegamento con noi da Radio Firenze Viola, Lorenzo Benedetto e Chiara Bevilacqua, perché dovrebbero essere collegati con noi. Non li vedo, ma dovrebbero essere collegati con noi. Se non
2: ci
3: se
2: sentite?
3: Eccoli qua, adesso li vedo, eccoli qua. Ben ritrovati, benvenuti, anzi.
2: No, ma ancora avete rispolverato Costantino Nicoletti, davvero? No, è impossibile.
1: Oggi anche il suo di
3: Lore martedì ti pettino.
2: Sì.
3: Ti pettino, vabbè.
4: La barba ti pettino.
3: E tu pettini.
2: Poi punto numero uno.
3: Sorpresa quella di stasera.
2: Punto numero due è il compleanno di Costantino Nicoletti.
3: Tra l'altro,
2: quindi auguri anche.
1: Auguri cosa?
2: Il fatto di essere nato in
3: lo voleva tenere nascosto. Ma diciamo il fatto sono ancora signorotto. Quindi
2: il fatto di essere nato lo stesso giorno di Gian Nattasio è un pro e un contro.
3: Pecca nel mio curriculum. Diciamo.
2: Poi punto numero 3, Luis La Serpe che dice: la sindaca Viola. Ma pensavo dicesse della Chiara, invece no, sei andato alla Funaro.
4: C'era la Funaro la sera.
2: Ho capito.
4: Viola, insomma, diciamo.
2: La sindaca Viola, cioè, e la Chiara allora come la vogliamo presentare?
3: La Chiara è presidente proprio, presidente, è ministro.
4: Posso esagerare, perché lei è la principessa Viola.
3: Che gente, sei uscita alla grande. No. Fammi salutare Pietro Pellicciari, così lo lasciamo entrare allo stadio. Grazie Pietro.
2: Ciao Pietro.
3: Più avanti, naturalmente, nel corso della trasmissione. Anche nel post partita.
24: Auguri Costantino.
3: Grazie Pietrone, grazie.
24: Gli auguri il giorno della Fiorentina, se è il compleanno.
3: Grazie. Oggi Pietro, oggi è compleanno anche di Ramon Diaz, se non sbaglio.
4: Insomma, senti quanti
3: Ramon. Il puntero triste. Il suo compleanno. Grazie Pietro, ci ritroviamo più tardi. Torno da Radio Firenze Viola per sentire insomma gli umori, le sensazioni in questa giornata così particolare. C'è il Frosinone

0: e lui c'è stato a vederli, i giocatori non lo sappiamo, lui c'è stato a vederli, magari però, ne comprassi un paio buoni simili, simili dai, diciamo. Bra, simili dai,
1: che si avvicinano a quel livello lì che abbiamo, sì, visto.
2: Ecco, a proposito di mercato, cosa ti aspetti, Chiara, in questi ultimi tre giorni di mercato?
3: Mi aspetto che da un lato vengano colmate quelle che sulla carta sembrano essere ancora delle lacune, se ci basiamo su quanto fatto vedere da Grosso finora, che venga gestita bene la questione relativa a Moise Kean, che ci sia una sorta di filo conduttore anche con la prima parte di mercato, che comunque è stata complice di questo grande entusiasmo ritrovato nella piazza in vista del centenario, ma anche un grande strumento per Paratici nell'ottica di conquistare anche la fiducia dei tifosi. Negli ultimi giorni vedo questa fiducia un po' scricchiolare e mi dispiacerebbe, perché poi noi tante volte lo diciamo, il mercato si può analizzare in quelle che sono le singole operazioni e anche poi una volta concluso, perché sappiamo che si compone di tante trattative e tanti innesti differenti, però qualcosa mi aspetto e mi auguro che sia in linea con tutte le emozioni che siamo tornati a provare nelle ultime settimane.
2: Ci sono le parole del direttore generale della Fiorentina, Luis?
4: Sì, al di là della situazione Kean, centenario, bim bum bam, la cosa più interessante secondo me è cercare di cancellare la scorsa stagione. Dal punto di vista del lavoro abbiamo fatto tanto c'è da fare, dal mister ai giocatori, passando all'area sportiva, ci sono tanti cambiamenti. Siamo sulla strada giusta, abbiamo bisogno di un po' di tempo in più, ma non è finita.
2: Non è finita, nel senso, forse non è finita, ci mancherebbe.
1: Alle 20, no, sai, il primo finisce.
0: Qualcuno glielo dice che tempo in più non glielo danno, sono tre giorni, no, per tutti.
4: Questo magari.
1: Arriva altri tre giocatori, Lore, fidati, arriva minimo due, massimo tre.
2: Bilancia
1: giocatori.
2: Arriva. Allora, arriva Zirkzee?
1: Ci stanno lavorando, è una visione, perché dovete sapere che abbiamo un direttore sportivo quest'anno che ha gli anticorpi al mercato, è uno che ha un bel pelo sullo stomaco, sa gestire le situazioni. E ha dimostrato di avere dei grandi rapporti. Vuoi perché fece incassare 100 milioni in Real Madrid, vuoi perché collabora con le strutture più importanti ci sono in Europa, vuoi che ha fatto esperienze internazionali come il Tottenham. Quindi io mi aspetto che alle parole, come dice spesso la Chiara, saggiamente, alle parole seguono i fatti. Ci ha detto che Kean partirà solo se arriva un pari o superiore, quindi o arriva Glick, non mi ricordo, da un altro giocatore di Manchester, non mi ricordo, Glick, sempre dell'Inghilterra, o arriva Zirkzee, capito quello che ti voglio dire?
2: Sì, sì.
1: Può arrivare Beto e Zirkzee insieme, state attenti.
2: Bene. Tu dici che ne possono arrivare due?
1: Assolutamente, perché lui ragiona di reparto, non di ruoli, giusto Alfredo? Gli allenatori moderni oggi ragionano di reparto.
4: Oggi c'è la pubblicità,
5: sì,
4: dei
5: club. Poi dopo rischi.
2: Poi devi gestirli.
1: No, questa immagine è meravigliosa. Posso andare a toccare Paratici? Sì, sì. Ma la regia di Bettoli, ragazzi,
4: guarda,
1: qui tocca. La tecnologia ci manda. Guarda, allora abbiamo Paratici in studio, lo vedete?
0: Sì, sì.
1: Abbiamo Fabio, guarda.
2: È uguale.
1: Dov'è? Aspetti da una parte.
4: Qua ci guarda male,
1: Fabio, datti una svegliata. Dov'è?
2: Alfredo, cosa ne pensi? Poi torniamo da Radio Firenze Viola.
5: Penso che tre, come dice Costantino, non credo. Cioè, più Pellegrino, considerando anche Pellegrino, non arriveranno, perché sennò poi dopo c'è il rischio che Pellegrino o comunque un altro non trovi spazio. Sarebbe quindi un problema eccessivo per l'allenatore, e anche un rischio poi dopo di non esaltare, il rischio anche svalutazione da parte del giocatore che viene preso, quello che magari gioca meno. Io credo che se sia fatta la scelta di Pellegrino, si punti su Pellegrino, arriverà un altro giocatore se va via Kean, sì, sicuramente, ma non due.
2: Arriva anche gli esterni, torno da Radio Firenze Viola. Cosa pensate di Gie e Gnonto? Possono arrivare entrambi secondo voi?
0: Ma è un paio ne dovrebbero arrivare secondo me. Se Costantino dice tre di giocatori, due devono essere esterni e uno deve essere una punta. Gie è un buon prospetto, però secondo me le cifre sono alte. Cioè 20 milioni, ragazzi, sono tanti.
2: Sì, no, la Fiorentina può chiudere a 15, sì.
0: Lo so, però non è che è facile chiudere in tre, far calare di 5 milioni in tre giorni.
4: Scusate, ma si può far alzare la Chiara?
1: Che c'hai una maglia, che maglia è, Chiara?
4: Che maglia è questa?
1: Ah, ecco, la storica, bella.
4: Vedi, l'avevo visto bene allora.
0: L'aveva vista bene, la principessa, poi tutte queste cose. Io mi ricordo che la sindaca Viola hai dato
4: scena stasera.
0: La sindaca Viola
4: un po' a all'americana,
1: alla Paratici, cioè?
4: Magari stasera
1: la balaustra.
4: Signori, ecco a voi
2: Joshua, io non me l'aspetto, però non poniamo limiti alla provvidenza.
1: Potrebbe arrivare anche Pufo a un certo momento.
2: Quello sì, quello sì.

0: che appare, capito?
1: Chiara, sugli esterni, su GE e Gnonto.
2: Sono due profili, opposti. Mi sento di dire che il mercato fino ad oggi ci ha dato delle indicazioni anche in termini di programmazione, una parola che sembrava bandita a queste latitudini negli ultimi anni, nei quali poi eravamo abituati a navigare a vista. Sono curiosa, perché poi abbiamo fatto tantissime riflessioni sul comparto offensivo, spesso ci focalizziamo esclusivamente su Ken e l'eventuale sostituto di Moise Ken, e questo testimonia come negli anni ci siamo dimenticati a Firenze dell'importanza dell'apporto degli esterni, e sarà fondamentale, perché poi guardando la probabile formazione l'equilibrio diventa una parola importante da tenere sotto controllo, e quindi la curiosità è tanta.
1: Grazie a Radio Firenze Veloce, ci ritroviamo come sempre.
3: Ciao Mitici.
4: Ciao.
2: A dopo.
4: Grazie ai nostri amici di RTV 38, mentre le squadre stanno entrando in campo con una splendida coreografia, ma non c'era nessun dubbio. Ci dispiace soltanto che la si debba vedere in curva Ferrovia, perché sarebbe stato degno della Fiorentina e ovvio che la curva fosse la Fiesole per questo centenario, ma ringraziamo ancora una volta il Comune di Firenze e tutti coloro che ci hanno messo una vita e ci stanno mettendo una vita per far sì che lo stadio possa ridiventare uno stadio. Torniamo da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
5: Buonasera a tutti. C'è la storia viola in tribuna e la Fiorentina questa sera la deve onorare. 100 anni si compiono una volta sola. Questa sera la Fiorentina ci deve far dimenticare la nottataccia di Roma e conquistare i primi 3 punti di un campionato che devono vedere la squadra di Grosso protagonista. Un anno fa la prima vittoria in Serie A arrivò alla 16ª giornata, il 21 dicembre. Oggi vogliamo, nel giorno del centenario viola, il 29 agosto, celebrare il centenario, la ricorrenza, e ottenere i primi 3 punti di questo campionato. Intanto la curva Ferrovia, che è sempre piena come al solito, sta deponendo i cartellini, le bandierine con le quali ha realizzato una meravigliosa coreografia che tra l'altro vi ho passato, quindi se volete farla vedere magari contravvenendo solo
4: sì,
5: per una
4: sì,
5: volta
4: vai.
5: Facciamo vedere la bella coreografia con i due club, la Libertas Firenze e il Club Sportivo Firenze, che si fusero il 29 agosto 1926 dando origine alla AC Fiorentina, poi divenuta ACF dopo il fallimento e la rifondazione. Fiorentina che è in campo con la divisa biancorossa e pantaloni neri, David De Gea ha il completo nero e i pantaloni rossi. È una Fiorentina tutta all'arrembaggio, una Fiorentina che evidentemente, prendendo spunto dalla brutta sconfitta di Roma, oggi è pronta a far vedere il suo volto migliore, il volto più aggressivo, e allora mette in campo De Gea tra i pali, poi in difesa Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas. A centrocampo ci sono Dur, Ulai e Atta, trequartisti Mastantuono, Gudmund sono alle spalle di Matteo Pellegrino, risponde il Frosinone con Palmisani tra i pali, Oyono, Monterisi, Calvani e Bracaglia in difesa, Caloi, Masini a centrocampo, Fini, Schmidt, Kvernadze e Raimondo. Il miglior giocatore della squadra di Alvini, chiedemi se è rimasto a Frosinone, perché insomma ci sono delle ripercussioni di mercato molto forti, così come non è nemmeno in tribuna Moise Ken, che è chiaramente un giocatore in partenza.
4: No, ma è giusto che non ci stia, c'è troppa gente importante in tribuna. Casomai deve andare un biglietto maratona. Era quello.
5: Esatto, c'è anche il sole in maratona.
4: Sì, ma in tribuna
5: sarebbe abbronzato.
4: Oggi non era il suo, troppa gente, troppi giocatori forti, soprattutto troppi professionisti veri.
5: Bene, dopo questo riferimento a Berlusconi e Obama possiamo tra poco dare inizio alla partita con Fiorentina e Frosinone, che si sfidano per questo secondo turno di Serie A. Già ieri c'è stato l'anticipo della seconda giornata, la vittoria del Milan non senza sofferenza per 2-0 sul Venezia che la Fiorentina affronterà tra 2 settimane. La Fiorentina dopo questa gara affronterà un altro turno casalingo contro il Torino sabato 5 alle 15 e poi venerdì 11 settembre alle 20:45 Venezia-Fiorentina, con la curva Ferrovia che la sentite chiama a gran voce il nome della nostra città, Firenze, tutto pronto per il fisco inizio di questa sfida affidata al signor Collu di Cagliari. Ci ricordiamo le sue nefandezze in una finale di Coppa Italia primavera tra Roma e Fiorentina a Salerno, dove annullò un gol, cioè diede un gol valido alla Roma che era chiaramente iniziato da un fallo, però è arrivato in Serie A, evidentemente ha fatto una carriera con buoni uffici, e quindi è tutto pronto per il fisco d'inizio di Fiorentina-Frosinone. Attà è sulla sfera, il numero 14 Viola è pronto a dare via la contesa. Si comincia, inizia la gara del centenario con il francese che subito retrocede il pallone per David De Gea, il lungo lancio dello spagnolo, la palla che viene fatta sfilare dal Frosinone, ma è ancora la Fiorentina in possesso della sfera, commette però fallo Pellegrino su un avversario, punizione in zona difensiva per la squadra di Massimiliano Alvini, tecnico toscano di Fucecchio, grande tifoso viola, cresciuto nel Firenze Ovest, per tanti anni allenatore del Signa, e quindi evidentemente per lui questa non può essere una partita come le altre. Già 4 anni fa, nella prima giornata di campionato, il 14 agosto, lui esordì in Serie A, in questo stadio allenava la Cremonese, che fu sconfitta per 3-2 con un gol di Mandragora. Ci fu anche in realtà una mezza paperona di Radu in porta, non mi ricordo se prima o dopo costò lo scudetto all'Inter, forse l'anno prima. Fatto sta che non è un portiere rumeno rimasto famoso per i suoi interventi. Fiorentina in possesso palla con De Gea che fa sfilare il pallone, Pellegrino anticipato ma sulla sfera arriva precipitosamente in Dur, poi palla per Mastantuono, gioco di prestigio su Bracaglia, punizione per la Fiorentina. Io sono un bischero perché non ho messo i numeri di maglia nella formazione del Frosinone, è il primo tempo, quindi dovrò adesso cercare di descriverli rapidamente con la Fiorentina, perché era andato a vedere gli ex viola, mi perdonerete, insomma, è andato a vedere i grandi ex della
4: ora
5: sfida.
4: Ci pensiamo.
5: Ho fatto un errore molto grave.
4: Ho capito, però cioè, non è che ti dobbiamo perdonare per forza, lo perdoniamo?
5: No,
4: ci pensiamo, te lo diciamo all'intervallo.
5: Ma è Monterosi o Monterisi? Monterisi, ora quindi Monterisi, c'è un errore nelle note allora qua.
4: Lo perdoniamo che ha fatto un errore nelle note? Non lo so, decideremo con calma anche questo.
5: Vabbè, ma oggi è il mio compleanno, ragazzi.
4: Ah, è vero, allora sì, è vero. Ti sei fatto il regalo di andare, va bene, sei perdonato.
5: Va bene, allora, punizione per la Fiorentina, già battuta con Chimenez che dà il pallone a Gudmundsson di tacco di prima intenzione per Attà, però è lento il francese, recupera bene la sfera e Masini... Azione ribattuta a centrocampo con il Frosinone che passò la sfera, poi il suggerimento è un po' lungo, allora Oyono deve far sfilare il pallone dalle parti di Palmisani, colpito a freddo in avvio di partita la settimana scorsa da Bremer, che ha deciso con un suo gol la prima gara di campionato tra Frosinone e Juventus nel primo turno di Serie A, rimessa laterale in favore del Frosinone. Frosinone che insomma nell'ultima sua apparizione qua ci ha dato filo da torcere, ormai sono passati diversi anni, ma insomma è una squadra che ha sempre creato qualche problema. La Fiorentina, mi ricordo una vittoria del segno di Daniel Ciofani ormai qualche anno fa, che costò poi anche le dimissioni a Stefano Pioli, ci fu un tritello, era la stagione 2018-2019, successe veramente di tutto. De Gea temporeggia con il pallone, il lungo lancio, la ricerca di Pellegrino, crolla a terra, punizione ma per il Frosinone, perché Pellegrino ha strattonato Masini secondo il signor Collu di Cagliari, quindi punizione in favore della formazione ciociara. 4 minuti di gioco, 0-0 il punteggio allo Stadio Franchi tra la Fiorentina e il Frosinone.
4: Allora sì, si vede anche male che c'è il sole in questo momento che ci dà anche noia nel rivedere la partita insomma dalla TV, però non so quanto fosse fallo di Pellegrino, ti dico la verità. Comunque
5: ha protestato molto l'attaccante argentino.
4: Veramente, non so.
5: Qui Francesco, benvenuti accanto a me, ha detto metà e metà, cioè sono strattonati entrambi, quindi insomma Francesco è stato molto salomonico nella sua lettura dell'azione. Ora qua subisce uno schiaffo in piena testa Pellegrino, crolla a terra nel circo di centrocampo, è saltato più in alto di tutti Monterisi proprio, o Monterosi secondo quanto riportano le note, e punizione per la Fiorentina nel circo di centrocampo. Serve che la Fiorentina prenda subito in mano la partita, io mi aspetto questo dalla squadra viola, perché c'è una diversità di tasso tecnico tra le due squadre, certo. Imbarazzante, e la Fiorentina però deve farlo vedere questo tasso tecnico, ecco.
4: No, senza dubbio. Chiara, che dicono i nostri ascoltatori?
2: Intanto, se me lo permettete, risponderei ai tanti ascoltatori che al 348-7513-933 ci chiedono come poter assistere allo show che prenderà il via dopo il fischio finale della gara di oggi, ovviamente su Radio Firenze Viola. Non solo, andremo avanti fino alle 24 con la diretta iniziata a mezzanotte passata.
5: Aspetta, perché ci attacca, la mette in mezzo e la mette fuori poi il Frosinone con Bracaglia, Arriva però la Fiorentina di rincorsa con Jimenez, che però non la tiene dalle sue parti, allora la recupera senza problemi Kvernadze, ancora Frosinone con Calò, che però viene travolto da Ulai. Secondo me è un bel treno, qualitativamente tanta roba, ma è veramente molto molto irruento, anche adesso l'ha fatto vedere, vai Chiara.
2: E quindi sul 92 del digitale o sull'app in modalità visual potrete seguire insieme a noi la lunga serata di festeggiamenti.
4: Sì, sì, perché manderemo le immagini, proprio ci verranno fornite, quindi restate qui oppure sintonizzatevi, dite a tutti che devono guardare tutto sul 92 o sull'app, perché vi trasmetteremo assolutamente tutto. Andrea.
5: Punizione per il Frosinone, anche qua c'è stato un po' di polemica per questo intervento di Albert Gudmundsson su un giocatore ciociaro, punizione vicina al cerchio di centrocampo affidata a Calò, con ovviamente il numero 14 che va alla lunga gittata in area di rigore, mette fuori la Fiorentina prima con Ulai, poi subisce fallo un giocatore viola, nello specifico Mastantuono, secondo Collu si può proseguire, ancora Fosino in attacco con Schmidt che apre sulla sinistra per Kvernadze, palla al centro, attenzione, crolla a terra un giocatore del Frosinone, sembra quasi sgambettato ma nessuno ha protestato, vediamo un po' se c'è stato un intervento, no, mi sembra di no, eventualmente è stato Dragusin a sgambettare il giocatore ciociaro, vediamo se si tratta di potenziale calcio di rigore oppure no.
4: So, sta contorcendo in terra o gli ha sparato qualcuno, guarda se sul tetto della tribuna c'è un cecchino, Andrea.
5: Allora intanto rivediamo il tracciante di Kvernadze, ma no, ha fatto tutto da solo ovviamente il giocatore del Frosinone in questione, non credo che ci siano estremi per assolutamente niente.
4: Oddio, non lo so mica, c'è un calcio di Dragusin sul ginocchio,
5: si può proseguire dice l'arbitro.
4: Dalla seconda immagine mi sembrava abbastanza netto il calcio di Dragusin sul ginocchio.
5: Dici che è il nostro regalo per il centenario questo?
4: Ma può darsi.
5: L'ineffabile Monterosi, che manca poco, ci dà un
4: Monterisi.
5: Rigore contro. Sì, lo so, sto scherzando.
4: No, devi capire, perché poi qui c'è la Chiara che sta facendo la guerra col microfono, perché non ci sta, balla, e quindi non se ne fa una ragione.
2: Perché purtroppo disturba l'audio e io mi preoccupo anche degli ascoltatori. Nel momento in cui si muove il tavolo, ballando, crea un rumore molto fastidioso, ma sono disposta da qui alle 24.
5: Attenzione, cartellino
2: bloccato.
5: Giallo per un giocatore del Frosinone, che ha commesso un brutto fallo su Dragusin, mi sembra sia Raimondo il centravanti, vediamo se è lui, ha preso un brutto intervento, sì è Raimondo, cartellino giallo per il centravanti numero 9 di Alvini, è entrato molto male l'attaccante ciociaro, e quindi primo ammonito della sfida al minuto numero 9 per il signor Collu, mi sembra una decisione corretta, speriamo bene, dai, a me questa Fiorentina per ora non mi sta incantando, diciamo che siamo soltanto agli inizi, che siamo,
4: guarda,
5: ancora
4: Andrea,
5: in
4: cioè l'hanno fatto rivedere, ora c'era un rigore grosso come una casa per il Frosinone, ma veramente
5: come hanno fatto a non darlo allora?
4: È per il regalo,
5: aspetta che parte in contropiede Valdepeñas che serve Endur il tracciante, la palla che rimane lì, Pellegrino la di rigore, la serve Andur si accentra, il tiro ribattuto, Mastantuono ancora, lui va sul fondo, la rabona di Mastantuono, la palla che va in calcio d'angolo, la rabona di Mastantuono che esalta il Franchi, la palla mi sembrava anche uscita tra l'altro, però comunque sia, chi se ne frega, una rabona straordinaria, palla in calcio d'angolo, primo corner per la Fiorentina, una rabona pazzesca, qui la Fiorentina si è mangiato un gol però, ragazzi.
4: Pellegrino
5: secondo me poteva fare meglio.
4: Sì. Però dai, almeno sprazzi di Fiorentina, e poi diteci anche quei messaggi cosa ne pensate di quel rigore non dato al Frosinone, secondo me era veramente netto, però bene, regalo di compleanno
5: calcio
4: per Giannattasio, è venuto scritto
5: calcio d'angolo affidato a Mastantuono che ci ha esaltato tutti poco fa, siamo alla sinistra di Palmisani, la destra scusate, il cross al centro mette fuori Oyono, arriva poi Ulai di testa, Attà ancora lui, palla che gli viene rubata però dal Frosinone, Attà va però con voracità a mordere le caviglie di Masini, rimessa laterale in favore della Fiorentina, potremmo chiamarlo Frosinone sculone, perché insomma era passata la storia con Frosinone e Culone anni fa, francamente per questo rigore non dato, Frosinone e Culone.
4: Chiara?
2: Un po' di messaggi, c'è chi come Pierpaolo sottolinea la bellezza della coreografia che avete avuto modo di vedere, poi Elia Jeremy, va detto che finalmente abbiamo una squadra di Marcantoni, quando le due formazioni hanno sfilato accanto per il saluto il divario fisico e d'altezza era lampante, ora speriamo che anche con i piedi e soprattutto con le idee di gioco affermino la loro superiorità. In merito alle idee di gioco ci scrive Paolo da Vicchio, se il gioco di grosso sono solo pallonate in avanti si va da poche parti. Hai chiesto un parere tu Lorenzo anche ai nostri ascoltatori su quell'episodio che vedeva coinvolto Dragusin. Daniele l'autista in viola ti dice era rigore netto con due emoticon. Pellegrino Trotterella come la kiwi del Benve, rigore clamoroso. Questo è Gabriele Cinefilo, salutiamo ovviamente sì. Kiwi che è una meraviglia e anche Francesco Benvenuti che è accanto ad Andrea.
5: Aspetta perché c'è Raimondi in area di rigore, si gira, mamma mia, attenzione al tiro di Frosinone, mamma mia, la para con le caviglie De Gea a tiro centrale, per fortuna è arrivata in azione per vie centrali un tiro, mi sembra di Calò, di Masini anzi, tiro centrale, mamma mia la parata De Gea, poi attenzione riparte la viola con Valdepeñas, è una Fiorentina che ancora si vede soffre del germe novità, perché si vede che i giocatori si trovano molto poco in campo e perché vengono fatti degli errori marchiani. Poi Frosinone riparte, attenzione con il numero 79 Bracaglia che apre per Kvernadze fa secco Chimenez, Kvernadze esce dall'area di rigore, Kvernadze bravissimo Mastantuono su fargli il pallone, ancora Mastantuono che serve a Ta, molto bravo l'argentino, lo scambia adesso con Valdepeñas e poi ancora Mastantuono che si sacrifica tantissimo in difesa e va a dare una mano chiaramente quando c'è da impostare dalle retrovie, adesso Dragusin che gioca sul centro-destra, la palla adesso è per Jimenez che si è visto molto poco, si è visto molto di più Valdepeñas, va però adesso per via centrali Jimenez, bella palla per Pellegrini, attenzione 2 contro 1, in dell'area vede solissimo Gudmundsson, Gudmundsson, la parata di Palmisani, si è mangiato l'1-0 Gudmundsson, incredibile, al 13° Albert Gudmundsson davanti a Palmisani, è aperto sul secondo palo, ma il tiro era debolissimo. Si è mangiato ancora una volta l'1-0 la Fiorentina, che peccato.
4: Sì, gli è rimasto il pallone sotto a Gudmundsson che non è riuscito a metterla sul secondo palo come avrebbe voluto, perché il pallone poi gli era arrivato prima sul mancino, poi portandosela avanti gli è rimasto appunto un po' sotto il pallone, però quantomeno la Fiorentina che crea le prime occasioni da gol.
5: Sì, dai, che ha coraggio, però ecco, vedi Lorenzo, sia qui che con Valdepeñas, bisogna che siano quasi terzini sì. Che tirano fuori gli attributi che prendono e che vanno per vie centrali, perché insomma per il momento altre soluzioni non le vediamo, vediamo schiacciatissimo sia Mastantuono che Pellegrino, non pervenuto Ulai che si è fatto vedere per un po' la sua irruenza e a ta poco e dur zero se non prima in quel diagonale non sfruttato. Bisogna sfruttare molto di più il centrocampo, perché il centrocampo della Fiorentina vale qualcosa come 25 più 25 fa 50, Andur varrà un 15-20, un 75 milioni, ora col massimo rispetto per Calò, Masini e Smith, ecco insomma col massimo rispetto. Bella palla di Pellegrino adesso per Mastantuono, vediamo se la tiene in campo l'argentino, sì va sul fondo il numero 30 davanti a sé a Bracaglia. Ancora Mastantuono si accenta, bella palla per Attà, lo scambia ancora Mastantuono steso, punizione dal limite dell'area. Punizione dal limite dell'area, se l'è guadagnata Franco Mastantuono che si prende gli applausi dei 25.000 del franchi. Mastantuono, due spunti subito in questo avvio di partita. Subito l'argentino nel vivo. Ci sta piacendo praticamente solo lui, cari Chiara e Lorenzo.
4: È una bella zolla quella da dove batte una punizione, magari proprio Mastantuono
5: sì.
4: Che infatti si è già rialzato, perché poi sappiamo che se entra il insomma lo staff sanitario il giocatore deve uscire e quindi si è già rialzato. Credo proprio che la batterà lui, non penso ci siano altre
5: e intanto cori per Davide Astori, perché insomma siamo nel 14° minuto, 13° superato, ma insomma nel giorno del centenario non si poteva ricordare il grandissimo capitano Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018 all'improvviso, ancora senza un perché, e quindi un bacio al cielo a lui e un abbraccio alla famiglia che è qua in tribuna. Punizione da limite per la Fiorentina, 14° minuto e 40 secondi, sul pallone Gudmundsson e Mastantuono, vediamo la maledetta chi proverà a trasformarla e a mandarla alle spalle di Palmisani, decisivo con un intervento al pari di De Gea, tra l'altro anche De Gea ha fatto molto bene prima. Si allontanano sia l'islandese che l'argentino, Collu al fischietto in bocca, barriera folta davanti al portiere del Frosinone, va Mastantuono, il tiro, la barriera piena, poi Gudmundsson la tocca male, la restituisce a Bracaglia che la regala però la Fiorentina, rimessa laterale calciata molto male rispetto a Roma dove era andato, l'aveva messa in curva sud, in curva nord, stavolta l'ha mandata diretta sulla barriera il fuoriclasse argentino.
4: Sì, non si è alzato proprio il pallone dal mancino di Mastantuono. Chiara,
2: ci scrive anche Piero da Monza, Brianza, vi sto ascoltando, siete meravigliosi, ci dà anche un consiglio, dice concentratevi con Andrea, al limite i messaggi li leggiamo più avanti avendo a disposizione tanto tempo, però commentate insieme a noi la partita. Giustamente Lorenzo aveva chiesto anche il parere di chi ci ascolta su quell'episodio con un rigore dubbio, Enzo ci dice non è rigore perché il calcio è avvenuto dopo il tiro, azione no. Finita, nuove valutazioni che apprezzo, e Igor che ci dice quest'anno l'arbitro viene richiamato solo per errori clamorosi e per quello non sono andati a rivederla.
4: Va bene, comunque.
5: Allora la Fiorentina che attacca, attenzione, gran palla recuperata da Ulai, Gudmundsson per Mastantuono, era di rigore Mastantuono, mamma mia, lo mette vicinissimo al secondo palo sotto l'incrocio, esce di pochissimo, il suo sinistro velenoso per poco, non beffa Palmisani, altra palla gol per la Fiorentina al 17°, Franco Mastantuono ci fa vibrare tutti.
4: Sì, si vede, insomma. Vai Chiara, commentalo te.
2: Mamma mia, quanta voglia c'è di vederlo in un certo senso esultare e dare il via poi a tutti gli effetti alla sua esperienza in maglia viola. Non raccontiamo niente di nuovo se parliamo del grande entusiasmo che lui da solo è riuscito a aggiungere a un entusiasmo che già stava prendendo corpo. E vogliamo capire se poi effettivamente tutti quelli che parlano di lui in determinati termini lo fanno con cognizione di causa. Sì. C'è voglia di godersi un giocatore così a Firenze.
4: Sì, esatto, è proprio quello il discorso. Che dopo anni di poco o niente, insomma, vedere un po' di calcio vero giocato da qualcuno non sarebbe poi così male. E questi primi 16 minuti e spicci, 17 anzi, sono, insomma, ci stanno facendo vedere Mastantuono sicuramente
5: ancora
4: il migliore in campo.
5: Ancora Mastantuono, tacco per Dur, Rabona, tiro a giro e tacco, però ci ha fatto vedere queste cose, il classe 2007, Chimenez, Mastantuono, limite dell'area, si gira in un fazzoletto, Mastantuono, ne ha 4 addosso, il numero 30, ancora Mastantuono, spinto da Raimondo, brava la Fiorentina a far girare palla, ora però ritorna sulla linea difensiva, Pongracic per Dragusin, il pubblico del Franchi applaude, Mastantuono, ancora lui, si accende il pubblico viola, al limite dell'area per Pellegrino, anticipato all'ultimo, forza con quel pallone, forza, recuperiamolo subito, con Ulai che lo va a riprendere e poi Attà, Fiorentina rapida adesso nel fraseggio, Attà si gira, vede la corrente, Valdepeña se lo serve male purtroppo, però ancora Valdepeña se resiste, se lo allunga, che peccato, Valdepeña non ci ha creduto, aveva fatto tutto bene, poi non ci ha creduto, poi Frosinone va in Ciampanelle, sbaglia tutto, forza, è il momento giusto, al minuto numero 19 la Fiorentina sta arrembando con Dur, lo scambio è con Mastantuono, Pellegrino, ancora Pellegrino, bella palla per Mastantuono, adesso Gudmundsson, gol, fuori gioco, annullato, fuori gioco, annullato il gol, però che azione, che azione abbiamo visto finalmente, purtroppo il fuori gioco, ma un'azione di calcio vero, calcio, come direbbe Lelia Dani, che è un pugno di metri accanto a me. Calcio.
4: Speriamo di non sentirlo, troppo, perché insomma il mondiale non è che ci abbia fatto tutta questa impressione.
5: C'è la revisione VAR in corso, attenzione, momenti palpitanti. Sì. Andiamo un po', aspettiamo l'arbitro che non ha ancora. Andiamo un po'. Fuori gioco confermato purtroppo, maledizione.
4: Però meno di quello che poteva sembrare in diretta, sai. Gran palla Mastantuono, tra l'altro.
5: Sì, però ci siamo, ragazzi. La Fiorentina ha avuto 10 minuti difficili e poi ha preso in mano la partita. E la sua qualità sta venendo fuori. Mastantuono, ancora lui, subisce fallo, ma rimane in piedi. Pellegrino è un totem, resiste alla carica di Monterisi. Con la bella apertura adesso per Gudmundsson sulla sinistra, applaude il Franchi convinto, Attà, ancora Gudmundsson, palla per Dur, Dur si gira, la palla è per Mastantuono, di protezione per Gudmundsson, limite dell'area, Gudmundsson, ancora Gudmundsson, Gudmundsson prende in piedi un avversario, Attà, limite dell'area, Attà va al tiro in curva ferrovia, deviato, calcio d'angolo, forza, forza, è una grande Fiorentina finalmente, con coraggio, con qualità, con attributi, con personalità, tutto ciò che ci è mancato per un anno intero.
4: Sì, più che altro la qualità, e da questa partita bisogna capire anche che tipo di attaccante serve alla Fiorentina, perché abbiamo sentito tanto dire da un po' di gente che Zirkzee magari non c'entrava niente in questa Fiorentina, invece secondo me sarebbe perfetto, perché
5: guarda, per quella che è la partita che ha fatto fin qui Pellegrino, sono d'accordo con
4: no,
5: te.
4: No, ma perché
5: spalle,
4: capito,
5: porta,
4: ormai ormai c'è una Fiorentina che ha qualità, cioè Gudmundsson quest'anno lo vedremo, tanto gli esterni io non sono mica così sicuro che poi arriveranno davvero, che saranno di qualità assoluta, quindi da capire anche davvero che tipo di attaccante possa servire alla Fiorentina per il post Ken. Tommaso Loreto, ciao.
0: Ben ritrovati, ciao.
4: Sei triste?
0: No, un po' stanco.
4: Oh, stanco, povera Stella, è stanco.
0: Poi lo ribadisco pubblicamente, ora a freddo mi fa ancora più male, mi sono mangiato il selfie con lui.
2: Non gli è andato il telefono, cioè quando ha fatto il selfie con lui non...
0: Sì,
2: non c'è in galleria.
4: Allora sei triste.
0: Poi mi girano i coglioni, quello pesava due volte e non partiva la foto.
4: Lo sai, succede a comprare i telefoni di terza mano, succede,
2: Era l'emozione.
0: Basta perché ascoltavo te, c'era la radio, basta per te.
4: Ah, ora è colpa mia.
0: Beh, comunque eri di mezzo, quello sì. però mi sto rifacendo, dai, con tutta questa qualità sulla tre quarti. Vediamo di trovare il gol perché ce lo meritiamo, assolutamente.
4: Ma scusa, ma a fine primo tempo vai, no? A cercare di rifarlo il selfie.
2: Non c'era nessuno a disturbarli all'intervallo.
0: Appunto,
2: tutti gli ex viola presenti.
4: Vabbè, uguale, ma se no poi rimani. Cioè, quant'era che non tornava al Franchi dal 2001?
0: La prima volta.
4: Sì. Capito, 2001, sono passati 25 anni, la prossima volta che torna è il 2051.
0: Vabbè, terremo solo quell'istantanea del 2010 in cui siamo due gocce d'acqua e vabbè, resta quella futura memoria.
4: Ah, ok. Se no fatti un selfie allo specchio, più o meno è la stessa, no?
0: In effetti sì.
4: Bene. Che dici, Tommaso? Che attaccante serve alla Fiorentina dopo aver visto questi 22-23 minuti?
0: Beh, con Zirkzee ci potremmo divertire, anche perché che Mastantuono è buono, ragazzi, lo ribadisco, ho proprio certo, calma, mi è impazzito Jimenez, manata al volto dell'avversario, ora insomma siamo al 23esimo, reazione da giallo, poi giallo anche per il Frusinante, parliamo.
5: Guarda, posso dire una cosa, direttore? È stato graziato perché la reazione di Jimenez rischiava di poter essere un rosso,
0: Manata sul volto, assolutamente, un po' sproporzionata anche per il tipo di partita, poi il fallo era prolungato, tutto quello che vuoi, però Bracaglia lo ha fatto, però ecco
5: Bracaglia, sì,
0: però lo schiaffo in faccia per il momento, devo dire che Collu di Cagliari ci sta volendo bene, anche l'intervento di Dragusin,
4: guarda, l'abbiamo rivista ora.
5: Vabbè, ci ha soffiato una Coppa Italia qualche anno fa primavera, ci manca soltanto che non faccia il bravo stasera l'arbitro.
0: Però a rivederlo lì, se ci mettono a rivedere quell'azione, sono dolori. Detto questo, se supportiamo quei tre là davanti ci divertiamo, ti arrivo quasi a dire a prescindere dall'attaccante, poi è chiaro che se Zirkzee riesce a dialogare con Mastantuono.
5: Aspetta, perché c'è un contropiede del Frosinone con Fini che entra in area di rigore, Fini davanti alla porta, Fini sbaglia tutto, meno male, la Fiorentina si salva, tiro rimpallato, ma cosa ha sbagliato Fini, e tra l'altro c'era la marcatura di Jimenez sul numero 40 che ha rischiato, se non avesse strattonato, di prendere il secondo giallo e di andare a fare la doccia, al 25esimo. Mamma mia, ragazzi, qui dobbiamo stare attenti. Vai Tommaso.
0: Grande intervento di Unai, grandissimo intervento di Unai. Siamo un po' presi di sorpresa sulle ripartenze loro, ma ci sta, cioè, oggi veramente siamo all'esordio di un sistema di gioco, glielo concedo, ecco, meglio prendere queste imbarcate così che non come a Roma, mi trovo visto un paio di minuti un po' difficili per i manager, perché ha ragione Andrea, aveva completamente perso l'avversario.
2: Sì, al direttore una domanda, perché senza farlo apposta arrivano in contemporanea due messaggi, Aldo dalla Palma e l'intruso Viola.
5: Aspetta, c'è Cavernazze e c'è il gol del Frosinone. Beh, gol del Frosinone. Frosinone in vantaggio al 26esimo. Cavernazze sul fondo, la mette al centro e di prima intenzione c'è il gol del Frosinone. Gol di Raimondo, 1-0.
4: Uno contro quattro. Raimondo contro quattro.
2: Li ho contati, ce n'erano quattro.
4: Raimondo contro quattro.
2: Oltre a De Gea, perché poi è riuscito.
4: Raimondo contro quattro e gol del Frosinone. Tolo?
0: Voglio rivedere, però comunque l'azione nasce da quella parte.
4: Sì,
0: parte
4: leggerino, leggerina la marcatura, tutto, cioè difesa, fase difensiva non al top, ancora. Comunque Dur.
0: Dur non chiude sul cross e Attà resta dietro l'uomo, mi sembra. Attà che perde l'uomo, che però è in mezzo a svariati.
4: Quattro, in mezzo a quattro.
0: Kongresic e Dragusi non servono. De Gea è da lì vicino, ma insomma, collettivo, dai, non ce n'è uno da salvare, forse anche De Gea come reattività.
4: Vabbè, era vicino però,
0: Però era vicino.
4: Cioè lì la prendi lì e la tocchi, se la prendi bene, se la prendi così a mezzo la palla ti entra dentro.
0: Un po' fermi sì, sul cross dalla destra, però va bene, cioè continuiamo a provare una strada nostra, ecco, io per ora voglio continuare a guardare quanto di positivo ha messo dall'inizio Grosso. Chiaro che primi 10 minuti, le ripartenze del Frosinone e questo gol ti confermano che sei molto sbilanciato e quindi bisogna trovare un po' di equilibrio e più attenzione dietro.
4: Sì, però Tommaso, cioè lo sbilanciato ci può stare sull'occasione clamorosa fallita da Fini, ma qui no.
0: Qui no, è piazzato male e non chiudi peraltro su un Dur che ha lasciato fare più o meno quello che voleva.
4: Ma nessuno che guarda l'uomo
0: l'ha messa dentro,
4: cioè nessuno guarda l'uomo. Ora Andur va bene che si fa saltare come un birillo senza neanche mettere troppo fisico, ma in quattro, cioè, uno l'uomo lo dovrà guardare, cioè non è che si può stare tutti fermi. Attà, l'hai detto giustamente, rimane dietro come se non toccasse a lui, cioè nessuno guarda l'uomo, tutti a guardare il pallone. Te lo insegnano più o meno a 7 anni 8 che non devi guardare il pallone e basta, ma devi guardare l'uomo, soprattutto se difendi?
0: Sì, e né Pongra, Ciccione e Dragusin fanno il passetto in avanti per impedire la deviazione sotto misura e quindi Raimondo colpisce senza almeno un marcatore, ne poteva avere due perché Dragusin e Pongra, Ciccione, ripeto, sono lì davanti, non sono rimasti fermi piantati.
4: Tommaso, grazie.
0: Non ce lo meritavamo, no. Ma abbiamo tutto per raddrizzarla.
4: Sì.
0: Siamo sereni.
4: Tommaso, grazie. A dopo. Chiara?
2: No, ti stavo dicendo, sono arrivati due messaggi in contemporanea che ci chiedevano se alla luce di quanto visto nel precampionato e ad oggi Gudmundsson sia un giocatore da levare dal mercato, quasi indispensabile per questa Fiorentina.
4: No, vendiamo anche Gudmundsson, così almeno poi si conclude una seconda parte di calciomercato disastrosa, almeno fino a questo momento. Vediamo insomma quello che succederà, saranno 3 giorni di fuoco. Io speravo di non arrivare, vi dico la verità, proprio agli ultimi 3 giorni dove succede di tutto, dove anche il fattore fortuna conta tantissimo sul mercato, perché puoi trovare un'occasione che si crea all'ultimo secondo oppure sbagliare una scelta. Speravo la Fiorentina, visto ciò che era stato fatto nelle prime settimane di questo mercato, non arrivasse alla fine, agli ultimi 3 giorni, con tante cose ancora da fare, ma non è andata così. Vediamo, io però Gudmundsson Johnson, soprattutto se devi giocare così con il famoso albero di Natale, ovvero il 4-3-2-1, Gudmundsson secondo me ti fa molto molto comodo. Andrea,
5: sono d'accordo con voi. Mezz'ora, trentesimo minuto, riparte la Fiorentina con Valdepeñas che va da solo, dito per dritto. Questo gol è un po' ammosciato, ve lo dico con grande onestà. La Fiorentina, sono d'accordo con il direttore, a tutte le armi per raddrizzarla, magari ecco entro la fine del primo tempo proverei intanto a pareggiarla, poi la Fiorentina però deve darci qualche segnale di maggiore concretezza, perché va affolate, ha fatto un erroraccio in difesa, il quinto gol che prende in 3-2 partite, insomma è un segnale preoccupante, ne ha fatti zero, quindi bisogna sicuramente registrare qualcosa. Trentesimo minuto con il Frosinone che prova a tenere il pallone, ma la Fiorentina glielo soffia con Valdepeñas, subisce fallo Pellegrino che prende mazzata da inizio partita, punizione per la Fiorentina tra i fischi del pubblico viola, con la curva Fiesole che non ha mai smesso di cantare. Devo dire che è tornata in curva anche la bandiera per Giancarlo Antonioni, onora il padre Giancarlo che è il grande assente della festa di questa sera, come aveva annunciato e come con coerenza ha poi fatto. Punizione battuta corta, Pongracic per Dragusin, attenzione, la perde ma la riconquista Jimenez, qui bisogna stare molto svegli ragazzi miei, molto svegli, perché Frosinone gioca bene, è una squadra scarsissima ma gioca molto bene perché è un bravissimo allenatore. Attenzione adesso, Frosinone sbaglia tutto in difesa ma riconquista la palla Calvani, ancora Frosinone, il lungo lancio per Fini, crolla a terra il numero 40, punizione per la formazione ciociara, con adesso i Viola che provano a registrarsi un po' in piedi da inizio gara, Fabio Grossi in completo blu scuro con dei mocassini invidiabili che sono sicuramente molto belli, si vedono da qui, e la gara che però scorre. 32esimo minuto, 1-0 per il Frosinone, decide Raimondo al 26esimo, Monterisi lo scambia con adesso Masini per Oiono, anzi per Calò, scusate, Fini sulla destra, marcato stretto da Gudmundsson, ancora Fini per Schmidt, limite dell'area di rigore, la palla lunga in favore di Chevernazze che la mette a terra, gran bel giocatore Chevernazze, il suo assist per l'1-0 del Frosinone, ancora Chevernazze la mette al centro per il tiro di Calò che però è chiaramente di facile lettura per Jimenez, con la palla che viene poi recapitata a De Gea, il lungo lancio di De Gea alla ricerca di Mastantuono che è sparito, si è inabissato dopo una venticinquina di minuti apprezzabili, poi è un po' scomparso dal campo, qui bravo Dragusin di testa, poi Pellegrino va da solo contro tre, Pellegrino limite dell'area, in aria, Pellegrino si gira, non ha nessuno da servire, è solo Dur per Mastantuono di prima peratta, troppi tocchi, Dur, Fiorentina che attacca al piano organico, Ulai, poi Jimenez per Atta, ancora il francese, si accentra, il tiro del francese, e Palmisani che la mette in calcio d'angolo, tiro in porta Viola al 34esimo, ci prova l'ex Udinese, dalla distanza, calcio d'angolo per la Viola, bisogna provarci anche così ragazzi ad addrizzarla, dobbiamo provare a pareggiare entro la fine del primo tempo, abbiamo ancora 12 minuti più recupero, ce la possiamo fare.
4: Allora vado da Dimitri Conti, ciao Dimitri.
3: Ciao.
6: Buonasera.
4: Insomma, la Fiorentina, Dimitri, non era neanche partita malissimo, cioè aveva creato tanto soprattutto con Mastantuono, poi c'era un rigore grosso come una casa per il Frosinone, non so se sei d'accordo, una possibile, sicuramente quel cartellino di Jimenez non era giallo, quantomeno arancione, dai, mettiamolo così, insomma dimmi cosa ne pensi di questo episodio, e poi è arrivato un gol con tutti a guardare.
6: Sì, devo dirti, sono abbastanza allibito dalla prima mezz'ora di Jimenez, e capisco chi mi ha raccontato che ci siano tanti dubbi in società, perché va veramente partita in maniera indescrivibile.
5: Aspetta, perché c'è Mastantuono che crolla a terra, non c'è nulla, si rialza, Mastantuono il tiro, il palo di Mastantuono, che sfortuna, poi Gudmundsson di tacco, Pellegrino si gira, la palla dalle parti di Palmisani, ma che sfortuna! Che sfortuna questo palo! Che sfortuna questo palo di Mastantuono! Grande giocata di Pellegrino! E poi ancora attenzione a Chevernazze che fa verde Jimenez! Bravo però Jimenez stavolta a farla diagonale! Bravo Jimenez! Vai Dimitri, avanti tutta!
6: avanti tutto, speriamo. Dicevano di Jimenez, qui Mastantuono, devo dire, è stato molto bravo, comunque 34 minuti che ci fanno capire perché sia stato e rimanga virtualmente ancora un giocatore del Real Madrid. Sono primi bagliori, ma sono roba interessante, sotto sguardi illustri in un giorno speciale. Poi
5: aspetta, Valdepeñas, il palo ancora, no, e no, la palla che arriva da parte di Palmisani, incredibile, che scambio meraviglioso, Ondur Valdepeñas davanti a Palmisani, il palo e la palla che arriva davanti a Palmisani di nuovo, sta per andare in rete e Palmisani la salva. La Fiorentina ha una sfortuna di quella scarogna, per citare un famoso Frosinone Giulianova. Frosinone culone, stavolta Frosinone culone. Frosinone culone, lo dobbiamo dire, Frosinone culone.
4: Sì, sì.
5: Frosinone culone.
4: E arrestate il guardaline.
5: Arrestate il guardaline, Rai, Rai.
6: Oggi magari guardaline si può lasciare fare, tanto sì, c'è la...
4: Però ci stava.
6: Il fuorigioco semiautomatico, però sì, chi era? Marcozzi, il buon sì. Marcozzi.
4: E Marcozzi, c'era, sì. Pugni topo, eh?
5: Allontana Pugni topo, l'undici fuori gioco, asino, pericolo.
4: Che bellezza.
5: Aspetta, c'è una bella palla per Gudmundsson. Gudmundsson nell'area di rigore, tiro rimpallato ancora però viola in attacco. E va Mastantuono, purtroppo tra i guantoni di Palmisani, con un altro tiro a giro, però stavolta di facile lettura. Ma la Fiorentina arremba, la Fiorentina ha grinta adesso. Vai Dimitri.
6: Per fortuna la Fiorentina ha risposto, direi, anche bene all'episodio dello svantaggio.
4: E sai, guarda, poi ti lascio, non l'aveva mica fatta passare Gianna Tasi a Mastantuono, che per 5 minuti no, tipo non si era fatto vedere, subito l'ha subito boom, segato subito da Gianna Tasi a Mastantuono, gli ha detto stai calmo, 5 minuti li potrò, mi potrò riposare.
6: Ho voluto farlo rifiatare anch'io il ragazzo, quindi ho dato un attimo di giustizia in favore anch'io di Mastantuono, mi sembra giusto, ogni tanto 5 minuti si rizia. Al di là di questo vedo male Dragusin, molto male, ma mi sembra di molto in ritardo di condizione, ma il discorso che faccio è Dragusin è arrivato parecchio presto, non è che possa essere troppo in ritardo di condizione, quindi mi si accende un oceano di domande che mi auguro affoghino dentro e di dubbi che mi auguro affoghino lì dentro, nel senso che poi non...
5: Attenzione, raddoppio e Frosinone, incredibile.
4: Vai.
5: Raddoppio e Frosinone.
4: A posto.
5: Con il numero 79 Bracaglia, mi sembra, da calcio d'angolo di Calò, 2-0 al 38esimo. Incredibile.
4: No, ma
5: da calcio d'angolo.
4: Fase difensiva inesistente. La Fiorentina
5: 2-0.
4: non merita di essere sotto i due reti, ci mancherebbe altro, ma tutte le volte che il Frosinone
2: però non si
4: arriva
2: può
4: di là
2: così leggeri.
4: Tutte le volte il Frosinone arriva dalle parti di De Gea, occasione da gol. Cioè, ora vediamo di chi se lo fa sfuggire, però insomma, Dimitri, già per ragionare un attimino, cioè, tutte le volte che poi c'è l'azione di Fini che se l'è mangiato e insomma, sono tante occasioni del Frosinone, eh?
6: Sì, qui ora è stata una palla da fermo.
5: Qualcuno protesta per un fallo, ma penso che il gol verrà convalidato.
4: Allora, Attava giù, sì, a terra.
5: Sì. E... Gol buono.
6: Grosso ha una faccia funerea più che da centenario. Ah. No, quadrato qualche secondo fa. Non sono riuscito bene a vedere.
2: Era Dragusin.
6: Chi non si è riuscito a saltare, mi pare proprio Dragusin. Sì. Ragazzi,
2: vedo un codino inequivocabile. O è il direttore, ma mi risulta sia in tribuna stampa e non in campo. O è Dragusin?
6: No, è Dragusin che non. Io lo vedo molto.
5: Il dato di fatto è che la Fiorentina ha subito 6 gol in un tempo e mezzo, nemmeno.
4: Una partita e mezzo.
5: Sì. In una partita e mezzo, scusami. Sì. Ora seguiamo Gudmundsson che suona la carica. Gudmundsson entra in area di rigore. Gudmundsson. La palla la scarica su Attà. Non vorrei la Fiorentina perdesse un po' di emotività in questo 1-2 del Frosinone, che francamente è esagerato, perché è vero che la squadra ha giocato bene, ma insomma Jimenez che entra in area di rigore, Jimenez lo scambio con Ondur, attenzione, ancora Ondur, vai, mettila! Mastantuono, area di rigore, si gira, ancora Ondur, Jimenez, la Fiorentina non tira in porta, il cross al centro, paucano tutti, Gudmundsson in curva! Incredibile tiro orribile di Gudmundsson, era il 2-1 fatto questo, perché la difesa del Frosinone era farfalle,
4: Sì. Più che altro, insomma, Pellegrino, se non riesce a buttare dentro nemmeno queste, siamo messi male, eh? Cioè, questo deve essere gol, deve prendere il tempo per segnare, Dimitri.
6: Sì, devo dirti che Pellegrino non mi era dispiaciuto, ora qui ci è arrivato lungo di scorto, scusami, di qualche centimetro, devo dirti, ecco, se devo inquadrare un po' la situazione, non ci metto Pellegrino, ora non è saltato benissimo effettivamente, ma c'erano altri due avversari dentro. Io mi permetto di dire che Fiorentina stava giustiziando un vino con due zavorre per me clamorose, il terzino destro che Jimenez sta facendo sembrare Dodò Cafu e Bracaglia Roberto Carlos.
4: Te pensa te che alla fine dei conti quello meglio sarà João Mario?
6: No, quello meglio, scusami, no, nel senso, non opinione mia, ci mancherebbe, per me è Dodò, e questo a testimonianza anche del fatto che troppo spesso non si riconosce la qualità che si ha in casa di certi profili. Questo per dire, io Dodò l'ho raccontato tante volte come un giocatore forte, soprattutto sulla carta, a volte un po' troppo spesso sulla carta, ma molto forte, mentre qui, capito, siccome uno è antipatico, sì, questo poi può valere anche per Ken, però questo per dire, ci sono due zavorre a mio parere in campo in questo momento, una è il terzo destro e l'altra è Dragosin, cioè Dragosin non credo debba giocare per forza, cioè in queste condizioni qui
4: sì.
6: Ci sono Ranieri che può non stare simpatico, ma è sempre quello che alla fine dell'anno,
2: anche solo per il contratto, Dimitri, perché se stiamo avendo perplessità alla seconda partita ufficiale, considerando poi quelli che sono gli obblighi legati alle presenze, pensiamoci bene.
6: Non so se sono io, ma io lo vedo molto male, molto, mi sembra che abbia chiodi sotto le scarpe, avete detto, anche per l'Italia. Speriamo che insomma le trovi, non ti stacchi, non va. E Alex Jimenez per me è sconcertante questo inizio di partita, soprattutto per il fatto che la selezione in una maniera ingenua in un momento in cui la squadra stava andando bene. I due nomi che farei per indicare chi sono i peggiori campi.
4: Ne segnati?
2: Sì.
4: Bene.
2: Li avevo già segnati, tra l'altro.
4: Dimitri,
2: siamo,
4: grazie.
2: Molto in sintonia.
6: A voi, a dopo.
2: Ciao Dimitri, a dopo.
4: Andrea.
5: È un grosso problema questo, ragazzi, con la G maiuscola. 43 minuti di gioco, 2-0 per il Frosinone. Perde una brutta palla Pellegrino. Mi è parso inesistente Ulai in questa partita, ragazzi, bisogna essere mesti. Vero marcato stretto da Smith, ma non ha fatto nulla, anche a Ta ha fatto poco, Durno ne parliamo, centrocampo è mancato, ragazzi, e ripeto, la Fiorentina non ha giocatori offensivi da inserire se non dei primavera,
4: sì, sì.
5: Quindi boh.
4: Sì, ma non è tanto quello, Andrea. Non è quello, perché allora questo oggettivamente bisogna essere oggettivi, dai. Questa è una partita dove la Fiorentina, se la Fiorentina in questo momento stava vincendo 3-1, non aveva rubato niente. Cioè due pali clamorosi, il tiro di Gudmundsson che gli è rimasto sotto, il tiro di Mastantuono che è uscito di pochissimo a giro sul secondo palo, l'altro tiro di Mastantuono un pochino più semplice bloccato poi dal portiere. Cioè, se concretizzi tutto, non tutto, sono 5 occasioni, fai 3 gol e si sta parlando di un'altra partita. I problemi della Fiorentina sono dietro, sono molto grossi i problemi della Fiorentina dietro, e il Frosinone ha capitalizzato praticamente tutto quello che ha creato, tranne quell'azione di Fini che avrebbe potuto fare sicuramente meglio.
5: E aspetta, c'è l'orca miseria, non ci arriva Andur, che peccato, c'è un bel dai e vai con Pellegrino e Andur non ci arriva, palla sul fondo. No, sono d'accordo con te, Lorenzo, d'accordissimo con te.
4: Quindi c'è, cioè, anche se non hai niente da pescare dalla panchina, cioè le carte in regola per raddrizzarla, poi sai, basta trovare un gol,
5: sì.
4: E insomma viene giù lo stadio perché c'è un sacco di gente e vediamo, dai.
5: Attenzione a Fini sulla destra, Fini davanti a Valdepeñas, Fini, attenzione, ancora il numero 40, ora lui cross al centro, attenzione, mette fuori Jimenez che non regala però l'angolo al Frosinone perché la tiene in campo Kvernadze per Bracaglia, autore del gol del 2-0, poi arriva Calò che apre per Kvernadze, bella palla, ancora il georgiano che salta netto Chimenez, ancora il Frosinone, il cross al centro, per fortuna non ci arriva nessuno, ci arriva De Gea. Qualcuno mi ha scritto in privato un po' malignamente prima, ma De Gea oggi non era al pranzo di Ola Park con le vecchie glorie?
4: No dai, cioè secondo me
2: un po' di messaggi
4: poco.
2: Su De Gea sono arrivati, ma in occasione della
5: tre
2: prima
5: minuti
2: rete.
5: Di recupero, tre minuti di recupero
2: dove comunque sì, l'abbiamo la prima, messo sì. Tra i responsabili, quindi sì, la sì. Prima rete del Frosinone.
4: Per me ne ha poche responsabilità anche sulla prima, perché tira veramente da vicino. Segnato col Pani, pensa te.
5: Evviva, evviva.
2: C'è anche Luca dalla Svizzera che ci scrive: se Zirkzee sta guardando la partita, firma per il Frosinone.
4: Esatto,
5: siamo messi molto male. Attenzione, riparte Oyono in contropiede. Oyono, calcio d'angolo, mette in corner De Gea. Mi viene quasi come da esclamare: Oyoya, invece era Oyono.
4: Oyono, no, dietro male. Ma anche qui non esce nessuno. Cioè, lui arriva tranquillamente al limite dell'area e tira in porta. Non ci siamo assolutamente.
5: Ora vediamo se questo calcio d'angolo marcano un pizzico meglio rispetto a prima. 46 minuti, altri due, poi fine del primo tempo. Primo tempo amaro, ma comunque qualcosa di Fiorentina ce l'ha fatto vedere. Seguiamo questo corner. Tornano le sirene in curva Fiesole, in curva Ferrovia.
4: Segnato
5: sirene
4: Comuzzo.
5: Di pericolo.
2: Te lo stavo per dire io.
5: Grande Pietrone, Gordi grande Comuzzo. Pietrone.
4: Pensate.
5: Calcio d'angolo per il Frosinone. Ancora non si batte. Va al cross, giocatore giallo-blu, la palla messa fuori, ancora il Frosinone, attenzione. Poi batte e ribatte nella di rigore, la mette fuori Dragusin che addirittura si è sfasciato i capelli. Si è rotta l'elastico dei suoi capelli, adesso se li va subito a rimettere a posto il rumeno. Riparte la Fiorentina, ma è molto lenta la squadra viola in questa ripartenza, e l'arbitro poi fischia. Il signor Collo qui fischia purtroppo, e il pubblico si spazientisce, ma forse ha ragione lui. Oi, un minuto più scarso e poi sarà soltanto intervallo. E noi siamo sotto, amici miei, siamo sotto 2-0.
4: Sì.
5: E questa cosa mi perplime molto. Però la curva ci crede, lungo lancio di De Gea per nessuno, perché arriva sul pallone Bracaglia con Dure che poi soffia il pallone a un avversario, bella palla in profondità per Attà, la palla buona per Pellegrino che non ci arriva, ancora però Mastantuono in possesso della sfera sulla destra, dai forza Franchino, facci vedere qualcosa, Pellegrino di rigore, Pellegrino se la allunga e la perde. Buona volontà da parte dell'argentino, ma stavolta poca precisione. E poi Frosinone regala una rimessa alla Fiorentina in attacco. Forza, subito, forza! 20 secondi! Ulai, limite dell'area di rigore. Ulai, bella palla per Jimenez. Jimenez crossa al centro. Palla alzata a campanile da Frosinone. Non ci arriva nessuno. Ci arriva Ulai, che però la mette purtroppo in fallo di fondo. E qui si chiude il primo tempo, amici miei. Siamo sotto 2-0. Finisce qua il primo tempo 2-0. Che dire? Tanta sfortuna, ma tanti errori. Vieni a voi, a più tardi.
4: Sì, sfortunata la Fiorentina che non merita sicuramente di andare sotto di due reti all'intervallo, però così è. Ci fermiamo anche noi un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo appunto di Fiorentina-Frosinone 0-2.

0: ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
1: istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Vediamo, siamo a 19 ore e 31 minuti delle 24 che nelle quali appunto Radio Firenze Viola è in diretta in questo giorno del centenario. Ben ritrovati a Lorenzo Di Benedetto come studio Chiara Bevilacqua come sempre, per una Fiorentina che non sta però facendo quello che dovrebbe, ovvero il risultato parla molto chiaro: Fiorentina 0 Frosinone 2, con la Fiorentina che dovrà cercare di raddrizzare una partita che può raddrizzare, però insomma ci devono essere molto meno errori.
5: Assolutamente sì, e stona anche un po' il risultato con quello che abbiamo visto raccontare

0: capitalizzare, cosa che invece il Frosinone ha fatto.
1: C'è da capire, anche dando uno sguardo alle prime analisi che da casa ci state inviando al 348-7513-933, se al di là della responsabilità dei singoli ci siano problematiche di reparto che in un certo senso possano far capo al tecnico. Devo dire che il nome di Grosso, e non mi stupisce perché già dall'arrivo si percepiva un po' di perplessità nei suoi confronti, il nome di Grosso è quello che poi viene chiamato in causa più spesso dai tanti tifosi che non si fanno una ragione della rosa che abbiamo a disposizione ad oggi 29 agosto e di quella che poi è la resa in campo.
0: Sì, è anche vero che forse abbiamo detto troppo bene di cui abbiamo parlato troppo bene di questa rosa ancora prima di vederla all'opera, sì. Perché Vieri ancora non l'abbiamo visto, Dragusin è un disastro, Jimenez è completamente pazzo.
1: Molti dicono Jimenez da sostituire perché rischia di creare ulteriori problemi alla Fiorentina nel secondo tempo con l'atteggiamento.
0: Sì, poi io non voglio difendere Grosso assolutamente, ma un allenatore che tu scegli, che fa il 4-3-3 e al 29 di agosto gli esterni che ha a disposizione sono zero, perché Mastantuono non è un esterno e perché Gudmundsson non è un esterno, quindi zero esterni, vuol dire che il mercato non è stato fatto bene, c'è poco da fare.
1: Abbiamo chiamato in causa anche il fattore fortuna, Emilio giustamente però ci ricorda al 348-7513-933 come ci fosse anche un rigore dubbio per il Frosinone e l'arbitro ha graziato Jimenez su quel fallo per il quale ha preso solo il giallo, ma l'espulsione non sarebbe stata
0: il rigore non era
1: e Jimenez, quindi due infatti. Episodi sì, invece sì, certo, che in un certo senso hanno comunque favorito la Fiorentina.
0: No, i dati sono quelli, cioè sono...
1: E soprattutto ci dicono una partita e mezza, 6 gol presi, 0 gol fatti, esatto. E questo purtroppo è un dato che non si può sottovalutare, fermo restando che abbiamo detto un po' di pazienza, un po' di fiducia a questi nuovi giocatori e al tecnico vanno concessi.
0: No, certo, perché poi si torna sempre lì, ora non si può toccare Fabio Paratici, ci mancherebbe altro perché è l'intoccabile, no, in questo momento, ma Grosso l'ha preso lui, perché il signor Maurizio Sarri, per esempio, per fare un nome a caso
1: esatto.
0: Sarebbe venuto a piedi a Firenze, no, perché Fabio Paratici ci aveva litigato e quindi si vede sono permalosi e quindi ha detto, o meglio, sono permalosi, Sarri non aveva nessun problema a venire a Firenze.
1: C'è chi ci chiede se tutti gli ospiti illustri presenti in tribuna al Franchi possano entrare in campo, solo per 10 minuti ciascuno, per ricordarci da un lato cosa ha fatto grande la Fiorentina e anche come si giochi al pallone.
0: Sì, qualcuno sarebbe sicuramente in grado di fare molto bene, vediamo insomma cosa potrà inventarsi Grosso, ma io non credo che ci sia troppo da inventarsi. Lo ripeto, la Fiorentina è stata molto sfortunata perché la Fiorentina ha creato ma non ha preso due pali, un gol annullato di pochissimo e quindi insomma serve anche un pochino più di fortuna.
1: Non per volerli giustificare, sono stati forse un po' spinti dall'euforia del compleanno Viola,
0: no,
1: vogliono
0: ragazzi.
1: Un po' strafare, sono saltati gli equilibri, questo ce lo scrive Paolo
2: da se stesso.
0: Ecco, vai.
3: Quindi, penso che ragazzi sta parlando di
2: era diciamo un po' battuta, un po' serio nel senso
3: Sì. Sono professionisti, si allena tutti i giorni, come posso sbagliare il primo calcio d'angolo,
2: ma anche perché comunque oggi come oggi i calci piazzati sono fondamentali.
4: Certo,
2: ha fatto con calcio piazzato perché è stato battuto bene,
4: c'era Bio, ce li ha sbagliati tutti. Andiamo alla Radio Firenze Bio,
2: c'era Bio che era un
4: collegamento pronto
2: di...
4: con Lorenzo Benedetti e Chiara Bevilacqua. Insomma, un primo tempo sconcertante da parte della Fiorentina.
0: Ma sì, però bisogna essere obiettivi. La Fiorentina ha creato tanto, la Fiorentina. È che la fase difensiva non va bene. Cioè, Dragusin non è presentabile, c'è poco da fare. Jimenez è completamente pazzo. Davanti, però, la Fiorentina ha creato, ha preso due pali, un gol annullato di pochissimo in fuorigioco. Il destro, il mancino a giro di Mastantuono uscito di un millimetro. Cioè, la Fiorentina ha creato, c'è poco da fare. Se però tutte le volte che il Frosinone arriva dalle parti di De Gea segna, poi a questo giochino bisogna fare gol, sempre quello.
4: Il risultato purtroppo ci dice che il Frosinone è vantaggio 2-0, Chiara, è una fase difensiva totalmente da rivedere, mi riferisco sia al centrocampo che alla difesa.
1: Sì, e tanti sottolineano come il campionato della Fiorentina sia iniziato da una partita e mezza, sostanzialmente siano già 6 i gol presi e 0 i gol fatti. Stiamo anche cercando di capire, al di là delle responsabilità dei singoli, quelle che sono le responsabilità di

0: contatto per iniziare a conoscere anche Grosso, al quale stiamo concedendo e continuiamo a concedere diverse attenuanti in attesa che il mercato finisca. La sensazione è che appunto con una difesa di questo genere purtroppo rischi spesso di vanificare anche tutti i progressi che si vedono là davanti.
1: Ecco, noi Lorenzo e Chiara ci aspettavamo dei cambi in questo inizio del secondo tempo, mi sembra che almeno per il centrocampo, se non ho visto male, non ci siano novità. Comunque c'è Ndur, c'è ancora Pongracic, Ndur che non è stato certo il migliore, anzi no. Giocatore dal quale ci aspettavamo molto di più, ed è entrato in maniera del tutto negativa nell'azione del primo gol del Frosinone.
2: Sì esatto, si è fatto saltare troppo facilmente, però comunque siamo a inizio stagione, ci vuole un po' di tempo per entrare negli ingranaggi, però c'è qualcosa che non va e questo è poco ma sicuro. Vediamo cosa porta al mercato, vediamo cosa succederà negli ultimi giorni di trattative e soprattutto speriamo insomma che la Fiorentina possa rimettere in piedi questa partita, perché comunque ha le carte in regola per poterlo fare.
1: Assolutamente, Chiara, bisogna confidare soprattutto in Bastantuono per quello che abbiamo visto nel primo tempo.
0: Sì, ha fatto vedere cose assolutamente interessanti, ci ha fatto capire anche cosa bisognerebbe fare in queste ultime ore di mercato. Per quanto riguarda i cambi, noi abbiamo fatto il nome di Jimenez perché i primi 45 minuti ci hanno fatto un po' preoccupare, quindi proviamo a ipotizzare che lì qualcosa possa essere fatto.
3: Vernazze effettivamente l'ha fatto a fette, in tre occasioni Giorgiano è andato giù come se fosse da solo lì a giocare, stesse facendo un allenamento.
1: Sì, troppo facile per il Frosinone penetrare, andare sul fondo, su quella fascia sinistra del Frosinone, destra della Fiorentina. È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, grazie a Radio Firenze Viola, buon lavoro.
2: Ciao.
0: A voi.
2: Grazie ai nostri amici di RTV 38, tra pochissimo andremo da Andrea Giannattasio perché il secondo tempo è appena ricominciato con la Fiorentina che deve recuperare due reti al Frosinone, 0-2 il risultato in favore dei sociari. Andiamo da Andrea Giannattasio, Andrea.
4: Sì, secondo tempo iniziato da 20 secondi, 2-0 per il Frosinone, un cambio per la squadra di Alvini, fuori Fini e dentro Zerbina, ha fatto una buona partita Fini, presumo abbia avuto un problema fisico perché sennò non si spiega, o è un cambio tattico con Zerbini che abbassa un po' il baricentro dei ciociari, oppure si è fatto male Fini perché insomma aveva fatto una buona partita il numero 40. Ancora Frosinone in attacco con attenzione Dragusin che anticipa De Gea che doveva uscire e mette la palla in calcio d'angolo, il pubblico si spazientisce perché forse se De Gea fosse uscito sarebbe stata la cosa migliore. Si scaldano con intensità nel frattempo Mandragora, Fagioli, Joao Mario e anche Brescianini, attenzione. Siamo a questo angolo che insomma nel primo tempo è stato esiziale, l'angolo battuto dal Frosinone, calò il cross al centro, attenzione, ancora una volta salta di testa da solo il numero 30 Monterisi e manda la palla alta sopra la traversa, non di molto, mamma mia Monterisi sfiora il 3-0. Ragazzi, qui marcature sui corner, roba da amatori, ma qui la fase difensiva chi la cura?
2: Uno che non la sta curando bene, mi viene da dire, cioè questo completamente solo, poi sono anche gli uno contro uno, in questo caso era Pongracic completamente in ritardo, cioè alla fine poi come no, che ce lo scriveva un nostro ascoltatore, adesso siamo dei Marcantoni, abbiamo cambiato perché i giocatori sono più alti,
4: sì.
2: Capito, poi però i centimetri li devi far
4: tempo si diceva alto e bischero, insomma qui si sta un po' vedendo la bischeraggine di alcuni giocatori. Frosinone che sbaglia ma fino a un certo punto, perché la palla la rimedia Kvernadze che veramente è stato uno dei migliori in campo questa sera, fuori gioco intanto di Zerbin da poco entrato, e con questo comunque la palla alla Fiorentina si prosegue con Ulai. Si è visto poco francamente Livoriano nel primo tempo, Valdepeñas sulla sinistra, taglia il campo, Gudmundsson, palla per Ulai. Frosinone è ora tutto sotto palla, diventerà un bel tritello fare calcio per la Fiorentina, però questa azione di prima riesce, attenzione, Ulai crolla a terra, la riesce comunque a dare a Valdepeñas che va sul fondo a sinistra, il cross al centro, bucano tutti, arriva Pongracic, sbaglia tutto, commette pure fallo su un giocatore del Frosinone. Bah. Ragazzi, non ci siamo, non è NCS, non ci siamo. Giallo intanto per Gutmus che protesta. Giallo per Gutmus che protesta, o per Gutmus o per Dragusin, ma mi sembra per Gutmus.
2: Ah, no,
4: per
2: Gutmus che ha spinto l'arbitro.
0: Io darei il premio idea del giorno ad Albert Gudmundsson, sì.
2: numero uno veramente, numero uno indiscusso. Benissimo.
4: Sì.
2: Spinto l'arbitro, abbiamo visto dare quattro giornate a Borja Valero per aver appoggiato il dorso della mano addosso a un arbitro, perché l'arbitro in teoria non si può toccare. Gudmundsson ha pensato bene di spingerlo.
0: Come Paratici non si può toccare, tu l'hai detto prima, invece Luca ci scrive: io Paratici lo tocco e come, nelle ultime tre settimane non ne ha azzeccata una e non è lesa maestà a dirlo, va bene che ormai è in via di beatificazione, ma quando toppa. Stiamo giocando con un centravanti che gioca solo per la seconda volta con la squadra perché non doveva essere lui il titolare.
4: Attenzione Zerbin! Palla al centro, calcio d'angolo per il Frosinone.
2: Però
4: fuori gioco. Fuori gioco per il Frosinone, quindi rimessa al fondo.
2: Non si può mica, Non si può mica dire, perché poi tutti a dare la colpa a Grosso, lo ripetiamo. L'hai preso te Grosso, Chiara?
0: No.
2: Ah no, io no. Andrea, l'hai preso te Grosso?
4: No.
2: Dovrebbe averlo preso Paratici, giusto?
4: Sì, così mi risulta.
2: Dragusin l'hai preso te, Andrea?
4: No.
2: Chiara?
0: No.
2: Ah, nemmeno io. Jimenez?
0: Jimenez no.
2: Neanch'io. Te, Andrea?
4: No, nemmeno io.
2: Va bene, ok. Quindi, non lo so, magari qualcosa il buon Fabio Paratici può sbagliare o può aver sbagliato, che non è che se compri un giocatore al giorno vuol dire che per forza sono tutti buoni. Comunque, pensiamo alla partita, Andrea.
4: Gara giunta al 50esimo, 2-0 per il Frosinone. Qui bisogna riaprire le danze il prima possibile, anche per dare un segnale alla gara. Bastantone in profondità per Attà. Attà si gira in un fazzoletto di terra sulla destra, il francese in area di rigore. Attà, palla al centro, calcio d'angolo della Fiorentina, il primo di questa ripresa. Il pubblico applaude, vuole una reazione, speriamo arrivi prima possibile, perché veramente siamo sconcertati da questa Viola così imbambolata e così ancora figlia di quella sbadata, leggera, superficiale dell'anno scorso che ci ha fatto tremare fino praticamente alla penultima giornata. Angolo Viola con Gudmundsson, vediamo se la riappiamo. Gudmundsson, il cross al centro, mette fuori il Frosinone, un angolo battuto malissimo, l'ennesimo angolo battuto male, non ne è stato battuto uno in modo decente. Poi Valdepeñas, il cross al centro, attati testa, bucano tutti, Gudmundsson, e poi la palla che nessuno riesce a indirizzare in rete, incredibile, in area piccola, bucano letteralmente tutti, nessuno riesce a metterla in rete, pazzesco.
2: Beh.
4: Anche quando la sfortuna si accanisce, ora grande palla recuperata da Ulai, attenzione, Pellegrino, area di rigore, Pellegrino si gira, ancora Ulai che ci prova, palla per Ndur, limite dell'area, Ndur il tiro, non tira, ancora Ndur il tiro, adesso fuori, battezzato fuori da Palmisani, e in effetti la palla va fuori. Non ci siamo ragazzi, NCS, non ci siamo. Accorrete soccorsi.
2: Sì. Rileggi le panchine, Andrea? Cioè la panchina del Frosinone ci interessa, giusto.
4: Allora, Christensen, Lezzerini, Ranieri, Vieri, Dodò, Brescianini, Jean Mario, Mazzeo, Mandrago, Raffagioli, Pirro e Iallo.
2: Siamo al niente.
4: Ragazzi, nulla purtroppo.
2: Nulla. Ma non ci siamo.
4: Oggi aver avuto un altro attaccante di riserva sarebbe
2: sentito. Ma non ce l'abbiamo?
4: No.
2: Ah no?
4: Ah. No.
2: 29 agosto non abbiamo un attaccante solo? Ma quell'altro l'ha venduto?
4: Purtroppo questo... No. E a casa penso a fare ciò che vuole.
2: Benissimo, tutto perfetto.
4: A fare fisioterapia, come disse qualcuno,
2: sì,
4: mettendo
2: doppia seduta
4: scorso.
2: Doppia seduta, quello la Chiara si riferiva,
4: sì,
2: a quello.
4: Sì.
2: E va bene, poi però è lui cattivo che è voluto andare via, e io rimango dell'idea che se il giocatore vuole andare via il 29 d'agosto gli dici: no bello, mi dispiace, fino a gennaio stai qui e vedi di giocare anche bene, perché se non ti vendiamo nemmeno a gennaio, visto che hai il contratto lunghissimo e l'hai rinnovato l'anno scorso. Comunque vedremo quello che succederà sul mercato, però bisognerebbe che la Fiorentina riuscisse a fare qualcosa di sensato in questa ripresa. Andrea,
4: calcio d'angolo per il Frosinone, bravo Zerbin, è entrato bene l'ex giocatore del Napoli, che male fece la Fiorentina in una semifinale di Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita, un 3-0 netto clamoroso per la squadra di un ormai pensionante Mazzarri, che però riuscì a battere 3-0 la Fiorentina italiano e andò in finale, poi perse la finale con l'Inter. Angolo per il Frosinone con Calò. Ragazzi, una volta che c'è un angolo è segno della croce. Adesso per fortuna la Fiorentina mette fuori con Gudmundsson, poi Frosinone riconquista la palla e forse regala una rimessa alla Fiorentina. Sì, rimessa in zona offensiva per la Fiorentina, forza ragazzi. Io mi sto un po' rompendo le scatole, sono un po' assonnato, ve lo dico con grande sincerità, sono assonnato, annoiato e mi sto innervosendo. 54 minuti 0-0, 0-2, magari 0-0,
2: sì.
4: 54 minuti 0-2.
2: Chiara?
0: Un po' di messaggi, Paolo. Nessun attaccante da mettere in campo nella ripresa. Paratici merita un bel 4 in pagella. Poi Alessio, camionista di Modena, si può dire che stiamo facendo un po' schifo e che siamo una squadra di Lega Pro? Poi ci scrive anche Sancho, sì, perché è colpa di Moise Kean se si fa schifo, e semplicemente certo, abbiamo detto non ci sono soluzioni. Paratici, finisci,
2: no,
0: di fare...
2: No, mica ce l'ha con noi, non credo ce l'avesse con noi.
0: Eh beh, però abbiamo nominato l'assenza di Moise Kean sostanzialmente.
2: No, ma l'assenza di Moise Kean io invece dico è perché cioè,
0: sì, sì,
2: è ancora tesserato per la Fiorentina e vieni a giocare, non è più tesserato per la Fiorentina, bene, allora dov'è l'attaccante? Cioè io è questo che sto dicendo, se Kean è ancora, se oggi lo stipendio di Kean oggi chi lo paga?
0: Fiorentina.
2: Benissimo, c'è la partita, bene, vieni in panchina e si guarda che succede.
0: Ci chiede anche Stefano da Pistoia, che è in un villaggio turistico in provincia di Livorno da domenica scorsa, con gli animatori tutti romanisti, come fa a presentarsi a cena stasera? E girerei questo messaggio alla...
4: Ma deve andare a Frosinone? Deve andare a cena a Frosinone? Deve andare a cena a mangiare il caciocavallo, l'amico?
0: No, però c'ha tutti gli animatori romanisti che credo abbiano iniziato domenica scorsa.
4: Attenzione Jimenez, il tiro. Sì. Attenzione, c'è mano del giocatore del Frosinone che l'arbitro non vede. Riparte il Frosinone in contropiede, attenzione. 3 contro 4 per il Frosinone, con la formazione sociale che va sul fondo, palla al centro, Gracic di petto, senza problemi, poi Dragusin. Ragazzi, Dragusin però ogni volta che tocca la palla sembra veramente sia un pallone che scotta, una roba pazzesca, si vede che non è sicuro.
2: Beh, non ci siamo.
4: Pellegrino che fa il suo, Pellegrino ha lottato rispetto a Roma, oggi ha lottato molto.
2: Sì,
4: però...
2: ma si torna lì, per me a questo gioco qui, quello che gioca più avanti di tutti deve fare
4: gol.
2: Esatto, poi si può ragionare di tutto quello che volete, lega il gioco. Non
4: parte Gudmundsson, scusami, contropiede Gudmundsson, apertura per Mastantuono, area di rigore sulla destra, si accentra Mastantuono, il tiro angolo. No, niente, nemmeno angolo, tiraccio schifoso sul fondo.
2: Per esempio,
4: Mastantuono si è spento il secondo tempo.
2: Per esempio, stiamo guardando sull'altro monitor Sassuolo Torino e è entrato in questo momento Torsved, che in linea di massima sarebbe un titolare inamovibile del Sassuolo. Però, viste le voci di mercato, visto quelle che riguardano anche la Fiorentina, non ha giocato titolare né questa partita né la scorsa, ovvero la prima di campionato. Però lo porti, cioè non è che lo lasci fuori, perché se hai bisogno, stai 1-1 col Torino in casa e Sassuolo in questo momento, se hai bisogno entra. Il buon Moise Kean non credo che si sia impuntato per non andare, e se si è impuntato per non venire gli fai la multa e quindi decurti, a forza di decurtare lo stipendio, poi alla fine
4: aspetta
2: risparmi.
4: Che c'è una buona azione di Jimenez, la di rigore, Jimenez sbaglia tutto purtroppo all'ultimo, aveva fatto tutto molto bene. Poi il Frosinone riconquista il pallone, ma sbaglia tutto. Frosinone se lo pressi va alle corde, perché sono modesti, insomma hanno dei giocatori di caratura tecnica modesta, bisogna insistere ragazzi. 57 minuti, vai Lorenzo.
2: No, dicevo, non la capisco la storia di Kean. Se oggi c'è la partita, te viene in panchina. Cioè, non vedo altre soluzioni. L'hai fatto giocare mezz'ora la settimana scorsa con la Roma, e la Fiorentina che vende Kean e lo sa da un mese, perché sennò poi noi ci facciamo abbindolare, no, da questi pizzini che gli uomini uomini vicino a Paratici mandano da tutta l'estate, ma poi noi le cose le veniamo a sapere anche da altre parti, non ci sono solo loro e non siamo riportati dalla piena. E quando il signor Paratici guarda tutti dall'alto verso il basso perché lui è stato alla Juventus e quindi c'ha lo stile Juventus, e bisogna che cominci a capire che Firenze non siamo tanto contenti di farci prendere in giro, quindi che faccia le cosine per bene, perché altrimenti poi diventa dura la questione anche per lui. Vai Andrea, mi fermo perché sennò poi vo troppo lungo.
4: 58 minuti, penetrazione del Frosinone, mette in rimessa Dragusin, non senza difficoltà, rimessa per il Frosinone in zona offensiva. Cambi Viola, probabilmente cambia qualcosa grosso, entra Fagioli, intanto sbaglia tutto il Frosinone per fortuna. Lunga palla adesso per Mastantuono, che viene anticipato secco da Bracaglia, e poi palla per Dur che la lascia sfilare sul fondo. Non capisco per quale motivo entra anche Vieri, ragazzi. Vieri, João Mario e Fagioli.
2: Voglio vedere che si inventa, guarda, perché se toglie Ulai secondo me sbaglia.
0: Da casa chiedevano Mandragora al posto di Ndur.
2: Ma infatti io se mi metterei, cioè toglierei Ndur per mettere Fagioli. Vediamo
4: un po', arrivano i cambi amici miei. La maglietta luminosa in mano al team manager della Fiorentina, Simone Ottaviani, ancora però no, perché siamo avanti con la partita che è giunta all'ora di gioco. Ragazzi, manca mezz'ora, mezz'ora, una figuraccia storica, perché oggi si entra nella storia ufficialmente, non ci sono attenuanti. Tra l'altro cioè non è che la Fiorentina perde 2-0 contro il Milan, 2-0 contro una squadra che tra tre mesi sarà penultima, terzultima, insomma lotterà per la salvezza, quindi insomma comunque Ndur per Pellegrino che sbaglia tutto. No, non ci siamo, riparte il Frosinone con Smith, apertura per Kvernadze, attenzione, poi del Giorgiano sale, allarme rosso, Kvernadze, limite dell'area di rigore, Kvernadze, l'apertura è per Zerbin, sbaglia tutto l'ex Napoli, ancora Zerbin, però attenzione, fa tutto da solo Zerbin, sbaglia tutto, meno male, Ulai riconquista la palla, ma non sa chi darla, Atta la riconquista, ma solo per un istante, poi torna il francese sulla sfera, ma la Fiorentina è impaurita ora, è veramente impaurita. E sbaglia dei palloni facilissimi, mamma mia, punizione per la Fiorentina, ma non ci siamo ragazzi, serve un'iniezione di fiducia. Allora dentro intanto Fagioli e Vieri, questi primi cambi operati da Grosso all'ora di gioco. Vediamo un po' che cosa si inventa il tecnico abruzzese. Allora fuori Pongracic e dentro Vieri.
2: Ma è Vieri che ci ha mandato questo messaggio, Chiara, secondo
0: no,
2: te?
0: No.
4: E poi fuori Ndur e dentro Fagioli. Via, vediamo Ulai e Fagioli insieme finalmente. Fagioli e Ulai insieme, signori,
2: E l'altro, insomma, Jimenez. Vediamo anche Vieri, sono curioso di vedere un po'.
4: A me aveva fatto una buona impressione in ritiro. Vediamo un po' cosa succede, giocatore che magari si spinge un po' più avanti, saprei. Prima palla per Vieri che la fa sfilare dalle parti di De Gea, molto attento il brasiliano ex Gremio. De Gea, il pallone adesso per Dragusin, uno dei peggiori in campo nettamente, come l'era stato peraltro a Roma, quindi direi che con oggi abbiamo ritrovato certezze su questo aspetto. Sì. Fagioli, palla lunga per Attà, troppo lunga, rimessa laterale per il Frosinone. Mamma mia ragazzi.
2: Chi gioca play, Andrea?
4: Ora si devono ridisporre, mi sembra. Ora bisogna vedere, mi sembra Ulai, Sembra sia Ulai il play. Sì, sia Ulai con Attà a sinistra e Fagioli a destra. Ma il Frosinone gioca bene, ragazzi. Bisogna fare i complimenti a Alvini perché veramente bravo.
2: Dov'è Righi? Ce l'ha vicino?
4: Righi è sì, abbastanza, non troppo, è a una fila di distanza da me.
2: Dilli che vuoi, che stai facendo i complimenti ad Alvini. Vabbè,
4: Niccolò, ho detto che sto facendo i complimenti a Alvini in diretta, sorride compiaciuto, cosa vorrà dire?
2: Vorrà dire, vabbè, poi se lo dirò, dai, non lo voglio sputtanare, tra virgolette, in diretta, bene. Dai, però te lo dico, te lo dirò. Il pensiero di Nicco Righi su Alvini.
4: Bene, con la Fiorentina che attacca con il buon Mastantuono, bella palla per Valdepeñas, che entra, area di rigore, ma statuolo di poco altissima, di poco alta sopra la traversa, mezzo metro sopra la traversa, di prima intenzione, peccato, molto sfortunata quella fiorentina.
2: Non è una bella palla, non qua è fortunatissima la serata, sì, della Fiorentina, questo è no, poco ma sicuro. Però non puoi neanche affidarti solo e soltanto alle giocate di Mastantuono,
4: sì, sì, sì, sì, che peraltro nel secondo tempo è calato vistosamente, bisogna essere onesti.
2: Sì, non mi è sembrata una Fiorentina rientrata.
4: Giallo per Grosso, giallo per Grosso per proteste, giallo per Grosso. Ragazzi, Grosso a su di sé, altro che Sisifo con il macigno, è veramente un intero pianeta sulle spalle in questo momento, perché insomma la prestazione di stasera è gravemente insufficiente nel complesso,
2: Ma poi insomma cominciare,
0: c'è chi ci scrive: da un lato con la Roma le attenuanti c'erano, il 4-0 è stato pesante, ma l'abbiamo anche contestualizzato, il risultato che sta maturando finora rischia di sollevare preoccupazioni legittime.
2: Sì, sì, anche se sì, insomma,
0: sai che sono in tanti a scriverci di richiamare Vanoli.
2: Bene,
4: aspetta, bella palla per Valdepeña, sala di rigore, Valdepeña sta al centro, sbaglia tutto lo spagnolo, troppo precipitoso l'ex Real Madrid, poteva andare da solo, troppa gioventù in questa azione, nel senso che la malizia di un giocatore più esperto avrebbe suggerito a Valdepeñas di arrivare più avanti e permettere la palla, e invece stavolta non ci siamo. 65 minuti, ragazzi, il tempo scorre impietoso, con Jimenez, limite dell'area di rigore, Jimenez, ancora lui, Jimenez, palla per Fagioli, palla per Mastantuono, era di rigore per lo spagnolo, Fagioli, il tiro ribattuto, che scatole questi tiri ribattuti, Dragusin, e poi si ricomincia, Vieri, Teosinone tutto schiacciato adesso, il leitmotiv l'abbiamo capito, Fiorentina che domina ma non sfonda, d'altronde Palmisano ha fatto una parata nel secondo tempo, Fagioli con il tocco di prima intenzione per Jimenez che si incarta un po', perde il pallone in favore di Kvernadze, non ci siamo, e poi commette fallo. Vai con il direttore.
2: Torniamo da Tommaso Rito. Ciao Tommaso.
5: Eccomi qua, c'è da lavorare,
2: sì.
5: C'è da sciogliere un po' di nodi, secondo me, in mezzo al campo. Io vi chiedo subito, lo chiedevo anche a Francesco Benvenuti accanto a me, siamo sicuri Ulaizi è un regista? Perché forse lui ci può dare un pizzico di recupero palla in più se non lo teniamo sul vertice basso, tant'è vero che io sono contento di aver visto dentro Fagioli, e poi c'è da lavorare dietro, perché tra Dragusin e Pongracic abbiamo rischiato di prendere il terzo nel avvio di secondo tempo. Dopodiché sono d'accordo, non è che possiamo vivere dei lampi di Mastantuono che ora sta rifiatando, perché poi di Pellegrino lo stiamo facendo lavorare come un dannato, però non lo sentiamo mai sulle palle alte, quindi né Jimenez né Valdepeñas crossano e c'è un po' di contraddizioni, ecco. Difficile giocare così,
2: sì. Poi ci si mette anche la sfortuna, bisogna dirlo, però insomma sono d'accordo, sono tante cose da rivedere. Chiara?
0: Sì, giro al direttore un messaggio di Simone, che è emblematico: lo scorso anno giocavamo male centralmente, ci mancavano le ali, oggi è uguale, poi per il resto fate voi. E tanti, Tommaso, si chiedono, al di là dell'intenzione della società che valuti nel momento in cui porta a compimento un'operazione, quando e come si potrà valutare il miglioramento effettivo della squadra, e ci metto anche l'allenatore all'interno dei vari elementi che concorrono poi a delineare la stagione.
5: Ma come minimo
4: aspetta, perché c'è Raimondo in area di rigore da solo, 3-0, no. Raimondo 3-0, 68esimo, 3-0, dormita totale di Dragusin, 3-0.
0: Io Dragusin non lo voglio più vedere in campo, e ve lo dico al 29 d'agosto.
5: Calma.
4: Settimo gol in due partite al passivo per la Fiorentina.
5: Però un disastro, anche stasera Dragusin. Dopodiché gran gol. Gran bel gol di Raimondo. E non mi è piaciuto De Gea su nessuno dei tre. difesa male. Mi chiedo quasi se non possa servire qualcosa sul mercato anche in difesa. Ti rispondo al volo, Chiara, comunque dobbiamo aspettare martedì, tanto saremo insieme il fischio finale delle trattative, perché io ancora ad oggi non ho capito qual è la loro idea di squadra e mancano ancora 4 giorni e quindi vediamo che fanno. Però poi esterni offensivi non ce ne sono, un'alternativa a Pellegrino non c'è, hai un gioco che però non è quello che hai immaginato per Pellegrino. Lì in mezzo al campo Grosso si aspettava Torsted, non è ancora arrivato un centrocampista, tant'è vero sta per entrare Brescianini, quindi va bene Paratici, si è scelto Grosso, però ecco siamo al 29 agosto, io comincerei a stringere i tempi visto che lo vedo molto loquace nel parlare del progetto pluriennale, molto sereno e sicuro di sé sul mercato. Ecco, cominciamo a delineare un po' l'idea di questa squadra e dall'allenatore, perché ancora non si è capito il che vogliono fare.
2: No, poi però attenzione, perché si Venere d'Arguiti, ci lo leggi il messaggio di Vieri?
0: No,
2: di prima.
0: Vabbè, ma Vieri ce l'aveva con te, ti ha detto ecco, certo, bravo, fermati, perché sei già andato lungo e non è la prima volta.
2: Esatto, Vieri, mi dici perché, dai, dimmi, dai.
0: E invece c'è chi ci chiede, ma cosa deve succedere perché vi cominciate ad arrabbiare, ad esempio è il Gavinano.
2: Ma il Gavinano, e lo stiamo dicendo a tutta la partita.
0: E Andrea,
2: insomma,
0: che dice date la colpa a Grosso, ma chi ha preso questi nuovi giocatori che stanno facendo fatica?
2: Ragazzi, il signor Fabio Paratici, che sembrava essere lesa maestà attaccarlo, lo stiamo dicendo già da un po', che non è che abbia fatto tutto questo mercato, perché giustamente Tommaso dicevi di Torsved, va benissimo, ma gli esterni d'attacco, ma Berardi e Laurenti e Volpato, che ti cito quelli che aveva l'anno scorso, la Fiorentina giocatori con quelle caratteristiche ne ha zero, e ne ha zero da tutto l'anno. Poi se magari Fabio Paratici doveva fare un favorino al Tottenham e togliergli lo stipendio di Dragusin, magari ha fatto un favorino. Perché
4: altri
2: poi si parla
4: fuori,
2: anche di questo.
4: Fuori Gudmundsson fischiato, sì, dentro Mandragora, sì, Andrea, dentro anche Brescianini e fuori Ulai. Quindi due cambi a centrocampo. Applausi invece per Ulai, che ringrazia. Rischi per Gudmundsson e applausi per Ulai.
5: No, siamo più indietro di quello che credevamo, almeno di quello che credevo io. Siamo parecchio indietro, siamo un cantiere apertissimo, potrei fare mille battute, dalla tranvia alla curva non le farò, però ecco, sembra che i tempi si stiano dilatando e tra Roma e stasera, a meno di miracoli, cominciano ad essere 180 minuti nei quali si è arrivato più di una contraddizione. Io non, l'ho già detto, non mi rimangio i giudizi buoni sull'estate, sul lavoro dei Paratici, però c'è un po' da stringere, soprattutto c'è da dare forma all'idea di squadra. Abbiamo capito che hanno cambiato in corsa, perché appunto io credevo li avrebbe costruito il classico impianto da 4-3-3 con gli esterni forti e una punta di riferimento che è Nocchi per lui, ma anche Pellegrino, voglio dire. Però invece qui non ci siamo, Mastantuono ti ha trascinato, poi nel momento in cui ha perso brillantezza, ha tolto un po' il piede all'acceleratore, manca tutta la manovra offensiva. Aggiungo che oggi faceva qualche passo indietro, l'ho visto molto poco in interdizione, Frosinone ha fatto più o meno quello che voleva sulla tre quarti, e quindi vedo problemi anche in mezzo al campo. Ulai non mi è dispiaciuto, ma lo vedo in difficoltà a fare il regista, mi sembra più una mezzala di rottura, vedi che poi alla lunga deve entrare Brescianini, quindi insomma a occhio e croce ci aspettavamo subito per mettere a suo agio Grosso gli esterni di ruolo e magari il torce della situazione. Ripeto, ad oggi non abbiamo nemmeno l'alternativa a Pellegrino, perché Ken è ancora qui, e quindi forse un po' più con l'idea un po' più chiara a fine mercato, ma aspettavo se arrivasse, anche perché vedendo i nomi, vedendo le situazioni, ho la percezione che siamo un po' a organizzarci di fronte al momento, a quello che offre il mercato. Poi Chiara ha ragione, Dragusin è un'altra prestazione negativissima, però aspetterei a bocciarlo definitivamente. Di certo sono due partite da incubo per Dragusi.
0: Magari ha bisogno di un reset mentale, era stato così un po' l'esordio di Pongracic, forse uno dei peggiori nella storia recente dei nuovi innesti della Fiorentina, sì, e poi bene o male aveva un po' recuperato, sì. Però era rimasto fuori per un po'.
2: No, no, l'unica cosa positiva di Dragusin è che non l'ha comprato.
0: Sì.
2: Penso
0: sia tendenzialmente basta non farlo giocare per le presenze necessarie, esatto, perché scatti l'obbligo.
2: Quindi se comunque devi metterlo in devi fargli fare presenze e lo stato di forma è questo, mettiamo qualcun altro. Io credo che Dragusin sia stato il peggiore in campo a Roma e peggiore in campo stasera. Penso si sia d'accordo.
5: Senza ombra di dubbio, cioè anche sul terzo gol è in ritardo, la posizione di Raimondo si fa sorprendere nel primo tempo, no, male anche Pongracic, cioè, e i manager l'ho visto in difficoltà, Valdepeñas un po' più ordinato, però poi alla lunga è sparito. Qualcosina si è visto in quel momento buono nel primo tempo, soprattutto appunto da Mastantuono, anche Good qualcosina aveva fatto vedere, poi sono lentamente usciti perché non supportati anche da un centrocampo dove Indurra non è arrivato al tiro e dove Atta è stato abbastanza altalenante. Ecco, io ho visto poco stasera, sia in interdizione che in fase di appoggio, lo stesso Atta.
2: Segnato Berardi, Tommaso.
5: Ha segnato anche Comuzzo, giusto?
2: Sì, però ha segnato Berardi. L'esterni, lo sai il ruolo fa?
5: Ma c'è Gie, mi dicono, in arrivo, certo è uno.
4: Attenzione, ancora Frosinone che attacca, gli azzurri, i rogiallo-azzurri non hanno fame, cioè non hanno ancora finito la loro fame. Punizione per il Frosinone, Fiorentina morta, sepolta dopo il terzo gol di Raimondo, la partita è pressoché finita. Non c'è più niente da fare, ragazzi.
2: No, certo, non c'è più niente da fare.
5: Credo arrivi in GE, però mi aspetto roba. Su, mi aspetto roba da domani e se no dal lunedì. Qui manca roba probabilmente in mezzo al campo, mancano gli esterni, quindi è un po' meno tattica, un po' meno parole, un po' più fatti, perché entro martedì vanno messi due o tre tasselli, minimo.
2: Sì, assolutamente. Tommaso, ci sentiamo dopo.
4: L'altro Fiorentina ora a sulle dopo. Gambe,
2: vai,
4: mi sembra.
2: Ciao. Ma no, a questo punto vai fuori di testa anche,
4: Sì.
2: Cioè nel senso, perdi la prima 4-0 e la seconda 3-0 in casa nel giorno del centenario, cioè ora con che spirito, cosa pensa di fare ora nel post partita?
4: Non lo so, dovrà dire tutta onestà che siamo indietro. Brescianini perde un pallone elementare.
2: No, ma la festa... La festa, la gente allo stadio.
4: La festa va fatta. Poi magari qualcuno va via, però la festa va fatta.
2: No,
4: ragazzi.
2: Va fatta, certo, va fatta, però cioè male, molto male, molto molto male.
4: Siamo veramente ancora allo zero assoluto, ragazzi, non c'è niente da raccontare questa Fiorentina. Abbiamo visto 20 minuti discreti nel primo tempo, tanti errori marchiani e una ripresa timida, senza idee, a strappi, ma nemmeno a strappi, perché poi Parmigiani non ha fatto una parata. Ora c'è un calcio d'angolo per la Fiorentina affidato a Mastantuono, con ovviamente poi bisogna capire la reazione della curva qual è a fine gara. Corros cross al centro, Parmigiani mette fuori di pugno tutte sue le palle, ogni angolo battuto peggio di quell'altro, anche questo non ha fatto differenza. Valdepeñas cross al centro e Parmigiani senza problemi fa sulla sfera. Ragazzi, non c'è nulla in questa squadra e io capisco
2: non è vero,
4: che Paratici...
2: non è vero, cioè perché non è vero, perché non bisogna guardare, bisogna guardare tutto come è andata la partita, cioè non è vero che non c'è nulla, perché la Fiorentina ha creato tanto nel primo
4: c'è
2: tempo.
4: c'è poco
2: perché se tu scegli un allenatore che gioca in un determinato modo e non gli dai i giocatori di cui ha bisogno, prendine un altro, cioè capito, non è che hai idea di fare un determinato tipo di squadra perché aveva idea di fare quel determinato tipo di squadra, prendi un altro allenatore, potevi scegliere chi volevi, prendi un altro. perché vai a prendere un allenatore che non è che abbia questa carriera così scintillante? Ha fatto bene al Sassuolo negli ultimi due anni, al Sassuolo negli ultimi due anni ha avuto un certo tipo di squadra, lo devi mettere nelle condizioni di avere una squadra che possa far giocare come dice lui. In più, chiaramente, ci sono tanti giocatori che c'erano anche l'anno scorso, per forza di cose, e questi giocatori qui hanno la paura addosso. Iniziare un campionato in questa maniera qui è la cosa peggiore che ci potesse essere per la Fiorentina. Peggiore ci potesse essere. Però non è vero che non c'è niente, qualcosa c'è. Ripartiremo da quello, ma siamo messi male, molto male.
4: Mentre se ne vanno gli ex viola, vanno tutti sotto la pancia del Franchi, anche perché tra poco per loro inizierà la grande festa, che purtroppo sarà resa amara da questo punteggio atroce. Mancano 12 minuti per recupero alla fine della partita, servirebbe letteralmente un miracolo per la Fiorentina per pareggiare, ma insomma io non vedo possibilità assoluta. Col 2-0 anche, ma insomma 3-0 è una sentenza. Con Valdepeñas sulla sinistra, bella palla per Brescianini, Brescianini cambia tutto per Mastantuono. Mastantuono, palla al piede, va verso la porta di Palmisani, si accentra il numero 30, Mastantuono lo scambia con Brescianini, sbaglia tutto, non riesce il dai e vai, e poi il Frosinone libera, libera anche molto bene, con Raimondo che va in contropiede, la palla è fuori però, Raimondo ha fatto vedere i sorci verdi alla Fiorentina, i sorci verdi. Brescianini, palla rimessa in gioco, Atta, Fagioli che si fa soffiare il pallone, però va in rimessa laterale, Fagioli inguardabile, impalpabile nel suo ingresso in campo, con Vieri che dalla retrovia non sa chi darla, si affida a Valdepeñas, Valdepeñas per Pellegrino che è stato letteralmente mangiato nel secondo tempo, ancora Valdepeñas, Fagioli per Vieri, Vieri lungo lancio per Atta, Atta si gira, prova ad andare da solo, ma ne ha due addosso, palla per Mandragora, no, ci arriva Jimenez, Jimenez per Atta, limite dell'area di rigore, Atta, Atta, il tiro di Atta deviato calcio d'angolo.
2: Allora, torniamo anche da Dimitri, ciao Dimitri.
6: Di nuovo, buonasera.
2: Insomma.
6: Ne ha tanto.
2: No, no, per nulla, per nulla.
0: C'è anche chi ci scrive, Dimitri, come Luca, Franciacorta, mi viene da piangere, o sono riusciti a rovinare anche il centenario.
2: Certo.
6: Sì, sarà una festa. Bah, tanti, io volevo fare la battuta, mi ha tanto, ma pensate, c'è chi ci deve fare una festa tra un po' dopo questa cosa. Insomma, non mi metterei nei loro panni affatto.
4: Aspetta, c'è un contropiede del Frosinone con Calò. Calò che vede Zerbin, però se ne ha ancora il pallone lui. Kvernadze va sul fondo, il georgiano tiene il pallone in campo, marcato da Vieri, ancora Kvernadze che ha fatto verde la Fiorentina a sua volta. Kvernadze in favore di Calò, nel burro entra il Frosinone, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Frosinone. Frosinone poco culone, molto bravo devo dire stasera, poco culone e molto bravo. Entrerà anche João Mario, evviva, per chiudere questa bella partita. Quinto cambio viola con João Mario, si chiama questo corner degli amici ciociari, che hanno lo stadio più nuovo ma anche più brutto della Serie A, perché hanno la tribuna stampa dove se uno gli viene un coccolone in tribuna ci muore. Cross di Calò da calcio d'angolo, ecco qua, ancora una volta è saltato solo Cittadini, che è entrato da poco, aveva schiacciato indisturbato, palla alta, ancora una volta, marcature sul corner ragazzi, dal libro dell'orrore, da piccoli brividi.
2: Incredibile.
4: Cambio del Frosinone, fuori Calò e dentro col numero 27 Grillish, lo ricordate Grillish? Sì, lo voleva, sì, la Fiorentina.
2: Sì, sì, sì, sì. Dimitri?
6: Sì, devo dire Grillish me lo ricordo, diciamo, no, ecco, no, andiamo, una sì, serata scioccante. Scioccante, immagino la testa di chi credeva che questa Fiorentina fosse da Champions League.
0: E a proposito di teste, Dimitri, secondo te qual è quella che viene chiesta al termine della gara di questa sera?
6: Allora, devo dire che per quanto la rosa sia incompleta, uno score tennistico di 7-0 aggregato, diciamo, su due partite è abbastanza inquietante. Quindi devo dire da questo punto.
4: Aspetta che ci attacca e fa una bella cosa! Si gira Pellegrino, palla sul fondo, si mangia il 3-1 la Fiorentina. E poi ultimo cambio viola, vediamo un po' se viene effettuato ora con João Mario che entra, immagino uscirà Jimenez, Jimenez prova luci ed ombre, ha fatto una partita secondo me anche un po' generosa, però il primo tempo ha rischiato grandissimo di volare fuori. Insomma ragazzi, male. Sì, esce Jimenez e entra João Mario. Vai Dimitri.
6: Sì, diciamo appunto, senz'altro, considerando che appunto in 172 minuti siamo 7-0 per gli altri, questo è abbastanza inquietante, ecco, è fin troppo sotto l'asticella. Qualcuno per me l'asticella l'ha messa male, l'ha vista male. Incrociamo le dita per i tre giorni di mercato, lo dico adesso, io mi auguro che Dodò per esempio rimanga a questo punto, che non si vada a prendere Emerson Palmieri a perdere altro tempo, che si siano chiare le scelte sul centravanti e sul tipo di gioco, perché se in 24 ore si parla di profili totalmente differenti tra loro come Kirkse, Beto e Kalimuendo, vuol dire che abbiamo un problema, che non abbiamo chiarissima la direzione, e questo è un problema ancora più grave di perdere col Frosinone e rovinarsi la festa del centenario in uno stadio che comunque pare una casa vecchia, per cui voglio dire già di sera partiti con la gamba giusta. Teniamo le dita incrociate, ci sono da prendere delle decisioni cruciali in queste ultime ore, da capire se arriva un esterno prima o poi. Qual è il modulo di questa Fiorentina? Il 4-3-3 pieno di adattati? Beh, facciamolo pure, ma stoppiamo immediatamente le prospettive di Europa, di questo, di quello, piuttosto facciamo giocare Croci. Comincio a dire già quello che sciorinerò meglio domani e lunedì, ma questi sono concetti che sono pronto a ribadire se il mercato nelle ultime ore non mi farà cambiare idea.
2: Beh sì, aspettiamo tutti, ma comunque sia, Dimitri, per come era cominciato il mercato, ritrovarsi in queste condizioni al 29 d'agosto vuol dire che hai fallito totalmente, perché hai fatto 9 operazioni in entrata e sei qui ora a sperare che gli ultimi tre giorni ti possano portare una rivoluzione, soprattutto nel reparto avanzato. Poi in difesa si può ragionare del lavoro di Grosso, di tutto quello che vuoi. Dragusin in queste condizioni sembra un ex giocatore.
6: Non si può vedere, no? Cioè, non deve giocare in questo momento evidentemente, ma è chiaro che non è neanche un problema di singoli presi a sé, quantomeno in questo momento. Sul mercato io ti dico, Lorenzo, molto coerentemente continuo a ribadire, per me il tappo è saltato in un momento esatto, quando si sono spesi 50 milioni per due centrocampisti in due giorni, senza aver nel frattempo venduto nessuno e senza aver intanto preso nessun esterno offensivo. Tant'è vero che poi è arrivato Mastantuono, sì, ma in prestito secco. Per cui
2: non è un esterno.
6: Che non è un esterno, però ci può giocare, sì. Voglio dire.
4: Aspetta, parte il contropiede del Frosinone. Sì. 2-2, attenzione! Con la palla di Cavernazze sulla sinistra, Cavernazze, palla deviata, meno male. Poi spazza via Attà. Mamma mia, ragazzi. Siamo veramente messi male, sì. Veramente messi male.
2: Comunque, Dimitri, il discorso è: se te prendi Mastantuono e Gudmundsson,
6: io sono d'accordo.
2: Cioè, allora infatti, non prendere Pellegrino. Capito?
6: È quello che io lo chiamo il 4-3-3 zoppo. Per me Pellegrino, ti dico, è un discreto attaccante e così lo mandi al macello. Così lo mandi al macello, assolutamente. Ma è per quello che dico, io coerentemente non ho fin qui raccontato, per quello che ho potuto, un calciomercato perfetto, spavillante, scintillante, wow, la Champions, lo scudetto, cucitecelo, per favore, siamo veramente forti. Ho detto come si gioca qui, col 4-6. Come si gioca con questa squadra? Cioè io per questo Grosso lo capisco un minimo della difficoltà, poi così è troppo, così sì, siamo tutti d'accordo che è troppo, però non è 100% colpa.
2: No, ma non ci arriva nemmeno al 50, secondo me.
6: È chiaro che le proporzioni di tutto ciò, a mio parere, sono abbastanza inquietanti.
2: Va bene Dimitri, grazie mille.
6: A voi, alla prossima.
0: Grazie Dimitri.
2: Chiara.
0: Un po' di messaggi. Violoscuro ci chiede: ma voi pensate che il problema sia grosso? Ovviamente la G è in maiuscolo. Carlo: risultati che sono figli di poche amichevoli, con giocatori in campo ai margini dell'eventuale progetto tecnico, squadra che non ha esterni, è roba da pellai. Ci scrive anche Gabriele: vi fermate sempre a metà del ragionamento, ma Paratici chi l'ha scelto? Lui ha scelto Grosso, ma chi ha scelto Paratici? La società, e allora è Commisso che deve essere messo in discussione.
4: Aldo, aspetta che c'è Raimondo che apre tutto per Quernazze, palla per Zerbin che non ci arriva, mamma mia, meno male, è in fuorigioco, meno male. 89esimo, ragazzi, la figura di merda più grande della storia viola sta materializzando. Allora fuori è un decisivo Raimondo e dentro il nuovo arrivato Birlighea, arrivato nel mercato estivo pochi giorni fa. Vediamo se riusciamo dell'impresa di far segnare subito questo illustre sconosciuto. Tra l'altro in campo prima è entrato anche Alexa Terzic, che se ben vi ricordate, vecchia conoscenza viola del ciclo italiano, un super mezzone del ciclo italiano. Allora, rimessa al fondo di De Gea, uno dei peggiori in campo oggi, con la palla, attenzione che arriva da Tà, però poi Frosinone è bravo a far solo la sfera. Niente, nemmeno il gol della bandiera qua, ragazzi, siamo proprio umiliati e vilipesi. Tira dalla distanza Mastantone, colpisce la scritta 100 che si trova alle spalle di Palmisani. Palmisani spettatore non pagante di questa ripresa, primo tempo sicuramente decisivo e anche fortunato, ripresa spettatore non pagante. Allora ci avviciniamo al recupero, che sarà, come direbbero gli inglesi, garbage time, cioè tempo spazzatura, perché chiaramente la gara è persa, è strapersa, e quindi ormai siamo soltanto ai titoli di coda di questa sconfitta umiliante nel giorno dei 100 anni della Fiorentina. Ce la fanno sulla coscienza, questi signori, poi magari la Fiorentina svolta, arriva settima, sesta, che ne sappiamo, però la figura di Melma fatta oggi rimarrà sicuramente la storia, e di sicuro la maglia biancorossa direi che porta male, perché c'era già il precedente del 2001 che insomma ci faceva presagire il peggio, e effettivamente anche lì era una neopromossa, era il Chievo, e oggi il Frosinone, tesi colori sociali peraltro, Frosinone che si impone 3-0 senza peraltro demeritare, allo stadio Artemio Franchi, 5 minuti di recupero, quindi 300 secondi ancora per irridere il pubblico viola.
0: E Dragusin è riuscito a prendere anche un giallo per impreziosire la sua seconda prestazione altamente insufficiente e consecutiva, perché è un perfezionista.
4: Tra l'altro ora sono molto curioso di vedere la reazione della curva Ferrovia al fischio finale, perché è un po' che capiremo l'umore, e poi se qualche tifoso se ne andrà magari a casa senza seguire il festeggiamento. Ecco, io personalmente fossi un tifoso mi leverei da tre passi se usa stante, però capisco anche che è comunque un giorno particolare, la storia si celebra sempre, soprattutto il centenario si celebra un giorno solo, poi se ci sono 11 pellegrini e un allenatore un po' così pasticcione che guastano la festa, questo è un problema della Fiorentina, non certo dei tifosi viola, ecco.
0: Guarda, ce lo scrive anche Daniele dalla Svizzera, l'incubo 2.0, e aggiunge: io se fossi allo stadio in questo momento andrei via.
4: Eh sì, farebbe bene l'amico.
2: No, il problema è che,
4: bene,
2: no, perché... è che manchi di rispetto a chi è venuto.
4: Sì, è vero,
0: e a chi la storia della Fiorentina l'ha fatta. Più che altro dovrebbero
2: chiedersi, perché andare via oggi non ha senso, è non presentarsi la prossima. Cioè, se devo dire una cosa del genere, di fare una sorta di protesta, non la fai oggi. Cioè, oggi manchi di rispetto a Batistuta, a Rui Costa, a tutti quelli che sono lì, e a Dunga, gente che è venuta dall'estero, gente che ha fatto traversate.
4: Aspetta, errore abbastanza grossolano di Joao Mario, che però rimedia grazie all'aiuto di De Gea, gliela stava per lasciare in possesso a Birlighea. Meno male la Fiorentina ha recuperato, perché francamente prendere un drop goal dopo i 4 di Roma, oddio, non che 3 di stasera mi facciano andare a letto sorridente, però insomma, ragazzi, 7 gol al passivo e nemmeno uno fatto dopo 2 giorni di campionato.
0: È il dato che tanti sottolineano, perché a loro avviso non si può sottovalutare.
4: In altre piazze salterebbero teste di questi tempi.
2: Sì, sì, però non lo so neanche se è il momento, la cosa giusta da fare. Cioè, bisogna sempre avere equilibrio nelle valutazioni. È chiaro che gli ultimi 3 giorni di mercato saranno decisivi. C'è poco da fare.
0: Infatti c'è chi ci dice: se giochi con Attà, Gudmundsson, Mastantuono, Pellegrino, devi comandare il gioco, altrimenti vai in difficoltà perché non c'è copertura.
2: Andrea?
4: Punizione per la Fiorentina, mentre gli ultra scantano: solo gli ultra vincono sempre. E hanno ragione, perché stasera, a parte il Frosinone, solo loro hanno vinto con una bella tifoseria, un gran bel tifo, ma una bella coreografia, volevo dire, un gran bel tifo. Punizione per la Fiorentina, ma insomma ormai siamo al terzo minuto di recupero abbondante. Fiorentina che mesta mesta perde la sua seconda gara su due in campionato, e chi se l'aspettava? Tutti abbiamo detto: vabbè, dai, ce li facciamo con Frosinone, gara al centenario, gara in scioltezza, sì e va.
2: Io ve l'avevo detto oggi
4: con la punizione Viola, che trova subito i guantoni di Palmisani, quindi tira in porta Viola, ma Palmisani senza problema fa sulla sfera. Mandragora aveva tirato. Che ci avevi detto oggi, Lorenzo?
2: Te l'avevo detto, l'ho scritto nel gruppo quanto finiva sta partita. Ero stato anche
4: quanto finiva?
2: Avevo detto 0-2.
4: 2-0. Ah.
2: Cioè, ci sono messaggi, ma perché troppo entusiasmo, troppo tutto, troppo presa sotto gamba, capite? No, il Frosinone che io la partita con la Juve, il Frosinone l'ho vista. E Frosinone è stato lì. Poi,
0: più che altro, ci sono anche i demeriti della Fiorentina al di là del mercato, perché poi è sacrosanto concedere il tempo, ma tanti sottolineano come siamo 11 giocatori slegati in questo momento, sì, non sì, solo cioè, tra i reparti c'è la spaccatura, e quindi vediamo questo disequilibrio tra la difesa e l'attacco, ma in generale non si vede quello che poi diventa il valore aggiunto quando magari non sei al top della condizione, cioè il fattore squadra.
2: Andrea,
4: rimessa laterale per la Fiorentina in zona difensiva, siamo nell'ultimo minuto di gara, aspettiamo poi di raccontare il fischio finale, sentiremo l'atmosfera del Franchi. Poi vi dico subito che daremo la linea allo studio, 50 minuti circa di danze e balli sul campo e poi parte la festa, ma vi faremo comunque per venire le voci di grosso di un giocatore. Subisce fallo Valdepeña, punizione per la Fiorentina, mancano 20 secondi ormai. Una roba umiliante che francamente speravo di non raccontare. Punizione Viola con Vieri e Fagioli, palla battuta, finisce la partita 3-0 per il Frosinone. Raimondo, Bracaglia e Raimondo, ed ecco qua i fischi del Franchi, fischi del Franchi inevitabili sulla squadra di Fabio Grosso, che fa una figura orribile nell'anno numero 100, del giorno del centenario. È veramente un'umiliazione storica quella della squadra Viola, con Grosso che va a complimentarsi con l'arbitro a fine partita. Vediamo un po' se c'è la squadra che va sotto la curva, ma insomma è una figura orribile, veramente orribile, che nessuno si aspettava nel giorno veramente del compleanno Viola. Oggi tocchiamo il punto più basso forse della storia della Fiorentina.
2: Ma no,
4: dal punto di vista storico,
2: vero,
4: no, ma
2: no,
4: insomma,
2: ma poi,
4: però si può dire che è la figura di cacca più grande?
2: Sì, ma poi arrivi la magliettina, seguitiamo con queste cose. Lo fai col Chievo 25 anni fa, perdi 2-0 in casa con una neopromossa. Riproponiamola la magliettina dei 100 anni, uguale alla prima in casa, e riperdi 3-0. Riproponiamole le cose, facciamo. Genosa porta male e noi la si fa. Già c'è il colore che è quello che è. Ma noi andiamo avanti, facciamo le cose sempre allo stesso modo, porta male, rifacciamolo, va bene, dai Andrea, ci fermiamo e poi
4: sì,
2: tanto ci risentiamo
4: io
2: dopo.
4: scendo giù in sala stampa, lascio qui l'attrezzatura radiofonica, perché poi insomma, grazie anche alle immagini della Fiorentina, vi racconteremo la festa del Franchi con un tono estremamente dimesso. Fatemi ecco raccontare la squadra che fa sotto la curva, scusate.
2: Sì, vai.
4: Fischi sonori, ragazzi, siamo reduci da un'annata vergognosa. Fischi sonori da parte della curva Ferrovia del Franchi al gruppo di Fabio Grosso. Fabio Grosso che non vedo soltanto i giocatori, vedo il team manager Ottaviani, vedo i giocatori in panchina. Fischi sonori, ragazzi, fischi sonori. E quindi, cari ragazzi, linea a voi e ci risentiamo nella festa Viola tra qualche minuto.
2: Va bene, grazie Andrea Giannattasio, noi ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per il post partita e la festa del centenario della Fiorentina, rovinata da una partita indecorosa di Viola.

0: del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800

0: 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Ultimo minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
3: 24 ore Viola.
4: E rieccoci in diretta, Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. Chiaramente non è il mood con il quale volevamo affrontare questo post partita, questa festa del centenario che tra poco inizierà. Vi trasmetteremo le immagini direttamente dal Franchi e vedremo insomma quello che andrà in scena, purtroppo con la Fiorentina che ha perso un'altra partita in maniera molto pesante. Ha perso 3-0 dopo i 4 gol presi contro la Roma, quindi sono 7 gol presi in 2 partite e 0 fatti, e questo soltanto raccontando i numeri fa capire di quanto sia disastroso questo inizio di campionato della Fiorentina. Una Fiorentina che comunque nel primo tempo è stata molto sfortunata, perché ha avuto delle occasioni importanti, ha preso 2 pali, è stato annullato un gol in fuorigioco di pochissimo, un altro sinistro a giro di Mastantuono uscito di pochissimo. Però poi fase difensiva veramente rivedibile per restare calmi con i concetti. Do la buonasera subito ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
5: Ciao Renzo, ciao Chiara, ciao a tutti.
6: Ciao Angelo.
5: Che botta.
4: Sì.
5: Che botta. Mamma, è l'ultima volta, che botta. Io penso che oggi abbiamo assistito, calcisticamente parlando, a un delitto sportivo, perché perdere 3-0 in casa nel giorno della festa del centenario di fronte a tutti i magnifici ex contro una squadra neopromossa, credo che non sia successo a nessuna squadra al mondo. Quindi è proprio un delitto sportivo quello che abbiamo visto oggi. Io sono ancora senza parole, perché al di là della sfortuna che giustamente te ricordavi, perché la Fiorentina per 3-4 minuti si è avvicinata alla possibilità di segnare, ci sono stati 2 pali, altre occasioni, però è una squadra che copre ancora male il campo, è una squadra che ha sbagliato approccio in un giorno così particolare, è una squadra che assomiglia troppo a quella dell'anno scorso. E quindi ragazzi, io spero che ora, certamente Paratici è impegnato e speriamo che ci stupisca in questi ultimi 3 giorni, però dovrà anche spiegare qualcosa, perché va bene che
4: parecchie cose da spiegare,
5: il progetto è a lungo termine, però ragazzi non scherziamo, perché c'è davvero qualcosa di profondo che non funziona.
4: No, scusami Angelo, può essere a lungo termine e va bene, ma a lungo termine se spendi 30 milioni quest'anno, 40 l'anno prossimo, 50 quello dopo e 70 quello dopo ancora, cioè pronti via spendi 150 milioni o poco meno, e questa squadra è costruita male, proprio male, per l'allenatore che hai scelto, perché è costruita male per l'allenatore che hai scelto te, cioè non l'ho scelto io Grosso, non l'ha scelto Angelo Giorgetti, non l'ha scelto Chiara Andrea Bevilacqua, l'ha scelto lui, e se tu scegli un allenatore del genere poi la squadra non la puoi fare come ti pare a te.
5: Guarda, oggi ne parlavamo con Tommaso Loreto, sono stato nel pomeriggio lì, e il fatto che sia arrivato un giocatore come Mastantuono può anche aver spostato in parte i piani, cioè dal 4-3-3 ti arriva uno come lui, allora puoi pensare di variare un po' e magari puntare su un tipo di attacco diverso che possa innescare il centravanti in modo diverso, ma diciamo questo centravanti allora non può essere Pellegrino,
4: esatto.
5: Cioè che ama un altro tipo di gioco, per cui ecco, credo, anzi mi sembra che la Fiorentina sia arrivata incartata veramente dal punto di vista del mercato dopo aver cominciato alla grandissima,
4: certo.
5: È come se tutte quelle bollicine che abbiamo visto poi ecco siano svaporate e la Fiorentina si sia trovata negli ultimi giorni a dover fronteggiare delle situazioni e un cambio di rotta anche dal punto di vista della strategia, con Ken diciamo, ancora imbalsamato aspettando che arrivi anche questo, ragazzi non è una cosa da poco, perché Paratici ha detto che arriverà uno più forte di Ken nel caso dovesse andare via. E questo mi è sembrato particolare, cioè mi è sembrato esporsi veramente tanto da parte di un dirigente così spesso, perché ora diciamo che dovrà arrivare uno più forte di Ken. E non è facile,

0: a questo punto. Cioè, se dovesse arrivare Zirkzee, io sarei contento da un certo punto di vista, ma poi bisogna anche costruirgli una squadra tipo modello Bologna che riesca a valorizzarlo, perché non è un bomber come Ken.
1: No.
2: Angelo, noi stiamo assistendo anche un po' a una spaccatura per quanto riguarda la fiducia nei confronti di Paratici, perché il mercato viene analizzato con una determinata chiave di lettura che tiene conto anche del tempo da concedere ai giocatori. Per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, come tu puoi ben immaginare, dopo il pessimo esordio all'Olimpico e le tre pappine di questa sera, sono in tanti a chiedersi se non ci siano già sufficienti indizi per prendere una decisione drastica.
0: Ma guarda, certamente quello che abbiamo visto in queste due partite, diciamo dal punto di vista calcistico, è drammatico, ma soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento, no? Perché l'anno scorso abbiamo visto una squadra travolta da se stessa, dalla paura, dal terrore certe volte, con tutti questi cambi, con un direttore sportivo così esperto, con i giocatori di valore che sono arrivati. Ecco, io francamente mi aspettavo un tipo di atteggiamento più ancora del gioco che fosse diverso, ma soprattutto nel giorno del centenario. Cioè, io avrei voluto vedere oggi dei giocatori che mordevano il campo, no? Come si dice, come scrivevano una volta i vecchi cronisti. Oggi invece abbiamo visto dei giocatori che, a parte quel periodo, diciamo, veramente di sfortuna, e ribadiamolo, sono stati dominati dal Frosinone sotto tutti i punti di vista, e quindi c'è qualcosa che non funziona al di là degli acquisti, al di là della voglia di resettare. C'è qualcosa dentro che non funziona, e io non so che cosa sia, ma qualcosa ci deve essere, ragazzi, se no non si spiega quello a cui abbiamo assistito.
1: No, sono d'accordo, e comunque sia una squadra, l'ho detto prima, voglio un commento anche da parte tua, Angelo, una squadra che è reduce da un'annata come quella dell'anno scorso, dove il morale è sotto i tacchi, dove si sono presi fischi per settimane di fila, partita dopo partita. Cioè, peggio cosa di iniziare una stagione in questa maniera non era possibile. Cioè, quell'entusiasmo che eri riuscita a riportare sulla carta, sulla carta, perché poi lo stiamo vedendo che alla fine, come si dice, no? Sì, si chiacchiera durante l'estate, grande mercato, poi però c'è un giudice solo, che è il campo. Quindi iniziare peggio di così, non solo hai distrutto l'entusiasmo che avevi, che eri riuscita a ricreare, ma sei tornato, cioè rischi di tornare in quel mood negativo che avevi l'anno scorso.
0: Sì, un po' di pressioni c'erano e ora ce ne saranno ancora di più, no? Cioè, non c'è dubbio, perché abbiamo visto delle cose che non ci immaginavamo. Però a parte l'atteggiamento, Lorenzo, è chiara. E io, dal punto di vista della fase difensiva, continuo a stupirmi, perché cioè, io non so quante persone abbia Gross nel suo staff, ma uno che insegni la fase difensiva, cioè anche oggi sul primo gol del Frosinone abbiamo visto un Dur che è andato a chiudere sull'esterno sinistro e sul centravanti c'era Atta. Allora, io i 4 gol di Roma li ho rivisti, ragazzi, ho fatto questo esercizio di masochismo, se voi andate a rivederli, sono pazzeschi per gli errori individuali compiuti dai giocatori. Allora, oggi contro il Frosinone cominciamo da questo, e quindi già arriva il buongiorno. Ma ci sono state tante altre occasioni in cui la difesa e tutta la fase difensiva ancora è arrivata impreparata. Per non parlare poi di come la Fiorentina ha coperto male il campo, per cui se mettiamo insieme tanti dettagli arriviamo ad un quadro che alla fine è veramente preoccupante, cioè è già preoccupante dopo due giornate, proprio perché, e diventa ancora più clamoroso, diciamo, di fronte allo scintillio di tutti questi grandi ex. Cioè, io mi sono quasi commosso quando ho visto Batistuta che abbracciava Rui Costa, che hanno assistito a questo scempio, per cui c'è questa volontà di sembrare grandi, anzi di sembrare stratosferici, quando in realtà poi va in campo una squadra piccola, e questo è terribile. Io prima ho parlato di delitto sportivo, e ribadisco che oggi è stato celebrato nel peggiore dei modi un delitto sportivo di fronte agli occhi di tutti noi.
1: Cioè, sono domande per Angelo.
2: Provocazione da parte di Lorenzo da Torregalli, che saluto, ma invertire Grosso con Andrea Azzoli è una cosa da fare immediatamente.
0: ragazzi, io non so cosa succederà.
2: Perché molti, Angelo, perdonami se ti interrompo, ma do voce anche ai tanti altri che stanno scrivendo e continuano a mandare messaggi al 348-7513-933. Al di là delle scelte iniziali, della gestione dei singoli e di quello che poi chiede di fare i vari reparti, non vedono in grosso quel mordente che una squadra che vanta determinati giocatori dovrebbe poi trasmettere in campo. Tanti lo definiscono pavido, non solo appunto nelle scelte, ma anche in quello che poi chiede di fare e in come imposta la sua Fiorentina.
0: Allora, le scelte di Roma sono state talmente originali, insomma, che lui stesso se le ha rimangiate giustamente pochi giorni dopo, no? E non stiamo a ricordarle, se no ci deprimiamo ulteriormente. Invertire grosso con Andrea Azzoli, cioè siamo già a questo dopo due partite, avendo
2: guarda, lo scrive anche un altro ascoltatore ora, no, tra tre partite in panchina c'è Andrea Azzoli.
0: Allora, io non so che cosa succederà, perché chiaramente Paratici, che si è preso tutte le responsabilità, compresa quella di scegliere Grosso, che è un allenatore che conosceva, è un allenatore che stima, ma è anche un allenatore funzionale per poter fare le scelte, sì, anche condividendole, però anche facendole accettare all'allenatore, certo, che è stato scelto e gli è stata data questa grande opportunità. E questo, insomma, diciamo, siccome non siamo nati ieri, tutti l'abbiamo capito. Detto questo, Grosso oggi, nelle immagini che ho visto, mi sembrava impaurito, cioè mi sembrava sgomento. Ora, io non ho ancora visto l'intervista, spero che non sia andato sorridendo
2: a farti intervistare. Perché lunedì ne ha fatti arrabbiare tanti nel post partita.
0: Allora, io spero che non vada sorridendo, perché capisco il mood della comunicazione, però dopo aver preso 7 gol in 2 partite e aver perso quella che abbiamo visto oggi contro il Frosinone, il gioco centenario, ecco, se magari ci ascolta, io direi, ecco, non vada con il sorriso a dire che comunque c'è un progetto e sa che cosa fare. È un momento delicato, già un momento delicato per molti motivi, e quella di Andrea Azzoli per Grosso è, diciamo, una provocazione per ora. Vediamo come andrà contro il Torino, perché dei progressi ci devono essere, e vediamo anche che cosa farà Paratici in questi giorni. Io non so, io fossi Paratici, e l'avevo detto anche la volta scorsa, se fossi Paratici oggi assisterei Grosso quando va a parlare, ma anche per dimostrare, se ci crede, che è l'allenatore veramente che ha scelto, sul quale punta nonostante tutto, e che ha ancora la fiducia di tutti, perché poi, ragazzi, i giocatori queste cose ve le avvertono subito, sono degli assi a fiutare l'aria. Quindi spero che la società oggi si faccia sentire, al di là della festa.
1: Angelo, grazie mille come sempre.
0: Ciao ragazzi, ciao. Buona serata a tutti.
2: Ciao Angelo.
1: Grazie ad Angelo Giorgetti. Andiamo ad ascoltare qualche nota audio.
3: Speriamo che Zirkzee non abbia visto la partita, se no non verrà nemmeno lui.
4: Mai vendere Ken. E ormai siamo ufficialmente in lotta per la quarta retrocessione.
5: Se si gioca così Grosso, altro che panettone, non mangia nemmeno la schiacciata con l'uva. Ciao da Leonardo di Coverciano, mamma mia.
6: Vai, vai, Fabione, grande Grosso, che allenatore. Sei scelto anche, c'era una scelta quest'estate dopo la FAS, Sarri, Allegri, Conte, c'era di tutto, però si è preso il Grosso, grande Grosso.
7: Ora, io di calcio ci capisco poco, non per nulla ho giocato con Di Benedetto, quindi questo vi fa capire il livello massimo che io possa capire di calcio. Però la domanda che vi volevo fare è: come gioca la Fiorentina? Cioè, difesa male, bassa, e riparte in contropiede, attaccano alti, pressing uomo con uomo. Come gioca la Fiorentina di Grosso? Perché io ancora non l'ho capito. Aiutatemi.
8: Ragazzi, non si fa gol. E Pellegrino, su questa partita, per il suo ruolo, per le sponde, a me mi è anche piaciuto. Ma è tutto il resto, come ho detto, è inutile prendere Zirkzee se chi gli gira intorno è Gudmundsson e Mastantuono, perché anche Mastantuono, primo tempo, 2-3 azioni, poi sparito, secondo tempo inesistente. Comernazze del Frosinone ha corso fino al 93esimo. Ma non, poi non sa cambi, cioè, chi è il cambio di Gudmundsson, chi è il cambio di Mastantuono? Cioè, ma ragazzi, ma siamo arrivati a 3 giorni alla fine del mercato.
1: Allora, questi vostri pensieri, guarda, il come gioca la Fiorentina è la prima domanda che voglio fare a Luca Calamai. Ciao Luca.
9: Ciao. No, c'è qualcosa di malvagio in questa partita così. Allora, secondo me potete tranquillamente rimettere tutto quello che ho detto dopo la gara di Roma e ci salutiamo, non vi faccio perdere tempo. Ancora la gente oggi se la prende con Grosso,
1: sì.
9: Perché ha Grosso alle sue colpe, perché comunque quantomeno non è un allenatore fortunato, perché insomma quei due pali sull'1-0, se hai almeno un pizzico di fortuna, ma cioè è colpa di Grosso. Io credo che la Fiorentina, vada a memoria, è l'unica squadra che è andata a giocare una partita con un attaccante solo.
1: Sì.
9: È l'unica squadra che è andata a giocare due partite senza un attaccante esterno, dopo che abbiamo ironizzato, offeso fino alla settima generazione la precedente gestione tecnica, che non aveva consegnato nemmeno un attaccante esterno a Pioli. Hanno chiaro in testa che la Fiorentina ha bisogno di un terzino che marca. Noi non abbiamo un terzino che marca. Ne abbiamo comprati 4, 3, 4, non ce n'è uno che marca, ma nessuna squadra in Europa non ha almeno un terzino che marca. E col Toi Grosso lui l'ha sempre avuto, gliel'hanno dato, no, doveva pretenderlo, certo, ma poverino, non è che aveva grande forza. Poi abbiamo comprato di tutto, ma non si è comprato un regista. Allora, Unai non può fare regista, non ha i tempi per regista, e Fagioli è adattato,
1: esatto.
9: Cioè è stato consegnato ad allenatore una squadra, ma Dragusin in queste condizioni che l'abbiamo presa a fare?
1: Ma l'unica cosa che mi viene in mente, Luca, è per fare un favore al Tottenham di vecchia data,
9: non c'è,
1: togliergli un ingaggio, perché non c'è altra soluzione.
9: Allora, oggi grossa colpe sì, ma oggi il colpevole è chi ha costruito questa squadra e non l'ha finita. E quindi mi dispiace, il signor Paratici è molto bravo, ma ha portato una squadra improponibile alle prime due giornate di campionato, e tutto questo è ancora più grave perché c'era la partita del centenario. È ancora più grave perché te non puoi, io a mia memoria, ragazzi, io non conosco una squadra che non ha un attaccante di riserva.
1: No, non esiste.
9: Ma guarda, è una roba incredibile.
1: Ma poi scusami Luca, allora noi siamo alle parole della settimana scorsa, no? Di quel disastro.
9: Io l'ho già dette tutte, esatto. Sette giorni fa.
1: Bene. Quel disastro comunicativo che ha fatto Paratici sette giorni fa, prima della partita con la Roma, su Ken, cioè oggi poi tu ci vieni a raccontare ancora che Ken va via soltanto se viene preso uno più forte o superiore, cioè o di pari livello superiore, allora, e non lo porti?
9: No, Ken deve giocare.
1: Ma
9: devi fare tutto questo casino che hai combinato, raccontando che non è venuto all'allenamento, che l'hai buttato, tutto, perché tutte cose che l'ha fatto uscire volutamente la Fiorentina,
1: certo,
9: no?
1: Certo.
9: Allora, io ho letto che forse fra pochi minuti la Juventus fa giocare David.
1: No, gioca, sta giocando.
9: E David praticamente hanno già venduto. Cioè noi non l'abbiamo ancora venduto, non abbiamo comprato un'alternativa e non si fa giocare. Ma guardate che ve la prendete un grosso, ragazzi, cioè poi per carità di Dio, probabilmente anche io e te siamo in grado di fare quel poco che ha fatto questo allenatore nella crescita dei giocatori, ma soprattutto nel non opporsi. Certo, non ha forza, per carità di Dio, ma se l'allenatore è sbagliato, chi l'ha scelto l'allenatore?
1: Esatto,
9: ragazzi?
1: Esatto. E c'è solo Paratici,
9: lasciate
1: cioè, solo
9: grosso.
1: Esatto.
9: Qui c'è una persona che ha speso 120 milioni e che ora c'ha 3 giorni per rifare la squadra.
1: Esatto.
9: Perché altrimenti il grande colpevole di questa catastrofe è Fabio Paratici.
1: Certo.
9: Ma non perché dice, ma prima, certo, perché a me era piaciuto tutto il prima. Ma chi dopo? è tutto bello, tutto divertente, ma al momento della verità, che per me era l'inizio della Coppa Italia, quindi nemmeno la prima del campionato, non hai niente di quello che ti serviva. E poi, lo ripeto, se hai un allenatore come Grosso che gioca come il Frosinone dietro in ripartenza, è inutile che tutti i giocatori che fanno possesso palla nella tre quarti avversaria, a me, a te, non è questo il suo calcio, devi prendere un allenatore diverso se vuoi fare quel calcio.
1: Sì, sì.
9: Ma al di là di questo, ma si devi dare i giocatori nei loro ruoli. Quindi, mi dispiace, io non posso che ripetere quello che ho detto, 120 milioni spesi, quindi addirittura 20 milioni in più per, di quelli spesi l'anno scorso, ma l'anno scorso erano 120 spesi e una settantina, ottantina recuperati, erano 100 spesi e 70-80 recuperati, qui siamo a 120 spesi e 40 recuperati, quindi siamo in una situazione ancora diversa. Ma non è questo il problema, cioè oggi Paratici ci deve rimettere a posto questo mosaico impazzito che lui ha creato. A questo punto, al di là di prenderli bravi, devi prenderli giusti. Perché allora io vi dico la verità, cioè questa squadra manca di un coordinatore di gioco, di un regista, di un organizzatore di gioco. Ulain non porta organizzazione di gioco, è sempre fuori posizione, non sa mai dov'è. Non è questo. Fagioli l'abbiamo adottato e poi ne prendi uno, lo bocci, lo è rimasto, è giocato Dodò, sparisce Dodò, e gioca Fagioli, sparisce Fagioli, gioca Ranieri, sparisce Ranieri, cioè è sempre il gioco, qui gioco ogni tanto sparisce qualcuno, deve andare a ricercare, cioè perché non c'è niente della squadra di grosso. E allora non puoi prendere un allenatore se poi gli fai una squadra che è proprio l'antitesi del suo modo di allenare.
1: Sì, sì.
9: Quindi io mi dispiace, non ho grandi novità, non è successo.
1: No, oggi, ma vedrai Luca. Ma qui,
2: guarda, c'è solo un elemento. Okay.
9: Quando io sento criticare Grosso, mi dispiace, perché Grosso ha le sue colpe, ma sono assolutamente marginali nei confronti di chi ha speso 120 milioni e ha messo questo capolavoro lì in campo oggi. Che oggi c'erano i 120 milioni, ragazzi.
1: Sì, sì.
9: Quindi ditemi voi, non è che c'erano tutti, più o meno c'erano tutti, Mastantuono, Attà, Pellegrino, Jimenez, Valdepeñas, Ulai, tutti. C'erano tutti, c'era Dragusin, quindi c'è 120 milioni per questa roba?
1: Chiara.
2: Che c'è un elemento che viene chiamato in causa da alcuni ascoltatori che non vogliono certo sintetizzare tutto così, ma che si chiedono se possa essere un problema di condizione fisica che si aggiunge alle problematiche di cui già abbiamo discusso, perché tanti dicono non c'è nessuno dei nostri che corra al cospetto di nessun avversario in due partite, tre se sommiamo quella di Coppa Italia, sembriamo comunque estremamente indietro.
9: Allora Chiara, qui porto la mia esperienza e le parole di un grande maestro di calcio che era Nils Liedholm. Nils Liedholm diceva: stai attento, quando sei messo male in campo corri molto e corri male, per cui sembra che non corri ma in realtà corri male. Ecco, oggi il Frosinone ha corso bene, loro sapevano che cosa fare. Ma voi avete capito come può giocare a Fiorentina?
2: No.
9: Io non ho ancora capito, ragazzi. Io non ho ancora capito. Cioè, il gioco della Fiorentina, diamo palla a Mastantuono sperando che lui inventi.
1: Esatto. Sì, sì, è la stessa cosa che ho detto durante la partita. Non puoi star dietro solo ai colpi di Mastantuono, che comunque è un ragazzo del 2006.
9: Fallasse avanti a cercare qualche poveraccio, perché veramente Pellegrino, secondo me, chiede di tornare. Pellegrino è sfortunato. Prima giocano una squadra, non attacca mai. Ora giocano una squadra che mette in una condizione terribile. Ma Pellegrino, guarda, secondo me ha fatto anche il suo alla
1: sì,
9: fine.
1: Sì, non ha fatto una brutta partita.
9: Cioè, nel marasma generale. Ma è Pellegrino, ragazzi. E ci sono livelli. Certo. Nel calcio ci sono livelli. Cioè, Ken che sta bene se la vince da solo sta partita.
1: Certo.
9: Perché
1: sì,
9: te,
1: sì.
9: Dentro, te li porta dentro il 4. Ci sono i livelli nel calcio. Ecco, Pellegrino è di un livello che non è da primi 5-6 posti. Ecco, poi per carità me lo tengo, mi riserva volentierissimo.
1: Certo.
9: Ecco, e dice ora piglio Zirze, bene. E come si gioca? Cioè, con Zirze deve uscire Pellegrino. E devi giocare senza centravanti.
1: Certo.
9: Ma chi gliela dà la palla a Zirze? Devi rimettere Fagioli, perché ha ragione, Fagioli. Allora, io sono uno di quelli che volevo Ulai, perché volevo vederlo, ma Fagioli è meglio di Ulai per far quel ruolo, perché almeno un minimo di criterio di gioco ce l'ha. Quell'altro è dovunque, è un furettino, va a rompere le scatole a tutti, non sai.
1: Che secondo me serve tantissimo, Luca, però.
9: Ma certo, accanto a Fagioli.
1: Cioè, esatto, cioè.
9: Accanto a Fagioli, Fagioli dà ordine, lui va a aggredire tutti e poi serve il Conè, l'uomo di grande fisico, di grande struttura che tiene in piedi il centrocampo. Serve un terzino che marca. Cioè Gimenez l'hanno ridicolizzato, sì, nel primo tempo.
1: No, ma poi perde la testa, questo è completamente.
9: Ma non può giocare. Cioè, non può essere. Potessi, glielo dovessi dire via subito. Via, ma lui, Joao Mario, che te ne fai? Lì serve il terzino vero, quello di marcatura, quello che si stringe nella fase possesso palla, quello che ti. Ma oggi chi deve giocare contro la Fiorentina è semplicissimo, allarga gli esterni e li attacca sugli esterni. È troppo facile, no, lì sei veramente maladio, non hai. Ma guarda che fa questo, certo, è una squadra fatta proprio strana,
1: sì.
9: Vabbè,
1: fatta comunque male, Luca.
9: No, ma quello che mi dispiace, ora io ve lo ripeto sempre, io sono più vecchio di tutti voi, oggi c'era un tanto sentimento, sì. Guardate, da giorni sai come l'onda che monta, che monta,
1: sì.
9: Gente che era tornata allo stadio dopo tanto tempo, gente che era dispiaciuta di non poter andare allo stadio, ma che non vedeva l'ora magari andare alla festa. Ecco, questa è veramente non una doccia gelata, è una cattiveria.
2: Luca, cioè, che c'è scritto che è andato via dallo stadio.
9: Lo capisco.
2: E questo fa male.
9: Guarda, ho sentito, quello ha detto Andrea Giannattasio, che dice io sarei andato via, e la giustissima risposta di Lorenzo, che ha detto no, perché dobbiamo avere rispetto dei grandi campioni che sono venuti, e ha totalmente ragione. Ma oggi è un tradimento questo.
1: Però paga chi non deve pagare, Luca. Capito? Rui Costa che torna a Firenze e
9: non
1: al Franchi.
9: Se la merita di questa roba.
1: Batistuta che comunque si fa il volo transoceanico. Terim che se ne viene dalla Turchia. Questi si meritano, che per loro già si devono fare una festa dentro uno stadio che è una vergogna. È già
9: sì,
1: questo.
9: Perché prende tristezza poi, quello stadio prende tristezza. Esatto. Questa festa sarà una tristezza. Datemi Dunga vero, e già questa squadra cresce del 20%. No, ma perché servo questo? Cioè, chi dovrebbe costruire le squadre? Questo lo deve sapere. Ci sono dei ruoli che sono basilari, va bene? Allora, i ruoli basilari sono il portiere, e ti devo dire, De Gea a me sembra un vecchiato di colpo. Mi dispiace che detto da uno a 70 anni ci ho coraggio. Dragusin io pensavo fosse il grande leader, alla fine ragazzi aggrappiamoci a Ranieri, da Feretta a Luca, aggrappiamoci a Ranieri, è tutto dire. In mezzo al campo non c'è un leader, non hai centravanti, come cavolo poi
1: no, non c'è un esterno d'attacco a posto,
9: ed è colpa di Grosso,
1: certo.
9: Dai, cerchiamo.
1: Va bene Luca, grazie, a domani, ciao. Grazie a Luca Calamai, andiamo ad ascoltare le parole di Grosso a DAZN.
10: Buonasera a voi. Mister, dunque è una serata chiaramente molto negativa. La prima domanda da fare secondo me è quale è il problema a questo punto, perché sono passate appena due giornate, ma evidentemente un problema ci deve essere, perché la Fiorentina subisce tantissimo, non segna ma subisce tantissimo, e quando una squadra già comincia a subire così tanto all'inizio del campionato, un problema ce l'ha.
11: Beh, sicuramente sì, avremmo voluto in questa giornata fare un risultato sicuramente diverso. Abbiamo mostrato tante fragilità, tante leggerezze sia caratteriali che strutturali. C'è tanto lavoro da fare, qualcosina da cui ripartire lo possiamo trovare, perché poi i numeri lo possiamo trovare, però le fragilità che abbiamo mostrato sicuramente ci dicono che bisogna partire dal stringersi, rafforzarsi, completarsi e lavorare tanto, perché ovviamente ci sta tanto bisogno di lavorare.
10: A voi ragazzi.
12: Fabio Bazzani.
13: Sì, ciao Fabio, ben trovato. Allora, secondo me ovviamente riconosciuto anche dal Vini, questo è un risultato che non rispecchia l'andamento della partita. Il 3-0 è pesante, con questo il Frosinone ha meritato la sua vittoria, perché voi sotto l'aspetto comunque delle occasioni, anche della proposta, avete preso in mano anche la partita, dopo un quarto d'ora chiaramente avete rotto il ghiaccio. Però Fabio, non posso non chiederti se se non ti preoccupa non tanto i 7 gol, che sono tanti, ma come avvengono. C'è una squadra che ha qualità, che può dominare le partite, però secondo me deve partire dal presupposto che su un calcio d'angolo non posso prendere il 2-0 perché sono molle, vado giù nel contrasto. La percezione del pericolo del terzo gol, la palla sopra, la devo leggere prima. Cioè io chiedo se queste situazioni sono le prime su cui andrai a lavorare, perché poi se no puoi avere tutto il talento e la tecnica in mettere giocatori dal mercato, ma le fondamenta si fanno fatica a trovare.
11: Analisi perfetta che condivido appieno. Sto battagliando tanto, dobbiamo metterle quelle fondamenta, perché comunque avere tanti bei quadri, poi se non sai dove appoggiarli, se non hai il muro che ti dimostra, sicuramente diventano fine a se stessi. Abbiamo delle qualità sicuramente, dobbiamo completarci, dobbiamo strutturarci sotto tutti i punti di vista, perché abbiamo mostrato delle grandi fragilità, però pensavamo sicuramente di poter fare meglio. Sappiamo che dobbiamo attraversare tante difficoltà, io lo so benissimo, c'è tanto lavoro da fare e bisogna partire da quelle cose che hai detto tu, perché per poi tirare fuori le qualità, perché comunque le occasioni le abbiamo create, le opportunità le abbiamo avute anche tante, però non possiamo concedere o dare questo tipo di sensazione, che basta così poco per comunque creare, destabilizzare e crearti delle difficoltà. Quindi dobbiamo lavorare tanto, lo so, lo sapevo, ovviamente oggi ho avuto anche la conferma, e metterci dentro, tirarci sulle maniche e provare a fare sicuramente meglio.
12: Mister, come si costruisce un gruppo solido, una squadra di quelle anche no attente in fase non possesso, perché sono arrivati, come diceva giustamente Fabio, e lo sappiamo, tanti giocatori di qualità, però come diceva lei, come ha risposto lei, i quadri se non si ha il muro dove appenderli, insomma, sono un po' fine a se stesso. Quindi io le chiedo come si riesce a costruire in così poco tempo anche un'amalgama per uscire anche dalle situazioni difficili.
11: Beh, in poco tempo è dura, ovviamente il tempo è passato e continua a passare, quindi siamo dentro alle difficoltà di un campionato che ti mette sempre davanti tantissime insidie, e quindi dobbiamo essere bravi ad accelerare, a metterci in discussione e andare a punzecchiarci per trovare questa solidità. Ovviamente finirà tra pochi giorni quello che è tutto questo mercato e questi movimenti che ci sono, e capiremo quelli che siamo, e insieme, con tanto tanto tanto lavoro, tanta umiltà, tanta disponibilità, dobbiamo essere bravi a tirare su la struttura che poi sostiene quelle che sono le qualità della nostra squadra.
13: Fabio, per chiudere, delle criticità e delle cose negative ne abbiamo parlato, però secondo me non bisogna poi farsi annebbiare di quelle che si sono viste invece in maniera positiva, e Mastantuono secondo me è una di queste, perché è un giocatore che può determinare in maniera incredibile. Quando riuscirete ad avere una struttura e avere le distanze giuste a accompagnarlo, è un giocatore che manda, è un giocatore che viene dentro e calcia, veramente può fare la differenza. E ti chiedo a che punto è fisicamente, perché l'ultimo quarto ore 20 minuti è chiaro che non aveva più la gamba per sprintare.
11: Poi il finale della gara di oggi, purtroppo a livello offensivo avevamo poco da provare a proporre, stavo provando a mettere Brando Mazzeo, però poi la partita è andata in una direzione sbagliata e quindi ho cercato di riconsolidare un po' la squadra. E Franco sta molto meglio di quando è arrivato, sta crescendo, c'ha grande talento, grandi qualità, le ha mostrate così come le hanno mostrate altri ragazzi, però abbiamo mostrato anche delle fragilità e delle leggerezze che dobbiamo essere bravi ad eliminare, a colmare, a limitare, perché sennò poi le partite diventano difficili se basta così poco per andare così tanto in difficoltà. Lo sapevamo, purtroppo lo stiamo scoprendo. Quando c'è da fare tutto da capo, comunque non ci vuole il tempo, ci vuole il lavoro, ci vogliono le qualità all'interno per strutturare una squadra che sia degna dello spettacolo che abbiamo visto oggi, perché oggi questo stadio ci ha aiutato, nonostante meritassimo non tanto fino alla fine, però ci abbiamo provato a mettere dentro tutto quello che avevamo. Quello che avevamo non basta in questo momento e dobbiamo essere bravi tutti noi a dare qualcosina in più e cercare di far salire di tanto il nostro livello.
12: Grazie a mister Fabio.
1: Allora, queste le parole di Fabio Grosso. Noi torniamo da Tommaso Loreto. Tommaso,
14: Eccoci qua dal Franchi, direi, nel momento più difficile, anche per chi è in campo ad avviare la festa, perché come sentite sono i voti e le dichiarazioni in dopogara in campo, quindi ancora la festa di fatto non è partita, interviene qualche tifoso, però è chiaro che siamo tutti a sedere ancora intontiti da questi tre schiaffi che fanno il paio con i quattro di lunedì scorso. E allora va bene, li prendiamo, ci teniamo le guance rosse col segno delle dita e la prendiamo come insegnamento, perché dal mio punto di vista veniamo da un'altra estate dove abbiamo beatificato tutto e tutti, dove abbiamo anche noi colpevolmente pensato che bastasse un colpo di spugna per risolvere tutti i mali, e invece i mali sono tanti e profondi questa Fiorentina, più di maghi e di messia che arrivano con la bacchetta, cambiano tutti, ci siamo accorti non ce ne sono. Il 29 d'agosto la rosa è totalmente incompleta, l'allenatore non ha dato una minima idea di gioco, fisicamente siamo indietro. Bel bagno di umiltà e realismo per tutti noi che abbiamo, ripeto, battezzato quest'estate come un circo di scelte già vincenti e positive,
1: però
14: non siamo assolutamente a un cazzo di niente, e quindi testa bassa, lavorare anche da parte nostra, meno beatificazione, attendiamo poi i fatti dopo tante parole prima di cominciare a sparare giudizi positivi su tutto e tutto.
1: No, però Tommaso, ti intervengo su una, insomma, su un'affermazione tua, no? Che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno e non basta un colpo di spugna, che credo tu intenda una sessione di mercato per cambiare le cose. Ecco, non lo so, perché noi abbiamo, ce lo ricordiamo, non è passato tanto tempo, purtroppo sono passati tipo 13 anni, che non è tantissimo, quando la Fiorentina, che veniva da stagioni di anonimato assoluto, prende Vincenzo Montella, prende Edoardo Masià insieme a Daniele Pradè prende giocatori in Italia, Edoardo Masià li prende all'estero, arrivano Borja Valero, Gonzalo Rodriguez, Pizarro, Aquilani, Ilicic, e viene costruita una squadra per l'idea che ha l'allenatore. Viene scelto un allenatore che viene dal Catania, che potrebbe essere tranquillamente paragonabile al Sassuolo, che ha un'idea, e viene costruita una squadra per la sua idea. Quindi se tu scegli un allenatore che viene dal Sassuolo e poi fai la squadra come ti pare a te, perché devi fare il favorino al Tottenham, perché devi dire "hai visto me son bravo e prendo il difensore brasiliano", perché "hai visto me son bravo che vi dico che Ulaino non lo prendo, però poi lo prendo e lo prendo dal mondiale, e vi dico che Mastantuono non mi interessa, però poi lo prendo anche se vi ho detto che non vi interessa, e quindi "hai visto me son bravo io", e poi vi dico anche che Ken non si vende, perché la Fiorentina, il centravanti la prossima stagione della Fiorentina sarà Ken, e poi arrivi dopo tre settimane e Ken lo vendi, o forse non sei neanche troppo brava a venderlo perché ancora è qui e quindi te non l'hai venduto e non hai nemmeno il sostituto che ci viene a raccontare che lo prendi migliore, di pari livello o migliore, e quindi la bacchetta magica ci può anche essere, ma ci vuole una direzione, ci vuole un lavoro insieme, non che prendi un allenatore che fa il 4-3-3 e non gli compri gli esterni e gli vendi la punta con cui lui ha lavorato tutta l'estate il 29 d'agosto, perché così non si fa, così non è lavorare. Creati una società, fattela da solo, fatti il mercato da solo e gioca da solo. Cioè, è questo il discorso che faccio io.
14: Non fa una piega. No, ma io infatti, guarda, anticipo stanotte nell'editoriale parlo di doppia responsabilità, e quindi non ho niente da aggiungere, ma anche in questo noi, come dire, abbiamo accompagnato ogni scelta della società e quindi riparatici celebrandola, e siamo stati troppo buoni, abbiamo sbagliato, perché in questo momento c'è una squadra in campo totalmente incompleta, senza né capo né coda. È anche vero però che dopo il lunedì ne prendi 4 a Roma, la fase difensiva stasera si lascia completamente basito, Ulai e Fasoli alternativi. A me Ulai regista davanti alla difesa mi ha lasciato abbastanza perplesso, e poi comunque parla lunga a Pellegrino, oppure vediamo cosa inventa Mastantuono. È chiaro che Grosso non è l'unico colpevole, anzi in questo momento sono probabilmente più evidenti le responsabilità di chi ancora non gli ha completato il gruppo, e anzi secondo me ha gestito la vicenda Ken male. Io non mi aspettavo potesse avere queste ripercussioni, e invece evidentemente le ha avute, anche solo a livello tecnico, perché questo Pellegrino è lontano anni luce da Ken, e abbiamo pagato moltissimo l'assenza di Ken lunedì e stasera. Però al tempo stesso, anche come atteggiamento, e anche stasera secondo tempo sei stato nullo. È uscito dal campo Mastantuono, come brillantezza si sono visti tre passaggi di fila. Io, se giustamente citavi Vincenzo Montella, pronti via, Montella era uno che dava un'impronta alla sua squadra, italiano, pronti via, vedevi un'idea chiara. Io della squadra, delle idee di Grosso, oggi vedo un tentativo di rimettere in campo la squadra Ivanoli, ma ad ora i risultati sono quelli di Pioli, 7 gol subiti e 0 fatti, quindi responsabilità della società, grande ritardo a questo punto sul mercato, e un allenatore che sento in difficoltà, stasera ripetuto 18 volte, ci sono fragilità, le vediamo, proviamo a lavorarci sopra, perché anche stasera sì, ma Mastantuono fortuna sui due pali, ma il Frosinone non ha rubato nulla, il campo ti ha veramente schiaffeggiato, sì.
2: E molti ci ricordano l'episodio dubbio col calcio di rigore a favore del Frosinone, soprattutto la decisione dell'arbitro di graziare Jimenez quando gli ha dato il giallo e poteva punirlo anche in maniera più severa. Direttore, se mi permetti rispondo intanto a Paolo che ci scrive: ma se codesta redazione ha sempre detto che Paratici è un fenomeno, la redazione però è composta di tante persone, ognuno risponde per se stesso, non c'è una linea editoriale, e quindi chi magari si è sbilanciato in tal senso, Paolo, potrai chiamarlo in causa e risponderà per quella che è la sua chiave di lettura e prospettiva. Ci sono tanti messaggi per te, poi allora, Lorenzo,
14: ma io che ho appena detto, cioè su quello che disse Paolo, sì. Io ho appena fatto mea culpa,
2: sì, sì.
14: Perché io per primo qualsiasi scelta ai Paratici, bene, bravo, bis, e soprattutto guarda, stasera sono deluso anche per l'atteggiamento in campo, perché mi aspetto un'altra aria al Viola Park. Io mi sono definitivamente spaccato le zone più recondite del corpo a vedere questa squadra che a fine partita va a prendere i fischi sotto la curva. Dopo 3 mesi siamo sempre a una squadra che nel secondo tempo si arrende, hanno incassato il terzo gol, è a fischio finale, capino basso, sotto a pigliare i fischi. Allora si torna lì, mi riparte la vena al Viola Park dal martedì al venerdì, anche con nuovi dirigenti, ma uno che gli dica fuori le palle, basta andare a prendere fischi a testa bassa, piuttosto finite in 7 le partite invece di andare a pigliare fischi a testa bassa,
1: sì, sì.
14: E invece nulla, siamo ancora qui, siamo ancora con i calciatori sospesi come Ken. Dopo 2 anni ora ci hanno raccontato, fa i ritardi, vuole andare via, sono 2 anni e si fa bellamente i cazzi suoi il signor Moise Ken. C'era bisogno si informassero del ritardo e delle multe, certo. Le multe le dovevano fare dal primo giorno. Questi aspetti mi deludono molto, perché vedete siamo fermi agli atteggiamenti, forse a quelli soliti. Sentite un dirigente, direttore generale Ferrari, dice: beh, sono tutte le presupposti stasera, come non potremmo fare una grande prestazione? Ecco, si è visto che bella figura avete fatto davanti alla storia di questo club. Peccato, perché fammelo dire, la Fiorentina ha organizzato una festa strepitosa, ho visto il pranzo, ho visto tutti gli ex in tribuna, erano stati bravissimi. In questa ragione Angelo, in campo la squadra, chi l'ha costruita, l'allenatore, stasera ci hanno fatto veramente uno scherzo nel cazzo.
2: Sei pronto, Lorenzo, vai a rispondere. Intanto, Alan, togliete il microfono al conduttore. Ma che siete grulli? Gli ho chiesto spiegazioni, ma non me ne ha date. Certo. Tommy, non si può sentire una roba del genere. Non aspettavate altro. Bene. E poi c'è Stefano che ti dice: sei un conduttore con delle precise responsabilità, datti una regolata.
1: E quali sarebbero?
2: In coda poi si aggiunge Marco, che non ha capito che noi prima di tutto siamo giornalisti, e ci scrive: troppo facile a criticare, bel tifoso che sei, te sei uno che se andiamo in Serie B festeggi strisciato. Gli ricordiamo che prima di tutto noi siamo qui a lavorare, se certo vuole sentire le dirette a caldo fatte dai tifosi apra Facebook voglio, e si certo diverta.
1: Ho una tessera e dico quello che penso, poi se qualcuno è più bravo di me può venire qui, parla con Tommaso Loreto, gli chiede se può fare lui la trasmissione al posto mio, e se poi gliela fa fare io mi faccio da parte, però io dico quello che penso e me lo dirò sempre, perché non sono qui a fare il tifoso della Fiorentina, senza ombra di dubbio. Tommaso, vuoi aggiungere qualcosa?
14: No, ma tanto ragazzi ormai siamo abituati, no? Sì. Soprattutto quando le cose vanno male, e quindi ci siamo abituati parecchio, è chiaro che noi dobbiamo dare dei giudizi e il tifoso no, quindi c'è chi li vive male e chi invece accetta più serenamente il punto di vista altrui. Io stasera mi sento di dire, come al solito, quest'estate grandi processi di beatificazione, stile stasera come facevo anch'io, stasera gol e spettacolo, stasera potre go, stasera tacchi e dabone, invece non siamo a nulla, il cantiere è ancora molto aperto, siamo in grande ritardo, grosso vedo che a Stanzone ha detto inutili quadri senza un muro per appenderli, insomma ragazzi i muri mi risulta si tirino su molto prima da appendere quadri. Quindi non vorrei fossero state fatte delle scelte particolarmente sbagliate quando c'era da buttare le fondamenta. Non stiamo dicendo è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Io personalmente sto dicendo e credevo si fosse molto, ma molto più avanti.
1: Sì. Allora, Tommaso, da sentire insieme le parole di De Gea, che ha parlato a Dazon, che comunque ci ha messo la faccia, sentiamo un po'.
12: Sandro Troncone, a voi Ale. Buonasera.
10: Buonasera David.
15: Buonasera.
10: Tu fai parte del gruppo che l'anno scorso ha vissuto una delle stagioni più difficili della storia della Fiorentina. I fischi di questa sera al termine della gara sono fischi che arrivano da quella stagione, dal passato. La gente, forse i tifosi, forse hanno ancora un po' di paura, che si rispecchia nelle prestazioni di questo inizio di stagione, secondo te?
15: No, per me questi fischi vengono di quella prima partita che abbiamo giocato, abbiamo perso 4-0 e 3-0 oggi in una partita anche speciale, soprattutto per i tifosi, per quello che vogliono bene alla Fiorentina, e prendere oggi un 3-0 a casa, una partita così tanto importante per noi, per la storia del club. Sono normali questi fischi e dobbiamo iniziare subito a lavorare di più, perché possiamo prendere 7 gol nelle prime due partite.
10: Ragazzi, vi ascolto.
12: Fabio Bazzani.
13: Ciao David, no, io ti volevo chiedere, ho parlato un po' col tuo allenatore prima, no? È chiaro che il tema è questa un po' fragilità difensiva che state dimostrando sia a Roma che stasera, perché poi sotto l'aspetto del gioco avete creato anche delle occasioni, però troppi gol subiti. Tu da dietro, no? Intuisci le problematiche un pochino che vi hanno accompagnato l'anno scorso, quindi un pochino poca cattiveria, troppa fragilità, poca percezione del pericolo, o pensi che sia ancora un problema magari di identità, di distanze che il nuovo allenatore deve riuscire a darvi e farvi capire?
15: Per me è un pochino di tutto, che l'hai detto te, un po' di mancanza di esperienza tra di noi, perché oggi per esempio eravamo 3 difensori nuovi con rispetto all'anno scorso, ma anche la cattiveria, la furbizia di tante palloni, tante occasioni che hanno avuto loro, e sembravano troppo facile, con 1, 2, 3 passaggi erano quasi in porta, e dopo una palla inattiva, tutto troppo facile per me, ma anche la distanza tra di noi non è la distanza perfetta tra tra gli attaccanti, tra il mezzocampo, tra la linea difensiva, non è perfetta, è chiaro. È questo che dobbiamo lavorare. Abbiamo tanti giocatori nuovi, tanti giocatori di qualità. Sappiamo che è l'inizio, ma dobbiamo capire subito dove siamo, in che squadra stiamo giocando e giochiamo per tanto. Questo lo dobbiamo capire subito e lavorare bene e andare avanti, essere positivi, perché abbiamo una squadra con tanto talento e dobbiamo imparare subito a non prendere queste gol così tanto facile.
12: È vero, David, voi avete una squadra con tantissimo talento e tu sei un giocatore di grande personalità, quindi ti chiedo com'è messa questa squadra a personalità, la leadership di questo gruppo, perché poi come nella passata stagione è nei momenti difficili che si vede il gruppo, la squadra, ma anche quelli che sono arrivati possono alzare un po' il livello e riuscire a fare un campionato diverso anche rispetto all'anno scorso.
15: Per forza dobbiamo fare un campionato molto di meglio dell'anno scorso. Dobbiamo capire, come ho detto, dobbiamo avere un po' di responsabilità anche individuale, partendo di me come capitano, come giocatore più esperto della squadra. Devo far capire a tutti dove siamo, l'importanza di giocare bene, di andare con cattiveria alle partite, di prendere 3 punti a tutta costa. Ma manca un po' di lavoro, perché hanno arrivato giocatori nuovi, come ho detto prima, e dobbiamo migliorare. Mi fa male questa partita, perdere in una giornata così tanto importante per questo club.
12: Grazie Davide, in bocca al lupo.
1: Allora Tommaso,
14: non lavorare di più, che è più di un anno si sente dire bisogna lavorare, non lavorare di più allora.
1: Sì, no, sono d'accordo, ma siamo anche stanchi di sentire questa roba. Siamo anche stanchi di sentire questa roba.
14: Esatto. Poi dispiace, io lo so che è il 29 d'agosto, sono 180 minuti, è presto e quindi è giusto ribadire, non so, giudizi definitivi, però nel calcio il tempo lo sappiamo, è molto più rapido, ancora di più se hai un anno come quello passato alle spalle. Quindi forse una settimana fa c'era da accelerare, secondo me, c'era da capire, c'era da accelerare e evitare di giocarsi almeno le prime 2 giornate di campionato, perché era importante partire bene, invece peggio di così non potevi partire.
1: Assolutamente no. Poi è chiaro, no, che ci scrivono per esempio anche: ma se un allenatore, questa squadra data un altro allenatore, avrebbe fatto sicuramente, non avrebbe perso 3-0 o 4-0, ora l'ho perso. Eccolo qua. Sì, buonasera. Paratici avrà sicuramente qualche colpa, ma non mi dite che questi giocatori allenati da un altro allenatore possono perdere 4-0 o 0-3 in 2 partite. Ma l'allenatore ha scelto lui. Cioè, se no sembra che l'allenatore lui l'abbia trovato qui, gli hanno dato carta bianca anche su questo. Siamo partiti anche d'estate dicendo no, Vanoli 90%, quello che avevano fatto girare come messaggio. Cioè, è stata una presa per i fondelli totale, e però è tutto fatto, scelto tutto quest'anno, e oggi dopo 2 partite non siamo neanche a settembre e siamo a meno 7 di differenza reti con 0 gol fatti.
14: Sì, io non lo so in questo momento le percentuali, ripeto, per me sono condivise le responsabilità, poi sarà il partito di vedere più in chi ha costruito questo gruppo, stravolgendo con 9 cambi, quindi anche lì ci vorrà pazienza, però è chiaro che non puoi partire così male, e chi invece li mette in campo. Per l'angolo della metafora del tono, chi c'è in regia stasera?
1: Tonelli,
14: diciamo che io domani arrivo senza uno straccio di scaletta, eppure con le idee molto poco chiare su chi chiamare. Al tempo stesso Tonelli arriva dopo 7 spritz e mediamente si fa prima di andare in bicicletta, va in regia, guarda Inter Pistoiese, si distrae, robe varie, e va a finire la trasmissione inascoltabile tra me in diretta che dovrei gestire, ma non ho scaletta, non ho idee, non ho fissato collegamenti, e dall'altra parte Antonelli in evidenti condizioni precarie, quindi poi alla fine vengono fuori 8 ore di radio inascoltabili. Questo temo in questo momento stia un po' emergendo nella Fiorentina, tra appunto chi l'ha costruita e chi la mette in campo. Intanto io lo voglio dire, c'è praticamente uno di noi in questo momento in campo, che è Massimo Marianella, insieme a Federico Russo, il volto, la voce di Radio DJ, che sta portando avanti questa fase interlocutoria. Un po' di solidarietà verso loro che sono in campo, verso i colleghi anche del sito ufficiale, perché ripeto, la festa ancora non può partire ufficialmente con i campi ex e tutto quello che è organizzato, perché se è dopo gara, e dopo gara è negativo, e quindi non è che abbiano per ora di fronte un pubblico entusiasta o eccitato in vista di questa festa. E quindi forza e coraggio, e appunto ora spazio al nostro Massimo Marianella.
1: Ma come spieghiamo anche a chi ci ascolta, Tommaso, come si sta sviluppando la serata e perché non può partire ufficialmente la festa?
14: Perché, per quello che avevo capito, l'obiettivo è chiudere tutte le operazioni relative alla partita, quindi anche con il dopogara, fosse solo poi per meri questioni di diritti e di interviste che devi fare, quindi poi c'è ancora, immagino, la sala stampa, quindi i tempi sono dilatati, quindi far partire ora la festa magari con Grosso che è in sala stampa a rispondere a tantissimi colleghi non sarebbe molto smart. Quindi poi, se non avevo capito male sui programmi, l'intenzione è quella di partire tra le 22 e le 22:30, e questa è una fase interlocutoria nella quale si prende tempo. Comunque le luci si sono spente, la torre di Maratona è interamente illuminata di viola, a bordo in campo è stato messo un palco con simbolo della Fiorentina, poi ci sono Russo e Marianella, in questo momento stanno parlando, una DJ a bordo campo e tutte le squadre giovanili a sedere praticamente di fronte al parterre di tribuna. Molto romantica questa atmosfera viola, con questo fumo che si mischia alle luci, che personalmente mi riporta a Montesole, dove ieri sera la reunion dei CSI è stata di gran lunga meglio della Fiorentina.
1: Di sicuro, anche perché poi ti hanno permesso di arrivare alle 2 in radio, quindi direi perfetto.
14: Dress like a rose, peraltro, vogliamo dirlo, 3 ore di grande radio. Questa notte, intrattenimento, informazione, cultura, tanta roba insomma.
1: Cultura?
14: Molta cultura.
1: Bene, bene, bene, sono contento. Senti, facciamo una pagella al volo?
14: Sì, tanto guarda, si fa in fretta, fra l'altro notavo che collimano molto anche con quelle dei colleghi del mondo viola. De che è da 5, perché su tutti e 3, insomma, non sono papere, però non è nemmeno miracoloso su nessuno dei 3, quindi è un 5 pieno, la difesa male, peggiore ovviamente Dragusin, un 4 pieno che fa il paio, un 4 e mezzo di Roma. A Roma avevo detto che la prima non volevo essere severo, questa è la seconda, ci ha dato il bis, era da 4 a Roma, è da 4 stasera. Pongracic non va molto meglio, 5 pieno per lui, tra l'altro lui aveva rischiato in avvio di ripresa di vedere incassare il terzo gol sul colpo di testa di Monterisi, quindi 5 a lui, 4 a Dragusin, 6 a Vieri che entra al posto del croato, ma insomma lì la gara è chiusa come è chiusa la gara quando entra João Mario senza voto, 4 e mezzo invece ai Menez, che peraltro rischia tantissimo con quel rosso, con quella reazione scomposta. L'ho visto girovagare spesso anche sulla sinistra offensiva, fa il terzino destro, ma ha lasciato a tratti veramente imbambolato, quindi 4 e mezzo anche per Jimenez. Valdepeña su un po' meglio, ma insomma la sufficienza non c'è a dire, ha mancato anche su qualche assistenza nel secondo tempo, 5 e mezzo allo Spagnolo. Nel frattempo, centrocampo, Tur 4 e mezzo, non pervenuto, non arriva nemmeno al tiro, manca assolutamente Diga lì in mezzo, certo non l'aiuta nemmeno a Sta, che a me stasera delude molto, 5 pieno, ha anche qualche responsabilità sui gol, per esempio sul primo dove è dietro all'uomo, e stasera non è veramente le carte le peste in quella posizione, non entra mai in partita. Anzi no, pensa, mi è scappato proprio 4 e mezzo ad Sta, quindi l'ho messo sul piano di indurre. 5 pieno a Ulai, che qualche recupero l'ha fatto vedere, ma nella prima parte del primo tempo poi è lentamente uscito dalla gara. Ripeto, io mi sto già interrogando se possa essere lui il regista. Mandragora, che gli vuoi dire? Entra, la partita è finita. Io francamente ho dato il 5 e mezzo a lui, a Fasoli, ma boh, so nemmeno perché la partita è chiusa. Ma Santuano alla lunga perde brillantezza, forse pecca anche un po' di egoismo, certo è l'unico che ci prova, l'unico è quel talento del quale parlava De Gea, continua a farcelo vedere in buone dosi, però stasera non se la può arrivare alla sufficienza, lo tengo

0: questa sera sono 3 pere, 0 gol fatti, mai partita, e quindi 4,5 anche per lui. Caselle ovviamente brutte.
1: No, è fuori discussione, insomma, non c'è possibilità di fare altrimenti. Mentre, guarda, stanno riproponendo adesso prima il gol di Comuzzo e poi quello di Berardi. A questo punto, Tommaso, ora stasera c'è questa festa che doveva essere, non poteva, doveva essere assolutamente diversa, con tutto un altro mood, però non è così. Domani è domenica e mancano 3 giorni alla fine del mercato, anzi meno, perché il mercato finisce alle 20 del primo febbraio, quindi c'è 30, 31 e 20 ore del primo febbraio. Che cosa ti aspetti così su due piedi?
0: Niente, perché intanto ora magari ho fretta, poi c'è la festa. Però temo che anche stasera un punto di vista dirigenziale non arriverà, come non è arrivato a Roma, ed è sbagliato. Secondo me bisognerebbe spiegare in questo momento, ma non credo che arriverà. Per quella che è la mia visione, nella chat della squadra ora dovrebbe già girare l'allenamento di domani, anticipato alle 8:30, perché comunque stasera tutto dovevi fare purché perdere male. Quindi domattina ci si ritrova verso 8:30, belli freschi, di prima mattina, ancora non fa caldissimo, si fa due chiacchiere su come si deve stare in campo, su come non si deve uscire dal campo, è già successo a Roma, quindi è un bis anche 8 del mattino, guarda, e non so se succederà. Però ti ripeto, la cosa che più mi dispiace è che non so se arriverà. Non scuse, ma una spiegazione su come siamo messi. Credo che non ci diranno niente, aspetteremo martedì per capire come va a finire con Girze, sì per loro, e speriamo che dopo martedì poi si seguino che idea di calcio hanno in testa, perché io Paratici l'ho sentito parlare moltissimo del progetto a lunga scadenza, i prossimi 4 anni. Però ecco, se ora comincia ad andare anche un po' nel pratico di quello che si vuole fare tra una settimana, da settembre in poi non è un male. È giusto avere in testa l'obiettivo finale, ma bisogna anche convivere con la quotidianità, e ripeto, qui siamo partiti malissimo.
1: Allora Tommaso, guarda, poi dopo la manderemo la conferenza stampa come sempre, però ti voglio portare
0: guarda, vai. Ho visto un titolo a posto, vai pure, se è sul titolo di grosso,
1: certo,
0: dalla sala stampa,
1: certo, io leggo,
0: allora non ci parlano con Paratici, vai,
1: leggo da firenzeviola.it la domanda: da dove nasce la scelta di non portare Ken? Mi avrebbe fatto piacere averlo oggi, anche solo per uno spezzone di gara, se avessi potuto lo avrei fatto anche prima del 3-0, chiaramente con il riferimento alla scorsa settimana. Mancano pochi giorni, se Dio vuole finirà questo tran tran, i fischi sono giusti, vabbè, questo poi mi avrebbe fatto piacere averlo oggi, anche solo per uno spezzone di gara. Lo incrocio con tutto Mercato Web del buon Niccolò Righi in live. Mi avrebbe fatto piacere averlo anche solo per uno spezzone, perché la sua energia ci stava utile, e forse lo avrei messo in campo. Tra pochi giorni tran tran finirà e capiremo quelli che siamo e ci metteremo a lavorare forte.
0: Mi sembra una bella bomba,
1: mi sembra anche, no, a me, mi sembra anche a me.
0: Se... non una toppe, non sto a dare aggettivi, però un allenatore che dice avessi potuto io l'avrei portato in panchina, ma insomma dopo 3 giorni in cui la Fiorentina ce l'ha dipinto come Satana, Ken, e lo dice uno che lo sapete, è che lo trovi simpaticissimo, Ken. Non so che dirvi, perché non me l'aspettavo questa uscita dall'allenatore.
1: Beh, tosta, cioè.
0: Sì.
1: E ci sta anche, ti dico la verità, perché comunque sia tu allenatore che ti senti attaccare, perché tanto è inutile che poi ci vengano a dire che i siti non li leggono e che le radio non l'ascoltano, perché leggono benissimo tutti i siti, sanno benissimo tutto,

0: E quindi quando poi ti senti attaccare giornata dopo giornata, giorno dopo giorno, arrivi a un certo punto dove magari vuoi anche rispondere. Mi sembra abbastanza normale, però è una prima, non so come la definirei, se è una prima fratturina.
1: Comunque non racconta di una sintonia strettissima, perché voglio dire, cioè, suppongo che Grosso abbia tirato fuori questa risposta in sala stampa, a parte mi sembra molto preparato dietro al microfono, lo abbiamo detto, e ricorderete che Paratici nel parlare dell'allenatore disse che saper comunicare era importante, cioè non può essere casuale questa uscita di Grosso, che evidentemente non ha avuto modo nemmeno di dove raccordarsi con la società, perché se ti dico, Lorenzo, prossima trasmissione non portare la Chiara in studio, mi raccomando, e non lo tirare fuori, è una strategia che dobbiamo tenere, perché in questo momento voglio tenere fuori la Chiara dalle dirette. E se te mi vai in diretta e dici purtroppo non ho Chiara e sarebbe stata fondamentale nella diretta, tu mi vai un po' in tasca.
0: Certo.
1: O non lo sapevi o tu mi vuoi andare in tasca.
0: Certo.
1: Dopo un mese e mezzo, che peraltro Grosso è la scelta di Paratici, è strano, quantomeno è curioso.
0: Ma non ha senso nulla, guarda, noi abbiamo, lo sai benissimo, lo dico anche ai nostri ascoltatori, 3 monitor qui davanti, no? In uno vediamo noi stessi, in uno vediamo una cosa e nell'altro vediamo un'altra cosa. Nella terza televisione, quella più lontana, ci ho messo la Juventus, no? Giusto per vedere come va la partita. E vedo Jonathan David in campo, dal titolare, nemmeno, non al posto di Colomani, con Colomani, perché la Juve li sono rotti tutti. E ora vedo che si sta scaldando a fine primo tempo, perché stanno 0-0 all'intervallo, Nico Gonzalez, che è il solito, cioè col pallone non è che sta forzando perché entra ora, probabilmente entrerà l'Ibegovic, ma non ci interessa. Capisci, Nico Gonzalez dopo domani c'è più, al 99% non c'è più alla Juve, poi c'è l'1%, gli si stanno rompendo tutti, dici guarda, me lo devo tenere per forza, però al 99% Nico Gonzalez non sarà giocatore della Juventus, al 90% Jonathan David non sarà un giocatore della Juventus dopo domani, ma uno gioca titolare e l'altro se c'è bisogno entra, cioè che è sta storia?
1: Cioè, mi viene da dire, evidentemente Spalletti a voce in capitolo diretta da Grosso, ma mi colpisce molto che un uomo attento alle dinamiche interne, alla comunicazione, com'è Paratici, insomma si ritrovi l'allenatore in sala stampa, dice Ken me lo sarei portato in panchina dopo 3 giorni dove insomma un po' se ne è parlato di Ken. Questa, lasciamelo dire, fa il paio con l'assenza allo stadio di qualche mese fa, quando poi ebbero il coraggio di dirsi che era a fare fisioterapia al Viola Parco. Comunque vedo i colleghi tornare dalla sala stampa, quindi secondo me andiamo verso il via alla festa. Fra l'altro Massimo Marianella, che era in campo protagonista, ha disegnato il suo 11 ideale e come punta ha messo Batistuta, è venuto sullo stadio, mentre un'altra curiosità era tra i vari videomessaggi di saluti e auguri alla Fiorentina, parte qualche personaggio che non ricordavo, tipo Marco Bakic o il buon Mattia Anastasic.
0: Bello.
1: Però ha mandato un videomessaggio anche Marco Landucci, però non si sono sentite le parole dai fischi che sono piovuti nei confronti dell'ex portiere della Fiorentina, ma soprattutto storico vice di Allegri.
0: Sì, sì, a Napoli, ora sono insieme a Napoli. Senti Tommaso, secondo te mi conviene mandare ora Grosso oppure si parla della festa?
1: No, io andrei con Grosso proprio per sentirle queste parole, che sono importanti, e poi credo comincerà la festa. Sono partiti alcuni balletti in campo con le due maglie, quella rossa e bianca, che poi hanno dato vita alla Fiorentina, dalla Libertas e dal club sportivo. Quindi avanti con Grosso e poi state con noi anche e soprattutto sul canale 92 digitale terrestre, che vi portiamo dentro il franchi.
0: Bene, vai, ciao Tommaso, a dopo.
1: A dopo. Ciao, ciao.
0: Allora andiamo con le parole di Fabio Grosso in conferenza stampa.
2: Chi è l'aspetto mentale? Perché calcisticismo, ho predicato comunque sapere di dover aspettare che si diventi squadra quando arrivano tanti giocatori nuovi, però si può essere squadra sotto tanti punti di vista, no? È già la seconda volta che invece su quel piano lì la squadra esce completamente dalla partita. Allora ti chiedo una spiegazione a questo e se è l'aspetto che ti preoccupa di più in questo momento. Grazie.
3: In una giornata così bella avremmo voluto fare sicuramente qualcosa di diverso, perché abbiamo visto che tipo di spettacolo ci hanno proposto la nostra gente. Purtroppo abbiamo mostrato delle leggerezze, delle fragilità tanto grandi, sia caratteriali che strutturali, che poi sono la base dove poi appoggiare delle qualità che a tratti siamo stati in grado anche di proporre. Quindi c'è tanto da fare, peccato, siamo molto dispiaciuti. Ripeto, ci sta tanto lavoro da fare per partire, per costruire, per continuare a provare a costruire quelle che sono le fondamenta di questo progetto. Ovviamente siamo già dentro un campionato che ci mette sempre davanti tantissime insidie, quindi ci stanno scoprendo i vari difetti, le varie fragilità che stiamo proponendo. Però detto ai ragazzi tenere la testa su, di lavorare bene, di fare delle analisi giuste e cercare di alzare il livello, perché sicuramente questo livello va alzato, il campionato poi non ci aspetta, e quindi le fragilità che abbiamo mostrato oggi dobbiamo essere bravi a cercare di nascondere un po' di più rispetto a come siamo stati bravi a fare.
4: Gianmattasio?
5: Mister Stabile, lei ha parlato di fondamenta da costruire, io penso insomma fino a agosto sia un problema se sono ancora da costruire. Io le chiedo, dove iniziano secondo lei le colpe di un mercato che è ancora incompleto, perché la sua squadra è incompleta, dove magari finiscono le vostre, della tecnica vostra, che in due mesi ancora non ci ha fatto vedere molto onestamente. Grazie.
3: Poi le cose secondo me oggi si sono intraviste, altre pure non belle, quindi dobbiamo essere bravi ad aumentare le cose positive che abbiamo fatto, perché secondo me poi la partita nei numeri, dove leggi i numeri che poi non contano, perché poi conta il numerino finale del risultato, ma nei numeri è una partita completamente diversa da come poi in realtà è andata, quindi stanno a mostrare che non abbiamo avuto l'energia giusta per portare questa palla dentro la porta, perché abbiamo tante opportunità, ma soprattutto non abbiamo avuto l'energia giusta per impedire agli avversari di farlo. Ripeto, abbiamo mostrato delle leggerezze e delle fragilità sia strutturali e anche caratteriali, quindi la bravura di mettersi in discussione e lavorare tanto, perché abbiamo tante qualità e dobbiamo essere bravi a creare la struttura solida dove poterle appoggiare, perché da sole queste qualità, se poi mostri queste, a tratti queste fragilità, diventa difficile poi trarne beneficio.
4: Masini?
6: Sì, buonasera. No, leggevo un titolo qui, volevo chiedere solo questo: è inutile avere i quadri senza avere il muro per appenderli, quindi volevo capire qual è il muro, se mai qual è.
3: No, quello deve essere bravi a riportare le parole nel senso giusto. Ho detto che a livello di quadri comunque abbiamo mostrato, ho detto prima, abbiamo creato, abbiamo avuto l'occasione, abbiamo preso due pali, abbiamo mostrato delle qualità ai nostri interpreti, però non abbiamo mostrato la solidità dove queste qualità vanno appoggiate. Questa è la cosa importante, perché poi è quella che determina la gara e che fa uscire fuori il risultato, che nei numeri forse non è il risultato che deve uscire, però è il risultato che esce da questa gara, quindi significa che non sei stato bravo a concretizzare con l'energia, come detto prima, con quella ferocia giusta, quello che sei riuscito a creare, ma allo stesso tempo con molto meno gli altri sono stati più bravi di te a concretizzarlo, quindi significa che va alzata questa corazza, questa struttura, questa voglia di stare dentro la partita, di resistere all'avversario, perché con poco poi comprometti le gare e non va bene.
4: Mazzoni?
7: Sì, mister, buonasera. Le chiedo intanto cosa si aspetta a questi ultimi giorni di un mercato che è stato lunghissimo, immagino, per lei così come per tutti gli allenatori quando c'è il campionato in corso, e poi se dopo la fine del mercato quanto tempo si dà per vedere la sua Fiorentina, perché poi i giocatori vanno anche assemblati una volta arrivati. Grazie.
3: Beh, oggi va parlare di queste scadenze non ha senso. Noi dobbiamo analizzare bene la gara, capire le cose diverse che sicuramente dobbiamo essere in grado di fare meglio e ripartire dalle cose positive che abbiamo fatto, perché secondo me la prima frazione abbiamo meritato qualcosina in più rispetto al risultato che poi uscire fuori. Nel finale poi abbiamo avuto poche energie anche per riuscire a ribaltare questa gara con i cambi offensivi che purtroppo mancavano. Sono convinto che ci completeremo a livello di struttura, dobbiamo essere bravi a crescere, salire tanto il nostro livello di caratteriale, mentale, di stare dentro la partita, riconoscere la partita. C'è tanto lavoro da fare, ci sono delle cose positive da cui partire, ce ne sono tante altre su cui dover lavorare, però sapevo le difficoltà, pensavo un po' meno sinceramente dopo questa partenza, se questo senz'altro, e quindi ci rimettiamo sotto, ci tiriamo sulle maniche come tutti i ragazzi in spogliatoio e ci si mette a lavorare con grande umiltà, perché passi avanti li dobbiamo fare e ne abbiamo da fare tanti per poter competere bene dentro questo campionato.
7: Zoccolini. Buonasera mister, le chiedo intanto se la scelta di non portare Kenny in panchina è più sua o è un'indicazione che le è arrivata dalla parte dirigenziale per questione del mercato, e poi io riparto dalla fine, grande festa, grande entusiasmo, però sono arrivati i fischi, abbiamo passato un anno con i fischi, poi purtroppo ci siamo un po' abituati ai fischi a fine partita e ci siamo ritrovati un po' in una sorta di incubo, no? Ci si risveglia ancora una volta i fischi la prima giornata di Serie A. Lei ha ribadito più volte, abbiamo delle difficoltà caratteriali, sono tanto giovani, cioè un gruppo giovane il vostro, abbiamo anche di età, visto che l'anno scorso questa squadra ha avuto grandi difficoltà caratteriali nel capire il contesto in cui ci si stava trovando, e le chiedo un po' come pensa anche di aiutare questo gruppo a crescere velocemente, perché poi il calcio lo sa meglio di me e il tempo non aspetta. Grazie.
3: Sono perso la prima volta. Fatto piacere averlo oggi, anche solo per uno spezzone di gara, perché sicuramente mettere le sue qualità e la sua energia all'interno di questa gara, anche se poi il risultato è diventato pesante nel finale, l'avrei fatto, forse anche prima, quando il risultato è diventato pesante. Però ora mancano pochi giorni, finirà tutto questo tran tran, capiremo quelli che siamo, con tutti quelli che siamo, l'altra cosa per i ragazzi, ci si guarda negli occhi e ci si mette dentro al lavoro forte, perché c'è stato tanto da fare, tanto da costruire, perché i fischi sono arrivati alla fine, quando esce da questo stadio così come ci ha accolto, con questo risultato non puoi che aspettarteli, ed è giusto che siano arrivati, però io mi tengo anche il grande sostegno, la grande energia che tutto lo stadio ha messo dentro questa partita, per me è difficilissima, questo per me è una grande responsabilità, io lo dico sempre ragazzi che dobbiamo essere bravi a riconoscerla, a responsabilizzarci nonostante tante giovani età, perché poi come detto il calcio scorre e quindi non è che sta a aspettare che tutti gli interpreti possano riuscire a maturare, allora dobbiamo alzare il livello, metterci in discussione e migliorare tante cose che ci sono da migliorare, perché degli spunti positivi io poi li trovo, cioè più grandi sempre, cioè secondo me conto prima nei numeri, qualche spunto, cioè perché abbiamo creato tante occasioni, però il fatto che hai creato tanto e esci con questo risultato sicuramente un campanello d'allarme ancora maggiore rispetto al fatto che di Roma, tipo che ovviamente faccia una partita brutta, ma un avversario molto più forte, più pronto di te in quel momento, e quindi non ti lascia tanti spunti positivi. Oggi invece ti lascia degli spunti positivi e delle preoccupazioni, perché nonostante gli spunti positivi, comunque la fragilità che abbiamo mostrato in determinati momenti non è quella che ci deve accompagnare, quindi lo dobbiamo saper riconoscere e migliorare in fretta, perché come in tutto il calcio va veloce.
7: Ultime due, ogni Santi che studia.
8: Ma salve mister, ciao. Lei con Sassuolo, il Sassuolo è una squadra molto solida in difesa, è una squadra che difficilmente subiva gol. Oggi la sensazione è che la Fiorentina oggi ha sprecato 3-4 occasioni nette per far gol, penso a quella di Valdebenas, quella di Mutus, a Tarni sul secondo tempo, il palo di Mastantuono, ma la sensazione è che oggi, almeno anche a Roma, ogni volta che la squadra avversaria supera la metà campo può far gol alla Fiorentina. Ecco, quanto ci vuole per rivedere almeno il suo Sassuolo, cioè quell'idea di calcio?
3: Eh sì, sì, è quello che un pochino ho provato a dire prima, che le fragilità che abbiamo mostrato sono assolutamente da colmare, perché poi si parte da lì, perché poi bisogna lasciare che gli avversari prendano il sopravvento, poi le partite diventano difficili, dure da recuperare. E abbiamo preso una ripartenza dopo poco prima del gol che ci butta giù, abbiamo la palla noi, la regaliamo, ripartono un foro laterale, perde il duello, un giocatore rimane da solo. Sono cose che le vediamo, le capiamo, però noi dobbiamo, quelle sono le fondamenta, io dico, sono le basi dove puoi appoggiare le qualità che altrimenti abbiamo mostrato, ma senza quelle basi le qualità rimangono fine a se stesse e le partite diventano molto difficili, quindi dobbiamo essere bravi a capire che questo è lo step importante, tanti giocatori, non tutti i giocatori, con la squadra intera. Le fondamenta partono da una squadra solida che resiste come hanno fatto gli avversari oggi alle offensive degli avversari e poi riesce a esprimere le proprie qualità quando sei bravo a farlo, quando gli avversari te lo permettono, quindi è sicuramente uno dei punti, il punto più importante da toccare e da provare a migliorare velocemente.
9: Ultima. Mister, ha descritto quello che io volevo chiedere, ovvero una squadra solida che riesce a coprire e ripartire, ovvero il centrocampo. Ci siamo presentati a Roma con tre giocatori, oggi con altri tre, con la sola variante di Ndoum che è rimasto. Ecco, le chiedo, è ancora convinto che questa sistemazione possa essere ideale per coprire e ripartire? Grazie.
3: Sono convinto che dobbiamo migliorare tantissimo così, perché abbiamo mostrato delle fragilità grandi, però è riduttivo secondo me andare da un giocatore, andare da un reparto, oppure pensare che Tizio, Caio, Sempronio rendano debole la squadra. Invece in questo momento noi tutti mostriamo le fragilità che dobbiamo essere bravi a colmare e a nascondere, perché a livello strutturale, perché poi come ho detto poco fa, tra pochi giorni si saprà quelli che saremo e come lavoreremo, con chi lavoreremo, e quello sicuramente ci completeremo, ma anche a livello caratteriale è importante, i ragazzi devono essere bravi a pizzicarsi e a salire velocemente i livelli, più grandicelli lo stesso, perché abbiamo giocato con una squadra più grande, una squadra più giovane, quindi è una sensazione in generale che dobbiamo essere bravi a togliere, perché da lì si parte per poi esprimere e mostrare le qualità che a tratti anche oggi abbiamo messo in campo.
0: Allora, queste sono state le parole di Fabio Grosso, abbiamo risentito anche quelle che avevamo già analizzato con Tommaso Loreto su Moise Kean. Allora, adesso vi proponiamo, Chiara, se sei d'accordo,
10: sì, la festa.
0: È entrato Sauro Fattori, l'abbiamo visto mentre
10: gli
0: parlava.
10: Ha scritto un messaggio in diretta che ovviamente leggerà dopo, certo. Ma mi ha emozionato vederlo lì.
0: Allora dai, proponiamo la festa della Fiorentina, che mi sembra meglio delle nostre voci.
11: Franchi, diamo il benvenuto, bentornato a Carlo Stunga! Presentati anche alla grande da Lorenzo Amoruso,
12: non solo grande libero. difensore che ha portato la bandiera del calcio italiano con orgoglio all'estero,
11: certo,
12: ma anche mio compagno di telecronaca.
11: Giusto, è vero, è vero, è vero. Alessandro Antilori Petrini. Signore e signori, Ciccio Baiano.
12: Seconda punta.
11: Fantastica seconda
12: Fantastico
11: punta.
12: Fantastico attaccante.
11: Federico Barontini. Siamo negli anni 90, siamo in ordine alfabetico e siamo alla B. Il prossimo è Andrea Basciu.
13: Vado?
12: Vai, vai.
11: Firenze, vado? Firenze, siamo pronti per accogliere di nuovo in questo stadio l'Artemio Franchi Gabriel.

Che bello!

0: ovviamente Emiliano Bicica, Mauro Bressan, rovesciata fatta proprio lì, proprio in quel punto in cui si trova adesso,
1: uno dei gol più belli della storia viola.
0: Puoi rifarmela adesso da lì, per lì, era lì proprio, era proprio in quel punto lì.
1: Poi non è che l'ha fatto contro col Barça,
0: no, l'ha fatta con col Barcellona, infatti. Giacomo Callegari, Sandro Kois,
1: centrocampista da 20 polmoni ma anche talento.
0: Sandro Kois, Sandro Kois. Sono i miei cori, sono i miei anni, i miei cori. E quanti cori anche per lui. Firenze, prepariamoci ad accogliere di nuovo l'Artemio Franchi. Manuel Rui Costa!
1: Mancava da Firenze da 20 anni. Oggi ha fatto di tutto. Dell'ultimo trofeo vinto dalla Fiorentina, giocatore magico, oggi 34esimo presidente della storia del Benfica.
0: Che classe e che stile, e grazie, perché nonostante i tanti impegni da presidente della storia del Benfica, presidente del Benfica ha voluto esserci a tutti i costi.
1: Doveva prendersi questo applauso per la sua grandezza, 50 gol con la Fiorentina, giocatore magico.
0: Grazie Manuel, continuiamo, siamo sempre negli anni 90, Roberto Dell'Ama.
1: Ed è,
0: sì?
1: Quell'abbraccio tra Rui.
0: È stato molto bello, quell'abbraccio di oggi è stato molto bello. Dopo andiamo lì, gli piacciamo anche noi. Sì. Continuiamo, Giulio Falcone! Quanti ricordi in difesa, Aldo Piricano!
1: Uno dei difensori centrali più eleganti del calcio italiano degli ultimi anni.
0: Nato e cresciuto a Firenze, tifoso di questa maglia, Francesco Flacchi. Alberto Malucci. Gianmatteo Mareggini.
1: Cosa facevi il 6 aprile del 1991?
0: Dunque, vediamo, fammi ricordare, avevo 10 anni e probabilmente stavo guardando la Fiorentina o qualcosa che avesse a che fare con la viola.
1: Io il 6 aprile festeggio il compleanno.
0: Beh, tanti auguri.
1: Stavo vedendo la televisione e ho visto un portiere,
0: sì?
1: Che si chiamava Gianmatteo Mareggini, che ha parato un rigore che Firenze ricorda ancora oggi.
0: Grande Mareggini, Riccardo Maspero! Marco Nappi! Claudio Ranieri! Bentornato mister! Bentornato!
1: Uno degli allenatori
0: molto
1: più
0: bene.
1: Vincenti al mondo! 74 panchine viola, una promozione in Serie A, la vittoria in Coppa Italia, la vittoria nella Supercoppa Italiana. Claudio Ranieri.
0: Che bello. Mister, bentornato. La vediamo emozionato e noi pure, molto emozionati. Bentornato a casa, bentornato a Firenze, Claudio Ranieri. Thomas Repka. Thank you.
1: Rossitto, uno degli eroi di Wembley, eh?
0: Certo, è vero, c'era, era presente. A proposito di portieroni, caro Massimo, diamo il bentornato anche a Francesco Toldo.
1: Non solo un grande portiere, ma nella storia della Fiorentina ottavo per presenze.
0: Marco Vendrame! E scolliniamo negli anni 2000 Angelo Di Lidio!
1: Soldatino è un simbolo importantissimo.
0: È vero.
1: Perché è stato il capitano che ha riportato la Fiorentina dalla C2,
0: sì,
1: alla Serie A con 214 meravigliose partite in maglia viola.
0: Eroe Soldatino Di Lidio, che reduce dal Mondiale 2002 è rimasto in maglia viola ripartendo dal basso e riportandoci dove meritavamo, e cioè in Serie A. José Ignacio Álvarez Castillo. Luca Ariotti. A proposito di eroi che sono tornati in Serie A, Nicolò Bandi. Raffaele Bellucci. Ekye Bismarck. Siamo negli anni 2000 e ovviamente come dimenticare Valery Bozhinov. Davide Brivio. Nicolò Casini. Il mister Alberto Cavasin. Daniele Dellicarri. Marco Di Loreto. Marco Donadel. E poi lo abbiamo abbracciato prima a bordo campo, è un altro grande portierone della storia viola. Diamo il bentornato a Sebastian Frey, con i cui capelli,
2: no niente,
1: 218 partite con la maglia numero uno della Fiorentina.
0: Lui è un mio amico d'infanzia invece, Jacopo Galdiati.
1: Della Fiorentina.
0: E quanti violini che ha suonato qui al Franchi. Massimo Gobbi. Martin Jorgensen, giocatore che abbiamo amato perché è duttile, versatile, fa ogni
1: lui
0: ruolo bene.
1: Ha fatto gol, eh?
0: Lo so, è vero, me lo ricordo molto bene. Grande Martin, bentornato. Andrea Lazzari.

0: sa che dava del tuo al pallone.
1: Sì, grande metronomo di centrocampo, grande regista. Cristian Maggio! Cristian Manfredini! Michelangelo Minieri! E poi un giocatore che ha mostrato una classe indimenticabile, che ha segnato tantissimo per questa maglia, un grande numero 10. Signore e signori, Adrian Mutu!

l'inchino al Franchi, che è un po' la sua esultanza, il Franchi che si inchina ad Adrian Mutu. Bentornato Attilio Nicodemo. Luigi Panarelli. Michele Pazienza. Edoardo Pazzagli. Giampaolo Pazzini. Roberto Ripa. Mirko Savini. Massimiliano Scaglia. Ho visto che oggi a pranzo si è abbracciato con Rui Costa ed è stato un momento molto bello riportato dai social della Fiorentina. È tornato a Firenze il mister Fatih Terim. Che ricordo indelebile, i suoi gol, i suoi 31 gol, tanto per fare un esempio, in una singola stagione, in un singolo campionato, e la sua meravigliosa esultanza, sempre sorridente, mai rabbiosa, sempre sorridente. Quanto bene gli voglio e gli vogliamo, Luca Toni!

0: arrivati 57 in totale con la maglia viola.
1: Ben tornato Luca, un guerriero, Thomas Ulfalusi. William Viali. Luciano Zauri. E poi entriamo nel decennio, negli anni 2010, che hanno fatto la storia della Fiorentina Women con grandissimi trionfi, grandissime soddisfazioni, e anche loro ovviamente sono tra le leggende in questi 100 anni della Fiorentina. Diamo il benvenuto per esempio a Greta Adami. Laura Agard.
0: È stato anche capitano nelle giovanili viola.
1: E poi Davide Astori.

sempre capitano della Fiorentina, per sempre la maglia numero 13 della Fiorentina sarà sua anche fra 100 anni. E per sempre questo pubblico e questa città amerà Davide Astori.

0: nel ricordare Davide, nel ricordare quello che ha significato Davide Astori nella storia della Fiorentina, vogliamo ricordare tutti coloro che hanno rappresentato alla grande questa maglia, questi 100 anni di storia, e che purtroppo non sono con noi, e anche a loro va il nostro pensiero, ovviamente, ovviamente. A proposito di Davide Astori è stato il capitano di una Fiorentina che aveva una forte unione, era un forte gruppo, e in quel gruppo, continuando a chiamare le nostre leggende sul campo del Franchi, c'era Marco Benassi. Riccardo Bagadur. Eleonora Binazzi. Boaudu Acosti. E poi Mario Bolatti. Giorgia Casula. Antonio Cincotta. Fabiana Costi. Munir Elamdawi. Ho ancora scolpito nella memoria un suo gol meraviglioso a San Siro, in un 3-1 indimenticabile per noi. Alia Guagni.
1: Che ha vinto tutte e quattro le coppe, i trofei vinte dalla Fiorentina Women.
0: Grandi soddisfazioni della Fiorentina Women. Ahmed Egasi. Ricordo di una meravigliosa Fiorentina allenata da Paolo Sosa. Nicola Kalinic. Ilaria Mauro. Giulio Migliaccio. Roger Milic. Firenze, accogliamo di nuovo nella sua casa mister Cesare Prandelli. Bentornato mister.
1: 263 panchine viola con 125 vittorie, ma la cosa più bella che
0: è vero, è Cesare. Sei a casa mister, bentornato. Un talento fantastico passato per questo stadio e per questa maglia. Un re in campo, Frank Ribéry. Che classe e che attaccamento anche a Firenze e alla Fiorentina da parte di Ribéry. Bentornato Frank. Michela Rodella. Gonzalo Rodriguez. Rock and roll. L'esultanza più figa e più rock and roll della storia forse. Bentornato Gonzalo. Beh, giocava di fianco a lui, eh? In difesa. Facundo Roncaglia.
1: E il Torino.
0: Beh, era tosto, eh? Tosto. È tosto. Grande Facundo, bentornato. li dimenticheremo mai. Ce ne sono alcuni che tra 100 anni rivedremo festeggiando forse i 200 anni della Fiorentina. Bentornato Pepito Rossi! Ciao Giuseppe, bentornato!
1: Ha una media straordinaria perché ha fatto 42 partite in maglia viola con 19 gol, però tutti ne ricordano 3.
0: E li ha fatti proprio in quella porta lì, quella porta davanti a noi, tutti in quella porta lì, quel famoso 4-2 ottobre 2013. Chi se lo dimentica? Lo ricordo più dei compleanni dei parenti, probabilmente. Andiamo avanti, Deborah, Salvatori, Rinaldi.

0: la sua Fiorentina è stata meravigliosa. Avanti, una squadra molto avanti.
1: È una squadra bella.
0: Bella.
1: Con
0: spettacolare.
1: Delle belle idee di chi era stato uno straordinario centrocampista e che poi si è trasformato in un grande manager.
0: Bentornato Paolo Sosa, bentornato mister. E poi c'è Romulo! Signore e signori, accogliamo l'Artemio Franchi, il sindaco di Firenze. Porca Valerio! Bentornato sindaco. Questa città ti vuole molto bene e tu lo sai.
1: 232 partite di geometrie, di talento, di visione,
0: di intelligenza, un intellettuale del centrocampo direi. Lorenzo Venuti, cresciuto con questa maglia.
1: Dalla Piesole al campo.
0: È vero, è vero, bentornato. Bentornato Lorenzo. E a proposito di intelligenza a centrocampo, bentornato a Jack Bonaventura! Che ha spesso condiviso il centrocampo in questi anni, anche molto recenti, con Alfred Duncan! Fusini! Sara Usce! Maria Paola Mazzoni! Tessel Mittag! Giulia Orlandi, Alice Parisi e poi c'è una mia omonima, Federica Russo. Ciao Fede. Daniela Sabatino. Sabrina Tasselli. E queste sono le leggende, ovviamente non ci stanno tutte, molti hanno mandato i loro messaggi, molti sono impegnati ovviamente, ma direi che la storia della Fiorentina è ben rappresentata.
1: Guarda che bella foto.
0: Splendida foto, però ti devo dire non è ancora completa, perché per completare l'intera famiglia Viola io chiamerei in campo la prima squadra femminile della Fiorentina, Fiorentina Women, e la prima squadra maschile, la Fiorentina Serie A.

0: ragazze, benvenuti ragazzi.
1: Perché il libro non si chiude con 100 pagine.
2: Eh no.
1: Anzi.
2: E a completare la famiglia Viola, tra l'altro, ci sono tutti i ragazzi che sono seduti in campo e che sono il futuro della Fiorentina, che abbiamo conosciuto nel pre-show e che stanno assistendo a questa festa dei 100 anni e rappresenteranno i prossimi 100.

0: avviciniamo?
1: Allora, prima secondo me occorre una colonna sonora, ed è una colonna sonora che chi ha giocato in questo stadio ha ascoltato sempre a inizio partita, a volte anche alla fine, ma a inizio partita è un classico. Per tutta la famiglia della Fiorentina, salutata adesso dal Franchi, per celebrare i 100 anni di storia insieme, questo è l'inno della Viola, per voi, al Franchi. Franchi in piedi.

0: Fiorentina, le leggende della Fiorentina. Li vedo qui schierati e io non posso resistere, perché comunque sono tifoso, cioè io sono cresciuto lì, su quegli spalti.
1: Io però sottolineerei che ci sono altre leggende, sono quelle che sono sugli spalti.
0: Quelle sono perché... le leggende, beh certo, è certo, però...
1: è il cuore viola che batte.
0: E da tifoso, essendo uno di quelli cresciuto su questi spalti, io non posso non andare a salutare da vicino le leggende.
1: Ci avviciniamo.
0: Fammeli abbracciare. Ciao, grazie a tutti intanto, grazie a tutti per essere qua a celebrare i 100 anni della Fiorentina. Ho casualmente davanti uno di loro. Gabriel, posso abbracciarti? Ciao Gabriel.
1: Mi ha fatto perdere la voce.
0: Lo faccio rappresentando tutti i tifosi, eh. Sto rappresentando tutti i tifosi adesso, abbracciando Gabriel. Grazie intanto per essere qui, per essere tornato. Io, insomma, l'ho detto più volte, sono cresciuto venendo allo stadio, andavo proprio lì, a quella curva che tu conosci molto bene, e ti ho visto fare gol tantissime volte, sia in quella porta che in quella, andare a quella bandierina o in quella bandierina. Quindi voglio chiederti com'è per te tornare a casa, com'è per te tornare a Firenze in mezzo alla tua gente.
2: Bah, per me prima di tutto è una emozione enorme condividere questo spazio con tutte queste leggende. Tanti le conoscevo, tante no, ma è stato un grande piacere sapere che in qualche momento della loro vita hanno difeso i colori viola. Sono sicuro che lo hanno fatto con l'amore che l'ho fatto io. Ho guardato le facce, ho guardato i tifosi, sinceramente un'emozione tremenda. Ho visto tanta gente che non vedevo da anni, pensavo di non vederli mai più. Invece oggi ho avuto la possibilità di riabbracciarli. E l'amore della gente, non ho parole per questo.
0: Ti è mancata Firenze, ti è mancata la Fiorentina in questi 20 anni, anche di più, 25 anni?
2: Come?
0: Ti è mancata la Fiorentina in questi anni, questa gente?
2: Ho giocato a pallone io, la volta che l'ho fatto meglio l'ho fatto proprio su questo campo. E quindi mi manca ogni volta che mi sveglio e penso a un pallone.
0: Grazie. E noi tutte le volte che ci svegliamo e vediamo qualcosa di viola in casa, un poster, una sciarpa, una maglia, pensiamo sempre a te, pensiamo sempre a Bati e non soltanto a te. Per esempio, dov'è Rui? Perché prima ho visto un abbraccio in tribuna tra
1: bellissimo
0: il numero 9 e il numero 10 che mi ha commosso, cioè quasi direi pornografia calcistica da quanto è stato bello.
1: Io l'ho definito un giocatore sublime.

0: Ma si è riunita con un abbraccio che io vi chiederei, potete riabbracciarvi soltanto per vedere questo momento di amicizia, di unione viola.
1: È un gesto che si esce naturale perché ha fatto 500 gol, quindi
0: tante volte gliel'hai passata a te l'abbraccio che tante volte abbiamo visto in questo stadio. Tra due amici, tra due leggende, viola, Gabriel Omar Battistuta, Manuel Rui Costa, grazie a tutti voi. È meraviglioso vedervi schierati qui, è un momento indimenticabile per un tifoso come me che si trova in questa splendida e privilegiata situazione. Anzi, direi che possiamo guardare insieme un video che mette, diciamo, insieme un po' di imprese, sì, e di gesta di queste star.
2: Vediamolo assieme.
0: In alcune di queste imprese c'è anche la tua voce.
2: C'è anche la mia voce.
0: Sì, guardiamo insieme.
2: Bati me l'ha fatta perdere tante volte.
0: Anche a me.

0: a volo d'angelo Antonioni pareggia e l'1-1 al 12°.
1: E gol! Gol di Baggio, Fiorentina in vantaggio.
2: Sostenitori viola.

0: Io ho i brividi. Ho i brividi anche grazie alla tua voce che, come abbiamo anticipato più volte, ha accompagnato tante delle imprese della Fiorentina. E
1: è stato, insomma, un onore,
0: è stato anche questo video.
1: Un onore.
0: che meraviglia avere queste leggende qua schierate e vedere le loro gesta e rivederle qui al Franchi in questa serata speciale. Abbiamo una sorpresa che abbiamo preparato per voi, leggende, una sorpresa musicale che vi invito ad ascoltare, un tributo tutto per voi, per i 100 anni della Fiorentina.

0: potrebbe dormire. Infatti, chi prenderà mai sonno? Allora, io vorrei chiedere un favore, non difficile ovviamente da esaudire il mio desiderio, all'Artemio Franchi, di salutare con un applauso enorme le nostre leggende che sono venute questa sera a trovarci. Un grazie enorme ancora per aver fatto la storia della Fiorentina in questo stadio, con questo pubblico che vi ha sempre, sempre voluto bene. Chiedo al pubblico del Franchi di accompagnare, come soltanto noi sappiamo, l'uscita delle leggende che ci sono venute a trovare questa sera. Grazie a tutti, davvero, grazie a tutti.
1: Perché, Federico, il calcio e la vita è emozione. Le loro emozioni l'hanno regalato tanto.
0: Sono indelebili, le ricordo tutte. Tutti in piedi, lo stadio in piedi, per salutare la storia della Fiorentina. 100 anni di storia. Vedo abbracci bellissimi. Sarò un tifoso sensibile, ma è un momento commovente. Davvero, grazie. Questa è stata la storia della Fiorentina in campo, ma poi c'è la storia della Fiorentina fuori dal campo, e la storia della Fiorentina fuori dal campo, dal campo la facciamo noi, noi tifosi della Fiorentina, Firenze e non solo Firenze, che sostiene questa squadra dal 29 agosto del 1926, nel bene e nel male, perché tifare la Fiorentina, lo sappiamo, è un mestiere difficile, ma un mestiere che noi facciamo sempre con passione. E nel bene e nel male la Fiorentina è sempre la nostra squadra del cuore, e questo stadio è sempre pieno, questa curva è sempre piena, questo tifo, questo popolo è sempre presente. Dunque, questi sono i 100 anni della Fiorentina, ma sono i nostri 100 anni come tifosi viola. Vi chiedo di accendere le torce dei telefoni, come si fa in questi casi, per creare un'ottima coreografia, perché questo è un nostro momento,
1: perché sono i loro 100 anni.
0: Esattamente.
1: Gente che ha seguito la Fiorentina ovunque, con amore, in giro per il mondo.
0: Si spengono le luci del Franchi, si accendono le luci dei tifosi di Firenze. In questo video vediamo la nostra storia, di noi tifosi, questo video siamo noi, guardiamolo insieme.

campo subisce la più fatidica delle invasioni. I fiorentini vorrebbero tutti abbracciare i loro ragazzi. Li sollevano in alto in trionfo. È l'apoteosi in viola.

0: Certe cose le ho vissute io, prima che tu nascessi. Altre le abbiamo vissute insieme, te lo ricordi? E ce ne saranno altre ancora. Quelle le vivrai tu. E un giorno le racconterai a qualcuno, come sto facendo io adesso con te. E la sai una cosa? Nessuna di queste emozioni, nessuna, la vivi senza un sogno. Il sogno viene prima di tutto, sempre. Viene prima dei gol, prima delle coppe, prima di tutto quanto. Bisogna sognare, perché senza quello non si va da nessuna parte. Dai, vieni con me. E sai cos'è? E ti sognerai stanotte.
1: Cosa?

0: forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, come certificano i risultati definitivi al termine dello spoglio sulle schede. Il no ha vinto con il 52,8% dei voti al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'Unione Europea. Il fronte del sì ha raccolto invece il 47,2% delle preferenze. La premier islandese terrà una conferenza stampa alle 13 ora locale, alle 15 in Italia. Con lei parleranno alla stampa la ministra degli esteri e la collega all'istruzione e all'infanzia.
3: Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla presente in un ippodromo in Svizzera, dove era in corso un rave party. Una 22enne è morta e altre 5 persone sono ricoverate in ospedale con ferite di gravità variabile. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente, un sospetto in fuga. La situazione resta confusa e dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine.
4: La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Nella notte, intanto, un nuovo attacco a Kiev, incendi in diversi quartieri della città. Ieri un raid russo nel distretto di Buka ha colpito un deposito dell'esercito facendo 37 morti e oltre 40 feriti.
3: È Silvano Loia, 52enne manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro nel Viterbese. Dell'uomo si erano perse le tracce nella mattinata dopo che era entrato in acqua per fare il bagno. L'allarme era stato lanciato intorno alle 11 dal gruppo di amici che erano con lui su una spiaggia in località Sant'Agostino. Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva a Montalto di Castro.
4: L'ondata di caldo non lascia per ora l'Italia. L'anticiclone subtropicale continua a dominare sul Mediterraneo con temperature ancora oltre le medie, soprattutto al centro-sud. Oggi sono attesi picchi oltre i 34-35 gradi e localmente fino a 38-40 in Sicilia, Calabria e Puglia. La fase stabile proseguirà anche nei primi giorni di settembre con un rapido break temporalesco atteso al nord mercoledì 2 settembre.
3: Il calcio, archiviate le gare del sabato, la Serie A si prepara a scendere nuovamente in campo. Oggi sono in programma altre 3 partite della seconda giornata. Alle 18:30 al Maradona va in scena lo scontro tra Napoli e Como, match che potrà già dare importanti informazioni riguardo alla lotta Champions League. Alle 20:45 i campioni Italia in carica dell'Inter affrontano il Cagliari in trasferta, mentre in contemporanea Lazio e Genoa si sfideranno in un Olimpico che dovrebbe essere ancora povero di pubblico.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Guardala.
1: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a palla al centro.
2: Giusto, parliamo di mercato.
1: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
2: Mercato!
1: Ma poi ci arriviamo, con calma.
2: Chi si compra? Flash!
1: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
2: Bravo!
1: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
2: e Luca Calamai.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Si comincia, inizia la gara del centenario.
4: Aspetta, c'è Cavernazze e c'è il gol del Frosinone. Frosinone in vantaggio al 26esimo, Cavernazze sul fondo, la mette al centro e di prima intenzione c'è il gol del Frosinone. E c'è Mastantuono che crolla a terra, non c'è nulla, si rialza, Mastantuono in tiro, il palo di Mastantuono, che sfortuna. Aspetta, Valdepeñas e il palo ancora, e no, la palla che arriva da parte di Palmisani. Attenzione, raddoppio del Frosinone, incredibile.
5: Vai.
4: Raddoppio del Frosinone con il numero 79 Bracaglia, mi sembra, da calcio d'angolo di Calò, 2-0 al 38esimo. C'è Raimondo in area di rigore da solo, 3-0.
3: No.
4: Raimondo 3-0. 68esimo, 3-0, dormita totale di Dragusin, 3-0. Settimo gol in due partite al passivo per la Fiorentina. Finisce la partita 3-0 per il Frosinone. Raimondo, Bracaglia e Raimondo. Ed ecco qua i fischi del Franchi, fischi del Franchi inevitabili sulla squadra di Fabio Grosso, che fa una figura orribile nel giorno del centenario. È veramente un'umiliazione storica quella della squadra viola.
6: Buona domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola. Ripartiamo da qui, ripartiamo inevitabilmente dal racconto di Andrea Giannattasio per lo 0-3 di ieri. Sono le 14:05, la voce di Francesco Benvenuti. In un day after che cercherà di provare a mettere insieme tutto quello che non è andato in queste prime due partite di campionato. 7 gol subiti, 0 gol segnati, 0 punti. Non ci sarebbe bisogno neanche di aggiungere granché rispetto a questa sintesi dell'inizio di stagione della Fiorentina. Un inizio di stagione che di fatto mette in luce quanto aspettative, idee e risultati stiano tutte andando in direzioni non ostinate e contrarie, come avrebbe detto il maestro, ma semplicemente avverse l'una dall'altra. E sul banco degli imputati credo che ci sia una grande folla, dall'allenatore Fabio Grosso al direttore sportivo Fabio Paratici, passando per i giocatori inevitabilmente, perché poi questa responsabilità, che dal mio punto di vista deve essere condivisa, trova tanti sviluppi che continueremo però insieme a vivere, perché 30 agosto vuol dire una sessione di mercato non ancora conclusa, quindi c'è ancora una domenica a metà per portare avanti ulteriori affari, e la Fiorentina in questa mattinata lo ha già fatto con le visite mediche di Ingé a Villa Donatello. Un esterno, finalmente mi verrebbe da dire, a disposizione di Fabio Grosso, un esterno tanto atteso, lo stiamo vedendo anche grazie al lavoro della nostra Sara Mastro Simone in regia, della nostra Chiara Bevilacqua che ha seguito proprio questa mattina il nuovo giocatore della Fiorentina, visite mediche che sono di fatto propedeutiche, come detto, a dar modo a Fabio Grosso di schierare un altro esterno in una batteria che fin qui ha visto sacrificarsi a Tan nella gara dell'Olimpico, provare a dare qualcosa alla sua squadra Albert Gudmundsson, che però è in uscita, e potrebbe anche vivere una situazione simile a quella di Dodò, cioè giocare una partita e poi essere in uscita. Dodò ieri per esempio non è sceso in campo, ma era stato titolare nella gara dell'Olimpico. E in tutto questo ci sono ancora poi chiaramente gli strascichi della gara, ma ci sono anche due giornate piene di calciomercato, domani e martedì, che vi racconteremo con i nostri inviati da Milano, e che però chiaramente possiamo già fin da ora non tanto prevedere, quanto alla luce anche di quello che abbiamo visto in campo un po' anticipare, perché io sono curioso di capire non solo come avete vissuto la giornata di ieri, che avrebbe dovuto essere storica e invece entra di diritto nella parte sbagliata della storia della Fiorentina, per quanto un centenario che resta nella festa dalla parte sbagliata della storia già di per sé rende il tutto memorabile, ma in un'accezione non positiva. Io sono curioso di sapere in questo momento, dal vostro punto di vista, di chi è la più grande responsabilità e perché. Poi la analizziamo insieme, la, se volete la analizziamo anche all'interno di un confronto, 055 77 111 71. Però tra poco ci sarà tempo e modo anche con Tommaso Loretto di tornare sulla gara di ieri. Prima il nostro appuntamento classico, canonico, ma è diventato un mantra, lo sapete, il chi si compra Flash non vi abbandona neanche nel weekend, non vi abbandona neanche in questa domenica.
5: Chi si compra Flash?
7: Bentornati con l'appuntamento col chi si compra Flash anche in questa giornata di domenica, perché mancano solo tre giorni alla fine del calciomercato e la Fiorentina è in piena corsa per completare quella che la rosa sarà la rosa di grosso per la prossima stagione. Consideriamo intanto che la Fiorentina ha di fatto, manca solo l'annuncio per Ngie, che arriva per una cifra di 15 milioni più bonus, per arrivare a circa 20 milioni totali, e quindi un esterno la Fiorentina se lo sta assicurando, se lo è già assicurato, ma c'è ancora da sbrogliare la situazione della punta con Ken, che ancora non è stato lasciato partire in direzione Como perché la Fiorentina non ha una soluzione alternativa in entrata. C'è ovviamente il nome di Joshua Zirkzee, che rimane in cima alla lista dei pensieri della Fiorentina, ed ogni ora che passa con il Manchester United, che non trova nessuna squadra che lo può prendere a titolo definitivo, torna forte la candidatura proprio della stessa squadra viola, che vorrebbe comunque cercare di accelerare su questo fronte. Ma ci sono anche dei nomi alternativi, Robert Fernandez in Spagna, ma c'è soprattutto Beto, per il quale la Fiorentina ha già fatto sondaggi approfonditi con l'Everton. E oltre a questa situazione c'è da sbrogliare anche quella del centrocampo, perché Mandragora è in questo momento un nome in uscita, piace tanto al Torino ma piace anche al Genoa, che potrebbe vendere Frendrup, e a quel punto si sbloccherebbe ovviamente la trattativa per Tosvet, che da inizio giugno fondamentalmente aspetta proprio una chiamata della Fiorentina che ancora non è arrivata. Sempre per l'esterno in offensivo da tenere in considerazione il nome di Gnonto del Leeds, e invece per la situazione di Dodò si è un po' arenata, perché l'Olympiakos ha ufficializzato l'arrivo di Pedersen e contestualmente il Nottingham Forest ha acquistato Munoz, e dunque le due squadre che sembravano interessate a Dodò in questo momento si sono sistemate con altri giocatori. Vedremo se nelle prossime ore si potrà muovere anche altri tipo di operazione, ad esempio i nomi sono quelli di Fagioli, di Bresciannini a centrocampo, di Gudmundsson, che piace anche alla Lazio oltre al Bologna. Insomma, ore molto frenetiche per il mercato della Fiorentina, che ce l'attendiamo protagonista proprio tra lunedì e martedì, ma anche questa sera, perché no. Linea a voi.
6: Grazie a Pietro Lazzarini, questo è il chi si compra Flash, che tra l'altro verrà in un certo senso anche corroborato a partire dalle 15:10 con un ulteriore collegamento con Niccolò Ceccarini, con cui cercheremo anche di capire da Ngie in poi che cosa accadrà, perché io penso che la partita di ieri appunto abbia mostrato da un lato le negligenze che in questo momento sono evidenti anche nella gestione del campo e quindi da parte dell'allenatore, ma non si può non mettere sul banco degli imputati anche il mercato del direttore sportivo Fabio Paratici. Tutto questo con Tommaso Loreto, direttorissimo, buon pomeriggio.
8: Buongiorno, buongiorno, ben trovati, buon pomeriggio, buongiorno alle due, praticamente sì. Dopo una giornata come quella ieri in after, alle 14 sono praticamente buongiorno,
6: sì,
8: ben svegliati.
6: Ben svegliato a Tommaso Loreto, e quindi cercherà di ritrovare in una botta di lucidità, diciamo, tutto quello che ha lasciato nelle ultime 36 ore. Tra l'altro, guarda, faccio anche un momento autoreferenziale, consiglio a tutti gli accaniti lettori di Firenze Viola di leggersi l'editoriale di Tommaso di ieri sera. E poi, se avete voglia, anche la copertina del sottoscritto, solo nella parte dei numeri io ve la consiglio, perché io non ho ancora capito bene che partita ho visto ieri, ma ci arriveremo, perché secondo me è veramente una partita con tante controversie al suo interno, molto difficile anche da analizzare. Però andiamo per ordine. Vuoi partire, Tommaso, dal lato proprio puro di campo o della rosa in sé? Quindi vuoi partire più sul lato di Grosso o più sul lato di Paratici?
8: Parto con una premessa.
6: Bene.
8: Perché poi tanto ormai ci conosciamo anche e soprattutto con gli ascoltatori, e quindi già ieri sera qualcosa sentivo, è normalissimo, gli irriducibili della Fede che in questo momento vorrebbero sentir dire solo stiamo calmi, la squadra è nuova, c'è tempo, siamo appena alla seconda di campionato, ed hanno sostanzialmente ragione. se non fosse che noi non siamo qui a dire tutto sbagliato e tutto da rifare, va cambiato tutto, e poi è stata un'estate completamente sballata, anche perché l'abbiamo battezzata come l'estate dei miracoli, abbiamo celebrato ogni mossa della società, quindi non è che possiamo rimangiarci tutto, ma al tempo stesso non possiamo nemmeno fare finta. So come più o meno come vi gestite tu, Francesco, e tutti quelli che ci ascoltano in termini di dolorini, però se dovessi fare una metafora, sai quando hai un dolorino, io non so come l'affrontate voi, lì per lì lascio andare e faccio passare del tempo. Dopo qualche ora, se il dolorino prosegue, inizio a domandarmi se prendere un farmaco, che cosa sia, che cosa non sia. Se il dolorino prosegue, insomma, magari un colpo di telefono al dottore. Peraltro è una vicenda abbastanza comica che ho vissuto, io sono riuscito a strapparmi una parte muscolare del costato dormendo a pancia in giù sul lettino, quindi pensa che condizione fisica ho. Però devo dirti che dopo 24 ore di questo dolore non riuscivo a alzare il braccio, a respirare, sentivo male, ho detto ma insomma non è che è una roba da interessarsi. Poi per fortuna dolore intercostale muscolare, ci è voluto una decina di giorni, però ecco, il momento è un po' di quel dolorino che sì, però sono belle passati 180 minuti e c'è sto dolorino, quindi sa fare un attimo un pensiero su come mai ho questo dolorino. Questa è un po' la premessa, perché se no poi ci sentiamo dire che siamo qui già a picconare, non aspettavate altro e vi sfogate perché poi Paratici non va dato le notizie di mercato e così via, tutte le amenità che da qualche parte ho già sentito anche ieri sera. Detto ciò, bella la copertina di Francesco, assolutamente, perché sintetizza il fatto che non si sappia che squadra sia la Fiorentina, e quindi inevitabilmente c'è anche chi la mette in campo in queste prime due partite e non è riuscito nemmeno a dare una minima fisionomia di squadra. Poi ecco, io stanotte ho parlato di doppia responsabilità, perché al tempo stesso una società che prende un allenatore che alle spalle non ha un curriculum così forte per gestire un ambiente come Firenze, che riparte da un anno agghiacciante, perché poi nessuno è tornato a spiegare realmente cosa sia successo, a scusarsi, ma è stato un anno devastante, quindi e poi è chiaro che c'è voglia di ripartire in modo opposto rispetto all'ultimo anno. Se vogliamo gli ultimi 10, se pensiamo poi all'ottica del centenario, ma lì ci arriviamo dopo. Questo per dire che c'è ovviamente grande attesa. Se tu prendi un allenatore che ha un certo tipo di esperienza, un po' più limitata rispetto ad altri, fra virgolette è giovane, insomma cerca di proteggerlo, quantomeno di aiutarlo un po' di più nel muovere i primi passi. Per questo parlo di doppia responsabilità, perché poi fra l'altro in due partite non abbiamo sentito una parola dei dirigenti del dopogara. Pronti via è stato smentito il mercato estivo a giudicare dalle scelte. Ieri c'è stata una retromarcia, ma sul piano difensivo sembra che la squadra non abbia mai lavorato. L'allenatore in sala stampa certifica già degli scollamenti con quelle che sembrano le idee sul mercato, perché ti dice che Ken l'avrebbe fatto giocare e che i quadri non si possono appendere se non ci sono le pareti, che in linea di massima, anche senza ingegneri, viene da pensare prima tiri sulle pareti e poi pensi a appendere i quadri dentro. Insomma, qui ci sono dei dolorini che non si possono più ignorare, che ci portano a dire peraltro che in questi tre giorni c'è anche da fare le corse sul mercato, perché Ken è ancora lì, perché un altro attaccante non è arrivato, perché un esterno di ruolo non c'è. Quindi per sintetizzare sto popò di roba che nessuno si aspettava, io per primo, mi viene da dire che da un lato Paratici non ha per niente facilitato la partenza dell'allenatore che ha scelto lui, di contro non c'è nemmeno una situazione di delirio, almeno io amo pensare questo, che porti a vedere in campo una squadra completamente spaesata e che nel secondo tempo si arrende al risultato e agli avversari, che se si chiama Roma tanto, ma si chiamavano Frosinone ieri, quindi grosso a tutte le attenuanti del caso, ma dopo 180 minuti vedere questa confusione generalizzata in campo e anche un atteggiamento sbagliato in termini di grinta, perché ieri secondo tempo devi entrare col sangue agli occhi, è il centenario, dopo c'è la festa, stai perdendo 2-0, hai preso due pali, secondo tempo deve essere un assalto, e invece noi visti sa gente che spintona l'arbitro sotto di due reti come Gudjonsson, che peraltro si è mangiato un gol clamoroso dopo un quarto d'ora. Quindi poi anche nello spogliatoio evidentemente Grosso ancora non c'è entrato. Io stamani notizie di ritrovi, confronti, allenamenti, un segnale per ora non ne ho. Se dobbiamo ripartire col tran tran, perché tanto sono episodi, ecco, in questo momento io mi auguro invece riflessioni profonde siano avviate.
6: Tra l'altro, guarda Tommaso, aggiungo, visto che poi lo faremo anche con te, ma lo faremo anche con Nick Ceccarini dalle 15, ci sarà tempo e modo di parlare di mercato. Fonti inglesi in questo momento riferiscono che Zirkzee andrà in panchina, cioè comunque verrà convocato dal Manchester United, quindi vuol dire che comunque la situazione resta congelata per quanto riguarda l'olandese, altrimenti si sarebbe arrivati anche lì, non so come definirla, perché qualcuno può anche definirlo un gesto autolesionista, aver portato alla seconda partita di campionato una lista dei convocati senza il nome di Moise Kean. E come dicevi adesso, nel momento in cui vai all'intervallo sotto di due reti, ti aspetti una reazione arrembante, e non per togliere responsabilità all'allenatore, ma solo per fare cronaca, magari l'allenatore si guarda alle spalle, guarda in panchina, e l'unico attaccante che ha a disposizione è Mazzeo, che fa l'attaccante della primavera, e quindi deve mettere Fagioli, quindi deve rispostare ancora una volta a Tassu sulla tre quarti, perché Gudmundsson dopo 60 minuti aveva perso completamente la lucidità oltre che la condizione. E mi sembra questo un dato che va un po' anche a puntare il dito sulla tempistica del mercato di Paratici, perché presentarsi con tre attaccanti e zero alternative alla seconda di campionato, questa è una responsabilità di chi la squadra l'ha costruita e la sta costruendo.
8: Assolutamente sì, detto che io voglio ancora pensare che martedì alle 20.01 Paratici possa apparire col sorrisino e dire: avete visto, eravate già partiti tutti a sparare, invece ho piazzato Zirkzee e chissà cos'altro negli ultimi tre giorni, perché poi alla fine c'era una strategia. Quindi qui torno pompiere, io voglio ancora pensare che ci sia una strategia in atto. E ieri sera poi in diretta commentavamo per esempio anche i gol di Nico Gonzalez e Cop Mines nella Juve, sono sostanzialmente due argomenti anche di scontro in casa bianconera e probabilmente due partenti. Però quello che devo dirti è che qui magari siamo di fronte a episodi. Sul Manchester non mi esprimo, dico che la cosa che più mi preoccupa è che Grosso mi venga a dire in sala stampa che fosse stato per lui l'avrebbe impiegato, perché insomma il problema è partito prima di Roma. La società ci ha anche fatto capire che addirittura era stato lui a non voler giocare lunedì, l'entourage ce l'ha smentito, arriviamo al sabato con la decisione che per me può anche essere giusta, cioè io anche qui non mi rimangio i miei punti di vista. Era l'ora che la società usasse il pugno duro con Kean eccetera, era l'ora che confermassero che arriva in ritardo, che non vuole allenarsi eccetera eccetera. Però diamine, parlatevi, coordinatevi, perché poi Paratici ci ha anche detto che dal suo allenatore vuol sentir comunicare bene. Grosso mi sembra uno bravo a comunicare, e ieri sera invece o è andato nel pallone o era in difficoltà e un po' mattarso, perché ha parlato moltissimo di fragilità. Però coordinatevi, perché l'allenatore che dice avrei fatto diversamente, questo mi preoccupa. Ma fatemi capire, quindi Paratici, immagino la società decide tra virgolette di sospendere Kean, perché guai a dire fuori rosa, ma di fatto è sospeso, e l'allenatore però candidamente ti ammette in sala stampa che lui invece lo avrebbe impiegato perché effettivamente ci sono dei problemi. Tra l'altro non vorrei essere nei panni di Pellegrino, però è comunque anche un discreto schiaffo quello di Grosso, per cui mi domando, questa nuova cultura che Paratici, questa nuova mentalità che Paratici vuol giustamente costruire, quando la sentiamo nominare tutti sogniamo a occhi aperti, avviamolo però questo processo di costruzione, perché nell'ultima settimana nessuno si è degnato di dire niente dopo il 4-0, a parte i protagonisti in campo, e cinque giorni dopo la vicenda Kean è ancora bella aperta, e ti ripeto, l'allenatore smentisce di essere. che è quello che ha portato l'allenatore a Firenze. Io non voglio pensare che i rapporti siano già tesi tra Grosso e Paratici, non mi tornerebbe, però non torna nemmeno Grosso e ti dice io l'avrei fatto giocare, e questo è l'aspetto che un po' mi preoccupa.
6: Sentiamo tre WhatsApp audio, visto che c'è particolare fermento, diamo un po' di spazio ai nostri ascoltatori.
9: Ciao ragazzi, troppo brutta per essere vera, ma è la realtà attuale, senza se e senza ma. Due sconfitte, 0 punti, 7 gol subiti, 0 fatti, stagione già quasi compromessa. Grosso ad oggi sembra inadeguato, dispiace ma è così, e non cominciamo la caccia ai giocatori come spesso succede in questa piazza. La storia è cinica, un inizio shock peggio della parentesi Pioli. Grosso ad oggi sembra inadeguato. Ciao da Marco, il moviolista.
10: Buongiorno a tutti, buona domenica, Elia Germi da Massa, ciao Benve.
6: Ciao. E,
10: boh, io è da un po' di giorni che continuo a ripetere la solita nenia, ovvero che io non vedo questa grande sintonia tra quello che è la concezione, la filosofia di gioco di Grosso e il mercato attuato da Paratici, perché presi individualmente, appunto, come dici anche tu, le colpe vanno condivise, perché i prospetti presi da Paratici piacciono, ma non sono funzionali al gioco di Grosso, che Grosso giustamente ha comunque la sua idea di calcio. Quindi io continuo a vedere delle incongruenze e quasi un'incompatibilità fra i due.
11: Ragazzi, niente, lasciamola alla Disney e a Biancaneve, insomma, non mi sembrerebbe troppo, quello mi sembrerebbe proprio troppo quest'anno, dopo l'anno scorso.
6: Io mi rifaccio soprattutto al primo ascoltatore che parla di stagione già compromessa alla seconda giornata. Ragazzi, vi prego, manteniamo comunque un certo livello di equilibrio, anche se stiamo parlando di un inizio di stagione da 7 gol subiti, 0 gol segnati e 0 punti. Sono passati 180 minuti, mi raccomando, mancano 36 partite alla fine del campionato. Ti faccio un'ulteriore domanda, Tommaso, visto che sullo sfondo appunto c'è questa situazione che comunque vedrà questo weekend Zirkzee intanto protagonista, come ci arriva dall'Inghilterra, in panchina, quindi comunque convocato dal Manchester United. Sullo sfondo c'è sempre il nome di Beto. Prima parlavi di Pellegrino. Ora, se io vado a vedere il rendimento medio, diciamo, di Beto e di Pellegrino, vedo che nella migliore stagione di entrambi l'obiettivo a livello gol segnati è stato quello di raggiungere 10 gol tra campionato, Coppa Italia, FA Cup, eccetera eccetera, che è di fatto lo score raggiunto in una stagione discussa, discutibile, piena di infortuni, piena di eccessi extracampo da parte di Ken. Ora, se io immagino una Fiorentina con Pellegrino, che ha fatto 3 tiri, di cui 0 in porta nelle prime 2 partite, Beto, Mastantuono, che non è mai stato un goleador, non sappiamo chi sarà l'esterno a sinistra, potrebbe essere titolare, dico, potrebbe essere Ngie, benissimo, ma ha 4 partite da titolare in carriera alle spalle. Ora io mi domando, i gol che la Fiorentina perde da Ken, al di là degli estremi, degli eccessi, ma da dove li recuperiamo? Cioè, indipendentemente che poi sia Grosso il principale responsabile di tutto questo fracasso iniziale, i gol di Ken dove li prendiamo?
8: Tutte le volte mi viene in mente la scena di Luthi, Willy Signori, sugli animali che non riescono più con chi accoppiarsi, no? Con chi lo facciamo accoppiare, diceva il direttore del Corriere col grande Francesco Nuti. È così, guarda, ieri abbiamo fatto una mezz'ora di conversazione con Marco Masini, è stata veramente straordinaria, anche perché poi io ribadisco, Marco quando parla di calcio è a livello veramente di quando parla di musica, e lui buttava lì una tesi che anche Angelo Soggetti ieri sera ha riferito e che a me mi trova sostanzialmente concorde, cioè che ci sia stato un grande bivio nell'estate viola chiamato Mastantuono, una grande opportunità che anche in questo caso io non posso rimangiarmi il giudizio positivo di averla colta da parte della Fiorentina, da parte dei Paratici, perché secondo me ci farà veramente innamorare, e ieri il primo tempo lo ha confermato, eravamo vicini, quindi hai visto quante certo. volte ti guardavo un sorrisino, però da quel bivio in poi la Fiorentina si è presa una responsabilità non banale, perché aveva un allenatore con il quale invece tutto sommato potevi immaginare di partire con il suo 4-3-3 di base, di partenza, a questo punto accettare di dover gestire Ken, che poteva essere il riferimento principale, e lavorare forte su degli esterni che garantissero traversoni e magari gol, tant'è vero che eravamo partiti forti su Coleosso, su Bakayoko, no? Tutto il periodo delle ali intese come priorità, e poi comunque su Coleosso ci hai trovato, Bakayoko pure, eccetera eccetera. Da dopo Mastantuono si è, la mia sensazione, imbeccato questa strada di una squadra più tecnica, più di possesso, e andando avanti non si è più considerato il fatto che poi dovesse essere grosso a metterli in campo, con le contraddizioni del caso, perché poi ieri a Pellegrino nel primo tempo si è chiesto di fare un lavoro che invece immaginiamo oggi lo potrebbe fare Zirkzee, ma Pellegrino ha bisogno proprio di quegli esterni che oggi non ci sono, e che se poi dovessero essere Ngie e Gnonto, io non so se bastano, quindi poi rischiano anche di essere dei semplici contentini. Quindi è in quel bivio che il lavoro si è fatto più complicato, e al momento mi pare non ne stiano venendo fuori, né grosso che in sala stampa ti dice che vede un sacco di fragilità, e né Paratici, che comunque al 30 di agosto deve fare un bel rush finale sul mercato, perché poi già ne ha cambiati tanti, però dopo che ne ha cambiati tanti, cioè 9, quanti sono i volti nuovi, vedi che comunque in mezzo manca un leader caratteriale, manca un interditore davanti alla difesa, e anche lì se grosso vuole Torsved prendiamoglielo, santi Dio, oppure non glielo prendi e glielo discuti. Però se Torsved può essere un aiuto, visto che innanzitutto siamo lì a fine giugno e quantomeno chiudiamola, non ti mancano esterni, ti mancano esterni che arrivino sul fondo per crossare un Pellegrino che deve fare un gioco di raccordo, peraltro con un Gudmundsson che un po' abbiamo rivalutato per il precampionato, però boom, pronti via, la partita ieri testimonia che anche come approccio mentale questo ha sempre la testa un po' sulle nuvole. È uno scenario che insomma evidentemente da quel bivio Mastantuono ci siamo un po' creati qualche ostacolo in casa nostra e ancora non l'abbiamo superato.
6: Allora leggo qualche messaggio. Il Pecora mi domanda se sono sempre convinto di dare tempo a Grosso. Io ragazzi non voglio ripetermi all'infinito, io non ho ancora capito e nessuno di noi può saperlo quale è e quale sarà la squadra a disposizione di Grosso. Io, per molti questo vuol dire concedere alibi attenuanti a Grosso. Io non ho voglia di concedere nulla a nessuno.
8: A Grosso è partito male, eh.
6: Cioè, Grosso è partito male.
8: Grosso è partito male. Questo è indubbio.
6: Questo è indubbio.
8: Però due partite non sono sufficienti a capire se non ha in mano il gruppo e se va cambiato, questo è altrettanto indubbio.
6: Poi,
8: secondo me
6: in questa sorta di ora rinnovata e insospettabile presunta incompatibilità tra Paratici e Grosso, a me piacerebbe, come stiamo cercando di fare anche ora in questa prima mezz'ora insieme, provare appunto a tracciare un binario comune, cioè i due si stanno muovendo insieme, questo ci è stato detto fin da giugno quando è stato scelto Grosso, e quindi dobbiamo continuare a pensare che sia così. Se diamo certe responsabilità a Grosso, non possiamo continuare a considerare, però, per come la vedo io, e credo anche Tommaso, ascoltando e avendo letto quello che ha detto e scritto in queste ultime ore, il mercato di Paratici

0: rispetto anche alle legittime richieste di dire grosso out, perché è un inizio talmente negativo che mi può anche star bene dirlo dopo due giornate, però non si può lasciare sempre il discorso paratici da parte solo perché 40 giorni fa t'ha portato la I, perché poi la somma delle singole parti deve portare a una squadra, e ad oggi mi sembra che queste singole parti siano molto frammentate tra loro, cioè che il risultato finale del mercato di paratici, e ti domando e con questo ti saluto Tommaso, non è che alla fine avrà anche come risultato quello di essere stato troppo ambizioso nel fare questo tabula rasa totale in una sessione di mercato? Cioè tutto così tanto e tutto in così poco tempo?
1: Peraltro osservando Ken, che comunque se ne andrà, ma a questo punto io sono molto curioso anche su Gudmundsson, perché poi mi pare di capire che dopo la voce Bologna, dopo tanto silenzio, magari qualche altra pretendente possa farsi viva, e non ho dubbi che magari la Fiorentina possa valutarne la cessione, quindi può darsi benissimo che anche l'obiettivo di cambiare dovesse essere un po' più graduale, invece gli è un po' scappata di mano la situazione. In questo secondo me può anche essere giusto il cambiare l'aria, l'atmosfera dello spogliatoio. Il problema è che torno anche sul modo di stare in campo, perché ieri secondo tempo non hai mai dato la sensazione nemmeno di provare a riaprirla, che è stata una sensazione che hai avuto tra l'1 e il 2-0 del Frosinone. Ma quanto abbiamo giocato ieri? Mezz'ora? Su 90 sì. È davvero sì. Molto poco, quindi qui torno anche sulle responsabilità dell'allenatore e forse anche un po' più in generale di questa settimana, perché mi rifaccio anche in questo caso ad altre parole che ho sentito da uno che è stato in campo come Emiliano Viviano, che ci disse mercoledì a Roma è stata preparata malissimo la partita, alla faccia della preparazione. Quindi non oso immaginare come è stata preparata Fiorentina Frosinone, quindi anche la società, non so se c'era questo clima di festa per il centenario in arrivo, però è stata preparata male anche in questo dall'allenatore alla società hanno delle responsabilità. Vediamo come lo chiude questo mercato, perché come ti dicevo io insomma un po' ancora di magheggi e di conigli usciti dal cilindro senza che nessuno avesse fatto il loro nome me li aspetto, e se invece chiudiamo così un po' bisogna ridimensionare questo processo di beatificazione degli ultimi tre mesi che abbiamo avviato nei confronti di paratici, perché abbiamo delle contraddizioni. Un conto sono i problemi fisici o di calciatori ancora non in forma, un conto sono le contraddizioni, e questa è una squadra contraddittoria che non si sa cosa sia o cosa voglia fare, come hai scritto te. Concludo dicendo che poi, ecco, lo sapete, io sono fissato su ste robe, un pizzico di acqua sul fuoco avrei provato a buttarla ieri con qualche dichiarazione o dopo Roma, perché un conto è partire con due sconfitte, un conto è partire con due asfaltate, perché tu hai preso due imbarcate, 7 gol, non sei mai stato in partita, fase difensiva disastrosa, 2 pali in 2 partite, sì, però ecco, poi non altre grandi occasioni da rete, se penso a un'azione manovrata, quella di Gudmundsson è una in 2 partite, quindi siamo ben lontani, ecco, dalla soglia di accettazione di una sconfitta o di due sconfitte che possono starci, quindi qualche parolina l'avrei immaginata, anche e soprattutto perché poi si sapeva che ci sarebbe stata questa festa che avrebbe portato tutti in un'altra dimensione, festa che io ho molto apprezzato nell'organizzazione, è stata veramente brava la società a portare tanti ex, a riportarci tutti in questo ambito meraviglioso, romantico, con questi abbracci tra i simboli di altre annate. Però ecco, su alcuni aspetti io sono un po' più palloso, vecchio stampo, quindi mi piace anche parlare quando c'è possibilità di avere un contraddittorio, quindi apprezzo il presidente per come parla, ma sono anche un po' a posto come speech e dichiarazioni stile USA col microfono e con i sottotitoli, comincerei a aver voglia anche un po' di contraddittori, di interlocuzioni. e lasciamelo dire, qualche riferimento, che 100 anni di storia sono tanti, ci sono stati anche tanti dirigenti e tante presidenze, qualche accenno io l'avrei fatto, pure ovviamente avendo capito alla perfezione e trovato giustissimo anche il ricordo di questa presidenza e quindi anche di Rocco.

0: visto Gio Barone, però un riferimento a chi comunque questi 100 anni di storia li ha alimentati, perché tutti quei campioni erano in campo, qualcuno li ha portati, e sono presidenze che poi in 100 e passa anni qualcosa in bacheca hanno anche portato, quindi forse lì un pizzico d'attenzione in più non mi sarebbe dispiaciuta. Però bellissima festa, straordinaria la diretta di Radio Firenze Viola, ma questo merito di un grande gruppo di lavoro che ho l'onore di dirigere.
1: Caro Tommaso, ti ritroviamo ovviamente domani. Buona domenica.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao, a domani.
1: Grazie al nostro direttore Tommaso Loretto. Ora spazio a voi. Fino alle 15, messaggi testuali e audio. Gabriele il cinofilo. Benve, capisco adeguarsi all'avversario, ma impostare la difesa a livello Sandra Mondaini per arginare Raimondo mi è sembrato colpevolmente eccessivo. Purtroppo al momento, dice Simone, mi tocca dire che è tanta responsabilità di Paratici, essendo molto in ritardo sugli esterni, creando tanti problemi a Grosso e il contrattempo creatosi sulla punta. Poi attenzione, altro aspetto, continuo a non nascondere la mia empatia in questo momento nei confronti di Grosso, continuo a pensare che il lavoro sulle spalle dell'allenatore sia superiore e diverso rispetto a quello degli altri colleghi di Serie A, ma chi ha scelto Grosso è la stessa persona che sceglierà i ruoli cardine in una squadra di calcio. Per me sono l'asse centrale, si parte dal portiere, si tocca il difensore centrale, si attraversa il centrocampo e si arriva all'attaccante. Quindi sbagliare Grosso e chiedere l'esonero di Grosso vuol dire comunque anche mettere in discussione il lavoro e la scelta di Paratici sull'allenatore, sulla conferma di De Gea, sull'arrivo di Dragusin, che ho visto dopo Roma anche ieri è stato protagonista di una serie di pagelle pesantissime. Ho letto anche diversi 4 da parte di Dragusin, che già aveva preso 4 nella sua prima uscita, arrivando anche, se vogliamo, a questi dubbi permanenti sul centrocampo, che continua a essere, lo sapete, da 7 anni secondo me la fotografia delle difficoltà di campo della Fiorentina, e anche quest'anno si è in un certo senso attraversato una fase di mercato di un certo tipo per arrivare poi a non aver ancora risolto la questione Torsvet in entrata, non aver ancora risolto la questione Mandragora in uscita, non aver ancora risolto la questione Fagioli, che è chiaramente ad oggi un oggetto misterioso in questa Fiorentina, non ben identificato. Indipendentemente dalle responsabilità, è un altro giocatore che secondo me avverte, percepisce di essere in uscita. Per questo a me vengono dei dubbi sulla portata del lavoro che Paratici ha deciso di processare in questa estate, cioè fare completamente tabula rasa della rosa dell'anno scorso, per quanto possibile fino al 100% della rosa dell'anno scorso, quantomeno negli 11 titolari. Completamente stravolgere quindi il mercato in entrata con 10, 12, 13, chissà, nuovi acquisti, una squadra giovanissima e mi viene anche da dire senza esperienza ad un certo livello. Scegliete voi se esperienza anagrafica o esperienza proprio come numero di partite, anche di difficoltà alle spalle. Ieri c'erano 5 giocatori nati dopo il 2004, l'età media della Fiorentina era anche, se non ero, più bassa di quella del Frosinone. C'è un amico che dice: non si potrebbe prendere noi Frendrup, lui davanti alla difesa con Ulai e Attà, nei 3 dietro il centravanti. Indur non può giocare, la situazione è molto preoccupante, mancheranno anche alcuni giocatori, ma la squadra non ha un minimo di pensiero di gioco. Forse sarebbe meglio cambiare subito, prendere un esperto in panchina che pensi prima a non prenderle e poi si vedrà. La vedo peggio dell'anno scorso. Franco ci chiedeva della spinta di Gudmundsson, ne ha parlato anche Tommaso Loretto. Io credo che siano state 2 le situazioni in cui Collu, che ha arbitrato secondo me malissimo la partita sia a livello disciplinare che di campo, ha graziato i Viola sul fallo di reazione di Jimenez, che penso anche dalla televisione, ma dal vivo posso garantirvi, era rosso senza ombra di dubbio, e sulla spinta di Gudmundsson, un altro gesto assolutamente folle e scriteriato. Emilio dice: ieri sembrava la festa malinconica di addio al calcio che conta, addio Fiorentina, è durato finché è stato bello. Umbe, il disfattismo sfrenato e precoce di un nuovo corso dopo 7 anni disastrosi, anche no. Paratici si giudica a fine mercato, grosso dopo almeno 10 partite. Io, guarda, Umbe, sono d'accordo, ma cercando una via di mezzo, sì alle critiche quando costruttive e quando propositive. Io vi cito l'esempio che secondo me è il peggiore di quelli che sono arrivati alla nostra a casella messaggi in questi giorni, un ascoltatore che dopo Roma diceva è giusto massacrare grosso. Ecco, a me questo sembra un autolesionismo totale. Ci sono dei numeri, vi dicevo prima, che dal mio punto di vista sono veramente di lettura complessa. Per chi è appassionato di statistiche di un certo tipo, ve ne cito veramente pochi. La Fiorentina ieri, secondo gli expected goals, avrebbe dovuto vincere la partita, ovviamente bisogna usare il condizionale, le virgolette, 2,13 a 1,11, cioè la partita, seguendo le occasioni avute, avrebbe dovuto finire 2-1 per i viola, invece finisce 0-3. A livello di tiri totali la Fiorentina ne ha conclusi 25, il Frosinone 12, di questi però 4 in porta per la Fiorentina più 2 pali, 6 in porta per il Frosinone. A livello di tocchi nell'area avversaria, a livello di passaggi nella tre quarti avversaria, la Fiorentina ha avuto il predominio rispetto al Frosinone. Poi però si va a vedere e, per esempio, di questi 12 tiri subiti, la Fiorentina ne ha concessi 10 dentro la propria area di rigore. Cioè è una percentuale che non ha senso, che non ha senso, e l'avevamo già vista molto simile anche nella gara dell'Olimpico. Cioè la Fiorentina sostanzialmente fa entrare gli avversari in area di rigore con una continuità disarmante, e infatti gli expected goals sui tiri in porta sono tutti sbilanciati rispetto al Frosinone, sono tutti a favore del Frosinone. Un ultimo dato che trovate anche nella copertina della scorsa notte, che a me fa un po' impressione, è che la Fiorentina ha subito 14 tiri in porta e ha preso 7 gol, cioè il 50% delle occasioni, dei tiri subiti in porta diventa rete. Questo è un dato pesantissimo. Dall'altro lato la Fiorentina, se togliamo i pali che come sapete non vengono conteggiati nei tiri in porta, ha realizzato, ha concluso, ha messo in archivio 8 tiri in porta tra Olimpico e Franchi e ha fatto 0 gol. Cioè c'è una discrepanza, una differenza che diventa paradosso tra questi due dati. E vorrà dire qualcosa, ed è per questo che io prima chiedevo a Tommaso anche della vicenda Ken, un giocatore che è stato discusso e che sicuramente è discutibile per i suoi atteggiamenti, per quello che è successo l'anno scorso, sta comunque lasciando la Fiorentina con un pacchetto di gol sulle spalle importante. Cioè è un giocatore che in 78 partite con la Fiorentina ha fatto 35 gol, 27 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 6 in Conference. Quindi vuol dire che, togliamo il gol di questa stagione, sono 34 reti in 2 anni, sono una media di 17 gol a stagione. E nella seconda annata, quella discussa, piena di guai, di Ken, il dato finale è il massimo in carriera ottenuto da Beto e da Pellegrino. E anche da Zirkzee, con tutto il rispetto per il giocatore che mi piace tantissimo, ma se si parla di pura finalizzazione, qui la Fiorentina sta scommettendo su una carriera che ad oggi Beto, Zirkzee, Pellegrino a livello realizzativo non hanno avuto. Allora non si può dire però ma la Fiorentina lo ha già fatto ai tempi di Ken. Vero, ma allora a maggior ragione mi domando perché rifarlo adesso, perché scommettere di nuovo dal momento in cui ottieni, stai per ottenere tanti milioni per la cessione di Ken. Il dubbio dal mio punto di vista è soprattutto lì. Secondo un altro amico, Ken andava convocato, e su questo siamo tutti d'accordo, ragazzi, però questa è una domanda che va fatta alla dirigenza, alla società. Cioè, altrove, perché Jonathan David era in campo ieri? Perché Nico Gonzalez? Perché Cop Miners? Perché Torsvet? Perché questi giocatori erano convocati e in campo e Ken no? Qui Grosso risponde dal suo punto di vista, e secondo me mandando anche una freccia magari un po' anche avvelenata al contesto societario, al messaggio societario di questi giorni, dice: io Ken l'avrei anche messo in campo anche più di uno spezzone. L'alternativa a Ken comunque in panchina non c'era. Gianni da Firenze: la Fiorentina è una cozzaglia di giovani senza una logica, troppo giovani, poco esperti e un allenatore che viene qui a fare esperienza. Mi dispiace ma la vedo dura. Stagione compromessa? No, ma non c'è una squadra, in un mese e mezzo l'allenatore non ha trasmesso niente se non la paura, quindi da esonerare e trovare uno che abbia il coraggio di mettere Ulai e Fagioli insieme. Però io, Davide, ti chiedo questo. Ora, È chiaro che voi quando parlate di Ulayi e Fagioli insieme guardate soprattutto la metà campo offensiva, mi sembra abbastanza ovvio. Io quello che ho capito dalla partita di ieri è che uno, Ulayi non è un regista, due, che alla Fiorentina manca come il pane atletismo a centrocampo, tre, che la Fiorentina non ha esperienza in mezzo al campo, ma non esperienza da un punto di vista proprio di numero di partite, esperienza nella gestione della partita. Ulayi ieri è stato schermato da Schmidt per gran parte del primo tempo e non c'è mai stata un'alternativa per poter colmare questi 30 minuti di assenza. E poi una Fiorentina così squilibrata, io ad oggi non credo possa permettersi Ulayi e Fagioli insieme, perché poi si va a vedere a destra Jimenez, comunque in fase difensiva non è certo un plus. Atta è un giocatore che ti dà tanto in fase offensiva potenzialmente, ma in fase difensiva è ancora particolarmente discontinuo. Io sono un po' perplesso, ecco, che sulla questione coraggio per mettere Ulayi e Fagioli insieme, perché coraggio è una parola spesso vuota, e ieri, se vado a vedere, grosso il coraggio l'ha messo, perché a livello di scelta ha messo tutti gli attaccanti insieme. Avrebbe potuto anche fare una scelta conservativa e dire Gudmundsson me lo tengo nel secondo tempo, non ho alternative. Invece li mette tutti e tre e mette anche Atta più Jimenez a fare l'esterno basso. A me sembra questo coraggio. Poi si può discutere col seno del poi, ma su questo siamo troppo e tutti troppo bravi. Se il problema di Grosso è l'assenza di Kane, inizio a essere preoccupato. Con la linea difensiva di ieri ogni azione avversaria diventa pericolosa, centrali imbarazzanti, terzini che non difendono, non c'è pressing, lenti, passivi. Mister, pensa a risolvere queste cose. Bob 67. Andiamo a prendere Thiago Motta, dice Andrea da Milano. Se vuoi vedere un cambio drastico di rendimento e carattere devi prendere Conte, questo è Jacopo da Compiobbi che dice mi viene il conato solo a scriverlo. Grosso si sta mostrando inadeguato anche volendogli dare le giustificazioni del mercato, non è accettabile quello che si sta vedendo, preparazione sbagliata, ad Alvini non gli hanno messo neanche a disposizione il loro Ken Gegemis e lui se n'è fregato e ha inventato Cristiano Ronaldo alias Raimondo. Va esonerato subito e ricominciare al più presto col miglior tecnico su piazza, Lucio da Viola da Messina. L'anno scorso ci siamo salvati, quest'anno no. Grande Benve, ieri sera ho sentito Di Benedetto inasprito con Paratici. Io dico che siamo a due partite da una rivoluzione totale. La prima disamina si potrà fare verso novembre, cioè tempo, calma e pazienza. Guarda, ora amico non si firma. Io sono perfettamente d'accordo sulla questione tempo e infatti è una settimana che molti di voi all'interno di chi si compra o del weekend insomma mi riservano, ecco, non propriamente parole al miele sull'argomento, ma io rivendico l'importanza della questione tempo, della questione pazienza, della questione calma, che però deve riguardare tutti. Allora, siccome io ho la sensazione che si sia già deciso a livello ambientale che Paratici e Grosso non sono più allineati, che il mercato di Paratici è stato eccellente e il mercato non è stato fin qui tradotto infatti dall'allenatore, che quindi è colpevole, mi tengo la possibilità di rimanere e di essere un po' preoccupato, perché tutto questo è stato deciso quando non siamo neanche a settembre. Ecco, tutto questo a me, anche se le prime due partite vanno oltre ogni ragionevole dubbio nella discussione che si può fare sul tema, io continuo a pensare che ci siano degli elementi che inevitabilmente devono abbracciare la questione tempo. Poi una società è legittimata, siamo stati pieni soprattutto in Italia di presidenti, come si diceva una volta, alla Cellino, alla Zamparini, che esoneravano dopo due partite, cinque partite, sette partite. Non vogliamo aspettare le 10 partite dell'anno scorso, aspettiamo la sosta. Ora qualcuno secondo me in modo non lucido dice la stagione non è già compromessa dopo due partite. Ragazzi, io vi prego, vi imploro di mantenere almeno equilibrio, se non lucidità almeno equilibrio. Però ecco, la Fiorentina può intervenire, è legittimata a farlo. Certo, esonerare Grosso vorrebbe dire mettere anche un bollino su un mercato e su una scelta per gestire questo mercato evidentemente un po' diversa rispetto ai commenti che erano stati fatti fin qui su Paratici. Su Grosso, Danilo, dire che ancora non ha la squadra è un po' una scusa, non è riuscito a dare una minima identità ai giocatori che ha a disposizione, quindi perché ancora non ha la squadra e le perdiamo tutte? Non ho capito, Danilo, sinceramente il tuo messaggio. Aggiungo un altro aspetto: quello che sta capitando adesso alla Fiorentina non sta capitando solo alla Fiorentina. C'è un elemento un po' sinistro, tra virgolette, che riguarda Paratici, perché il Tottenham, la sua ex squadra, che ha cambiato tutto, ha fatto una campagna acquisti non, neanche milionaria, quasi miliardaria, mi verrebbe da dire, in entrata e in uscita, ha cambiato allenatore, ha preso De Zerbi, prime due partite, 0 punti, 0 gol segnati, 5 subiti. Evidentemente questa questione tempo non riguarda solo la Fiorentina e l'eventuale incapacità di Grosso a certi livelli. Ripeto, senza nulla togliere alle responsabilità dell'allenatore. Se mi fate domanda diretta vi rispondo anche per un'ora su cosa non è andato ieri nella Fiorentina rispetto anche alla gara con la Roma. Però trovo pericoloso slegare la vicenda Grosso dalla vicenda Paratici. Come dire, do il paracadute a Paratici e non a Grosso. Perché i due sono legati, fino a prova contraria, intanto e come minimo dal fatto che Grosso sia stato scelto dallo stesso Paratici. Secondo Sergio è già sufficiente aver perso 3-0 in casa col Frosinone per cambiare Grosso. Preparazione fisica pessima, basta guardare i due centrali, o in ritardo due bidoni, fate voi, date però anche voi il vostro punto di vista, se no è troppo facile. Cioè, siamo stati un'estate intera a dire che Dragusin era stata l'intuizione di Paratici perché lo voleva la Roma, lo volevano tante squadre, lui è riuscito a prenderlo, di qui e di là, ora fa due prestazioni di questo tipo, dite anche voi però, perché se è in ritardo è colpa di Grosso, se è un bidone ha sbagliato Paratici. Se no è troppo facile, la si butta un po' così nella terra di nessuno e poi si guarda quel che succede. Questo mercato lo salvi solo con un Rios, un Rowe o una punta davvero buona, quindi spendendo un'altra fortuna. Poi possiamo anche parlare dell'allenatore che al momento non ha dato una traccia di gioco. Nico ha visto un like di Fagioli a un post contro Grosso. Io non l'ho visto, Niccolò, mi spiace su questo. Andrea 61, reparti scollate, fase difensiva da terrorismo, squadra lunga, passo da posisti, a chi dobbiamo imputarli? Questo all'allenatore, e infatti se ne parla dell'allenatore. Se ne parla nel momento in cui una squadra come la Fiorentina non può allungarsi come si è allungata ieri, non può perdere le distanze come l'ha perse ieri. Ma di questo, Andrea, nessuno mette in dubbio questo. Il problema, per come la vedo io, è considerare Grosso come un compartimento stagno rispetto a Paratici e rispetto alla Fiorentina. Questo io non riesco a capirlo. Parliamo di campo, analizziamo il campo, analizziamo quello che non è andato, analizziamo la fragilità di questa squadra che colpisce due pali, subisce due gol e sparisce dal campo. La partita è finita sul secondo gol del Frosinone. Lì la Fiorentina non si è più rialzata. Non si è più rialzata. E lì è ovvio che c'è la mano, in senso negativo, dell'allenatore. E nessuno lo mette in dubbio. Molti di voi stanno confondendo la mia volontà di dare le giuste responsabilità a Grosso con il non volerle dare. Io non ci sto all'idea che, come è successo dopo Roma e come è successo in parte anche oggi, si vada a colpire solo l'allenatore. E guardate, basta fare un giro sui social o sentire le radio per sapere e capire che il 90% se l'è preso con l'allenatore. Quindi allora la convinzione resta che Paratici abbia fatto un grande mercato, quindi completo, con tutti i reparti al loro posto, con un attaccante di livello per sostituire Ken, con la giusta tempistica. Io vi voglio su questo. Poi su tutto il resto va benissimo. Comunque il like incriminato di Fagioli, così almeno, guarda, riusciamo anche a rispondere su questo, è a un post di Radio Sportiva in cui c'è un virgolettato dell'opinionista Gianfranco Teotino che dice: Paratici ha lavorato bene, ho dei dubbi su Grosso e De Gea, e Fagioli mette il like. Ecco, a volte i social, puntini. Saretta, prima di chiudere questa prima ora io ascolterei altri, giusto. Marco da Bologna, chiedo venia, stavo per scavalcarti Marco, colpa mia, eccoci qua, buona domenica.
2: Ciao, buona domenica. Ciao. Figurati, non è un problema. No, guarda, tre cose velocissime. La prima, che comunque è quello che ha detto Grosso rispetto a Ken, cioè, dimostra che qualcosa a livello comunicativo non c'è, perché non ha senso quello che ha detto. Onestamente, questa è la mia opinione, non può dire io l'avrei voluto far giocare anche se proprio uno scampo, e chi glielo ha impedito? La società, perché è sul mercato, quindi secondo me qualcosa c'è da quel punto di vista lì. La seconda è che se a me sembra che il gol che abbiamo preso ieri con Frosinone, il primo parlo, sia praticamente identico a quello che prendemmo, se ricordo bene, col Verona o con Lecce, ma forse col Verona, cioè palla, c'è l'attaccante che difende la palla sulla linea di fondo, l'anno scorso c'era Dodò, ma cambia poco, riesce a metterla dentro e l'altro attaccante arriva da dietro, è disturbato e fa gol. E questo si riallaccia alla terza cosa, cioè che a me questo inizio stagione sembra ricordare in maniera inquietante l'anno scorso. Quindi, siccome noi l'anno scorso veniamo da una stagione totalmente stremante, io mi chiedo, ma noi, e te lo chiedo anche a te, primi, certo, secondo te squadra, cioè la Fiorentina intesa come squadra e allenatore di adesso, è più forte di quella che ha concluso la stagione l'anno scorso? Io temo che la risposta sia no.
1: Grazie. Dai, Marco, ti rispondo subito.
2: Forza Viola, ciao
1: Marco. Allora, io resto convinto che la Fiorentina di oggi sia più forte della Fiorentina di maggio. Lo penso nei singoli, lo penso chiaramente distinguendo i periodi, cioè lì si arrivava, la Fiorentina di maggio era una Fiorentina che arrivava dopo il mercato invernale, dopo l'uscita dal baratro. Questa è una Fiorentina non ancora definita e non ancora definitiva. Io penso che oggi, e lo sarà anche domani, la Fiorentina sarà più forte di quella dell'anno scorso. Però c'è una massima che a me resta e resterà sempre e che applico sempre nel calcio, ed è questa: dobbiamo ricordarcela soprattutto per quanto riguarda la costruzione delle squadre, dei gruppi, degli spogliatoi. Il tutto è diverso o più grande dalla somma delle singole parti. Secondo me vale soprattutto per dire che è diverso, cioè aggiungere, fare una somma di o Fagioli, o Ulayi, o Mastantuono, o Beto, o Gudmundsson, o Pellegrino, pensando che singolarmente uno vale 5, uno vale 4, uno vale 3, allora il totale per forza di cose 12. Questo è nell'aritmetica, non nel calcio. E può darsi che l'elemento, il fattore decisivo in negativo possa anche essere l'allenatore, nessuno lo mette in dubbio questo. Però è chiaro che arrivati a questo punto, anche in un'analisi che tenga di conto che non è ancora finito il mercato, io qualche criticità anche nella costruzione della rosa la vedo. Però tra poco ne riparliamo con Niccolò Ceccarini, quindi faremo anche un punto di mercato con i vostri messaggi, siete tantissimi, è domenica, ma nel post partita si ha sempre più voglia, nel bene o nel male, di partecipare, quindi tra poco ancora spazio per tutti voi qui a Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca dall'estero: grave incidente in mare al largo di Cipro Nord, un traghetto con 267 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne diretto verso la Turchia. Le autorità confermano la presenza di vittime, ma il bilancio è ancora provvisorio. Molti passeggeri sono stati recuperati in mare e alcuni trasferiti in ospedale, mentre prosegue una vasta operazione di soccorso con la Guardia Costiera e numerose imbarcazioni impegnate nella zona, ancora da chiarire le cause del naufragio.
7: Dall'estero, è italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aro in Svizzera. I colpi sono stati esplosi nella notte contro la folla, mentre all'evento partecipavano circa 3.500 persone. 5 i feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è caccia l'aggressore ancora in fuga, con le ricerche estese anche alla Germania. La Farnesina segue il caso, mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica dell'attacco.
6: E restano serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo il grave malore accusato venerdì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in un ospedale dell'Avana, dove è lucido e risponde alle domande dei medici, ma al momento non sarebbe ancora possibile il rientro in Italia. Il governo ha già predisposto un aereo sanitario che partirà quando le sue condizioni lo consentiranno. Di Battista intanto rassicura sui social: ce la metterò tutta per tornare presto.
7: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskoff, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
6: Il meteo, l'estate non molla la presa sull'Italia, l'anticiclone africano continuerà a garantire sole e temperature sopra la media anche all'inizio di settembre, con punti ancora vicini ai 40 gradi al sud. Una breve tregua è attesa mercoledì al nord, dove un rapido fronte temporalesco potrà portare fenomeni anche intensi, grandinate e forti raffiche di vento. Sarà però una parentesi, subito dopo torneranno l'alta pressione e il caldo su gran parte della penisola.
7: Lo sport. Italia sempre più padrona dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri guidano nettamente il medagliere con 132 podi e 45 ori. Ieri successi per Bianca Serigni nel triathlon e Carlotta Avanzato nella judo, mentre oggi riflettori sulla ginnastica artistica con le azzurre a caccia del titolo a squadre. Nella pallanuoto il Sette Bello, dopo aver travolto Bosnia e Turchia, questa sera affronta la Francia.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: 4 minuti. Siamo in diretta, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti in studio, Sara Mastro Simone in regia, il giorno dopo Fiorentina Frosinone 0-3, il giorno dopo la festa del centenario, il giorno dopo tante cose, forse anche troppe da dover sintetizzare in due ore di trasmissione, ed è per questo che poi dalle 16 ci sarà Dimitri Conti a farvi compagnia fino alle 18. E poi ovviamente anche tutto quello che trovate su firenzeviola.it. Ci sono i vostri messaggi da leggere, i vostri messaggi da ascoltare, anche i vostri interventi. È il momento di Andrea. Ciao Andrea.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
1: Volevo dire, ma in questa campagna acquisti, tanto di appello a Tarep e quella fra IF attraverso.
0: Quella
1: che ha fatto fino ad ora, però come si fa a non vedere che manca un forte centrocampista e fa fitto davanti alla difesa?
0: Sono d'accordissimo.
1: Va bene gli esterni, va bene tutto, però quello deve essere il primo acquisto. Sono anni e anni che manca questa squadra, prenderà le imbucate da tutti. A Roma ci siamo, ma anche il terzo gol del Frosinone, bravo quello lì a tirare, ma quello crossa tranquillamente dal centrocampo. Ma te levamo un Conè alla Roma e dalla alla Fiorentina per vedere se cambia un po'. Non dico Conè, uno alla Conè, come c'ha acquistato in Napoli, come c'ha Thuram la Juve, io non lo so, ma Atta è bravo, bravissimo, però è un 10, o lei è una mezzala, è passo da mezzala. Gli altri non hanno passo per giocare in Serie A, né Ndur, né Fagioli, Brescianini, regaliamogli tutti, se sono troppi a centrocampo, chiederanno la cessione ora, non c'è ora, chiederanno a gennaio, ma va preso un centrocampista forte, se no prende le imbucate da tutti. Un appello a chi ha contatto un Paratici, giornalisti, qualcuno, perché altrimenti qui se ne esce, guardate che fondamentale la Fiorentina. Poi non si fanno esperimenti in difesa, accanto a Dragosi io ci metto sempre Ranieri per ora, perché se ne è presi 4 a Roma, sì, ma senza Ranieri se ne prende anche 2 o 3 in più. Grazie.
0: Ciao Andrea, grazie del tuo intervento. Ovviamente continuate a scriverci, oltre che a telefonare, mandare i vostri WhatsApp audio. Tra 3 minuti, Saretta, andiamo da Cecca. Intanto, Bruno Viola, secondo voi non abbiamo anche il problema portiere? Diciamo che abbiamo un portiere che secondo me ha delle responsabilità, perché se arrivano 14 tiri in porta e subisci 7 reti non si può distogliere l'attenzione dalla questione portiere. Sempre, ripeto, analizzando tutto quello che succede anche prima, perché se la Fiorentina concede l'80, il 90% dei tiri totali degli avversari nella propria area di rigore, vuol dire che siamo già all'allarme rosso per quanto riguarda alcuni interpreti e l'interpretazione della fase difensiva. Jimenez, fase difensiva, per esempio, dice Luca, a dir poco lacunosa. Dragusin ha marcato, per modo di dire, Malen che ha fatto tripletta e Raimondo che ha fatto doppietta. Sabato c'è Simeone, doppietta o tripletta? Il giocatore che manca di più è uno come Torreira. Ragazzi, lo sapete, ormai è diventato un mantra anche questo. Sono contento perché così so che c'è anche qualcuno all'ascolto che si metterà a sorridere, perché lo citerò anche oggi. Fabio Grosso ha sempre impostato i suoi 4-3-3 di più grande successo, cioè quelli della promozione del Frosinone dalla B alla A e quello della scorsa stagione col Sassuolo, con giocatori come Luca Mazzitelli e Nemanja Matic davanti alla difesa. Ulai non è un regista alla Grosso, passatemi il termine, o comunque non è un uomo d'ordine come Mazzitelli e come Matic. Non è un giocatore, ma non lo è neanche Fagioli, e non lo è Mandragora, e non lo è Ndur, eccetera, eccetera, eccetera, in grado di dare ordine quando una squadra si sfilaccia. Ieri la Fiorentina si è sfilacciata dopo un calcio d'angolo a favore, dopo un calcio di punizione a favore, passando da un contropiede a favore a un contropiede contrario. Questa mancanza di equilibrio, per come la vedo io, quindi con tutta l'umiltà del mondo, passa anche da un centrocampo che non solo non si può permettere Fagioli e Ulai insieme, ma inizio anche a pensare che ancora una volta si sia arrivati in questa estate di rivoluzioni senza aver risolto il problema centrocampo, che ormai la Fiorentina della famiglia Commisso si porta dietro un po' dall'inizio della propria gestione. Quindi sotto questo punto di vista Torreira sì, ma io guardo soprattutto al passato di Grosso e vedo degli esempi dei giocatori che la Fiorentina ad oggi non ha in rosa e non avrebbe neanche con l'arrivo di Torsvit. Poi evidentemente sono state magari fatte altre scelte sul mercato, però un inizio del genere, siccome ora è fin troppo facile puntare il dito sull'allenatore, ricordiamoci sempre che l'allenatore non si è scelto da solo, lo ha scelto un direttore sportivo che ha fatto numericamente un mercato sontuoso, perché tra acquisti e cessioni ha rivoluzionato la rosa della Fiorentina, ma arrivati al 30 agosto, ieri Fabio Grosso non aveva un attaccante in panchina. E questo, perdonatemi, anche e pur dando a Paratici quel che è di Paratici, è una responsabilità dell'allenatore, del direttore sportivo, perché in altre società giocatori in uscita, giocatori quasi pronti a spingere la porta per lasciare il centro sportivo, ieri erano in campo o dal primo minuto o in panchina. Buona domenica al responsabile supremo degli impianti sciistici Niccolò Ceccarini.
2: Buona domenica a tutti, eccoci qua. Ciao vecchio, benvenuto.
0: No, io, Nick, guarda, devo dire che oggi dobbiamo volare perché abbiamo tantissimi messaggi, WhatsApp audio. Quindi io parto da questo facendo due esempi di due squadre che sono un po' accomunate dalla figura di Giovanni Carnevali per motivi diversi. Ieri la Juventus schiera dal primo minuto Jonathan David, che è in uscita da mesi, e nel secondo tempo la gara viene risolta da Nico Gonzalez e Coop Miners, che sono due esuberi. Dall'altro lato, la precedente squadra di Carnevali, il Sassuolo, vince la sua partita 2-1 con la tua esultanza ovviamente sotto la curva, e al 60esimo entra Christian Torsvet, che è in uscita, lo sappiamo da settimane, eccetera eccetera eccetera. Ti prendo questi esempi e ti domando: perché ieri non c'era che entra i convocati? E perché non c'era un attaccante in grado di consentire a Grosso nella ripresa, magari non avendo Ken a disposizione, di leggere in modo diverso una partita che era iniziata in modo disastroso contro il Frosinone?
2: Io penso perché si sono un po' incartati in questi 2-3 giorni sulla gestione Ken. Purtroppo questo è dato di fatto, quindi questo è un errore, perché un direttore sportivo capace e preparato come Fabio Paratici non rimane bloccato 3 giorni sulla vicenda Ken e non riesce a sbloccarla perché non ha un'alternativa. Probabilmente anche se l'avesse sbloccata, se fosse arrivato Zirkzee, non sarebbe riuscito ad andare anche in panchina per motivi di tesseramento, questo va detto, perché non ci sarebbero stati magari neanche i tempi tecnici, però sarebbe stata una risposta forte, importante, precisa, immediata a questa situazione. Il momento è quello che è, purtroppo, e quindi ora è una corsa contro il tempo, perché c'è da sistemare l'attacco, c'è da sistemare forse qualcosa anche a centrocampo, ci sarebbe da vedere chi esce e chi non esce, perché poi tutti coloro che sono in regime di uscita, chi per un problema, chi per un altro, non stanno uscendo con una certa velocità. Penso per esempio a Dodò, c'è questa offerta da 9+2 del Nottingham Forest, che però per il momento la Fiorentina non ha accettato, la accetterà? Chi lo sa. Per quanto riguarda Mandragora c'è un altro aspetto: Mandragora, c'è il Torino, il Genoa, mi dicono anche un po' di interesse del Bologna. Torino però non glielo danno in prestito con diritto, anche perché non ci va lui in prestito con diritto, va solo a titolo definitivo. Se il Genoa non vende Frendrup, allora potrebbe spuntare magari in questa ipotesi finale del Torino, mentre il Genoa, se vedesse Frendrup, avrebbe dei soldi per provare a fare l'operazione a titolo definitivo. Ma poi io dico, in un giorno e mezzo si riesce a prendere Torsved oppure no, nonostante questa sia l'idea? E poi ci sarebbe forse anche da sistemare qualcosina a livello di esterni bassi, a meno che mm-hmm. non ci si sia resi conto che Jimenez non è un acquisto giusto, e allora Dodò potrebbero trattenere la sorpresa.
0: Allora, poi su questo ci ritorniamo. Prima volevo ripartire
2: anche
0: da...
2: perché io che non guardo il calcio giocato ormai da mesi e anni, mi è capitato per sbaglio sui social di vedere la reazione di Jimenez. Sì. Ma diciamo veramente al nulla, cioè nel senso...
0: No, Nick, ti dirò di più. Ieri Collu, che come dicevo prima ha arbitrato malissimo, ha graziato 2 volte la Fiorentina, perché quella reazione di Jimenez è da rosso, e nel secondo tempo Gudmundsson dà una spinta all'arbitro girato di spalle... Che poi si gira nella confusione, grazie anche Gudmundsson. Quindi cioè, siamo a un livello mentale di alcuni singoli, ecco, un po' preoccupante.
2: Bravo. Hai toccato anche l'argomento Gudmundsson, di cui mi ero dimenticato, con Gudmundsson che comunque potrebbe essere un altro giocatore in uscita. Il Bologna mi ha confermato che a oggi non è più un obiettivo, e io voglio vedere come fanno a darlo via, perché comunque c'è anche lì, o lo dai in prestito con diritto in queste 48 ore finali, o che qualcuno ti venga a fare un'offerta per titolo definitivo la vedo difficilissima. Il discorso della Lazio sicuramente è un discorso interessante per la Lazio e per la Fiorentina, però loro hanno il problema dell'indice di liquidità, quindi io non vorrei che poi venisse fuori quell'operazione stile Pinamonti in cui danno 3 milioni e mezzo più 100 miliardi di bonus per un titolo definitivo. Ora io francamente, che poi anche questa Benve diciamo c'era una roba tutta all'italiana, perché certo, che si possa permettere che naturalmente le operazioni vengano aggirate in questa maniera, per il discorso degli indici di liquidità, con i bonus comunque poi glieli devi dare a prescindere di tutto, però con i bonus fatta una maniera si può fare, con l'operazione diciamo di 10 milioni non si può fare per l'indice di liquidità, cioè quindi anche qui mi sembra che in Italia si vada sempre per una strada che non è mai quella migliore, ma questo è un altro ragionamento. Ma detto questo, ci sono appunto queste 48 ore finali cui lui ora sta attaccando il più possibile per arrivare a Zirkzee. Secondo me ha come alternativa Beto, Kalimuendo mi sembra un pochino più in calo, però ora, io ho fatto un giro di telefonate 10 minuti fa, ora siamo fermi, Ken è fermo, e novità dalla Fiorentina non ce ne sono.
0: Guarda Nick, ti aggiungo un altro aspetto.
2: 7 gol in 2 gare, ecco.
0: Ti aggiungo un altro aspetto perché, lo dicevo anche a inizio trasmissione, dall'Inghilterra quello che filtra è che Zirkzee andrà in panchina, quindi comunque convocato, per la gara del Manchester United che tra 2 ore e un quarto affronterà l'Ipswich Town. E sappiamo benissimo che la questione tra il club di Old Trafford e la Fiorentina è un po' in stallo anche per le richieste che mi sembra, ma chiedo a te aggiornamenti su questo, siano irremovibili, cioè lo United non si sposta dalla volontà di avere, di concludere un'operazione con un obbligo di riscatto che sia nudo e crudo o che sia invece comunque molto facile da raggiungere, e mi sembra ad oggi la Fiorentina non si sia avvicinata a questa
2: richiesta. Si è ancora avvicinata e quindi deve a questo punto scegliere la strada, perché se aprono per l'obbligo condizionato lo prendono immediatamente, anche perché comunque con il giocatore l'accordo ce l'hanno, lui torna anche volentieri in Italia, quindi non sarebbe questo il problema, bisogna vedere. Ecco, io non ho capito l'operazione Nice, cioè spendi 15 milioni di euro per Nice e invece sei un po' più titubante nello spendere dei soldi su Zirkzee, cioè quantomeno non ti vuoi impegnare su Zirkzee, c'è qualcosa che non mi quadra, ecco, francamente.
0: Però sai Nick, su Zirkzee sono più soldi, sono tanti più soldi rispetto all'esterno del Torino.
2: Però vendi Ken e quindi giustamente devi andare dopo a prendere anche un attaccante di un certo livello, non è che posso fare sempre, cioè che quando ci siamo noi ci devono fare gli sconti oppure fare favori, e quando ci sono magari gli altri invece, quando noi poi vendiamo un giocatore dobbiamo fare quelli che ce li devono dare.
0: Ma se ci fosse anche da rientrare di qualcosa e se quindi...
2: Lo so, però allora non spendi quei soldi per Nice. Perché
0: no,
2: oggi
0: ma io sono d'accordo Nick, però
2: vuol dire, io credo che lui chiederà forse un ulteriore sforzo alla proprietà, cioè chiederà l'autorizzazione magari alla proprietà di fare un obbligo condizionato, poi sia meglio di me come l'ha giocata sull'obbligo condizionato, no? Per questo momento parti lì, fai crescere Pellegrino e poi a un certo punto lo metti in panchina, e quindi non lo fai scattare l'obbligo.
0: Se lo United vuole un obbligo che sia facilmente raggiungibile e la Fiorentina vuole comunque tenersi anche margine per fare una cosa del genere, Nick, mi viene un po' complesso immaginare che si possa trovare una sintesi.
2: Però secondo me potresti fare un obbligo condizionato alla metà delle presenze, cioè voglio dire a 19-20 presenze stagionali, oppure abbinato chiaramente a un piazzamento europeo. E secondo me su questo ci potrebbe anche stare, voglio dire, il Manchester United, perché tanto hai 38 partite di campionato e poi intanto sono diventate 36 e comunque c'è la Coppa Italia che non si sa quante partite farai, potrebbe essere una strada. Ora io non è che voglio insegnare a Paratici o a chi è Rabzani, sua gente, come fare la trattativa, però è evidente che comunque il Manchester United considera oggi l'investimento Zirkzee un investimento sbagliato. Questo te lo do per certo. Loro hanno fatto questo investimento, se ne sono pentiti perché hanno visto che il giocatore non era adatto a un certo tipo di gioco, e quindi non è che tutti quelli che sono arrivati fossero andati meglio, perché mi sembra che sia veramente una lunga lista di acquisti, tutti mezzi sbagliati dal Manchester United, e quindi la situazione è un po' questa, la vediamo, tanto ci sono veramente le ultime 48 ore, non può succedere chiaramente qualcosa martedì perché è troppo tardi, o succede stasera o si va entro domani a pranzo, perché poi dopo diventa troppo complicato. Non lo so, probabilmente loro hanno in mano Beto, sai cos'è il fatto? Che secondo me loro hanno in mano Beto. Provano fino all'ultimo Zirkzee e poi alla fine prendono Beto. Però mi domando, questa reazione anche della piazza all'uscita di Ken con l'arrivo di Beto non la giustifichi facilmente? Ma non perché io c'ho nulla contro Beto, che tra l'altro mi sta simpatico, perché l'Udinese è un'altra delle squadre che mi stanno simpatiche, per cui io ci vado anche in vacanza in quella zona, quando quelle poche volte ci sono andato, per me Friuli è una terra bellissima, quindi io sono contento se Beto rientra in Italia dopo essere passato dall'Udinese, però non so se siamo ai livelli di Ken.
0: Questo no, Nick, siamo onesti, guarda, lo dicevo prima anche con Tolo, analizziamo solo i numeri. L'ultima stagione di Ken, che è stata considerata fallimentare, discontinua, lui aveva la testa sulla nazionale, l'extracampo, tutto quello che vogliamo, Ken ha chiuso con 9 gol. 9 gol sono, da quando Beto è arrivato in Italia, le stagioni leggermente di poco superiori, 10-11 gol, le migliori stagioni nella carriera di Beto e di Pellegrino. Cioè la peggior stagione di Ken alla Fiorentina equivale alla migliore stagione in carriera di Beto e Pellegrino. Quindi la domanda è: Paratici,
2: tu anche quella di Zirkzee, si guardi,
0: uguale, certo,
2: che non è che abbia fatto tanti più gol,
0: no,
2: quando è stato
0: assolutamente . Assolutamente. Allora la domanda che ti faccio è: Paratici è convinto che i gol che andrai a perdere da Ken possano arrivare da giocatori che non sono mai andati oltre i 10-11 gol in stagione? Cioè la convinzione è quello che la Fiorentina e questi gol che perde da Ken e magari anche da Gudmundsson li prenda da attaccanti che non sono mai andati oltre i 10 gol in carriera? È un bel rischio.
2: Sono dati di fatto, no, hai ragione, sono dati di fatto abbastanza importanti, che però adesso devono fare il paio anche con un nome che te devi cercare di vendere bene alla piazza, perché l'hai detto te, cioè non l'ho detto io, non l'hai detto te, non l'ha detto nessun altro, lo hanno detto loro. Noi dobbiamo prendere un attaccante all'altezza della situazione, che poi segna anche un po' meno, ma faccia segnare gli altri, potrebbe andare bene lo stesso. È chiaro che tra Zirkzee e Beto è più affascinante il nome di Zirkzee, perché forse le persone comunque hanno in testa, no, lo Zirkzee di Bologna con Thiago Motta, e magari hanno un po' meno le prodezze tra virgolette di Beto quando all'Udinese. Mi dice, io lo vidi Beto, pensa un po', quando ribaltò una partita che per me fu una trafitta al cuore, perché fu Sassuolo-Udinese 1-2, mi sembra che le segnò proprio lui la doppietta che portò poi, che ci fu quel periodo in cui l'Udinese Sottile era quasi in vetta alla classifica all'inizio del campionato, e Beto aveva fatto anche, diciamo così, qualche gol, poi però si era fermato. Quindi ora tutto è nella metà campo di Paratici, lui è chiuso lì al Viola Park, ovviamente non arriva mezzo segnale per nessuno, stiamo aspettando e cerchiamo di capire che succederà. Ecco, l'unica cosa è che, come al solito, cioè come si smonta l'entusiasmo, si riaccende, invece io penso che ci sia molto da riflettere sul fatto che qui è tutto un progetto nuovo, sta cambiando tutto, e forse non abbiamo capito questo, ecco, che
0: o forse non è stato spiegato bene, Nick.
2: No, ma magari che ci vorrà un po' del tempo, anche se purtroppo poi quando prendi 7 gol in 2 partite, che cosa vuoi commentare, ecco.
0: Allora, prima di salutare Nick, facciamo intervenire Andrea 055 77 111 71. Ciao Andrea, grazie per la pazienza.
3: Ciao, figurati, grazie, buonasera.
0: Ciao.
3: A tutti, buongiorno anche a Nick, a tutti. Io volevo fare una constatazione, cioè per quanto riguarda la squadra, quando si costruisce una squadra ci si mette d'accordo fra direttore sportivo e allenatore, cioè quello mi suona strano. Te Paratici hai scelto Fabio Grosso e sapevi benissimo quello che Fabio Grosso prediligeva in gioco, faceva il 4-3-3, che hai avuto un sacco di tempo per cercare di mettergli a disposizione gli uomini anche che lui ti aveva chiesto. Se poi non li potevi prendere quelli che lui espressamente ti aveva chiesto, potevi prendere i ruoli che ti mancavano per fare un determinato tipo di gioco. Quindi gli esterni, praticamente a un giorno quasi dalla fine del mercato, arrivi il primo, che non si sa nemmeno se sarà una scommessa o sarà un giocatore forse di prospettiva. Allora, tutti si dà addosso parecchia, grosso, eccetera. È vero, qui manca anche la tenuta atletica, fisica. Sicuramente Viola Parker per me interferisce moltissimo, influisce moltissimo. Su 40 gradi non ci si può allenare sotto 40 gradi tutte le volte, e sicuramente a livello atletico noi si pagherà anche quest'anno. Se vi ricordate, l'anno scorso Vanoli ha dovuto rifare la preparazione, ma non penso perché Pioli l'avesse sbagliata completamente, è per questo discorso anche di clima. Però il discorso è un altro: le squadre si costruiscano in armonia, cioè l'allenatore che fa determinate richieste, e te direttore sportivo non puoi prendere chi piace a te, devi prendere i giocatori che sono adatti al gioco di questo allenatore. Quindi l'allenatore è stato chiaro, ha espresso sempre il suo modulo di gioco, quindi lui sta giocando con dei giocatori che non rientrano nel modulo che lui voleva fare, perché è vero, un'occasione che è capitata, l'occasione di Mastantuono, va bene, hai preso Mastantuono, ma siamo sicuri che Mastantuono può essere congeniale ai giochi che Grosso vuole fare? No, e per questo te direttore sportivo devi, l'hai voluto te, questo allenatore l'hai voluto te, quindi devi essere te a disposizione del tecnico. Poi se dopo con i giocatori che te hai preso lui fallisce, allora la colpa è sua, ma non mi va di dare la colpa a Grosso per una cosa che ancora lui non ha visto nemmeno in costruzione. E avevi tempo, quando sapevi di aver già preso Grosso, dovevi capire già i giocatori che lui avrebbe richiesto. Quindi Firenze, chiedo questo anche ai tifosi, non sputiamo subito addosso a questo allenatore perché questi ragazzi magari non corrano, perché sono fuori ruolo, perché non riescono a dare tutto di se stesso. Bisogna vedere anche i ruoli che ricoprono e se il gioco veramente che Grosso ha chiesto di fare.
0: Grazie Andrea, ti rispondiamo. Grazie Andrea.
2: No, è una valutazione corretta, nel senso che
0: molto lucida anche, direi.
2: Sì, molto lucida. Io ho una piccola postilla dicendo, certo, che però
0: anche due.
2: Io faccio il 4-3-3 e devo avere gli esterni assolutamente forti, perché comunque, oppure forti, ma abbastanza bravi. Nel Sassuolo c'erano Berardi da una parte e l'Oriente dall'altra, e l'alternativa era Volpato. Quindi al di là di tutto, se ho degli esterni bravi, posso anche permettermi di giocare con Pinamonti che non mi fa troppi gol. Però è altrettanto vero che se io però ho due o tre quartisti di livello assoluto, una grande punta, posso anche trasformare il mio 4-3-3 nel 4-3-2-1. L'importante è che però ci sia chiarezza, perché se poi dopo alla fine si arriva in fondo dicendo che l'esterno d'attacco non siamo sicuri che ci possa permettere di fare il 4-3-3, se il 4-3-2-1 non si può fare perché abbiamo Mastantuono, ma Gudmundsson è un punto di domanda, non si può far giocare in quel ruolo lì, ecco, bisogna uscire dall'equivoco dell'ibrido, cioè bisogna essere o carne o pesce, perché poi in un modo o nell'altro va imboccata una strada. Quindi ora io sono curioso di vedere che cosa fa alla fine, perché al di là della punta centrale e della storia di Ken, vediamo se, ecco, un'altra operazione che io personalmente mi lascerebbe molto perplesso è Gnonto. Io non vedo il motivo per il quale la Fiorentina dovrebbe andare a prendere Gnonto, perché Gnonto, con tutto il rispetto, non credo che possa spostare minimamente gli equilibri. Cioè è un modo per dare a Grosso un altro esterno, ma di esterni che segnano il giusto credo noi ne abbiamo visti parecchi, quindi sarebbe il caso di cominciare a mettere degli esterni che facciano i gol, perché sennò siamo al punto di partenza. Quindi momento difficile, momento difficile anche per Fabio Paratici, perché secondo me questo è un tunnel adesso nel quale ci si è un po' infilato da solo, e vediamo se è bravo ad uscirne con maestria, anche se non sarà molto semplice, però tanto bene, noi siamo qua,
0: certo,
2: almeno fino a martedì vi racconteremo quello che c'è da fare, poi appena mesata poi ci si rivede a ottobre per il compleanno del CEC.
0: Esatto, lì grande festa, altro che 24 ore di diretta, lì se ne fa 470.000 di diretta.
2: Quella nessuna diretta, anzi nessuno saprà dove sarò, ecco, quindi a maggior ragione lo dirò forse a qualcuno degli amici, ma fino a quel
0: io
2: giorno
0: lo saprò o neanche io.
2: No, voglio se tu lo sai.
0: Ah, meno male, meno male. Sospiro di sollievo. Ti abbraccio, Nick. A presto.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie, Cecca. Allora, siete tantissimi, e ora vi diamo spazio. Cominciamo Saretta con tre WhatsApp audio e poi andiamo dall'ascoltatore in linea.
4: Ciao, sono da Brescia. Allora, io ieri ero là solo unicamente per la festa, non per gli 11 in campo di adesso. Io ormai non ho perso completamente la fiducia verso il presente a livello di calcio. Rivedere e onorare i grandi campioni che mi hanno fatto emozionare per tantissimi anni, dove a quei tempi si diceva in campo, no? Con i like o con Instagram, e però si facevano le scene con i tifosi. Ricordo ancora Rui Costa, le scene dove c'ero, momenti indimenticabili. Un altro calcio, a me dispiace per questi ragazzi di Atlanta che non hanno potuto vivere quei momenti lì. Adesso è tutto sbagliato e infatti i risultati sono dei mercenari, vanno, vengono, mettono cuore e non hanno neanche la classe, neanche una tibia di Baiano, secondo me.
5: Buongiorno Benve, allora fammi dire una cosa al signor Angelo da Prato, che ieri era intervenuto dicendo che io non telefonavo più alla radio Firenze Viola e poi ho telefonato 6 volte. Caro signor Angelo da Prato, è lei che non sa le cose. Io ho detto solamente che non telefonavo a Buongiorno Firenze e ci siamo chiariti con Andrea e gli ho detto il perché. Poi, per quanto riguarda il signor Pinza, che stimo, per carità, ci mancherebbe altro, lui ha parlato di vedove di Ken. Ebbene, signor Pinza, io che ho sempre parlato di Ken, ci sono tutte le registrazioni a favore di Ken, ti dico che io sono una grande vedova di Ken, e che poi ce ne saremo accorti, ho detto in varie occasioni. Eccolo là, Walter da Roma.
0: Forza Walter, ragazzi.
6: Figo. Sembriamo quelli dell'anno scorso, porca miseria, ma è possibile che con la campagna acquisti fatta, per carità, c'è da assemblare, c'è da mettere insieme ancora presto, ma però una squadra con un'armata Branca Leone così proprio, cioè, sembra impossibile. Anche Alvini stesso, che è considerato molto bene dagli addetti ai lavori in Serie B, si è un po' lamentato della campagna acquista del Frosinone, però hai visto una squadra, insomma, magari hanno anche dei punti fissi dell'anno scorso, però insomma, cioè, è inspiegabile. Speriamo di non ritornare all'antico, ma ciao, grazie.
0: Guarda, più che lamentarsi del mercato, ieri non aveva a disposizione Alvini Gegemis, che è il giocatore più forte per distacco del Frosinone, un esterno che l'anno scorso ha fatto 15 gol nella cavalcata del Frosinone in Serie B, quindi mi viene da considerarlo un po' il Ken del Frosinone, ecco. Poi ognuno con le distinzioni inevitabili del caso, anche rispetto al contesto e ai sostituti, però il valore dell'algerino all'interno della rosa del Frosinone era enorme, quindi c'era un'assenza pesantissima per Alvini. Roberto da Firenze, ciao, buona domenica.
7: E anche a voi, magari una sorpresa, perché non sapevo che eravate in trasmissione, quindi tramite

0: diciamo, al di là degli errori, però le occasioni per fare una rete o due ci sono avute.
1: Certo, certo.
0: E quindi su questo che devo dire? Ecco, io dico un'altra cosa provocatoria. Ora, io spero che sabato, incrociando le dita, la situazione venga ribaltata. Ma io ho il sospetto, e questo è un mio pensiero fin dall'inizio, non me ne vogliate, ma la figura di Andreazzoli in primavera, non lo so se questo possa essere il cosiddetto sostituto, un futuro, di Rosso, perché qui la cosa c'è essere veramente, dopo due partite, prendere 7 reti e non avere ancora un gioco, perché i giocatori ci sono, perché il problema è quello, i giocatori ci sono, non si può dire che non ci sono, ma il problema è che non ha dato una fisionomia.
2: Però Roberto, perdonami, tu dici non si può dire che i giocatori non ci siano, ma se nel giro degli ultimi 20 giorni, da quando l'orizzonte del campionato è stato chiaro, si è passati da avere Ken a mezzo servizio, poi non averlo, Dodò averlo, poi non si poteva più schierare perché è in uscita, Gudmundsson un po' sì e un po' no, Fagioli un po' sì e un po' no, Mandragora è in uscita, non sono arrivati gli esterni. Io su questa vostra convinzione che non si possa dire nulla sulla squadra mi permetto di esprimere tutti i miei dubbi, perché
0: no. Allora,
2: è un messaggio un po' pericoloso da mandare, quello: non si può dire che la squadra non ci sia, che i giocatori non ci siano.
0: No, allora forse mi sono spiegato male. Allora, io sto dicendo che la campagna qui si è fatta da Paratici,
2: sì,
0: che nell'arco di pochissimo tempo ha preso dei giocatori che probabilmente nessuno si sarebbe mai immaginato, a partire da Atta, a partire da ora
2: da Mastantuono, certo.
0: Ulai, certo. Ulai, poi gli esterni difensivi, quelli centrali, il brasiliano, Dragosin, cioè, nel senso, i giocatori in qualche maniera, 9-10 giocatori sono stati presi, cioè, quindi poi il resto, quello che stai dicendo te, che comunque erano tutti in forze, doveva essere una cosa che piano piano venivano comunque sia messi o dati via, o dati via in prestito, o venduti. Quindi poi è chiaro che in questo momento forse Grosso ha avuto delle difficoltà, perché i giocatori che attualmente ha in rosa, una buona parte non si sa se rimangono o meno, forse l'ha un po' destabilizzato. Però insomma, dopo Roma si era detto: perché non ha fatto giocare quelli che l'anno scorso, quest'anno sono stati presi, e l'ha messi, e comunque sia le difficoltà le abbiamo avute uguali, cioè, quindi la confusione probabilmente anche lui nella testa ce l'ha. E io che devo dire? Questa è la mia opinione.
2: No, chiarissimo, Roberto. Io, guarda, ti saluto, ti abbraccio, e volevo solo però aggiungere che la questione è anche sulla rosa. Deve essere sull'allenatore, ma è anche sulla rosa. Cioè, non slegherei troppo i due argomenti. Poi si possono unire gli argomenti analizzando come Grosso sta sfruttando la rosa che ha al momento, che però non è la rosa che aveva con la Roma e non sarà la rosa che avrà dopo martedì. A Massimo da Scandicci, che parla di un GE con 4 presenze in Serie A, no, non ho detto che ha 4 presenze in Serie A, ho detto che è un giocatore che ha una storia ancora molto giovane a livello di Serie A. Ho detto che è partito dall'inizio in carriera 4 volte dal primo minuto. Lui col Torino ha collezionato 36 presenze per 877 minuti totali. Fate voi il conto, ma dal primo minuto è partito solo 2 volte. Tutto qua. Poi i numeri non mentono su questo. Un attaccante... Con le prestazioni di Ken, a questo punto del mercato non so chi possa essere. Se pensiamo che abbiamo preso 7 gol in 2 partite con questi difensori, io credo che ci sia un attimo da registrare qualcosa, perché non penso che siano così scarsi i nostri difensori. A Grosso do 5-6 partite e poi lo giudicherò. Paolo da Firenze dice che la difesa va puntellata con Tomori, che è fuori dal progetto del Milan. I dati sul Sassuolo li hai dati tu. Grosso difende basso, per forza ci sono tanti tiri nella nostra area. No, ma non è in discussione, Alberto, la questione del numero dei tiri in area, è la questione del numero dei tiri sul totale, che è

0: altissimo. Cioè, la questione è che il Sassuolo, certo che difendeva basso, ma proprio perché aveva una gestione della densità molto diverso, non concedeva tutti questi tiri, altrimenti non avrebbe avuto la difesa che ha avuto. Certo, non è stata una delle difese migliori del campionato, ma non era una difesa allo sbando come è apparsa quella della Fiorentina in queste ultime partite. Oltretutto, aggiungo un aspetto interessante del Sassuolo dell'anno scorso, è stata anche la differenza reti, cioè una differenza reti di una squadra equilibrata, meno 4. Se vado a vedere, ha preso 50 gol, che non sono pochi, ma sono in linea con quelli che ha preso il Bologna, l'Udinese, con quelli che ha preso la Fiorentina, con quelli che aveva preso il Genoa, cioè squadre che poi hanno trovato una certa organizzazione. Organizzazione in questo momento io non vedo nella Fiorentina. Poi, ripeto, analizziamo anche il numero di tiri rispetto alle parate di De Gea, se vogliamo. Un portiere che prende il 50% dei gol rispetto ai tiri totali è un problema, indipendentemente da considerarlo a fine carriera, a fine percorso o ancora assolutamente competitivo. Un altro ascoltatore in linea, Pierluigi da Bologna, ciao!
1: Ciao, come stai?
0: Bene, Pierluigi, bene. Felice di sentirti.
1: Dove non ti è andato del gob ultimamente, no?
0: No, guarda, ma allora, quello Pierluigi tutti i giorni in realtà, solo che a volte è più sottovoce, a volte è più ad alta voce.
1: Mandali a fare...
0: Ma guarda, fa parte dello show Pierluigi, quindi va bene comunque, va bene lo stesso, va bene lo stesso.
1: No, io guarda, sono innamorato di voi perché siete una gran radio.
0: Grazie per Luigi.
1: Ma sono bravi tutti, sono bravi Loretto, Pietro,
0: tutti sono bravi, tutti per Luigi.
1: A me piacciono tutti,
0: tutti.
1: Cioè, grazie a Dio ci siete voi, perché sennò mi rompevo veramente star qua. No, vi volevo dire, sì, la Fiorentina, sai qual è il problema?
0: Sì.
1: Lui ha preso grosso. Grosso gioca in una maniera, gioca dietro, e tu hai preso i giocatori che parevano a te. E non è che Grosso è scemo e non li riesce a far giocare, per me li riesce a far giocare, però ci vuole un po' di tempo. Non puoi pretendere che uno che è sempre stato abituato in un modo faccia l'impossibile,
0: ecco. No, guarda, Pierluigi, ti abbraccio, certo, e ti ringrazio, anche perché abbiamo tanti ascoltatori pronti a intervenire e soprattutto tantissimi WhatsApp audio, quindi in questi ultimi 20 minuti devo un po' correre anch'io. Sulla questione tempo sono felice, comunque qualche ascoltatore, pur ribadendo le critiche verso l'allenatore, ecco, però quantomeno sia consapevole, ecco, del calendario, cioè è il 30 agosto e alle spalle non è, come diceva Marco il moviolista all'inizio, e la stagione è compromessa, ci sono due partite, non due ma tre sono i WhatsApp audio che ascoltiamo in questo momento. Vai Saretta.
2: Buon pomeriggio Francesco, Tommaso, il problema non è se ci sono gli esterni che voleva Grosso e centravanti o Ken, qui il problema è ogni rosse, calcio d'angolo, qualsiasi cosa è gol, e questo è un problema di anni. C'era Dodò, Ranieri, tutti quelli che si alternano. La fase difensiva della Fiorentina è terribile, mandano i pazzi tutta la squadra. Quindi se ricordi Fratini, no? Voleva il centrale ex Inter, e ora prenderlo subito, qui ci vuole gente d'esperienza in difesa, subito.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo, ve l'ho già detto qualche giorno fa. Secondo me l'impressione è che a Firenze abbiano preso un idraulico e continuino a comprargli cavi elettrici, spine, lampadine, e gli si chiede di fare qualcosa.
4: Ragazzi, da che mondo è mondo, il calcio è fatto da portiere, centrale difensivo, centrale di centrocampo e attaccante. Allora, ieri il portiere ha fatto una partita orribile, due interventi da bimbetto. Centrale difensivo dei tre, Ranieri doveva giocare titolare, non ha giocato. Centrocampo, manca un centrale di spessore che dovrebbe essere Torreira assolutamente. L'attaccante è tre giorni che è due partite che si mette in panchina perché va via, non viene, non gioca, non si allena. Basta, Paratici, tira fuori le palle, perché Grosso a colpo, ma tira fuori le palle.
0: Bene, devo dire, messaggio arrivato forte e chiaro delle sue intenzioni. Fabio, l'errore principale è quello di non considerare la Fiorentina dello scorso anno quella di Vanoli, che è arrivata sesta settima. Se butti via il bambino con l'acqua sporca, poi ci vuole tempo, ma non puoi sbagliare l'allenatore. È una lettura un po' difficile però da mettere in pratica, Fabio, perché non si può spacchettare la Fiorentina a seconda del periodo. Cioè, la Fiorentina di Pioli era X, la Fiorentina di Vanoli era Y. Alcuni giocatori sono stati presi e non confermati, altri sono stati deliberatamente ceduti per volontà del direttore sportivo, che, intendiamoci, per sua volontà sta portando avanti un tabula rasa collettivo dentro e fuori dal campo. La verifica su Grosso, se adatto o meno, va fatta al massimo ai primi di ottobre. È così, se no non riesci a salvarti quest'anno, siamo peggio. Oppure richiami Vanoli. Questa squadra non può permettersi Mastantuono e Gudmundsson insieme. Occorre un centrocampo più folto, che faccia filtro. È inutile fare rabone e colpi di tacco se sono fini a se stessi. De Zerbi era al Tottenham da aprile, comunque ieri non meritava di perdere. E quindi questo, Alessio, cosa c'entra col fatto che il nuovo Tottenham sia ripartito con 0 punti, 0 gol fatti e 5 subiti? Non capisco. Cioè, non meritare di perdere uguale mezzo punto in più in classifica? Non so che dire. Benve, ieri è stato montato un enorme vetro di separazione in tribuna d'onore. Da una parte la Fiorentina che abbiamo amato, coi grandi campioni, dove le lacrime sono di nostalgia, di malinconia, di sincera affezione. Dall'altra, questa specie di brutta copia fake, imbellettata di viola, con lo spietato realismo del campo, dove tra le macerie dello stadio restano solo le lacrime per una mediocrità che pare ineluttabile. Molto bello e anche molto duro nella sua, se vogliamo, anche brutalità, questo messaggio di Paolo Daccampi. Dobbiamo dare un po' di tempo alla squadra, con i giocatori che abbiamo bisognerebbe tenere di più il pallino del gioco, stare più alti con la linea difensiva. Grosso si deve allineare allo stile di gioco in base ai giocatori che ha. Daniele, cioè, ti sei reso conto di quante ripartenze ha subito la Fiorentina ieri? Cioè, Kvernadze, che è o rischia di essere l'ennesimo georgiano che sulla fascia fa il bello tempo, più che il bello e il cattivo tempo, mi fermerei al bel tempo e basta. Quante volte si è trovato uno contro uno con Jimenez perché aveva un enorme spazio da attaccare e mancava il raddoppio? Cioè, ieri era secondo te la partita in cui giocare più alti? Ma non vorrei la controprova, ecco, di questa affermazione. Da non tecnico mi sembra che tutti parlino di esterni, ma quello che manca è il centrocampo. Se anche non è un grande mercato, non credo che siano tutti i giocatori peggio di Grosso. Stefano, speravamo in un cambio di direzione, invece si spendono milioni, si cambiano gli interpreti, ma i risultati sono gli stessi. Questione di mercato, di manico, non era meglio prendere Sarri o Motta? Su Sarri non lo sapremo mai perché è andato altrove. Antonio 61, i terzini non sanno marcare, non c'è un mediano davanti alla difesa che fa filtro e ognuno gioca per sé, questa non è una squadra. Come si fa a prestare Fortini e Comuzzo e poi dare alla stessa squadra 16 milioni più bonus per Nge, come Fabian e Somm lo scorso anno? Andrea da Pescia, non è l'allenatore, perché un allenatore troppo avrebbe da levare tutti, dai dirigenti e certi personaggi ormai vecchi e certi fantasmi che noi non vediamo. Solo i giardinieri lascerei, abbiamo Paratici ma è solo. Questo è Fabri da Pescia. De Gea è il nuovo Di Gregorio, via Grosso subito, siete bravissimi, complimenti per la diretta di ieri. Non era meglio tenerci un difensore come Comuzzo, Maurizio Viola? Poi Babbo Viola, nessuno di questi tre che hai citato ha fatto le bizze e si è rifiutato di allenarsi? Sì, però allora anche qui Babbo Viola, mettiamoci d'accordo. Allora, perché anche su questo, la versione della società è una, la versione dell'allenatore è un'altra. Partiamo dal presupposto che tutte le versioni portano a e devono portare a favore del parlante, quindi da un lato della società e dall'altro dell'allenatore. Se Grosso dice che fino a quell'allenamento mancato, qui poi è partita la multa e tutto quello che è successo, Grosso si è comportato bene. Allora perché perché Ken non parte dal primo minuto? E allora, se Ken si è rifiutato di allenarsi e la Fiorentina sapeva di avere comunque aperto le porte alla cessione di Ken, perché si arriva alla gara col Frosinone senza un'alternativa in panchina? Cioè, mi sembra troppo comodo incolpare Ken perché il 27 di agosto, il 28 di agosto, in un momento di insurrezione stile ammutinamento del Bounty, salutiamo Dimitri Conti a proposito di ammutinamento del Bounty, arrivati allora a questo punto, è arrivati al punto l'ammutinamento di Ken, vada bene nella costruzione di una rosa non avere una riserva per gestire lo 0-2 nella ripresa. E ripeto, nulla toglie alla Fiorentina lunga, alla Fiorentina sfilacciata, alla Fiorentina che prende 7 gol, ha tutte le responsabilità di Grosso. Però io non ci sto a dire, siccome Ken si è rifiutato di allenarsi, allora è ovvio avere una situazione diversa rispetto a Jonathan David, rispetto a Nico Gonzalez o rispetto a Torsvet tra Juventus e Sassuolo. Io ci vedo un bel po' di responsabilità anche da parte della società nella gestione di Ken. Torreira e Icardi, se no si retrocede, questo è Massimo da Prato. Prendere Frendrup per Mandragora sarebbe perfetto per il discorso equilibrio a centrocampo, come diceva l'omonimo del Benve. Ormai l'omonimo del Benve è diventato un personaggio veramente. Comunque io Frendrup lo prenderei, lo sapete, ieri, oggi e domani. Elia Jeremy, più che altro non ti esponi dicendo che se vendi Ken ne prenderai uno più forte o minimo uguale, è lì che si incartano e si vanno a contraddire. Ora ragazzi, tra poco, e sarà Dimitri Conti a raccontarvelo, usciranno anche le distinte, come si sarebbe detto una volta, di Manchester United e di Ipswich Town. Come dicevo in apertura di trasmissione, dall'Inghilterra filtra che Zirkzee sarà in panchina, quindi se poi questo sarà confermato dai fatti, cioè comunque di uno Zirkzee convocato, vuol dire che sotto sotto la situazione è un po' bloccata, ed è bloccata il 30 agosto. Mi sembra che le esigenze della Fiorentina siano superiori rispetto a quelle dello United, cioè che la Fiorentina abbia molto più bisogno di comprare un attaccante di quanto non ci sia urgenza per il Manchester United, che tra l'altro in panchina ha Šeško, ha Rashford, ha Mbeumo in campo, ha Cunha in campo, ecco, di vendere un attaccante per quanto sia importante anche rientrare dai costi. Altri tre WhatsApp audio, Saretta. 15:50.
5: Buon pomeriggio e sempre forza Viola. Vorrei fare una considerazione su ciò che è successo ieri. Non voglio tanto parlare del risultato, l'avversario, ma di Grosso. Io non contesto Grosso sotto il profilo tecnico e tattico. Lui è un patentino, quindi io no. Però contesto il fatto di aver citato Ken quando questo giocatore ha tradito la Fiorentina dopo che lo ha tirato fuori da una situazione dove non lo voleva nessuno e ha avuto Ken una stagione forte con Palladino. Allora io dico questo, no? Ma perché parlare di Ken dopo un 3-0 con il Frosinone? E qui lo contesto molto Grosso. Non so cosa voi ne pensate. Buona serata.
6: Ciao ragazzi, ma allora io ora non è che per battere il Frosinone ieri serviva Tosvet, Zirkzee, o si è perso perché Gudmundsson è sui per ripartenza perché Kendler in tribuna, cioè per battere il Frosinone ieri bastavano quelli che c'erano ieri, il 99% dei casi perlomeno. Quindi allora o il problema dell'allenatore, e comunque gli va data ancora fiducia perché non può esonerarlo dopo due giornate, oppure a questo punto io dico l'ambiente che gira intorno al mondo Fiorentina, all'interno di Viola Park, e questi qui si hanno probabilmente dei giocatori troppo coccolati, troppo viziati.
7: Ragazzi, buongiorno. Lo so che Grosso, Paratici ci vogliono fare i giochisti, ma qui non lo so. Mettiamo a posto un tanto la difesa, perché qui se ne busca veramente da tutti. Cioè non ci si può presentare con una difesa di burro a quella maniera. Si perderà con le squadre più basse possibili. Saluti a Gabriel.
0: Queste le vostre considerazioni al primo amico. Dico che se un giornalista chiede a Grosso di Ken, tendenzialmente Grosso è tenuto a rispondere di Ken e su Ken, quindi non è che all'interno della conferenza stampa all'improvviso Grosso stava parlando dei massimi sistemi della fisica quantistica e poi ha detto ah già, tra le altre cose, certo oggi Ken avrebbe fatto comodo. È stato chiesto a Grosso di Ken e Grosso con grande sincerità e franchezza ha risposto. Cioè, l'alternativa era una risposta da 0 a 0. Io sinceramente è una risposta che ho apprezzato. Poi si può discutere di tutto, però ragazzi mi raccomando sempre lucidità, lucidità. Quello che ha fatto Ken l'altro anno è qualcosa da licenziamento in tronco. Vi ricordate quanti gol solo davanti alla porta ha sbagliato? Ora, fino a prova contraria, Sandro, non credo che sbagliare gol sia un elemento in grado di portare a un licenziamento per giusta causa. Come si è comportato? Ecco, anche qui c'è una società che ha a disposizione degli strumenti per valutare dei comportamenti, ritardi, quello che vi pare. Giocava solo per la nazionale, una volta fuori dal mondiale ha smesso di giocare con la Fiorentina. Anche questo è un errore, ma tanto... Purtroppo nell'era social e nell'era degli algoritmi io ho la certezza che queste convinzioni poi siano avvalorate da pagine social, pensieri di altri tifosi, e non se ne esce. Cioè è inutile ricordarvi di come stava Ken contro la Bosnia, di come stava Ken contro il Verona, di come Ken ha cominciato la stagione in ritiro facendo lavoro a parte, personalizzato, saltando anche un amichevole. Tanto è una battaglia persa. Quindi la convinzione di Sandro da Pisa è che Ken meritasse l'anno scorso il licenziamento in tronco, e va bene, vorrà dire che se ne riparlerà con i sindacati, la CGL, il sindacato calciatori e su talk show politici. Io dopo un po' mi arrendo. Allora leggo gli ultimi messaggi, poi andiamo con raffica di WhatsApp audio finali. Secondo Fabio l'acquisto di Vieri è stato avventato, ti sei giocato uno slot per extracomunitari per prendere un giocatore che per adesso non fa la differenza. Poi, secondo il Coyote Andrea, che prima era intervenuto su parlando dei legami Grosso Paratici, dice ha detto molte cose inesatte, ma non sapremo mai quale perché non le ha specificate l'amico. Mandragora vuole il Genoa, ecco prendo Frendrup perché si fa filtro zero in mezzo fin qui, anch'io Frendrup lo prenderei ieri, oggi e domani. Non è troppo presto per alzare un polverone contro Grosso, per me la colpa più grande ce l'hanno i soliti giocatori che sbagliano i gol più facili, good in primis. Marcello da Livorno, due esterni bassi che non difendono, due centrali lenti, macchinosi e inguardabili, manca un mastino a centrocampo, sugli esterni che rientrano hai detto tutto te, Pellegrino non può fare il gioco di Ken, vediamo chi siamo domani sera alle 20. Però ragazzi ecco, l'unica cosa positiva è che non è domani sera alle 20 ma è martedì sera alle 20, quindi c'è un po' di tempo in più. Il Sassuolo aveva un centrocampo con Koné e Matic, noi abbiamo Bradip, il Sassuolo aveva esterni da 20 gol, noi da 5-6, se Paratici voleva replicare il Sassuolo ha cannato il mercato, sono preoccupato. Ecco guarda, ringrazio Alessandro perché almeno per una volta non sono io a dover fare riferimento al Sassuolo, che se no sembra veramente un'ossessione, però quello che dice è corretto perché l'anno scorso solo i titolari hanno fatto 15 gol, cioè Lorientè e Berardi, Koné, Matic e Torsvet hanno portato anche loro fior fior di gol e soprattutto, vedi alla voce Matic, un rendimento di ordine difensivo, di equilibrio di grande livello, quindi perfetto, inattaccabile il tuo messaggio. Ovviamente è anche giusto pretendere qualcosa di diverso rispetto al Sassuolo, ma certo di quel Sassuolo non è stato preso granché. C'è chi se la prende con l'ascoltatore di prima che parlava di Andrea Azzoli per la Serie A, guardate la panchina di ieri e fatevi una domanda, chi metto in campo? Poi partita lasciamo perdere. Tutto bello, un pensiero a Celeste Pin e mi è dispiaciuto. Benve, ero dietro di te al Viola Park con gli spagnoli, per me non sei gobbo, attenzione. Ecco, questa è l'esclusiva con cui sono felice di chiudere la trasmissione. Io però non mi ricordo di dove ci siamo incrociati, ecco, al Viola Park con gli spagnoli. Ora in questo momento di poca lucidità del sottoscritto non mi ricordo, quindi magari mi spiegherai sui social. Ragazzi, non c'è più tempo per leggere i messaggi di testo. Prima dei saluti, ci sentiamo altri. Facciamo 4 WhatsApp audio. E poi, tanto tra poco, arrivano altre 2 ore di diretta con Dimitri Conti. Ma intanto,
8: comunque,
0: 4
8: anche
0: WhatsApp.
8: La sfilata dei vari campioni, boh, cioè, ti lascia perplesso. Perché, cioè, vedere da passare da Fatiterim a Egasio e Landaui, boh, onestamente, potrebbe essere anche un po' organizzato un po' meglio, eh. Oh no.
9: Ma che paragone vuoi fare? C'è il Tottenham. Il Tottenham ha fatto anche ieri, ha perso 2-0, ha fatto 27 tiri in porta, 2 tiri in porta a Newcastle e 2 gol. Doveva fare minimo 3 o 4 gol.
0: Quindi
9: si è fatto un tiro in porta. Ma che paragone è questo? Ma di cosa state parlando? Di cosa state parlando?
10: Ciao Bembe, guardando il discorso in maniera un po' più ampia, io mi ricordo che è stato detto, beh, diamo come abbono 2 anni a questa società per capire come muoversi all'interno del calcio italiano e poi cominciamo a criticare. Ma obiettivamente, cioè, da quando hanno istituito il Viola Park, cambiano personaggi, giocatori, vanno e vengono, ma in campo, ripeto, si vede sempre il solito atteggiamento e la stessa mentalità. Quindi è l'atteggiamento, la mentalità e l'idea di calcio della società. Cioè, bisogna andare un po' più in alto con le critiche, è inutile fermarsi sempre al DS o all'allenatore. Grazie Gabriele, forza Viola.
11: Beh, io sono d'accordo sull'equivoco e sulla confusione tra Pratici e Grosso, però quanti altri allenatori si ritrovano a questo punto una squadra ancora non completa? Ma vedi qualcosa? Qui il fatto è che non vedi nulla, sembra un grande bufonero, una grande confusione. Buona giornata Andrea 61.
0: È verissimo quest'ultimo aspetto e nessuno lo toglie dalla discussione su Grosso. Detto questo, io mi sento comunque di ribadire che l'allenatore in queste 2 prime partite non ha mai avuto una rosa uguale a se stessa e perdonatemi, quando si cambiano 10 giocatori in entrata e 10 in uscita, io non so che tipo di aspettative voi abbiate sul vedere qualcosa. Segnalo, perché chiedo scusa a Dimitri a cui ruberò un minuto, l'ascoltatore di prima che dice ma che esempio fate col Tottenham, cosa che esempio fate col Tottenham, dico all'ascoltatore, quando si citano i dati, soprattutto con chi come me è fissato sui dati, bisogna essere precisi. Il Tottenham ieri ha fatto 17 tiri contro gli 11 del Newcastle, quindi non 25-2, 40-0, quello che vi pare. Citiamo anche gli expected goals, 1,12 a 0,72, quindi non 60-0, e la partita è finita 0-2. I tiri in porta sono stati 6-2, quindi non 100-0 a favore del Tottenham. Numeri molto meno sproporzionati rispetto a quelli di Fiorentina Frosinone. Quindi l'invito all'ascoltatore, se vuol parlare di numeri, è di farlo in modo accurato, altrimenti rischio di fare figuracce. Tra poco Dimitri Conti, 2 ore scoppiettanti, perché Dimitri, lo sapete cosa porta con sé. Con il sottoscritto ci ritroviamo domani a Chi si compra. Buon proseguimento, state su Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: È italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera. I colpi sono stati esplosi la scorsa notte contro la folla riunita all'ippodromo di Schachen, dove erano presenti circa 3.500 persone. 5 feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è ancora caccia all'autore o agli autori dell'attacco e alle ricerche partecipa anche la polizia tedesca. La Farnesina segue il caso mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica della sparatoria.
13: La cronaca, omicidio la scorsa notte a Castellanza nel Varesotto. Un cittadino marocchino di 41 anni è stato trovato in fin di vita in un parcheggio raggiunto da diversi colpi di pistola. Inutili tentativi di rianimazione. Sull'omicidio indagano i carabinieri che stanno esaminando anche le immagini delle telecamere della zona. Tra le ipotesi al vaglio quella di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga.
14: E dal Vaticano, un nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskoff, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
15: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
13: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet. Le vittime sono almeno 768, mentre oltre 3.000 persone risultano ancora disperse. Tra loro anche tre italiani, per i quali proseguono le ricerche coordinate dalla Farnesina. Quasi 20.000 uomini sono impegnati nei soccorsi, mentre resta alto il rischio di nuove frane e inondazioni. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dalle macerie dopo essere rimasta sepolta per 60 ore.
14: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il grande controesodo di fine agosto, con oltre 25 milioni di spostamenti previsti nell'intero weekend e traffico intenso soprattutto nel pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, sulla 14 Adriatica e sulla 2 Autostrada del Mediterraneo. Stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Intanto l'estate non molla la presa con l'anticiclone africano che porterà caldo sopra la media e punte vicine ai 40 gradi al sud anche all'inizio di settembre. Mercoledì breve parentesi temporalesca al nord. Poi torneranno sole e alte temperature.
13: Lo sport, MotoGP, protagonista ad Aragon con Marc Marquez al comando della gara dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia. Per il tennis scattano invece a New York gli US Open, ultimo slam della stagione. Subito in campo Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cina. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams.
14: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
16: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
18: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o, oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la o. Oh.
16: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
19: Buon pomeriggio, Fiorentinucci e non, Dimitri Conti che vi parla. 100 anni e un giorno e il giramento di pale è quello di sempre. Fiorentina 0, Frosinone 3 nel giorno in cui si festeggiavano i 100 anni, se non è una ricorrenza rovinata, poco ci manca. È da ieri sera che le domande si sprecano, il promo vi ha promesso leggerezza nel format di Viola Weekend, però con il sottoscritto al timone da solo dopo una giornata come quella che abbiamo vissuto ieri, dalle emozioni fortemente contrastanti, è una promessa che non riesco a garantirvi in senso assoluto. Ci sono io per le prossime 2 ore con voi qui al timone, con me Sara Mastrosimone di là dal vetro a curare la parte tecnica. Tutti i vostri messaggi che sono già un'infinità e che accoglierò ancora ben volentieri, testuali o audio, i numeri sono sempre quelli: 348-7513-933 per la casella WhatsApp. Se invece volete, come avete già fatto nelle 2 ore precedenti con Francesco Benvenuti, collegarvi e parlare tramite linea telefonica fissa 055 77 111 71, mi raccomando, parola d'ordine brevità audio non troppo lunghi, perché siete tanti, siete tantissimi, quindi cercate di stare tra i 30 e i 40 secondi per cortesia, così riusciamo a dar voce e sfogo a tutti. C'è tanto da dire, lo faremo anche con i nostri consueti collegamenti. Oggi scaletta ridotta, nel senso che vi abbiamo abituati male con la 24 ore, che è stata un successo di questa emittente, per la quale vi ringraziamo di essere stati con noi, di non averci abbandonato neanche nelle ore più profonde della notte. Quindi abbiamo detto c'è tanto tantissimo da dire, perché è già partito un motivetto, un coro che fa eco da ormai più di rispetto a ieri, e che vuole nel mirino l'allenatore Fabio Grosso. Noi però cerchiamo di essere la giustizia incarnata, cerchiamo di professare l'obiettività anche nel scomodo campo che è la ricerca di un colpevole, e partiamo con uno spoiler, perché il sottoscritto crede che un colpevole in assoluto non ci possa essere in questa fase. È una divisione, una compartecipazione di responsabilità che tocca sicuramente il lavoro dell'allenatore, che sia comunicativamente che tecnicamente può fare molto meglio, può fare molto di più, ma non è soltanto quello. Sarebbe di un riduttivo devastante credere che possa essere soltanto quello, ma l'abbiamo detto, approfondiremo tutti, perché siete tantissimi, siete quasi imbarazzantemente troppi. Comincio così, mentre invito già, volendo, Sara Mastrosimone tra un audio e l'altro, la vedo che processa a non finire. Quando vuoi, per quanto mi riguarda, possiamo anche partire già col primo collegamento del nostro pomeriggio. Io però vado a recuperare un po' di messaggi arretrati, perché altrimenti non riparo. Siete troppi, l'ho detto, siete imbarazzantemente troppi. Ci serve Friendrup, non Gnonto, dice Maurizio. Può essere, non so bene quale fosse il discorso, perché i giocatori sono esageratamente diversi tra loro. C'è chi, come Nick, dice la delusione enorme con i festeggiamenti di ieri, festeggio anche la fine del mio sentito tifo per la Fiorentina, mi accontento dei tanti bei ricordi, di questa gente non mi appartiene. Quando vi capiterà, fategli presenti la vergogna e lo schifo, la mancanza di dignità come persone. Molto duro. Nick, per evitare altre sofferenze continuerò a sentirvi perché vi voglio bene, ma lo farò molto meno. Secondo voi, ci chiedono, Grosso ha richiesto a Paratici uno come Zirkzee o uno come Beto? Bella domanda. Io credo più uno come Beto, se devo dire la mia. Siete, state arrivando in tantissimi, quindi c'è saluto Dido che dice il Benve zitto zitto ma ha rubato un minuto, è inaccettabile, ma infatti è già calata la mannaia della giustizia sul mio amico e collega Francesco Benvenuti. Tra l'altro vi preannuncio che io sono di molto arrocchettato, come si dice qui a Firenze, perché stanotte ha deciso all'improvviso di tirare una ghiacciata nelle ore della di avvicinamento alla mattina. Io avevo le finestre completamente aperte, ho un'età fisica ma soprattutto mentale secolare, per cui mi sono svegliato e sono completamente incriccato. Manco Dragusin ieri sera aveva queste difficoltà di locomozione come il sottoscritto oggi. Quindi tutto questo per dire, per favore, abbiate pietà del sottoscritto, cercate di non farmi perdere troppo la pazienza. Abbiamo una caterva di messaggi audio, giusto Sara? Mandiamone allora tre, dai, tre, la 1, la 2 o la 3. Arrivano, i vostri messaggi audio arrivano.
20: Oh, ecco. Ora mi voglio proprio godere Dimitri, il capo dei cattivi. Ah, distruggili tutti, tigre.
21: Ragazzi, io l'ho detto, c'è dell'amarezza, però dopo tutti questi cambiamenti e difficoltà soggettive, probabilmente il problema è ancora l'assenza di una vera coesione tra i giocatori. Quantomeno speriamo che la fame di rivalsa, dopo questi 7 gol incassati e zitti, dia una bella scossa a questa palude, ecco. L'allenatore sì, c'ha il compito di svegliare nei ragazzi, no, uno spirito di orgoglio che secondo me attualmente è fiacco come pochi. anche a fronte di una composizione di squadra ancora va bene, imperfetta, però non può essere una scusa. Alexandra Montespertoli.
1: Grosso va esonerato per il semplice motivo che uno, a Roma non si è accorto che Brescianini è stato fatto a pezzi da Dybala, e Endur e Fagioli non gli ha consigliato i movimenti giusti per evitare gli spostamenti di Moura sulla tre quarti. Ieri Jimenez è stato fatto a pezzi dal Georgiano e lui non l'ha sostituito, e non si è reso conto che il centrocampo della Fiorentina non ha passo. Di conseguenza poteva tranquillamente cambiare modulo, fare un 4-2-3-1 con Attà dietro la punta e Gudmundsson e Mastantuono sugli esterni.
19: Bene, queste erano parte delle vostre opinioni, una prima parte del flusso delle vostre coscienze dopo Fiorentina-Frosinone 0-3, che è più importante del centenario, perché è la discesa sulla terra per molti che seguono anche, per nostra fortuna, con frequenza questa emittente e volavano pindaricamente, forse anche ignari del mito di Dedalo e Icaro, no? Che fece l'errore di avvicinarsi troppo al sole. Ecco, se esistono certe storie è perché ogni giorno ne ritroviamo traccia nella nostra quotidianità, qualsiasi sia la nostra sfera, per cui mi auguro che ora quantomeno qualcuno, la gran parte di coloro che ritenevano la Fiorentina una squadra, udite udite, pronta a giocarsi lo scudetto con uno o due acquisti fatti bene, beh, è giusto che questi signori siano tornati tra noi. Bentornati, bentornati. Il comandante di coloro che stanno raso terra mi dà il bentornato a bordo dell'imbarcazione, e per capire il motivo per cui io ritengo che non possa essere totalmente colpa e unicamente colpa di Fabio Grosso, perché la rosa non è all'altezza. In questo momento è una rosa completamente sproporzionata, piena zeppa di interni, di centrocampo, e io devo anche sentire che non si molla Thorstvedt perché esce Mandragora. Ma mi volete dire l'utilità dov'è? Thorstvedt fa cambiare passo a tal punto a questa Fiorentina da doverci investire ancora altri soldi, avendo un sacco di reparti scoperti, avendo zero esterni puri, perché l'unico para esterno che abbiamo è un adattato, è Mastantuono. Io pongo un po' di interrogativi, cerchiamo anche di arrivare magari tutti insieme alla risposta, perché non è detto che sia una sola la strada giusta, no? Magari anche gli stessi che stanno preparando la forca per l'allenatore, che non è il mio allenatore. Io, chi mi segue il lunedì e domani, ovviamente non perdetevelo l'appuntamento con Uno Contro Tutti, perché con Tommaso Loreto, come potrete immaginarvi, ne voleranno delle belle. Chi mi segue sa che Grosso non è mai stato il mio allenatore, però il fatto che le critiche siano cominciate già dopo una vittoria, anzi a margine, neanche dopo, direi già durante, se non anche poco prima, di una vittoria per 4-1 come quella all'esordio in Coppa Italia contro il Benevento, beh, racconta anche e soprattutto della malattia atavica che non abbandona mai certa gente. E noi ci proveremo, perché noi siamo come Don Chisciotte e proviamo anche a vincere le famose battaglie contro i mulini a vento. Mentre proviamo a perfezionare il collegamento, vado a leggere ancora un po' di messaggi, tanto ne abbiamo una valanga. Avete sentito cosa ha detto Antognoni? Chiede Andrea. Credo che, insomma, poi Francesco ne abbia già parlato, io stavo venendo e non ho avuto modo di sentirlo fino in fondo, ma sono circolate delle dichiarazioni dell'Unico 10 all'agenzia ANSA, insomma hanno fatto molto discutere. Ve ne recupero e ve ne leggo al volo uno stralcio, perché insomma non si è limitato a far valere soltanto la propria posizione, ma ha anche amplificato in un certo senso il raggio, perché dice Giancarlo Antognoni all'agenzia ANSA: a differenza di Baggio, Rui Costa e Batistuta, io non ho mai tradito la Fiorentina, e non è che non sono venuto per ripicca, ma per quanto è successo 5 anni fa. Poi, di fronte a una richiesta di eventuale ripensamento in caso di scuse e un commento di fronte alle onorificenze, diciamo, fatte dalla famiglia, dal commesso in generale, dalla proprietà della Fiorentina nei suoi confronti, ha detto che non ne capisce il senso oggi, soltanto adesso è tardi. Detto questo, poi c'è stato anche il caso di Fagioli, e quindi andiamo a mettere insieme un po' di cocci, perché poi anche su firenzeviola.it ne trovate già conto. C'è un pezzo, eccolo qua, uscito poco meno di un'ora fa, con praticamente, vado a riassumervela, un articolo con un intervento dell'opinionista e giornalista Gianfranco Teotino, che diceva, insomma, di essere poco convinto dal lavoro di Grosso e dal ruolo di De Gea come capitano, e si leggeva un mi piace social di Fagioli, ma poi lo stesso Fagioli è intervenuto a far chiarezza e ha precisato sotto gli amici di Space Viola, sotto un post appunto del fatto degli amici di Space Viola, che gli è partito il dito, via, riassumiamola così, gli è scappato il dito, succede, poi soprattutto questi boomers, è vero, gli scappano, come dite, un ragazzo di 20 anni, e vabbè, dai, gli è scappato il dito, anche se è un ragazzo di 20 anni, gli è scappato il dito. Abbiamo altri messaggi audio, Sara, dai, facciamo altri tre, ce li abbiamo, vai, un'altra tripletta.
2: Buonasera, ma non è che abbiamo osannato Paratici prima ancora di vederlo all'opera? Sì. Perché quando arrivava Paratici sapeva che c'aveva una serie di giocatori da dover vendere e una serie di acquisti da fare. Ora di Paratici mi ricordo l'acquisto di gennaio di Fabian e Brescianini, e già li ha messi sul mercato. Ha comprato subito difensori, l'allenatore l'ha scelto lui, quindi facciamo finire il mercato, sentiamo quello che dice e da lì si terrà le conclusioni. L'importante è ricordarsi che forse l'abbiamo osannato troppo presto.
19: Bella domanda, eh?
3: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Scusate, ma avete visto Alvini in panchina? Che carisma, come dettava i tempi, come parlava, come si esprimeva, come gesticolava. Ma volete mettere la grinta, la personalità di Alvini con Grosso? Che mi sembra un dorme in piedi. Forza vela sempre.
19: Vogliamo mettere il
22: Paratici
19: carisma.
22: Non è in grado di fare il DS, è stato bravo quando l'aveva affiancato con qualcuno in gamba, da solo ha quasi portato il Tottenham per 2 anni in Serie B e gli ha fatto spendere un sacco di soldi. L'anno scorso una campagna acquisti a dicembre fallimentare, fate voi, per me non è in grado di fare quel lavoro.
19: Critiche, critiche nei confronti di Fabio Paratici. Come suona diversamente, cara Sara Mastrosimone, cari amici all'ascolto, la musica, che è successo nel frattempo? Eppure mi sembra che sia la stessa persona che secondo qualcuno meritava soltanto elogi, lodi divine, esclamazioni e invocazioni, quando qualcuno cercava di farvi stare sulla terra, si è preso del demente. Però che ci vogliamo fare, la vita è questa. Ci ha chiamato però Gianfranco e quindi gli do il buon pomeriggio. Ciao Gianfranco, buona domenica.
23: Ciao, buonasera. Ascolta, sì. Io leggo qui, sì, che c'è un centravanti, o non so ora il nome, non me lo so, sta passando il coso, ma non lo... Che lo vuole anche il Como, ma insomma, che cavolo fa? Fammelo dire.
19: Bella domanda, grazie Gianfranco per averci telefonato, rimani in collegamento che ti rispondiamo. Ken che fa? Ken rimane impiccato al palo, nel senso buono, non è che lo voglio giustiziare, ci mancherebbe, no, perché qui siete capaci di darmi anche dell'assassino preventivamente. E Ken rimane al palo, certo è che mi viene da pensare una roba stramba. Com'è che la Fiorentina è l'unica squadra che volutamente si priva di uno dei propri pezzi da 90, perché rimane comunque il calciatore di gran lunga più pagato della rosa, mentre l'hanno già fatta tanti miei colleghi a questi microfoni, ma lo ricordo, la Juventus Ieri sera gioca con David titolare, Nico Gonzalez esubero dichiarato, almeno così sembrava, perché potrebbe anche cambiare il suo destino. Segna il gol decisivo per stappare la partita, 2-0 lo fa Kop Meiners, altro giocatore da Juventus messo sul mercato. Zirkzee oggi non arriva, non arriva perché va in panchina. Ma anche Zirkzee è un giocatore in uscita, non è neanche un titolare dello United, per cui la domanda che mi faccio è: chissà com'è che la Fiorentina, e io vi vedo già che mi venite a dire il Frosinone con Gegemis. Sapete, vero, che il Frosinone rispetto alla Fiorentina aveva più modo di rinunciare a un giocatore sulla tre quarti d'attacco. Sembra incredibile, ma è questo. Sul tema degli attacchi, chiamiamoli così, a Paratici, leggo un messaggio che si inserisce nel filone ed è di Gianluca Oriente, anzi scusami, Gianluca da Potenza. Credo stia cadendo il mito di Paratici, non sta costruendo la squadra per le necessità di Grosso, che comunque non è esente da colpe, ha gestito male il caso Ken e si è completamente incartato negli ultimi giorni tra acquisti e cessioni ancora da fare. Serve un mediano, un altro esterno e una punta che non faccia rimpiangere il cantante trap. Questa è l'opinione di Gianluca da Potenza, però io tanto lo sapevo che sareste arrivati come le vespe sulla frutta, per cui abbiamo un altro amico che ha chiamato allo 055 77 111 71 ed è Alessandro dalla Lunigiana. Ciao Alessandro, buona domenica.
4: Buona domenica. Allora, ormai ci ho preso gusto, io sì. Da un anno che vi seguo ci avevo sempre vergogna a telefonare.
19: No, sbagli, sei il benvenuto.
4: Però devo, io c'ho questi ragazzi della Lunigiana che dicono chiamali,
19: ha visto, fanno bene.
4: Radio Firenze Viola.
19: Fanno bene.
4: Allora, lui si era detto, e ieri ho fatto il vocale, attenzione al contropiede, avevo detto, allora, la formazione, però qui è attenzione a tutto il reparto difensivo, qui non c'è un giocatore che difende. Abbiamo preso D'Agosti, mi pare un uomo di piombo, un uomo di sale, fermo lì, non salta solo di testa, quando qualche volta se salta. Cioè Ranieri l'abbiamo messo in croce, ma Ranieri vale 10 di questo giocatore qua.
19: Che vi devo dire? Che ti devo dire, Alessandro? Io lo sai, se mai ascoltato, io su Ranieri ho fatto delle battaglie feroci. Quindi
4: è
19: che
4: sei come mio babbo, è come mio babbo. Il mio babbo dice: se il direttore di Radio Firenze Viola, il Calamai e il Tomaro gli hanno sempre detto come bravo Pratici. Ma ci ricordiamo che Pratici era dietro al grande Marotta e a Tottenham ha fatto un po' male. Cioè oggi mi dice, ieri sera mi ha telefonato 4 volte perché noi abitiamo insieme, e 4 volte mi ha detto: se mi viene da piangere a sentir Battistuta venire Radio Firenze Viola, però ora Radio Firenze Viola dice quello che dicevo un mese fa.
19: Come dicevi te.
4: L'unico che ci ha preso, purtroppo.
19: No, ma non è questione di prenderci, è questione di cercare anche di tenere la barra dritta, perché miracoli forse l'ha fatti uno, forse li ha fatti uno, e non siamo né io né te né Paratici né chiunque altro. Quindi
4: c'è la linea gotica contro i strisciati, ieri sono meravigliati. Sai quanti mi hanno preso per i fondelli?
19: Lo so.
4: Perché qua Massa Carrara, Lunigiana, tutti strisciati, tutti
19: morti. Lo so, è confine,
4: qui non me la ricordate Massa Carrara, metto Scala anche qua. E qua sai quanto noi poveri della Fiorentina veniamo offesi tutti i giorni. No,
19: non vogliamo cancellare Massa Carrara dalla cartina geografica, questo te lo prometto, quindi ci impegniamo a ricordare quotidie che Massa Carrara e la Lunigiana sono sulla cartina della Toscana.
4: Guarda che vi seguiamo tantissimi, veramente.
19: Grazie, saluta tutti allora e rimani collegato con noi. Grazie per aver chiamato Alessandro dalla Lunigiana, ma io lo sapevo che tanto non ci avreste certamente lasciati soli. Leggo a proposito del tema Paratici, che vedo insomma vi fa frizzucchiare quasi al pari direi di quello Grosso. Buonasera, dice Stefano. L'esaltazione a Paratici è tipicamente fiorentina. Al DS occorreva un allenatore obbediente, dice Stefano. Però Stefano, io ho un sospettino che Paratici abbia preso Grosso proprio perché lo ritenesse un allenatore obbediente, tant'è vero che la costruzione della squadra è fatta a prova di allenatore obbediente, non proprio di uno che fa volare gli stracci. Traduco: Vi ricordate Pradè Palladino? È vero, no? Ve lo ricordate che sono volati gli stracci tutti i giorni, a tutte le ore per un anno? Ecco, con Palladino, Paratici, questo mercato non lo poteva fare, perché volavano già da qualche settimana gli stracci. Se vi ricordate come sono andate le cose all'epoca. Quindi oggi non si ripara, Sara, aumentano i messaggi audio, si moltiplicano, pare le formiche quando butti un po' di pane per terra, ragazzi. È così, è l'effetto di Fiorentina Frosinone 0-3, purtroppo. Saluto anche Chris da Campi che mi chiede in Crication. Assolutamente sì, caro Chris, sono veramente bloccato, ripeto, paio Dragusin ieri contro le scorribande del buon Raimondo. Poi anche lo stesso Alessandro dalla Lunigiana ha tirato fuori un tema che a me tocca, lo sapete, io sulla irriconoscenza nei confronti di Luca Ranieri ho fatto un filone di discussione, di presa sul rispetto a quella che sono sempre stati gli umori dell'ambiente. Faccio un po' di tennis tavolo, nel senso, ve lo dico, voi che ci state continuando a mandare un sacco di messaggi al 348 7513 933, recupero qualcuno che è rimasto fuori da prima e qualcuno, diciamo, nel presente. Quindi se non vi sto leggendo ancora è per questo motivo, voi continuate a intervenire e continuate a chiamarci, come ha fatto Marco da Barberino, al quale do anche a lui la buona domenica e buon pomeriggio. Ciao Marco.
5: Ciao, ciao, io ti ho telefonato per fare ammenda verso di te, perché pronto?
19: Sì,
5: no,
19: ti
5: no,
19: sento,
5: è vero,
19: sento.
5: Perché io ti avevo giudicato troppa pelle per una mia idiosincrasia verso il timbro e l'enfasi vocale che mi rimane ancora un po' indigesta. Però
19: ognuno c'è,
5: è una forma sbagliatissima giudicare la forma, confonde la forma con la sostanza.
19: Questa è, cioè, altrettanto
5: io,
19: vero.
5: Spesso continuo a non essere d'accordo con te, però è questo, però, ma lo volevo dire perché, siccome si tende spesso a considerare intelligenti quelli la pensano come noi stessi, invece io non sono così, penso di essere piuttosto netto intellettualmente.
19: Sì.
5: Siccome ho visto che sugli argomenti, anche se spesso non siamo d'accordo, tu entri in merito, tu vai in deep dive, ti approfondisci e comunque tu c'hai una certo tipo di competenza.
19: Ti ringrazio.
5: Sulla quale poi alla fine, no, era giusto che ti chiedessi scusa in diretta. Perché
19: ma io non so scusa per che cosa, però. Non importa, sono rimasto antipatico, ma non c'è problema.
5: No,
19: come dissero di Carmelo Bene, a me riesce benissimo fa l'antipatico.
5: No, ma perché, siccome ti ho attaccato troppo direttamente, e poi su una cosa aggiungo, sì, l'ultima cosa.
19: Vai.
5: Quello che mi piace a me è che non ti fai mettere piedi in capo dagli ascoltatori. Quando serve, giustamente, tu rispondi a tono. Perché il dogma di cazzo, sono di quali il cliente gli ha sempre ragione, è una delle più grosse bischerate che ci chiede. E questo non va bene. Siccome sono lontano dal discorso dell'uno vale uno, per me l'intermediazione professionale di un giornalista è fondamentale, perché se mette all'ascolto gli è per imparare qualcosa su quell'argomento, per il quale si presume quell'argomento sia più a conoscenza di me. Tutto qui, te lo volevo dire.
19: Ti ringrazio tanto, è un intervento che mi fa enormemente piacere, e come dirti, se ti rimaneva antipatico non c'è problema, davvero, è questione di gusto. Però questo riconoscimento per me vale tantissimo, perché veramente mi conforta e mi spinge a fare ancora meglio questo tipo di mestiere. Quindi grazie ancora Marco da Barberino. Facciamo una cosa, Sara, fermiamoci un istante, dai, no, aspettiamo un attimo, no, io faccio come, vado senza scaletta, perché no, ci fermiamo un istante, 2 minuti, arrivano messaggi a tutto spiano, il bomber viola che non lo leggo, chi abbiamo? Thomas, vado avanti. Ranieri sarebbe stato, leggo un attimo un paio di messaggi e poi ci fermiamo, allora, Ranieri sarebbe stato sul secondo palo, sia sulla rabbia di Mastantuono, sulla rabona, ok, di Mastantuono, che sul cross di Gudmundsson. Sinceramente la formazione mi piaceva, tranne Pongracic al posto di Ranieri, dice Thomas. E poi recupero un altro invece da prima, Francesco, una squadra giovane e nuova, la necessità di un leader in campo che non c'è, ed è inoltre una squadra con evidenti buchi in alcuni ruoli, il che complica ulteriormente la situazione. Non si vede nessuna crescita dal Benevento ad oggi, anzi. Questo è il pensiero di Francesco, ce ne sono tanti altri, cerco di dar sfogo a tutti, cerco anche di far intervenire gli ospiti se hanno voglia di intervenire, se poi non hanno voglia di intervenire si va avanti lo stesso. Ci fermiamo un istante adesso, sì.
12: Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
16: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: E rieccoci, Viola Weekend, 30 agosto, 16:34. Abbiamo fatto una pausa flash velocissima e torniamo con i vostri messaggi. E ripeto, oggi non si ripara, cercherò di farcela, però, perché voglio dare voce a tutti, perché se abbiamo festeggiato ieri 100 anni della Fiorentina, è anche doveroso ricordare che nei 100 anni della Fiorentina un ruolo centrale, cruciale, lo ha avuto la gente, il popolo della Fiorentina. E quindi voglio anche dare sfogo a voi e leggo per esempio un messaggio del runner Viola che chiede: tutti danno la preparazione al Viola, tutti danno colpa alla preparazione al Viola Park, ma la Roma non l'ha fatta a Trigoria, eppure domenica, che poi era lunedì, andavano come le bombe. È una domanda che a questo punto traslo e rivolgo al nostro primo ospite di questa seconda parte del pomeriggio di Radio Firenze Viola, che è una voce notissima a tutti, Mario Tenerani. Buon pomeriggio e buona domenica.
5: Ciao Dimitri, buon pomeriggio a voi, buona domenica.
4: So se hai sentito la considerazione del runner che dice che ha i suoi dubbi sul fatto che c'entri qualcosa la preparazione al Viola Park. Ora, ieri il Frosinone sembrava andare un pelino di più e in effetti il Frosinone buona parte l'ha fatta sul Monte Terminillo. Può essere anche questo, partiamo prendendo la larga, poi entriamo nel cuore.
5: No, dico, il Frosinone abbia dato questa impressione innegabile. Io, sai, sono sempre abituato a farmi le domande, a pormi dei dubbi. Ti dico, io sono culturalmente contrario alla preparazione al Viola Park, quindi ho già detto me la penso.
4: Benissimo.
5: Perché credo che no, perché se no,
4: sì, sì,
5: così si leva il dito.
4: No, no, ma infatti è giusto.
5: Io sono culturalmente contrario, però sono anche culturalmente obiettivo, almeno di me, posso esserlo,
4: sì.
5: Non voglio essere così presuntuoso. E devo dirti, l'ultimo anno in italiano la preparazione è stata fatta al Viola Park e mi sembra che le cose siano andate comunque abbastanza bene. L'ultimo anno il primo anno di Palladino, la preparazione è stata fatta al Viola Park, hanno fatto il miglior risultato delle
4: una minuscola parte in Inghilterra, non so, forse hanno trovato refrigerio.
5: Ma lasciamo l'Inghilterra, fatta anche l'anno scorso, anche quest'anno.
4: Poi minuscola.
5: Parliamo della base, la base l'ha fatta al Viola Park. Con un'estate, se non era calda come questa, ci andava vicino adesso. Quindi faccio fatica, io devo. È Mario contro Mario. Perché il Mario dice, una parte di Mario dice che non si può fare la preparazione della partita, si andrà in quota secondo me, perché delle squadre ci vanno ancora. L'altro Mario dice però devi essere obiettivo, se il Palladino e l'Italiano hanno ottenuto i risultati non si può puntare
4: il
5: revolver ideale
4: sì.
5: contro quello. Quindi poi questo è un momento del cammino in cui si fa male a parlare di preparazione, Dimitri, perché ci sono le squadre più leggere che partono subito in forma e poi magari affondano, si inabissano nel girone di ritorno. Ci sono le squadre che prendono, per esempio l'Atalanta di Gasperini, storicamente poteva partire anche bene le due partite, poi c'aveva un periodo un po' così e così. Io me lo ricordo settembre, poi c'ho ottobre scaldava i motori, a novembre volava. No, ora la Roma ha volato anche perché l'ha aiutato la Fiorentina a volare.
4: Sì, sì.
5: Però ecco, però voglio dire, non mi sbalordirei che avesse qualche inciampo onesto, perché Gasperini si è prestato così come le squadre italiane, andate a vedere, hanno sempre finito in crescendo le loro stagioni. Quindi ogni allenatore ha un proprio marchio di fabbrica. Io di preparazione e ora io vorrei dirti anche un'altra cosa.
4: Certo.
5: Non te la posso dire tutta perché sarà l'antica e i colloqui tra gentiluomini a microfono spento devono essere rispettati, no? Perché altrimenti non avremmo i rapporti. Io sono un po' più vecchio di te purtroppo e la fortuna della mia vita personale è stata avere dei buoni rapporti con tanti addetti ai lavori. Però queste ultime ore sono state le ore delle leggende.
4: Certo.
5: Si può immaginare che con qualcuno ho parlato, no? Di questo in generale. E io sulla partita di

0: di sera Dimitri non ho ricavato indicazioni positive, tutt'altro.
1: No.
0: Cioè, ho trovato forte preoccupazione in qualche addetta lavoro importante, molto importante, che ha seguito la partita. Quindi non lo so, io comincio ora a far suonare nel mio pannello di controllo della sala macchine qualche alert si accende.
1: E c'è chi come vai no, scusami, finisci pure Mario,
0: no, dicevo, e anch'io che non sono bravo come quello con cui ho parlato, però questo mi sembra sia il 34esimo campionato della mia vita da giornalista. E insomma, a me è tornato poco o nulla ieri sera, e anche a Roma uguale, quindi sono un po' preoccupato anch'io, lo dico sinceramente.
1: E infatti ti leggo un messaggio, Gianni dice: sono un atleta con 40 gradi, non ci si allena. Lui dice: a suo parere questa Fiorentina è troppo una cozzaglia di giovani, non c'è logica, pochi esperti, anche l'allenatore viene qui a fare esperienza. Dice: mi spiace ma la vedo dura. Al di là della sua valutazione, io ti chiedo la fotografia che tu hai ricavato, che te giustamente dici non ho tratto indicazioni positive, anche chiacchierando con qualcuno della storia, quella vera della Fiorentina l'ha fatta. Chiedo una fotografia del dolce amaro, che credo sia stato parecchio più tendente all'amaro, perché anche la presenza di Bati, Rui Costa, Terim, Toldo, Ranieri, ma chi più ne ha più ne metta, non si finiva più, per fortuna da quel punto di vista non è mancato troppo, se non il grande nome, ma su questo poi ti chiederò se vuoi e se puoi anche un parere a parte. Però ecco, io ho avuto, almeno personalmente, non so se condividi anche tu e poi partire da qui per darci la tua fotografia, rivedere certe facce e metterle insieme al presente, a me ha dato una tristezza quasi infinita.
0: Lo so, ma ragazzi, non è così, dobbiamo prenderne atto. La vita, la storia è fatta di cicli, no? Giambattista Vio ci fa corsi di corsi storici. Questo è un periodo calcistico per Firenze di grande decadenza, probabilmente non dico di grande, ma è decadente anche la città in questo periodo storico, no? Perché i problemi non mancano. Se tu pensi che c'è stato dei periodi in cui Napoli o lo andava in Serie B o lottava per non retrocedere, dimmi cos'è Napoli negli ultimi 15 anni, cioè, 10 anni di Sampdoria, dico, oh, pazzeschi, no? Forse anche di più, 15, ora che cos'è la Sampdoria?
1: No, certo.
0: Si può andare, non è mai stata nulla se non la regina e le provinciali, e dal 2014 sono 12 anni che è una delle big assolute del campionato italiano. Ora è arrivato il Como, cioè la Fiorentina è dentro un ciclo negativo, però dov'è un po' la mia sorpresa, no? Io onestamente, siccome non faccio mai, di ogni erba un fascio, quindi quando sento dire voi della stampa dico sempre, va, insomma, fermiamoci un attimo, perché c'è chi in questi 7 anni ha fatto opposizione in modo onesto, e c'è chi invece ha bevuto qualsiasi acqua che venisse proposta, anche quella più inquinata, no? Così ci capiamo. Io però quest'estate non ho fatto opposizione, perché io per la prima volta dopo 7 anni mi sono speso e lo rifarei. Perché? Perché ho visto Paratici, diciamo, ha lavorato da febbraio a giugno, a maggio, perché ho imparato, ho fiducia, perché ho visto dell'operazione calcio, cioè non dico ho visto la Fiorentina guarita tutto insieme, però avevo visto tante cose fatte bene, ero molto fiducioso, per cui ora sono spiacciato. Cioè, quando capitavano i periodi bui negli anni passati, ed erano frequenti, no? Ti ricordo, io ero sereno perché avevo previsto tutto, mi tornava poco o nulla della gestione, te lo sai, no?
1: Diciamo, quest'estate ti lasciava una base di fiducia superiore.
0: Io mi sono lasciato andare, ma non su perché il cielo è bello e il mare è blu, perché credevo di avere, come dire, dei punti, dei puntelli, delle colonne a cui appoggiarmi, e per il momento invece qui non funziona nulla. Ciò so anche che oggi è il 30 d'agosto, se non sbaglio, e quindi è ancora calcio d'agosto, c'è tempo per rimediare, ma le due partite della Fiorentina sono agghiaccianti, perché 7 gol senza farne uno, non vinci, cioè fai un peggior risultato, il peggior avvio della storia viola, sei reduci da un'annata e ha segnato tanti record negativi, mi sembra ci sia un mood qui veramente negativo, no? Quindi questo mi preoccupa molto, però insomma spero anche magari vinci col Torino, che calcio anche così, vinci col Torino e il mondo comincia a sorridere.
1: Sì, certo, certo, immagino che sia anche questo. Non so se vuoi magari appunto aggiungermi qualcosa sulla contrapposizione, sulla sensazione che ti ha dato anche a te. Io mi immagino che te le hai vissute di più sia umanamente e professionalmente, quindi forse ha prevalso quel lato lì, forse ha prevalso quel lato lì nel tuo caso.
0: Ma sai, io per quanto mi riguarda, io mi sono...
1: C'era talmente tanta gioia, no? Voglio dire, nel rivedere certe facce, mi immagino.
0: Ma c'è, guarda, anche oggi ti dico, sono stato a pranzo in centro, ho trovato Dim, ho trovato Ricosta, insomma, ieri sono stato battuto, sono stato da Dani, Bresan, Cavasin, Malesani, non voglio essere noioso, ho parlato con tutti, ma l'unico che non sono riuscito a salutare per motivi logistici è stato Pantaleo Corvino, che però ti posso dire, mi ha chiamato stamattina gentilmente per salutarmi, sono stato anche al telefono, e tra l'altro lo dico io, non lui, lo dico io, sono rimasto francamente sorpreso perché l'abbiamo chiamato a Firenze, non l'abbiamo fatto nemmeno entrare in campo.
1: Sì, ma devo dirti che con dirigenti e proprietà non è che abbiamo fatto proprio il massimo della celebrazione.
0: No, poi,
1: ecco,
0: per carità, bravissimi Federico Russo, Massimo Marianella, hanno fatto cose molto belle, bella la chiamata del tricevatore, cioè tante cose belle, però sono rimasto perplesso su quello, e poi francamente sono rimasto anche perplesso sul fatto che comincia abbia parlato a mezzanotte, cioè io sono andato via uno degli ultimi alle 11:15, 11:20 durante la seconda edizione rock, con lo stadio praticamente qua buio e la tribuna stampa quasi deserta, la tribuna vuota, e poi mi è stato detto a mezzanotte a parlare con me.
1: Sì.
0: Era un discorso da campagna elettorale, cioè
1: esatto, proprio da partito, però, da partito dell'Azione Cattolica, ora io con tutto il bene,
0: però l'ho trovato sorprendente, abbia parlato a quell'ora, però va bene,
1: vabbè,
0: fare polemiche, la festa è stata bellissima, brava Fiorentina, bravi tutti, per carità di Dio, ci mancherebbe altro, però è chiaro che mi sono emozionato, poi sai, io sono già in un'età che sarei portato a dire i miei tempi, ma dire i miei tempi è brutto, certo una cosa te la posso dire, e posso fare politicamente scorretto,
1: certo, e poi ti autorizzo, io
0: lavoro con lo stesso entusiasmo di 35 anni fa, mi emoziona ancora raccontare, a scrivere la Fiorentina, però questo tipo di società con tutti gli sforzi che fa e le riconosco non mi trasmette molto, purtroppo non mi trasmette niente di paragonabile a quello che mi trasmettevano le precedenti, e trovo tutto, non lo so, forse è colpa mia, però lo dico, ma non è una critica, siccome tu mi hai chiesto di essere sincero,
1: no certo,
0: io con gli ascoltatori Radio Mezzogiola posso fare 0-0, ti dico che con questo non manca l'impegno, non manca la benevolenza, come vedi tu ho appena finito di dire che queste stanze sono state anche troppo dolce nei giudizi, e questo è il risultato, quindi non è che sono uno e remo contro, però insomma non, le vibrazioni che ho provato ieri in tribuna d'onore quando li ho salutati tutti, e devo dire li ringrazio, mi hanno salutato con affetto, calore, credo stima, e questo ti ripaga di mille delusioni di questo lavoro, non ho mille amarezze, poi però dopo dici, ma allora forse in vita mia due o tre cose buone l'ho fatto,
1: le fatte. Rispondiamo, ti rimango collegato al tema e l'avevo già annunciato e te l'avrei chiesto, però prima se puoi rispondi per favore a Simona che chiede prima la mia opinione, dice complimenti per la trasmissione, la mia opinione sulla disfatta di ieri la stiamo dando, quindi dall'inizio, questo non aggiungo altro, insomma c'è tutto il materiale, c'è ancora tempo per entrare nel merito, ma chiede, non credete che Vanoli dovesse esserci ieri sera sia come giocatore che come allenatore?
0: Vabbè, la giro a te. Vanoli, ci dovrebbe essere Pioli, però c'è un problema, allora io che sono state fatte delle gaffe, so per esempio Furio Valcareggi non è stato invitato, e Furio Valcareggi è il figlio di Ferruccio Valcareggi, che credo la Fiorentina abbia scritto pagine epocali, non credo sia stata una dimenticanza e questo mi dispiace molto, però credo ci siano anche altri che non sono stati invitati, noi però non abbiamo la lista dei non invitati, noi abbiamo la lista degli invitati, no? Ti torna?
1: Sì.
0: Quindi non sappiamo se qualcuno è stato invitato, Baggio credo sia stato invitato e non è venuto, ci sono altri non sono stati invitati, Pradesso che era in tribuna con Corvino
1: e non ha avuto
0: diritto di parola come Corvino, però insomma qui non ti dico, non ho, guarda, oggi te lo dico sinceramente, raccolgo il tuo spunto, però non voglio polemizzare su questo perché ce l'ha pensata la squadra. Certo è che questa società, devo dire, nel bene o nel male mi sorprende sempre.
1: Sì, sì.
0: Bene e nel male, sono stato corretto.
1: Non posso non chiederti, anche per vicinanza umana, se hai letto le dichiarazioni di Antognoni di oggi all'Ansa e un parere flash su questo, che comunque insomma sembra che la questione sia ancora tutt'altro che vicina a risolversi, nel senso che, voglio dire, poi Giancarlo ha un certo senso rincarato la dose, ha detto: io a differenza di altri non ho mai tradito la Fiorentina, ha voluto quasi ricordare come lui sia effettivamente la bandiera, più bandiera di tutte, e che sia sempre stata la Fiorentina a mollarlo.
0: Se è vero, ora mi perdonerai se non ho letto le dichiarazioni di Giancarlo, che mi sono preso dopo 3 ore di città oggi, ne avevo bisogno, sono andato in centro a mangiare e a incontrare anche i vecchi fuori classe la Fiorentina, per cui non l'avevo letto. Ti ringrazio che me l'ho letto, ma conosco molto bene Giancarlo. Giancarlo l'ha vissuta male questa cosa, perché vedi, alcuni pensano che lui abbia fatto una rificca.
1: No, l'ha detto anche lui stesso, di nuovo ha detto: no, questa non è una rificca.
0: Ieri è stata una giornata durissima per Giancarlo. Ma poi si può essere d'accordo o meno con il suo gesto, perché ognuno ha diritto anche di essere in disaccordo con Antognoni, perché qui nessuno è Gesù Cristo, sia chiaro, nemmeno Giancarlo. Io credo, conoscendolo molto bene, essendolo orgogliosamente suo amico da tanto, sento di capire quello che prova e sento di capire il significato della sua scelta, ma rispetto chi dice: io al suo posto sarei andato, perché ogni opinione è legittima, però Giancarlo sono figlie non del rancore, sono figlio di un grande dolore. Poi lui è un uomo all'antica, è un uomo dell'Ottocento, è una persona molto buona che in vita sua ha pronunciato quasi sempre sì, ma quando Antonio, io lo chiamo come faccio da Maturva, ragazzi, quando Antonio pronuncia un no, è un no definitivo, è un no non negoziabile, è la cassazione. Si può essere d'accordo o no, ma lui è così.
1: No, ha dimostrato di tenere il punto. Abbiamo parlato del presente, abbiamo accennato un po' anche il passato, mi proietto sul futuro prossimissimo, 3 giorni da qui alla fine del mercato, ormai anche meno. Che ti aspetti?
0: Mi aspetto un centravanti che domani sente di andare al Como, sono rivoluzioni, mi aspetto un altro esterno a parte in GE, mi aspetto un centrocampista, credo lo prenderanno, e mi aspetto un terzino sinistro. Io credo che Paratici ora più che mai porre ai ripari, poi se magari non riuscirà a prendere tutto lo vedremo, però mi aspetto questi movimenti qui, e occhio al centravanti, perché se perdono come si sospetta Gisdre, presentino uno pesante.
1: Sì.
0: Questo sì,
1: anche perché ormai c'è un certo tipo di aspettativa. Grazie Mario Tenerani, che le nostre aspettative non le tradisce mai, e non l'ha fatto neanche stavolta.
0: Grazie, ciao Dimitri.
1: Buona domenica a Mario, e tanto lo risentirete presto. Continuo a leggere un pochino di messaggi, perché arrivate in tanti qui al 3487513933, per cui continuo tutti questi audio. No, via Sara, ma me ne mandi altri 3 per favore, dai, perché no, se no non arriviamo alla fine, dai, altri 3 messaggi audio e poi vado avanti con i testuali.
2: Ciao, buonasera. Molta delusione, ma io non riesco a capire, ma abbiamo preso 50 reti l'anno scorso e il motivo che c'era in fondo alla classifica era solo per quello. Ma come si fa a giocare con quei due terzini, che poi ha definito anche grosso bamboccioni? Sono difensori scarsi, un mediano contista non esiste. Ma è un disastro, parte da lì. Paratici, io gli darei voto 3 per quanto riguarda la difesa, poi diamogli pure un 6 per l'attacco. Ma l'attacco, se prendi 50 gol a partita, 7 gol con 4 gol una volta e un'altra, l'attacco non conta nulla. Il discorso sull'attacco non è che puoi fare 5 o 4 gol per vincere una partita, ma sono tutti una banda di zucconi che è possibile non capiscano le cose più semplici del calcio.
3: Dimmelo, quando la Fiorentina rifarà ancora 65 punti con Colpani in campo? Addio. Dimitri, quando?
1: Addio, sì,
4: ciao amici, sono Fabrizio.
1: Ciao Fabrizio.
4: No, era a fare un momento assieme degli enti olandesi, ieri sono venuto a vedere la partita a Firenze. Ero in questo posto, fanno questa azione vino, abbiamo intonato lì nella Fiorentina. Ieri hanno fatto il tour a Firenze con me a piedi.
1: Sì.
4: Siamo stati allo stadio oggi in questo posto in provincia di Pisa e niente, si sono lamentati alcuni pisani con la macchina targata Pontedera perché abbiamo tornato lì nella Fiorentina. Poeri e sono pisani, grazie.
1: Poeri pisani, ma è che tu ci vuoi anche ragionare, e sono pisani. Saluto Alessio da Montelupo, che conosco fin troppo bene, quindi ci dice la sua. Dice Antonioni, passi per Baggio, ma se lo ricorda perché sono stati venduti Bati e Rui Costa, perché se continua a parlare fa sempre peggio. Poi ci dice, sui tempi Artini erano dei presidenti, non dei calciatori, e certi presidenti facevano i sacrifici per tenere i campioni. Com'era il detto, lo scudetto dell'epoca era trattenere Antonioni, poi alla fine a Losanna c'è andato, e dice si è scordato di infamare Toni. Quindi leggo questo messaggio, vado avanti. C'è chi come Marco dice si deve passare a 5 dalla prossima partita, così aggiungiamo un altro problema, quello di utilizzare una tattica che fin qui non è stata mai minimamente presa in considerazione, quindi con tutte le necessità di adattarsi che richiederebbe la cosa. Poi ancora, questo è un numero straniero, Australia, madre mia. Ora in Australia fa un freddo e ci ho le tre giubbotti, infatti un po' di invidia la provo. Verso l'amico che ci scrive, Calciomanero vince e fa più gol, la Fiorentina non li fa. Guardavo il riscaldamento, non ho visto nessuno metterla dentro quando tiravano in porta, i difensori non sono aperti dai centrocampisti in questo calcio, ci sono tanti uno contro uno e la Fiorentina perde troppi duelli singoli. Poi c'è chi ci rimpiange Comuzzo vedendo questo Dragusin, come nel caso di Giovanni da Siena. E l'ultimo messaggio tra quelli vecchi, ora torno sul presente, è invece di Marco 71, che dice va comprato un difensore forte o due, oltre al centravanti, dietro si fa pena, parateci. La responsabilità è tua, tutto ciò che abbiamo l'hai portato tu, grosso compreso. E su quest'ultima affermazione direi che c'è poco da ribattere, anche volendo. Roberto da Bagno a Ripoli, vieni qua che riprendiamo Palladino, ma anche se non convince a rimanere Ken a rimanere, se non convince Ken a rimanere va bene lo stesso. Palladino, tra l'altro vi regalo questa chicca, ho visto sui social ieri a scherzo una tifosa, non so neanche se è una tifosa della Fiorentina, io l'ho visto su X, ha taggato Palladino con un'immagine chiedendogli ma quando torni, con tanto di tag, e Palladino gli ha messo il cuore subito, è tempo 10 minuti, non vede l'ora, e io non vedo l'ora se lui non vede l'ora, perché non vedo l'ora di vedere voi. Spero di essere stato chiaro. Hola, il bomber viola c'ha le fregole, bisogna lo legga, se non mi manda 7 messaggi per dirmi avvisami che sono a vedere e che lei a vedere il giro della Toscana, e t'ha ragione, il ciclismo è meglio di calcio, sì che ti leggo ora bomber viola, almeno si fa una cosa, ti guardi l'arrivo del giro della Toscana e tu mi scrivi lo vince, però perché io non lo posso vedere perché qui sugli schermi ho altro. E ci dice se resta grosso per la prima volta non seguirò più la Fiorentina, ha fatto fuori reduce il campionato scorso tra i quali Ranieri e Mandragora che sono i pochi o gli unici che ci tengono davvero. Vanoli non piaceva ma aveva fatto un miracolo, il mago Paratici ha preso un mediocre, lo dovrebbe esonerare subito ma non lo farà perché si coprirebbe di ridicolo, così però ci riporterà a rischiare di retrocedere sul serio, è un mese che vi ho scritto che era inadeguato, grosso. Quindi ora bomber viola, vatta a vedere sto giro della Toscana e poi tu mi scrivi chi vince, va bene? Così non ti ho fatto perdere l'arrivo, tu mi stai sereno, perché lo vedevo riproporsi questo messaggio, ho detto vai ora lo leggi bomber viola, se non pazzisce. Non è che ora però mi scrivete tutti sì c'ho da vederla anch'io il giro della Toscana e mi arrivano 350 messaggi tutti insieme, io posso leggervi uno alla volta, non di più. Mi ringrazio bomber viola, io lo saluto, mi raccomando, ricordatelo, voglio il vincitore Giro la Toscana, corsa antichissima, tra l'altro in Toscana abbiamo tante corse anche in questa fase della stagione, ma soprattutto in primavera, la Coppa degli Etruschi, è vero, dai dai, viva la Toscana, viva il ciclismo nonostante tutto. Ho 62 anni, dice Fabrizio da Poggio a Caiano, e sono cresciuto nel mito di Antognoni. Le dichiarazioni di oggi mi hanno profondamente deluso, si è permesso di offendere altri che hanno onorato la maglia come lui, dice Bomber Viola. Poi è le femminile il giro, e io sono bischero, non avevo visto, lo conosco meno il ciclismo femminile, però se mi vuoi dire chi vince comunque, non è che si fa della discriminazione di genere qui, non scherziamo assolutamente. Ci siamo per fermarci un istante, prendere un altro paio di minuti di respiro. Io vi aspetto, siete già numerosi, cercherò di leggervi tutti, nel caso non vi arrabbiate, torniamo tra pochissimo.
5: Radio Firenze Viola.
6: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Radio Firenze Viola.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Sale ad almeno 7 morti il bilancio del naufragio al largo di Cipro Nord. Un traghetto con circa 270 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne diretto in Turchia. Sono 237 le persone tratte in salvo, mentre 23 risultano ancora disperse e proseguono le ricerche. Secondo una prima ricostruzione, la nave avrebbe iniziato a imbarcare acqua dopo essere stata investita da forti onde. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di cittadini italiani a bordo.
10: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza molto alta, superiore all'82%. Il sì ha prevalso soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle aree rurali si è imposta nettamente la difesa dell'autonomia nazionale, con particolare attenzione alla pesca, settore strategico per l'economia islandese.
11: E veniamo in Italia con la cronaca. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato accoltellato dal padre di 83 nell'abitazione in cui i due vivevano insieme a Colico, in provincia di Lecco. Secondo la prima ricostruzione, al culmine di una discussione, l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. Il padre è stato arrestato con l'accusa di omicidio.
10: Cremona prova a tornare alla normalità dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata che hanno devastato la città. Protezione civile e vigili del fuoco lavorano senza sosta da 48 ore per rimuovere alberi e mettere in sicurezza edifici e tetti danneggiati. Resta di 43 feriti e 12 famiglie evacuate il bilancio dell'emergenza. Intanto si attenua il caldo con 4 città da bollino rosso, ma l'estate non finisce. Temperatura sopra la media anche a settembre e mercoledì nuovi temporali al nord.
11: Voltiamo pagina, rientro dalle vacanze all'insegna dei rincari per le famiglie italiane. A pesare sono soprattutto carburanti, spese alimentari, bollette e ritorno a scuola. Secondo il Codacons, il controesodo costerà agli automobilisti circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, nonostante lo sconto di 17 centesimi sul gasolio prorogato fino al 5 settembre. Per libri e corredo scolastico la spesa può invece arrivare fino a 1.300 euro a studente, mentre aumentano anche le famiglie che scelgono discount e prodotti in offerta.
10: Passiamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Successi anche per Udinese e Sassuolo. Per la Moto GP, protagonista ad Aragon Marc Marquez al comando della gara dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia.
11: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: E rieccolo l'arrocchettatissimo Dimitri Conti. Se lo vedete soffrire perché c'è la schiena, non lo molla. Però Radio Firenze Viola non vi molla neanche lei. Fino alle 18 siamo in diretta. Il sottoscritto che vi parla, Sara Mastro Simone in regia, che sta filtrando tutti i vostri messaggi audio in arrivo al 348 7513 933. Come già hanno fatto alcuni altri amici, potete anche chiamarci 055 77 111 71. Anche qui ci penserà Sara a mettervi in collegamento. Leggo intanto Luca che mi dà un po' di info importanti, perché giro la Toscana professionisti 9 settembre, quindi c'è ancora una settimana. Per ora aprono le donne, ma leggo il messaggio, diciamo calcistico, sul presente di Luca, che dice: Dimitri, te sei diretto, io di più. Paratici, scendi dal piedistallo sul quale sei salito in preda ad un delirio di onnipotenza imbarazzante. Un DS che da settimane naviga a vista nella nebbia più fitta, collezionando una beep dietro l'altra. Ricordo che grosso l'ha scelto lui e ora non lo aiuta. Questo è il pensiero di Luca. Leggo anche al volo Romolo, che dice: non leggo i tuoi messaggi, Romolo, te non hai un'idea di quanto è piena questa casella, te lo garantisco. Vorrei girare il computer e mostrarvelo, perché veramente continua ed è bella la vostra presenza, ma è anche difficile riuscire a leggervi tutti in tutte le vostre considerazioni. Ci provo, ve l'ho promesso, quindi non mollate, provate a riscrivere, scrivere, riscrivere, alla fine vi leggo. Come faccio ora con Romolo? Quello che è accaduto ieri è davvero inaccettabile. Ho visto una squadra senza gioco, senza idee, senza collegamenti tra i reparti. Grosso non è riuscito a cambiare l'atteggiamento della squadra nella ripresa. Per me non è l'allenatore giusto per la Fiorentina. Non perdiamo troppo tempo come fatto con Pioli. Mi attendo che tu esprima oggi la cattiveria critica. Mi sto anche un po' risparmiando per domani, perché ricordati, Romolo, che il mio appuntamento settimanale è il lunedì alle 19 con Tommaso Loreto, uno contro tutti. Lì vai tranquillo, non ci si risparmia nemmeno per scherzo. Abbiamo perso in casa nel giorno del centenario contro il Frosinone e fatto il peggior risultato dopo due partite nella storia della Fiorentina. E poi come Massi dice: sì, io Dimitri un'altra mezz'oretta ti guardo, poi c'è Fracchia la belva umana e io ubi maior minor cessat. Caro Massi, sintonizzati pure sul classico della commedia italiana. E poi chi come Damiano dice: per me il problema è prendere un allenatore malleabile, non puoi sperare che sia uno con los cojones. Ti devi accontentare. Se prendevi un allenatore tosto, dovevi accontentarlo di più. Abbiamo però ancora un bel po' di messaggi audio, quindi boh, me ne mandi altri 3, Sara, por favor. Grazie.
3: Dimitri, io ti stimo, ma sentire difendere Dodò come se a Roma non c'erano Dodò e Ranieri. Quindi, se Gimenez è un bidone, come è stato Dodò finora?
2: No.
3: Ricordo che difendevi anche Biraghi, che a Torino lo fanno entrare negli anni deboli, al 90esimo.
2: E lo difendeva non aveva
3: via
2: 30.
3: Dodò, Gimenez, Joao Mario. Ogni cross è un gol, ma danni.
4: Ma per me in questo momento sono tutti responsabili. Io salvo solo Giuseppe Commisso, che devo dire non mi aspettavo assolutamente. Mi sembra che ci abbia grandissima voglia, che sia empatico con i tifosi, che ha tirato fuori un sacco di soldi, che ha dato praticamente carta bianca a Paratici. Gli altri sono tutti responsabili: calciatori, allenatori, Paratici è anche società intesa come gestione, proprio non so se le gestisce Paratici o chi, delle situazioni ad esempio in uscita. Dodò, che non si vede per tutto il precampionato, poi viene messo a Roma e fa un disastro. Ken gioca, non gioca, voleva giocare, non voleva giocare, insomma una bella confusione per il momento. Io salvo solo il presidente ad oggi. Vieni.
5: Buongiorno e buonasera e buon pomeriggio Radio Firenze Viola. Allora, io vi dico subito, il mio babbo ieri mi ha chiamato 4 volte, in pianto per la grande festa della Viola, dove si è parlato dei grandi, le leggende del passato, eravamo molto veramente contenti. Però io ieri sera ho detto: attenzione al contropiede, ma di più, attenzione alla fase difensiva. Il mio babbo ha detto: ora la Radio Firenze Viola dice quello che dicevo io un mese fa. che è tutto da rifare.
2: Ah, questo è Alessandro,
5: da
2: Lunigiana.
5: Eh sì, perché qui non c'è un difensore, sì, sì, non c'erano cose oggi. Okay, qui in Lunigiana, nella linea gotica contro gli strisciati, siamo tutti meravigliati che non c'è una fase difensiva.
2: Purtroppo ci siamo meravigliati tutti di aver visto una frittata del genere, ma siccome non ricordo chi era l'amico, forse Massi, mi bacchettava perché io difendo Dodò, ma io ribadisco, oggi Dodò è il terzino migliore che ha la Fiorentina. Chiamo in causa un collega con cui sono anche amico per mia fortuna e che su Dodò è uno dei massimi esponenti in città e che ha dato casualmente un aggiornamento su Dodò proprio oggi pomeriggio. Io l'ho fissato prima che lui facesse tutto ciò, però siccome non è uno che ama lo 0-0 neanche lui, ha detto: se devo intervenire su Radio Firenze Viola qualcosa da dire devo avercela. È vero Flavio e gli Santi?
0: Ciao Dimitri, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, vedendo sul canale 92.
2: Esatto, esatto, grazie per aver ricordato tutti i metodi per fruire il nostro prodotto e ti chiedo a questo punto di darla tu, la notizia, allora, l'aggiornamento che premetto è abbastanza importante.
0: Allora, vai, chi Flavio mi conosce sa che io non faccio 0-0, non faccio prigionieri, anche se con i calciatori in questione ho un ottimo rapporto. Premessa importante: Dodò voleva andare via dalla Fiorentina, dobbiamo dire la verità. Dodò voleva andare dalla Fiorentina, la Fiorentina si voleva liberare di Dodò. Questo diciamolo, perché poi non è che l'ultimo giorno di mercato ci dobbiamo dimenticare di quanto è accaduto fino a oggi. Detto questo, le offerte che sono arrivate alla Fiorentina non piacciono a Dodò, per ovvero Nottingham e Olympiacos. E quindi in questo momento Dodò non vuole più andare via dalla Fiorentina.
2: Quindi non piacciono al calciatore, scusami, andiamo per gradi. Non alla società, cioè la società dice: io tre giorni li posso anche aspettare.
0: Anche perché il Nottingham sostanzialmente ha portato quasi 13 milioni di euro per un giocatore in scadenza di contratto.
2: Sì. E tra l'altro il Nottingham credo sia ufficialmente svanito perché sta prendendo Daniel Muñoz del Crystal Palace, contro cui noi abbiamo giocato e perso ad aprile, che fa lo stesso ruolo di Dodò. Se tanto mi dà tanto, uno esclude l'altro. Questo per il Nottingham, non per Dodò. Prosegui pure.
0: Assolutamente sì. E quindi lui ora dire resterà al 100%, però si va verso una permanenza. Lui resterebbe senza rinnovo. In questo momento non ci sono mai stati contatti né dialoghi né principi di accordo per un rinnovo di contratto. Poi magari arriverà fra domani, perché chi racconta il mercato, cioè noi raccontiamo quello che accade oggi,
2: certo,
0: non quello che potrebbe forse accadere domani, perché non siamo astrologi.
2: Esatto.
0: Quindi fino ad oggi non ci sono stati contatti per il rinnovo, poi vediamo, ma l'intenzione in questo momento è di rimanere, secondo me, e qui sempre perché noi non facciamo 0-0 né io né tu. Secondo me questa è una sconfitta per la Fiorentina.
2: E non solo, a me mi si apre subito un ventaglio di ipotesi e qui chiedo il tuo conforto, perché da un'altra parte io è qualche giorno che a questi microfoni dico: attenzione, in società non sono convinti di Alex Jimenez e attenzione a Dodò, perché la situazione di Dodò potrebbe evolvere in modi inimmaginabili. Ti chiedo, anche tu hai registrato che ci sono dei dubbi su Alex Jimenez o sono situazioni l'una distinta chiaramente dall'altra? Perché tu comunque hai detto giustamente è Dodò che non è convinto, non la società, quindi.
0: No, allora io questo l'apprendo da te, con molta onestà, Jimenez, però dobbiamo registrare anche qua i fatti. Prima partita di campionato, Jimenez passa dalla panchina.
2: Sì. Ah, aspetta, no, ti sei dimenticato. Benevento non convocazione, ufficialmente per febbre. Poi ufficiosamente c'è chi chiacchiera di altro, però ufficialmente per febbre. Non convocazione, Benevento.
0: Sì, la Fiorentina.
2: Febbre,
0: lì,
2: c'erano 39 gradi fuori, però febbre, influenza. Prego Flavio.
0: No, quello che tu dici è va registrato. Ieri non mi è sembrato serenissimo il ragazzo.
2: No.
0: Però qui torna, se ad agosto ci vengono i dubbi di un giocatore più preso a luglio, è un problema. Cioè, perché ripeto, se un giocatore è preso a luglio e ad agosto ti vengono dei dubbi,
6: occhio, perché vuol dire che hai toppato l'acquisto. Oppure
2: io ho questa sensazione qui, poi no, può essere che mi sbagli io, ma io la sensazione
6: secondo me non vanno,
2: sia...
6: dimmi, non vanno ad agosto date sentenze. Ma il nostro mestiere, ma anche chi osserva il calcio, un tifoso, secondo me deve sempre porsi delle domande. E sui manager, secondo me, qualche domanda ce la possiamo porre.
2: Mi raccomando però che siano domande di calcio, Flavio. Che sui Menez, sui Menez bisogna fare delle domande di calcio.
6: Bravissimo, bravissimo.
2: Già no, perché se no poi ti riprendo io, scusa.
6: Bravo,
2: che
6: bella.
2: Detto questo, dai, lasciamo perdere Dodò. Comunque ribadiamo la notizia che ci hai, hai dato ovviamente su tutte le tue piattaforme, sui lettori di Passione Fiorentina erano a conoscenza. Dodò sta subendo la sua parabola una modifica importante di traiettoria, perché il giocatore non è convinto dalle proposte che stanno arrivando, non si parla della Fiorentina ma del giocatore, e sta valutando di rimanere fino a scadenza e poi di decidere liberamente il suo futuro, con il serio rischio a quel punto, perché come ci spiegava Flavio discussioni per il rinnovo non sono state avviate, di perderlo a zero. Però ti riporto su ieri, perché tu ieri eri allo stadio, hai anche fatto una domanda ben precisa a Grosso, e ti chiedo allora le tue sensazioni da cronista.
6: No,
2: cosa ha detto il campo?
6: Le sensazioni sono terribili, noi ci abbiamo in giro, le sensazioni sono terribili, ci sono delle attenuanti, perché le attenuanti ci sono, ovvero squadra nuova, dirigenza nuova, allenatore nuovo, presidente nuovo, io ce lo metto anche il presidente nuovo, perché poi io non sto all'interno, non so lui effettivamente, però è tutto nuovo, cioè c'è prima comandavano Ferrari e Pradè, ora comanda solo Paratici, ti ribadisco e ti sottolineo, oggi comanda solo Paratici, se vuoi te lo ridico, comanda solo Paratici.
2: Sì, ripetilo, poi, ripetilo.
6: Che alcune cose come non so banali, c'è un nuovo allenatore, c'è una nuova squadra, e quindi secondo me questo è un attenuante. L'attenuante è che il mercato oggi è incompleto, perché secondo me la Fiorentina ha un bel voto 9 per un mese e mezzo sul mercato, negli ultimi 20 giorni il voto della Fiorentina viaggia tra il 3 e il 4, perché volevi fare un esterno di alto livello, non ci sei riuscito, almeno fino al momento. Dovevi gestire assolutamente meglio la questione Ken, che l'hai gestita malissimo, e il Como è furiosa per la gestione di Ken, perché loro si aspettavano il ragazzo giovedì, siamo a domenica, il ragazzo deve ancora partire per Como, perché la Fiorentina era certa di chiudere Zirkzee venerdì, non lo sono riusciti a chiudere e si sono ritrovati ad avvisare i giornalisti che hanno fatto un'offerta per Beto. Noi siamo contenti se la Fiorentina inizia a avvisare tutti i giornalisti quando fanno un'offerta. È una moda che a noi piace tantissimo, ma chi ci ascolta deve sapere la verità.
2: Cioè, sì, sì.
6: E se la Fiorentina inizia a chiamare quando fa un'offerta per un giocatore, vuol dire che sotto c'è qualcosa. Che cosa? Che loro erano sicuri di chiudere Zirkzee. L'accordo per il momento non è arrivato, se loro stanno facendo di tutto per far arrivare l'accordo, quindi Zirkzee rimane il primo obiettivo della Fiorentina, ma sono in mezzo in questo momento.
2: Zirkzee, aspetta, scusami, che giustamente hai fatto riferimento, io non avevo dato quella era la previsione, non ho dato il aggiornamento di cronaca, lo faccio adesso sfruttando il tuo assist. Zirkzee in distinta e in panchina con il Manchester United, quindi loro non va via oggi. Non va via ora. Che sia la Fiorentina, la Juve, l'Atletico Madrid, chi volete voi, non si muove oggi. Il che vuol dire che si va almeno a domani anche con la questione Ken. Prosegui pure, scusami.
6: E quindi la Fiorentina negli ultimi 20 giorni ha gestito male a livello comunicativo la gestione di Ken, l'ha toppata, perché noi dobbiamo essere pensanti, perché Ken non è stato mai un santo in questi due anni e non è diventato però, cioè nel senso, la Fiorentina ha sempre coperto in ogni modo tutti i ritardi di Ken, tutti i comportamenti non perfetti di Moise Ken, li ha sempre coperti la Fiorentina. Un giorno hanno deciso che il ritardo andava fatto sapere, andava fatto sapere anche a lui. Poi aveva litigato e non si era allenato. Perché l'hanno gestita male anche quella, perché loro Ken lo volevano vendere a tutti i costi, pensavano di uscirsene bene, però se vendi il più forte della squadra nell'ultima settimana di mercato non ne puoi uscire bene, come ne puoi uscire bene dando la colpa al calciatore, che diventa brutto, cattivo,
2: certo,
6: antipatico,
2: certo.
6: Ma come? Fino a 3 mesi fa chi diceva che Ken faceva ritardo, che Ken pigliava gli aerei, che Ken andava a registrare i dischi, erano quelli, erano i giornalai,
2: certo,
6: erano gli avvelenatori di posti.
2: No, no, aspetta, eravamo proprio noi che lo volevamo vendere, eh? Cioè proprio quello è il discorso. Come se poi, no, dico, io incasso qualcosa alla cessione di Ken, magari. Magari, ma non è così.
6: E quindi poi le cose cambiano e poi la narrazione deve cambiare. Ken non vuole giocare a Roma, non è vero, non è vero, che non si è anche arrabbiato perché non ha giocato a Roma. Quindi la Fiorentina, ora, per non andare troppo lunghi, negli ultimi 20 giorni ne voleva fare 4, ne ha sbagliate 5. Ora speriamo che negli ultimi 3 giorni si possa recuperare. Però questo dobbiamo dirlo, perché dobbiamo essere onesti, quando raccontiamo di un paradiso perfetto per un mese e mezzo, dobbiamo dire anche negli ultimi 20 giorni le cose, le ciambelle non stanno scendendo.
2: Sì, io ho anche dei dubbi sulla perfezione del primo mese, ma lo sai perché, e questo lo dico veramente dal momento in cui è stata fatta l'operazione, ma lo dico oggi, lo dico qui, è sicuramente un buon calciatore, ma Ulai non serviva, o meglio, non serviva a spendere 26 milioni di euro per un centrocampista così giovane, così da inserire in un reparto strapieno già a giugno, che nel frattempo non è mai stato svuotato, e questo investimento ti ha messo un nodo ai polsi per tutto il mese successivo. Tant'è vero che sulla tre quarti l'unico innesto fatto, togliendo Pellegrino, che però è strettamente collegato a Piccoli, quindi non c'entra niente con tutto questo discorso, l'unico innesto effettivo è stato Mastantuono, un prestito secco. Io credo che lì ci sia stata una chiave di volta, non so, di svolta, o forse più che di volta, e non per forza positiva questa svolta. Non so se sei d'accordo anche te, Flavio, o sono io che, come dire, sono anche troppo severo, ma io Ulai oggi non vedo neanche la sua collocazione ideale sul campo dove possa essere, perché davanti alla difesa mi convince poco.
6: Però qui andiamo sui singoli,
2: sì.
6: Cioè, secondo me oggi, se chi è il giocatore più forte del mondo in fase difensiva, non lo so,
2: dici in assoluto?
6: Sì, in assoluto, chi è uno dei più forti difensori centrali? Van Dijk, non lo so, non lo è più, non lo so, scegliete voi.
2: Possiamo scegliere, non so, Marquinhos, visto il capitano del PSG che vince
6: 200. Se al centro della difesa in queste due partite avesse giocato Marquinhos, secondo me la Fiorentina avrebbe avuto, non dico gli stessi problemi, perché poi i giocatori contano, però oggi io vado oltre i singoli. Cioè
2: no, ma io non parlavo del singolo, parlavo della strategia di mercato, perché in due giorni...
6: No, secondo me oggi,
2: sì,
6: grosso ha grandi difficoltà nel collocare i giocatori.
2: Ma questa è colpa sua o della costruzione della rosa a sua disposizione, secondo te?
6: Secondo me non può essere mai solo colpa di Grosso.
2: Ok.
6: Però un allenatore deve anche saper lavorare. Qua ora andiamo in un dibattito. Io ho visto un allenatore a cui gli hanno dato Duncan e Maxim Lopez, giocavano titolari, e la Fremia lottava il quarto posto.
2: Sì, poi arrivava ottava, però insomma, siamo mai arrivati nemmeno vicini al quarto. Però,
6: giocavi per i primi 17 posti e facevi le finali e le semifinali e avevi un'idea di gioco chiara.
2: No, no, ma
6: oggi,
2: che oggi quella prospettiva lì non ci sia nemmeno più, purtroppo è, credo, un dato
6: oggi
2: di fatto.
6: Oggi c'è, nel senso, noi poi possiamo parlare di quello che vogliamo, ma se la Roma e Frosinone ogni volta che passavano una metà campo c'era la sensazione di poter subire gol,
2: sì, sì,
6: la squadra, noi dobbiamo essere onesti. Io do tempo a Grosso in questo momento, gli perdono tutto quasi, perché è giusto che sia così, perché anche per lui ci sono delle problemi. Io a Grosso gli do tutto il tempo di cui lui ha bisogno, assolutamente, ci mancherebbe altro, però noi dobbiamo anche vedere, cioè raccontare ciò che vediamo. Oggi la Fiorentina in fase difensiva non ha distanze, non ha ordine, non ha assetto tattico, cioè non ha. Oggi sembrano un gruppo di ragazzi che si incontrano il giorno prima per giocare il giorno dopo. Cioè, noi dobbiamo essere sinceri, su questo dobbiamo essere sinceri.
2: Sì, e la sensazione è che non siano solo e soltanto problemi tattici, tra l'altro, però magari è una sensazione sbagliata. Flash finale, chiedo anche a te cosa ti aspetti questi ultimi 3 giorni di fatto che rimangono sul mercato.
6: Mi aspetto che loro possano vendere tutti quelli della scorsa stagione, io onestamente mi aspetto una cessione di Mandragora, mi aspetto una cessione di Gudmundsson, mi aspetto, se arriva un'offerta, una cessione di Fagioli e di Pongracic. Ma per ogni cessione ci devono essere gli acquisti, quindi non so se questi poi loro sono in grado di fare. Esatto. Però io mi aspetto che se ci sono le condizioni e le possibilità, anche perché ieri hanno fischiato Gudmundsson e hanno fischiato Pongracic allo stadio.
2: Sì. Durante il match.
6: E quindi secondo me bisogna fare piazza pulita. Io avrei venduto Dodò, io volevo la cessione di Dodò, perché le storie, soprattutto nel calcio, hanno un inizio e hanno una fine. Ci sono, al di là, io sono d'accordo con te, Dodò è il miglior terzino che abbiamo in rosa, perché se la partita che ha fatto ieri Jimenez l'avesse fatta Dodò, non so cosa
2: veniva giù tutto, veniva giù. Ma Jimenez ha fatto della roba, è inqualificabile, ma ha dato un pugno a Bracagli. Cioè io sono veramente sconcertato. Ma non è nemmeno una questione tecnica, è una questione, qualcuno spiegherà a questo personaggio come ci si comporta oppure no? Perché se noi siamo a punto e a capo, se si guarda solo se uno è veloce ma non ha la testa giusta, non si va da nessuna parte.
6: Dimmi, torniamo lì. Torniamo a cosa? Torniamo al fatto che oggi fai fatica anche ad interagire. Cioè, io oggi certe domande le devo fare paratici.
2: Ma tanto non hai risposta, no? Voglio dire.
6: Sono d'accordo con te, ma oggi io a grosso. C'è grosso quando gli fai una domanda. Allora, a me grosso sta piacendo da un punto di vista comunicativo sul lato mercato. Perché grosso sul lato mercato è stato molto preciso. Cioè, chi dice sì, grosso è uno yes man di paratici, va bene, però è uno yes man che ha detto che Ken ci è sempre comportato bene, quindi non ha ceduto alla
2: vendita. Non sta parlando da yes man, non sta assolutamente parlando. L'abbiamo detto anche prima. E figuriamoci che lui comunque passava il messaggio, mi confermerai o mi smentirai se sbaglio, che fosse un allenatore malleabile, scelto in quanto malleabile.
6: Sì. Assolutamente sì.
2: Invece su questo lui sta smettendo.
6: Lui ha dato due o tre bordate, ma anche sul terzino destro con il quale siamo partiti nel dibattito. Lui ha detto: io ho tre terzini destro e un terzino sinistro. Non è proprio una frase. Io questa frase l'ho sottolineata. Grosso ha detto: abbiamo tre terzini destri e un terzino sinistro. Cioè,
2: certo, ma è la realtà.
6: Perché l'analisi è una bomba. Perché la fase successiva è stata: avevamo deciso di avere due giocatori per ogni ruolo. Praticamente in queste 10 parole lui ha bocciato il lavoro fino adesso sul mercato.
2: Sì, sì, almeno quello degli ultimi tempi, perché all'inizio insomma anche lui sembrava accompagnare con un certo entusiasmo. Ricordo il sorrisone quando arrivò a TA, per cui però per i tempi recenti è assolutamente vero. Ti ringrazio per l'intervento, Flavio Ognissanti, Passione Fiorentina. Lo trovate su tutte le piattaforme social e in giro per il web. Abbiamo fatto in tempo a abbassare, va bene, abbiamo sentito un telefono che veniva attaccato, non ci preoccupiamo. Mi preoccupa un po' il fatto di riuscire a leggere tutti, quindi vado avanti prima della barra un paio di minuti, leggo un po' di messaggi e poi ci fermiamo, ma proprio stretta. Ma vi rendete conto, ci scrive Francesco da Montreal, anzi da Montreal, della frittata enorme che ha fatto paratici nel prendere un allenatore mediocre, nonché nel creare una rosa con età media ad under 23, ma dove pretendiamo di andare? E poi Mario da Prato dice: meno male abbiamo un buon allenatore Volpone in viola come Andreazzoli, perché dice: secondo me ne avremo bisogno. Poi Gabriele che ci dice: le critiche alla proprietà non le passiamo volentieri. Gabriele, ti assicuro, non è un filtraggio sul tipo di messaggi, ma è solamente un filtraggio quantitativo. Siete tanti, cerco di leggere tutti, non tutti i messaggi mi rimangono nella posizione giusta. Forse non conta, comunque ora ti sto leggendo. Ieri mi sono confrontato con tanti amici viola da sempre, prima tutti più di 50 anni, nessuno è andato alla festa. Contro questa società molto di copertina e poco o nulla di campo vero. Quindi questo era il suo pensiero e gliel'ho letto. Bomber Viola mi accusa e tu mi ha fatto perdere l'arrivo in centro di Montecatini, ma mi hanno riferito una signora di Como che aveva la figlia che correva, che ha vinto una ragazza francese. Gli ha chiesto poi quando Ken arriva a Como e il Bomber gli ha risposto boh. E quindi raccontiamo, e purtroppo Bomber non avevo capito, dovevi andare di persona a Montecatini a vederla, pensavo tu dicessi alla televisione. Poi Roberto mi chiede, facciamo i seri, Ngie o Kalimuendo, che giocatori sono? Semplici riserve. Ngie secondo me è molto interessante, non arriva soprattutto in questa Fiorentina, oggi arriva e gioca, con altri acquisti vediamo. Kalimuendo per me si gioca settimana a settimana il posto con Pellegrino. Stefano dice poi chi prende grosso sa che deve dargli una rosa per fare il 4-3-3 senza se senza ma. Paratici non lo ha messo a suo agio al povero grosso, il miglior sostituto di Ken, dice che è un suo tra l'altro vecchio nome, è Franculino. Poi Andrea, per quanto incompleta possa essere la rosa, il problema maggiore è che la mano dell'allenatore, dice, non si vede per niente. Poi Stefano il cioccolataio che mi bacchetta, in realtà non è che bacchetti proprio me, dice Dimitri troppi adulatori, così viene meno la belva, anch'io ultimamente sono troppo concorde con te e non c'è gusto, ragazzi, e comincerò a dire un altro po' di ancora più scemenze, così non sarete mai d'accordo con me. Claudio è molto preoccupato, spera che si possa migliorare, porge cordiali saluti, noi ringraziamo te per essere collegato con noi. Andrea Dagliana chiede se Gudmundsson va alla Lazio, ci danno Zaccagni, secondo me no. Santiago dice da prendere Zirkzee subito, poi tanti commenti su Antonioni, ma adesso ci dobbiamo fermare un istante, flash come il chi si compra, ultima mezz'ora scarsa di Viola Weekend di questa domenica 30 agosto in diretta su RFV, a tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
7: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando.
9: Aspetta, aspetta.
10: Che si compra?
9: Flash. No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
10: Bravo, bravo.
9: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
10: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
9: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
1: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.

0: parafici o chi delle situazioni, ad esempio in uscita, Dodò che non si vede per tutto il precampionato, poi viene messo a Roma e fa un disastro. Ken gioca, non gioca, voleva giocare, non voleva giocare, insomma, una bella confusione per il momento. Io salvo solo il presidente ad oggi. Vieni.
1: Dimitri, io ti stimo, ma sentire difendere Dodò come se a Roma non c'erano Dodò e Ranieri, quindi se Jimenez è un bidone, come è stato Dodò finora?
2: Ricordo di finire anche. Ciao Dimitri, no, sono Pier di Bologna. Ciao. Sei simpaticissimo. Sì. Mi piace proprio ascoltarti perché metti quel pepe che ti fa ascoltare la radio.
3: Grazie, grazie.
2: Niente, non ti chiedo niente, dai.
3: Ah, solo complimenti.
2: Non abbiamo la squadra ancora unita. Vediamo la prossima volta, dai. Comunque te Dimitri sei il top.
4: Anfredi è figura di merda, oh. Ma solo a Firenze ste robe, oh, è incredibile. Poi anche devo dire anche il post sulla festa, onestamente, ma che si può sfilare in questo modo, campioni? Cioè passare da Terim a coso, a Kofi Gay, ragazzi, ma questo è imbarazzante. Cioè, dai, ma poi Marianella fa il grande professore di agio, fa la Fiorentina di Seno, tu ci metti Giuligno. Poi l'altro fa le domande a bambini su che idolo viola tutti i spiri. Giustamente questi ti rispondono a Messi, Ronaldo, che ti diano di Bonaventura, dai. Cioè, boh. Poi sì, è bello l'abbraccio tra due basi, però ecco, anche il post, insomma.
3: Kofi Aghiei, Bahic, allora io dico due cose. Due persone meritavano allo stesso modo di essere su quel prato. Uno è Alexa Terzic, che giocava nel Frosinone in panchina, voglio dire, poi era bestia. E se c'era Bakic e Kofi Aghiei, e tiriamoci dentro anche Terzic a questo punto, tanto era già lì. E l'altro è il direttore Niccolò Ceccarini, che abbiamo con noi perché arriva, è già intervenuto un paio d'ore fa con Francesco Benvenuti, però siccome mi porta notizie fresche, mi c'ha il GPS attaccato alla macchina di un certo giocatore, e ce l'abbiamo di nuovo con noi. Ciao Nick.
5: Ciao, ciao, ciao Dimitri, buon pomeriggio.
3: Hai
5: non
3: appena...
5: so a cosa ti riferisci, se ti riferisci a quello che ti tinge i capelli di biondo, oppure se ti riferisci anche a un altro che comunque anche lui se li tinge. Ecco.
3: Senti, considerando che si tingono più o meno tutti i capelli oggi, perché se ci fai caso è sparita, cominciamo così, è sparita dal mondo del calcio una categoria. I giocatori pelati, ne sono rimasti pochissimi o con pochi capelli. Ci hai fatto caso? Se non ci hai fatto caso ti invito a farlo. Detto questo, mi riferisco a un tenace mediano uruguaiano che gioca attualmente con il Galatasaray e che già è stato chiacchierato in ottica fiorentina e sul quale tu ci avevi già dato a suo tempo aggiornamenti e oggi sei tornato alla carica. Parlo di Lucas Torreira, ci dai un
5: sì,
3: po' di aggiornamenti dell'ultima ora?
5: Stanno riparlando con il Galatasaray. Io credo che la Fiorentina tenga vive due piste, una è quella di Torsved e l'altra è di Lucas Torreira. È chiaro che su Torsved la situazione non è semplice perché tutto è legato poi alla partenza di Mandragora, cioè se Rolando Mandragora va via è chiaro che la si libera un posto per il centrocampo della Fiorentina e io credo che lì il ballottaggio sia tra Torreira e Torsved, che poi sono anche situazioni dal punto di vista tattico diverse, però sono i due giocatori sui quali stanno facendo un ragionamento, uno più complicato, l'altro sarebbe un po' meno complicato. Entrambi hanno il comune denominatore che vorrebbero vestire uno di nuovo la maglia della Fiorentina, l'altro la vorrebbe per la prima volta, però poi c'è di mezzo un Sassuolo e un Galatasaray.
3: Sì.
5: Mentre sul Galatasaray secondo me sarebbe meno complicato fare questa operazione, col Sassuolo non è semplice perché comunque ormai siamo veramente a 48 ore dalla chiusura del mercato. Sì. La Fiorentina continua a mettere soldi su tutte le operazioni tranne che su quella col Sassuolo. E questo mi lascia un po' pensare perché anche per quanto riguarda Mies, la Fiorentina ne ha spesi 16 per questo ragazzo, più 4 di bonus, non mi risulterebbe il 10% sulla futura rivendita, non mi risulterebbe, ma non significa che non ci sia. E quindi nello stesso tempo per andare a prendere Torsved oggi non hai forse neanche la contropartita giusta perché i possibili giocatori, Fabian, mi sembra che Brescianini non sia in questo momento nell'ottica di un trasferimento, in questo momento per il Sassuolo, quindi se vuoi andare a prendere Torsved io non so come

0: come potresti farla. Forse una piccola chiave potrebbe essere rappresentata da Anzolà.
1: Sì, ancora? No, ora io su questo però ti voglio chiedere, ma ti sembra normale che è da giugno che si parla di questa storia e si arriva a due giorni dalla fine del mercato, che te giustamente racconti il presente e la cronaca, ma io riavvolgo il nastro, per me è incredibile. Ma o veramente è un obiettivo primario, ma se no lo molli. Cioè, ma non esiste di fermarsi,
0: cioè, allora, è un obiettivo, allora,
1: così
0: dire,
1: se... tanto a lungo su un giocatore normale, non è che parliamo
0: È più un obiettivo di grosso che di
1: Ho capito, ma una certa gli si dice, guarda, te ne prendo un altro, ti prendo Torreira, ti prendo Tizio, perché io mi angoscia questa storia di Torstvedt che va avanti da due mesi, perché è vero che va avanti da due mesi, ma questo ci denuncia un modus operandi incredibilmente fallace, se è tutto come lo stiamo raccontando, e io ho pochi dubbi che sia così. Peraltro, scusami l'esplosione, ma lo sai che faccio fatica veramente a trattenermi, anche perché ora, capisci? Quindi qui ti leggo anche un messaggio, no?
0: Sì.
1: Dov'è? Che ora non lo ritrovo, ma paratici siamo passati in quanto eccolo qua, un'osanna universale a paratici fin dal primo acquisto. Ora la gara a demolirlo. Dove sta la coerenza? Non c'è la coerenza di chi osannava e oggi dice questa Fiorentina fa schifo ed è incompleta. E allora mi auguro che si guardino le cose anche con uno sguardo differente. Detto questo, però, tu hai anche notizie fresche su Dodò. Ci ha dato una prima infarinatura,
0: sì,
1: perché comunque è uscito anche su Passione Fiorentina. Flavio Ognissanti, ci dai un po' la cornice?
0: No, è che Dodò non è convinto di andare a Nottingham, come non era convinto di andare all'Olympiakos, e che quindi, se non è convinto a 48 ore dalla chiusura del mercato, credo sia molto difficile che possa andare via a questo punto.
1: Sì.
0: È dura, perché non è che poi c'è tanto altro, a meno che non si creino dei rinterzi di mercato particolari. Io penso che, come ho sempre detto prima dell'inizio del mercato, Dodò stava cercando un'avventura in Champions League, che non è arrivata, non sta arrivando.
1: Sì.
0: E ci sono delle situazioni che probabilmente forse non gli interessano più di tanto, e se dovesse rimanere alle 20.01 ancora un giocatore di martedì prossimo, alle 20.01 un giocatore della Fiorentina, poi andrebbero a rinnovargli il contratto, ma questo solamente sarebbe un contratto ponte per poi provare a ripartire a gennaio, ecco.
1: Sì, e anche questa è una storia che, insomma, non è dell'ultimo minuto, no?
0: È dell'ultimo minuto. Io però penso che oltre a questa situazione qua ci sia un attimo una riflessione
1: su un altro calciatore della squadra,
0: sì, su Jimenez.
1: Quindi perché... sei il primo che mi conforta, perché fin qui nessuno mi ha mai confortato, nel senso che prima ho chiesto anche a Flavio, ma non è che sta cambiando l'idea su cosa sia effettivamente Jimenez. Quindi scusami se ho fatto interruzione di preambolo, ma concludi pure.
0: No, io non credo sia un problema nemmeno di natura tattica di Jimenez, è che il giocatore mi sembra che abbia dimostrato anche ieri in campo che ha degli atteggiamenti che non vanno bene, e che quindi naturalmente puoi rischiare, perché ieri se la Fiorentina rimaneva in 10 era quello che si meritava.
1: Niente di meno, anzi è una follia che
0: Bracaglia
1: è stato ammonito per aver preso una botta. Cioè, ma voi vi rendete conto? Questo, se gli dà il colpo 10 centimetri sopra, lo piglia nel viso, e il giocatore che piglia il colpo viene pure ammonito. Ringraziamo che l'arbitro non ci ha capito niente.
0: Sì, perché francamente questo è un episodio sul quale la Fiorentina deve ringraziare se stessa di aver avuto questa fortuna.
1: Sì.
0: Perché, ecco, e poi Jimenez, a mio avviso, visto quello che naturalmente è anche in campo, che è un giocatore un po' irascibile eccetera, non vorrei che tra l'idea di Dodò e forse la non voglia così matta della Fiorentina di farlo partire ci possa essere poi la conseguenza di una permanenza con
1: il nuovo ponte. Esatto,
0: anche perché poi torna. Dopo se Jimenez non lo utilizzi siamo punto a capo, no?
1: Nel senso ci sarebbe João Mario in teoria,
0: però c'è solo lui, dopo c'è solo João Mario,
1: certo.
0: E non c'è nemmeno un'alternativa, no? E
1: così,
0: di là comunque c'è Valdepeñas come primo nome, ma poi dovresti... Io, guarda, stavo cercando di capire proprio anche sul lato sinistro se questa cosa di Emerson Palmieri
1: ha preso
0: piede o meno.
1: Ci chiedono alla casella, e ti faccio questa domanda e poi ti saluto e ti lascio al lavoro: si parla di Gudmundsson alla Lazio, ma non è che ci offrono un giocatore che possa servire anche a noi? La butta lì, Federico. Tavares, hai registrato qualcosa di questa ipotesi che ci viene lanciata.
0: Io sinceramente Tavares è un altro di quei giocatori che si infortuna ogni due per tre, eh. E quindi, cioè, barattare Gudmundsson per Tavares, che poi come lo farebbero? Uno scambio di prestiti? Perché
1: tanto no, lui dice probabilmente se una volta che vai lì ragioni di vendere Gudmundsson, gli puoi chiedere Tavares.
0: Sì, però ragazzi, noi si pensa di, allora loro stanno cercando, no, di vendere via, io non lo so poi come si possono muovere con l'indice di liquidità, perché avete visto cosa è successo con Pinamonti. Per fare l'operazione Pinamonti hanno dovuto fare un titolo definitivo a 3,5 più un miliardo di bonus, no, per dire. E quindi non so se poi questa operazione permette alla Lazio, nel caso di cessione di DA, di fare un qualcosa in più, perché Gudmundsson 12-13 milioni bisogna che la Fiorentina li porti a casa, che se no non ha un senso darlo via a cifre più basse. Quindi, e tra l'altro, però, al di là di questo, che abbiamo fatto un po' una panoramica, c'è anche da aggiungere un'altra cosa, Dimitri, che riguarda la punta. Non ne abbiamo ancora parlato, ma
1: fatto bene. Allora,
0: le mie notizie fresche, freschissime, sono che hanno bloccato la punta. Loro hanno tre punte che stanno trattando.
1: Sì.
0: Una di queste tre è già bloccata.
1: Posso andare ad esclusione?
0: Non è forse la più forte.
1: Posso andare ad esclusione?
0: Sì.
1: Beto Betuncal dell'Everton.
0: Per me quello che hanno bloccato è Beto. Sono d'accordo con te.
1: Sì, dai.
0: Sì. Quello che hanno bloccato è Beto e stanno lavorando sulle altre due. Una delle quali la conosciamo benissimo, quella di Zirkzee.
1: E l'altra l'hai data tu. Quindi,
0: e l'altra penso sia Kali Moendo. Penso, magari un altro, un terzo nome ancora a sorpresa. Io penso però che non si esca da questa rosa di tre, e ora però bisogna decidersi, perché i trasferimenti, è vero che Beto l'hai bloccato, però non puoi nemmeno aspettare fino a, cioè è chiaro che la deadline è domani sera.
1: No, per forza.
0: Oltre domani
1: tutto,
0: sera non puoi andare.
1: Anche perché poi tu lo sai bene, il trasferimento internazionale è un pelino più lungo di quello tra squadre italiane.
0: C'è da capire, Dimitri, poi quello che accadrà, perché se dovesse arrivare Beto, io già hanno usato la storia, insomma, ecco, voglio dire. E qui bisogna un attimo, secondo me, cominciare a buttare un po' di acqua sul fuoco, perché prima sentivo dai messaggi, ma sentivo in generale è già incandescente, cioè qui siamo già a una situazione nella quale io mi permetto di dire che Paratici ha fatto un ottimo mercato all'inizio, purtroppo intortandosi, come si dice in gergo, in questo finale, incartandosi completamente, perché e obiettivamente fino al momento del Ken bloccato, nel senso messo sul mercato, devo dire che l'unico vero ritardo di questa squadra grosso era sugli esterni, perché se ci fosse ora non ci fosse stato il problema di Ken, a 4 giorni fa il problema vero era il ritardo sugli esterni. Ora mi sembra che il problema sia diventato tutto, e invece no, bisogna un attimo.
1: Ma è quella mancanza di equilibrio che qualcuno prima, infatti, giustamente
0: denunciava. Grosso sicuramente non ha oggi la squadra che ha in testa. E io sono anche dalla parte di Grosso, e gliel'ho anche detto. Però un allenatore deve anche sapersi adeguare, perché se te mi metti due grandi trequartisti e c'è una bella prima punta centrale, e chi se ne frega il 4-3-3, si può giocare anche col 4-3-2-1. Cioè, se io oltre a Mastantuono il Diz, per dire, non è che mi metto a fare il 4-3-3, mi faccio il 4-3-2-1.
1: Però non ce l'hai. Hai Gudmundsson, con tutto il rispetto.
0: Ora hai Gudmundsson, certo.
1: Con tutto il rispetto, è quello che abbiamo visto ieri, e non fa niente. Sì. L'unica volta che arriva in area sbaglia clamorosamente un gol. Chiudiamo davvero, perché poi cercherò di leggere tutti i tanti messaggi che mi stanno continuando ad arrivare in casella. Lore la butta lì, ma un cancellieri che è pure in scadenza.
0: Sì, però ragazzi, poi dopo non vi lamentate.
1: Mi piace quando si espone così il Niccolò Ceccarini,
0: perché,
1: di noi
0: no,
1: altri.
0: Perché poi, perché è come Ignonto, no? Allora dico, io ho preso in G, però se poi dopo arriva Cancellieri, poi dopo non voglio sentir dire, però allora. Cioè, no,
1: si deve arrivare, si deve fare,
0: allora,
1: però
0: poi dopo a Cancellieri si deve chiedere 8
1: di vincere, esatto, sì.
0: Cioè, grazie. No, veramente, cioè, è questo il concetto, vale per Ignonto. Ecco, Ignonto, devo dirti la verità, mi rimane veramente una cosa molto perplessa.
1: Sì, no, Ignonto non è neanche un vero esterno. Ignonto è un centravanti basso, quindi a voi le vostre conclusioni. Io intanto le mie le sto già traendo. Quella della quale sono certo è che Niccolò Ceccarini non tradisce mai. Grazie Nick. Naturalmente io e te continueremo a sentirci per tutta la serata, causa calciomercato e tutto mercato web. La vita è questa roba qua e il lavoro pure. Grazie a Niccolò Ceccarini per essere stato con noi. Adesso un'ultima infarinata. Partiamo con 4 messaggi audio, dai.
2: Buonasera, mi chiamo Antonio, sono di Lamporecchio, ciao.
1: Ciao.
2: Mi dispiace, non sono d'accordo con le affermazioni di Antonio. Lui ha fatto come tutti quegli altri. Infatti, quando nell'88-89 quando fu, era vicino alla fine della carriera, andò a Losanna, già in Svizzera, e non c'è andato per mangiare il formaggio con buchi, c'è andato per sordi come tutti quegli altri. Quindi è meglio star zitti a volte.
3: Ciao, sei Apollo Abruzzi. Allora, sono cambiati i giocatori, è cambiato l'allenatore, è cambiato il direttore sportivo e c'è sempre una gran confusione nello spogliatoio per i giocatori che non si sa se vanno, quando vanno, dove vanno, per i giocatori che si permettono sui social di muoversi per conto loro, per un Antognoni che pur essendo fuori dalla società nessuno è in grado di andare a parlarci e dire guarda mettiamoci d'accordo, tutta confusione su confusione. L'unica costante che c'è in questi anni è la proprietà, fate voi.
4: Ah, quindi secondo te la formazione di Roma non è un far volare gli stracci da parte di Grosso? Comunque ragazzi, io ieri quando ho visto l'abbraccio fra Rui Costa e Batistuta, per me si è chiusa lì, potevo anche non guardare la partita e era già tutto fatto.
5: In queste due prime partite di campionato abbiamo capito che la Fiorentina non è una squadra, è una cozzaglia di giocatori, anche validi, che ognuno gioca per conto suo. E il responsabile è il direttore d'orchestra, Grosso, che per me non ci ha capito niente. Quindi se non si può ripetere l'inizio campionato dell'anno scorso, va mandato via subito. Paratici deve intervenire, anche se lui ha commesso diversi errori.
6: Pomeriggio Dimitri, per quanto sia bello per adesso il mercato di Paratici, però ha comunque delle responsabilità. La prima è aver sbagliato la scelta del tecnico, perché io, mio parere personale, come ho già detto prima, non è un tecnico adatto ad allenare la Fiorentina, perché è vero che la squadra è incompleta, ma dopo due mesi di lavoro tu mi devi far vedere qualcosa, mi devi far vedere un po' di gioco, un po' di idee, un po' di compattezza e una difesa messa come Dio comanda. E per quanto riguarda gli acquisti, chiaro che bisogna dargli due esterni il prima possibile, però questo non esula dalle responsabilità dell'allenatore. Secondo te, io vorrei sapere il tuo pensiero, cosa ne pensi tu?
1: Penso che tu abbia ragione e credo di averlo anche esplicitato che non c'è un colpevole, ma sono diffuse e ne ha Paratici, ne ha. Non è che Grosso si prende anche quelle di Paratici, ecco, questa è una cosa importante. Poi Grosso può sicuramente fare di più. Vado avanti con i vostri messaggi, cerco di leggere tutti, non credo di farcela. C'è chi come Lillepo dice: a me dispiace per la famiglia Commesso, ci mettono la faccia e i soldi, ieri hanno organizzato un grande spettacolo, lo stadio purtroppo era vuota, la loro colpa è che non capendoci di calcio si devono affidare a persone terze che a mio avviso non stanno facendo il bene della Fiorentina. Poi Alberto: Paratici, mercato fallimentare, subiremo 50 reti anche questa stagione, difesa disastrosa. Poi Rivo 71: si è rivisto la partita, sul primo gol i centrali si appattiscono sulla linea di porta, Attan non copre chi segna, in pratica 3 contro 1, sul secondo quello che segna è coperto a 2 dei nostri e sul terzo il gol più bello non lo perde un palla a centrocampo a Tai, il terzino sinistro, quindi Valdepeñas non si accorgono di avere due avversari dietro di loro. Poi Alessandro: da Signa via Grosso, dentro Palladino, se perdiamo anche col Torino, ma anche se non perdiamo col Torino, se volete si fa ora a scatola chiusa, è che mi sa che non vogliono, se no ci pensavano un pochino prima. Tutti rimarcate la storia di Ken, dice Alessandro dal Valdarno, ma tre giocatori che hai citato e lui, la differenza è che Ken è già stato venduto a una squadra, quelli citati da te non hanno vere e proprie trattative concluse o avviate. Lui fa riferimento a David, Nico Gonzalez e Cop Miners. Poi dice Francesco da Firenze che vorrebbe mettere tutti i giocatori dentro il recinto con la belva. Mitio Dimitri, sbranali tutti. Grazie Francesco 74. Riccardo Scandici dice: buonasera, ma nessuno parla dell'assenza di gioco della squadra. Come nessuno, ne stiamo parlando insomma abbastanza diffusamente. Abbiamo altri 4 messaggi, 6, facciamo 3, dai, 3 audio al volo, poi se ce la faccio gli ultimi 3, se ce la faccio, se ce la faccio.
7: No, volevo mandare un messaggino a me, colleghi tifosi, cioè, ma rilassai un attimino, ragazzi. Sono passati 2 partite. Ora vabbè, che si è fatto cagare. Si è preso duro in ballare, peggio di così si poteva iniziare, ma calma, un attimino, cioè, perché si sta dietro a voi, si distrugge tutto dopo 2 giornate, Voi mandereste via il direttore sportivo, l'allenatore, mezzi giocatori comprati, cioè, mi venite a le cazzate che state dicendo. Ma voi, quando voi lavorate, siete, cioè, le cazzate non le fate mai? Non fate mai cazzate? Siete inflessibili a lavorare? Siete bravissimi? No, vi vorrei vedere nel vostro posto di lavoro. Vai a fenomeni fra tutti. Ma a letto, vale meglio.
8: Che buonasera, Alex 19. Ciao. Qui sta succedendo una cosa che secondo me sfugge alla maggior parte della critica. Parati ci fa tutto lui, mi sa che fa anche la formazione, è detta chi deve giocare e chi non deve giocare a grosso.
1: No, la sta sbagliando.
8: Mi sembra. Alex 19.
9: Certo. Individualismo. Ma buoni giocatori dal centrocampo in su, ma si vedeva ieri, prendevano la palla, la portavano fino al limite dell'aria e poi si fermavano, la passavano a un altro sperando che quell'altro trovasse il guizzo, e mediamente lo trovava, tiro in porta, in porta, tiro, e finiva l'azione. Non ho mai visto scambi, non ho mai visto arrivare in area di rigore o al limite dell'area di rigore con una serie di scambi segno di evidenti schemi, mai, non ce l'abbiamo, non abbiamo schemi.
1: È perché non ci riusciva a farli. Elisa da Firenze chiede: ciao Dimitri, vorremmo fare una domanda molto semplice. Ti sei fatto un'idea di come va a finire Ken, sostituto di Ken? Ti abbiamo risposto ora con Niccolò Ceccarini. Poi c'era anche chi, come Laura, eccola qua, chiede: Biraghi non l'hanno invitato? No, ma io di Biraghi ho visto però un videomessaggio. Considera che comunque Biraghi è ancora un calciatore del Torino. E nemmeno Chiesa e Bernardeschi, per gli stessi motivi. Dice: peccato, mi sarebbe piaciuto sentire la bordata di Fischi. Francesco: abbiamo un DS e un allenatore che hanno carta bianca per la costruzione della squadra. Sicuramente al 30 agosto questa va completata e non ha un sistema di gioco. La colpa è solamente loro. Chiara dal Mugello: per ripagarci di averci rovinato la festa del centenario e rimediare alla figura cascina, questa squadra dovrebbe portarci in Champions e forse non basterebbe. Ma magari, Laura, magari quelle prospettive sono molto peggio. Poi c'è chi ci accusa, Angela, di parlare faziosamente di Antognoni, e lui voleva andare via ma la società non voleva cederlo e adesso parla di tradimento. Tanti altri sottolineano l'aspetto dell'Osanna. Poi Marcello che dice: ovviamente leggete i messaggi e vi pare, noi che siete tanti, Marcello, ti farei vederla, non ho fatto altro che leggere messaggi per 2 ore. Dimitri Conti: le voci fuori dal coro a volte non piacciono, ma Ranieri fuori dai perpongresci c'è un insulto a intelligenza calcistica, l'ostruzione della squadra è largamente deficitaria, doppioni in mezzo, niente mediano frangiflutti, Palladino in, Ken out, come stare a guardare e trombare, portiere da RSA purtroppo, squadra senza spina dorsale, basta incensare presidenti, dirigenti e allenatori, esigere che tirino fuori le palle. Mi mandi 3 audio finali e poi chiudiamo? Grazie Sara.
10: Buon pomeriggio, dimmi, leggermi da massa, ma un ciao, po' come Lia. Fanno in tanti che portano avanti la personalissima campagna, la propria campagna, come Walter da Roma, l'amico della Svizzera tedesca, anch'io me ne prendo la paternità, essendo stato il primo, ci sono vocali e messaggi a conferma di ciò, sono stato il primo a menzionare il nome di Thiago Motta, perché questa squadra non è costruita assolutamente per grosso,
1: ma nemmeno per Motta,
10: proprio per una filosofia di gioco totalmente diversa. Io torno lì, Didiglio, Grosso, Paratici è già finito e non so neanche se sia mai iniziato, ma perché le incongruenze sono enormi, scelte di mercato che non sposano minimamente l'idea di gioco di Grosso.
11: Sì, buon pomeriggio, ciao a Niccolò e a Dimitri. Allora, ciao. Io vi volevo dire una cosa: quando sento anche voi dite ma si può giocare con i 4-3-2, cioè i 2 trequartisti davanti alla punta, ragazzi, è dura perché non allarghi le difese avversarie. Se si gioca con tutti i centrocampisti e trequartisti che partano dal centro e convergano al centro, a fin fine, ho detto, la squadra avversaria si difende molto bene perché si chiude e ti chiude gli spazi. Perché le ali e gli attaccanti esterni aiutano a aprire la difesa avversaria? Perché partono dalla linea di laterale.
12: Oh, finalmente ci voleva quello che dava contro la proprietà. Mancava. Chiaro, mancava. Io. Dai, per favore. Giancarlo Antonioni, te lo posso garantire, anzi ve lo posso garantire. E l'è stato contattato da chi di dovere già 4 mesi fa. Va bene?
1: Va bene, grazie dell'informazione.
12: Mi dispiace per Giancarlo, che non ha fatto no, certo una bella figura.
1: C'è a ridere.
12: E profondo dispiacere e profonda amarezza, punto. Capito? Così.
1: Va bene, e il tempo a nostra disposizione è esaurito. Mi rimanga ancora una trentina abbondante di messaggi in casella WhatsApp che non sono riuscito a leggere. Io comunque vi chiedo scusa se non ce l'abbiamo fatta, ma capiteci, la vostra presenza è bella, fantastica, ci accompagna, ma è anche impegnativa da esaurire tutta insieme. Quindi vi rimando agli appuntamenti comunque a partire da domani mattina. Per oggi la programmazione in diretta finisce qua, partono tutte le repliche. Niente, è stata purtroppo una giornata nera, quella di ieri del centenario, quella di oggi del centenario più un giorno non poteva essere troppo meglio. Io ringrazio Sara Mastrosimone per il lavoro fatto in regia, ringrazio ancora una volta tutti voi per la vostra fantastica presenza. Non ci mollate mai perché ci fate stare bene e ci gratificate tantissimo. Da Dimitri Conti per oggi è tutto, col sottoscritto appuntamento a domani sera con Radio Firenze Viola Live, appuntamento a domani mattina. Passate un buon una buona parte rimanente di questa domenica 30 agosto. Ciao a tutti.
13: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
14: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
15: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
15: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
15: istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
17: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
18: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
15: Aperti tutto agosto.
19: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
20: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
21: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con la MotoGP. Doppietta per Marc Marquez ad Aragon, che dopo aver vinto la sprint trionfa anche nella gara lunga in sella alla Ducati Factory davanti a Pedro Acosta e a Marco Bezzecchi, che aveva preso il via dalla pole position. Quarto Alex Marquez, poi Martin Aldeguer e Di Gian Antonio. Out Bagnaia, caduto mentre era settimo. Quindi Raul Fernandez, Morbidelli e Raz Katleoglu. Grazie al successo nel tredicesimo appuntamento ridato, ora sono solo 19 punti che separano il vincitore dalla pilota spagnolo di Aprilia, con Bezzecchi ancora pienamente in gioco a quota 232. La MotoGP torna a Misano dall'11 al 13 settembre. Il calcio, un gol di Nico Gonzalez e uno di Coop Miners regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre tre partite nel tardo pomeriggio. Sassuolo-Torino è terminata 2-1. Flop della Fiorentina, che perde 3-0 contro il Frosinone nel giorno del centenario, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Como alle 18.30, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Intanto Giampiero Gasperini si prepara alla sfida con il Lecce di domani alle 18.30. L'allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della Via del Mare, commentando anche l'arrivo di Martin De Ron.
22: Allora, De Ron è una cosa nata velocemente, 24-48 ore, e lui aveva questa situazione, insomma, dopo tanti anni di Atalanta, che non rientrava magari più nei piani della squadra, e c'era questa opportunità. Io mi sono messo in contatto con Luca Percassi, quindi in pochissimo loro anche hanno, anche per tutto quello che il giocatore ha fatto durante questi anni nell'Atalanta, mi hanno lasciato la libertà di decidere.
21: A chiudere la seconda giornata, Atalanta-Bologna alle 20.45. Si accendono invece le luci a New York per l'ultimo slam stagionale di tennis. Subito in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Tra gli uomini sul campo 17 giocherà invece Federico Cina al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il siciliano classe 2007 ha superato le qualificazioni e se la vedrà con il padrone di casa Mikkelsen. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams. Chiudiamo con i giochi del Mediterraneo. L'Italia maschile di pallavolo di coach Vincenzo Fanizza chiude la rassegna di Taranto con una sudatissima medaglia di bronzo al collo, arrivata dopo una finalina lunga 5-7 vinta contro la Turchia. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
1: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
2: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
3: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
0: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: E ora via al treno di vocali.
0: A

0: che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccoci qua, bentornati a sorpresa, in contropiede, come il Frosinone, cercando di non punire così tanto i tifosi viola. Torna Domenica Viola, torna il campionato. Sembra di essere ricaduti nel fin dell'orrore, anzi un pochino peggio a dir la verità. L'anno scorso le prime due furono due pareggi, quest'anno siamo riusciti a superarci, 7 gol presi, 0 gol fatti. E però io sono tranquillo, lo ero anche l'anno scorso e so benissimo che tranquillo moribecco. Detto tutto ciò, rispetto all'anno scorso, che la tranquillità era data più dal cuore che dal cervello, perché la squadra, dicevi, crescerà anche quest'anno, si dice aspettiamo crescerà, però i giocatori, i talenti ci sono e sono a mio avviso impressionanti. Atta, Mastantuono, Valdepeñas è un giocatore bellissimo da vedere. Speriamo. L'unica cosa, no, non l'unica cosa, la cosa più giusta che ha detto Grosso ieri in conferenza è che non bisogna fare un quadro meraviglioso senza avere il muro per attaccarlo. Ecco, la squadra però come è messa in campo, quanto è lunga, quanto subisce le ripartenze, la responsabilità è da attribuire sia agli interpreti, perché se metti a ta mezzala te lo devi immaginare. Tutti quanti ci hanno sempre raccontato di Indur quello che dà sostanza, ma non è vero. Indur non dà sostanza, Indur è un incursore con una buona tecnica, una velocità non eccelsa, un bellissimo tiro, quindi ha dei buoni tempi di inserimento, ma non è così arrabbiato quando si tratta di recuperare palla. A noi ci serve uno molto, ci servirebbe un giocatore totale, ci servirebbe Coné della Roma. Hai detto Pio? Sì, ho detto Pio perché in questa campagna acquisti, e sono sicuro che i colpi ancora non sono finiti, abbiamo comprato tutti giocatori totali, straordinari. Il ragazzino che ha messo al centro del centrocampo è un fenomeno.
4: È fortissimo.
3: Certo, anche lui non può coprire tutto il campo da solo. Ha bisogno di aiuto e ha bisogno che l'allenatore scelga come giocare. Se deve essere il 4-2-3-1, se si devono tagliare gli ultimi rami secchi, Roma non lo voglio contare nemmeno, perché a Roma le scelte sono state incomprensibili. Quei rami secchi li ha rimessi tutti dopo averli tolti per tutta l'estate. Io non faccio una colpa a Dodò, che non voglio più vedere, però l'ho difeso per anni perché ha giocato male a Roma, perché se passi tutta l'estate al telefonino a aspettare l'offerta giusta, sai che te ne devi andare, lo butti titolare alla prima. Ci sono due modi di reagire: o fai quella partita straordinaria come fece Amrabat, che in realtà aveva già firmato, non mi ricordo se nel preliminare di conference, giocò una partita straordinaria mettendo a rischio il trasferimento, perché se si rompe, oppure fai una partita dove sei in difficoltà, e lui era in difficoltà. Ma tutto il resto delle scelte sono state insensate, su Ken non ci torno nemmeno. Io voglio e sono certo, sicuro che arriverà Zirze, perché Paratici sa fare il suo lavoro e sa come cambierebbe l'umore della piazza da Zirze a Beto, come tra il culo e le 40 ore. Bene, così sono stato chiaro. E sono sicuro che lavorerà in tutti i modi possibili perché arrivi questo centravanti fantastico. Poi però deve arrivare anche Torreira, ed arriva anche un altro centrocampista che secondo me non deve essere Torsberg, perché fa fatica a dare equilibri. Anche Torsberg è un altro con grandi tempi di inserimento, che c'ha un po' di gol, sì, per esempio nella prima del Sassuolo che ho visto, si è messo dietro, ha dato anche un po' i tempi, non è proprio il suo. A noi ci serve anche uno con il passo più più giusto, no? Per andare al recupero palla, all'aggressione, fermo restando che probabilmente Torreira cambia tutto da solo, perché è uno che sa dettare i tempi. Ve lo ricordate Torreira che spostava l'asse della Fiorentina in pressing? Ora
5: è passato di 10 anni, però.
3: Ma che 10 anni? Sono passati 5 anni.
5: Siamo 5 anni, sì, ha ragione. Quando ha ragione glielo devo dire.
3: Io sul calcio, rispetto a lei, ho ragione sempre.
5: Sempre, sì, sì.
3: Non c'è
5: neanche modesto.
3: Va bene, andiamo a presentare gli ospiti, che sono gli unici due che si sono voluti presentare oggi. Quindi grande coraggio dopo il 3-0.
5: Avevo questo vago
3: no,
5: mossi a compassione.
3: Pensate, non deve interrompere il conduttore. Pensate, se no mi fa confusione radiofonica. Vede come ho ordinato, preciso, pulito e puntuale Domenigliani? No, a parte le battute, pensate che io ieri sono andato in scena subito dopo la partita della Fiorentina con lo spettacolo scritto per i 100 anni, per il compleanno della nostra amata squadra, che ho intitolato Soffriremo tanto ma sarà bellissimo. Prima di entrare nello spettacolo abbiamo salutato il pubblico, perché era l'ultima serata. Ho detto, lo spettacolo si chiama Soffriremo tanto, stasera è stato un poco bello e avremmo preferito soffrire meno, sinceramente. Però andiamo in scena e qualcuno ha disdetto, come del resto diversi allo stadio sono usciti, causa giramento. Ovviamente, cioè, tu vai a vedere volentieri uno spettacolo sulla Fiorentina dopo aver preso 3 pippoli in casa al Frosinone, fermo restando che quella maglia, che è d'aiuto anche ai nostri telespettatori o radioascoltatori, quella maglia porta sfiga, perché l'altra volta se la mise e si ruppe, meno male non si è rotto nessuno, si ruppe Enrico Chiesa, e noi grazie a quella, anche grazie a quella, a quel crociato che saltò, si andò dritti in Serie B. E bene, anzi male. Andiamo a presentare gli ospiti straordinari, strepitosi, bellissimi,
5: gli unici due.
3: No, non è vero, non è vero, siete il dream team di Domenica Viola. Pensa che si sogna noi la notte, potrebbe dire uno arguto. Alla mia sinistra, alla destra dei teleschermi, telespettatori e telespettatrici, soprattutto telespettatrici di tutta Italia e di tutto il mondo, per chi ci segue in streaming, perché sappiamo bene che tante donne si mettono all'ascolto in streaming. Per esempio c'è una folta comunità giamaicana, di donne giamaicane, perché lo scambiano per un colore, ed anche lui, guardate com'è nero dopo un'estate passata al mare della sua meravigliosa Calabria. Ma da tutto il mondo ci seguono per il secondo uomo più bello del mondo. Il primo, ricordo, è Mauro Grassi, ma lui l'ha ridotto in carrozzina arrotandolo, Madonna, per trasformarlo nel secondo. Ma Mauro Grassi ha recuperato, è qua e lotta con gli ultra, lo salutiamo e verrà presto ospite, sta benissimo, ovviamente si scherza, Andrea Domenigliani.
6: Buonasera a tutti,
3: ben trovati. Ma che buonasera, si è perso 3-0. Buonasera.
6: Dicevo al dottor Tiberi che sembra
3: Tiberi che c'ha dubbi.
6: Certo.
3: No, ce n'ha una, Tiberi.
6: Quando Tiberi. Uno mangia pesante, no?
3: Si
6: addormenta, fa i sogni quelli strani, si risveglia.
3: Oh, che lentezza è questa?
6: E poi,
3: aspetta,
6: si riaddormenta. La fine del campionato, l'inizio di quella.
3: Non deve
6: spada.
3: Interrompere l'ospite.
6: L'ospite
3: lo interrompe, rompe le scatole. Cioè, già c'era giramenti, ora si sono pure addormentati. Diciamo. Alla mia destra, alla sinistra dei teleschermi, il Dassajev dei Chianti e dei Colli Fiorentini. L'uomo che poteva fare il portiere ha rinunciato per venire a fare l'ospite a Domenica Viola ed essere insultato quasi settimanalmente, il mitico Tiberio Bagni, per tutti quanti voi guai a chiamarlo Tiberio Bagni, dottor Tiberi.
7: Buonasera,
3: abbronzatino anche lei,
7: abbronzatino anch'io, d'altronde
3: qui bianco siamo io e la meravigliosa regista che si è rimasta a soffrire a Firenze.
7: È la regista in realtà, che lei è abbastanza nero.
3: Ma io sono nero di natura.
7: Ha fatto 8 mesi di ferie.
3: Ma che ora?
6: Ma perché lavora?
3: Va bene, ora, esatto, ora che avete fatto questi sketch, nemmeno Gianni e Pinotto, sono da anni 5. Andiamo un momento serio. Io lascio la parola al mio amico Tiberio Bagni, che deve parlarci seriamente. Poi si ricomincia a scherzare, a sdrammatizzare, anche se le scatole ci girano a tutti pesantemente, non c'è nulla da sdrammatizzare. Ma per fortuna ci sono. Ora, meno male, lo schiaffo si è preso alla prima, così c'è tempo per rimediare anche sul mercato. Sul mercato non è arrivato nessuno tutta la settimana, si è preso un altro schiaffo alla seconda. Con gli schiaffi siamo a posto. Sabato bisogna fare non voglio dire parolacce, bisogna battere molto bene il Torino. Molto bene il Torino. 3-4-0 Ora però Tiberio c'è da fare un
7: saluto. No, io vorrei innanzitutto nel ringraziarla per avermi coinvolto anche in questa puntata. Lei ha detto c'è una folta comunità giamaicana poco fa, ma al di là delle battute davvero questa è una trasmissione che è seguita da, da tifosi in tutto il mondo. Sappiamo, insomma, ci scrivono dalla Svizzera, dall'America e fino alla fine della scorsa stagione ricevevamo sempre anche dei messaggi da, dall'Ungheria, certo, da Budapest, dal grandissimo David, un carissimo amico mio d'infanzia con cui sono cresciuto e che, pensate, ha imparato l'italiano guardando le partite della Fiorentina. È venuto in Fiesole, ha seguito la Fiorentina sia in Italia che in Ungheria durante la Conference League, quando giocammo appunto a Budapest prima con il Ferencváros e poi con il Maccabi Tel Aviv, se non ricordo male, in campo neutro. Era membro del Viola Club Budapest e del Viola Club Tavernelli. Purtroppo parlo al passato perché giovanissimo una malattia brutta se lo è portato via poche settimane fa e la famiglia ci sta guardando, ha mantenuto ovviamente viva la fede Viola anche nel suo ricordo, ci segue e quindi volevo mandare un grandissimo abbraccio ad Eva, a Noemi e a Pal, salutarli e abbracciarli forte a nome mio e anche di tutto il popolo Viola a cui lui, pur lontano, apparteneva fieramente. Ci sentivamo tutte le domeniche, ci scriveva, ci guardava da Budapest ed era uno di noi, insomma, uno della famiglia di Radio Firenze Viola, per cui lo volevo ricordare e abbracciare. Tutto va.
3: E le abbracciamo tutti, abbracciamo Tiberio, innanzitutto, che giustamente si è commosso. E abbracciamo la famiglia. Cambia poco in circostanze del genere il nostro abbraccio e il nostro affetto, però c'è dal profondo del cuore e sincero. E io lo dico sempre, lo penso sempre. Chi sceglie Firenze e la Fiorentina, tu hai detto dall'estero, è più fiorentino di chi ha avuto la fortuna di nascerci. Noi due abbiamo avuto la fortuna di nascerci, stiamo decidendo se continuiamo a ospitare quella accanto a me, che sinceramente un po' peso, questa Calabria, il peperoncino e le cipolle tropea.
6: Che però, ha citato solo lei però.
3: Sì, che però lei ha portato, lui si ricorda i film di Verdone, no? Lui è arrivato la macchina dalla Calabria, sì, dalla Calabria.
6: Confermo.
3: Piena di cipolle.
6: 9 kg.
3: Gliel'ha portata 9 kg, 3 etti, nulla. Ha portato qualcosa agli amici, nulla. Quindi almeno Verdone distribuiva agli amici. Peggio di Verdone!
7: A Metrano, fatti la foto che sei peggiorato.
3: Va bene, e allora che gli si deve dire a Domenigliani? Niente, che prima o poi gli daremo la residenza. Per ora, esatto, si tenga stretto il domicilio.
6: Ce l'ho già la residenza.
3: Non diciamo in che dove. Città. A Prato si tenga stretto il domicilio, la residenza a Firenze bisogna fare superare l'esame di Fiorentino. Lei è già un pezzo avanti, perché già tifando la Fiorentina siamo un pezzo avanti, no? Va bene ragazzi, noi ci siamo già accapigliati, poi mi dice quando è il momento, se sono arrivati i messaggi, se non sono arrivati.
6: È arrivato solo un messaggio, ma credo che li sintetizza un po' tutti.
3: No.
6: Perché dice, è un numero, non c'è un nome, dice puoi comprare tutti i giocatori migliori del mondo, ma se li metti in mano ad un allenatore incapace sono soldi buttati, bisogna investire sull'allenatore grosso e da esonerare.
3: Allora, questo è un tema e l'affronteremo un pochino più avanti. Poi ci sono vari audio.
6: Marco.
3: Poi ci sono vari audio e poi magari li sentiamo tutti in fila quando si rientra dalle reclame. Ma un tema è grosso. Io anche qui a questi microfoni il mercoledì mattina siamo in onda con Emiliano Viviano e Pietro Lazzarini. Si chiama proprio uno di noi, perché Emiliano è uno di noi, anche se in questo momento non vive a Firenze. E avanzai il dubbio che all'inizio avevo trovato logica la scelta di Grosso, prima di vedere il calciomercato. Sono uno di quelli che non ha mai avuto paura, insieme a lei, dottor Tiberi, devo convenire e riconoscerglielo, che la squadra bisogna vendere, non c'hanno soldi, non mettono lo sponsor, se lo ricorda tutti. Io dissi, non l'ha dichiarato nessuno che faremo un calciomercato alla meno a maggio. Io sono certo per, non perché c'ho il potere, un pochino avevo parlato con delle persone del settore, ma non è quello, perché non lo sapeva veramente nessuno che la Fiorentina sarebbe esplosa in un calciomercato così. Ma sono certo che dopo averlo fatto l'anno scorso male, ma non per colpa di chi ha dato la disponibilità a comprare piccoli a 25 milioni dall'altra parte dell'oceano, sinceramente. Io non sono d'accordo con i mercati e con la gestione che è stata fatta nei primi 6 anni, nei primi 5 anni e mezzo. Poi c'è stato un cambiamento. Dal primo anno di Palladino gli investimenti sono stati fatti. Fu preso Kent, fu preso Colpani, che sembrava arrivasse in nazionale.
5: Bove.
3: Sì, Bove era Bove. Un prestito con diritto, era un'operazione era giusta. Una grande ed era un ottimo giocatore. Non era, secondo me, sul livello di Ken e non era sul livello che ci si aspettava da Colpani, che in realtà non è mai arrivato, anzi per lui è stata un'ascesa continua dopo essere stato da noi. Ora non so più neanche se l'hanno confermato al Monza.
5: Ha fatto gol ieri.
3: Bene, spero per lui, perché è un bravo ragazzo, che ritorni un po' in auge. Ma furono acquistati anche altri calciatori, insomma, di buon valore in quella stagione lì. L'anno dopo, a gennaio, furono acquistati, ci fu la scommessa Fagioli, scommessa ampiamente vinta dalla Fiorentina, perché al di là che non ha mercato, perché ha fatto solo 6 mesi buoni, in quei 6 mesi e noi abbiamo visto bene, si è caricato la squadra sulle spalle, se si è rimasti in Serie A è anche in parte buona merito di Fagioli, no? Poi fu preso Gudmundsson, ci furono degli errori clamorosi, Nicolus Caviglia, che io giudicavo bene, invece ho sbagliato in maniera clamorosa, rimandare alla Lazio Cataldi, già cambi la stagione se non pigli Nicolus e tien Cataldi l'anno scorso. Fu fatto un errore clamoroso nella scelta dell'allenatore. Io per primo battezzai con gioia il ritorno di un allenatore scudettato sulla panchina della Fiorentina. Non accadeva forse da tempi di Fatih Terim, per non nominare Trapattoni, che qualche campionato in Turchia l'aveva vinto, ma che avesse vinto campionati in Italia, e bisognava tornare a Trapattoni, che non a caso ci portò a fare campione d'inverno, no?
5: Esatto.
3: E Pioli mi sembrava un rilancio anche da quel punto di vista. Finalmente si sceglie, come ha fatto sempre il Napoli, gli allenatori top. Che l'avevate capito voi che il caldo di Dubai aveva bollito completamente Stefano Pioli, completamente bollito. Mi dispiace, sportivamente parlando, per quello che riguarda la stagione della Fiorentina, ha dimostrato di non capirci nulla. E arrivo a quest'anno, ero certo che il mercato sarebbe stato fatto in maniera entusiasmante. Mai mi immaginavo che la Fiorentina potesse ambire a Ta e rubarla al Milan, rubare Ulai al Napoli. Ecco, ora bisogna finire il lavoro, caro direttore, con altri 3 colpi, se non 4. Poi bisognerà ragionare se Valdepeñas è un gioiellino, ma è difensivamente fragile. In realtà, se guardiamo i gol, abbiamo rischiato già varie volte. Il problema è che la squadra mi pare sia troppo lunga e non riesca a star compatta, e che non abbia grandi interdittori.
5: Pure ieri Grosso dalla panchina più volte,
3: lo so, ma deve allenarlo. Quando sei in campo è troppo tardi.
5: Per dirti che stai dicendo una cosa.
3: E poi chiudo dicendo, se c'è un centrocampista più veloce, ma uno che ha firmato, che non avrei rivoluto, ma che ha firmato oggi da parametro zero all'Ajax, Amrabat, e scivola e non lo fa arrivare quel tizio sul fondo a dar la palla così. Al di là che si addormenta, non mi ricordo se è Pongracic o è Dragusin che gli dà spazio, e io quando giocavo stopper all'Albereta a 12 anni mi dicevano di stare attaccato ai centravanti, porca miseria, perché gli dai 2 metri, perché pensi di intervenire sulla linea di passaggio invece che bloccare quello che fa gol, cioè va bene. Poi hanno fatto gol sul calcio d'angolo e quello lì salta parecchio bene, ha un po' spinto via Ta e poi ha saltato sul nostro miglior saltatore, che è Dragusin, però quando arrivi in terzo tempo a Oglia salta bene.
5: Infatti.
3: Ti porta via, tra l'altro, ecco un altro problema: noi abbiamo buttato via tutti i calci d'angolo, tutti, cioè li ha battuti tutti corti, loro l'hanno, avevano un tizio che li ha battuti tutti in una maniera perfetta per i tagli, infatti abbiamo rischiato più di una volta sui calci d'angolo. Anche quella è una cosa che va rivista in allenamento, non è possibile trovarsi in partita e vedere Gudmundsson che ne tira tre corti e dall'altra parte anche Mastantuono che ne tira due corti. Poi per il resto, a mio avviso, nel primo tempo abbiamo giocato bene, io mi ero divertito, ero convinto di riprenderla la partita, ero convinto di riprenderla anche sul 2-0 al 55esimo. Chiaramente
7: c'è il gol della domenica,
3: il gol della domenica. Noi pensate che passi in vantaggio per quel braccio di Gudmundsson davanti e la partita cambia completamente, perché sono loro a doverti a non poter più fare il contropiede, lo fai te, però questo però non giustifica quello che è avvenuto, questo sia chiaro, non è giustificabile. È più episodico rispetto alla Roma, ovviamente giochi contro una delle favorite per lo scudetto, una che si deve salvare, è chiaramente più episodico, però non è giustificabile. Chiudo col pippone introduttivo, che purtroppo i semini di questa roba qui, e si erano visti anche in Coppa Italia col Benevento, perché dopo l'1-0 al secondo minuto Gudmundsson, che è quello che segna di più, prima di cederlo ci penserei, come si è vestito Fabregas oggi, è inguardabile, vabbè. Siccome è dimagrito d'estate, ora deve far vedere che è dimagrito, si mette le magliette strette, vabbè.
5: È tutta invidia.
3: Fabregas sua, imbarazzante. No, no, a me importa una sega di Fabregas, dottor Dominiani.
5: No, il fisico di Fabregas.
3: No, è 1,70 m, c'ha una faccia che pare gli abbia, l'abbia dipinta Picasso. Di cosa devo essere invidioso? Spagnolo. Sarà invidioso lei, è problema suo, se mi perdoni. E mi ha interrotto per dire sta bischerata e ora ho perso il filo.
7: Ok, allora
3: no, col Benevento sì, dopo l'1-0 ci hanno messo sotto per 20 minuti Ranieri con una scivolata salva l'1-1 davanti alla porta.
7: Al di là degli episodi su cui posso essere d'accordo, no, con lei,
3: il problema c'è,
7: io penso che quello che manca a questa squadra lo si sia capito in maniera netta ieri dopo la partita, quando c'è stata la sfilata delle vecchie glorie viola. A un certo punto è entrata la parte migliore della rosa del 2007-2008, che ricomprendeva fra gli altri Frey, Uifaluji, Jorgensen, Liverani e Mutu. Al di là delle qualità indubbie calcistiche dei singoli, quella era una rosa che non permetteva al Frosinone di allora di venire a Firenze a dettare legge. Poi anche in quegli anni perdevamo partite, diciamo, curiose. Io ho visto la Fiorentina perdere col Cagliari, ho visto la Fiorentina perdere con l'Udinese in casa, ma
3: con Cesare Prandelli in panchina,
7: certo,
3: se ne perdeva poche.
7: Ma anche quando si perdeva era combattuta, volava qualche pedata, cioè non venivi a prenderci in giro sportivamente,
3: però,
7: ovviamente.
3: Però dottor
7: Tiberi, mi sembra, e chiudo davvero, mi sembra una squadra tecnicamente molto valida. Io sono contento del calciomercato, credo che finiremo in crescendo, credo che gli episodi non ci abbiano aiutato ieri, però mi sembra una squadra, tolto Ulai al momento, perché abbiamo visto ancora poco,
3: no,
7: la squadra di bravi ragazzi.
3: Anche Jimenez mena.
7: Mi sembra una squadra di bravi ragazzi.
3: Sì, ma...
7: E coi bravi ragazzi spesso vince anche chi è tecnicamente inferiore, ma ha più cazzimma, direbbe Dominiani.
3: Sì, quando però si perde, no, a questo giochino, manca la personalità, manca la preparazione fisica. A mio avviso è mancato. Io non ho visto ancora allora facciamo un ragionamento diverso. Il Sassuolo di Aquilani, ho visto la prima, non ho visto ieri la partita perché mi sembra fosse in contemporanea con la Fiorentina, comunque ieri ha vinto e la prima l'ha persa, ma ha giocato molto bene. C'aveva in difesa due o tre scappati di casa, ma vedevi l'impronta dell'allenatore. Amorin, che non credevo fosse così bravo, col Milan è andato in campo con un'ottima rosa e vedi l'impronta dell'allenatore. Io non vedo l'impronta dell'allenatore.
7: È l'altro tema.
3: E questo è un problema, perché poi puoi avere anche una squadra di gente. Il Como, che stiamo vedendo ora giocare contro il Napoli, è una squadra di bravi ragazzi, solo che va in pressione alta, eccola qua, e mette alle corde la squadra. E poi, grazie al talento, spesso tira fuori il risultato. Fermo restando che la reazione della squadra per non farsi passeggiare sulla faccia c'è stata, e come, sull'1-0 ha preso due pali di cui uno è rimbalzato sulla schiena. Quante volte ha visto succedere che da schiena la ripiglia il portiere? Io due volte alla Fiorentina, fine. E poi sì, sono tutti giocatori puliti, nessuno che entra. E è per quello che serve Torreira, che è comunque un giocatore pulito, ma che ha un'energia calcistica, a meno che non l'abbia dispersa, ma l'anno scorso ha fatto 45 partite cui 10 o di più in Champions, quindi secondo me è cresciuto. Ha un'energia calcistica straordinaria. Ecco, lui serve, poi si parlerà dei centimetri che mancano al centrocampo se gioca lui e Ulai. Poi c'è un problema Fagioli, che è un altro tema. Fagioli, che si aspettava di essere al centro del progetto, che ha capito di non esserlo, è un mese che sbuffa. E ieri ha messo, io non l'ho letto ma ho visto solo il titolo, ha messo un mi piace a un post antigrosso, poi l'ha tolto e ha dato una spiegazione.
7: Ha spiegato, sì.
3: Che scrollando gli è venuto sì, per sbaglio.
7: Che oggettivamente può anche starci.
3: No, io sono il mago di quella roba lì. Ho messo mi piace.
7: Ma che lui ha scritto della roba. Cioè, non sono così stupido da fare una cosa del genere, no? E mi sembra oggettivamente evidente, dai. Poi
3: ma sì, lei avrebbe scommesso? Fine.
5: Di che?
3: No, capisce che poi testa di calciatore buona per cappello. Anch'io voglio credere alla buona fede di Niccolò Fagioli. Quando se n'è accorto, ma gliel'hanno detto, l'hanno chiamato per dirglielo.
5: L'avranno chiamato.
7: Non lo so.
3: Ma io... si vede, quando scrolli sbaglio.

0: Dicevano che João Mario e Jiménez erano adattabili anche a sinistra. João Mario no, forse si è già visto. Vabbè, dottor Dominici.
1: Ci sarebbe anche Parisi, poi.
0: L'ho visto, io non ho incontrato dal dentista. Sta bene, però anche lui non sa in che ruolo giocherà.
2: Ok. È quello. Il punto è questo.
0: Questo è comprensibile.
2: Il punto è questo qui. Io non sono certo uno che ha la fama di mangia allenatori o roba del genere, però io.
0: No, ha la fama di mangia cipolle di Tropea.
1: Non interrompalo,
0: non interrompalo. Io chiedo a tutti gli ascoltatori se gli hanno, se Dominiani li ha mai omaggiati.
2: No.
1: Mezz'ora di religioso silenzio, porro Dominiani, tre parole.
2: Subito. No, io credo che sia questo il punto, cioè sia in Coppa Italia sia nelle prime due giornate di campionato io ancora non ho capito come vuole giocare Fabio Rosso. Io, se l'avete capito voi, spiegatemelo. Io non ho capito. Non ho capito che tipo di gioco vuole fare, non ho capito quali saranno i suoi punti fermi. Ieri quello che ha detto post partita, dobbiamo aspettare la fine del calciomercato per vedere chi siamo, a me mi ha turbato. Mi turberò molto facilmente, ma a me mi ha turbato. Perché io penso che un allenatore che stia in Serie A e prenda una squadra come la Fiorentina debba avere già un'idea di quello che vuole e di quello che è la squadra.
1: Secondo me si riferiva a Ken.
2: Ho capito, però.
1: Che oggettivamente non dipende da lui. Cioè, nel senso, io non credo, non è fatta, secondo me.
0: No, non è fatta perché.
1: Cioè, quindi averlo o non averlo ti cambia un po' anche la.
0: Paratici sì, non, sì. Fa, cioè, non fa prigionieri. Finché non ha preso. Siccome il Como.
1: Cioè, saltasse tutto il rigioco in Kennedy.
0: Certo, ma siccome il Como è arrivato tardi, volontariamente, per non pagarlo 50 e pagarlo 40, che secondo me è troppo poco, e lui gli ha detto: se trovo uno meglio per sostituirlo, ve lo do.
2: Te lo do, se no no.
0: Se no vi staccate tutti.
2: Però ieri con Kenny in campo sarebbe stata la stessa cosa?
0: Secondo me sì.
2: Secondo me sì.
1: Non lo so.
2: Secondo me sì, non perché non è solo il ruolo di Ken. Certo, c'hai un centravanti di un certo livello. Può darsi che nell'equilibrio della partita, anche dell'altra squadra che è un po' più preoccupata della presenza di Ken invece che di Pellegrino, può cambiare qualche cosa, ma io non credo che sia solo quello. Io credo che lui debba ancora decidere, e vedo che, mi permetto di segnalare che secondo me è già in ritardo, perché certo, due partite già sono andate via, ok? Deve ancora decidere come far giocare la squadra, e soprattutto a centrocampo, perché mo tutti hanno il dito puntato sulla difesa, ma il centrocampo non sta filtrando nulla. E della seconda partita abbiamo preso 7 gol in 2 partite. Il centrocampo viene scavalcato con una facilità irrisoria. Quindi io penso che lui, più che pensare se Ken rimane o Ken non rimane, perché anche se hai Ken, però il centrocampo si fa scavalcare in quella maniera lì,
1: e poi ha cambiato veramente tanto, perché della difesa rispetto a Roma 3 su 4 ne ha cambiati, ha arretrato Atem su Gudmundsson,
2: però non ha risolto
1: Fagioli.
2: Il problema, perché il problema si vede che non è
1: c'è un po'
2: c'è
1: di confusione, c'è un po' di confusione.
2: Io questo mi permetto di segnalare, e qui mi fermo perché non voglio fare pipponi, poi siamo alla seconda giornata, però mi sembra che non ci sia ancora un'idea. Andrea giustamente prima ha detto il Sassuolo si vede che c'ha, no? Un'idea,
0: no, ma
2: Milani
0: è bravo, io sono già a mangiarmi le mani, però.
2: Però io non vedo
0: però
2: la stessa cosa.
0: Però te lo immagini se si presentava un Aquilani.
2: La stessa cosa con la Fiorentina, cioè, non lo vedo bene. Poi ho grandissima stima di Fabio Paratici, il mercato che ha fatto secondo me è un mercato ottimo.
0: No,
2: poi
0: è straordinario.
2: Se riesce a completarlo ancora meglio, però già quelli che sono arrivati già diciamo che
0: non bastano,
2: però è arrivata
0: non
2: gente,
0: bastano perché senza gli esterni
2: gente di
0: questo
2: prospettiva e gente forte, perché a tavolo ahi, cioè,
1: anche sì, questo Inger, ragazzi,
2: Inger
1: non lo so, ma mi sembra discreto,
0: perché deve essere forte perché si è pagato come uno forte,
2: esatto.
0: L'esterno doveva essere un nome importante,
2: però anche
0: io sono convinto ancora possa arrivare un
2: ti
0: nome
2: segnala Andrea che
0: ci
2: sono un po' scatenati con un po' di messaggi, poi se vuoi io già però il tema è questo. Ma l'allenatore ha capito cosa vuole fare? Punto interrogativo.
0: Sì, e l'abbiamo detto dall'inizio, uno dei temi è sicuramente

0: veramente.
1: Non possiamo aspettare la decima giornata anche quest'anno.
0: No, quest'anno c'è una sosta senza senso di 3 settimane a fine settembre. Il problema, quasi a fine settembre, il problema, ragazzi, è chi viene. Perché a mio avviso tutti noi ci dimentichiamo che poi Paratici c'è stato bravissimo a convincere calciatori che avevano offerte da squadre più importanti di noi. Ulahi l'hanno portato via per cercare di convincerlo ad andare al Napoli. Napoli in questo momento, a me viene i brividi solo a dirlo, ma è nettamente più importante di noi. Eppure un giocatore che non sa nulla o poco della Serie A, e quel poco che sa e che vede che Napoli fa la Champions e la Fiorentina ovvo, sceglie la Fiorentina. Lo stesso vale per Attà e lo stesso vale per Dragusin, che lo scorso gennaio doveva andare alla Roma con annesse polemiche sul post del suo procuratore, post senza senso. E perché poi nel calcio, come nella vita, non si sa mai, no? Non lo fare il gradasso sempre. Detto tutto ciò, ci sono dei giocatori che hanno scelto Valdepeñas è un ragazzino che aveva mercato in mezzo Europa dal Real Madrid, sceglie di venire alla Fiorentina, è tanta roba.
1: Vabbè, anche
0: Mastantuono, no, non lo cito perché è l'esempio più eclatante.
1: È fortissimo quel ragazzo,
0: è fortissimo, bisogna insegnargli a giocare un po'
2: bisogna
0: di più con gli altri,
2: togliergli un po' di pressione.
0: Certo, anche questo è vero. Pellegrino, che ieri per me ha giocato bene, ha messo in porta i compagni, ha pulito palloni, ha cambiato gioco destro-sinistro con grande precisione e qualità. Dice, non ha inciso, non ha avuto una palla per tirare in porta, anzi l'ha avuta sul 3-0, credevo avesse fatto gol di sinistro.
2: È difficile ed è lì la confusione di cui si parlava prima, perché se te
1: difficile se incidere chiedi, spalle alla porta,
0: cioè te prendi ma uno quello forte, che gli è stato chiesto, certo, sono d'accordo,
2: di testa e non hai gli esterni, giochi per mandarlo in profondità quando non era per giocare in profondità, paradossalmente era più adatto Piccoli.
0: Sì, ma io Piccoli è stato fatto un miracolo al calciomercato.
2: Capisco.
0: Detto ciò,
2: però va messo nelle condizioni di rendere anche questo ragazzo.
0: Sì, ma ieri ha reso, gli ha chiesto di pulire palloni lanciati non sempre troppo precisi da De Gea, poi si parla anche del portiere, però e lui l'ha pulito parecchio bene, non ha inciso, perché ha inciso e come, perché mette Gudmundsson in porta, ragazzi, se quegli altri ha inciso positivamente, non è stato devastante. Tra l'altro tutti dicono c'ha la lavatrice sulle spalle, a Roma mi aveva fatto una brutta impressione anche a me, ieri l'ho visto sulle progressioni cattivo, bello potente, non agile, non veloce, ma potente in progressione. Certo non è Ken, però Ken e non ti va in progressione a tagliare se non dal portiere, perché quando la prende sulla tre quarti punta, è anche quello secondo me uno dei limiti che un allenatore dovrebbe colmare di Ken. L'avete vista a Roma è entrata, ha cambiato la partita, è vero, ma su uno dei tiri un po' sciabattati a fuori area c'aveva Andur sulla sinistra solo come un cane, se gliela dai non la riapri, però vai sui 3-1.
2: Migliori il passivo, diciamo.
0: E poi magari si spaventano, quelli di ieri si potevano spaventare sul 2-1, è che non ci siamo riusciti.
1: Pellegrino rientra, per giudicarlo lo devi giudicare quando la squadra gioca
0: e quando ieri la squadra gli esterni giocato. Perché ha ragione il dottor Tiberi,
1: sì, assolutamente,
0: è evidente che se gli esterni entrano dentro il campo perché sono 2-3 quarti, cioè Mastantuono e Gudmundsson, i terzini non possono mica sempre arrivare sul fondo, perché sennò poi sono, devono essere le mezzali a coprire, e le mezzali da parte di sinistra è a Tà e non copre sempre fino in fondo. Quando copre sempre fino in fondo è come a Roma e poi lo perdi davanti, quindi va fatto un po' di scelte. Per il calcio di grosso non si può giocare senza esterni. Ora ne è arrivato uno di prospettiva che non ha grande curriculum, perché ha fatto
2: 20 partite,
0: 25 partite, 25, però tutte da titolari e due gol. Però
2: è un 2005,
0: un prospetto importante. Io mi aspettavo qualcosa in più e forse me lo aspetto ancora. Tanto ne deve arrivare anche un altro, perché comunque con 3 esterni, Mastantuono, Gudmundsson, c'hai Parisi quando rientra, perché lo, a quel punto gioco forza o mette esterno alto. Comunque con tre esterni non basta.
2: Però ripeto, si giocano 11.
0: Sì, e si gioca una volta a settimana, per quello è necessario. Cedere Mandragora, cedere ancora Brescianini.
2: No, non lo dà via Brescianini.
0: Non lo dà via, ma non serve a molto in questa squadra.
2: Posso essere d'accordo, ma non lo dà via.
0: Io preferirei, siccome pare ci sia una fissazione su Tosberg, che è un giocatore che mi piace tantissimo, ma non mi sembra che siano caratteristiche che ci mancano, io preferirei prendere Tosberg, Torreira e uno di gamba, anche uno sgraziato come era e com'è Fofana de Milan, che te lo portano in collo, che però è uno sgraziato ma puntuale, a mio avviso non piace agli esteti del calcio, quindi può darsi a Paratici non piaccia perché ha preso tutti i giocatori molto estetici, però tanto utile, cioè tanta esperienza. Già se mi metti dentro Torreira mi tranquillizzo un po' e forse non ho bisogno dell'altro centrocampista, perché poi vorrei una punta e un altro esterno, quindi ne vorrei 5, pensa te. Ma gli metto in cambio le cessioni di Dodò, di Mandragora, di Brescianini, che giustamente dice lei, ed è probabilmente la variabile che non ci permette di mettere dentro un altro, e poi va via Ken, e se va via Gudmundsson appunto c'è un altro esterno per forza, non per scherzo, per forza.
2: No, un altro arriverà, c'è da capire chi. Sento parlare di Gnonto,
0: come si pronuncia, non mi convince a me. A voi vi convince?
2: Ma è un sottil sì. Più serio,
0: sì. Ma ora, così offensivo
1: magari
0: forte,
1: è più giovane, quindi più di prospettiva.
0: Sì, così offensivo forte, povero Gnonto. No, a me dispiace tanto. Riccardo Sottil è una delle occasioni perse del vivaio della Fiorentina.
2: Sottil era un giocatore, secondo me, con delle grandissime qualità. Poi è giovane, quest'anno fa 28 anni.
0: No, non è più giovane, fa capito? Bene la ripartita della Serie
2: quindi,
0: B.
2: Quindi Gnonto è chiaro che nella mia ottica è un Sottil più serio, nel senso che ha delle qualità importanti, ma non è un giocatore che scalda il cuore di molti, ecco, rispetto ai nomi di cui si parlava,
1: allacciandosi al ragionamento che fa Andrea, però è uno che sicuramente sul campo non si ferma mai e può dare quell'energia.
0: Io ero sicuro, ragazzi,
1: e quella vivacità che adesso non c'è.
0: Io ero sicuro che il direttore, ma forse costa troppo, andasse su Doie, che ha fatto gol anche ieri, quindi sì, sembra difficile,
1: segnato ieri,
0: però andasse su un calciatore che già conosce la Serie A, che fa 7-8 gol, che è un'ira di Dio. Sapevo che voleva tornare in Italia, perché anche lui in Inghilterra non si è trovato bene, però
1: via da lì,
0: credo che questo inizio di campionato non faccia bene alla capacità di convincimento dei grandi calciatori.
2: C'è il fatto che te non hai le coppe, cioè che te giochi in Serie A, perché quando vai a comprare in Premier
0: tanto è comodo, in vantaggio a Napoli.
2: Chi ha fatto gol?
0: Va bene, io passerei. Ora poi si dice chi è, Baturina. Baturina è forte. Io sentirei almeno un paio di vocali, perché ce ne sono tanti, e poi si recupera anche qualche testuale.
3: Da mo che lo dico che a questo giovino bisogna anche difendere, e che lì nel mezzo manca veramente un cagnaccio. Ma quanti giocatori volete che portano palla? Ci abbiamo Mastantuono, ci abbiamo Atta, insomma un po' di gioco si fa con loro, ma questo giovino bisogna anche difendere. Io ripeto, da 10 anni manca un mediano che recupera pallone, che lotta. Ma io ora ci è arrivato un po' tutti, è veramente da 10 anni che lo dico a Riccardo da Pistoia.
4: Ciao, sono Mario Massarosa. Io tutta la settimana che mando, poi ho chiamato a voi e l'ho detto, e ieri si è verificato. A noi ci manca un grande difensore centrale, un mastino a centrocampo, un Gattuso, un Torreira per dire, è una punta, è un grande portiere, e noi non abbiamo, a parte il portiere in parte che può succedere, non abbiamo né un difensore né un cagnaccio a centrocampo, è una punta. E se entro martedì non arriveranno questi giocatori qui, stai tranquilli che lotteremo per la recessione. Ciao, a presto.
0: Ah, secondo me siamo troppo pessimisti, però anche l'anno scorso non prevedevamo lo svolgimento del campionato e sicuramente siamo tutti condizionati da quello che è successo l'anno scorso. Certo, l'inizio è parecchio preoccupante,
1: allarmante, diciamo.
0: Io vi ricordo a tutti che la Fiorentina più bella degli ultimi 10-15 anni era quella che aveva Borca, Pizarro e Aquilani, non aveva nessun cagnaccio. Se hai un'identità di squadra molto forte, e il Como, lo ribadisco, non ha nessun cagnaccio, fermo restando che io Torreira lo vado a prendere in macchina a Istanbul, cioè Torreira cambia l'equilibrio della squadra, lo sposta completamente, perché è un calciatore dominante in Serie A, ce lo ricordiamo tutti che dopo la cessione di Vlahovic iniziò a fare anche gol e si vinceva 1-0 Torreira,
2: 5 partite 1-0, se vinse 2-3 le decise lui,
0: è un calcio, e giocando però anche a centrocampo con un'attenzione fantastica, calciatore sensazionale, forse può bastare solo lui, forse esagero io, forse ne basta 4, quindi li acquisti la punta al posto di Ken, un altro esterno e Torreira, forse ne basta anche 3, però 3 ne deve arrivare di sicuro. Capitolo portiere, prima di andare in pubblicità, poi rientriamo, sentiamo gli altri vocali, semmai se c'è qualche messaggio di testo sul portiere. A Roma
1: sì,
0: purtroppo
1: anche sul portiere, sì,
0: la decide in negativo De Gea. A Roma la decide in negativo De Gea, anche nel passivo. Su 2-0, l'ho detto per scherzo mercoledì mattina, ma lo penso veramente, quando allo Zodiac si faceva girare quello che andava in porta, e c'era sempre quello che e si mettava giù e diceva oh, ha tirato una bomba, pigliala te. E sui 2-0 ha fatto così, fatto perché
1: modo.
0: Tutti a offendere, sì, sì. Dragusin, ma Dragusin l'ha spinto sul fondo e l'ha messo sul piede debole, non è che gli può sparare in area di rigore, così si difende. Poi il telecronista se l'è mangiato, gli ha dato spazio, ma sbaglia il telecronista, tra l'altro telecronaca di Dazzoni, io non mi irrito mai con i telecronisti, ma ieri e il Frosinone non ha ancora finito, oh, è un pochino più piano, cioè è grande Frosinone, cioè nonostante il centenario, un pochino più di rispetto, visto che non dicono mai è fallo, non è fallo, per paura delle proteste, ma anche esaltare con quei toni la squadra avversaria come se passeggiasse su una squadra in effetti sull'ultima in classifica in questo momento non è molto rispettoso per i tifosi, ma è irritata a bestia ieri la telecronaca. Detto tutto ciò, De Gea è partito e sembrava ritornato, e che fa un intervento sul portoghesino stratosferico sullo 0-0 a Roma, poi però il 2-0 e il 4-0 c'ha sul gruppone lui. Il 4-0, mamma
2: anche,
0: mia,
2: anche il primo gol di ieri,
1: anche il primo, infatti
2: il primo gol di ieri,
1: primo palo, ragazzi.
0: Però sì, lì è però stata... il primo gol è da 2 metri,
1: ho
0: non è
1: capito,
0: semplice
1: però, Andrea,
2: secondo me si è ritenuto che di tutti i problemi che c'erano l'anno scorso non fosse da cioè il portiere non fosse la priorità, sì, per ragazzi, status, esperienza e
0: anche
2: leadership,
0: per il primo campionato perché, l'aveva fatto,
2: perché poi se noi pensiamo ai giocatori che siamo andati ad acquistare, mi verrebbe da dire che probabilmente con lo stesso tempismo delle occasioni c'erano anche in porta, a partire da Vicario stesso, finendo anche per De Gregorio, che non è il portiere dell'anno scorso. De Gregorio non sarà Yashin, ovviamente non parerà bene come il sottoscritto, però
0: come
2: non
0: lei.
2: È neanche
0: no ma sono d'accordo,
2: non è neanche
0: su De Gregorio, non
2: sì,
0: De Gregorio,
2: quello dell'anno scorso,
0: cognomi,
2: Di Gregorio, quello lì, insomma.
0: Detto ciò, secondo me quello che la Fiorentina stava cercando prima di prendere De Gea, che la prima stagione è stato fantastico, è quello che la squadra senza colore sulla maglia ha preso come secondo portiere, e vedrete forse diventerà anche il primo se Vicario non sta bene. E non mi ricordo neanche
2: è
0: il
2: polacco,
0: nome,
2: ma
0: è forte. Anche lui era una bella occasione, anche se noi siamo terrorizzati dopo i vari Dragoschi, ma anche quello che ci sa ora prende portieri dall'estero, però non tutti dall'estero sono così.
2: Buon Christensen.
0: Buon Christensen, che è un buon portiere, solo che tecnicamente lo fa come lo farebbe Domenigliani, il portiere, il posizionamento, come mette le mani, poi è un gatto e spesso recupera, però tecnicamente lei mi insegna, Christensen non ci capisce nulla in porta.
2: No, metà delle volte cade di pancia, per cui
0: sì,
2: era la prima
0: esatto.
2: cosa che ci dicevano di non
0: anche
2: fare.
0: Anche sulle posizioni mi sembra spesso un difficoltà, prende gol sul primo palo, poi è un gatto, no? Quindi fa cinema, fa delle parate belle, salva anche dei risultati, ma insomma, detto tutto ciò, il portiere, questo ci abbiamo e questo ci teniamo, sperando che ritorni a essere quello che era, secondo me è sempre stato questo, eh? Cioè un portiere con delle capacità straordinarie e alcune piccole lacune.
2: Anche a Manchester.
0: Prendendogli Dragusin, alcune lacune sui colpi di testa gliene hanno coperte e si è visto in parte anche a Roma. Il problema è che se si scansa come sui 2-0 a Roma, però ora non è certo il focus della trasmissione. Il focus è, e ve lo dico prima di andare, prima di leggere in un paio di messaggi e andare in pubblicità, ma voi continuate ad aver fiducia, perché c'è già tanta gente che l'ha persa completamente la fiducia in grosso. Sì o no? Non è che c'è da pensarci tanto.
2: Non si può, non ci sono elementi per essere così definitivi. Io non vedo dei belli indizi, ecco, non per il risultato quanto per la totale assenza di una trama di gioco che identifichi quella che è la squadra. Chiudo, le unici, al di là di Montella, che era forse più merito dei giocatori e non dell'allenatore come si è visto nel secondo ciclo, due allenatori hanno dato una vera identità di gioco indipendentemente dagli interpreti, che è stato il primo Prandelli e Italiano che gioca,
0: Paolo Sousa,
2: che giocasse Nico Gonzalez, Brecalo, Iconé, Sottile, perché erano questi gli esterni nostri, eh?
0: Ma Nico Gonzalez era un bel esterno,
2: il metodo di gioco, sì, no certo, però ti si rompeva lui, c'avevi Brecalo, Sottile, e noi andavamo a fare lo stesso gioco con, indipendentemente dagli interpreti, c'era un sistema.
0: Io
2: ho visto molta confusione, sinceramente.
0: Sono d'accordo.
2: Sfortuna, azioni tecnicamente lodevoli, ma secondo me più frutto del caso e delle giocate dei singoli che non di una trama condivisa. Ecco.
0: Sono d'accordo, le giocate dei singoli sono state importanti nella, cioè tutte le volte che si è fatto delle belle azioni, anche col Benevento nel secondo tempo si è straripato, no? In contropiede era un piacere vedergli giocare. Erano comunque contropiedi, ripartenze, e quindi sfruttavi le qualità dei singoli. Sono d'accordo anche su Italiano, che sa che ho tanto avversato, ma l'avversavo per le qualità che gli riconoscevo e che ha descritto lei, cioè ha dato un'identità profonda e nel primo anno ha funzionato alla grandissima. Non è mai stato in grado di cambiarla quando questa si è un po' incartata, perché gli avversari ti conoscevano di più, perché alcuni interpreti sono cambiati e oggettivamente sono calati di qualità nel centravanti, per esempio. Lui non è riuscito mai, e poi a Bologna invece c'è riuscito. In più c'era una gestione senza senso della rosa. Vi ricordo che lui ha cambiato tutte le volte la formazione della Fiorentina, non ne ha ripetuta una uguale, che è una cosa senza senso. Sembrava che lo facesse apposta per ricercare un record.
2: Però il compito da svolgere,
0: ne avremmo fatto
2: da svolgere era lo stesso, indipendentemente di chi scendeva
0: in
2: campo.
0: Ma le persone maturano e ha capito che alle volte si poteva stare più protetti difensivamente, alle volte si poteva cambiare, mettere, passare più centralmente invece che dalle fasce, se dalle fasce non hai sti calciatori. Ed è diventato un ottimo allenatore con una difficile gestione del, prima di tutto di se stesso e poi del gruppo, perché alla lunga anche a Bologna è crollato, cioè
2: certo, no ma era per dire, ha perso la fiducia.
0: Resta un ottimo allenatore, resta un ottimo allenatore, però io trovo inaccettabile che il mio allenatore mi dica se l'era, se come si chiamava il centravanti che ci ha portato lui, perché l'ha allenato in
2: Zola,
0: due squadre
2: di,
0: e se Nzola era forte andava al Real Madrid, rispondere, ma a quelli di parterre, ecco, vai te Real Madrid e restaci.
2: Io non ho perso la fiducia, ma se siamo ben indirizzati,
0: velocemente su Grosso e poi abbiamo la pubblicità e poi
1: no,
0: si va con messaggi.
1: Due giornate sono poche, ma io metterei già il punto.
0: L'allarme rosso è scattato.
1: Cioè, io
0: anche
1: oltre la quinta non andrei.
0: Quando c'è la mega pausa? È evidente
2: ora,
0: che
2: ora, la prossima?
0: No, ce n'è ancora due.
1: Oltre la quinta io non andrei.
0: C'è il Torino e almeno un'altra. E dopo serve una riflessione.
1: Due sono poche, ma serve già che dalla prossima ci sia un segnale.
0: Ma sono d'accordo completamente
1: quasi
0: con lei. Serve un segnale. La rivoluzione è avvenuta nella formazione, perché se la prima volta ha fatto casino
2: della, ce ne sono tre in realtà,
0: mi sembrava due, ho detto, perché lei mi aveva detto subito alla prossima, ho detto ma
1: bisogna arrivare alla pausa,
0: alla quinta, ha ragione Dominiani,
1: bisogna
0: se
1: arrivare
0: alla quinta
1: pausa
0: abbiamo capito
1: con
0: che
1: altro, perché sennò
0: va
2: cambiato.
0: E allora attenzione, prima di andare in pausa anche noi, ma chi si piglia se si cambia grosso? Perché L'uomo col gatto in testa non gli va bene questa rosa, nonostante sia di un livello secondo me importantissimo.
1: Ma io ce l'ho il nome.
0: Mi faccia il nome e poi si va.
1: Thiago Motta
0: è un nome importante, e da subentrante fa bene, perché a Bologna subentrò.
1: Thiago Motta
0: è una
1: c'è
0: persona...
1: Paratici, tra l'altro,
0: Paratici non l'ha incrociato, non l'ha incrociato.
1: Sì, però un tecnico come Thiago Motta, un direttore sportivo come Paratici, credo siano, insomma, abbastanza comunicanti come modo di essere, come modo di dare.
0: Non è un'idea
1: dei
0: sbagliata.
1: Segnali, dei segnali forti.
0: Veloce, che siamo in pubblicità.
2: Io le dico dipende, poi magari le spiego dopo perché.
0: Ok, e dipende. Allora io direi che si va in pubblicità. Ci abbiamo anche noi là.

0: ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama

0: 7787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera dalla redazione.
5: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Arau, in Svizzera. 5 le persone rimaste ferite, alcune in modo grave, mentre prosegue la caccia all'autore o agli autori dell'attacco, con il supporto anche della polizia tedesca. Movente e dinamica restano da chiarire, la Farnesina assiste la famiglia della vittima e il ministro degli esteri svizzero Cassis ha espresso le condoglianze al governo italiano.
4: Nuovo tentativo diplomatico per riaprire i negoziati sulla guerra in Ucraina. Il direttore della CIA John Ratcliffe, durante la sua visita riservata a Mosca, avrebbe proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky, con l'obiettivo di riportare Russia ed Ucraina al tavolo delle trattative. Kiev è stata informata dell'iniziativa, mentre da Mosca non è arrivata per ora un'apertura. Sul terreno intanto continuano i combattimenti con nuovi attacchi russi e Mosca che annuncia raid massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine.
5: E dal Vaticano, appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskov, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
6: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Posta la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
4: Domenica da Bollino Rosso sulle strade italiane per il controesodo di fine agosto, con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend e traffico intenso sulle principali autostrade. Secondo il Codacons, il rientro costerà agli automobilisti circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, nonostante lo sconto sul gasolio. Intanto l'estate continua con caldo sopra la media e punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporali al nord, poi torneranno sole ed alte temperature.
5: La cronaca: un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita sull'Alpe d'Evero in Piemonte. Grave una ragazza di 19 anni trasferita al Niguarda di Milano. Sulle cause indaga la Guardia di Finanza, che ha sequestrato un boiler dal quale potrebbe essersi sprigionato il gas. Nel Viterbese invece Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, è morto dopo essere entrato in acqua tra Tarquinia e Montalto di Castro. Il corpo è stato ritrovato in serata dopo ore di ricerche, tra le ipotesi quella di un malore.
4: E siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Successi anche per Udinese e Sassuolo. Per la MotoGP protagonista d'Aragon con Marc Marquez al comando della gara, dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio, mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Intanto sta succedendo di tutto a Napoli, col Como che ha subito il pareggio e poi ha segnato il 2-1. E se non mi ricordo, ecco, ha segnato quello per cui a cui Ken dovrebbe togliere la maglia. Ha già fatto 2 gol in 2 partite, giocatore molto forte. Duvikas 2-1. Noi andiamo a sentirci un po' di messaggi audio, ne sono arrivati tanti, alcuni un pochino troppo lunghettini. Ragazzi, è difficile sentire un messaggio audio di 1 minuto, mandateceli in versione sintetica. Intanto sentiamo gli altri.
0: Ok, Zirze, va bene, Zirze meglio di Beto, ma se tu mi metti 2 ali pure, 2 ali pure, perché è quello che vuole fondamentalmente Grosso. E Zirze che fa in mezzo all'area? Non è nemmeno un centravanti, non lo è. Quindi le ali per chi crossano? O sono 2 ali strette, e allora ci può avere un senso logico, scambi con Zizé che apre un po' gli spazi, però a questo punto sono 2 trequartisti fondamentalmente. Quindi se tu metti 2 ali vere e proprie, che me ne faccio di Zizé? Forse meglio Beto per il gioco che dovrebbe essere fatto. Detto questo, 100 volte meglio Zizé, ma forse non per quel gioco lì.
10: Buonasera a tutti i grandi tifosi Viola, ma in particolare al grande Andrea, ex capo reparto dell'immagine e suono di Panorama, Matteo 74. Forse dalla voce mi riconosce, Andre.
9: Sì.
10: Io l'unica cosa che voglio dire riguardo la Fiorentina è: Andre, pensaci te, come sul lavoro, pensaci te a trovare una soluzione a questa catastrofe Viola. Ciao Andre e un abbraccio.
9: Troppo buono,
11: ma che troppo buono. Se
12: sarà uno dei fortunati, ma in modo del tutto anticiclico, Dominianni una volta mi ha omaggiato di una 2 di spicca e questo per me è un onore immenso.
11: Ti hanno smentito.
9: No, ma non
11: lo
9: ti
11: fai
9: sei
11: lo fa,
9: no,
11: per
9: ma
11: favore,
9: che
11: lo
9: rimandi,
11: lo rimandi
13: lo rimandi per favore,
9: ragazzi, andiamo avanti. Regista, c'è solo mezz'ora
11: per favore,
9: e tra l'altro un messaggio anonimo in perfetto Anduia connection.
13: Lo rimandi a 05,
9: ha detto sarò stato
13: allentato a 05,
9: allora dichiara Induia connection, così
11: bello,
9: e dici
11: Induia
9: come ti chiami,
11: però.
9: Perché qui non ha portato mai nulla.
13: Io
9: mai nulla.
13: Dottor Domininduia.
9: Bene, detto tutto ciò, allora il primo messaggio.
11: Ci sono un sacco di messaggi.
9: Sì, e ora li leggiamo.
11: Io glielo dico, poi faccio
9: Zirze,
11: lei.
9: Allora, forse non avete capito, ma Stantuono gioca titolare, quindi è un 3/4 che entra dentro il campo. Gioca titolare per accordo Real Madrid, no? Perché pare che non sia chiaro a tutti che il Real ce l'ha mandato perché giocasse. Gioca titolare anche perché è fortissimo, ma gioca titolare anche perché gliel'hanno detto che avrebbe giocato, e non è che gli hanno detto gioca e poi Marameo gioca.
13: No, che perché lo pagano, che...
9: ma poi gioca, forse, poi gioca bene non mi sembra in discussione.
13: E allora
9: voi immaginatevi, Zirze che gioca con Mastantuono e che dialoga, secondo me è un bel vedere. Poi c'è tutto il resto, tutti i problemi di cui abbiamo parlato finora, da registrare. E Beto sì, potrebbe servire per caratteristiche, perché ha delle caratteristiche un po' alla Ken, è velocissimo.
13: Beto è una bella bestia, ragazzi.
9: Sì, però non è un bomber. Io preferisco tutta la vita, oggettivamente a me piace molto di più Zirze farebbe sognare. Poi io, se si deve, prendiamoli tutte e due. Però quello del Torino che abbiamo preso è un'alternativa importante a Gudmundsson, cioè hai a destra uno che entra e hai a sinistra uno che va. Comunque si gioca sempre a piedi incrociati, anche se c'hai un esterno più veloce e meno trequartista, non vuol dire che è uno, non è Alberto Di Chiara nostro che va sul fondo e fa il cross.
13: Però c'è possibilità, secondo voi, che non arrivi né Beto né Zirze che alla fine giochi Ken?
9: No, poche, perché si è...
11: Posso spararla grossa?
9: Sì.
11: Io spero di no.
13: No, ma al di là di quello che
11: non puoi e puntare su un giocatore che ti ha fatto capire chiaramente che non vuole stare
9: qui. Sì, è bilaterale la cosa, però bisogna smettere di credere.
11: No, la Fiorentina non ha bisogno in questo momento, visto anche come siamo partiti, di queste storiacce qui.
9: Sì,
11: ha bisogno di tutt'altro.
9: Sì, ma faccia attenzione.
11: Venga Zirze, venga Beto, venga chi gli pare, ma non deve rimanere Ken. non sono, non sono mai stato così drastico, ma a me questi giochettini non mi piacciono e non servono in questo momento a questa squadra.
9: Io credo, quando dico che è bilaterale, dico che è tutta l'estate che la Fiorentina dichiara. È vero che a fine luglio ha detto che non era più sul mercato, salvo offerte irrinunciabili. È tutta, allora ve lo rimetto per iscritto, è tutta l'estate che la Fiorentina propone a chiunque, soprattutto dice ai procuratori di trovare un'altra squadra per Fagioli, per Brescianini, per Dodò, cioè sostanzialmente quelli dell'anno scorso che sono rimasti.
13: L'ho okay? già venduto una volta, ha detto Paratici.
9: Eppure per Ken. Perché e Ken alla fine si è comportato anche abbastanza bene fino a un certo punto, perché non ha mai forzato le mani per la cessione, non ha mai forzato niente per la cessione. Alla fine si è fatto convincere da Fabregas, non lo sto difendendo perché fino alla fine doveva essere perfetto e non un passo prima. È arrivato in ritardo a un allenamento, altro errore grave.
13: Non è una novità, mi risulta.
9: No, però altro errore grave. Vero. Perché il giorno in cui probabilmente ti cedono, perché era quello nella testa di Ken e probabilmente anche nella testa dei dirigenti della Fiorentina, tu non ti alleni. Perché se in allenamento ti stiri, salta la cessione, gira le scatole alla società che evidentemente si è convinta a cederti a te. Però arrivi lì in anticipo e gli dici: ragazzi, non mi alleno perché se devo andare via è da bischere allenarsi, ma sono arrivato qui mezz'ora prima, magari faccio un po' di pesi in palestra sul dorso, così non rischio le gambe, dico una bischerata, non faccio nulla, ma sto con la squadra. Lì ha forzato a un certo punto, non lo doveva fare, l'ha fatto e basta. Anch'io sono per la cessione a questo punto.
11: Assolutamente.
9: Però prima che succedesse tutto ciò e prima di capire che Paratici non voleva far prigionieri rispetto all'anno scorso, cioè alla fine li vuol mandare via tutti.
13: Ma è che mi pare sia già passato troppo tempo, non vorrei che poi saltasse tutto. Questa la mia domanda era questa.
9: Soprattutto c'hanno un centravanti che funziona, ma c'hanno un problema di liste. C'hanno un problema di liste, hanno bisogno di un italiano.
13: Perché l'ho preso Ricci ora.
9: Sì, ma hanno bisogno di un altro italiano, ne avrebbero bisogno di altri due o tre. E italiano che possa essere un'alternativa, attenti a quello che vi dico, un'alternativa valida a quel ragazzo forte che c'hanno, perché il greco è forte.
11: E sì, lui è forte, però sono in tre competizioni.
9: Appunto, e anche quello peserà nel bilancio. Perché andiamo sui messaggi, perché tra un po' finisce, non si sa, abbiamo un sacco di audio, poi sentiamo tre messaggi scritti e quattro.
11: Allora, Alberto, preparazione sbagliata anche quest'anno, camminano tutti, sono tutti imballati, difesa disastrosa.
9: Rispondo subito, se no me lo dimentico. Certo. E poi se non siete d'accordo fate finta di esserlo, perché sei quasi finito.
13: Come sempre.
9: No, allora è stato detto: al Viola Park non si può fare la preparazione. Ragazzi, abbiamo giocato contro una squadra, la prima ha fatto la preparazione a Trigoria. Trigoria è più calda che Bagnarripoli, che è molto calda, è ancora più calda, quindi non è questa scusa. La preparazione magari fosse una preparazione sbagliata, perché la preparazione si recupera, l'impreparazione o l'imperizia dell'allenatore che non riesce a dare un'impronta è più complessa a recuperarla.
11: Poi Emiliano da Prato, buongiorno a tutti. Per la questione dell'allenatore, basta che Paratici vada al Viola Park e dica: grosso che diventa l'allenatore della primavera, e Andrea Zoli della prima squadra. Problema
9: questa
11: no, è bella però questo
9: potrebbe non essere sbagliato, certo non potrà succedere.
11: Poi c'è Depe,
9: è intelligente,
11: che dice: Savelli, il mio fratello è del 67 e giocava nell'Albereta.
9: Però io sono parecchio più giovane del tuo fratello, magari l'ho incrociato. Parecchio. Ogni tanto sono andato anche a giocare con quelli più grandi, ma non
11: Mario 73 invece ti dice: perché non si è preso Sarri?
9: Perché si è...
13: Posso arrivare al mio difende di prima, poi?
9: Sì, velocemente.
13: Senso, che allenatore volete? Chi è il dominus della situazione? Paratici o l'allenatore che ha in mano la piazza? Perché se deve essere Paratici, se non è grosso è poco ci manca.
9: No, Paratici.
13: Se no era Sarri. Se no era Sarri, se no era...
9: Io adoro Sarri, l'avrei voluto vedere alla Fiorentina. C'era stato qualche disaccordo ai tempi dei Gobbi, quindi non era facile, ma era secondo me ricomponibile. È chiaro che se parti con un progetto, è una persona di una certa età, non era facile, l'avrei preso. Se tu hai in mente di ripetere, non rincorrere, ripetere il progetto Como, hai bisogno di un giovane con altre energie, altre aperture mentali, piuttosto che uno consolidato. Credo che sia stato fatto questo come ragionamento, il che non vuol dire che sia giusto. Probabilmente puntare su Sarri sarebbe stato ancora più giusto. Certo, se a Sarri arrivavi a questo punto della stagione senza esterni, sarebbe stato un problema serio, serio per davvero, perché questo ci ha provato a rabattarsi a giocare senza esterni. Sarri non ci sarebbe neanche,
14: no,
9: non è vero?
14: Benissimo.
9: Bene, sentiamo gli audio. Via con gli audio. Via, via, via.
15: Buonasera Andrea. Allora, per quanto riguarda Grosso, mi sono già ampiamente espresso. Secondo me non è adeguato per la Fiorentina, non per il fatto che ne ha perse due di seguito, ma per come le ha perse. Due mesi con la stessa squadra e non si sono viste idee, gioco e compattezza, soprattutto in difesa. Dopodiché passiamo al mercato. Grosso vorrebbe Torsved e invece a quanto pare Paratici vorrebbe Torreira. Tutta la vita Torreira. Abbiamo bisogno di un giocatore così, di rottura, dai piedi buoni, di personalità, di molta personalità. Torsved, io con tutto il rispetto, in questo centrocampo non so cosa c'entrerebbe. Quindi avanti tutta per Torreira, non so tu cosa ne pensi.
9: Torreira tutta la vita.
16: Ciao ragazzi. Ma secondo me Italiano invece anche il secondo, il terzo anno cambiava, si arrangiava con quello che gli portavano in mercato. Infatti gli vendevano, gli hanno venduto Vlahovic, spostò più avanti Torreira e grazie ai gol di Torreira si rimaneva sempre a galla. Gli hanno venduto Torreira, spostò con gli inserimenti Martinez quarta dalla difesa e grazie ai gol di Martinez quarta e ne fece una decina.
9: Sì, cento.
16: Si rimane sempre a galla e poi il gioco di Italiano, sì, è vero, ci rimetteva un po' il centravanti, però segnavano sempre 15-16 giocatori della rosa e secondo me il grande allenatore si vede lì.
17: Buonasera ragazzi, ma ormai gli anni passano, cioè è inutile dire aspettiamo, siamo all'inizio di cosa, sono 8 anni senza un progetto, senza un'idea di calcio, perché alla fine nati in America, ma secondo voi di cosa si sono parlati? Di cosa si sono parlati i paratici presidenti? Di calcio secondo voi? Dai, abbiamo grossi problemi all'interno della società, cioè Italiano è venuto qui che non era la prima scelta e anche lui ne ha avuti tantissimi, Palladino sappiamo com'è finita e non sono il problema degli allenatori o i DS, il problema è la proprietà.
18: No, Kenduia Connection, Tommaso nome di battesimo, il cognome è, purtroppo è coperto da privacy visto che sono stato bannato anche dalla ACF Fiorentina presso le proprie strutture, mantengo certo un profilo, ma confermo assolutamente il dono di Dominiani. Ovviamente non ve lo posso portare perché è già stato, come dire, spazzolato bene, ma confermo totalmente.
9: Tommaso,
18: sono persona affidabile.
9: No, per niente.
14: Confermo.
9: Tommaso poco affidabile.
11: Non le conviene
9: perché
11: sarebbe molto simpatico.
9: Ma mi sta simpatico. Già prima ha letto un messaggio che evidentemente gli aveva mandato i Dominiani a WhatsApp. Ora l'abbiamo sentito più sciolto. Scusate, prima parlava
11: Calabresi.
9: Prima parlava così, ora ha detto no, che Nduia Connection, sono Tommaso, ora si sentiva che non leggeva. Detto tutto ciò, Tommaso, scrivi o chiama e dici, abbi coraggio di dire che prima non hai letto un messaggio di Dominiani. Detto ciò, si vede che c'aveva qualcosa da avere Dominiani, perché a noi l'Anduia, a lei l'ha portata l'Anduia,
14: a me no,
9: in regia gli ha mai portato dalla Calabria niente, e quindi Tommaso ci avrai delle doti che noi non conosciamo, spiegaci le tue virtù.
11: Tommaso
9: rispetto
11: le
9: a Dominiani
11: molto simpatico, ma poi le racconto in privato una cosa,
9: bene, non mi interessa,
11: ma...
9: Tommaso chiama e dici che non l'aveva scritto Dominiani quel messaggio. Detto ciò, tornando al calcio, la proprietà qui c'ha poche responsabilità. Se vogliamo individuare una responsabilità è di chi ha preso tutto in mano, si chiama Fabio Paratici e ha preso tutto in mano, ha rivoluzionato completamente quello che c'era prima. A me piace tutto di quello che ha fatto, tranne poche cose, ma ne parleremo più avanti. piace tutto. Piace la scelta di Andrea Zoli in primavera per non costruire più finali e vittorie di trofei che ci hanno fatto oggettivamente piacere, ma vi ricordo che della Fiorentina, campione d'Italia e che una parte con l'Under 18 ha vinto anche il Viareggio l'anno scorso, nessuno è in prima squadra, mentre la Roma non ha vinto il campionato l'anno scorso, ma ha messo Lulli, si chiama, un ragazzino estremamente promettente, forte, anzi altro che promettente. Noi dobbiamo sfornare calciatori, qualcuno è venuto fuori negli ultimi anni, cioè Comuzzo, e cioè però
11: ha anche segnato
9: comunque. Sì, e ne sono venuti fuori alcuni, ma è stato puntato di più a ottenere risultati. Quelli dell'anno scorso non ce n'è uno in Serie A, c'è solo Croci, che però giocava due Croci, categorie sotto.
13: Croci è 2010,
9: fortissimo. Croci è fortissimo, è un bimbo, ma non c'è nessuno in Serie A, quindi a me piace quello che ha fatto Paratici e non posso dare responsabilità alla proprietà per aver speso più di 100 milioni sul mercato affidandosi a uno dei direttori sportivi italiani più importanti in attività. Di che si parla? Si può rivangare il passato, in passato sono stati fatti tanti errori, ma siccome io sono concentrato sul futuro, gli anni passano, mi dice calma, certo, perché si è perso due partite che non andavano perse in questo modo, ma si è fatta una grande campagna acquisti in prospettiva che va terminata. Già oggi è arrivato, abbiamo detto tutti, un altro ottimo prospetto. Secondo me ne deve arrivare tre veri, basta prospetti, 3-4 veri se escono, perché se esce Gudmundsson serve almeno altri due esterni. Dopodiché si tira le fila, ma quello che è stato fatto dal direttore sportivo a cui, cosa è andato a fare in America? A chiedere quanto poteva spendere e quanta libertà avesse sul mercato e sull'organizzazione. Gli è stato dato carta bianca. Quello che ha fatto è sotto gli occhi di tutti, a parte i risultati sul campo. Ha fatto un lavoro eccezionale. A me non mi frega nulla di incensare Fabio Paratici. Però oggettivamente, vi piace a te?
13: Molto.
9: Sì. Vi piace Ulai?
13: Moltissimo.
9: Vieri, Vieri vi piace? Mi sembra di prospettiva.
13: Vieri per me deve giocare.
9: Cioè, poi non è che l'hai pagato 100 milioni, hai pagato 15 milioni. Vediamo, mi piace Valdepeñas? A me sì tanto. Vi piace Jimenez se si tranquillizza con la testa? Sì. Fortissimo, poi sì. Pare un po' particolare. Ragazzi, ma di che si ragiona? Aspetta, mi sono dimenticato qualcuno, a Talo nominato.
13: Ma Stantuono,
9: vi piace? A me fa impazzire. Vi piace Pellegrino? A me piace tanto, lo dico ora con forza, è forte Pellegrino. Fortissimo. Di che si ragiona? Vi piace che abbia messo alla primavera un maestro del calcio italiano?
13: Molto.
9: Sì, forse mi sarebbe piaciuto prendere un allenatore più strutturato, ma Klopp sarebbe venuto in questa Fiorentina?
13: No.
9: La scelta era: prendo un Sarri che mi costruisce per i prossimi anni, tipo quello con i calzini con Paperino spagnolo a Napoli, il primo grande allenatore Rafa Benitez,
13: che
9: aveva sempre i calzini con Paperino, no? Oppure un allenatore, una scommessa, una scommessa alla Cesare Prandelli, perché Grosso un po' meno, ma aveva quel curriculum lì alla Cesare Prandelli.
13: Io ero di quelli che per prendere Grosso mi tenevo il mitico Paolino Vanoli.
9: Però sono stato redarguito più e più volte.
13: Campioni del mondo.
9: La Fiorentina non vuol dire se si è sbagliato un allenatore che Vanoli sia bravo come allenatore.
11: La Fiorentina è una cozzaglia di giocatori giovani senza logica, troppo giovani, poco esperti, ed un ulteriore allenatore che viene qui a fare esperienza. Mi spiace, ma la vedo dura.
9: Allora impazzisco. Su questo impazzisco. L'età media del Como è 22, 23. Quant'è l'età media del Como? Lei che è bravo a trovare ste
13: 24,1.
9: Cioè, ma di che si parla? Se sono buoni e l'allenatore è buono, non c'è. La gioventù è un vantaggio, non uno svantaggio.
13: Sì, è che probabilmente l'ascoltatore diceva che il Como ha preso giovani buoni perché li ha anche pagati molto.
9: Come
13: in tanti
9: noi.
13: Casi, però li ha comprati seguendo una logica calcistica.
9: Sì, però anche l'allenatore che non aveva nessuna esperienza.
13: Stia mancando un po'. Sì, non aveva esperienza. Allora, però è uno che ha ha giocato nel Barcellona di Guardiola, se va da un ragazzo di 20 anni e gli dice te stai zitto, fai così perché te lo dico io,
9: beh,
13: sì, ho capito, è campione del mondo,
9: Lippi,
13: anche cioè, Simone Barone era campione del mondo,
14: poi voglio dire
13: grandissimo Simone Barone, la corsa più inutile del mondo
9: con questa filippica, perché secondo me abbiamo comprato con una logica, ma che non è la logica fino adesso che si è visto che segue
13: e qual è la logica che segue l'allenatore?
9: Contropiede, difesa bassa e contropiede, invece ti hai preso tutti i palleggiatori e nessuno che corre veloce, ecco, semplicemente se vai in contropiede fa fatica, se stai nella metà campo avversario e recuperi palla alto,
13: il gioco di Grosso è contropiede?
9: Quello che si è visto ad oggi, sì, blocco basso e contropiede. A Roma siamo andati a fare blocco basso e contropiede.
13: Allora
9: blocco basso e contropiede, il che non vuol dire che non ti sbilanci, perché poi quando attacchi, se hai blocco basso, ti sbilanci, invece se sei compatto, tatticamente rischi di meno. Ci abbiamo altri audio, se mi par di capire, via con gli ultimi audio. Siamo invasi dagli audio. Non entra. Allora abbiamo qualche altro testuale.
14: Paolo Davicchio
11: Paolo Davicchio non ha dubbi, ha detto non ha capito come vuole giocare, non lo capirà mai, va cambiato subito.
13: Però l'ha capito Savelli.
9: No, ma quello è evidente che a Roma siamo andati a fare blocco basso e ripartenza. È evidente che non puoi giocare col blocco basso e ripartenza con Pellegrino. A Roma ha fatto ancora peggio, Attà sulla fascia e Mastantuono da soli, cioè non puoi giocare, anche Fagioli, ecco l'audio.
19: Ma per me state sbagliando alla valutazione dei giocatori. I giocatori devono avere coglioni grossi e questi mi sembrano tutti dei ragazzettini. Il Como ha preso giocatori veri, non ha preso ragazzini e basta, sono giovani forti.
13: Sono d'accordo.
9: Io no, è firmato, non si è dichiarato il nome, se no lo chiamavo per nome, ma il nostro vorrei sapere quanti ne conosceva prima che li prendesse Como. La differenza, cioè tu metti Ulai nelle mani di Fabregas, metti Valdepeñas nelle mani di Fabregas, guarda come sta compatto il Como. Questa roba che ha detto, no?
13: Lui l'ha
9: degli
13: detto
9: attributi
13: in maniera più edulcorata di me. Io l'ho detto all'inizio, mi sembra una squadra di bravi ragazzi.
9: Sì, no, edulcorata è stato lei, perché lui ha usato il termine coglioni, quindi
13: meno edulcorata, ecco. Pardon,
9: esatto.
13: Lei è il mago dell'italiano, io come lei sa del calcio, per cui quindi ha ragione.
9: Ha ragione. E me lo ridico,
13: cioè, sul 3-0
9: Valero,
13: Frosinone 3-0 in casa il giorno del centenario, bisogna ci sia almeno 3 espulsi, va bene?
9: Sì, questo è il caso, così con il Torino vanno in campo quelli
13: ma
9: riserve.
13: Via che me ne frega. Di Raimondo
9: è un giocatore, è un bel giocatore. Raimondo è forte, lei non conosce il calcio. Raimondo è una promessa del Bologna da 4-5 anni, 2-3 stagioni fa fece una stagione incredibile.
13: Allora
9: Serie
13: si
9: B.
13: può pigliare due gol da Raimondo il giorno di centenario e senza che nessuno si incassi.
9: Ma noi ci siamo arrabbiati tutti, il che non vuol dire che non è che gli puoi sparare. Raimondo volo l'ha messa all'incrocio e gli si fa i complimenti. Raimondo è forte. Com'è forte Pellegrino? Poi le carriere hanno dei percorsi particolari, vediamo chi farà di più tra Raimondo e Pellegrino. Raimondo è un bell'attaccante, se lo vado a cercare sulle app in cui controlla i calciatori. Raimondo 2 o 3 anni fa fece un campionato strepitoso in Serie B, il Bologna se lo riportò a casa, non funzionò perché ci aveva davanti Castro, era ancora più forte, l'ha rimandato, non so neanche se addirittura ha ancora in controllo il cartellino di Raimondo, ma Raimondo è un bel centravanti, non so se riuscirà a fare 20 gol in Serie A. Ieri è partito abbastanza bene,
13: mi pare di sì.
9: Però è un buon calciatore, un ottimo calciatore, per il livello del Frosinone è tanta roba. Vuole chiudere con l'ultimo messaggio, ci fanno già accenno che bisogna chiudere, quindi legga così velocemente.
11: No, Simone ribadisce quello che ha detto lei, se non prendono gli esterni è di valore per il gioco di Grosso, la vede molto dura.
9: Siamo in ritardo su quello, se c'è una cosa che non ha funzionato in mercato l'arriva in ritardo degli esterni.
11: Posso dire che ci sono veramente tantissimi messaggi,
9: ma noi ringraziamo tutti, ci dispiace non averli letti. tutti, recupereremo, però siamo felici di aver fatto questa domenica pomeriggio con voi, ci siamo leccati un po' le ferite, abbiamo riso, abbiamo scherzato. Sabato, se non mi sbaglio, si va in campo e si deve vincere 3-0, non ci sono più scuse o più soluzioni alternative.
11: Alla quinta.
9: Io ringrazio i miei meravigliosi ospiti di stasera, Tiberio Bagni, dottor Tiberi. Salutami il tuo amico un'altra volta, per favore, salutiamolo seriamente.
20: Sì, mi hanno scritto, ci ringraziano, ci stanno guardando, appunto, per cui saluto davvero di nuovo
9: la famiglia.
11: Un abbraccio grande.
20: La mamma Eva, la sorella Noemi e il padre Pal, sono tifosi viola e tifosi viola nel mondo sono nostri fratelli, per cui li abbraccio forte e un pensiero nuovamente al grandissimo David che, ribadisco, oltre ad essere tifoso viola, è venuto in Fiesole e ha imparato l'italiano guardando le partite della Fiorentina.
9: Ma poi un ragazzo di quell'età,
20: 38 anni,
9: anche se non fosse stato per la Fiorentina sarebbe stato un dolore. Questo ci tocca in delle corde più profonde. Ringrazio anche Andrea Dominiani.
11: Grazie a voi. Buona serata.
9: E io vi saluto come sempre, che si vinca o che si perda. Forza viola e buonasera a tutti.
8: Radio Firenze Viola.
21: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
22: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
23: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
24: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
25: È inaccettabile.
24: Per vostra fortuna, avete un domatore.
25: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
24: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
26: S'apri il dibattito.
25: Uno.
26: Contro tutti!
27: Quello che accanto a lei è matto.
23: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
28: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
24: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
28: Ti stiamo aspettando!
24: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
23: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Di Radio Firenze Viola, ripartiamo da qui, ripartiamo inevitabilmente dal racconto di Andrea Giannattasio per lo 0-3 di ieri. Sono le 14:05, la voce di Francesco Benvenuti in un day after che cercherà di provare a mettere insieme tutto quello che non è andato in queste prime due partite di campionato. 7 gol subiti, 0 gol segnati, 0 punti. Non ci sarebbe bisogno neanche di aggiungere granché rispetto a questa sintesi dell'inizio di stagione della Fiorentina, un inizio di stagione che di fatto mette in luce quanto aspettative, idee e risultati stiano tutte andando in direzioni non ostinate e contrarie, come avrebbe detto il maestro, ma semplicemente avverse l'una dall'altra. E sul banco degli imputati credo che ci sia una grande folla, dall'allenatore Fabio Grosso al direttore sportivo Fabio Paratici, passando per i giocatori inevitabilmente, perché poi questa responsabilità, che dal mio punto di vista deve essere condivisa, trova tanti sviluppi. Sviluppi che continueremo però insieme a vivere, perché 30 agosto vuol dire una sessione di mercato non ancora conclusa, quindi c'è ancora una domenica a metà per portare avanti ulteriori affari, e la Fiorentina in questa mattinata lo ha già fatto con le visite mediche di Ingé a Villa Donatello. Un esterno, finalmente mi verrebbe da dire, a disposizione di Fabio Grosso, un esterno tanto atteso, lo stiamo vedendo anche grazie al lavoro della nostra Sara Mastrosimone in regia, della nostra Chiara Bevilacqua che ha seguito proprio questa mattina il nuovo giocatore della Fiorentina. Visite mediche che sono di fatto propedeutiche, come detto, a dar modo a Fabio Grosso di schierare un altro esterno in una batteria che fin qui ha visto sacrificarsi a Tan nella gara dell'Olimpico, provare a dare qualcosa alla sua squadra Albert Gudmundsson, che però è in uscita, e potrebbe anche vivere una situazione simile a quella di Dodò, cioè giocare una partita e poi essere in uscita. Dodò ieri per esempio non è sceso in campo, ma era stato titolare nella gara dell'Olimpico. E in tutto questo ci sono ancora poi chiaramente gli strascichi della gara, ma ci sono anche due giornate piene di calciomercato, domani e martedì, che vi racconteremo con i nostri inviati da Milano, e che però chiaramente possiamo già fin da ora non tanto prevedere quanto, alla luce anche di quello che abbiamo visto in campo, un po' anticipare, perché io sono curioso di capire non solo come avete vissuto la giornata di ieri, che avrebbe dovuto essere storica e invece entra di diritto nella parte sbagliata della storia della Fiorentina, per quanto un centenario che resta nella festa dalla parte sbagliata della storia già di per sé rende il tutto memorabile, ma in un'accezione non positiva. Io sono curioso di sapere in questo momento, dal vostro punto di vista, di chi è la più grande responsabilità e perché. Poi la analizziamo insieme, se volete la analizziamo anche all'interno di un confronto, 055 77 111 71. Però tra poco ci sarà tempo e modo anche con Tommaso Loretto di tornare sulla gara di ieri. Prima il nostro appuntamento classico, canonico, ma è diventato un mantra, lo sapete, il chi si compra Flash non vi abbandona neanche nel weekend, non vi abbandona neanche in questa domenica.
1: Chi si compra Flash?
2: Bentornati con l'appuntamento col chi si compra Flash anche in questa giornata di domenica, perché mancano solo 3 giorni alla fine del calciomercato e la Fiorentina è in piena corsa per completare quella che la rosa sarà la rosa di Grosso per la prossima stagione. Consideriamo intanto che la Fiorentina ha di fatto, manca solo l'annuncio per Ngie, che arriva per una cifra di 15 milioni più bonus, per arrivare a circa 20 milioni totali, e quindi un esterno la Fiorentina se lo sta assicurando, se lo è già assicurato, ma c'è ancora da sbrogliare la situazione della punta con Ken, che ancora non è stato lasciato partire in direzione Como, perché la Fiorentina non ha una soluzione alternativa in entrata. C'è ovviamente il nome di Joshua Zirkzee, che rimane in cima alla lista dei pensieri della Fiorentina, ed ogni ora che passa con il Manchester United, che non trova nessuna squadra che lo può prendere a titolo definitivo, torna forte la candidatura proprio della stessa squadra viola, che vorrebbe comunque cercare di accelerare su questo fronte. Ma ci sono anche dei nomi alternativi, Robert Fernandez in Spagna, ma c'è soprattutto Beto, per il quale la Fiorentina ha già fatto sondaggi approfonditi con l'Everton, e oltre a questa situazione c'è da sbrogliare anche quella del centrocampo, perché Mandragora è in questo momento un nome in uscita, piace tanto al Torino ma piace anche al Genoa, che potrebbe vendere Frendrup, e a quel punto si sbloccherebbe ovviamente la trattativa per Tosvet, che da inizio giugno fondamentalmente aspetta proprio una chiamata della Fiorentina che ancora non è arrivata. Sempre per l'esterno

0: offensivo da tenere in considerazione il nome di Nonto del Leeds, e invece per la situazione di Dodò si è un po' arenata, perché l'Olympiakos ha ufficializzato l'arrivo di Pedersen e contestualmente il Nottingham Forest ha acquistato Munoz, e dunque le due squadre che sembravano interessate a Dodò in questo momento si sono sistemate con altri giocatori. Vedremo se nelle prossime ore si potrà muovere anche altri tipo di operazione, per esempio i nomi sono quelli di Fagioli, di Brescianini a centrocampo, di Gudmundsson, che piace anche alla Lazio oltre al Bologna. Insomma, ore molto frenetiche per il mercato della Fiorentina, che ce l'attendiamo protagonista proprio tra lunedì e martedì, ma anche questa sera, perché no? Linea a voi.
1: Grazie a Pietro Lazzarini, questo è il Chi si compra Flash, che tra l'altro verrà in un certo senso anche corroborato a partire dalle 15:10 con un ulteriore collegamento con Niccolò Ceccarini, con cui cercheremo anche di capire d'Angier in poi che cosa accadrà, perché io penso che la partita di ieri appunto abbia mostrato da un lato le negligenze che in questo momento sono evidenti anche nella gestione del campo e quindi da parte dell'allenatore, ma non si può non mettere sul banco degli imputati anche il mercato del direttore sportivo Fabio Paratici. Tutto questo con Tommaso Loreto, direttorissimo, buon pomeriggio.
2: Buongiorno, buongiorno, ben trovati, buon pomeriggio, buongiorno alle due, praticamente sì. Dopo una giornata come quella ieri in after, le 14 sono praticamente buongiorno.
1: Sì,
2: ben svegliati.
1: Ben svegliato a Tommaso Loreto, e quindi cercherà di ritrovare in una botta di lucidità, diciamo, tutto quello che ha lasciato nelle ultime 36 ore. Tra l'altro, guarda, faccio anche un momento autoreferenziale, consiglio a tutti gli accaniti lettori di Firenze Viola di leggersi l'editoriale di Tommaso di ieri sera, e poi se avete voglia anche la copertina del sottoscritto, solo nella parte dei numeri io ve la consiglio, perché io non ho ancora capito bene che partita ho visto ieri, ma ci arriveremo, perché secondo me è veramente una partita con tante controversie al suo interno, molto difficile anche da analizzare. Però andiamo per ordine. Vuoi partire, Tommaso, dal lato proprio puro di campo o della rosa in sé? Quindi vuoi partire più sul lato di Grosso o più sul lato di Paratici?
2: Parto con una premessa. Bene. Perché poi tanto ormai ci conosciamo anche e soprattutto con gli ascoltatori, e quindi già ieri sera qualcosa sentivo, è normalissimo, gli irriducibili della fede che in questo momento vorrebbero sentir dire solo stiamo calmi, la squadra è nuova, c'è tempo, siamo appena alla seconda di campionato, ed hanno sostanzialmente ragione, se non fosse che noi non siamo qui a dire tutto sbagliato, è tutto da rifare, va cambiato tutto, è stata un'estate completamente sballata, anche perché l'abbiamo battezzata come l'estate dei miracoli, abbiamo celebrato ogni mossa della società, quindi non è che possiamo rimangiarci tutto, ma al tempo stesso non possiamo nemmeno fare finta. So come che più o meno come vi gestite tu, Francesco, e tutti quelli che ci ascoltano in termini di dolorini, però se dovessi fare una metafora, sai quando hai un dolorino, io non so come l'affrontate voi, lì per lì lascio andare e faccio passare del tempo. Dopo qualche ora, se il dolorino prosegue, inizio a domandarmi se prendere un farmaco, che cosa sia, che cosa non sia. Se il dolorino prosegue, insomma, magari un colpo di telefono al dottore. Peraltro è una vicenda abbastanza comica che ho vissuto, io sono riuscito a strapparmi una parte muscolare del costato dormendo a pancia in giù sul lettino, quindi pensa che condizione fisica ho. Però devo dirti che dopo 24 ore di questo dolore non riuscivo a alzare il braccio, a respirare, sentivo male, ho detto ma insomma non è che è una roba da interessarsi. Poi per fortuna dolore intercostale muscolare, ci è voluto una decina di giorni, però ecco, il momento è un po' di quel dolorino che sì, però sono belle passati 180 minuti e c'è sto dolorino, quindi sa fare un attimo un pensiero su come mai ho questo dolorino. Questa è un po' la premessa, perché se no poi ci sentiamo dire che siamo qui già a picconare, non aspettavate altro e vi sfogate perché poi Paratici non va dato le notizie di mercato e così via, tutte le amenità che da qualche parte ho già sentito anche ieri sera. Detto ciò, bella la copertina di Francesco, assolutamente, perché sintetizza il fatto che non si sappia che squadra sia la Fiorentina, e quindi inevitabilmente c'è anche chi la mette in campo in queste prime due partite, non è riuscito nemmeno a dare una minima fisionomia di squadra. Poi ecco, io stanotte ho parlato di doppia responsabilità, perché al tempo stesso una società che prende un allenatore che alle spalle non ha un curriculum così forte per gestire un ambiente come Firenze, che riparte da un anno agghiacciante, perché poi nessuno è tornato a spiegare realmente cosa sia successo, a scusarsi, ma è stato un anno devastante, quindi, e poi è chiaro che c'è voglia di ripartire in modo opposto rispetto all'ultimo anno. Se vogliamo gli ultimi dieci, se pensiamo poi all'ottica del centenario, ma lì ci arriviamo dopo. Questo per dire che c'è ovviamente grande attesa. Se tu prendi un allenatore che ha un certo tipo di esperienza, un po' più limitata rispetto ad altri, fra virgolette, è giovane, insomma, cerca di proteggerlo, quantomeno di aiutarlo un po' di più nel muovere i primi passi. Per questo parlo di doppia responsabilità, perché poi, fra l'altro, in due partite non abbiamo sentito una parola nei dirigenti del dopogara. Pronti via è stato smentito il mercato estivo a giudicare dalle scelte. Ieri c'è stata una retromarcia, ma sul piano difensivo sembra che la squadra non abbia mai lavorato. L'allenatore in sala stampa certifica già degli scollamenti con quelle che sembrano le idee sul mercato, perché ti dice che Ken l'avrebbe fatto giocare e che i quadri non si possono appendere se non ci sono le pareti, che in linea di massima, anche senza ingegneri, viene a pensare prima tiri sulle pareti e poi pensi a appendere i quadri dentro. Insomma, qui ci sono dei dolorini che non si possono più ignorare, che ci portano a dire peraltro che in questi tre giorni c'è anche da fare le corse sul mercato, perché Ken è ancora lì, perché un altro attaccante non è arrivato, perché un esterno di ruolo non c'è. Quindi, per sintetizzare sto popò di roba che nessuno si aspettava, io per primo, mi viene da dire che da un lato Paratici non ha per niente facilitato la partenza dell'allenatore che ha scelto lui, di contro non c'è nemmeno una situazione di delirio, almeno io amo pensare questo, che porti a vedere in campo una squadra completamente spaesata e che nel secondo tempo si arrende al risultato e agli avversari, che se si chiama Roma tanto, ma si chiamavano Frosinone ieri, quindi grosso a tutte le attenuanti del caso, ma dopo 180 minuti vedere questa confusione generalizzata in campo e anche un atteggiamento sbagliato in termini di grinta, perché ieri secondo tempo devi entrare col sangue agli occhi, è il centenario, dopo c'è la festa, stai perdendo 2-0, hai preso due pali, secondo tempo deve essere un assalto, e invece noi qui c'è gente che spintona l'arbitro sotto di due reti, come Gudrunsson, che peraltro si è mangiato un gol clamoroso dopo un quarto d'ora, quindi poi anche nello spogliatoio evidentemente Grosso ancora non c'è entrato. Io stamani notizie di ritrovi, confronti, allenamenti, un segnale per ora non ne ho. Se dobbiamo ripartire col tran tran, perché tanto sono episodi, ecco, in questo momento io mi auguro invece riflessioni profonde siano avviate.
1: Tra l'altro, guarda Tommaso, aggiungo, visto che poi lo faremo anche con te, ma lo faremo anche con Nick Ceccarini dalle 15, ci sarà tempo e modo di parlare di mercato. Fonti inglesi in questo momento riferiscono che Zirkzee andrà in panchina, cioè comunque verrà convocato dal Manchester United, quindi vuol dire che comunque la situazione resta congelata per quanto riguarda l'olandese, altrimenti si sarebbe arrivati, anche lì non so come definirla, perché qualcuno può anche definirlo un gesto autolesionista, aver portato alla seconda partita di campionato una lista dei convocati senza il nome di Moise Kean, e come dicevi adesso, nel momento in cui vai all'intervallo sotto di due reti ti aspetti una reazione arrembante, e non per togliere responsabilità all'allenatore ma solo per fare cronaca, magari l'allenatore si guarda alle spalle, guarda in panchina e l'unico attaccante che ha a disposizione è Mazzeo, che fa l'attaccante della primavera, e quindi deve mettere fagioli, quindi deve rispostare ancora una volta a sulla tre quarti, perché Gudmundsson dopo 60 minuti aveva perso completamente la lucidità oltre che la condizione, e mi sembra questo un dato che va un po' anche a puntare il dito sulla tempistica del mercato di Paratici, perché presentarsi con tre attaccanti e zero alternative alla seconda di campionato, questa è una responsabilità di chi la squadra l'ha costruita e la sta costruendo.
2: Assolutamente sì, detto che io voglio ancora pensare che martedì alle 20.01 Paratici possa apparire col sorrisino e dire avete visto eravate già partiti tutti a sparare, invece ho piazzato Zizé e chissà cos'altro negli ultimi tre giorni, perché poi alla fine c'era una strategia. Quindi qui torno con Piere, io voglio ancora pensare che ci sia una strategia in atto. E ieri sera poi in diretta commentavamo per esempio anche i gol di Nico Gonzalez e Cop Mines della Juve, sono sostanzialmente due argomenti anche di scontro in casa bianconera e probabilmente due partenti. Però quello che devo dirti è che qui magari siamo di fronte a episodi. Sul Manchester non mi esprimo, dico che la cosa che più mi preoccupa è che Grosso mi venga a dire in sala stampa che fosse stato per lui l'avrebbe impiegato, perché insomma il problema è partito prima di Roma. La società ci ha anche fatto capire che addirittura era stato lui a non voler giocare lunedì, l'entourage ce l'ha smentito, arriviamo al sabato con la decisione che per me può anche essere giusta, cioè io anche qui non mi rimangio i miei punti di vista. Era l'ora che la società usasse il pugno duro con Ken, eccetera, era l'ora che confermassero che arriva in ritardo, che non vuole allenarsi, eccetera, eccetera. Però diamine, parlatevi, coordinatevi, perché poi Paratici ci ha anche detto che dal suo allenatore vuol sentir comunicare bene. Grosso mi sembra uno bravo a comunicare, e ieri sera invece o è andato nel pallone o era in difficoltà e un po' mattarso, perché ha parlato moltissimo di fragilità. Però coordinatevi, perché l'allenatore che dice avrei fatto diversamente, questo mi preoccupa. Ma fatemi capire, quindi Paratici, immagino la società decide tra virgolette di sospendere Ken, perché guai a dire fuori rosa, ma di fatto è sospeso, e l'allenatore però candidamente ti ammette in sala stampa che lui invece lo avrebbe impiegato perché effettivamente ci sono dei problemi. Tra l'altro non vorrei essere nei panni di Pellegrino, però è comunque anche un discreto schiaffo quello di Grosso, per cui mi domando questa nuova cultura che Paratici, questa nuova mentalità che Paratici vuol giustamente costruire, quando la sentiamo nominare tutti sogniamo a occhi aperti, avviamolo però questo processo di costruzione, perché nell'ultima settimana nessuno si è degnato di dire niente dopo il 4-0 a parte i protagonisti in campo. E cinque giorni dopo la vicenda Ken è ancora bella aperta, e ti ripeto, l'allenatore smentisce il DS, che è quello che ha portato l'allenatore a Firenze. Io non voglio pensare che i rapporti siano già tesi tra Grosso e Paratici, non mi tornerebbe, però non torna nemmeno Grosso e ti dice io l'avrei fatto giocare, e questo è l'aspetto che un po' mi preoccupa.
1: Sentiamo tre WhatsApp audio, visto che c'è particolare fermento, diamo un po' di spazio ai nostri ascoltatori.
3: Ciao ragazzi, troppo brutta per essere vera, ma è la realtà attuale, senza se e senza ma. Due sconfitte, 0 punti, 7 gol subiti, 0 fatti. Stagione già quasi compromessa. Grosso ad oggi sembra inadeguato. Dispiace, ma è così, e non cominciamo la caccia ai giocatori, come spesso succede in questa piazza. La storia è cinica, un inizio shock peggio della parentesi Pioli. Grosso ad oggi sembra inadeguato. Ciao da Marco, il moviolista.
4: Buongiorno a tutti, buona domenica, Elia Germi da Massa, ciao Bembe.
1: Ciao.
4: Io è da un po' di giorni che continuo a ripetere la solita nenia, ovvero che io non vedo questa grande sintonia tra quello che è la concezione, la filosofia di gioco di Grosso e il mercato attuato da Paratici, perché presi individualmente, appunto, come dici anche tu, le colpe vanno condivise, perché i prospetti presi da Paratici piacciono, ma non sono funzionali al gioco di Grosso, che Grosso giustamente ha comunque la sua idea di calcio. Quindi io continuo a vedere le incongruenze e quasi un'incompatibilità fra i due.
5: Ragazzi, niente, lasciamola alla Disney e a Biancaneve, insomma, mi sembrerebbe troppo, quello mi sembrerebbe proprio troppo quest'anno, dopo l'anno scorso.
1: Io mi rifaccio soprattutto al primo ascoltatore che parla di stagione già compromessa alla seconda giornata. Ragazzi, vi prego, manteniamo comunque un certo livello di equilibrio, anche se stiamo parlando di un inizio di stagione da 7 gol subiti, 0 gol segnati e 0 punti. Sono passati 180 minuti, mi raccomando, mancano 36 partite alla fine del campionato. Ti faccio un'ulteriore domanda, Tommaso, visto che sullo sfondo appunto c'è questa situazione che comunque vedrà questo weekend Zirkzee intanto protagonista, come ci arriva dall'Inghilterra, in panchina, quindi comunque convocato dal Manchester United. Sullo sfondo c'è sempre il nome di Beto. Prima parlavi di Pellegrino. Ora, se io vado a vedere il rendimento medio, diciamo, di Beto e di Pellegrino, vedo che nella migliore stagione di entrambi l'obiettivo a livello gol segnati è stato quello di raggiungere 10 gol tra campionato, Coppa Italia, FA Cup, eccetera, eccetera, che è di fatto lo score raggiunto in una stagione discussa, discutibile, piena di infortuni, piena di eccessi extracampo da parte di Ken. Ora, se io immagino una Fiorentina con Pellegrino, che ha fatto 3 tiri, di cui 0 in porta nelle prime 2 partite, Beto, Mastantuono, che non è mai stato un goleador, non sappiamo chi sarà l'esterno a sinistra, potrebbe essere titolare, dico, potrebbe essere Ngie, benissimo, ma ha 4 partite da titolare in carriera alle spalle. Ora io mi domando, i gol che la Fiorentina perde da Ken, al di là degli estremi, degli eccessi, ma da dove li recuperiamo? Cioè, indipendentemente che poi sia Grosso il principale responsabile di tutto questo fracasso iniziale, i gol di Ken dove li prendiamo?
2: Tutte le volte mi viene in mente la scena di Luffy, Willy Signori, sugli animali che non riescono più con chi accoppiarsi, no? Con chi lo facciamo accoppiare, diceva il direttore del Corriere col grande Francesco Nuti. È così, guarda, ieri abbiamo fatto una mezz'ora di conversazione con Marco Masini, è stata veramente straordinaria, anche perché poi io ribadisco, Marco quando parla di calcio è a livello veramente di quando parla di musica, e lui buttava lì una tesi che anche Angelo Soggetti ieri sera ha riferito e che a me mi trova sostanzialmente concorde, cioè che ci sia stato un grande bivio nell'estate viola chiamato Mastantuono, una grande opportunità che anche in questo caso io non posso rimangiarmi il giudizio positivo di averla colta da parte della Fiorentina, da parte dei Paratici, perché secondo me ci farà veramente innamorare, e ieri il primo tempo l'ha confermata, eravamo vicini, quindi hai visto quante certo. volte ti guardavo un sorrisino, però da quel bivio in poi la Fiorentina si è presa una responsabilità non banale, perché aveva un allenatore con il quale invece tutto sommato potevi immaginare di partire con il suo 4-3-3 di base, di partenza, a questo punto accettare di dover gestire Ken, che poteva essere il riferimento principale, e lavorare forte su degli esterni che garantissero traversoni e magari gol, tant'è vero che eravamo partiti forti su Coleosso, su Bakayoko, no? Tutto il periodo delle ali intese come priorità, e poi comunque su Coleosso ci hai trovato, Bakayoko pure, eccetera eccetera. Da dopo Mastantuono si è, la mia sensazione, imbeccato questa strada di una squadra più tecnica, più di possesso, e andando avanti non si è più considerato il fatto che poi dovesse essere Grosso a metterli in campo, con le contraddizioni del caso, perché poi ieri a Pellegrino nel primo tempo si è chiesto di fare un lavoro che invece immaginiamo oggi lo potrebbe fare Zirkzee, ma Pellegrino ha bisogno proprio di quegli esterni che oggi non ci sono, che se poi dovessero essere Ngie e Gnonto io non so se bastano, quindi poi rischiano anche di essere dei semplici contentini, quindi è in quel bivio che il lavoro si è fatto più complicato, e al momento mi pare non ne stiano venendo fuori, né Grosso che in sala stampa ti dice che vede un sacco di fragilità, e né Paratici, che comunque al 30 di agosto deve fare un bel rush finale sul mercato, perché poi già ne ha cambiati tanti, però dopo che ne ha cambiati tanti, cioè 9, quanti sono i volti nuovi, vedi che comunque in mezzo manca un leader caratteriale, manca un interditore davanti alla difesa, e anche lì se Grosso vuole Torsved prendiamoglielo, santi Dio, oppure non glielo prendi e glielo discuti, però se Torsved può essere un aiuto, visto che innanzitutto siamo lì a fine giugno e quantomeno chiudiamola, non ti mancano esterni che arrivino sul fondo per crossare un Pellegrino che deve fare un gioco di raccordo, peraltro con un Gudmundsson che un po' abbiamo rivalutato per il precampionato, però boom, pronti via. La partita ieri testimonia che anche come approccio mentale questo ha sempre la testa un po' sulle nuvole, è uno scenario che insomma evidentemente da quel bivio Mastantuono ci siamo un po' creati qualche ostacolo in casa nostra e ancora non l'abbiamo superato.
1: Allora, leggo qualche messaggio. Il Pecora mi domanda se sono sempre convinto di dare tempo a Grosso. Io, ragazzi, non voglio ripetermi all'infinito. Io non ho ancora capito, e nessuno di noi può saperlo, quale è e quale sarà la squadra a disposizione di Grosso. Io, per molti questo vuol dire concedere alibi attenuanti a Grosso. Io non ho voglia di concedere nulla a nessuno.
2: A Grosso è partito male,
1: cioè, Grosso è partito male.
2: Grosso è partito male, questo è indubbio.
1: Questo è indubbio.
2: Però due partite non sono sufficienti a capire se non ha in mano il gruppo e se va cambiato. Questo è altrettanto indubbio.
1: Poi, secondo me, in questa sorta di ora rinnovata e insospettabile presunta incompatibilità tra Paratici e Grosso, a me piacerebbe, come stiamo cercando di fare anche ora in questa prima mezz'ora insieme, provare appunto a tracciare un binario comune, cioè i due si stanno muovendo insieme. Questo ci è stato detto fin da giugno, quando è stato scelto Grosso, e quindi dobbiamo continuare a pensare che sia così. Se diamo certe responsabilità a Grosso, non possiamo continuare a considerare, però, per come la vedo io, e credo anche Tommaso, ascoltando e avendo letto quello che ha detto e scritto in queste ultime ore, il mercato di Paratici esente da colpe. Perché io posso anche portare a Firenze il giocatore d'aeroporto o fare in modo che Attà scelga la Fiorentina e non la Premier, ma se arrivo al 30 agosto e non riesco a gestire il caso Ken, perché giustamente Tommaso citava la Juventus che ieri ha schierato dal primo minuto Jonathan David, che si sa da due mesi è in uscita, e la sua uscita potrebbe anche riguardare Zirkzee magari alla fine, si sa di Nico Gonzalez, di Cop Miners. Dico, il Sassuolo che perde Carnevali ieri mette al 60esimo Torsvet, che è in uscita, e lo sanno, lo sappiamo da due mesi. Perché la società fiorentina non riesce a gestire il caso Ken? Perché Grosso non ha un attaccante di scorta per cambiare qualcosa nel secondo tempo? Perché c'è ancora Dodò in rosa? Perché c'è ancora Gudmundsson in rosa? È questo che secondo me deve essere portato parallelamente rispetto anche alle legittime richieste di dire Grosso out, perché ha un inizio talmente negativo che mi può anche star bene dirlo dopo due giornate. Però non si può lasciare sempre il discorso Paratici da parte solo perché 40 giorni fa ti ha portato la I. Perché poi la somma delle singole parti deve portare a una squadra. E ad oggi mi sembra che queste singole parti siano molto frammentate tra loro. Cioè che il risultato finale del mercato di Paratici, e ti domando e con questo ti saluto Tommaso, non è che alla fine avrà anche come risultato quello di essere stato troppo ambizioso nel fare questo tabula rasa totale in una sessione di mercato? Cioè tutto così tanto e tutto in così poco tempo?
2: Peraltro osservando Ken, che comunque se ne andrà, ma a questo punto io sono molto curioso anche su Gudmundsson, perché poi mi pare di capire che dopo la voce Bologna, dopo tanto silenzio, magari qualche altra pretendente possa farsi viva. E non ho dubbi che magari la Fiorentina possa valutarne la cessione, quindi può darsi benissimo che anche l'obiettivo di cambiare dovesse essere un po' più graduale, invece gli è un po' scappata di mano la situazione. In questo, secondo me, può anche essere giusto il cambiare l'aria, l'atmosfera dello spogliatoio. Il problema è che torno anche sul modo di stare in campo, perché ieri il secondo tempo non hai mai dato la sensazione nemmeno di provare a riaprirla, che è stata una sensazione che hai avuto tra l'1 e il 2-0 del Frosinone. Ma quanto abbiamo giocato ieri? Mezz'ora? Sul 90 sì, è davvero sì, molto poco. Quindi qui torno anche sulle responsabilità dell'allenatore e forse anche un po' più in generale di questa settimana, perché mi rifaccio anche in questo caso ad altre parole che ho sentito da uno che è stato in campo come Emiliano Viviano, che ci disse mercoledì a Roma è stata preparata malissimo la partita, alla faccia della preparazione. Quindi non oso immaginare come è stata preparata Fiorentina Frosinone, quindi anche la società, non so se c'era questo clima di festa per il centenario in arrivo, però è stata preparata male, e anche in questo dall'allenatore alla società hanno delle responsabilità. Vediamo come lo chiude questo mercato, perché come ti dicevo io, insomma, un po' ancora di magheggi e di conigli usciti dal cilindro senza che nessuno avesse fatto il loro nome, me li aspetto, e se invece chiudiamo così, è un po', bisogna ridimensionare questo processo di beatificazione degli ultimi tre mesi che abbiamo avviato nei confronti di Paratici, perché abbiamo delle contraddizioni. Un conto sono i problemi fisici o di calciatori ancora non in forma, un conto sono le contraddizioni, e questa è una squadra contraddittoria che non si sa cosa sia o cosa voglia fare, come hai scritto te. Concludo dicendo che poi, ecco, lo sapete, io sono fissato su ste robe, un pizzico di acqua sul fuoco avrei provato a buttarla ieri con qualche dichiarazione o dopo Roma, perché un conto è partire con due sconfitte, un conto è partire con due asfaltate, perché tu hai preso due imbarcate, sette gol, non sei mai stato in partita, fase difensiva disastrosa, due pali in due partite, sì, però ecco, poi non altre grandi occasioni da rete. Se penso a un'azione manovrata, quella di Gudmundsson è una in due partite, quindi siamo ben lontani, ecco, dalla soglia di accettazione di una sconfitta o di due sconfitte che possono starci. Quindi qualche parolina l'avrei immaginata, anche e soprattutto perché poi si sapeva che ci sarebbe stata questa festa che avrebbe portato tutti in un'altra dimensione. Festa che io ho molto apprezzato nell'organizzazione, è stata veramente brava la società a portare tanti ex, a riportarci tutti in questo ambito meraviglioso, romantico, con questi abbracci tra i simboli di altre annate. Però ecco, su alcuni aspetti io sono un po' più palloso, vecchio stampo, quindi mi piace anche parlare quando c'è possibilità di avere un contraddittorio, quindi apprezzo il presidente per come parla, ma sono anche un po' a posto come speech e dichiarazioni stile USA col microfono e con i sottotitoli. Comincerei a aver voglia anche un po' di contraddittori, di interlocuzioni, e lasciamelo dire qualche riferimento, che 100 anni di storia sono tanti, ci sono stati anche tanti dirigenti e tante presidenze, qualche accenno io l'avrei fatto, pure ovviamente avendo capito alla perfezione e trovato giustissimo anche il ricordo di questa presidenza e quindi anche di Rocco Commisso e Gio Barone. Però un riferimento a chi comunque questi 100 anni di storia li ha alimentati, perché tutti quei campioni erano in campo, qualcuno li ha portati, e sono presidenze che poi in 100 e passa anni qualcosa in bacheca hanno anche portato, quindi forse lì un pizzico d'attenzione in più non mi sarebbe dispiaciuta. Però bellissima festa, straordinaria la diretta di Radio Firenze Viola, ma questo merito di un grande gruppo di lavoro che ho l'onore di dirigere.
1: Caro Tommaso, ti ritroviamo ovviamente domani. Buona domenica.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Ciao, a domani.
1: Grazie al nostro direttore Tommaso Loretto. Ora spazio a voi. Fino alle 15, messaggi testuali e audio. Gabriele il cinofilo: Benve, capisco adeguarsi all'avversario, ma impostare la difesa a livello Sandra Mondaini per arginare Raimondo mi è sembrato colpevolmente eccessivo. Purtroppo al momento, dice Simone, mi tocca dire che è tanta responsabilità di Paratici, essendo molto in ritardo sugli esterni, creando tanti problemi a Grosso e il contrattempo creatosi sulla punta. Poi attenzione, altro aspetto, continuo a non nascondere la mia empatia in questo momento nei confronti di Grosso, continuo a pensare che il lavoro sulle spalle dell'allenatore sia superiore e diverso rispetto a quello degli altri colleghi di Serie A, ma chi ha scelto Grosso è la stessa persona che sceglierà i ruoli cardine in una squadra di calcio. Per me sono l'asse centrale, si parte dal portiere, si tocca il difensore centrale, si attraversa il centrocampo e si arriva all'attaccante. Quindi sbagliare Grosso e chiedere l'esonero di Grosso vuol dire comunque anche mettere in discussione il lavoro e la scelta di Paratici sull'allenatore, sulla conferma di De Gea, sull'arrivo di Dragusin, che ho visto dopo Roma anche ieri è stato protagonista di una serie di pagelle pesantissime. Ho letto anche diversi 4 da parte di Dragusin, che già aveva preso 4 nella sua prima uscita. arrivando anche, se vogliamo, a questi dubbi permanenti sul centrocampo, che continua a essere, lo sapete, da 7 anni secondo me la fotografia delle difficoltà di campo della Fiorentina. E anche quest'anno si è in un certo senso attraversato una fase di mercato di un certo tipo per arrivare poi a non aver ancora risolto la questione Torsvet in entrata, non aver ancora risolto la questione Mandragora in uscita, non aver ancora risolto la questione Fagioli, che è chiaramente ad oggi un oggetto misterioso in questa Fiorentina, non ben identificato, indipendentemente dalle responsabilità. È un altro giocatore che secondo me avverte, percepisce di essere in uscita. Per questo a me vengono dei dubbi sulla portata del lavoro che Paratici ha deciso di processare in questa estate, cioè fare completamente tabula rasa della rosa dell'anno scorso, per quanto possibile fino al 100% della rosa dell'anno scorso, quantomeno negli 11 titolari. Completamente stravolgere quindi il mercato in entrata con 10, 12, 13, chissà, nuovi acquisti, una squadra giovanissima e mi viene anche da dire senza esperienza ad un certo livello. Scegliete voi se esperienza anagrafica o esperienza proprio come numero di partite, anche di difficoltà alle spalle. Ieri c'erano 5 giocatori nati dopo il 2004, l'età media della Fiorentina era anche, se non ero, più bassa di quella del Frosinone. C'è un amico che dice: non si potrebbe prendere noi Frendrup, lui davanti alla difesa con Ulai e Attà, nei tre dietro il centravanti. Indur non può giocare, la situazione è molto preoccupante, mancheranno anche alcuni giocatori, ma la squadra non ha un minimo di pensiero di gioco. Forse sarebbe meglio cambiare subito, prendere un esperto in panchina che pensi prima a non prenderle e poi si vedrà. La vedo peggio dell'anno scorso. Franco ci chiedeva della spinta di Gudmundsson, ne ha parlato anche Tommaso Loretto. Io credo che siano state due le situazioni in cui Collu, che ha arbitrato secondo me malissimo la partita sia a livello disciplinare che di campo, ha graziato i Viola. Sul fallo di reazione di Jimenez, che penso anche dalla televisione ma dal vivo posso garantirvi era rosso senza ombra di dubbio, e sulla spinta di Gudmundsson, un altro gesto assolutamente folle e scriteriato. Emilio dice: ieri sembrava la festa malinconica di addio al calcio che conta, addio Fiorentina, è durato finché è stato bello. Umbe: il disfattismo sfrenato e precoce di un nuovo corso dopo 7 anni disastrosi, anche no. Paratici si giudica a fine mercato, grosso dopo almeno 10 partite. Io, guarda Umbe, sono d'accordo, ma cercando una via di mezzo, sia alle critiche quando costruttive e quando propositive. Io vi cito l'esempio che secondo me è il peggiore di quelli che sono arrivati alla nostra casella messaggi in questi giorni, un ascoltatore che dopo Roma diceva: è giusto massacrare grosso. Ecco, a me questo sembra un autolesionismo totale. Ci sono dei numeri, vi dicevo prima, che dal mio punto di vista sono veramente di lettura complessa. Per chi è appassionato di statistiche di un certo tipo ve ne cito veramente pochi. La Fiorentina ieri, secondo gli expected goals, avrebbe dovuto vincere la partita, ovviamente bisogna usare il condizionale, le virgolette, 2,13 a 1,11, cioè la partita seguendo le occasioni avute avrebbe dovuto finire 2-1 per i Viola, invece finisce 0-3. A livello di tiri totali, la Fiorentina ne ha conclusi 25, il Frosinone 12, di questi però 4 in porta per la Fiorentina, più 2 pali, 6 in porta per il Frosinone. A livello di tocchi nell'area avversaria, a livello di passaggi nella tre quarti avversaria, la Fiorentina ha avuto il predominio rispetto al Frosinone. Poi però si va a vedere e, per esempio, di questi 12 tiri subiti, la Fiorentina ne ha concessi 10 dentro la propria area di rigore. Cioè è una percentuale che non ha senso, che non ha senso, e l'avevamo già vista molto simile anche nella gara dell'Olimpico. Cioè la Fiorentina sostanzialmente fa entrare gli avversari in area di rigore con una continuità disarmante, e infatti gli expected goals sui tiri in porta sono tutti sbilanciati rispetto al Frosinone, sono tutti a favore del Frosinone. Un ultimo dato che trovate anche nella copertina della scorsa notte, che a me fa un po' impressione, è che la Fiorentina ha subito 14 tiri in porta e ha preso 7 gol, cioè il 50% delle occasioni, dei tiri subiti in porta diventa rete. Questo è un dato pesantissimo. Dall'altro lato la Fiorentina se togliamo i pali, che come sapete non vengono conteggiati nei tiri in porta, ha realizzato, ha concluso, ha messo in archivio 8 tiri in porta tra Olimpico e Franchi e ha fatto 0 gol. Cioè c'è una discrepanza, una differenza che diventa paradosso tra questi due dati. E vorrà dire qualcosa, ed è per questo che io prima chiedevo a Tommaso anche della vicenda Ken, un giocatore che è stato discusso e che sicuramente è discutibile per i suoi atteggiamenti, per quello che è successo l'anno scorso, sta comunque lasciando la Fiorentina con un pacchetto di gol sulle spalle importante. Cioè è un giocatore che in 78 partite con la Fiorentina ha fatto 35 gol, 27 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 6 in Conference. Quindi vuol dire che, togliamo il gol di questa stagione, sono 34 reti in 2 anni, sono una media di 17 gol a stagione. E nella seconda annata, quella discussa, piena di guai, di Ken, il dato finale è il massimo in carriera ottenuto da Beto e da Pellegrino. E anche da Zirkzee, con tutto il rispetto per il giocatore che mi piace tantissimo, ma se si parla di pura finalizzazione, qui la Fiorentina sta scommettendo su una carriera che ad oggi Beto, Zirkzee, Pellegrino a livello realizzativo non hanno avuto. E allora non si può dire però ma la Fiorentina lo ha già fatto ai tempi di Ken. Vero, ma allora a maggior ragione mi domando perché rifarlo adesso, perché scommettere di nuovo dal momento in cui ottieni, stai per ottenere tanti milioni per la cessione di Ken. Il dubbio dal mio punto di vista è soprattutto lì. Secondo un altro amico, Ken andava convocato, e su questo siamo tutti d'accordo, ragazzi, però questa è una domanda che va fatta alla dirigenza, alla società. Cioè, altrove, perché Jonathan David era in campo ieri? Perché Nico Gonzalez? Perché Cop Miners? Perché Torsvet? Perché questi giocatori erano convocati e in campo e Ken no? Qui Grosso risponde dal suo punto di vista, e secondo me mandando anche una freccia magari un po' anche avvelenata al contesto societario, al messaggio societario di questi giorni, dice: io Ken l'avrei anche messo in campo anche più di uno spezzone. E l'alternativa a Ken comunque in panchina non c'era. Gianni da Firenze: la Fiorentina è una cozzaglia di giovani senza una logica, troppo giovani, poco esperti e un allenatore che viene qui a fare esperienza. Mi dispiace, ma la vedo dura. Stagione compromessa? No, ma non c'è una squadra. In un mese e mezzo l'allenatore non ha trasmesso niente se non la paura, quindi da esonerare e trovare uno che abbia il coraggio di mettere Ulai e Fagioli insieme. Però io, Davide, ti chiedo questo. Ora, è chiaro che voi quando parlate di Ulai e Fagioli insieme guardate soprattutto la metà campo offensiva, mi sembra abbastanza ovvio. Io quello che ho capito dalla partita di ieri è che, uno, Ulai non è un regista; due, che alla Fiorentina manca come il pane atletismo a centrocampo; 3, che la Fiorentina non ha esperienza in mezzo al campo, ma non esperienza da un punto di vista proprio di numero di partite, esperienza nella gestione della partita. Ulai ieri è stato schermato da Schmidt per gran parte del primo tempo e non c'è mai stata un'alternativa per poter colmare questi 30 minuti di assenza. E poi una Fiorentina così squilibrata, io ad oggi non credo possa permettersi Ulai e Fagioli insieme, perché poi si va a vedere a destra Jimenez, comunque in fase difensiva non è certo un plus. Attà è un giocatore che ti dà tanto in fase offensiva potenzialmente, ma in fase difensiva è ancora particolarmente discontinuo. Io sono un po' perplesso, ecco, che sulla questione coraggio per mettere Ulai e Fagioli insieme, perché coraggio è una parola spesso vuota, e ieri, se vado a vedere, Grosso il coraggio l'ha messo, perché a livello di scelta ha messo tutti gli attaccanti insieme. Avrebbe potuto anche fare una scelta conservativa e dire: Gudmundsson me lo tengo nel secondo tempo, non ho alternative. Invece li mette tutti e tre e mette anche Attà più Jimenez a fare l'esterno basso. A me sembra questo coraggio. Poi si può discutere col seno del poi, ma su questo siamo troppo, e tutti troppo bravi. Se il problema di Grosso è l'assenza di Ken, inizio a essere preoccupato. Con la linea difensiva di ieri ogni azione avversaria diventa pericolosa, centrali imbarazzanti, terzini che non difendono, non c'è pressing, lenti, passivi. Mister, pensa a risolvere queste cose. Bob 67. Andiamo a prendere Thiago Motta, dice Andrea da Milano. Se vuoi vedere un cambio drastico di rendimento e carattere devi prendere Conte. Questo è Jacopo da Compiobbi, che dice: mi viene il conato solo a scriverlo. Grosso si sta mostrando inadeguato, anche volendogli dare le giustificazioni del mercato. Non è accettabile quello che si sta vedendo. Preparazione sbagliata. Ad Alvini non gli hanno messo neanche a disposizione il loro Ken, Gegemis, e lui se n'è fregato e ha inventato Cristiano Ronaldo alias Raimondo. va esonerato subito e ricominciare al più presto col miglior tecnico su piazza, Lucio Daviola da Messina. L'anno scorso ci siamo salvati, quest'anno no. Grande Benve, ieri sera ho sentito Di Benedetto in asprito con Paratici. Io dico che siamo a due partite da una rivoluzione totale. La prima disamina si potrà fare verso novembre, cioè tempo, calma e pazienza. Guarda, ora amico non si firma. Io sono perfettamente d'accordo sulla questione tempo, e infatti è una settimana che molti di voi all'interno di chi si compra o del weekend, insomma, mi riservano, ecco, non propriamente parole al miele sull'argomento, ma io rivendico l'importanza della questione tempo, della questione pazienza, della questione calma, che però deve riguardare tutti. Allora, siccome io ho la sensazione che si sia già deciso a livello ambientale che Paratici e Grosso non sono più allineati, che il mercato di Paratici è stato eccellente e il mercato non è stato fin qui tradotto infatti dall'allenatore, che quindi è colpevole, mi tengo la possibilità di rimanere e di essere un po' preoccupato, perché tutto questo è stato deciso quando non siamo neanche a settembre. Ecco, tutto questo a me, anche se le prime due partite vanno oltre ogni ragionevole dubbio nella discussione che si può fare sul tema, io continuo a pensare che ci siano degli elementi che inevitabilmente devono abbracciare la questione tempo. Poi, una società è legittimata, siamo stati pieni, soprattutto in Italia, di presidenti, come si diceva una volta, alla Cellino, alla Zamparini, che esoneravano dopo due partite, cinque partite, sette partite. Non vogliamo aspettare le 10 partite dell'anno scorso, aspettiamo la sosta. Ora, qualcuno, secondo me, in modo non lucido, dice la stagione è già compromessa dopo due partite. Ragazzi, io vi prego, vi imploro di mantenere almeno equilibrio, se non lucidità, almeno equilibrio. Però, ecco, la Fiorentina può intervenire, è legittimata a farlo. Certo, esonerare Grosso vorrebbe dire mettere anche un bollino su un mercato e su una scelta per gestire questo mercato evidentemente un po' diversa rispetto ai commenti che erano stati fatti fin qui su Paratici. Su Grosso, Danilo, dire che ancora non ha la squadra è un po' una scusa, non è riuscito a dare una minima identità ai giocatori che ha a disposizione, quindi perché ancora non ha la squadra e le perdiamo tutte? Non ho capito, Danilo, sinceramente il tuo messaggio. Aggiungo un altro aspetto: quello che sta capitando adesso alla Fiorentina non sta capitando solo alla Fiorentina, c'è un elemento un po' sinistro tra virgolette che riguarda Paratici, perché il Tottenham, la sua ex squadra, che ha cambiato tutto, ha fatto una campagna acquisti neanche milionaria, quasi miliardaria mi verrebbe da dire, in entrata e in uscita, ha cambiato allenatore, ha preso De Zerbi, prime due partite 0 punti, 0 gol segnati, 5 subiti. Evidentemente questa questione tempo non riguarda solo la Fiorentina e l'eventuale incapacità di Grosso a certi livelli. Ripeto, senza nulla togliere alle responsabilità dell'allenatore. Se mi fate domanda diretta vi rispondo anche per un'ora su cosa non è andato ieri nella Fiorentina rispetto anche alla gara con la Roma. Però trovo pericoloso slegare la vicenda Grosso dalla vicenda Paratici, come dire do il paracadute a Paratici e non a Grosso, perché i due sono legati fino a prova contraria, intanto e come minimo dal fatto che Grosso sia stato scelto dallo stesso Paratici. Secondo Sergio è già sufficiente aver perso 3-0 in casa col Frosinone per cambiare Grosso. Preparazione fisica pessima, basta guardare i due centrali, o in ritardo due bidoni, fate voi, date però anche voi il vostro punto di vista, se no è troppo facile. Cioè, siamo stati un'estate intera a dire che Dragusin era stata l'intuizione di Paratici perché lo voleva la Roma, lo volevano tante squadre, lui è riuscito a prenderlo, di qui di là, ora fa due prestazioni di questo tipo, dite anche voi però, perché se è in ritardo è colpa di Grosso, se è un bidone ha sbagliato Paratici. Se no è troppo facile, la si butta un po' così nella terra di nessuno e poi si guarda quel che succede. Questo mercato lo salvi solo con un Rios, un Row o una punta davvero buona, quindi spendendo un'altra fortuna. Poi possiamo anche parlare dell'allenatore che al momento non ha dato una traccia di gioco. Nico ha visto un like di Fagioli a un post contro Grosso. Io non l'ho visto, Nicolò, mi spiace su questo. Andrea 61, reparti scollate, fase difensiva da terrorismo, squadra lunga, passo da posisti, a chi dobbiamo imputarli? Questo all'allenatore, e infatti se ne parla dell'allenatore. Se ne parla nel momento in cui una squadra come la Fiorentina non può allungarsi come si è allungata ieri, non può perdere le distanze come l'ha perse ieri. Ma di questo, Andrea, nessuno mette in dubbio questo. Il problema, per come la vedo io, è considerare Grosso come un compartimento stagno rispetto a Paratici e rispetto alla Fiorentina. Questo io non riesco a capirlo. Parliamo di campo, analizziamo il campo, analizziamo quello che non è andato, analizziamo la fragilità di questa squadra che colpisce due pali, subisce due gol e sparisce dal campo. La partita è finita sul secondo gol del Frosinone. Lì la Fiorentina non si è più rialzata, non si è più rialzata. E lì è ovvio che c'è la mano in senso negativo dell'allenatore, e nessuno lo mette in dubbio. Molti di voi stanno confondendo la mia volontà di dare le giuste responsabilità a Grosso con il non volerle dare. Io non ci sto all'idea che, come è successo dopo Roma e come è successo in parte anche oggi, si vada a colpire solo l'allenatore. E guardate, basta fare un giro sui social o sentire le radio per sapere e capire che il 90% se l'è preso con l'allenatore. Quindi allora la convinzione resta che Paratici abbia fatto un grande mercato, quindi completo, con tutti i reparti al loro posto, con un attaccante di livello per sostituire Ken, con la giusta tempistica. Io vi voglio su questo. Poi su tutto il resto va benissimo. Comunque il like incriminato di Fagioli, così almeno, guarda, riusciamo anche a rispondere su questo, è a un post di Radio Sportiva in cui c'è un virgolettato dell'opinionista Gianfranco Teotino che dice: Paratici ha lavorato bene, ho dei dubbi su Grosso e De Gea, e Fagioli mette il like. Ecco, a volte i social, puntini. Saretta, prima di chiudere questa prima ora io ascolterei altri. Giusto, Marco da Bologna, chiedo venia, stavo per scavalcarti Marco, colpa mia, eccoci qua, buona domenica.
6: Ciao, buona domenica.
1: Ciao.
6: Figurati, non è un problema. No, guarda, tre cose velocissime. La prima, che comunque è quello che ha detto Grosso rispetto a Ken, cioè dimostra che qualcosa a livello comunicativo non c'è, perché non ha senso quello che ha detto. Onestamente, questa è la mia opinione, non può dire io l'avrei voluto far giocare anche se proprio uno scappo. E chi glielo ha impedito? La società, perché è sul mercato. Quindi secondo me qualcosa c'è da quel punto di vista lì. La seconda è che a me sembra che il gol che abbiamo preso ieri con Frosinone, il primo parlo, sia praticamente identico a quello che prendemmo, se ricordo bene, col Verona o con Lecce, ma forse col Verona, cioè palla, cioè l'attaccante che difende la palla sulla linea di fondo, l'anno scorso c'era Dodò, ma cambia poco, riesce a metterla dentro e l'altro attaccante arriva da dietro, è disturbato e fa gol. E questo si riallaccia alla terza cosa, cioè che a me questo inizio stagione sembra ricordare in maniera inquietante l'anno scorso. Quindi siccome noi l'anno scorso veniamo da una stagione totalmente stremante, io mi chiedo, ma noi, e te lo chiedo anche a
1: sì,
6: te primi,
1: certo.
6: Secondo te, squadra, cioè la Fiorentina intesa come squadra e allenatore di adesso, è più forte di quella che ha concluso la stagione l'anno scorso? Io temo che la risposta sia no.
1: Grazie. Dai, Marco, ti rispondo subito.
6: Forza Viola, ciao.
1: Ciao Marco. Allora, io resto convinto che la Fiorentina di oggi sia più forte della Fiorentina di maggio. Lo penso nei singoli, lo penso chiaramente distinguendo i periodi, cioè lì si arrivava, la Fiorentina di maggio era una Fiorentina che arrivava dopo il mercato invernale, dopo l'uscita dal baratro, questa è una Fiorentina non ancora definita e non ancora definitiva. Io penso che oggi, e lo sarà anche domani, la Fiorentina sarà più forte di quella dell'anno scorso, però c'è una massima che a me resta e resterà sempre e che applico sempre nel calcio, ed è questa: dobbiamo ricordarcela soprattutto per quanto riguarda la costruzione delle squadre, dei gruppi, degli spogliatoi. Il tutto è diverso o più grande dalla somma delle singole parti. Secondo me vale soprattutto per dire che è diverso, cioè aggiungere, fare una somma di o Fagioli, o Ulayi, o Mastantuono, o Beto, o Gudmundsson, o Pellegrino, pensando che singolarmente uno vale 5, uno vale 4, uno vale 3, allora il totale per forza di cose 12. questo è nell'aritmetica, non nel calcio. E può darsi che l'elemento, il fattore decisivo in negativo possa anche essere l'allenatore, nessuno lo mette in dubbio questo. Però è chiaro che arrivati a questo punto, anche in un'analisi che tenga di conto che non è ancora finito il mercato, io qualche criticità anche nella costruzione della rosa la vedo. Però tra poco ne riparliamo con Niccolò Ceccarini, quindi faremo anche un punto di mercato con i vostri messaggi, siete tantissimi, è domenica ma nel post partita si ha sempre più voglia, nel bene o nel male, di partecipare, quindi tra poco ancora spazio per tutti voi qui a Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
1: 15 e 4 minuti. Siamo in diretta, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti in studio, Sara Mastrosimoni in regia, il giorno dopo Fiorentina Frosinone 0-3, il giorno dopo la festa del centenario, il giorno dopo tante cose, forse anche troppe da dover sintetizzare in due ore di trasmissione, ed è per questo che poi dalle 16 ci sarà Dimitri Conti a farvi compagnia fino alle 18. E poi ovviamente anche tutto quello che trovate su firenzeviola.it. Ci sono i vostri messaggi da leggere, i vostri messaggi da ascoltare, anche i vostri interventi. È il momento di Andrea. Ciao Andrea.
12: Ciao, buonasera.
1: Ciao.
12: Volevo dire, ma in questa campagna qui, tanto di appello a Tarep e quella a Faif, quella che ha fatto fino ad ora, però come si fa a non vedere che manca un forte centrocampista e fa fitto davanti alla difesa?
1: Sono d'accordissimo.
12: Va bene gli esterni, va bene tutto, però quello deve essere il primo acquisto. Sono anni e anni che manca questa squadra, prenderà le imbucate da tutti. A Roma ci siamo, ma anche il terzo gol del Frosinone, bravo quello lì a tirare, ma quello crossa tranquillamente dal centrocampo. Ma te leva un Conè alla Roma e dalla Fiorentina per vedere se cambia un po'. Non dico Conè, uno alla Conè, come c'ha questa in Napoli, come c'ha Turam e la Juve, io non lo so. Boh, Atta è bravo, bravissimo, però è un 10, o lei è una mezzala, è passo da mezzala. Gli altri non hanno passo per giocare in Serie A, né Dur, né Fagioli, Brescianini. Regaliamogli tutti, se sono troppi a centrocampo chiederanno la cessione ora, non c'è ora, la chiederanno a gennaio, ma va preso un centrocampista forte, se no prende le imbucate da tutti. Un appello a chi ha contatto un Paratici, giornalisti, qualcuno, perché altrimenti qui non se ne esce. Guardate che il problema fondamentale la Fiorentina. Poi non si fanno esperimenti in difesa accanto a Dragusin, io ci metto sempre Ranieri per ora, perché se ne è presi 4 a Roma, sì, ma senza Ranieri se ne prende anche 2 o 3 in più. Grazie.
1: Ciao Andrea, grazie del tuo intervento. Ovviamente continuate a scriverci, oltre che a telefonare, mandare i vostri WhatsApp audio. Tra 3 minuti, Saretta, andiamo da Cecca. Intanto, Bruno Viola, secondo voi non abbiamo anche il problema portiere? Diciamo che abbiamo un portiere che secondo me ha delle responsabilità perché se arrivano 14 tiri in porta e subisci 7 reti non si può distogliere l'attenzione dalla questione portiere. Sempre, ripeto, analizzando tutto quello che succede anche prima, perché se la Fiorentina concede l'80-90% dei tiri totali degli avversari nella propria area di rigore, vuol dire che siamo già all'allarme rosso per quanto riguarda alcuni interpreti e l'interpretazione della fase difensiva. Jimenez, fase difensiva, per esempio, dice Luca, a dir poco lacunosa. Dragusin ha marcato, per modo di dire, Malen che ha fatto tripletta e Raimondo che ha fatto doppietta. Sabato c'è Simeone, doppietta o tripletta? Il giocatore che manca di più è uno come Torreira. Io, ragazzi, lo sapete, ormai è diventato un mantra anche questo. Sono contento perché così so che c'è anche qualcuno all'ascolto che si metterà a sorridere, perché lo citerò anche oggi. Fabio Grosso ha sempre impostato i suoi 4-3-3 di più

0: con tutta l'umiltà del mondo, passa anche da un centrocampo che non solo non si può permettere Fagioli o Olai insieme, ma inizio anche a pensare che ancora una volta si sia arrivati in questa estate di rivoluzioni senza aver risolto il problema centrocampo, che ormai la Fiorentina della famiglia Commisso si porta dietro un po' dall'inizio della propria gestione. Quindi sotto questo punto di vista Torreira sì, ma io guardo soprattutto al passato di Grosso e vedo degli esempi dei giocatori che la Fiorentina ad oggi non ha in rosa e non avrebbe neanche con l'arrivo di Torsvet. Poi evidentemente sono state magari fatte altre scelte sul mercato, però un inizio del genere, siccome ora è fin troppo facile puntare il dito sull'allenatore, ricordiamoci sempre che l'allenatore non si è scelto da solo, lo ha scelto un direttore sportivo che ha fatto numericamente un mercato sontuoso, perché tra acquisti e cessioni ha rivoluzionato la rosa della Fiorentina, ma arrivati al 30 agosto, ieri Fabio Grosso non aveva un attaccante in panchina. E questo, perdonatemi, anche e pur dando a Paratici quel che è di Paratici, è una responsabilità dell'allenatore, del direttore sportivo, perché in altre società giocatori in uscita, giocatori quasi pronti a spingere la porta per lasciare il centro sportivo, ieri erano in campo o dal primo minuto o in panchina. Buona domenica al responsabile supremo degli impianti sciistici Niccolò Ceccarini.
1: Buona domenica a tutti, eccoci qua. Ciao vecchio, benvenuto.
0: No, io, Nick, guarda, devo dire che oggi dobbiamo volare perché abbiamo tantissimi messaggi, WhatsApp, audio. Quindi io parto da questo facendo due esempi di due squadre che sono un po' accomunate dalla figura di Giovanni Carnevali per motivi diversi. Ieri la Juventus schiera dal primo minuto Jonathan David, che è in uscita da mesi, e nel secondo tempo la gara viene risolta da Nico Gonzalez e Coop Miners, che sono due esuberi. Dall'altro lato, la precedente squadra di Carnevali, Sassuolo, vince la sua partita 2-1 con la tua esultanza ovviamente sotto la curva, e al 60esimo entra Christian Torsvet, che è in uscita, lo sappiamo da settimane, eccetera eccetera eccetera. Ti prendo questi esempi e ti domando: perché ieri non c'era che entra ai convocati? E perché non c'era un attaccante in grado di consentire a Grosso nella ripresa, magari non avendo Ken a disposizione, di leggere in modo diverso una partita che era iniziata in modo disastroso contro il Frosinone?
1: Io penso perché si sono un po' incartati in questi 2-3 giorni sulla gestione Ken. Purtroppo questo è dato di fatto, quindi questo è un errore, perché un direttore sportivo capace e preparato come Fabio Paratici non rimane bloccato 3 giorni sulla vicenda Ken e non riesce a sbloccarla perché non ha un'alternativa. Probabilmente anche se l'avesse sbloccata, se fosse arrivato Zirkzee, non sarebbe riuscito ad andare anche in panchina per motivi di tesseramento, questo va detto, perché non ci sarebbero stati magari neanche i tempi tecnici, però sarebbe stata una risposta forte, importante, precisa, immediata a questa situazione. Il momento è quello che è, purtroppo, e quindi ora è una corsa contro il tempo, perché c'è da sistemare l'attacco, c'è da sistemare forse qualcosa anche a centrocampo, ci sarebbe da vedere chi esce e chi non esce, perché poi tutti coloro che sono in regime di uscita, chi per un problema, chi per un altro, non stanno uscendo con una certa velocità. Penso per esempio a Dodò. C'è questa offerta da 9+2 del Nottingham Forest, che però per il momento la Fiorentina non ha accettato, la accetterà? Chi lo sa. Per quanto riguarda Mandragora c'è un altro aspetto: Mandragora c'è il Torino, il Genoa, mi dicono anche un po' di interesse del Bologna. Torino però non glielo danno in prestito con diritto, anche perché non ci va lui in prestito con diritto, va solo a titolo definitivo. Se il Genoa non vende Frendrup, allora potrebbe spuntare magari in questa ipotesi finale del Torino, mentre il Genoa, se vedesse Frendrup, avrebbe dei soldi per provare a fare l'operazione a titolo definitivo. Ma poi io dico, in un giorno e mezzo si riesce a prendere Torsved oppure no, nonostante questa sia l'idea? E poi ci sarebbe forse anche da sistemare qualcosina a livello di esterni bassi, a meno che non ci si sia resi conto che Jimenez non è un acquisto giusto, e allora Dodò potrebbero trattenere la sorpresa.
0: Allora, poi su questo ci ritorniamo. Prima volevo ripartire
1: anche
0: da...
1: perché io che non guardo il calcio giocato ormai da mesi e anni, sì, mi è capitato per sbaglio sui social di vedere la reazione di Jimenez.
0: Sì.
1: Ma diciamo veramente al nulla, cioè nel senso.
0: No, Nick, ti dirò di più. Ieri Collu, che come dicevo prima ha arbitrato malissimo, ha graziato due volte la Fiorentina, perché quella reazione di Jimenez è da russo, e nel secondo tempo Gudmundsson dà una spinta

0: l'arbitro girato di spalle, che poi si gira nella confusione grazie anche Gudmundsson. Quindi cioè, siamo a un livello mentale di alcuni singoli, ecco, un po' preoccupante.
1: Hai toccato anche l'argomento Gudmundsson, di cui mi ero dimenticato, con Gudmundsson che comunque potrebbe essere un altro giocatore in uscita. Il Bologna mi ha confermato che oggi non è più un obiettivo e io voglio vedere come fanno a darlo via, perché comunque anche lì o lo dai in prestito con diritto in queste 48 ore finali, o che qualcuno ti venga a fare un'offerta per titolo definitivo la vedo difficilissima. Il discorso della Lazio sicuramente è un discorso interessante per la Lazio e per la Fiorentina, però loro hanno il problema dell'indice di liquidità. Quindi io non vorrei che poi venisse fuori quell'operazione stile Pinamonti, in cui danno 3 milioni e mezzo più 100 miliardi di bonus per un titolo definitivo. Ora io francamente, che poi anche questa Benve, diciamo, c'è una roba tutta all'italiana, perché certo, che si possa certo permettere che naturalmente le operazioni vengano aggirate in questa maniera, per il discorso degli indici di liquidità, con i bonus comunque poi glieli devi dare a prescindere di tutto, però con i bonus fatta una maniera si può fare, con l'operazione diciamo di 10 milioni non si può fare per l'indice di liquidità. Cioè, quindi anche qui mi sembra che in Italia si vada sempre per una strada che non è mai quella migliore, ma questo è un altro ragionamento. Ma detto questo, ci sono appunto queste 48 ore finali, cui lui ora sta attaccando il più possibile per arrivare a Zirkzee. Secondo me ha come alternativa Beto, Kalimuendo mi sembra un pochino più in calo, però ora, io ho fatto un giro di telefonate 10 minuti fa, ora siamo fermi, Ken è fermo, e novità dalla Fiorentina non ce ne sono.
0: Guarda Nick, ti aggiungo un altro aspetto.
1: Sono 7 gol in 2 gare, ecco.
0: Ti aggiungo un altro aspetto, perché lo dicevo anche a inizio trasmissione, dall'Inghilterra quello che filtra è che Zirkzee andrà in panchina, quindi comunque convocato, per la gara del Manchester United che tra 2 ore e un quarto affronterà l'Ipswich Town. E sappiamo benissimo che la questione tra il club di Old Trafford e la Fiorentina è un po' in stallo, anche per le richieste che mi sembra, ma chiedo a te aggiornamenti su questo, siano irremovibili. Cioè lo United non si sposta dalla volontà di avere, di concludere un'operazione con un obbligo di riscatto che sia nudo e crudo, o che sia invece comunque molto facile da raggiungere. E mi sembra ad oggi la Fiorentina non si sia avvicinata a questa richiesta.
1: Si è ancora avvicinata, e quindi deve a questo punto scegliere la strada, perché se aprono per l'obbligo condizionato lo prendono immediatamente, anche perché comunque con il giocatore l'accordo ce l'hanno, lui torna anche volentieri in Italia, quindi non sarebbe questo il problema. Bisogna vedere, ecco, io non ho capito l'operazione Nice, cioè spendi 15 milioni di euro per Nice e invece sei un po' più titubante nello spendere dei soldi su Zirkzee, cioè quantomeno non ti vuoi impegnare su Zirkzee, c'è cioè qualcosa che non mi quadra, ecco, francamente.
0: Però sai Nick, su Zirkzee sono più soldi, sono tanti più soldi rispetto all'esterno del Torino.
1: Però vendi Ken, e quindi giustamente devi andare dopo a prendere anche un attaccante di un certo livello. Non è che posso fare sempre, cioè che quando ci siamo noi ci devono fare gli sconti oppure fare favori, e quando ci sono magari gli altri invece, quando noi vendiamo un giocatore dobbiamo fare quelli che ce li devono dare.
0: Ma se ci fosse anche di rientrare di qualcosa, e se quindi
1: lo so, però allora non spendi quei soldi per Nice. Perché
0: no,
1: oggi
0: ma io sono d'accordo Nick, però
1: vuol dire, io credo che lui chiederà forse un ulteriore sforzo alla proprietà, cioè chiederà l'autorizzazione magari alla proprietà di fare un obbligo condizionato. Poi sa meglio di me come l'ha giocata sull'obbligo condizionato, no? In questo momento parti lì, fai crescere Pellegrino e poi a un certo punto lo metti in panchina,
0: sì.
1: E quindi non lo fai scattare l'obbligo.
0: Però se lo United vuole un obbligo che sia facilmente raggiungibile e la Fiorentina vuole comunque tenersi anche margine per fare una cosa del genere, Nick, mi viene un po' complesso immaginare che si possa trovare una sintesi.
1: Però secondo me potresti fare un obbligo condizionato alla metà delle presenze, cioè voglio dire a 19 presenze stagionali, 19-20 presenze stagionali, oppure abbinato chiaramente a un piazzamento europeo. Secondo me su questo si potrebbe anche stare, voglio dire, il Manchester United, perché tanto hai 38 partite di campionato e poi intanto sono diventate 36. E comunque c'è la Coppa Italia che non si sa quante partite farai. Potrebbe essere una strada. Ora io non è che voglio insegnare a Paratici o a chi è Rabzan e sua gente come fare la trattativa, però è evidente che comunque il Manchester United considera oggi l'investimento Zirkzee un investimento sbagliato. questo te lo do per certo. Loro hanno fatto questo investimento, se ne sono pentiti perché hanno visto che il giocatore non era adatto a un certo tipo di gioco, e quindi non è che tutti quelli che sono arrivati fossero andati meglio, perché mi sembra che sia veramente una lunga lista di acquisti, tutti mezzi sbagliati dal Manchester United, e quindi la situazione è un po' questa. La vediamo, tanto ci sono veramente le ultime 48 ore. Non può succedere chiaramente qualcosa martedì perché è troppo tardi, o succede stasera o si va entro domani a pranzo, perché poi dopo diventa troppo complicato, e non lo so, probabilmente loro hanno in mano Beto. Sai cos'è il fatto? Che secondo me loro hanno in mano Beto, provano fino all'ultimo Zirkzee e poi alla fine prendono Beto. Però mi domando, questa reazione anche della piazza all'uscita di Ken con l'arrivo di Beto non la giustifichi facilmente? Ma non perché io c'ho nulla contro Beto, che tra l'altro mi sta simpatico, perché l'Udinese è un'altra delle squadre che mi stanno simpatiche, per cui io ci vado anche in vacanza in quella zona, quando quelle poche volte ci sono andato, per me il Friuli è una terra bellissima, quindi io sono contento se Beto rientra in Italia dopo essere passato dall'Udinese. Però non so se siamo ai livelli di Ken.
0: Questo no, Nick, siamo onesti, guarda, lo dicevo prima anche con Tolo. Analizziamo solo i numeri. L'ultima stagione di Ken, che è stata considerata fallimentare, discontinua, lui aveva la testa sulla nazionale, l'extracampo, tutto quello che vogliamo, Ken ha chiuso con 9 gol. 9 gol sono, da quando Beto è arrivato in Italia, le stagioni leggermente di poco superiori, 10, 11 gol, le migliori stagioni nella carriera di Beto e di Pellegrino. Cioè la peggior stagione di Ken alla Fiorentina equivale alla migliore stagione in carriera di Beto e Pellegrino. Quindi la domanda è: Paratici,
1: tu anche quella di Zirkzee, si guardi,
0: uguale, credo, certo,
1: non è che abbia fatto tanti più gol,
0: no,
1: quando è stato
0: assolutamente assolutamente. Allora la domanda che ti faccio è: Paratici è convinto che i gol che andrai a perdere da Ken possano arrivare da giocatori che non sono mai andati oltre i 10-11 gol in stagione? Cioè la convinzione è quello che la Fiorentina, e questi gol che perde da Ken e magari anche da Gudmundsson, li prenda da attaccanti che non sono mai andati oltre i 10 gol in carriera? È un bel rischio.
1: Sono dati di fatto, no, hai ragione, sono dati di fatto abbastanza importanti, che però adesso devono fare il paio anche con un nome che te devi cercare di vendere bene alla piazza, perché l'hai detto te, cioè non l'ho detto io, non l'hai detto te, non l'ha detto nessun altro, lo hanno detto loro. Noi dobbiamo prendere un attaccante all'altezza della situazione, che poi segna anche un po' meno ma faccia segnare gli altri, potrebbe andare bene lo stesso. È chiaro che tra Zirkzee e Beto è più affascinante il nome di Zirkzee, perché forse le persone comunque ci hanno in testa, no, lo Zirkzee di Bologna con Thiago Motta, magari hanno un po' meno le prodezze tra virgolette di Beto quando all'Udinese. Mi dice, io lo vidi Beto, pensa un po', quando ribaltò una partita che per me fu una trafitta al cuore, perché fu Sassuolo Udinese 1-2, mi sembra che le segnò proprio lui la doppietta che portò poi, che ci fu quel periodo in cui l'Udinese Sottile era quasi in vetta alla classifica all'inizio del campionato, e Beto aveva fatto anche, diciamo così, qualche gol, poi però si era fermato. Quindi ora tutto è nella metà campo di Paratici, lui è chiuso lì a Viola Park, ovviamente non arriva mezzo segnale per nessuno, stiamo aspettando e cerchiamo di capire che succederà. Ecco, l'unica cosa è che, come al solito, cioè come si smonta l'entusiasmo si riaccende, invece io penso che ci sia molto da riflettere sul fatto che qui è tutto un progetto nuovo, sta cambiando tutto, e forse non abbiamo capito questo, ecco, che
0: o forse non è stato spiegato bene, Nick.
1: No, ma magari che ci vorrà un po' del tempo, anche se purtroppo poi quando prendi 7 gol in 2 partite che cosa vuoi commentare, ecco.
0: Allora, prima di salutare Nick, facciamo intervenire Andrea 055 77 111 71. Ciao Andrea, grazie per la pazienza.
2: Ciao, figurati, grazie, buonasera.
0: Ciao.
2: A tutti, buongiorno anche a Nick, a tutti. Io volevo fare una constatazione, cioè per quanto riguarda la squadra, quando si costruisce una squadra si si mette d'accordo fra direttore sportivo e allenatore. Cioè, quello mi suona strano. Te Paratici hai scelto Fabio Grosso e sapevi benissimo quello che Fabio Grosso prediligeva in gioco, faceva il 4-3-3. Te hai avuto un sacco di tempo per cercare di mettergli a disposizione gli uomini anche che lui ti aveva chiesto. Se poi non li potevi prendere quelli che lui espressamente ti aveva chiesto, potevi prendere i ruoli che ti mancavano per fare un determinato tipo di gioco. Quindi gli esterni praticamente a un giorno quasi dalla fine del mercato arrivi primo, che non si sa nemmeno se sarà una scommessa o sarà un giocatore forse di prospettiva. Allora tutti si dà addosso parecchi a Grosso, eccetera. È vero, qui manca anche la tenuta atletica, fisica. Sicuramente Viola Park per me interferisce moltissimo, influisce moltissimo. Su 40 gradi non ci si può allenare sotto 40 gradi tutte le volte, e sicuramente a livello atletico noi si pagherà anche quest'anno. Se vi ricordate, l'anno scorso Vanoli ha dovuto rifare la preparazione, ma non penso perché Pioli l'avesse sbagliata completamente, è per questo discorso anche di clima. Però il discorso è un altro: le squadre si costruiscano in armonia, cioè l'allenatore che fa determinate richieste e te direttore sportivo non puoi prendere chi piace a te, devi prendere i giocatori che sono adatti al gioco di questo allenatore. Quindi l'allenatore è stato chiaro, ha espresso sempre il suo modulo di gioco, quindi lui sta giocando con dei giocatori che non rientrano nel modulo che lui voleva fare. Perché è vero, un'occasione, se è capitata l'occasione di Mastantuono, va bene, hai preso Mastantuono, ma siamo sicuri che Mastantuono può essere congeniale al gioco che Grosso vuole fare? No, e per questo te direttore sportivo devi, l'hai voluto te, questo allenatore l'hai voluto te, quindi devi essere te a disposizione del tecnico. Poi se dopo con i giocatori che te hai preso lui fallisce, allora la colpa è sua, ma non mi va di dare la colpa a Grosso per una cosa che ancora lui non ha visto nemmeno in costruzione. E avevi tempo, quando sapevi di aver già preso Grosso, dovevi capire già i giocatori che lui avrebbe richiesto. Quindi Firenze, chiedo questo anche ai tifosi: non sputiamo subito addosso a questo allenatore perché questi ragazzi magari non corrano, perché sono fuori ruolo, perché non riescano a dare tutto di se stesso. Bisogna vedere anche i ruoli che ricoprono e se il gioco veramente è Grosso ha chiesto di fare.
0: Grazie Andrea, ti rispondiamo. Grazie,
1: ciao,
0: Andrea.
1: No, è una valutazione corretta, nel senso che
0: molto lucida. Direi,
1: Sì, molto lucida. Io ho una piccola postilla dicendo,
0: certo,
1: che però
0: anche due.
1: Io faccio il 4-3-3 e devo avere gli esterni assolutamente forti, perché comunque, oppure forti, ma abbastanza bravi. In mezzo solo c'erano Berardi da una parte e l'Oriente dall'altra, l'alternativa era Volpato. Quindi al di là di tutto, se ho degli esterni bravi posso anche permettermi di giocare con Pinamonti che non mi fa troppi gol. Però è altrettanto vero che se io però ho due o tre quartisti di livello assoluto, una grande punta, posso anche trasformare il mio 4-3-3 nel 4-3-2-1. L'importante è che però ci sia chiarezza, perché se poi dopo alla fine si arriva in fondo dicendo che l'esterno d'attacco non siamo sicuri che ci possa permettere di fare il 4-3-3, se il 4-3-2-1 non si può fare perché abbiamo Mastantuono, ma Gudmundsson è un punto di domanda, non si può far giocare in quel ruolo lì, ecco, bisogna uscire dall'equivoco dell'ibrido, cioè bisogna essere o carne o pesce, perché poi in un modo o nell'altro va imboccata una strada. Quindi ora io sono curioso di vedere che cosa fa alla fine, perché al di là della punta centrale e della storia di Ken, vediamo se, ecco, un'altra operazione che io personalmente mi lascerebbe molto perplesso è Gnonto. Io non vedo il motivo per il quale la Fiorentina dovrebbe andare a prendere Gnonto, perché Gnonto, con tutto il rispetto, non credo che possa spostare minimamente gli equilibri. Cioè è un modo per dare a Grosso un altro esterno, ma gli esterni che segnano il giusto credo noi ne abbiamo visti parecchi, quindi sarebbe il caso di cominciare a mettere degli esterni che facciano i gol, perché sennò siamo al punto di partenza. Quindi momento difficile, anche per Fabio Paratici, perché secondo me questo è un tunnel adesso nel quale ci si è un po' infilato da solo, e vediamo se è bravo ad uscirne con maestria, anche se non sarà molto semplice, però tanto bene, noi siamo qua,
0: certo,
1: almeno fino a martedì vi racconteremo quello che c'è da fare, poi appena mesata poi ci si rivede a ottobre per il compleanno del Cech.
0: Esatto, lì grande festa, altro che 24 ore di diretta, lì se ne fa 470.000 di diretta.
1: Quella nessuna diretta, anzi nessuno saprà dove sarò, ecco, quindi a maggior ragione lo dirò forse a qualcuno degli amici, ma fino a quel giorno...
0: Io lo saprò o neanche io?
1: No, voglio se tu lo sai.
0: Ah, meno male, meno male, sospiro di sollievo. Ti abbraccio Nick, a presto!
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie Cecca. Allora, siete tantissimi, e ora vi diamo spazio. Cominciamo Saretta con 3 WhatsApp out e poi andiamo dall'ascoltatore in linea.
3: Ciao, sono da Brescia. Allora, io ieri ero là solo unicamente per la festa, non per gli 11 in campo di adesso. Io ormai non ho perso completamente la fiducia verso il presente a livello di calcio. Rivedere e onorare i grandi campioni che mi hanno fatto emozionare per tantissimi anni, dove a quei tempi si diceva in campo, no? Con i like o con Instagram, e però si facevano le scene con i tifosi. Ricordo ancora Rui Costa, le cene dove c'ero, momenti indimenticabili, un altro calcio. A me dispiace per questi ragazzi di Arturo che non hanno potuto vivere quei momenti lì. Adesso è tutto sbagliato e infatti i risultati sono dei mercenari, vanno, vengono, mettono cuore e non hanno neanche la classe, neanche una tibia di Baiano, secondo me.
4: Buongiorno Benve, allora fammi dire una cosa al signor Angelo da Prato, che ieri era intervenuto dicendo che io non telefonavo più alla radio Firenze Viola e poi ho telefonato 6 volte. Caro signor Angelo da Prato, è lei che non sa le cose, io ho detto solamente che non telefonavo a Buongiorno Firenze e ci siamo chiariti con Andrea e gli ho detto il perché. Poi per quanto riguarda il signor Pinza, che stimo, per carità, ci mancherebbe altro, lui ha parlato di vedove di Ken. Ebbene signor Pinza, io che ho sempre parlato di Ken, ci sono tutte le registrazioni a favore di Ken, ti dico che io sono una grande vedova di Ken, e che poi ce ne saremo accorti, ho detto in varie occasioni. Eccolo là, Walter da Roma.
0: Forza Walter,
5: ciao,
0: ragazzi.
5: Figo. Sembriamo quelli dell'anno scorso, porca miseria, ma è possibile che con la campagna acquisti fatta, per carità, c'è da assemblare, c'è da mettere insieme, ancora presto, ma però una squadra con un'armata Branca Leone così proprio, cioè, sembra impossibile. Anche Alvini stesso, che è considerato molto bene dagli addetti lavori in Serie B, si è un po' lamentato della campagna acquisti del Frosinone, però hai visto una squadra, insomma, magari hanno anche dei punti fissi dell'anno scorso, però insomma, cioè, è inspiegabile. Speriamo di non ritornare all'antico, ma ciao, grazie.
0: Guarda, più che lamentarsi del mercato, ieri non aveva a disposizione Alvini Gegemis, che è il giocatore più forte per distacco del Frosinone, un esterno che l'anno scorso ha fatto 15 gol nella cavalcata del Frosinone in Serie B, quindi mi viene da considerarlo un po' il Ken del Frosinone, ecco. Poi ognuno con le distinzioni inevitabili del caso, anche rispetto al contesto e ai sostituti, però il valore dell'algerino all'interno della rosa del Frosinone era enorme, quindi c'era un'assenza pesantissima per Alvini. Roberto da Firenze, ciao, buona domenica.
6: E anche a voi, magari una sorpresa, perché non sapevo che era proprio in trasmissione, quindi tramite il televisore l'ho visto. Allora, è dura oggi, perché intanto fa una cosa, che dico una cosa che secondo me c'è merito ai tifosi, perché con quello che è successo in questa settimana, con il corteo degli ultras della Fiesole, e quindi quello noi già si era vinto. Poi ieri non è stato onorato dalla squadra, perché comunque sia una partita come quella di ieri sera, dove c'erano presenti la storia della Fiorentina, cioè quelli che entravano in campo ieri dovevano fare i solchi per sul campo, invece si è vista una squadra veramente che non ha né capo né coda, anche se poi nel primo tempo, io voglio dare attenzione fiducia, nel primo tempo, diciamo, al di là degli errori, però le occasioni per fare una rete o due ci sono avuti.
0: Certo, certo.
6: E quindi su questo che devo dire? Ecco, io dico un'altra cosa provocatoria. Ora, io spero che sabato, incrociando le dita, la situazione venga ribaltata. Ma io ho il sospetto, e questo è il mio pensiero fin dall'inizio, non me ne vogliate, ma la figura di Andreazzoli in primavera, non lo so se questo possa essere il cosiddetto sostituto, un futuro del futuro di Grosso, perché qui la cosa c'è essere veramente, dopo le partite, prendere 7 reti e non avere ancora un gioco, perché i giocatori ci sono, perché il problema è quello, i giocatori ci sono, non si può dire che non ci sono, ma il problema è che non ha dato una fisionomia.
0: Però Roberto, perdonami, tu dici non si può dire che i giocatori non ci siano, ma se nel giro degli ultimi 20 giorni, da quando l'orizzonte del campionato è stato chiaro, si è passati da avere Ken a mezzo servizio, poi non averlo, Dodò averlo, poi non si poteva più schierare perché è in uscita, Gudmundsson un po' sì e un po' no, Fagioli un po' sì e un po' no, Mandragora è in uscita, non sono arrivati gli esterni. Io su questa vostra convinzione che non si possa dire nulla sulla squadra mi permetto di esprimere tutti i miei dubbi. Perché
6: no. Allora,
0: è un messaggio un po' pericoloso da mandare, quello: non si può dire che la squadra non ci sia, che i giocatori non ci siano.
6: No, allora forse mi sono spiegato male. Allora, io sto dicendo che la campagna qui si è fatta da Parati,
0: sì,
6: che nell'arco di pochissimo tempo ha preso dei giocatori che probabilmente nessuno si sarebbe mai immaginato, a partire da Atta, a partire da ora
0: da Mastantuono, certo.
6: Ulai, poi gli esterni difensivi, quelli centrali, il brasiliano, Dragosin, nel senso, i giocatori in qualche maniera, 9-10 giocatori sono stati presi, cioè, quindi poi il resto, quello che stai dicendo te, che comunque erano tutti in forze, doveva essere una cosa che piano piano venivano comunque sia messi o dati via, o dati via anche essere venduti. Quindi poi è chiaro che in questo momento forse Grosso ha avuto delle difficoltà, perché i giocatori che attualmente ha in rosa, una buona parte non si sa se rimangono o meno, forse l'ha un po' destabilizzato. Però insomma, dopo Roma se l'ha detto, perché non ha fatto giocare quelli che l'anno scorso, quest'anno sono stati presi, e l'ha messi, e comunque sia le difficoltà le abbiamo avute uguali. Cioè, Dio, quindi la confusione probabilmente anche lui nella testa ce l'ha. E io che devo dire? Questa è la mia opinione.
0: No, chiarissimo, Roberto. Io, guarda, ti saluto, ti abbraccio e volevo solo però aggiungere che la questione è anche sulla rosa. Deve essere sull'allenatore, ma è anche sulla rosa, cioè non slegherei troppo i due argomenti. Poi si possono unire gli argomenti analizzando come Grosso sta sfruttando la rosa che ha al momento, che però non è la rosa che aveva con la Roma e non sarà la rosa che avrà dopo martedì. A Massimo da Scandicci, che parla di un GE con 4 presenze in Serie A, no, non ho detto che ha 4 presenze in Serie A, ho detto che è un giocatore che ha una storia ancora molto giovane a livello di Serie A, ho detto che è partito dall'inizio in carriera 4 volte dal primo minuto. Lui col Torino ha collezionato 36 presenze per 877 minuti totali, fate voi il conto, ma dal primo minuto è partito solo 2 volte, tutto qua. Poi i numeri non mentono su questo. Un attaccante con le prestazioni di Ken a questo punto del mercato non so chi possa essere. Se pensiamo che abbiamo preso 7 gol in 2 partite con questi difensori, io credo che ci sia un attimo da registrare qualcosa, perché non penso che siano così scarsi i nostri difensori. A Grosso do 5-6 partite e poi lo giudicherò. Paolo da Firenze dice che la difesa va puntellata con Tomori, che è fuori dal progetto del Milan. I dati sul Sassuolo li hai dati tu. Grosso difende basso, per forza ci sono tanti tiri nella nostra area. No, ma non è in discussione, Alberto, la questione del numero dei tiri in area, è la questione del numero dei tiri sul totale, che è altissimo. Cioè, la questione è che il Sassuolo certo che difendeva basso, ma proprio perché aveva una gestione della densità molto diverso, non concedeva tutti questi tiri, altrimenti non avrebbe avuto la difesa che ha avuto. Certo, non è stata una delle difese migliori del campionato, ma non era una difesa allo sbando come è apparsa quella della Fiorentina in queste ultime partite. Oltretutto aggiungo un aspetto interessante del Sassuolo dell'anno scorso, è stata anche la differenza reti, cioè una differenza reti di una squadra equilibrata, meno 4. Se vado a vedere, ha preso 50 gol, che non sono pochi, ma sono in linea con quelli che ha preso il Bologna, l'Udinese, con quelli che ha preso la Fiorentina, con quelli che aveva preso il Genoa, cioè squadre che poi hanno trovato una certa organizzazione in questo momento io non vedo nella Fiorentina. Poi ripeto, analizziamo anche il numero di tiri rispetto alle parate di De Gea, se vogliamo. È un portiere che prende il 50% dei gol rispetto ai tiri totali, è un problema, indipendentemente da considerarlo a fine carriera, a fine percorso o ancora assolutamente competitivo. Un altro ascoltatore in linea, Pierluigi da Bologna. Ciao.
7: Ciao, come stai?
0: Bene, Pierluigi. Bene. Felice di sentirti.
7: Dove non ti è andato del gob ultimamente? No,
0: guarda, ma allora quello Pierluigi tutti i giorni in realtà, solo che a volte è più sottovoce, a volte è più ad alta voce.
7: Mandali a fare.
0: Ma guarda, fa parte dello show Pierluigi, quindi va bene comunque, va bene lo stesso, va bene lo stesso.
7: No, io guarda, sono innamorato di voi perché siete una gran radio.
0: Grazie per Luigi.
7: Sono bravi tutti, sono bravi Loretto, Pietro,
0: tutti sono bravi, tutti per Luigi.
7: A me piacciono
0: bravi.
7: Tutti. Cioè, grazie a Dio ci siete voi, perché sennò mi rompevo veramente star qua. No, vi volevo dire, sì la Fiorentina, sai qual è il problema?
0: Sì.
7: Lui ha preso grosso. Grosso gioca in una maniera, gioca dietro, e tu hai preso i giocatori che parevano a te. E non è che Grosso è scemo e non li riesce a far giocare, per me li riesce a far giocare, però ci vuole un po' di tempo. Non puoi pretendere che uno che è sempre stato abituato in un modo faccia l'impossibile.
0: No, guarda, Pierluigi, ti abbraccio e ti ringrazio, anche perché abbiamo tanti ascoltatori pronti a intervenire e soprattutto tantissimi WhatsApp audio, quindi in questi ultimi 20 minuti devo un po' correre anch'io. Sulla questione tempo sono felice, comunque qualche ascoltatore, pur ribadendo le critiche verso l'allenatore, ecco, però quantomeno sia consapevole, ecco, del calendario, cioè è il 30 agosto e alle spalle non è, come diceva Marco il moviolista all'inizio, e la stagione è compromessa, ci sono due partite, non due ma tre, sono i WhatsApp audio che ascoltiamo in questo momento. Vai Saretta.
8: Buon pomeriggio Francesco, Tommaso, il problema non è se ci sono gli esterni che voleva Grosso e centravanti o Ken, qui il problema è ogni rosse, calcio d'angolo, qualsiasi cosa è gol, e questo è un problema di anni. C'era Dodò, Ranieri, tutti quelli che si alternano. La fase difensiva della Fiorentina è terribile, mandano i pazzi tutta la squadra. Quindi se ricordi Fratini, no? Voleva il centrale ex Inter, ora prenderlo subito, qui ci vuole gente d'esperienza in difesa, subito.
9: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo, ve l'ho già detto qualche giorno fa, secondo me l'impressione è che a Firenze abbiano preso un idraulico e continuino a comprargli cavi elettrici, spine, lampadine, e gli si chiede di fare qualcosa.
10: Ragazzi, da che mondo è mondo, il calcio è fatto da portiere, centrale difensivo, centrale di centrocampo e attaccante. Allora, ieri il portiere ha fatto una partita orribile, due interventi da bimbetto. Centrale difensivo dei tre, Ranieri doveva giocare titolare, non ha giocato. Centrocampo, manca un centrale di spessore, che dovrebbe essere Torreira assolutamente. L'attaccante è tre giorni che è due partite che si mette in panchina perché va via, non viene, non gioca, non si allena. Basta, Paratici, tira fuori le palle, perché Grosso a colpo, ma tira fuori le palle.
0: Bene, devo dire, messaggio arrivato forte e chiaro nelle sue intenzioni. Fabio, l'errore principale è quello di non considerare la Fiorentina dello scorso anno quella di Vanoli, che è arrivata sesta settima. Se butti via il bambino con l'acqua sporca, poi ci vuole tempo, ma non puoi sbagliare l'allenatore. È una lettura un po' difficile però da mettere in pratica, Fabio, perché non si può spacchettare la Fiorentina a seconda del periodo. Cioè, la Fiorentina di Pioli era X, la Fiorentina di Vanoli era Y. Alcuni giocatori sono stati presi e non confermati, altri sono stati deliberatamente ceduti per volontà del direttore sportivo, che, intendiamoci, per sua volontà sta portando avanti un tabula rasa collettivo dentro e fuori dal campo. La verifica su Grosso, se adatto o meno, va fatta al massimo ai primi di ottobre. È così, se no non riesci a salvarti quest'anno, siamo peggio. Oppure richiami Vanoli. Questa squadra non può permettersi Mastantuono e Gudmundsson insieme. Occorre un centrocampo più folto, che faccia filtro. È inutile fare rabone e colpi di tacco se sono fini a se stessi. De Zerbi era al Tottenham da aprile, comunque ieri non meritava di perdere. E quindi questo, Alessio, cosa c'entra col fatto che il nuovo Tottenham sia ripartito con 0 punti, 0 gol fatti e 5 subiti? Non capisco. Cioè, non meritare di perdere uguale mezzo punto in più in classifica? Non so che dire. Benve, ieri è stato montato un enorme vetro di separazione in tribuna d'onore. Da una parte la Fiorentina che abbiamo amato, coi grandi campioni, dove le lacrime sono di nostalgia, di malinconia, di sincera affezione. Dall'altra, questa specie di brutta copia fake, imbellettata di viola, con lo spietato realismo del campo, dove tra le macerie dello stadio restano solo le lacrime per una mediocrità che pare ineluttabile. Molto bello e anche molto duro nella sua, se vogliamo, anche brutalità, questo messaggio di Paolo da Campi. Dobbiamo dare un po' di tempo alla squadra, con i giocatori che abbiamo bisognerebbe tenere di più il pallino del gioco, stare più alti con la linea difensiva. Grosso si deve allineare allo stile di gioco in base ai giocatori che ha. Daniele, cioè, ti sei reso conto di quante ripartenze ha subito la Fiorentina ieri? Cioè, Kvernadze, che è, o rischia di essere, l'ennesimo georgiano che sulla fascia fa il bello tempo, più che il bello e il cattivo tempo, mi fermerei al bel tempo e basta. Quante volte si è trovato uno contro uno con Jimenez perché aveva un enorme spazio da attaccare e mancava il raddoppio? Cioè, ieri era secondo te la partita in cui giocare più alti? Ma non vorrei la controprova, ecco, di questa affermazione. Da non tecnico mi sembra che tutti parlino di esterni, ma quello che manca è il centrocampo. Se anche non è un grande mercato, non credo che siano tutti i giocatori peggio di Grosso. Stefano, speravamo in un cambio di direzione, invece si spendono milioni, si cambiano gli interpreti, ma i risultati sono gli stessi. Questione di mercato, di manico, non era meglio prendere Sarri o Motta? Su Sarri non lo sapremo mai perché è andato altrove. Antonio 61, i terzini non sanno marcare, non c'è un mediano davanti alla difesa che fa filtro e ognuno gioca per sé, questa non è una squadra. Come si fa a prestare Fortini e Comuzzo e poi dare alla stessa squadra 16 milioni più bonus per Nge, come Fabian e Somme lo scorso anno? Andrea da Pescia, non è l'allenatore, perché un allenatore troppo avrebbe da levare tutti, dai dirigenti e certi personaggi ormai vecchi e certi fantasmi che noi non vediamo. Solo i giardinieri lascerei, abbiamo Paratici, ma è solo. Questo è Fabri da Pescia. De Gea è il nuovo Di Gregorio, via Grosso subito, siete bravissimi, complimenti per la diretta di ieri. Non era meglio tenerci un difensore come Comuzzo? Maurizio Viola. Poi Babbo Viola, nessuno di questi tre che hai citato ha fatto le bizze e si è rifiutato di allenarsi? Sì, però allora, anche qui Babbo Viola, mettiamoci d'accordo. Allora, perché anche su questo, la versione della società è una, la versione dell'allenatore è un'altra. Partiamo dal presupposto che tutte le versioni portano a e devono portare a favore del parlante, quindi da un lato della società e dall'altro dell'allenatore. Se Grosso dice che fino a quell'allenamento mancato, da cui poi è partita la multa e tutto quello che è successo, Grosso si è comportato bene. Allora perché perché Ken non parte dal primo minuto? E allora, se Ken si è rifiutato di allenarsi e la Fiorentina sapeva di avere comunque aperto le porte alla cessione di Ken, perché si arriva alla gara col Frosinone senza un'alternativa in panchina? Cioè, mi sembra troppo comodo incolpare Ken perché il 27 di agosto, il 28 di agosto, in un momento di insurrezione stile ammutinamento del Bounty, salutiamo Dimitri Conti a proposito di ammutinamento del Bounty, arrivati allora a questo punto, è arrivati al punto l'ammutinamento di Ken, vada bene nella costruzione di una rosa non avere una riserva per gestire lo 0-2 nella ripresa. E ripeto, nulla toglie alla Fiorentina lunga, alla Fiorentina sfilacciata, alla Fiorentina che prende 7 gol, ha tutte le responsabilità di Grosso, però io non ci sto a dire, siccome Ken si è rifiutato di allenarsi, allora è ovvio avere una situazione diversa rispetto a Jonathan David, rispetto a Nico Gonzalez o rispetto a Torsvet tra Juventus e Sassuolo. Io ci vedo un bel po' di responsabilità anche da parte della società nella gestione di Ken. Torreira e Icardi, se no si retrocede, questo è Massimo da Prato. Prendere Frendrup per Mandragora sarebbe perfetto per il discorso equilibrio a centrocampo, come diceva l'omonimo del Benve. Ormai l'omonimo del Benve è diventato un personaggio veramente. Comunque io Frendrup lo prenderei, lo sapete, ieri, oggi e domani. Elia Jeremy, più che altro non ti esponi dicendo che se vendi Ken ne prenderai uno più forte, un minimo uguale, è lì che si incartano e si vanno a contraddire. Ora ragazzi, tra poco, e sarà Dimitri Conti a raccontarvelo, usciranno anche le distinte, come si sarebbe detto una volta, di Manchester United e di Ipswich Town, come dicevo in apertura di trasmissione, dall'Inghilterra filtra che Zirkzee sarà in panchina, quindi se poi questo sarà confermato dai fatti, cioè comunque di uno Zirkzee convocato, vuol dire che sotto sotto la situazione è un po' bloccata, ed è bloccata il 30 agosto. Mi sembra che le esigenze della Fiorentina siano superiori rispetto a quelle dello United, cioè che la Fiorentina abbia molto più bisogno di comprare un attaccante di quanto non ci sia urgenza per il Manchester United, che tra l'altro in panchina ha Šeško, ha Rashford, ha Mbeumo in campo, ha Cunha in campo, ecco, di vendere un attaccante per quanto sia importante anche rientrare dai costi. Altri tre WhatsApp audio, Saretta. 15:50.
11: Buon pomeriggio e sempre Forza Viola. Vorrei fare una considerazione su ciò che è successo ieri. Non voglio tanto parlare del risultato, l'avversario, ma di Grosso. Io non contesto Grosso sotto il profilo tecnico e tattico. Lui è un patentino, quindi io no, però contesto il fatto di aver citato Ken quando questo giocatore ha tradito la Fiorentina dopo che lo ha tirato fuori da una situazione dove non lo voleva nessuno e ha avuto Ken una stagione forte con Palladino. Allora io dico questo, no? Ma perché parlare di Ken dopo un 3-0 con il Frosinone? E qui lo contesto molto Grosso, non so cosa voi ne pensate. Buona serata.
12: Ciao ragazzi, ma allora io ora non è che per battere il Frosinone ieri serviva Tosvet, Zirkzee, o si è perso perché Gudmundsson sui per di partenza perché Kendler in tribuna, cioè per battere il Frosinone ieri bastavano quelli che c'erano ieri, il 99% dei casi perlomeno. Quindi allora o il problema dell'allenatore e comunque gli va data ancora fiducia perché non può esonerarlo dopo due giornate, oppure a questo punto io dico l'ambiente che gira intorno al mondo Fiorentina, all'interno di Viola Park, e questi qui si hanno probabilmente dei giocatori troppo coccolati, troppo viziati.
13: Ragazzi, buongiorno. Lo so che Grosso, Paratici ci vogliono fare i giochisti, ma qui non lo so. Mettiamo a posto un tanto la difesa, perché qui se ne busca veramente da tutti. Cioè non ci si può presentare con una difesa di burro a quella maniera. Si perderà con le squadre più passi possibili. Saluti al Gabriel.
0: Queste le vostre considerazioni al primo amico. Dico che se un giornalista chiede a Grosso di Ken, tendenzialmente Grosso è tenuto a rispondere di Ken e su Ken, quindi non è che all'interno della conferenza stampa all'improvviso Grosso stava parlando dei massimi sistemi della fisica quantistica e poi ha detto ah già, tra le altre cose certo oggi Ken avrebbe fatto comodo. È stato chiesto a Grosso di Ken e Grosso con grande sincerità e franchezza ha risposto. L'alternativa era una risposta da 0 a 0. Io sinceramente è una risposta che ho apprezzato. Poi si può discutere di tutto, però ragazzi mi raccomando sempre lucidità, lucidità. Quello che ha fatto Ken l'altro anno è qualcosa da licenziamento in tronco. Vi ricordate quanti gol solo davanti alla porta ha sbagliato? Ora, fino a prova contraria, Sandro, non credo che sbagliare gol sia un elemento in grado di portare a un licenziamento per giusta causa. Come si è comportato? Ecco, anche qui c'è una società che ha a disposizione degli strumenti per valutare dei comportamenti, ritardi, quello che vi pare. Giocava solo per la nazionale, una volta fuori dal mondiale ha smesso di giocare con la Fiorentina. Anche questo è un errore, ma tanto... Purtroppo nell'era social e nell'era degli algoritmi io ho la certezza che queste convinzioni poi siano avvalorate da pagine social, pensieri di altri tifosi e non se ne esce. Cioè è inutile ricordarvi di come stava Ken contro la Bosnia, di come stava Ken contro il Verona, di come Ken ha cominciato la stagione in ritiro facendo lavoro a parte, personalizzato, saltando anche un amichevole. Tanto è una battaglia persa. Quindi la convinzione di Sandro da Pisa è che Ken meritasse l'anno scorso il licenziamento in tronco e va bene, vorrà dire che se ne riparlerà con i sindacati, la CGL, il sindacato calciatori e su talk show politici. Io dopo un po' mi arrendo. Allora, leggo gli ultimi messaggi, poi andiamo con raffica di WhatsApp audio finali. Secondo Fabio l'acquisto di Vieri è stato avventato, ti sei giocato uno slot per extracomunitari per prendere un giocatore che per adesso non fa la differenza. Poi, secondo il Coyote Andrea, che prima era intervenuto su parlando dei legami Grosso Paratici, dice ha detto molte cose inesatte, ma non sapremo mai quale perché non le ha specificate l'amico. Mandragora vuole il Genoa, ecco, prendo Frendrup perché si fa filtro zero in mezzo fin qui. Anch'io Frendrup lo prenderei ieri, oggi e domani. Non è troppo presto per alzare un polverone contro Grosso. Per me la colpa più grande ce l'hanno i soliti giocatori che sbagliano i gol più facili. Good in primis. Marcello da Livorno, due esterni bassi che non difendono, due centrali lenti, macchinosi e inguardabili, manca un mastino a centrocampo, sugli esterni che rientrano hai detto tutto te, Pellegrino non può fare il gioco di Ken, vediamo chi siamo domani sera alle 20. Però ragazzi, ecco, l'unica cosa positiva è che non è domani sera alle 20 ma è martedì sera alle 20, quindi c'è un po' di tempo in più. Il Sassuolo aveva un centrocampo con Koné e Matic, noi abbiamo Bradipi, il Sassuolo aveva esterni da 20 gol, noi da 5-6, se Paratici voleva replicare il Sassuolo ha cannato il mercato, sono preoccupato. Ecco, guarda, ringrazio Alessandro perché almeno per una volta non sono io a dover fare il riferimento al Sassuolo, che se no sembra veramente un'ossessione, però quello che dice è corretto perché l'anno scorso solo i titolari hanno fatto 15 gol, cioè l'Orientè e Berardi, Koné, Matic e Torsvet hanno portato anche loro fior fior di gol e soprattutto, vedi alla voce Matic, un rendimento di ordine difensivo, di equilibrio di grande livello, quindi perfetto, inattaccabile il tuo messaggio. Ovviamente è anche giusto pretendere qualcosa di diverso rispetto al Sassuolo, ma certo di quel Sassuolo non è stato preso granché. C'è chi se la prende con l'ascoltatore di prima che parlava di Andrea Azzoli per la Serie A. Guardate la panchina di ieri e fatevi una domanda: chi metto in campo? Poi partita lasciamo perdere, tutto bello, un pensiero a Celeste Pin e mi è dispiaciuto. Benve, ero dietro di te al Viola Park con gli spagnoli, per me non sei gobbo, attenzione, Ecco, questa è l'esclusiva con cui sono felice di chiudere la trasmissione. Io però non mi ricordo di dove ci siamo incrociati, ecco, al Viola Park con gli spagnoli. Ora in questo momento di poca lucidità del sottoscritto non mi ricordo, quindi magari mi spiegherai sui social. Ragazzi, non c'è più tempo per leggere i messaggi di testo. Prima dei saluti ci sentiamo altri, facciamo 4 WhatsApp audio e poi tanto tra poco arrivano altre 2 ore di diretta con Dimitri Conti. Ma intanto
14: comunque
0: 4 WhatsApp
14: audio. La sfilata dei vari campioni, boh, cioè, ti lascia perplesso, perché cioè vedere da passare da Fatiterim a Egasio e Landaui, boh, onestamente potrebbe essere anche un po' organizzato un po' meglio, o no?
15: Ma che paragone vuoi fare? C'è il Tottenham, ma il Tottenham ha fatto anche ieri, ha perso 2-0, ha fatto 27 tiri in porta, 2 tiri in porta a Newcastle e 2 gol. Doveva fare minimo 3 o 4 gol.
0: Quindi
15: si è fatto un tiro in porta. Ma che paragone è questo? Ma di cosa state parlando? Di cosa state parlando?
16: Ciao Bembe, guardando il discorso in maniera un po' più ampia, io mi ricordo che è stato detto, beh, diamo come abbono 2 anni a questa società per capire come muoversi all'interno del calcio italiano e poi cominciamo a criticare. Ma obiettivamente, cioè, da quando hanno istituito il Viola Park, cambiano personaggi, giocatori, vanno e vengono, ma in campo, ripeto, si vede sempre il solito atteggiamento e la stessa mentalità. Quindi è l'atteggiamento, la mentalità e l'idea di calcio della società. Cioè bisogna andare un po' più in alto con le critiche, è inutile fermarsi sempre al DS o all'allenatore. Grazie Gabriele, forza di ora.
17: Beh, io sono d'accordo sull'equivoco e sulla confusione tra Pratici e Grosso, però quanti altri allenatori si ritrovano a questo punto una squadra ancora non completa? Ma vedi qualcosa? Qui il fatto è che non vedi nulla, sembra un grande bufonero, una grande confusione. Buona giornata Andrea 61.
0: È verissimo quest'ultimo aspetto e nessuno lo toglie dalla discussione su Grosso. Detto questo, io mi sento comunque di ribadire che l'allenatore in queste 2 prime partite non ha mai avuto una rosa uguale a se stessa e perdonatemi, quando si cambiano 10 giocatori in entrata e 10 in uscita, io non so che tipo di aspettative voi abbiate sul vedere qualcosa. Segnalo, perché chiedo scusa a Dimitri a cui ruberò un minuto, l'ascoltatore di prima che dice ma che esempio fate col Tottenham, cosa che esempio fate col Tottenham, dico all'ascoltatore, quando si citano i dati, soprattutto con chi come me è fissato sui dati, bisogna essere precisi. Il Tottenham ieri ha fatto 17 tiri contro gli 11 del Newcastle, quindi non 25-2, 40-0, quello che vi pare. Citiamo anche gli expected goals, 1,12 a 0,72, quindi non 60-0, e la partita è finita 0-2. I tiri in porta sono stati 6-2, quindi non 100-0 a favore del Tottenham. Numeri molto meno sproporzionati rispetto a quelli di Fiorentina Frosinone. Quindi l'invito all'ascoltatore, se vuol parlare di numeri, è di farlo in modo accurato, altrimenti rischia di fare figuracce. Tra poco Dimitri Conti, 2 ore scoppiettanti, perché Dimitri lo sapete cosa porta con sé. Con il sottoscritto ci ritroviamo domani a Chi si compra. Buon proseguimento, state su Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola è la radio che... una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
19: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
18: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
19: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
18: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
19: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
18: Istitutogiglio.it.
19: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
18: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
20: Oh, brucia nelle vene, ti amo Viola, weekend alle. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto la la oh.
18: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
21: Buon pomeriggio, fiorentinucci e non, Dimitri Conti che vi parla. 100 anni e un giorno e il giramento di pale è quello di sempre. Fiorentina 0, Frosinone 3 nel giorno in cui si festeggiavano i 100 anni, se non è una ricorrenza rovinata, poco ci manca. È da ieri sera che le domande si sprecano, il promo vi ha promesso leggerezza nel format di Viola Weekend, però con il sottoscritto al timone da solo dopo una giornata come quella che abbiamo vissuto ieri, dalle emozioni fortemente contrastanti, è una promessa che non riesco a garantirvi in senso assoluto. Ci sono io per le prossime due ore con voi qui al timone, con me Sara Mastrosimone di là dal vetro a curare la parte tecnica. Tutti i vostri messaggi, che sono già un'infinità e che accoglierò ancora ben volentieri, testuali o audio, i numeri sono sempre quelli: 348 7513 933 per la casella WhatsApp. Se invece volete, come avete già fatto nelle due ore precedenti con Francesco Benvenuti, collegarvi e parlare tramite linea telefonica fissa 055 77 111 71, mi raccomando, parola d'ordine: brevità, audio non troppo lunghi, perché siete tanti, siete tantissimi, quindi cercate di stare tra i 30 e i 40 secondi per cortesia, così riusciamo a dar voce e sfogo a tutti. C'è tanto da dire, lo faremo anche con i nostri consueti collegamenti. Oggi scaletta ridotta, nel senso che vi abbiamo abituati male con la 24 ore, che è stata un successo di questa emittente, per la quale vi ringraziamo di essere stati con noi, di non averci abbandonato neanche nelle ore più profonde della notte. Quindi abbiamo detto, c'è tanto tantissimo da dire, perché è già partito un motivetto, un coro che fa eco da ormai più di da prima, pardon, rispetto a ieri, e che vuole nel mirino l'allenatore Fabio Grosso. Noi però cerchiamo di essere la giustizia incarnata, cerchiamo di professare l'obiettività anche nel scomodo campo che è la ricerca di un colpevole, e partiamo con uno spoiler, perché il sottoscritto crede che un colpevole in assoluto non ci possa essere in questa fase. È una divisione, una compartecipazione di responsabilità che tocca sicuramente il lavoro dell'allenatore, che sia comunicativamente che tecnicamente può fare molto meglio, può fare molto di più, ma non è soltanto quello. Sarebbe di un riduttivo devastante credere che possa essere soltanto quello, ma l'abbiamo detto, approfondiremo tutti, perché siete tantissimi, siete quasi imbarazzantemente troppi. Comincio così, mentre invito già, volendo, Sara Mastrosimone tra un audio e l'altro, la vedo che processa a non finire. Quando vuoi, per quanto mi riguarda, possiamo anche partire già col primo collegamento del nostro pomeriggio. Io però vado a recuperare un po' di messaggi arretrati, perché altrimenti non riparo. Siete troppi, l'ho detto, siete imbarazzantemente troppi. Ci serve Friendrup, non gnonto, dice Maurizio. Beh, può essere, non so bene quale fosse il discorso, perché i giocatori sono esageratamente diversi tra loro. C'è chi, come Nick, dice la delusione enorme con i festeggiamenti di ieri, festeggio anche la fine del mio sentito tifo per la Fiorentina. Mi accontento dei tanti bei ricordi, questa gente non mi appartiene. Quando vi capiterà, fategli presenti la vergogna e lo schifo, la mancanza di dignità come persone. Molto duro. Nick, per evitare altre sofferenze continuerò a sentirvi perché vi voglio bene, ma lo farò molto meno. Secondo voi, ci chiedono, Grosso ha richiesto a Paratici uno come Zirkzee o uno come Beto? Bella domanda. Io credo più uno come Beto, se devo dire la mia. State arrivando in tantissimi, quindi c'è saluto Dido che dice il Bembe zitto zitto ma ha rubato un minuto, è inaccettabile, ma infatti è già calata la mannaia della giustizia sul mio amico e collega Francesco Benvenuti. Tra l'altro vi preannuncio che io sono di molto arrocchettato, come si dice qui a Firenze, perché stanotte ha deciso all'improvviso di tirare una ghiacciata nelle ore di avvicinamento alla mattina. Io avevo le finestre completamente aperte, ho un'età fisica ma soprattutto mentale secolare, per cui mi sono svegliato e sono completamente incriccato. Manco Dragusin ieri sera aveva queste difficoltà di locomozione come il sottoscritto oggi. Quindi tutto questo per dire, per favore, abbiate pietà del sottoscritto, cercate di non farmi perdere troppo la pazienza. Abbiamo una caterva di messaggi audio, giusto Sara? Mandiamone allora tre, dai, tre.

0: Ancora? Va bene, imperfetta, però non può essere una scusa. Alexandra Montespertoli.
1: Grosso va esonerato per il semplice motivo che uno, a Roma non si è accorto che Brescianini è stato fatto a pezzi da Dybala e Endur e Fagioli non gli ha consigliato i movimenti giusti per evitare gli spostamenti di Moura sulla tre quarti. Ieri Jimenez è stato fatto a pezzi da Giorgiano e lui non l'ha sostituito e non si è reso conto che il centrocampo della Fiorentina non ha passo, di conseguenza poteva tranquillamente cambiare modulo, fare un 4-2-3-1 con Attà dietro la punta e Gudmundsson e Mastantuono sugli esterni.
2: Bene, queste erano parte delle vostre opinioni, una prima parte del flusso delle vostre coscienze dopo Fiorentina-Frosinone 0-3, che è più importante del centenario perché è la discesa sulla terra per molti che seguono anche, per nostra fortuna, con frequenza questa emittente e volavano pindaricamente, forse anche ignari del mito di Dedalo e Icaro, no? Che fece l'errore di avvicinarsi troppo al sole. Ecco, se esistono certe storie è perché ogni giorno ne ritroviamo traccia nella nostra quotidianità, qualsiasi sia la nostra sfera, per cui mi auguro che ora quantomeno qualcuno, la gran parte di coloro che ritenevano la Fiorentina una squadra, udite udite, pronta a giocarsi lo scudetto con uno o due acquisti fatti bene, beh, è giusto che questi signori siano tornati tra noi. Bentornati, bentornati. Il comandante di coloro che stanno raso terra vi dà il bentornato a bordo dell'imbarcazione e per capire il motivo per cui io ritengo che non possa essere totalmente colpa e unicamente colpa di Fabio Grosso, perché la rosa non è all'altezza. In questo momento è una rosa completamente sproporzionata, piena zeppa di interni, di centrocampo, e io devo anche sentire che non si molla Thorstvedt perché esce Mandragora. Ma mi volete dire l'utilità dov'è? Thorstvedt fa cambiare passo a tal punto a questa Fiorentina da doverci investire ancora altri soldi avendo un sacco di reparti scoperti, avendo zero esterni puri, perché l'unico pare esterno che abbiamo è un adattato, è Mastantuono. Io pongo un po' di interrogativi, cerchiamo anche di arrivare magari tutti insieme alla risposta, perché non è detto che sia una sola la strada giusta, no? Magari anche gli stessi che stanno preparando la forca per l'allenatore, che non è il mio allenatore. Io, chi mi segue il lunedì e domani, ovviamente non perdetevelo l'appuntamento con Uno Contro Tutti, perché con Tommaso Loreto, come potrete immaginarvi, ne voleranno delle belle. Chi mi segue sa che Grosso non è mai stato il mio allenatore, però il fatto che le critiche siano cominciate già dopo una vittoria, anzi a margine, neanche dopo, direi già durante, se non anche poco prima, di una vittoria per 4-1 come quella all'esordio in Coppa Italia contro il Benevento, beh, racconta anche e soprattutto della malattia atavica che non abbandona mai certa gente. E noi ci proveremo, perché noi siamo come Don Chisciotte e proviamo anche a vincere le famose battaglie contro i mulini a vento. Mentre proviamo a perfezionare il collegamento, vado a leggere ancora un po' di messaggi, tanto ne abbiamo una valanga. Avete sentito cosa ha detto Antonioni? Chiede Andrea. Credo che insomma poi Francesco ne abbia già parlato, io stavo venendo e non ho avuto modo di sentirlo fino in fondo, ma sono circolate delle dichiarazioni dell'Unico 10 all'agenzia ANSA che insomma hanno fatto molto discutere. Ve ne recupero e ve ne leggo al volo uno stralcio, perché insomma non si è limitato a far valere soltanto la propria posizione, ma ha anche amplificato in un certo senso il raggio, perché dice Giancarlo Antonioni all'agenzia ANSA: a differenza di Baggio, Rui Costa e Batistuta, io non ho mai tradito la Fiorentina e non è che non sono venuto per ripicca, ma per quanto è successo 5 anni fa. Poi, di fronte a una richiesta di eventuale ripensamento in caso di scuse e un commento di fronte alle

0: alle onorificenze, diciamo, fatte dalla famiglia, dal commesso in generale, dalla proprietà della Fiorentina nei suoi confronti, ha detto che non ne capisce il senso oggi, soltanto adesso è tardi. Detto questo, poi c'è stato anche il caso di Fagioli, e quindi andiamo a mettere insieme un po' di cocci, perché poi anche su firenzeviola.it ne trovate già conto. C'è un pezzo, eccolo qua, uscito poco meno di un'ora fa, con praticamente, vado a riassumervela, un articolo con un intervento dell'opinionista e giornalista Gianfranco Teotino, che diceva, insomma, di essere poco convinto dal lavoro di Grosso e dal ruolo di De Gea come capitano, e si leggeva un mi piace social di Fagioli. Ma poi lo stesso Fagioli è intervenuto a far chiarezza e ha precisato sotto gli amici di Space Viola, sotto un post appunto del fatto degli amici di Space Viola, che gli è partito il dito, via, riassumiamola così, gli è scappato il dito, succede, poi soprattutto questi boomers, è vero, gli scappano, come dite, un ragazzo di 20 anni, e vabbè dai, gli è scappato il dito, anche se è un ragazzo di 20 anni gli è scappato il dito. Abbiamo altri messaggi audio, Sara, dai, facciamo altri tre, ce li abbiamo, vai, un'altra tripletta.
1: Buonasera, ma non è che abbiamo osannato Paratici prima ancora di vederlo all'opera? Sì. Perché quando arrivava Paratici sapeva che c'aveva una serie di giocatori da dover vendere e una serie di acquisti da fare. Ora di Paratici mi ricordo l'acquisto di gennaio di Fabian e Brescianini, e già li ha messi sul mercato. Ha comprato subito difensori, l'allenatore l'ha scelto lui, quindi facciamo finire il mercato, sentiamo quello che dice e da lì si terrà le conclusioni. L'importante è ricordarsi che forse l'abbiamo osannato troppo presto.
0: Bella domanda, eh?
2: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, scusate, ma avete visto Alvini in panchina? Che carisma, come dettava i tempi, come parlava, come si esprimeva, come gesticolava. Ma volete mettere la grinta, la personalità di Alvini con Grosso? Che mi sembra un dorme in piedi. Forza vela sempre.
0: Vogliamo mettere il
3: Paratici non è in grado di fare il DS, è stato bravo quando l'aveva affiancato con qualcuno in gamba, da solo ha quasi portato il Tottenham per 2 anni in Serie B e gli ha fatto spendere un sacco di soldi. L'anno scorso una campagna acquisti a dicembre fallimentare, fate voi, per me non è in grado di fare quel lavoro.
0: Critiche, critiche nei confronti di Fabio Paratici. Come suona diversamente, cara Sara Mastrosimone, cari amici all'ascolto, la musica, che è successo nel frattempo? Eppure mi sembra che sia la stessa persona che secondo qualcuno meritava soltanto lodi, divine esclamazioni e invocazioni quando qualcuno cercava di farvi stare sulla terra, si è preso del demente. Però che ci vogliamo fare, la vita è questa. Ci ha chiamato però Gianfranco e quindi gli do il buon pomeriggio. Ciao Gianfranco, buona domenica.
4: Ciao, buonasera. Ascolta, sì. Io leggo qui, sì, che c'è un centravanti, non so ora il nome, non me lo so, sta passando il coso, ma non lo che lo vuole anche il Como, ma insomma che cavolo fa?
0: Bella domanda, grazie Gianfranco per averci telefonato, rimani in collegamento che ti rispondiamo. Ken che fa? Ken rimane impiccato al palo, nel senso buono, non è che lo voglio giustiziare, ci mancherebbe, no, perché qui siete capaci di darmi anche dell'assassino preventivamente. E Ken rimane al palo, certo è che mi viene da pensare una roba stramba. Com'è che la Fiorentina è l'unica squadra che volutamente si priva di uno dei propri pezzi da 90, perché rimane comunque il calciatore di gran lunga più pagato della rosa, mentre l'hanno già fatta tanti miei colleghi a questi microfoni, ma lo ricordo, la Juventus ieri sera gioca con David titolare, Nico Gonzalez esubero dichiarato, almeno così sembrava, perché potrebbe anche cambiare il suo destino, segna il gol decisivo per stappare la partita, il 2-0 lo fa Kop Meiners, altro giocatore da Juventus messo sul mercato. Zirkzee oggi non arriva perché va in panchina, Ma anche Zirkzee è un giocatore in uscita, non è neanche un titolare dello United, per cui la domanda che mi faccio è: chissà com'è che la Fiorentina, e io vi vedo già che mi venite a dire il Frosinone con Gegemis. Sapete, vero, che il Frosinone rispetto alla Fiorentina aveva più modo di rinunciare a un giocatore sulla tre quarti d'attacco. Sembra incredibile, ma è questo. Sul tema degli attacchi, chiamiamoli così, a Paratici, leggo un messaggio che si inserisce nel filone ed è di Gianluca Oriente, anzi scusami, Gianluca da Potenza. Credo stia cadendo il mito di Paratici, non sta costruendo la squadra per le necessità di Grosso, che comunque non è esente da colpe, ha gestito male il caso Ken e si è completamente incartato negli ultimi giorni tra acquisti e cessioni ancora da fare. Serve un mediano, un altro esterno e una punta che non faccia rimpiangere il cantante trap. Questa è l'opinione di Gianluca da Potenza, però io tanto lo sapevo che sareste arrivati come le vespe sulla frutta, per cui abbiamo un altro amico che ha chiamato allo 055 77 111 71 ed è Alessandro dalla Lunigiana. Ciao Alessandro, buona domenica.
5: Buona domenica. Allora, ormai ci ho preso gusto, io sì. Da un anno che vi seguo ci avevo sempre vergogna a telefonare.
0: No, sbagli, sei il benvenuto.
5: Però devo, io c'ho questi ragazzi della Lunigiana che dicono chiamali.
0: Ha visto, fanno bene.
5: Radio Firenze Viola.
0: Fanno bene.
5: Allora, lui si era detto, ieri ho fatto il vocale, attenzione al contropiede, avevo detto, allora, la formazione. Però qui è attenzione a tutto il reparto difensivo, qui non c'è un giocatore che difende. Abbiamo preso D'Agosti, mi pare un uomo di piombo, un uomo di sale, fermo lì, non salta solo di testa, quando qualche volta se salta. Cioè Ranieri l'abbiamo messo in croce, ma Ranieri vale 10 di questo giocatore qua.
0: Che vi devo dire? Che ti devo dire, Alessandro? Io lo sai, se mai ascoltato, io su Ranieri ho fatto delle battaglie feroci. Quindi
5: tu sei come mio babbo, come il mio babbo dice: se il direttore di Radio Firenze Viola, il Calamai e il Tomai gli hanno sempre detto come bravo Pratici. Ma ci ricordiamo che Pratici era dietro al grande Marotta a Tottenham, sì, ha fatto un po' male. Cioè oggi mi dice, ieri sera mi ha telefonato 4 volte perché noi abitiamo insieme, e 4 volte mi ha detto: se mi viene da piangere a sentir Battistuta a vedere Radio Firenze Viola, però ora Radio Firenze Viola dice quello che dicevo un mese fa io.
0: Come dicevi te.
5: Tu sei l'unico che ci ha preso, purtroppo.
0: No, ma non è questione di prenderci, è questione di cercare anche di tenere la barra dritta, perché miracoli forse l'ha fatti uno, forse li ha fatti uno, e non siamo né io né te né Paratici né chiunque altro. Quindi
5: c'è la linea gotica contro i strisciati, ieri sono meravigliati. Sai quanti mi hanno preso per i fondelli?
0: Lo so.
5: Perché qua Massa Carrara, Lunigiana, tutti strisciati, tutti quanti.
0: È confine.
5: Qui non me la ricordate Massa Carrara, ma è toscana anche qua. E qua sai quanto noi poveri della Fiorentina offesi tutti i giorni.
0: No, non vogliamo cancellare Massa Carrara dalla cartina geografica. Questo te lo prometto, quindi ci impegniamo a ricordare quotidie che Massa Carrara e la Lunigiana sono sulla cartina della Toscana.
5: Guarda che vi seguiamo tantissimo. Veramente.
0: Grazie, saluta tutti allora, e rimani collegato con noi. Grazie per aver chiamato, Alessandro dalla Lunigiana, ma io lo sapevo che tanto non ci avreste certamente lasciati soli. Leggo a proposito del tema Paratici, che vedo insomma vi fa frizzucchiare quasi al pari direi di quello Grosso. Buonasera, dice Stefano, l'esaltazione a Paratici è tipicamente fiorentina, al DS occorreva un allenatore obbediente, dice Stefano. Però Stefano, io ho un sospettino che Paratici abbia preso Grosso proprio perché lo ritenesse un allenatore obbediente, tant'è vero che la costruzione della squadra è fatta a prova di allenatore obbediente, non proprio di uno che fa volare gli stracci. Traduco, vi ricordate Pradè Palladino? È vero, no? Ve lo ricordate che sono volati gli stracci tutti i giorni, a tutte le ore per un anno? Ecco, con Palladino, Paratici, questo mercato non lo poteva fare, perché volavano già da qualche settimana gli stracci. Se vi ricordate come sono andate le cose all'epoca, quindi Oggi non si ripara, Sara. Aumentano i messaggi audio, si moltiplicano. Pare le formiche quando butti un po' di pane per terra, ragazzi. È così, è l'effetto di Fiorentina Frosinone 03, purtroppo. Saluto anche Chris da Campi che mi chiede in Crication. Assolutamente sì, caro Chris. Sono veramente bloccato, ripeto, paio Dragusin ieri contro le scorribande del buon Raimondo. Poi anche lo stesso Alessandro dalla Lunigiana ha tirato fuori un tema che a me tocca, lo sapete, io sulla irriconoscenza nei confronti di Luca Ranieri ho fatto un filone di discussione, di presa rispetto a quella che sono sempre stati gli umori dell'ambiente. Faccio un po' di tennis tavolo, nel senso, ve lo dico, voi che ci state continuando a mandare un sacco di messaggi al 348 7513 933, recupero qualcuno che è rimasto fuori da prima e qualcuno, diciamo, nel presente. Quindi se non vi sto leggendo ancora è per questo motivo, voi continuate a intervenire e continuate a chiamarci, come ha fatto Marco da Barberino, al quale do anche a lui la buona domenica e buon pomeriggio. Ciao Marco.
6: Ciao, ciao, io ti ho telefonato per fare ammenda verso di te, perché
0: sento.
6: Perché io ti avevo giudicato troppa pelle, per una mia idiosincrasia verso il timbro e l'enfasi vocale che mi rimane ancora un po' indigesta. Però
0: vabbè,
6: è una forma sbagliatissima giudicare la forma, confonde la forma con la sostanza.
0: Cioè, io
6: spesso continuo a non essere d'accordo con te, ma lo volevo dire perché, siccome si tende spesso a considerare intelligenti quelli la pensano come noi stessi, invece io non sono così, penso di essere piuttosto netto intellettualmente.
0: Sì.
6: Siccome ho visto che sugli argomenti, anche se spesso non siamo d'accordo, tu entri in merito, tu vai in deep dive, ti approfondisci e comunque tu c'hai un certo tipo di competenza.
0: Ti ringrazio.
6: La quale poi alla fine era giusto che ti chiedessi scusa in diretta. Perché
0: ma io non so scusa per che cosa, però. Sono rimasto antipatico, ma non c'è problema.
6: No,
0: come dissero di Carmelo Bene, a me riesce benissimo a fare l'antipatico.
6: No, per carità, siccome ti ho attaccato troppo direttamente, e poi su una cosa aggiungo, sì, l'ultima cosa.
0: Vai.
6: Quello che mi piace a me è che non ti fai mettere piedi in capo dagli ascoltatori. Quando serve, giustamente tu rispondi a tono. Perché il dogma di cazzo, sono di quali il cliente gli ha sempre ragione, è una delle più grosse bischerate che ci chiede. E questo non va bene. Siccome sono lontano dal discorso dell'uno vale uno, per me l'intermediazione professionale di un giornalista è fondamentale, perché se mette all'ascolto gli è per imparare qualcosa su quell'argomento, per il quale si presume quell'argomento sia più a conoscenza di me. Tutto qui, te lo volevo dire.
0: Ti ringrazio tanto, è un intervento che mi fa enormemente piacere, e come dirti, se ti rimaneva antipatico non c'è problema, davvero è questione di gusto, però questo riconoscimento per me vale tantissimo, perché veramente mi conforta e mi spinge a fare ancora meglio questo tipo di mestiere. Quindi grazie ancora Marco da Barberino. Facciamo una cosa, Sara, fermiamoci un istante, dai, no, aspettiamo un attimo, no, io faccio come, beh, no, vado senza scaletta, perché no, ci fermiamo un istante, due minuti, arrivano messaggi a tutto spiano, il bomber viola che non lo leggo, chi abbiamo? Thomas, vado avanti. Ranieri sarebbe stato, leggo un attimo un paio di messaggi e poi ci fermiamo. Allora, Ranieri sarebbe stato sul secondo palo, sia sulla rabbia di Mastantuono, sulla rabona, ok, di Mastantuono, che sul cross di Gudmundsson. Sinceramente la formazione mi piaceva, tranne Pongracic al posto di Ranieri, dice Thomas. E poi recupero un altro invece da prima. Francesco, una squadra giovane e nuova ha la necessità di un leader in campo che non c'è, ed è inoltre una squadra con evidenti buchi in alcuni ruoli, il che complica ulteriormente la situazione. Non si vede nessuna crescita dal Benevento ad oggi, anzi. Questo è il pensiero di Francesco, ce ne sono tanti altri, cerco di dar sfogo a tutti, cerco anche di far intervenire gli ospiti se hanno voglia di intervenire, se poi non hanno voglia di intervenire si va avanti lo stesso. Ci fermiamo un istante adesso, sì.

0: Guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: E rieccoci, Viola Weekend, 30 agosto, 16:34. Abbiamo fatto una pausa flash velocissima e torniamo con i vostri messaggi. E ripeto, oggi non si ripara, cercherò di farcela però, perché voglio dare voce a tutti, perché se abbiamo festeggiato ieri i 100 anni della Fiorentina, è anche doveroso ricordare che nei 100 anni della Fiorentina un ruolo centrale e cruciale lo ha avuto la gente, il popolo della Fiorentina. Quindi voglio anche dare sfogo a voi e leggo per esempio un messaggio del runner Viola che chiede: tutti danno la preparazione al Viola, tutti danno colpa alla preparazione al Viola Park, ma la Roma non l'ha fatta a Trigoria, eppure domenica, che poi era lunedì, andavano come le bombe. È una domanda che a questo punto traslo e rivolgo al nostro primo ospite di questa seconda parte del pomeriggio di Radio Firenze Viola, che è una voce notissima a tutti, Mario Tenerani. Buon pomeriggio e buona domenica.
10: Ciao Dimitri, buon pomeriggio a voi, buona domenica.
9: So se hai sentito la considerazione del runner che dice che ha i suoi dubbi sul fatto che c'entri qualcosa la preparazione al Viola Park. Ora, ieri il Frosinone sembrava andare un pelino di più e in effetti il Frosinone buona parte l'ha fatta sul Monte Terminillo. Può essere anche questo, partiamo prendendo la larga, poi entriamo nel cuore.
10: No, dico, il Frosinone abbia dato questa impressione innegabile. Io sono sempre abituato a farmi le domande, a pormi dei dubbi. Ti dico, io sono culturalmente contrario alla preparazione al Viola Park, quindi ho già detto me la penso.
9: Benissimo.
10: Perché credo che no, perché se no,
9: sì.
10: Così si leva
9: il no, no, ma infatti è giusto.
10: Io sono culturalmente contrario. Però sono anche culturalmente obiettivo, almeno di me, sforzo di esserlo,
9: sì.
10: Non voglio essere così presuntuoso. E devo dire che l'ultimo anno in italiano la preparazione è stata fatta da una parte e mi sembra che le cose siano andate comunque abbastanza bene. L'ultimo anno, il primo anno di Paladino, la preparazione è stata fatta da una parte, hanno fatto il miglior risultato delle
9: una minuscola parte in Inghilterra, non so, forse hanno trovato il refrigerio.
10: Sì, no, ma
9: lì,
10: no, ma lasciamo l'Inghilterra, fatta anche l'anno scorso, anche quest'anno.
9: Sì, sì,
10: lasciamo
9: no,
10: per l'Inghilterra.
9: Poi minuscola.
10: Parliamo della base. La base l'ha fatta da una parte. Con un'estate, se non era calda come questa, ci andava vicino adesso. Quindi faccio fatica, io devo. È Mario contro Mario. Perché il Mario dice, una parte di Mario dice che non si può fare la preparazione della partita, si andrà in quota secondo me, perché delle squadre ci vanno ancora. L'altro Mario dice però devi essere obiettivo, se il Palladino e l'Italiano hanno ottenuto i risultati non si può puntare
9: il
10: revolver ideale contro quello. Quindi poi questo è un momento del cammino in cui si fa male a parlare di preparazione, Dimitri, perché ci sono le squadre più leggere che partono subito in forma e poi magari affondano, si inabissano nel girone di ritorno. Ci sono le squadre che prendono, per esempio, l'Atalanta di Gasperini, storicamente sì, poteva partire anche bene le due partite, poi c'aveva un periodo un po' così e così. Io me ne ricordo settembre, poi c'ho ottobre scaldava i motori, a novembre volava. No, ora la Roma ha volato anche perché l'ha aiutato la Fiorentina a volare.
9: Sì, sì.
10: Però ecco, però voglio dire, non mi sbalordirei che avesse qualche inciampo adesso, perché Gasperini si è prestato così come le squadre italiane, andate a vedere, hanno sempre finito in crescendo le loro stagioni. Quindi ogni allenatore ha un proprio marchio di fabbrica. Io di preparazione e ora io vorrei dirti anche un'altra cosa.
9: Certo.
10: Non te la posso dire tutta perché sarà l'antica e i colloqui tra gentiluomini a microfono spento devono essere rispettati, no?
9: Sì.
10: Perché altrimenti non avremmo i rapporti. Io sono un po' più vecchio di te purtroppo e la fortuna della mia vita personale è stata avere dei buoni rapporti con tanti addetti ai lavori. Però queste ultime ore sono state le ore delle leggende.
9: Certo.
10: Si può immaginare che con qualcuno ho parlato, no? Di cose in generale. E io sulla partita di ieri sera, Dimitri, non ho ricavato indicazioni positive, tutt'altro.
9: No.
10: Cioè, ho trovato forte preoccupazione in qualche addetta lavoro importante, molto importante, che ha seguito la partita. Quindi non lo so, io comincio ora a far suonare nel mio pannello di controllo della sala macchine qualche alert si accende.
9: E c'è chi,
10: perché
9: come
10: anch'io.
9: Vai, no, scusami, finisci pure. Mario,
10: no, dicevo, e anch'io che non sono bravo come quello con cui ho parlato, però questo mi sembra sia il 34esimo campionato della mia vita, da giornalista. Insomma, a me è tornato poco nulla ieri sera, e anche a Roma uguale. Quindi sono un po' preoccupato anch'io, lo dico sinceramente.
9: E infatti ti leggo un messaggio, Gianni dice: sono un atleta con 40 gradi, non ci si allena. Lui dice: a suo parere questa Fiorentina è troppo una cozzaglia di giovani, non c'è logica, pochi esperti, anche l'allenatore viene qui a fare esperienza. Dice: mi spiace ma la vedo dura. Al di là della sua valutazione, io ti chiedo la fotografia che tu hai ricavato, che te giustamente dici non ho tratto indicazioni positive, anche chiacchierando con qualcuno della storia, quella vera della Fiorentina l'ha fatta. Ti chiedo proprio una fotografia del dolce amaro, che credo sia stato parecchio più tendente all'amaro, perché anche la presenza di Bati, Rui Costa, Terim, Toldo, Ranieri, ma chi più ne ha più ne metta, non si finiva più, per fortuna da quel punto di vista non è mancato troppo, se non il grande nome, ma su questo poi ti chiederò se vuoi e se puoi anche un parere a parte. Però ecco, io ho avuto, almeno personalmente, non so se condividi anche tu e puoi partire da qui per darci la tua fotografia, rivedere certe facce e metterle insieme al presente, a me ha dato una tristezza quasi infinita.
10: Lo so, ma ragazzi, non è così, dobbiamo prenderne atto. La vita, la storia è fatta di cicli, no? Gian Battista Vio diceva forse di conti storici. Questo è un periodo calcistico per Firenze di grande decadenza. Naturalmente, non dico di grande, ma è decadente anche la città in questo periodo storico, no? Perché i problemi non mancano. Se tu pensi che c'è stato dei periodi in cui Napoli o lo andava in Serie B o lottava per non retrocedere, dimmi cos'è Napoli negli ultimi 15 anni. C'è stato 10 anni di Sampdoria, dico pazzeschi, no? Forse anche di più, 15, ora che cos'è la Sampdoria?
9: No, certo.
10: Si può andare a... non è mai stata nulla se non la regina e le provinciali, e dal 2014 sono 12 anni che è una delle big assolute del campionato italiano. Ora è arrivato il Como, cioè la Fiorentina è dentro un ciclo negativo, però dov'è un po' la mia sorpresa, no? Io onestamente, siccome non faccio mai di ogni erba un fascio, quindi quando sento dire voi della stampa dico sempre va, insomma, fermiamoci un attimo, perché c'è chi in questi 7 anni ha fatto opposizione in modo onesto, e c'è chi invece ha bevuto qualsiasi acqua che venisse proposta, anche quella più inquinata, no? Così ci capiamo. Io però quest'estate non ho fatto opposizione, perché io per la prima volta dopo 7 anni mi sono speso e lo rifarei. Perché? Perché ho visto Paratici, ho lavorato da febbraio a giugno, a maggio, perché ho Paratici, ho fiducia, perché ho visto dell'operazione calcio, cioè non dico ho visto la Fiorentina guarita tutto insieme, però avevo visto tante cose fatte bene, ero molto fiducioso, per cui ora sono spiacciato. Cioè, quando capitavano i periodi bui negli anni passati, ed erano frequenti, no? Ti ricordo, io ero sereno perché avevo previsto tutto, mi tornava poco o nulla della gente, te lo sai, no?
9: Diciamo quest'estate ti lasciava una base di fiducia superiore.
10: Io mi sono lasciato andare, ma non su perché il cielo è bello e il mare è blu, perché credevo di avere, come dire, dei punti, dei puntelli, delle colonne a cui appoggiarmi. E per il momento invece qui non funziona nulla. Ciò so anche che oggi è il 30 d'agosto, se non sbaglio, e quindi è ancora calcio d'agosto, c'è tempo per rimediare, ma le due partite della Fiorentina sono agghiaccianti, perché 7 gol senza farne uno, non vinci, cioè fai un peggior risultato, il peggior avvio della storia viola, sei reduci da un'annata che ha segnato tanti record negativi, mi sembra ci sia un mood qui veramente negativo, no? Quindi questo mi preoccupa molto, però insomma spero anche magari vinci col Torino, perché calcio anche così, vinci col Torino e il mondo comincia a sorridere.
9: Sì, certo, immagino che sia anche questo. Non so se vuoi magari appunto aggiungermi qualcosa sulla contrapposizione, sulla sensazione che ti ha dato anche a te. Io mi immagino che te le hai vissute di più sia umanamente e professionalmente, quindi forse ha prevalso quel lato lì, nel tuo caso.
10: Ma sai, io per quanto mi riguarda, io mi sono...
9: C'era talmente tanta gioia, no? Voglio dire, nel rivedere certe facce, mi immagino.
10: Ma guarda, anche oggi ti dico, sono stato a pranzo in centro, ho trovato Rimo, ho trovato Rui Costa, ieri ho stato battuto, sono stato da Dani, Bresciano, Cavasin, Malesani, non voglio essere noioso, ho parlato con tutti, all'unico che non sono riuscito a salutare per motivi logistici è stato Pantaleo Corvino, che però ti posso dire mi ha chiamato stamattina gentilmente per salutarmi, sono stato anche al telefono, e tra l'altro lo dico io, non lui, lo dico io, sono rimasto francamente sorpreso perché l'abbiamo chiamato a Firenze e non l'abbiamo fatto nemmeno entrare in campo.
9: Sì, ma devo dirti che con dirigenti e proprietà non è che abbiamo fatto proprio il massimo della celebrazione.
10: Per carità, bravissimi Federico Russo, Massimo Marianella, hanno fatto cose molto belle, bella la chiamata del giocatore, cioè tante cose belle, però sono rimasto perplesso su quello, e poi francamente sono rimasto anche perplesso sul fatto che comincia abbia parlato a mezzanotte. Cioè io sono andato via, sono uno degli ultimi, alle 11:15, 11:20, durante la seconda esibizione rock, con lo stadio praticamente qua buio e la tribuna stampa quasi deserta, la tribuna vuota, e poi mi è stato detto a mezzanotte a parlare con me.
9: Sì,
10: insomma,
9: sì.
10: era un discorso da campagna elettorale, cioè
9: esatto, sì, sì, proprio da partito, però, da partito dell'Azione Cattolica, ora io con
10: sì,
9: tutto il bene,
10: però l'ho trovato sorprendente, abbia parlato a quell'ora, però va
9: sì,
10: bene
9: sì, boh, vabbè,
10: fare polemiche, la festa è stata bellissima, brava Fiorentina, bravi tutti, per carità di Dio, ci mancherebbe altro, però è chiaro che mi sono emozionato. Poi sai, io sono già in un'età che sarei portato a dire i miei tempi, ma dire i miei tempi è brutto. Certo, una cosa te la posso dire,
9: sì,
10: e posso fare il politicamente scorretto,
9: certo, e poi ti autorizzo, io ti autorizzo,
10: io lavoro con lo stesso entusiasmo di 35 anni fa, mi emoziona ancora raccontare, a scrivere la Fiorentina. Però questo tipo di società, con tutti gli sforzi che fa e le riconosco, non mi trasmette molto, purtroppo, non mi trasmette niente di paragonabile a quello che mi trasmettevano le precedenti. E trovo tutto, non lo so, forse è colpa mia, però lo dico, ma non è una critica, siccome tu mi hai chiesto di essere sincero.
9: No, no, certo.
10: Io con gli ascoltatori certo, Radio Mezzogiola posso fare zero a zero. Ti dico che con questo non manca l'impegno, non manca la benevolenza. Come vedi, tu ho appena finito di dire che queste state sono state anche troppo sì, dolce nei giudizi, e questo è il risultato. Quindi non è che sono uno e remo contro, però insomma non, le vibrazioni che ho provato ieri in tribuna d'onore quando li ho salutati tutti, e devo dire li ringrazio, mi hanno salutato con affetto, calore, credo stima, e questo ti ripaga di mille delusioni di questo
9: sì,
10: lavoro, no? Mille amarezze. Poi però dopo dici, ma allora forse in vita mia due o tre cose buone l'ho fatto.
9: Le fatte. Rispondiamo, ti rimango collegato al tema, l'avevo già annunciato e te l'avrei chiesto, però prima se puoi rispondi per favore a Simona, che chiede prima la mia opinione, dice complimenti per la trasmissione, la mia opinione sulla disfatta di ieri la stiamo dando, quindi dall'inizio, questo non aggiungo altro, insomma c'è tutto il materiale, c'è ancora tempo per entrare nel merito, ma chiede, non credete che Vanoli dovesse esserci ieri sera, sia come giocatore che come allenatore?
10: Sì. Vabbè, la giro a te. Vanoli, ci deve essere Pioli, però c'è un problema. Allora, io so che sono state fatte delle gaffe, so per esempio Furio Valcareggi non è stato invitato, e Furio Valcareggi è il figlio di Ferruccio Valcareggi, che credo la Fiorentina abbia scritto pagine epocali. Non credo sia stata una dimenticanza, e questo mi dispiace molto, però credo ci siano anche altri che non sono stati invitati. Noi però non abbiamo la lista dei non invitati, noi abbiamo la lista degli invitati, no? Ti torna?
9: Sì.
10: Quindi non sappiamo se qualcuno è stato invitato. Baggio credo sia stato invitato e non è venuto, ci sono altri che non sono stati invitati. Pradesso, che era in tribuna con Corvino,
9: non ha avuto
10: diritto di parola come Corvino,
9: No.
10: Però insomma qui non ti dico, non ho guardato oggi, te lo dico sinceramente, raccolgo il tuo spunto, però non voglio polemizzare su questo perché ce l'ha pensata la squadra. Certo è che questa società, devo dire, nel bene o nel male mi sorprende sempre.
9: Sì, sì.
10: Bene e nel male, sono stato corretto.
9: Non posso non chiederti, anche per vicinanza umana, se hai letto le dichiarazioni di Antognoni di oggi all'Ansa, e un parere flash su questo, che comunque insomma sembra che la questione sia ancora tutt'altro che vicina a risolversi, nel senso che, voglio dire, poi Giancarlo ha un certo senso rincarato la dose, ha detto io a differenza di altri non ho mai tradito la Fiorentina, ha voluto quasi ricordare come lui sia effettivamente la bandiera, più bandiera di tutte, e che sia sempre stata la Fiorentina a mollarlo.
10: È vero, ora mi perdonerai se non ho letto le dichiarazioni di Giancarlo, che mi sono preso dopo tre ore
9: certo,
10: di città oggi, ne avevo bisogno, sono andato in centro a mangiare e a incontrare anche i vecchi fuori classe la Fiorentina, per cui non l'avevo letto. Ti ringrazio che me lo letto, ma conosco molto bene Giancarlo. Giancarlo l'ha vissuta male questa cosa, perché vedi, alcuni pensano che lui abbia fatto una rificca. No,
9: l'ha detto anche lui stesso, di nuovo, ha detto no, questa non è una rificca.
10: Ieri è stata una giornata durissima per Giancarlo. Ma poi si può essere d'accordo o meno col suo gesto, perché ognuno ha diritto anche di essere in disaccordo con Antognoni, perché qui nessuno è Gesù Cristo, sia chiaro, nemmeno Giancarlo. Io credo, conoscendolo molto bene, essendolo orgogliosamente suo amico da tanto, sento di capire quello che prova e sento di capire il significato della sua scelta, ma rispetto chi dice io al suo posto sarei andato, perché ogni opinione è legittima, però Giancarlo sono figlie non del rancore, sono figlio di un grande dolore. Poi lui è un uomo all'antica, è un uomo dell'Ottocento, è una persona molto buona che in vita sua ha detto, ha pronunciato quasi sempre sì, ma quando Antonio, io lo chiamo come faccio da Mattura ragazzi, quando Antonio pronuncia un no, è un no definitivo, è un no non negoziabile, è la cassazione. Se può essere d'accordo o no, ma lui è così.
9: No, no, ha
10: lui
9: dimostrato di tenere il punto. Abbiamo parlato del presente, abbiamo accennato un po' anche il passato, mi proietto sul futuro prossimissimo. 3 giorni da qui alla fine del mercato, ormai anche meno. Che ti aspetti?
10: Mi aspetto un centro avanti che domani sente di andare al Como, sono rivoluzioni, mi aspetto un altro esterno a parte in GE. Mi aspetto un centrocampista, credo lo prenderanno, e mi aspetto un terzino a sinistro. Io credo che Paratici cioè la tutti che mai porre ai ripari. Poi se magari non riuscirà a prendere tutto lo vedremo,
9: sì.
10: Però mi aspetto questi movimenti qui. E occhio al centro avanti, perché se perdono come si sospetta Gisdre, presentino uno pesante.
9: Sì.
10: Questo sì.
9: Anche perché ormai c'è un certo tipo di aspettativa. Grazie Mario Tenerani, che le nostre aspettative non le tradisce mai e non l'ha fatto neanche stavolta.
10: Grazie. Ciao Dimitri.
9: Buona domenica a Mario e tanto lo risentirete presto. Continuo a leggere un pochino di messaggi perché arrivate in tanti qui al 3487513933, per cui continuo tutti questi audio. No, via Sara, ma me ne mandi altri 3 per favore, dai, perché no, se no non arriviamo alla fine, dai, altri 3 messaggi audio e poi vado avanti con i testuali.
11: Ciao, buonasera. Molta delusione, ma io non riesco a capire, ma abbiamo preso 50 reti l'anno scorso e il motivo che si era in fondo alla classifica era solo per quello. Ma come si fa a giocare con quei 2 terzini che poi ha definito anche grosso bamboccioni? Sono difensori scarsi, un mediano contista non esiste. Ma è un disastro, parte da lì. Paratici, io gli darei voto 3 per quanto riguarda la difesa, poi diamogli pure un 6 per l'attacco. Ma l'attacco, se prendi 50 gol a partita, 7 gol, 4 gol una volta, 3 un'altra, l'attacco non conta nulla. Il discorso sull'attacco non è che puoi fare 5 o 4 gol per vincere una partita, ma sono tutti una banda di zucconi che è possibile non capiscano le cose più semplici del calcio.
12: Dimitri, dimmelo, quando la Fiorentina rifarà ancora 65 punti con Colpani in campo? Addio. Dimitri, quando?
9: Addio,
13: sì, ciao
9: amici,
13: sono Fabrizio.
9: Ciao.
13: No, era a fare un momento assieme degli allenatori olandesi, ieri sono venuto a vedere la partita a Firenze. Ero in questo posto, fanno questa azione vino, abbiamo intonato lì nella Fiorentina. Ieri hanno fatto il tour a Firenze con me a piedi.
9: Sì.
13: Siamo stati allo stadio oggi in questo posto, in provincia di Pisa. E niente, si sono lamentati alcuni pisani con la macchina targata Pontedera perché abbiamo intonato nella Fiorentina.
9: Poeri
13: e sono pisani, grazie.
9: Poeri pisani, ma è che tu ci vuoi anche ragionare, e sono pisani. Saluto Alessio da Montelupo e conosco fin troppo bene, quindi ci dice la sua, dice Antonioni, Fassi per Baggio, ma se lo ricorda perché sono stati venduti Bati e Rui Costa, perché se continua a parlare fa sempre peggio. Poi ci dice sui tempi erano dei presidenti, non dei calciatori, e certi presidenti facevano i sacrifici per tenere i campioni, come era detto lo scudetto dell'epoca era trattenere Antonioni, poi alla fine a Losanna c'è andato, e dice si è scordato di infamare Toldo. Quindi leggo questo messaggio, vado avanti. C'è chi come Marco dice si deve passare a 5 dalla prossima partita, così aggiungiamo un altro problema, quello di utilizzare una tattica che fin qui non è stata mai minimamente presa in considerazione, quindi con tutte le necessità di adattarsi che richiederebbe la cosa. Poi poi ancora, questo è un numero straniero, Australia, madre mia, ora in Australia fa un freddo e ci ho le tre giubbotti, fatti un po' di invidia alla provo, verso l'amico che ci scrive: Cacciamarello vince e fa più gol, la Fiorentina non li fa, guardavo il riscaldamento, non ho visto nessuno metterla dentro quando tiravano in porta, i difensori non sono aperti dai centrocampisti in questo calcio, ci sono tanti uno contro uno e la Fiorentina perde troppi duelli singoli. Poi c'è chi ci rimpiange Comuzzo vedendo questo Dragusin, come nel caso di Giovanni da Siena, e l'ultimo messaggio tra quelli vecchi, ora torno sul presente, è invece di Marco 71 che dice: va comprato un difensore forte o due oltre al centravanti, dietro si fa pena, parateci, la responsabilità è tua, tutto ciò che abbiamo l'hai portato tu, grosso compreso. E su quest'ultima affermazione direi che c'è poco da ribattere, anche volendo. Roberto da Bagno a Ripoli, vieni qua che riprendiamo Palladino, ma anche se non convince a rimanere Ken a rimanere, se non convince Ken a rimanere va bene lo stesso. Palladino, tra l'altro vi regalo questa chicca, ho visto sui social ieri a scherzo una tifosa, non so neanche se è una tifosa della Fiorentina, io l'ho visto su X, ha taggato Palladino con un'immagine chiedendogli ma quando torni, con tanto di tag, e Palladino gli ha messo il cuore subito, tempo 10 minuti, non vede l'ora, e io non vedo l'ora se lui non vede l'ora, perché non vedo l'ora di vedere voi. Spero di essere stato chiaro. Hola, il bomber viola c'ha le fregole, bisogna lo legga, se no mi manda 7 messaggi per dirmi avvisami che sono a vedere e che lei a vedere il giro della Toscana, e t'ha ragione, il ciclismo è meglio di calcio, sicché ti leggo ora bomber viola, almeno si fa una cosa, ti guardi l'arrivo del giro della Toscana e tu mi scrivi chi lo vince, però, perché io non lo posso vedere perché qui sugli schermi ho altro. E ci dice: se resta grosso per la prima volta non seguirò più la Fiorentina, ha fatto fuori reduce il campionato scorso, tra i quali Ranieri e Mandragora, che sono i pochi, gli unici che ci tengono davvero. Vanoli non piaceva ma aveva fatto un miracolo, il mago Paratici ha preso un mediocre, lo dovrebbe esonerare subito ma non lo farà perché si coprirebbe di ridicolo, così però ci porterà a rischiare di retrocedere. Sul serio, è un mese che vi ho scritto che era inadeguato, grosso, quindi ora bomber viola, vatta a vedere sto giro della Toscana e poi tu mi scrivi chi vince, va bene? Così non ti ho fatto perdere l'arrivo, tu mi stai sereno, perché lo vedevo riproporsi questo messaggio, ho detto vai ora lo leggi bomber viola, se non pazzisce. Non è che ora però mi scrivete tutti, sì c'ho da vederla anch'io il giro della Toscana, e mi arrivano 350 messaggi tutti insieme, io posso leggervi uno alla volta, non di più. Mi ringrazio bomber viola, io lo saluto, mi raccomando, ricordatelo, voglio il vincitore. Giro la Toscana, corsa antichissima, tra l'altro in Toscana abbiamo tante corse anche in questa fase della stagione, ma soprattutto in primavera la Coppa degli Etruschi, è vero, dai, viva la Toscana, viva il ciclismo nonostante tutto. Ho 62 anni, dice Fabrizio da Poggio a Caiano, e sono cresciuto nel mito di Antognoni, le dichiarazioni di oggi mi hanno profondamente deluso, si è permesso di offendere altri che hanno onorato la maglia come lui, dice bomber viola. Poi è il femminile in giro e io sono bischero, non avevo visto, lo conosco meno il ciclismo femminile, però se mi vuoi dire chi vince comunque, non è che si fa della discriminazione di genere qui, non scherziamo assolutamente. Ci siamo per fermarci un istante, prendere un altro paio di minuti di respiro, io vi aspetto, siete già numerosi, cercherò di leggervi tutti, nel caso non vi arrabbiate, torniamo tra pochissimo.
14: Radio Firenze Viola.
15: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
9: E rieccolo l'arrocchettatissimo Dimitri Conti, se lo vedete soffrire perché c'è la schiena non lo molla, però Radio Firenze Viola non vi molla neanche lei, fino alle 18 siamo in diretta, il sottoscritto che vi parla, Sara Mastro Simone in regia che sta filtrando tutti i vostri messaggi audio in arrivo al 348 7513 933, come già hanno fatto alcuni altri amici, potete anche chiamarci 055 77 111 71, anche qui ci penserà Sara a mettervi in collegamento. Leggo intanto Luca che mi dà un po' di info importanti, perché giro la Toscana professionisti 9 settembre, quindi c'è ancora una settimana, per ora aprono le donne, ma leggo il messaggio, diciamo, calcistico sul presente di Luca, che dice: Dimitri, te sei diretto, io di più. Paratici, scendi dal piedistallo sul quale sei salito in preda ad un delirio di onnipotenza imbarazzante. Un DS che da settimane naviga a vista nella nebbia più fitta, collezionando una beep dietro l'altra. Ricordo che grosso l'ha scelto lui e ora non lo aiuta. Questo è il pensiero di Luca. Leggo anche al volo Romolo che dice: non leggo i tuoi messaggi. Romolo, te non hai un'idea di quanto è piena questa casella, te lo garantisco. Vorrei girare il computer e mostrarvelo, perché veramente continua ed è bella la vostra presenza, ma è anche difficile riuscire a leggervi tutti in tutte le vostre considerazioni. Ci provo, ve l'ho promesso, quindi non mollate, provate a riscrivere, alla fine vi leggo, come faccio ora con Romolo. Quello che è accaduto ieri è davvero inaccettabile. Ho visto una squadra senza gioco, senza idee, senza collegamenti tra i reparti. Grosso non è riuscito a cambiare l'atteggiamento della squadra nella ripresa. Per me non è l'allenatore giusto per la Fiorentina. Non perdiamo troppo tempo come fatto con Pioli. Mi attendo che tu esprima oggi la cattiveria critica. Mi sto anche un po' risparmiando per domani, perché ricordati, Romolo, che il mio appuntamento settimanale è il lunedì alle 19 con Tommaso Loreto, uno contro tutti. Lì vai tranquillo, non ci si risparmia nemmeno per scherzo. Abbiamo perso in casa nel giorno del centenario contro il Frosinone e fatto il peggior risultato dopo due partite nella storia della Fiorentina. E poi come Massi dice: sì, io Dimitri un'altra mezz'oretta ti guardo, poi c'è Fracchia la belva umana e io ubi maior minor cessat. Caro Massi, sintonizzati pure sul classico della commedia italiana. E poi chi come Damiano dice: per me il problema è prendere un allenatore malleabile, non puoi sperare che sia uno con los cojones. Ti devi accontentare. Se prendevi un allenatore tosto, dovevi accontentarlo di più. Abbiamo però ancora un bel po' di messaggi audio, quindi boh, me ne mandi altri tre, Sara, por favor.
16: Grazie. Dimitri, io ti stimo, ma sentire difendere Dodò come se a Roma non c'erano Dodò e Ranieri. Quindi, se Gimenez è un bidone, come è stato Dodò finora?
9: No.
16: Ricordo che difendevi anche Biraghi, che a Torino lo fanno entrare nelle amichevoli al 90esimo. Ragazzi,
9: e lo difendevano una vera.
16: Via Dodò, Gimenez, João Mario. Ogni cross è un gol, ma danni.
17: Ma per me in questo momento sono tutti responsabili. Io salvo solo Giuseppe Commisso, che devo dire non mi aspettavo assolutamente. Mi sembra che ci abbia grandissima voglia, che sia empatico con i tifosi, che ha tirato fuori un sacco di soldi, che ha dato praticamente carta bianca a Paratici. Gli altri sono tutti responsabili: calciatori, allenatori. Paratici è anche società intesa come gestione, proprio non so se le gestisce Paratici o chi, delle situazioni ad esempio in uscita. Dodò che non si vede per tutto il precampionato, poi viene messo a Roma e fa un disastro. Ken gioca, non gioca, voleva giocare, non voleva giocare. Insomma, una bella confusione per il momento. Io salvo solo il presidente ad oggi. Vieni.
18: Buongiorno e buonasera e buon pomeriggio Radio Firenze Viola. Allora, io vi dico subito, il mio babbo ieri mi ha chiamato 4 volte, impianto per la grande festa della Viola, dove si è parlato dei grandi, le leggende del passato, eravamo molto veramente contenti. Però io ieri sera ho detto: attenzione al contropiede, ma di più, attenzione alla fase difensiva. Il mio babbo ha detto: ora Radio Firenze Viola dice quello che dicevo io un mese fa, che tutto da rifare.
9: Ah, questo è Alessandro, alla Lunigiana.
18: Sì, perché qui non c'è un difensore, sì. Non c'era cosa. Okay, oggi okay, in Lunigiana, nella linea gotica contro gli strisciati, siamo tutti detto, meravigliati che non c'è una fase difensiva.
9: Purtroppo ci siamo meravigliati tutti di aver visto una frittata del genere, ma siccome non ricordo chi era l'amico, forse Massi, mi bacchettava perché io difendo Dodò, ma io ribadisco, oggi Dodò è il terzino migliore che ha la Fiorentina. Chiamo in causa un collega con cui sono anche amico per mia fortuna, e che su Dodò è uno dei massimi esponenti in città e che ha dato casualmente un aggiornamento su Dodò proprio oggi pomeriggio. Io l'ho fissato prima che lui facesse tutto ciò, però siccome non è uno che ama lo 0-0 neanche lui, ha detto: se devo intervenire su Radio Firenze Viola, qualcosa da dire devo avercela. È vero Flavio e gli Santi?
10: Ciao Dimitri, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, vedendo sul canale 92.
9: Esatto, esatto, grazie per aver ricordato tutti i metodi per fruire il nostro prodotto, e ti chiedo a questo punto di darla tu, la notizia, allora, l'aggiornamento che premetto è abbastanza importante.
10: Allora, vai, chi Flavio. Mi conosce sa che io non faccio 0-0, non faccio prigionieri, anche se con i calciatori in questione ho un ottimo rapporto. Premessa importante. Dodò voleva andare via dalla Fiorentina, dobbiamo dire la verità. Dodò voleva andare dalla Fiorentina, la Fiorentina si voleva liberare di Dodò. Questo diciamolo, perché poi non è che è l'ultimo giorno di mercato, ci dobbiamo dimenticare di quanto è accaduto fino ad oggi. Detto questo, le offerte che sono arrivate alla Fiorentina non piacciono a Dodò, per ovvero Nottingham e Olympiacos. E quindi in questo momento Dodò non vuole più andare via dalla Fiorentina.
9: Quindi non piacciono al calciatore, scusami, andiamo per gradi. Non alla società, cioè la società dice: io ho 3 giorni, li posso anche aspettare.
10: Anche perché il Nottingham sostanzialmente ha portato quasi 13 milioni di euro per un giocatore in scadenza di contratto.
9: Sì. E tra l'altro il Nottingham credo sia ufficialmente svanito, perché sta prendendo Daniel Muñoz del Crystal Palace, contro cui noi abbiamo giocato e perso ad aprile, che fa lo stesso ruolo di Dodò. Se tanto mi dà tanto, uno esclude l'altro. Questo per il Nottingham, non per Dodò. Prosegui pure.
10: Assolutamente sì. E quindi lui ora dire resterà al 100%, però si va verso una permanenza. Lui resterebbe senza rinnovo. In questo momento non ci sono mai stati contatti né dialoghi né principi di accordo per un rinnovo di contratto. Poi magari arriverà fra domani, perché chi racconta il mercato, cioè noi raccontiamo quello che accade oggi, certo, non quello che potrebbe forse accadere domani, perché non siamo astrologi.
9: Esatto.
10: Quindi fino ad oggi non ci sono stati contatti per il rinnovo, poi vediamo, ma l'intenzione in questo momento è di rimanere, secondo me, e qui sempre perché noi non facciamo 0-0, né io né tu, secondo me questa è una sconfitta per la Fiorentina.
9: E non solo, a me mi si apre subito un ventaglio di ipotesi, e qui chiedo il tuo conforto, perché da un'altra parte io è qualche giorno che a questi microfoni dico: attenzione, in società non sono convinti di Alex Jimenez, e attenzione a Dodò, perché la situazione di Dodò potrebbe evolvere in modi inimmaginabili. Ti chiedo, anche tu hai registrato che ci sono dei dubbi su Alex Jimenez, o sono situazioni l'una distinta chiaramente dall'altra? Perché tu comunque hai detto giustamente Dodò che non è convinto, non la società, quindi.
10: No, allora, io questo l'apprendo da te, con molta onestà, Jimenez, però dobbiamo registrare anche qua i fatti. Prima partita di campionato, Jimenez parte dalla panchina.
9: Sì. Aspetta, no, ti sei dimenticato. Benevento non convocazione, ufficialmente per febbre. Poi ufficiosamente c'è chi chiacchiera di altro, però ufficialmente per febbre. Non convocazione, Benevento.
10: Sì, la Fiorentina.
9: Febbre, c'erano 39 gradi fuori, però febbre, influenza. Prego Flavio.
10: No, quello che tu dici è va registrato. Ieri non mi è sembrato serenissimo il ragazzo.
9: No.
10: Però qui torna, se ad agosto ci vengono i dubbi di un giocatore che ha preso a luglio, è un problema. Cioè, perché ripeto, se un giocatore l'hai preso a luglio e ad agosto ti vengono dei dubbi, occhio, perché vuol dire che hai toppato l'acquisto. Oppure
9: io ho questa sensazione qui, poi essere che mi sbagli io, ma io la sensazione,
10: secondo me, non
9: questo
10: vanno,
9: sia...
10: dimmi, non vanno ad agosto date sentenze. Ma il nostro mestiere, ma anche chi osserva il calcio, un tifoso, secondo me deve sempre porsi delle domande. E sui Mendes, secondo me, qualche domanda ce la possiamo porre.
9: Mi raccomando però che siano domande di calcio, Flavio. Che sui Menez, bisogna fare delle domande di calcio.
10: Bravissimo.
9: Già no, perché se no poi ti riprendo io. Scusa.
10: Bravo, bello.
9: Detto questo, dai, lasciamo perdere Dodò. Comunque ribadiamo la notizia che ci hai, hai dato ovviamente su tutte le tue piattaforme, sui lettori di Passione Fiorentina erano a conoscenza. Dodò sta subendo la sua parabola una modifica importante di traiettoria, perché il giocatore non è convinto dalle proposte che stanno arrivando, non si parla della Fiorentina ma del giocatore, e sta valutando di rimanere fino a scadenza e poi di decidere liberamente il suo futuro, con il serio rischio a quel punto, perché come ci spiegava Flavio discussioni per il rinnovo non sono state avviate, di perderlo a zero. Però ti riporto su ieri, perché tu ieri eri allo stadio e anche fatto una domanda ben precisa a Grosso, e ti chiedo allora le tue sensazioni da cronista del campo, cosa ha detto il campo?
19: Le sensazioni sono terribili, noi ci abitiamo in giro, le sensazioni sono terribili, ci sono delle attenuanti, perché le attenuanti ci sono, ovvero squadra nuova, dirigenza nuova, allenatore nuovo, presidente nuovo. Io ce lo metto anche il presidente nuovo, perché poi io non sto all'interno, non so lui effettivamente, però è tutto nuovo, cioè prima comandavano Ferrari e Pradè, ora comanda solo Paratici. Ti ribadisco e ti sottolineo.

0: giovedì, siamo a domenica, ragazzo, deve ancora partire per Como, perché la Fiorentina era certa di chiudere Zirkzee. Venerdì non lo sono riusciti a chiudere e si sono ritrovati ad avvisare i giornalisti che hanno fatto un'offerta per Beto. Noi siamo contenti se la Fiorentina inizia a avvisare tutti i giornalisti quando fanno un'offerta. È una moda che a me piace tantissimo, ma chi ci ascolta deve sapere la verità. E se la Fiorentina inizia a chiamare quando fa un'offerta per un giocatore, vuol dire che sotto c'è qualcosa. Che cosa? Che loro erano sicuri di chiudere Zirkzee. L'accordo per il momento non è arrivato, se loro stanno facendo di tutto per far arrivare l'accordo, quindi Zirkzee rimane il primo obiettivo della Fiorentina, ma sono in mezzo in questo momento.
1: Zirkzee, aspetta, scusami, che giustamente hai fatto riferimento, io non avevo dato quella era la previsione, non ho dato il aggiornamento di cronaca, lo faccio adesso sfruttando il tuo assist. Zirkzee in distinta e in panchina con il Manchester United, quindi loro non va via oggi. Non va via ora. Che sia la Fiorentina, la Juve, l'Atletico Madrid, chi volete voi, non si muove oggi. Il che vuol dire che si va almeno a domani anche con la questione Ken. Prosegui pure, scusami.
0: E quindi la Fiorentina negli ultimi 20 giorni ha gestito male a livello comunicativo la gestione di Ken, l'ha toppata, perché noi dobbiamo essere pensanti, perché Ken non è stato mai un santo in questi due anni e non è diventato però, cioè nel senso, la Fiorentina ha sempre coperto in ogni modo tutti i ritardi di Ken, tutti i comportamenti non perfetti di Moshe Ken, li ha sempre coperti la Fiorentina. Un giorno hanno deciso che il ritardo andava fatto sapere, andava fatto sapere anche a lui. Poi aveva litigato e non si è allenato. Perché? Perché l'hanno gestita male anche quella. Perché loro Ken lo volevano vendere a tutti i costi, pensavano di uscirsene bene, però se vendi il più forte della squadra nell'ultima settimana di mercato non ne puoi uscire bene. Come ne puoi uscire bene? Dando la colpa al calciatore, che diventa brutto, cattivo, antipatico. Ma come? Fino a 3 mesi fa chi diceva che Ken faceva ritardo, che Ken pigliava gli aerei, che Ken andava a registrare i dischi, erano i giornalai, erano gli avvelenatori di posti.
1: No, aspetta, eravamo proprio noi che lo volevamo vendere, Cioè, proprio quello è il discorso. Come se poi, no, dico, io incasso qualcosa alla cessione di Kerr, magari, ma non è così.
0: E quindi poi le cose cambiano e poi la narrazione deve cambiare. Che non vuole giocare a Roma, non è vero, che non si è anche arrabbiato perché non ha giocato a Roma. Quindi la Fiorentina, ora, per non andare troppo lunghi, negli ultimi 20 giorni ne voleva fare 4, ne ha sbagliate 5. Ora speriamo che negli ultimi 3 giorni si possa recuperare. Però questo dobbiamo dirlo, perché dobbiamo essere onesti, quando raccontiamo di un paradiso perfetto per un mese e mezzo, dobbiamo dire anche negli ultimi 20 giorni le cose, le ciambelle non stanno scendendo.
1: Sì, io ho anche dei dubbi sulla perfezione del primo mese, ma lo sai perché, e questo lo dico veramente dal momento in cui è stata fatta l'operazione, ma lo dico oggi, lo dico qui, è sicuramente un buon calciatore, ma Ulai non serviva, o meglio, non serviva a spendere 26 milioni di euro per un centrocampista così giovane, così da inserire in un reparto strapieno già a giugno, che nel frattempo non è mai stato svuotato, e questo investimento ti ha messo un nodo ai polsi per tutto il mese successivo. Tant'è vero che sulla tre quarti l'unico innesto fatto, togliendo Pellegrino, che però è strettamente collegato a Piccoli, quindi non c'entra niente con tutto questo discorso, l'unico innesto effettivo è stato Mastantuono, un prestito secco. Io credo che lì ci sia stata una chiave di volta, non so, di svolta, o forse più che di volta, e non per forza positiva questa svolta. Non so se sei d'accordo anche te, Flavio, o sono io che, come dire, sono anche troppo severo, ma io Ulai oggi non vedo neanche la sua collocazione ideale sul campo dove possa essere, perché davanti alla difesa mi convince poco.
0: Però qui andiamo sui singoli.
1: Sì.
0: Cioè, secondo me oggi, se chi è il giocatore più forte del mondo in fase difensiva, non lo so,
1: in assoluto,
0: Sì, in assoluto, che è uno degli sporti difensori centrali. Van Dijk, non lo so, non lo è più, non lo so, scegliete voi.
1: Possiamo scegliere, non so, Marquinhos, visto il capitano del PSG che vince.
0: Se al centro della difesa in queste due partite avesse giocato Marquinhos, secondo

0: la Fiorentina avrebbe avuto, non dico gli stessi problemi, perché poi i giocatori contano, però oggi io vado oltre i singoli. Cioè
1: no, ma io non parlavo del singolo, parlavo della strategia di mercato, perché in due giorni...
0: No, secondo me oggi grosso ha grandi difficoltà nel collocare i giocatori.
1: Ma questa è colpa sua o della costruzione della rosa a sua disposizione, secondo te?
0: Secondo me non può essere mai solo colpa di Grosso.
1: Ok.
0: Però un allenatore deve anche saper lavorare. Qua ora andiamo in un dibattito. Io ho visto un allenatore a cui gli hanno dato Duncan e Maxim Lopez, giocavano titolari e la Fremia lottava il quarto posto.
1: Sì, poi arrivava ottava, però insomma siamo mai arrivati nemmeno vicini al quarto. Però,
0: giocavi per i primi 17 posti e facevi le finali e le semifinali e avevi un'idea di gioco chiara.
1: No, no, ma oggi quella prospettiva lì non ci sia nemmeno più, purtroppo è credo un dato
0: oggi
1: di fatto.
0: Oggi c'è, nel senso, noi poi possiamo parlare di quello che vogliamo, ma se la Roma e Frosinone ogni volta che passavano una metà campo c'era la sensazione di poter subire gol.
1: Sì, sì.
0: La squadra, noi dobbiamo essere onesti, io do tempo a Grosso, in questo momento gli perdono tutto quasi, perché è giusto che sia così, perché anche per lui ci sono delle problemi. Io a Grosso gli do tutto il tempo che lui, di cui lui ha bisogno, assolutamente, ci mancherebbe altro, però noi dobbiamo anche vedere, cioè raccontare ciò che vediamo. Oggi la Fiorentina in fase difensiva non ha distanze, non ha ordine, non ha assetto tattico, cioè non ha... Oggi sembrano un gruppo di ragazzi che si incontrano il giorno prima per giocare il giorno dopo. Cioè, noi dobbiamo essere sinceri. Su questo dobbiamo essere sinceri.
1: Sì, e la sensazione è che non siano solo e soltanto problemi tattici. Tra l'altro, però, magari è una sensazione sbagliata. Flash finale, chiedo anche a te cosa ti aspetti questi ultimi tre giorni di fatto che rimangono sul mercato.
0: Mi aspetto che loro possano vendere tutti quelli della scorsa stagione. Io onestamente mi aspetto una cessione di Mandragora, mi aspetto una cessione di Gudmundsson. Mi aspetto, se arriva un'offerta, una cessione di Fagioli e di Pongracic. Ma per ogni cessione ci devono essere gli acquisti, quindi non so se questi poi loro sono in grado di fare. Esatto. Però io mi aspetto che, se ci sono le condizioni e le possibilità, anche perché ieri hanno fischiato Gudmundsson e hanno fischiato Pongracic allo stadio.
1: Sì, durante il match.
0: E quindi secondo me bisogna fare piazza pulita. Io avrei venduto Dodò, io volevo la cessione di Dodò, perché le storie, soprattutto nel calcio, hanno un inizio e hanno una fine. Ci sono, al di là, io sono d'accordo con te, Dodò è il miglior terzino che abbiamo in rosa, perché se la partita che ha fatto ieri Jimenez l'avesse fatta Dodò, non so cosa
1: veniva giù tutto, veniva giù. Ma Jimenez ha fatto della roba, è inqualificabile, ma ha dato un pugno a Bracal. Cioè io sono veramente sconcertato. Ma non è nemmeno una questione tecnica, è una questione, qualcuno spiegherà a questo personaggio come ci si comporta oppure no? Perché se no siamo a punto e a capo, se si guarda solo se uno è veloce ma non ha la testa giusta, non si va da nessuna parte.
0: Dimmi, torniamo lì. Torniamo a cosa? Torniamo al fatto che oggi fai fatica anche ad interagire. Cioè, io oggi certe domande le devo fare paratici.
1: Ma tanto non hai risposta, no? Voglio dire.
0: Sono d'accordo con te, ma oggi io a Grosso. C'è Grosso, quando gli fai una domanda, allora a me Grosso sta piacendo da un punto di vista comunicativo sul lato mercato, perché Grosso sul lato mercato è stato molto preciso. Cioè, chi dice sì, Grosso è uno yes man di Paratici, va bene, però è uno yes man che ha detto che Ken ci è sempre comportato bene, quindi non ha ceduto alla
1: verità. Non sta parlando da yes man, non sta assolutamente parlando, l'abbiamo detto anche prima, e figuriamoci che lui comunque e passava il messaggio, mi confermerai o mi smentirai se sbaglio, che fosse un allenatore malleabile, scelto in quanto malleabile.
0: Sì. Assolutamente sì.
1: E invece su questo lui sta smettendo.
0: Lui ha dato due o tre bordate, ma anche sul terzino destro con il quale siamo partiti nel dibattito. Guardate, io ho tre terzini destro e un terzino sinistro. Non è proprio una frase, io questa frase l'ho sottolineata. Grosso ha detto abbiamo tre terzini destri e un terzino sinistro.
1: Cioè, certo, ma è la realtà,
0: la è una bomba, perché la frase successiva è stata avevamo deciso di avere due giocatori per ogni ruolo. Praticamente in queste 10 parole lui ha bocciato il lavoro fino adesso sul mercato.
1: Sì, sì, almeno quello degli ultimi tempi, perché all'inizio insomma anche lui sembrava certo, accompagnare con un certo entusiasmo, ricordi il sorrisone quando arrivò a TA, per cui però per i tempi recenti è assolutamente vero. Ti ringrazio per l'intervento, Flavio Ognissanti, Passione Fiorentina, lo trovate su tutte le piattaforme social e in giro per il web. Abbiamo fatto in tempo a abbassare, abbiamo sentito un telefono che veniva attaccato, non ci preoccupiamo, mi preoccupa un po' il fatto di riuscire a leggere tutti, quindi vado avanti prima della barra, un paio di minuti, leggo un po' di messaggi e poi ci fermiamo, ma proprio stretta. Ma vi rendete conto, ci scrive Francesco da Montreal, della frittata enorme che ha fatto Paratici nel prendere un allenatore mediocre, nonché nel creare una rosa con età media ad under 23, ma dove pretendiamo di andare? E poi Mario da Prato dice: meno male abbiamo un buon allenatore Volpone in viola come Andreazzoli, perché dice, secondo me ne avremo bisogno. Poi Gabriele che ci dice: le critiche alla proprietà non le passiamo volentieri. Gabriele, ti assicuro, non è un filtraggio sul tipo di messaggi, ma è solamente un filtraggio quantitativo. Siete tanti, cerco di leggere tutti, non tutti i messaggi mi rimangono nella posizione giusta. Forse non conta, comunque ora ti sto leggendo. Ieri mi sono confrontato con tanti amici viola da sempre, prima tutti più di 50 anni, nessuno è andato alla festa. Contro questa società molto di copertina e poco o nulla di campo vero. Quindi questo era il suo pensiero e gliel'ho letto. Bomber Viola m'accusa e tu mi ha fatto perdere l'arrivo in centro di Montecatini, ma mi hanno riferito una signora di Como che aveva la figlia che correva, che ha vinto una ragazza francese, gli ha chiesto poi quando Ken arriva a Como, il Bomber gli ha risposto boh, e quindi raccontiamo. E purtroppo Bomber, non avevo capito che dovevi andare di persona a Montecatini a vederla, pensavo tu dicessi alla televisione. Poi Roberto mi chiede, facciamo i seri, Ngie o Kalimuendo, che giocatori sono? Semplici riserve. Ngie secondo me è molto interessante, non arriva soprattutto in questa Fiorentina, oggi arriva e gioca, con altri acquisti vediamo. Kalimuendo per me si gioca settimana a settimana il posto con Pellegrino. Stefano dice poi: chi prende grosso sa che deve dargli una rosa per fare il 4-3-3, senza se senza ma. Paratici non lo ha messo a suo agio al povero grosso, il miglior sostituto di Ken, dice, che è un suo tra l'altro vecchio nome, è Franculino. Poi Andrea: per quanto incompleta possa essere la rosa, il problema maggiore è che la mano dell'allenatore, dice, non si vede per niente. Poi Stefano il cioccolataio che mi bacchetta, in realtà non è che bacchetti proprio me, dice: Dimitri, troppi adulatori, così viene meno la belva. Anch'io ultimamente sono troppo concorde con te e non c'è gusto, ragazzi, e comincerò a dire un altro po' di ancora più scemenze, così non sarete mai d'accordo con me. Claudio è molto preoccupato, spera che si possa migliorare, porge cordiali saluti. Noi ringraziamo te per essere collegato con noi. Andrea Dagliana chiede se Gudmundsson va alla Lazio, ci danno Zaccagni? Secondo me no. Santiago dice: da prende Zirkzee subito. Poi tanti commenti su Antognoni, ma adesso ci dobbiamo fermare un istante. Flash come il chi si compra, ultima mezz'ora scarsa di Viola Weekend di questa domenica 30 agosto in diretta su RFB. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ma per me in questo momento sono tutti responsabili, io salvo solo Giuseppe Commisso, che devo dire non mi aspettavo assolutamente. Mi sembra che ci abbia grandissima voglia, che sia empatico con i tifosi, che ha tirato fuori un sacco di soldi, che ha dato praticamente carta bianca a Paratici. Gli altri sono tutti responsabili: calciatori, allenatori, Paratici è anche società intesa come gestione proprio, non so se le gestisce Paratici o chi, delle situazioni ad esempio in uscita, Dodò che non si vede per tutto il precampionato, poi viene messo a Roma e fa un disastro. Ken gioca, non gioca, voleva giocare, non voleva giocare, insomma, una bella confusione per il momento. Io salvo solo il presidente ad oggi.
5: Dimitri, io ti stimo, ma sentire difendere Dodò come se a Roma non c'erano Dodò e Ranieri, quindi se Jimenez è un bidone, come, ah, come è stato già Dodò sentito, finora?
6: Ricordo che ti sentivi anche.
7: Ciao Dimitri, sono Pier di Bologna. Ciao. Sei simpaticissimo. Sì. Mi piace proprio ascoltarti perché metti quel pepe che ti fa ascoltare la radio.
5: Grazie, grazie.
7: Niente, non ti chiedo niente, dai.
5: Ah, solo complimenti.
7: Non di abbiamo la squadra. Ancora unita, vediamo la prossima volta. Dai, comunque, te Dimitri sei il top.
8: Anfredi, figura di merda, oh. Ma solo a Firenze ste robe, oh, è incredibile. No, no. Poi anche devo dire anche il post sulla festa, onestamente, ma che si può sfilare in questo modo, campioni, cioè passare da Terim a coso a Coffia Gay, ragazzi, ma questo è imbarazzante, cioè, dai. Ma poi Marianella fa il grande professore di Accio, fa la Fiorentina di sé, non tu ci metti Giuligno. Poi l'altro fa le domande a bambini su che idolo viola tutti i spiri. Giustamente questi ti risponde a Messi Ronaldo, che ti dia di Bonaventura, dai. Cioè, boh. Poi sì, è bello l'abbraccio tra Drew e Bati, però ecco, anche il post, insomma.
5: Coffia Gay, Bakic. Allora io dico due cose. Due persone meritavano allo stesso modo di essere su quel prato. Uno è Alexa Terzic, che giocavano in Frosinone in panchina, voglio dire, poi era bestia. E se c'erano Bakic e Coffia Gay, e tiriamoci dentro anche Terzic a questo punto, tanto era già lì. E l'altro è il direttore Niccolò Ceccarini, che abbiamo con noi perché arriva, è già intervenuto un paio d'ore fa con Francesco Benvenuti, però siccome mi porta notizie fresche, mi c'ha il GPS attaccato alla macchina di un certo giocatore, e ce l'abbiamo di nuovo con noi. Ciao Nick.
0: Ciao Dimitri, buon pomeriggio.
5: Hai
0: non
5: appena...
0: so a cosa ti riferisci, se ti riferisci a quello che si tinge i capelli di biondo, oppure se ti riferisci anche a un altro che comunque anche lui se li tinge, ecco.
5: Senti, considerando che si tingono più o meno tutti i capelli oggi, perché se ci fai caso è sparita, cominciamo così, è sparita dal mondo del calcio una categoria, i giocatori pelati, ne sono rimasti pochissimi o con pochi capelli. Ci hai fatto caso? Se non ci hai fatto caso ti invito a farlo. Detto questo, mi riferisco a un tenace mediano uruguaiano che gioca attualmente con il Galatasaray e che già è stato chiacchierato in ottica fiorentina e sul quale tu ci avevi già dato a suo tempo aggiornamenti e oggi sei tornato alla carica. Parlo di Lucas Torreira, ci dai un
0: sì,
5: po' di aggiornamenti
0: sì,
5: dell'ultima ora?
0: Stanno riparlando con il Galatasaray. Io credo che la Fiorentina tenga vive due piste, una è quella di Torsved e l'altra è di Lucas Torreira. È chiaro che su Torsved la situazione non è semplice perché tutto è legato poi alla partenza di Mandragora, cioè se Rolando Mandragora va via è chiaro che la si libera un posto per il centrocampo della Fiorentina e io credo che lì il ballottaggio sia tra Torreira e Torsved, che poi sono anche situazioni dal punto di vista tattico diverse, però sono i due giocatori sui quali stanno facendo un ragionamento, uno più complicato, l'altro sarebbe un po' meno complicato. Entrambi hanno il comune denominatore che vorrebbero vestire uno di nuovo la maglia della Fiorentina, l'altro la vorrebbe per la prima volta, però poi c'è di mezzo un Sassuolo e un Galatasaray.
5: Sì.
0: Mentre sul Galatasaray secondo me sarebbe meno complicato fare questa operazione, col Sassuolo non è semplice perché comunque ormai siamo veramente a 48 ore dalla chiusura del mercato. Sì. La Fiorentina continua a mettere soldi su tutte le operazioni tranne che su quella col Sassuolo e questo mi lascia un po' pensare, perché anche per quanto riguarda Mies, la Fiorentina ha una spesa di 16 per sì. questo ragazzo, più 4 di bonus, non mi risulterebbe il 10% sulla futura rivendita, non mi risulterebbe, ma non significa che non ci sia. E quindi nello stesso tempo, per andare a prendere Torsved oggi non hai forse neanche la contropartita giusta, perché i possibili giocatori, Fabian, mi sembra che Brescianini non sia in questo momento nell'ottica di un trasferimento, in questo momento per il Sassuolo. Quindi se vuoi andare a prendere Torsved, io non so come potresti fare. Forse una piccola chiave potrebbe essere rappresentata da Nzola.
5: Sì, ancora, no, ora io su questo però ti voglio chiedere, ma ti sembra normale che da giugno che si parla di questa storia e si arriva a 2 giorni dalla fine del mercato, che te giustamente racconti il presente e la cronaca, ma io riavvolgo il nastro, per me è incredibile, ma o veramente è un obiettivo primario, ma se no lo molli. Cioè, ma non esiste di fermarsi, cioè,
0: allora, è un obiettivo, allora,
5: così
0: dire,
5: tanto a lungo su un giocatore normale, non è che parliamo
0: è più un obiettivo di grosso che di
5: ho capito, ma una certa gli si dice guarda te ne prendo un altro, ti prendo Torreira, ti prendo Tizio, perché io mi angoscia questa storia di Torstvedt che va avanti da 2 mesi, perché è vero che va avanti da 2 mesi, ma questo ci denuncia un modus operandi incredibilmente fallace, se è tutto come lo stiamo raccontando, e io ho pochi dubbi che sia così. Peraltro, scusami l'esplosione, ma lo sai che faccio fatica veramente a trattenermi, anche perché ora, capisci? Quindi qui ti leggo anche un messaggio, no?
0: Sì.
5: Dov'è? Che ora non lo ritrovo, ma paratici siamo passati in quanto eccolo qua, un'osanna universale a paratici fin dal primo acquisto. Ora la gara a demolirlo. Dove sta la coerenza? Non c'è la coerenza di chi osannava e oggi dice questa Fiorentina fa schifo ed è incompleta. E allora mi auguro che si guardino le cose anche con uno sguardo differente. Detto questo, però, tu hai anche notizie fresche su Dodò, ci ha dato una prima infarinatura,
0: sì.
5: Perché comunque è uscito anche su Passione Fiorentina, Flavio Ognissanti, ci dai un po' la cornice?
0: No, è che Dodò non è convinto di andare a Nottingham, come non era convinto di andare all'Olympiakos, e che quindi se non è convinto a 48 ore dalla chiusura del mercato, credo sia molto difficile che possa andare via a questo punto.
5: Sì.
0: È dura, perché non è che poi c'è tanto altro, a meno che non si creino dei rinterzi di mercato particolari. Io penso che, come ho sempre detto prima dell'inizio del mercato, Dodò stava cercando un'avventura in Champions League, che non è arrivata, non sta arrivando.
5: Sì.
0: E ci sono delle situazioni che probabilmente forse non gli interessano più di tanto, e se dovesse rimanere alle 20.01 ancora un giocatore di martedì prossimo, alle 20.01 un giocatore della Fiorentina, poi andrebbero a rinnovargli il contratto, ma questo solamente sarebbe un contratto ponte per poi provare a ripartire a gennaio, ecco.
5: Sì, e anche questa è una storia che, insomma, non è dell'ultimo minuto, no?
0: È dell'ultimo minuto. Io però penso che oltre a questa situazione qua ci sia un attimo una riflessione
5: su un altro calciatore della squadra,
0: sì, su Giménez.
5: Quindi perché sei il primo che mi conforta, perché fin qui nessuno mi ha mai confortato, nel senso che prima ho chiesto anche a Flavio, ma non è che sta cambiando l'idea su cosa sia effettivamente Giménez. Quindi scusami se ho fatto interruzione di preambolo, ma concludi pure.
0: No, io non credo sia un problema nemmeno di natura tattica di Giménez, è che il giocatore mi sembra che abbia dimostrato anche ieri in campo e che ha degli atteggiamenti che non vanno bene, e che quindi naturalmente puoi rischiare, perché ieri se la Fiorentina rimaneva in 10 era quello che si meritava.
5: Ma niente di meno, anzi è una follia che Bracaglia è stato ammonito per aver preso una botta. Cioè, ma voi vi rendete conto? Questo, se gli dà il colpo 10 centimetri sopra, lo piglia nel viso, e il giocatore che piglia il colpo viene pure ammonito. Ringraziamo che l'arbitro non ci ha capito niente.
0: Sì, perché francamente questo è un episodio che, sul quale la Fiorentina deve ringraziare se stessa di aver avuto questa fortuna. Sì. Perché, ecco, e poi Giménez, a mio avviso, visto quello che naturalmente è anche in campo, che è un giocatore un po' irascibile, eccetera, non vorrei che tra l'idea di Dodò e forse la non voglia così matta della Fiorentina di farlo partire, ci possa essere poi, no, la conseguenza di una permanenza con
5: il rinnovo Conte. Esatto,
0: anche perché poi torna. Dopo se Gimenez non lo utilizzi siamo punto a capo, no? Nel
5: no senso ci sarebbe Joao Mario in teoria,
0: sì, però c'è solo lui, dopo c'è solo Joao Mario, certo. Non c'è nemmeno un'alternativa, no? E così, di là comunque c'è Valdepeñas come primo nome, ma poi dovresti, io guarda, stavo cercando di capire proprio anche sul lato sinistro se questa cosa di Emerson Palmieri
5: ha preso piede. Ci chiedono alla casella, e ti faccio questa domanda e poi ti saluto e ti lascio al lavoro. Si parla di Gudmundsson alla Lazio, ma non è che ci offrono un giocatore che possa servire anche a noi? La butta lì, Federico. Tavares, hai registrato qualcosa di questa ipotesi che ci viene lanciata?
0: Io sinceramente Tavares è un altro di quei giocatori che si infortuna ogni 2 per 3, eh? E quindi, cioè, barattare Gudmundsson per Tavares, che poi come lo farebbero? Uno scambio di prestiti? Perché
5: no, lui dice probabilmente se una volta che vai lì ragioni di vendere Gudmundsson, gli puoi chiedere Tavares.
0: Sì, però ragazzi, noi si pensa di, allora loro stanno cercando, no, di vendere via, e io non lo so poi come si possono muovere con l'indice di liquidità, perché avete visto cosa è successo con Pinamonti. Per fare l'operazione Pinamonti hanno dovuto fare un titolo definitivo a 3,5 più 1 miliardo di bonus, no, per dire, e quindi non so se poi questa operazione permette alla Lazio, nel caso di cessione di DA, di fare un qualcosa in più, perché Gudmundsson 12-13 milioni bisogna che la Fiorentina li porti a casa, che se no non ha un senso darlo via a cifre più basse. Quindi, e tra l'altro, però, al di là di questo che abbiamo fatto un po' una panoramica, c'è anche da aggiungere un'altra cosa, Dimitri, che riguarda la punta. Non ne abbiamo ancora parlato,
5: sì,
0: ma
5: fatto bene,
0: allora, le mie notizie fresche, freschissime, vai, sono che hanno bloccato la punta. Loro hanno 3 punte che stanno trattando.
5: Sì.
0: Una di queste 3 è già bloccata.
5: Posso andare ad esclusione?
0: Non è forse la più forte.
5: Posso andare ad esclusione?
0: Sì.
5: Beto Betuncal dell'Everton.
0: Per me quello che hanno bloccato è Beto, sono d'accordo con te.
5: Sì, dai.
0: Sì. Quello che hanno bloccato è Beto e stanno lavorando sulle altre 2, una delle quali la conosciamo benissimo, quella di Zirkzee.
5: E l'altra l'hai data tu. Quindi,
0: e l'altra penso sia Calimuendo, penso, magari un terzo nome ancora a sorpresa. Io penso però che non si esca da questa rosa di 3 e ora però bisogna decidersi, perché i trasferimenti, è vero che Beto l'hai bloccato, però non puoi nemmeno aspettare fino a, cioè è chiaro che la deadline è domani sera.
5: No, per forza,
0: oltre domani
5: tutto,
0: sera non puoi andare,
5: anche perché poi tu lo sai bene, il trasferimento internazionale è un pelino più lungo di quello tra squadre italiane.
0: C'è da capire, Dimitri, poi quello che accadrà, perché se dovesse arrivare Beto, io già hanno usato la storia, insomma, ecco, voglio dire, e qui bisogna un attimo, secondo me, cominciare a buttare un po' di acqua sul fuoco, perché prima sentivo dai messaggi, ma sentivo in generale è già incandescente, cioè qui siamo già a una situazione nella quale io mi permetto di dire che Paratici ha fatto un ottimo mercato all'inizio, purtroppo intortandosi, come si dice in gergo, in questo finale, incartandosi completamente, perché e obiettivamente fino al momento del Ken bloccato, nel senso messo sul mercato, devo dire che l'unico vero ritardo di questa squadra grosso era sugli esterni, perché se ci fosse ora non ci fosse stato il problema di Ken, a 4 giorni fa il problema vero era il ritardo sugli esterni. Ora mi sembra che il problema sia diventato tutto, e invece no, bisogna un attimo.
5: Ma è quella mancanza di equilibrio che qualcuno prima, infatti, giustamente
0: denunciava. Grosso sicuramente non ha oggi la squadra che ha in testa, e io sono anche dalla parte di Grosso e gliel'ho anche detto. Però un allenatore deve anche sapersi adeguare, perché se te mi metti 2 grandi trequartisti e c'ho una bella prima punta centrale, e chi se ne frega il 4-3-3, si può giocare anche col 4-3-2-1, cioè se io oltre a Mastantuono Ildiz, per dire, non è che mi metto a fare il 4-3-3, mi faccio il 4-3-2-1,
5: però non ce l'hai, hai Gudmundsson, con tutto il rispetto,
0: ora hai Gudmundsson, certo,
5: con tutto il rispetto, è quello che abbiamo visto ieri, che non fa niente, l'unica volta che arriva in aria sbaglia clamorosamente un gol. Chiudiamo davvero, perché poi cercherò di leggere tutti i tanti messaggi che mi stanno continuando ad arrivare in casella. Lore la butta lì, ma un cancellieri che è pure in scadenza.
0: Sì, però ragazzi, poi dopo non vi lamentate.
5: Mi piace quando si espone così il Niccolò Ceccarini di noi,
0: no,
5: altri.
0: Perché poi, perché è come ignonto, no? Allora dico, io ho preso in GIE, però se poi dopo arriva Cancellieri, poi dopo non voglio sentir dire, però allora. Cioè, no,
5: si deve arrivare, si deve fare,
0: allora,
5: però
0: poi dopo a Cancellieri si deve chiedere 8
5: di vincere, volte, esatto, sì, troppo, sì, ecco. Sì, sì.
0: Cioè, grazie. No, veramente, cioè, è questo il concetto, cioè, vuol dare per Gnonto. Ecco, Gnonto, devo dirti la verità, mi rimane veramente una cosa molto perplessa.
5: Sì, no, Gnonto non è neanche un vero esterno. Gnonto è un centravanti basso. Quindi a voi le vostre conclusioni. Io intanto le mie le sto già traendo. Quella della quale sono certo è che Niccolò Ceccarini non tradisce mai. Grazie Nick. Naturalmente io e te continueremo a sentirci per tutta la serata, causa calciomercato e tutto mercato web. La vita è questa roba qua e il lavoro pure. Grazie a Niccolò Ceccarini per essere stato con noi. Adesso un'ultima infarinata. Partiamo con 4 messaggi audio, dai.
9: Buonasera, mi chiamo Antonio, sono di Lamporecchio, ciao.
5: Ciao.
9: Mi dispiace, non sono d'accordo con le affermazioni di Antonio. Lui ha fatto come tutti quegli altri. Infatti, quando nell'88-89 Ande fu, era vicino alla fine della carriera, andò a Losanna, già in Svizzera, e non c'è andato per mangiare il formaggio con buchi, c'è andato per sordi come tutti quegli altri. Quindi è meglio star zitti a volte.
10: Ciao, sono Jacopo D'Abruzzi. Allora, sono cambiati i giocatori, è cambiato l'allenatore, è cambiato il direttore sportivo e c'è sempre una gran confusione nello spogliatoio per i giocatori che non si sa se vanno, quando vanno, dove vanno, per i giocatori che si permettono sui social di muoversi per conto loro, per un Antognoni che pur essendo fuori dalla società nessuno è in grado di andare a parlarci e dire guarda, mettiamoci d'accordo. Tutta confusione su confusione. L'unica costante che c'è in questi anni è la proprietà, fate voi.
11: Ma quindi secondo te la formazione di Roma non è un far volare gli stracci da parte di Grosso? Comunque ragazzi, io ieri quando ho visto l'abbraccio fra Rui Costa e Batistuta, per me si è chiusa lì, potevo anche non guardare la partita e era già tutto fatto.
12: In queste due prime partite di campionato abbiamo capito che la Fiorentina non è una squadra, è una cozzaglia di giocatori, anche validi, che ognuno gioca per conto suo. E il responsabile è il direttore d'orchestra, Grosso, che per me non ci ha capito niente. Quindi se non si può ripetere l'inizio campionato dell'anno scorso, va mandato via subito. Paratici deve intervenire, anche se lui ha commesso diversi errori.
13: Pomeriggio Dimitri, per quanto sia bello per adesso il mercato di Paratici, però ha comunque delle responsabilità. La prima è aver sbagliato la scelta del tecnico, perché io, mio parere personale, come ho già detto prima, non è un tecnico adatto ad allenare la Fiorentina, perché è vero che la squadra è incompleta, ma dopo due mesi di lavoro tu mi devi far vedere qualcosa, mi devi far vedere un po' di gioco, un po' di idee, un po' di compattezza e una difesa messa come Dio comanda. E per quanto riguarda gli acquisti, chiaro che bisogna dargli due esterni il prima possibile, però questo non esula dalle responsabilità dell'allenatore. Secondo te, io vorrei sapere il tuo pensiero, cosa ne pensi tu?
5: Penso che tu abbia ragione e credo di averlo anche esplicitato, che non c'è un colpevole, ma sono diffuse e ne ha Paratici, ne ha. Non è che Grosso si prende anche quelle di Paratici, ecco, questa è una cosa importante. Poi Grosso può sicuramente fare di più. Vado avanti con i vostri messaggi, cerco di leggere tutti, non credo di farcela. C'è chi come Lillepo dice: a me dispiace per la famiglia, ho messo, ci mettono la faccia e i soldi, ieri hanno organizzato un grande spettacolo, lo stadio purtroppo era vuota, la loro colpa è che non capendoci di calcio si devono affidare a persone terze che a mio avviso non stanno facendo il bene della Fiorentina. Poi Alberto: Paratici, mercato fallimentare, subiremo 50 reti anche questa stagione, difesa disastrosa. Poi Rivo 71: si è rivisto la partita, sul primo gol i centrali si appattiscono sulla linea di porta, Attan non copre chi segna, in pratica 3 contro 1, sul secondo quello che segna è coperto a 2 dei nostri e sul terzo il gol più bello non lo perdono palla a centrocampo Attan, il terzino sinistro, quindi Valdepeñas, non si accorgono di avere due avversari dietro di loro. Poi Alessandro da Signa: via Grosso, dentro Palladino, se perdiamo anche col Torino, ma anche se non perdiamo col Torino, se volete si fa ora.
1: a scatola chiusa. È che mi sa che non vogliono, se no ci pensavano un pochino. Prima, tutti rimarcate la storia di Ken, dice Alessandro Dal Valdarno, ma tra i giocatori che hai citato, e lui, la differenza è che Ken è già stato venduto a una squadra e quelli citati da te non hanno vere e proprie trattative concluse o avviate. Lui fa riferimento a David, Nico Gonzalez e Cop Miners. Poi dice Francesco da Firenze che vorrebbe mettere tutti i giocatori dentro il recinto con la belva. Mitio Dimitri, sbranali tutti, grazie Francesco 74. Riccardo Scandici dice buonasera, ma nessuno parla dell'assenza di gioco della squadra. Come nessuno, ne stiamo parlando insomma abbastanza diffusamente. Abbiamo altri 4 messaggi, 6, facciamo 3, dai, 3 audio al volo, poi se ce la faccio gli ultimi 3, se ce la faccio, se ce la faccio.
14: No, volevo mandare un messaggino a me con i tifosi, cioè, ma rilassai un attimino ragazzi, sono passati 2 partite, ora vabbè che si è fatto cagare, si è preso 2 rimballate, peggio di così poter iniziare, ma calma, un attimino, cioè, perché si sta dietro a voi, si distrugge tutto dopo 2 giornate, Tu mandereste via il direttore sportivo, l'allenatore, mezzi giocatori comprati, cioè, mi venite a le cazzate che state dicendo. Ma voi quando voi lavorate, siete, cioè, le cazzate non le fate mai? Non fate mai cazzate? Siete inflessibili a lavorare? Siete bravissimi? No, vi vorrei vedere nel vostro posto di lavoro. Vai a fenomeni fra tutti. Torna a letto, vale meglio.
15: Cazzate. Buonasera, Alex 19. Ciao. Qui sta succedendo una cosa che secondo me sfugge alla maggior parte della critica. Paratici fa tutto lui, mi sa che fa anche la formazione, è detta chi deve giocare e chi non deve giocare a grosso,
1: no, la sta sbagliando.
15: Mi sembra Alex 19,
16: certo, troppo certo. individualismo, buoni giocatori dal centrocampo in su, ma si vedeva ieri, prendevano la palla, la portavano fino al limite dell'area e poi si fermavano, la passavano un altro sperando che quell'altro trovasse il guizzo, e mediamente lo trovava, tiro in porta, tiro e finiva l'azione. Non ho mai visto scambi, non ho mai visto arrivare in area di rigore o al limite dell'area di rigore con una serie di scambi segno di evidenti schemi, mai, non ce l'abbiamo, non abbiamo schemi.
1: È perché non ci riusciva a farli. Elisa da Firenze chiede: ciao Dimitri, vorremmo fare una domanda molto semplice, ti sei fatto un'idea di come va a finire Ken sostituto di Ken? Ti abbiamo risposto ora con Niccolò Ceccarini. Poi c'era anche chi come Laura, eccola qua, chiede: Biraghi non l'hanno invitato? No, ma io di Biraghi ho visto però un videomessaggio, considera che comunque Biraghi è ancora un calciatore del Torino, e nemmeno Chiesa e Bernardeschi per gli stessi motivi, dice: peccato, mi sarebbe piaciuto sentire la bordata di Fischi. Francesco: abbiamo un DS e un allenatore che hanno carta bianca per la costruzione della squadra, sicuramente al 30 agosto questa va completata e non ha un sistema di gioco, la colpa è solamente loro. Chiara dal Mugello: per ripagarci di averci rovinato la festa del centenario e rimediare alla figura cascina, questa squadra dovrebbe portarci in Champions e forse non basterebbe, ma magari, Laura, magari quelle prospettive sono molto peggio. Poi c'è chi ci accusa, Angela, di parlare faziosamente di Antonio, e lui voleva andare via ma la società non voleva cederlo e adesso parla di tradimento. Tanti altri sottolineano l'aspetto del Losanna. Poi Marcello che dice: ovviamente leggete i messaggi e vi pare, noi che siete tanti, Marcello, ti farei vederla, non ho fatto altro che leggere messaggi per 2 ore. Dimitri Conti: le voci fuori dal coro a volte non piacciono, ma Ranieri fuori del Pongraci c'è un insulto a intelligenza calcistica, l'ostruzione della squadra è largamente deficitaria, doppioni in mezzo, niente mediano frangiflutti, palladino in, Ken out, come stare a guardare e trombare, portiere da RSA purtroppo, squadra senza spina dorsale, basta incensare presidenti, dirigenti e allenatori, esigere che tirino fuori le palle. Mi mandi 3 audio finali e poi chiudiamo? Grazie Sara.
17: Buon pomeriggio, dimmi e leggermi da massa, ma un ciao, po' come Elia. Fanno in tanti che portano avanti la personalissima campagna, la propria campagna, come Walter da Roma, l'amico della Svizzera tedesca, anch'io me ne prendo la paternità, essendo stato il primo, ci sono vocali e messaggi a conferma di ciò, sono stato il primo a menzionare il nome di Thiago Motta, perché questa squadra non è costruita assolutamente per Grosso,
1: ma nemmeno per Motta,
17: proprio per una filosofia di gioco totalmente diversa. Io torno lì, Didiglio, Grosso, Paratici è già finito e non so neanche se sia mai iniziato, ma perché le incongruenze sono enormi, scelte di mercato che non sposano minimamente l'idea di gioco di grosso.
18: Sì, buon pomeriggio, ciao a Niccolò e a Dimitri. Allora, io vi volevo dire una cosa: quando sento anche voi dite ma si può giocare con i 4-3-2, cioè i due trequartisti davanti alla punta, ragazzi, è dura perché non allarghi le difese avversarie. Se si gioca con tutti i centrocampisti e trequartisti che partano dal centro e convergano al centro, alla fin fine, ho detto, la squadra avversaria si difende molto bene perché si chiude e ti chiude gli spazi. Perché le ali e gli attaccanti esterni aiutano a aprire la difesa avversaria? Perché partano dalla linea di laterale.
19: Oh, finalmente ci voleva quello che dava contro la proprietà. Mancava. Dai, per favore, Giancarlo Antonioni, te lo posso garantire, anzi ve lo posso garantire, e l'è stato contattato da chi di dovere già 4 mesi fa. Va bene?
5: Va bene. Grazie dell'informazione.
19: Mi dispiace per Giancarlo, che non ha fatto certo una bella figura.
5: C'è a ridere.
19: E profondo dispiacere e profonda amarezza. Punto. Capito? Così.
5: Va bene, e il tempo a nostra disposizione è esaurito. Mi rimanga ancora una trentina abbondante di messaggi in casella WhatsApp che non sono riuscito a leggere. Io comunque vi chiedo scusa se non ce l'abbiamo fatta, ma capiteci, la vostra presenza è bella, fantastica, ci accompagna, ma è anche impegnativa da esaurire tutta insieme. Quindi vi rimando agli appuntamenti comunque a partire da domani mattina. Per oggi la programmazione in diretta finisce qua, partono tutte le repliche. Niente. È stata purtroppo una giornata nera, quella di ieri del centenario, quella di oggi del centenario più un giorno non poteva essere troppo meglio. Io ringrazio Sara Mastrosimone per il lavoro fatto in regia, ringrazio ancora una volta tutti voi per la vostra fantastica presenza, non ci mollate mai perché ci fate stare bene, ci gratificate tantissimo. Da Dimitri Conti per oggi è tutto, col sottoscritto appuntamento a domani sera con Radio Firenze Viola Live, appuntamento a domani mattina. Passate un buon una buona parte rimanente di questa domenica 30 agosto. Ciao a tutti.
3: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
20: Eccoci qua, bentornati a sorpresa, in contropiede, come il Frosinone, cercando di non punire così tanto i tifosi viola. Torna Domenica Viola, torna il campionato, sembra di essere ricaduti nel film dell'orrore, anzi un pochino peggio a dir la verità. L'anno scorso le prime due furono due pareggi, quest'anno siamo riusciti a superarci, 7 gol presi, 0 gol fatti. E però io sono tranquillo, lo ero anche l'anno scorso e so benissimo che tranquillo moribecco. Detto tutto ciò, rispetto all'anno scorso, che la tranquillità era data più dal cuore che dal cervello, perché la squadra, dicevi, crescerà anche quest'anno, si dice aspettiamo crescerà, però i giocatori, i talenti ci sono e sono a mio avviso impressionanti. Atta, Mastantuono, Valdepeñas è un giocatore bellissimo da vedere. Speriamo. L'unica cosa, no, non l'unica cosa, la cosa più giusta che ha detto Grosso ieri in conferenza è che non bisogna fare un quadro meraviglioso senza avere il muro per attaccarlo. Ecco, la squadra però come è messa in campo, quanto è lunga, quanto subisce le ripartenze, la responsabilità è da attribuire sia agli interpreti, perché se metti a ta mezzala te lo devi immaginare. Tutti quanti ci hanno sempre raccontato di Indur quello che dà sostanza, ma non è vero. Indur non dà sostanza, Indur è un incursore con una buona tecnica, una velocità non eccelsa, un bellissimo tiro, quindi ha dei buoni tempi di inserimento, ma non è così arrabbiato quando si tratta di recuperare palla. A noi ci serve uno molto, ci servirebbe un giocatore totale, ci servirebbe Coné della Roma, hai detto Pio. Sì, ho detto Pio perché in questa campagna acquisti, e sono sicuro che i colpi ancora non sono finiti, abbiamo comprato tutti i giocatori totali. Tutti i giocatori totali, straordinari. Il ragazzino che ha messo al centro del centrocampo è un fenomeno.
4: È fortissimo.
20: È fortissimo. Certo, anche lui non può coprire tutto il campo da solo. Ha bisogno di aiuto e ha bisogno che l'allenatore scelga come giocare. Se deve essere il 4-2-3-1, se si devono tagliare gli ultimi rami secchi, Roma non lo voglio contare nemmeno, perché a Roma le scelte sono state incomprensibili. Quei rami secchi li ha rimessi tutti dopo averli tolti per tutta l'estate. Io non faccio una colpa a Dodò, che non voglio più vedere, però l'ho difeso per anni perché ha giocato male a Roma, perché se passi tutta l'estate al telefonino a aspettare l'offerta giusta, sai che te ne devi andare, lo butti titolare alla prima. Ci sono due modi di reagire: o fai quella partita straordinaria come fece Amrabat, che in realtà aveva già firmato, non mi ricordo se nel preliminare di conference, giocò una partita straordinaria mettendo a rischio il trasferimento, perché se si rompe, oppure fai una partita dove sei in difficoltà, e lui era in difficoltà. Ma tutto il resto delle scelte sono state insensate, su Ken non ci torno nemmeno. Io voglio e sono certo, sicuro che arriverà Zirze, perché Paratici sa fare il suo lavoro e sa come cambierebbe l'umore della piazza da Zirze a Beto, come tra il culo e le 40 ore. Bene, così sono stato chiaro. E sono sicuro che lavorerà in tutti i modi possibili perché arrivi questo centravanti fantastico. Poi però deve arrivare anche Torreira e deve arrivare anche un altro centrocampista, che secondo me non deve essere Torsberg, perché fa fatica a dare equilibrio. Anche Torsberg è un altro con grandi tempi di inserimento, che c'ha un po' di gol, sì, per esempio nella prima del Sassuolo che ho visto, si è messo dietro, ha dato anche un po' i tempi, non è proprio il suo. A noi ci serve anche uno con il passo più giusto, no? Per andare al recupero palla, all'aggressione. Fermo restando che probabilmente Torreira cambia tutto da solo, perché è uno che sa dettare i tempi. Ve lo ricordate Torreira che spostava l'asse della Fiorentina in pressing? Ora
4: è passato voglio... di 10 anni, però.
20: Ma che 10 anni, sono passati 5 anni.
4: Sono 5 anni, sì, ha ragione.
20: Glielo devo dire. Io sul calcio, rispetto a lei, ho ragione sempre.
4: Sì.
20: Non c'è
4: anche modesto.
20: Va bene, andiamo a presentare gli ospiti, che sono gli unici due che si sono voluti presentare oggi, quindi grande coraggio dopo il 3-0.
4: Avevo questo vago
20: mossi
4: a compassione verso il Savelli.
20: Pensate, non deve interrompere il conduttore. Pensate, se no mi fa confusione radiofonica. Vede come ha ordinato, preciso, pulito e puntuale Domenigliani? No, a parte le battute, pensate che io ieri sono andato in scena subito dopo la partita della Fiorentina con lo spettacolo scritto per i 100 anni, per il compleanno della nostra amata squadra, che ho intitolato Soffriremo tanto ma sarà bellissimo. Prima di entrare nello spettacolo abbiamo salutato il pubblico, perché era l'ultima serata. Ho detto, allora, lo spettacolo si chiama Soffriremo tanto, stasera è stato un poco bello e avremmo preferito soffrire meno, sinceramente. Però andiamo in scena e qualcuno ha disdetto, come del resto diversi allo stadio sono usciti, causa giramento, ovviamente. Cioè, tu vai a vedere volentieri uno spettacolo sulla Fiorentina dopo aver preso 3 pippoli in casa al Frosinone, fermo restando che quella maglia, che è d'aiuto anche ai nostri telespettatori o radioascoltatori, quella maglia porta sfiga, perché l'altra volta se la mise e si ruppe, meno male non si è rotto nessuno, si ruppe Enrico Chiesa, e noi grazie a quel crociato che saltò si andò dritti in Serie B. E bene, anzi male. Andiamo a presentare gli ospiti straordinari, strepitosi, bellissimi,
4: gli unici due.
20: No, non è vero, siete il dream team di Domenica Viola. Pensa che si sogna noi la notte, potrebbe dire uno arguto. Alla mia sinistra, alla destra dei teleschermi, telespettatori e telespettatrici, soprattutto telespettatrici di tutta Italia e di tutto il mondo, per chi ci segue in streaming, perché sappiamo bene che tante donne si mettono all'ascolto in streaming. Per esempio c'è una folta comunità giamaicana, di donne giamaicane, perché lo scambiano per un colore, ed anche lui, guardate com'è nero dopo un'estate passata al mare. della sua meravigliosa Calabria, ma da tutto il mondo ci seguono per il secondo uomo più bello del mondo. Il primo, ricordo, è Mauro Grassi, ma lui l'ha ridotto in carrozzina arrotandolo per trasformarlo nel secondo. Ma Mauro Grassi ha recuperato, è qua e lotta con gli ultra, lo salutiamo e verrà presto ospite, sta benissimo, ovviamente si scherza. Andrea Dominiani,
6: buonasera a tutti,
20: ben trovati. Ma che buonasera, si è perso 3-0. Buonasera,
6: dicevo al dottor Tiberi, che sembra quando...
20: Tiberi, che c'ha dubbi,
6: certo,
20: no, ce n'ha una, Tiberi.
6: Quando Tiberi. Uno mangia pesante, no? Si addormenta, fa i sogni quelli strani, si risveglia.
20: Che lentezza è questa?
6: E poi, aspetta, e poi si riaddormenta. La fine del campionato, l'inizio di quella.
20: Non deve interrompere l'ospite.
6: Ma no, ma lei, l'ospite lo interrompe,
20: rompe le scatole. Cioè, già c'era giramenti, ora si sono pure addormentati. Diciamo. Alla mia destra, alla sinistra dei teleschermi, il Dassaev dei Chianti e dei Colli Fiorentini. L'uomo che poteva fare il portiere ha rinunciato per venire a fare l'ospite a Domenica Viola ed essere insultato quasi settimanalmente, il mitico Tiberio Bagni, per tutti quanti voi guai a chiamarlo Tiberio Bagni, dottor Tiberi.
21: Buonasera,
20: abbronzatino anche lei,
21: abbronzatino anch'io, d'altronde
20: qui lui bianco siamo io e la meravigliosa regista che sia rimasta a soffrire a Firenze.
21: È la regista in realtà che lei è abbastanza nero.
20: Ma io sono nero di natura.
21: Ha fatto 8 mesi di ferie.
20: Ma che ora?
6: Ma perché lavora?
20: Va bene, ora, esatto, ora che avete fatto questi sketch che nemmeno Gianni e Pinotto sono da anni 50, andiamo un momento serio. Io lascio la parola al mio amico Tiberio Bagni, che deve parlarci seriamente, poi si ricomincia a scherzare, a sdrammatizzare, anche se le scatole ci girano a tutti pesantemente, non c'è nulla da sdrammatizzare, ma per fortuna ci sono ora meno male, lo schiaffo si è preso alla prima, così c'è tempo per rimediare anche sul mercato non è arrivato nessuno tutta la settimana, si è preso un altro schiaffo alla seconda, con gli schiaffi siamo a posto. Sabato bisogna fare, non voglio dire parolacce, bisogna battere molto bene il Torino 3-4-0. Ora però Tiberio c'è da fare un
21: saluto. No, io vorrei innanzitutto nel ringraziarla per avermi coinvolto anche in questa puntata. Lei ha detto c'è una folta comunità giamaicana poco fa, ma al di là delle battute, davvero questa è una trasmissione che è seguita da tifosi in tutto il mondo. Sappiamo, insomma, ci scrivono dalla Svizzera, dall'America, e fino alla fine della scorsa stagione ricevevamo sempre anche dei messaggi dall'Ungheria, certo, da Budapest. Dal grandissimo David, un carissimo amico mio d'infanzia con cui sono cresciuto e che, pensate, ha imparato l'italiano guardando le partite della Fiorentina. È venuto in Fiesole, ha seguito la Fiorentina sia in Italia che in Ungheria durante la Conference League, quando giocammo appunto a Budapest prima con il Ferencváros e poi con il Maccabi Tel Aviv, se non ricordo male, in campo neutro. Era membro del Viola Club Budapest e del Viola Club Tavernelle. Purtroppo parlo al passato perché giovanissimo una malattia brutta se lo è portato via poche settimane fa, e la famiglia ci sta guardando, ha mantenuto ovviamente viva la fede Viola anche nel suo ricordo, ci segue, e quindi volevo mandare un grandissimo abbraccio ad Eva, a Noemi e a Pal, salutarli e abbracciarli forte a nome mio e anche di tutto il popolo Viola, a cui lui, pur lontano, apparteneva fieramente. Ci sentivamo tutte le domeniche, ci scriveva, ci guardava da Budapest ed era uno di noi, insomma, uno della famiglia di Radio Firenze Viola, per cui lo volevo ricordare e abbracciare. Tutto qua.
20: E abbracciamo tutti, abbracciamo Tiberio innanzitutto, che giustamente si è commosso. E abbracciamo la famiglia, cambia poco in circostanze del genere il nostro abbraccio e il nostro affetto, però c'è dal profondo del cuore, è sincero, e io lo dico sempre, lo penso sempre, chi sceglie Firenze e la Fiorentina, tu hai detto dall'estero, è più fiorentino di chi ha avuto la fortuna di nascerci. Noi due abbiamo avuto la fortuna di nascerci, stiamo decidendo se continuiamo a ospitare quella accanto a me, che sinceramente un po' peso, questa Calabria, il peperoncino e le cipolle tropea.
7: Che però, ha citato solo lei, però.
20: Sì, che però lei ha portato, lui si ricorda i film di Verdone, no? Lui è arrivato la macchina dalla Calabria, sì, dalla Calabria.
7: Confermo.
20: Piena di cipolle,
7: 9 kg,
20: gliel'ha portata 9 kg tre etti, nulla, ha portato qualcosa agli amici, nulla, quindi almeno Verdone distribuiva agli amici, peggio di Verdone
21: a Metrano, fatti la foto che sei peggiorato.
20: Va bene, e allora che gli si deve dire a Domenigliani? Niente, che prima o poi gli daremo la residenza, per ora, esatto, si tenga stretto il domicilio.
7: Ce l'ho già la residenza,
20: non diciamo in che città, a Prato si tenga stretto il domicilio, la residenza a Firenze bisogna fare, superare l'esame di Fiorentino. Lei è già un pezzo avanti, perché già tifando la Fiorentina siamo un pezzo avanti, no? Va bene ragazzi, noi ci siamo già accapigliati, poi mi dice quando è il momento, se sono arrivati i messaggi, se non sono arrivati.
7: È arrivato solo un messaggio, ma credo che li sintetizza un po',
20: no,
7: tutti.
20: No.
7: Perché dice, non c'è, è un numero, non c'è un nome, dice, puoi comprare tutti i giocatori migliori del mondo, ma se li metti in mano ad un allenatore incapace, sono soldi buttati, bisogna investire sull'allenatore grosso e da esonerare.
20: Allora, questo è un tema e l'affronteremo un pochino più avanti, poi ci sono vari audio.
7: Marco,
20: poi ci sono vari audio e poi magari li sentiamo tutti in fila quando si rientra dalle reclame, ma un tema è grosso. Io anche qui a questi microfoni il mercoledì mattina siamo in onda con Emiliano Viviano e Pietro Lazzarini, si chiama proprio uno di noi, perché Emiliano è uno di noi anche se in questo momento non vive a Firenze, e avanzai il dubbio che all'inizio avevo trovato logica la scelta di Grosso prima di vedere il calciomercato. Sono uno di quelli che non ha mai avuto paura, insieme a lei dottor Tiberi, devo convenire e riconoscerglielo, che la squadra bisogna vendere, non c'hanno soldi, non mettono lo sponsor, se ricorda tutti. Io dissi, non l'ha dichiarato nessuno che faremo un calciomercato alla meno a maggio. Io sono certo, non perché ho un pochino avevo parlato con delle persone del settore, ma non è quello, perché non lo sapeva veramente nessuno, la Fiorentina sarebbe esplosa in un calciomercato così, ma sono certo che dopo averlo fatto l'anno scorso male, ma non per colpa di chi ha dato la disponibilità a comprare piccoli a 25 milioni dall'altra parte dell'oceano. Sinceramente io non sono d'accordo con i mercati e con la gestione che è stata fatta nei primi 6 anni, nei primi 5 anni e mezzo, poi c'è stato un cambiamento. Dal primo anno di Palladino gli investimenti sono stati fatti, fu preso Kent, fu preso Colpani che sembrava arrivasse in nazionale,
21: Bove.
20: Un prestito con diritto, era un'operazione giusta ed era un ottimo giocatore, non era secondo me sul livello di Ken e non era sul livello che ci si aspettava da Colpani, che in realtà non è mai arrivato, anzi per lui è stata un'ascesa continua dopo essere stato da noi. Ora non so più neanche se l'hanno confermato al Monza.
21: Ha fatto gol ieri.
20: Bene, spero per lui, perché è un bravo ragazzo, che ritorni un po' in auge. Ma furono acquistati anche altri calciatori, insomma, di buon valore in quella stagione lì. L'anno dopo, a gennaio, furono acquistati, ci fu la scommessa Fagioli, scommessa ampiamente vinta dalla Fiorentina, perché al di là che non ha mercato, perché ha fatto solo 6 mesi buoni, in quei 6 mesi noi abbiamo visto bene, si è caricato la squadra sulle spalle, se si è rimasti in Serie A è anche in parte buona merito di Fagioli, no? Poi fu preso Gudmundsson, ci furono degli errori clamorosi, Nicolussi Caviglia, che io giudicavo bene, invece ho sbagliato in maniera clamorosa, rimandare alla Lazio Cataldi, già cambi la stagione se non pigli Nicolussi e tien Cataldi l'anno scorso, fu fatto un errore clamoroso nella scelta dell'allenatore. Io per primo battezzai con gioia il ritorno di un allenatore scudettato sulla panchina della Fiorentina, non accadeva forse da tempi di Fatih Terim, per non nominare Trapattoni, che qualche campionato in Turchia l'aveva vinto, ma che avesse vinto campionati in Italia e bisognava tornare a Trapattoni, che non a caso ci portò a fare campione d'inverno, no?
21: Esatto.
20: E Pioli mi sembrava un rilancio anche da quel punto di vista. Finalmente si sceglie, come ha fatto sempre in Napoli, gli allenatori top. Che l'avevate capito voi che il caldo di Dubai aveva bollito completamente Stefano Pioli, completamente bollito. Mi dispiace, sportivamente parlando, per quello che riguarda la stagione della Fiorentina, ha dimostrato di non capirci nulla. E arrivo a quest'anno, ero certo che il mercato sarebbe stato fatto in maniera entusiasmante. Mai mi immaginavo che la Fiorentina potesse ambire a ta e rubarla al Milan, rubare Ulai al Napoli. Ecco, ora bisogna finire il lavoro, caro direttore, con altri tre colpi, se non quattro. Poi bisognerà ragionare se Valdepeñas è un gioiellino, ma è difensivamente fragile. In realtà, se guardiamo i gol, abbiamo rischiato già varie volte. Il problema è che la squadra mi pare sia troppo lunga e non riesca a star compatta, e che non abbia grandi interdittori.
0: Pure ieri Grosso dalla panchina più volte,
20: lo so, ma deve allenarlo. Allora, quando sei in campo è troppo tardi.
0: Per dirti che stai dicendo una cosa.
20: E poi chiudo dicendo, se c'è un centrocampista più veloce, ma uno che ha firmato, che non avrei rivoluto, ma che ha firmato oggi da parametro zero all'Ajax, Amrabat, e scivola e non lo fa arrivare quel tizio sul fondo a dar la palla così. Al di là che si addormenta, non mi ricordo se è Pongracic o è Dragusin che gli dà spazio, e io quando giocavo stopper all'Alberetta a 12 anni mi dicevano di stare attaccato ai centravanti, porca miseria, perché gli dai 2 metri, perché pensi di intervenire sulla linea di passaggio invece che bloccare quello che fa gol, cioè va bene. Poi hanno fatto gol sul calcio d'angolo e quello lì salta parecchio bene,

0: prenderla anche sul 2-0 al 55esimo.
1: Chiaramente
2: il gol della domenica,
0: il gol della domenica. Noi pensate che passi in vantaggio per quel braccio di Gudmundsson davanti e la partita cambia completamente, perché sono loro a doverti a non poter più fare il contropiede, lo fai te, però questo però... non giustifica quello che è avvenuto, questo sia chiaro, non è giustificabile. È più episodico rispetto alla Roma. Ovviamente giochi contro una delle favorite per lo scudetto, una che si deve salvare, è chiaramente più episodico, però non è giustificabile. Chiudo col pippone introduttivo, che purtroppo i semini di questa roba qui, e si erano visti anche in Coppa Italia col Benevento, perché dopo l'1-0 al secondo minuto, Gudmundsson, che è quello che segna di più, prima di cederlo ci penserei, come si è vestito Fabregas oggi, è inguardabile, vabbè, siccome è dimagrito d'estate, ora deve far vedere che è dimagrito, si mette le magliette strette, vabbè,
1: è tutta invidia
0: Fabregas sua, imbarazzante, no no, a me importa una sega di Fabregas, dottor Dominiani,
1: no, il fisico di Fabregas,
0: no, è 1,70 m, c'ha una faccia che pare gli abbia, l'abbia dipinta Picasso, di cosa devo essere invidioso? Spagnolo. Sarà invidioso lei, è il problema suo, se mi perdoni. E mi ha interrotto per dire sta bischerata e ora ho perso il filo.
2: Ok, allora
0: no, col Benevento, sì, dopo l'1-0 ci hanno messo sotto per 20 minuti Ranieri con una scivolata, salva l'1-1 davanti alla porta.
2: Infatti, al di là degli episodi su cui posso essere d'accordo con lei,
0: il problema c'è.
2: Io penso che quello che manca a questa squadra lo si sia capito in maniera netta ieri dopo la partita, quando c'è stata la sfilata delle vecchie glorie viola. A un certo punto è entrata la parte migliore della rosa del 2007-2008, che ricomprendeva fra gli altri Frey, Uifaluji, Jorgensen, Liverani e Mutu. Al di là delle qualità indubbie calcistiche dei singoli, quella era una rosa che non permetteva al Frosinone di allora di venire a Firenze a dettare legge. Poi anche in quegli anni perdevamo partite, diciamo, curiose. Io ho visto la Fiorentina perdere col Cagliari, ho visto la Fiorentina perdere con l'Udinese in casa, ma
0: con partite Cesare Prandelli in panchina,
2: certo,
0: se ne perdeva
2: con
0: poche.
2: Ma anche quando si perdeva era combattuta, volava qualche pedata, cioè non venivi a prenderci in giro sportivamente,
0: però,
2: ovviamente.
0: Però dottor Tiberi,
2: mi sembra, e chiudo davvero, mi sembra una squadra tecnicamente molto valida. Io sono contento del calciomercato, credo che finiremo in crescendo, credo che gli episodi non ci abbiano aiutato ieri, però mi sembra una squadra, tolto Ulai al momento, perché abbiamo visto ancora poco,
0: no,
2: una squadra di bravi ragazzi.
0: Anche Jimenez mena.
2: Mi sembra una squadra di bravi ragazzi.
0: Sì, ma...
2: E coi bravi ragazzi spesso vince anche chi è tecnicamente inferiore, ma ha più cazzimma, direbbe Dominiani.
0: Sì, quando però si perde, no, a questo giochino, manca la personalità, manca la preparazione fisica. A mio avviso è mancato. Io non ho visto ancora allora facciamo un ragionamento diverso. Il Sassuolo di Aquilani, ho visto la prima, non ho visto ieri la partita perché mi sembra fosse in contemporanea con la Fiorentina, comunque ieri ha vinto e la prima l'ha persa, ma ha giocato molto bene. C'aveva in difesa due o tre scappati di casa, ma vedevi l'impronta dell'allenatore. Amorin, che non credevo fosse così bravo, col Milan è andato in campo con un'ottima rosa e vedi l'impronta dell'allenatore. Io non vedo l'impronta dell'allenatore.
2: È l'altro tema.
0: E questo è un problema, perché poi puoi avere anche una squadra di gente. Il Como, che stiamo vedendo ora giocare contro il Napoli, è una squadra di bravi ragazzi, solo che va in pressione alta, eccola qua, e mette alle corde la squadra. E poi grazie al talento spesso tira fuori il risultato. Fermo restando che la reazione della squadra per non farsi passeggiare sulla faccia c'è stata, e come? Sull'1-0 ha preso due pali, di cui uno è rimbalzato sulla schiena. Quante volte ha visto succedere che da schiena la ripiglia il portiere? Io due volte alla Fiorentina, fine. Poi sì, sono tutti giocatori puliti, nessuno che entra, è per quello che serve Torreira, che comunque un gioco

0: Pulito, ma che c'ha un'energia calcistica, a meno non l'abbia dispersa, ma l'anno scorso ha fatto 45 partite, di cui 10 o di più in Champions, quindi secondo me è cresciuto. Ha un'energia calcistica straordinaria. Ecco, lui serve, poi si parlerà dei centimetri che mancano al centrocampo se gioca lui e Ulai. Poi c'è un problema Fagioli, che è un altro tema. Fagioli, che si aspettava di essere al centro del progetto, che ha capito di non esserlo, è un mese che sbuffa. E ieri ha messo, io non l'ho letto ma ho visto solo il titolo, ha messo un mi piace a un post antigrosso, poi l'ha tolto e ha dato anche una spiegazione.
1: Ha spiegato, sì.
0: Che scrollando gli è venuto, sì, di per che, sbaglio.
1: Che oggettivamente può anche starci.
0: No, io sono il mago di quella roba lì.
1: Ma
0: piace.
1: Che lui ha scritto,
0: della roba.
1: Cioè, non sono così stupido da fare una cosa del genere, no? E mi sembra oggettivamente evidente, dai. Poi
0: ma
1: no,
0: sì, lei avrebbe scommesso? Fine.
2: Di che?
0: No, capisce che poi testa di calciatore buona per Cappello. Anch'io voglio credere alla buona fede di Niccolò Fagioli. Quando se n'è accorto, ma gliel'hanno detto, l'hanno chiamato per dirglielo.
2: L'avranno chiamato.
1: Non lo so.
0: Ma io... si vede, quando scrolli sbaglio spesso anch'io, ma è difficile non accorgersene. Insomma, però può darsi, dai, può darsi. Crediamo alla buona fede, ma resta un problema Fagioli, perché non è più al centro. E comunque, anche quando è stato al centro, a Roma non ha giocato bene, non ha giocato per nulla bene, e anche lui è stato proposto a tutte le squadre del mondo. Poi ora vuol rimanere anche Dodò, che come dice Andrea Zoli, il centro sportivo è troppo bello e si sta troppo bene.
1: E, ne parlavamo prima.
0: E Dodò è un problema. Dodò, io preferisco João Mario a Dodò. Dodò mi è sempre piaciuto molto, è un ottimo terzino. Non ho mai fatto una questione di atteggiamento, ma di caratteristiche. E resta il fatto che a questo punto è finita la storia tra Dodò e la Fiorentina. Deve capirlo anche lui. Per farglielo capire, ne hanno presi due. Dicevano che João Mario e Jiménez erano adattabili anche a sinistra. João Mario no, forse si è già visto. Vabbè, dottor Dominici.
1: Ci sarebbe anche Parisi, comunque.
0: L'ho visto, io ho incontrato dal dentista. Sta bene, però anche lui non sa in che ruolo giocherà.
2: Ok. È quello. Il punto è questo.
0: Questo è comprensibile.
2: Il punto è questo qui. Io non sono certo uno che ha la fama di mangia allenatori o roba del genere, però io
0: alla fama di mangia cipolle di Tropea.
1: Non interrompalo,
0: non interrompalo. Io chiedo a tutti gli ascoltatori se Dominiani li ha mai omaggiati.
2: No.
1: Mezz'ora di religioso silenzio, cuore Dominiani, tre parole.
2: Subito. No, io credo che sia questo il punto, cioè sia in Coppa Italia sia nelle prime due giornate di campionato io ancora non ho capito come vuole giocare Fabio Rosso. Io, se l'avete capito voi, spiegatemelo. Io non ho capito. Non ho capito che tipo di gioco vuole fare, non ho capito quali saranno i suoi punti fermi. Ieri quello che ha detto post partita, dobbiamo aspettare la fine del calciomercato per vedere chi siamo, a me mi ha turbato. Mi turberò molto facilmente, ma a me mi ha turbato, perché io penso che un allenatore che stia in Serie A e prenda una squadra come la Fiorentina debba avere già un'idea di quello che vuole e di quello che è la squadra.
1: Secondo me si riferiva a Ken.
2: Ho capito, però
1: che oggettivamente non dipende da lui, cioè nel senso, io non credo, non è fatta secondo me,
0: No, non è fatta, perché
1: cioè, quindi averlo o non averlo ti cambia un po' anche la
0: Paratici, sì, non, sì. Fa, cioè, non fa prigionieri finché non ha preso, siccome il Como,
1: cioè saltasse tutto e rigiochi un Kennedy,
0: certo, ma siccome il Como è arrivato tardi volontariamente per non pagarlo 50 e pagarlo 40, che secondo me è troppo poco, e lui gli ha detto: se trovo uno meglio per sostituirlo, ve lo do.
2: Te lo do, se no no.
0: Se no, lo staccate tutti.
2: Però ieri con Kenny in campo sarebbe stata la stessa cosa?
0: Secondo me sì.
2: Secondo me sì.
1: Non lo so.
2: Secondo me sì, perché non è solo il ruolo di Ken. Certo, c'hai un centravanti di un certo livello. Può darsi che nell'equilibrio della partita, anche dell'altra squadra che è un po' più preoccupata della presenza di Ken invece che di Pellegrino, può cambiare qualche cosa, ma io non credo che sia solo quello. Io credo che lui debba ancora decidere, e vedo che, mi permetto di segnalare che secondo me è già in ritardo, perché certo, due partite già sono andate via, ok, deve ancora decidere come far giocare la squadra e soprattutto a centrocampo, perché mo tutti hanno il dito puntato sulla difesa, ma il centrocampo non sta filtrando nulla. Ed è la seconda partita, abbiamo preso 7 gol in 2 partite. Il centrocampo viene scavalcato con una facilità irrisoria. Irrisoria. Quindi io penso che lui, più che pensare se Ken rimane o Ken non rimane, perché anche se hai Ken, però il centrocampo si fa scavalcare in quella maniera lì.
1: E poi ha cambiato veramente tanto, perché della difesa rispetto a Roma 3 su 4 ne ha cambiati. Ha arretrato Atem su Goodman.
2: Però non ha risolto
1: Fagioli.
2: Il problema, perché il problema si vede che non è.
1: C'è un po' di confusione. C'è un po' di confusione.
2: Io questo mi permetto di segnalare. E qui mi fermo perché non voglio fare pipponi, poi siamo alla seconda giornata. Però mi sembra che non ci sia ancora un'idea. Andrea, giustamente, prima ha detto. Il Sassuolo si vede che c'ha, no? Un'idea,
0: no, ma Milani è bravo, io sono già a mangiarmi le mani, però.
2: Però io non vedo
0: però
2: la stessa cosa.
0: Se si presentava Aquilani,
2: la stessa cosa con la Fiorentina. Poi ho grandissima stima di Fabio Paratici, il mercato che ha fatto secondo me è un mercato ottimo,
0: no, è straordinario.
2: Se riesce a completarlo ancora meglio, però già quelli che sono arrivati già diciamo che
0: non bastano,
2: però è arrivata,
0: non
2: gente,
0: bastano, perché senza gli esterni
2: gente di
0: questo...
2: prospettiva e gente forte, perché a tavolo hai, cioè,
1: anche sì. Questo Ingier, ragazzi,
2: Ingier
1: non lo so, ma a me sembra discreto,
0: perché deve essere forte perché si è pagato come uno forte,
2: esatto.
0: L'esterno doveva essere un nome importante,
2: però anche
0: io sono convinto ancora possa arrivare un
2: ti segnala Andrea che
0: sull'esterno.
2: Sono un po' scatenati,
1: manca
2: un po' di messaggi
1: poco.
2: Poi se vuoi già poco. Però il tema è quello, ma l'allenatore ha capito cosa vuole fare? Punto interrogativo.
0: Sì, e l'abbiamo detto dall'inizio, uno dei temi è sicuramente...
2: Non possiamo aspettare la decima giornata anche quest'anno.
0: No, quest'anno c'è una sosta senza senso di 3 settimane a fine settembre. Il problema, quasi a fine settembre, il problema, ragazzi, è chi viene. Perché a mio avviso tutti noi ci dimentichiamo che poi Paratici è stato bravissimo a convincere calciatori che avevano offerte da squadre più importanti di noi. Ulahi l'hanno portato via per cercare di convincerlo ad andare al Napoli. Napoli in questo momento, a me viene i brividi solo a dirlo, ma è nettamente più importante di noi. Eppure un giocatore che non sa nulla o poco della Serie A, e quel poco che sa e che vede che Napoli fa la Champions e la Fiorentina ovvo, sceglie la Fiorentina. Lo stesso vale per Attà e lo stesso vale per Dragusin, che lo scorso gennaio doveva andare alla Roma con annesse polemiche sul post del suo procuratore, post senza senso. E perché poi nel calcio come nella vita non si sa mai, no? Non lo fare il gradasso sempre. Detto tutto ciò, ci sono dei giocatori che hanno scelto Valdepeñas è un ragazzino che aveva mercato in mezzo Europa dal Real Madrid, sceglie di venire alla Fiorentina, è tanta roba.
2: Vabbè, anche
0: Mastantuono, cioè, no, non lo cito perché è l'esempio più eclatante,
1: è fortissimo il ragazzo,
0: è, cioè, fortissimo, bisogna insegnargli a giocare un po' di più con gli altri,
1: togliergli un po' di pressione,
0: certo, anche questo è vero. Pellegrino, che ieri per me ha giocato bene, ha messo in porta i compagni, ha pulito palloni, ha cambiato gioco destro-sinistro con grande precisione e qualità. Dice, non ha inciso, non ha avuto una palla per tirare in porta, anzi l'ha avuta su 3-0, credevo avesse fatto gol di sinistro.
1: È difficile incidere, ed è lì la confusione di cui si parlava, esatto. Prima, perché se te
2: difficile
1: se
2: incidere,
1: chiedi,
2: spalle alla porta,
0: cioè, no, ma
1: uno
0: quello
1: forte...
0: che gli è stato chiesto, certo, sono d'accordo,
1: di testa e non hai gli esterni, giochi per mandarlo in profondità quando non era per giocare in profondità, paradossalmente era più adatto Piccoli.
0: Sì, ma io Piccoli no, è stato fatto un miracolo al calciomercato,
1: capisco.
0: Detto ciò,
1: però va messo nelle condizioni di rendere anche questo ragazzo.
0: Sì, ma ieri ha reso, gli ha chiesto di pulire palloni lanciati non sempre troppo precisi da De Gea, poi si parla anche il portiere, però
1: sì.
0: E lui l'ha pulito parecchio bene, parecchio bene. Non ha inciso perché ha inciso e come? Perché mette Gudmundsson in porta. Ragazzi, se quegli altri ha inciso positivamente. Non è stato devastante, tra l'altro tutti dicono ah, c'ha la lavatrice sulle spalle, a Roma mi aveva fatto una brutta impressione anche a me. Ieri l'ho visto sulle progressioni cattivo, bello potente, non agile, non veloce, ma potente in progressione. Certo non è Ken, però Ken è un ti va in progressione a tagliare se non dal portiere, perché quando la prende sulla tre quarti punta. È anche quello secondo me uno dei limiti che un allenatore dovrebbe colmare di Ken. L'avete vista a Roma? È entrata, ha cambiato la partita, è vero, ma su uno dei tiri un po' sciabattati a fuori area c'aveva Ndur sulla sinistra solo come un cane. Se gliela dai non la riapri, però vai sui 3-1.
1: Migliori il passivo, diciamo.
0: E poi magari si spaventano. Quelli di ieri si potevano spaventare sul 2-1, è che non ci siamo riusciti.
2: Pellegrino rientra, per giudicarlo lo devi giudicare quando la squadra gioca.
0: E quando ieri la squadra gli esterni giocato. Perché ha ragione il dottor Tiberi,
2: sì, assolutamente,
0: cioè,
2: assolutamente.
0: È evidente che se gli esterni entrano dentro il campo perché sono due tre quarti, cioè Mastantuono e Gudmundsson, i terzini non possono mica sempre arrivare sul fondo, perché sennò poi sono, devono essere le mezzali a coprire, e le mezzali dalla parte di sinistra e a ta e non copre sempre fino in fondo. Quando copre sempre fino in fondo è come a Roma e poi lo perdi davanti, quindi va fatto un po' di scelte. Per il calcio di grosso non si può giocare senza esterni. Ora ne è arrivato uno di prospettiva che non ha grande curriculum, perché ha fatto
1: 20 partite,
0: 25 partite, 26, però non tutte da titolare e due gol. Però
1: è un 2005,
0: un prospetto importante. Io mi aspettavo qualcosa in più e forse me lo aspetto ancora, tanto ne deve arrivare anche un altro, perché comunque con tre esterni, Mastantuono, Gudmundsson, c'hai cioè Parisi quando rientra, perché a quel punto gioco forza o mette esterno alto. Comunque con tre esterni non basta,
1: però ripeto, si giocano 11.
0: Sì, e si gioca una volta a settimana, per quello è necessario cedere Mandragora, cedere ancora Brescianini.
1: No, se non lo dà via Brescianini.
0: Non lo dà via, ma non serve molto in questa squadra.
1: Posso essere d'accordo, ma non lo dà via.
0: Preferirei, siccome pare ci sia una fissazione su Tosver, che è un giocatore che mi piace tantissimo, ma non mi sembra che siano caratteristiche che ci mancano, io preferirei prendere Tosver, Torreira e uno di gamba, anche uno sgraziato com'era e com'è Fofana del Milan, che te lo portano in collo, che però è uno sgraziato ma puntuale, a mio avviso non piace agli esteti del calcio, quindi può darsi a Paratici non piaccia perché ha preso tutti i giocatori molto estetici, però tanto utile, cioè tanta esperienza. Già se mi metti dentro Torreira mi tranquillizzo un po', e forse non ho bisogno dell'altro centrocampista, perché poi vorrei una punta e un altro esterno, quindi ne vorrei 5, pensate. Ma gli metto in cambio le cessioni di Dodò, di Mandragora, di Brescianini, che giustamente dice lei, ed è probabilmente la variabile che non ci permette di mettere dentro un altro, e poi va via Ken, e se va via Gudmundsson appunto ci vuole un altro esterno per forza, non per scherzo, per forza.
1: No, un altro arriverà, c'è da capire chi. Sento parlare di Gnonto,
0: come si pronuncia, non mi convince a me. A voi vi convince?
1: Ma è un sottil più serio.
0: Sì. Ma ora, così offensivo
2: magari
0: forte,
2: più giovane, quindi più di prospettiva.
0: Sì,
2: anche.
0: Così offensivo forte, povero Gnonto. No, a me dispiace tanto. Riccardo Sottil è una delle occasioni perse del divaio della Fiorentina.
1: Sottil era un giocatore, secondo me, con delle grandissime qualità. Poi è giovane, quest'anno fa 28 anni.
0: No, non è più giovane, fa capito. Bene a ripartire dalla Serie
1: quindi,
0: B.
1: Quindi Gnonto è chiaro che nella mia ottica è un Sottil più serio, nel senso che ha delle qualità importanti, ma non è un giocatore che scalda il cuore di molti, ecco, rispetto ai nomi di cui si parlava,
2: riallacciandosi al ragionamento che fa Andrea, però è uno che sicuramente sul campo non si ferma mai e può dare quell'energia.
0: Io ero sicuro,
2: quella,
0: ragazzi,
2: e quella vivacità che adesso non c'è.
0: Io ero sicuro che il direttore, ma forse costa troppo, andasse su Ndoye, che ha fatto gol anche ieri, quindi sì, mi sembra difficile,
2: segnato ieri,
0: però andasse su un calciatore che già conosce la Serie A, che fa 7-8 gol, che è un'ira di Dio.
2: Ma
0: quando... sapevo che voleva tornare in Italia, perché anche lui in Inghilterra non si è trovato bene, però...
2: da lì.
0: Credo che questo inizio di campionato non faccia bene alla capacità di convincimento dei grandi calciatori.
1: C'è il fatto che te non hai le coppe, cioè che te giochi in Serie A, perché quando vai a comprare in Premier,
0: tanto è Como in vantaggio a Napoli.
1: Chi ha fatto il gol?
0: Va bene, io passerei. Ora poi si dice chi ha Baturina è forte. Io sentirei almeno un paio di vocali, perché ce ne sono tanti, e poi si recupera anche qualche testuale.
3: Da mo che lo dico che a questo giovino bisogna anche difendere, e che lì nel mezzo manca veramente un cagnaccio. Ma quanti giocatori volete che portano palla? Ci abbiamo Mastantuono, ci abbiamo Atta. Insomma, un po' di ciò si fa con loro, ma questo giovino bisogna anche difendere. Io ripeto, da 10 anni manca un mediano che recupera pallone, che lotta. Ma io ora ci è arrivato un po' tutti, è veramente da 10 anni che lo dico a Riccardo da Pistoia.
4: Ciao, sono Mario Massarosa. Io tutta la settimana che mando, poi ho chiamato a voi e l'ho detto, e ieri si è verificato. A noi ci manca un grande difensore centrale, un mastino a centrocampo, un Gattuso, un Torreira per dire, è una punta, è un grande portiere, e noi non abbiamo, a parte il portiere in parte che può succedere, non abbiamo né un difensore né un cagnaccio a centrocampo, e non è una punta. E se entro martedì non arriveranno questi giocatori qui, stai tranquilli che lotteremo per la retrocessione. Ciao, a presto.
0: Secondo me siamo troppo pessimisti, però anche l'anno scorso non prevedevamo lo svolgimento del campionato, e sicuramente siamo tutti condizionati da quello che è successo l'anno scorso. Certo, l'inizio è parecchio preoccupante,
2: allarmante, diciamo.
0: Io vi ricordo a tutti che la Fiorentina più bella degli ultimi 10-15 anni era quella che aveva Borca, Pizarro, Aquilani, non aveva nessun cagnaccio. Se hai un'identità di squadra molto forte, e il Como, lo ribadisco, non ha nessun cagnaccio, fermo restando che io Torreira lo vado a prendere in macchina a Istanbul, cioè Torreira cambia l'equilibrio della squadra, lo sposta completamente, perché è un calciatore dominante in Serie A, ce lo ricordiamo tutti che dopo la cessione di Vlahovic iniziò a fare anche gol e si vinceva 1-0 Torreira,
1: 5 partite 1-0, se vinse 2-3 le decise lui,
0: è un calcio, e giocando però anche a centrocampo con un'attenzione fantastica, calciatore sensazionale. Forse può bastare solo lui, forse esagero io, forse ne basta 4, quindi di acquisti la punta al posto di Ken, un altro esterno e Torreira, forse ne basta anche 3, però 3 ne deve arrivare di sicuro. Capitolo portiere, prima di andare in pubblicità, poi rientriamo, sentiamo gli altri vocali, semmai se c'è qualche messaggio di testo sul portiere. A Roma
2: sì,
0: purtroppo
2: anche sul portiere, sì,
0: la decide in negativo De Gea. A Roma la decide in negativo De Gea, anche nel passivo. Su 2-0 l'ho detto per scherzo mercoledì mattina, ma lo penso veramente. Quando allo Zodiac si faceva girare quello che andava in porta, e c'era sempre quello che si metteva giù e diceva: oh, ha tirato una bomba, pigliala te. E sui 2-0 ha fatto così, perché tutti a offendere Dragusin, ma Dragusin l'ha spinto sul fondo e l'ha messo sul piede debole. Non è che gli può sparare in area di rigore, così si difende. Poi il telecronista se l'è mangiato, gli ha dato spazio, ma sbaglia il telecronista. Tra l'altro, telecronaca di Dazzoni, io non mi irrito mai con i telecronisti, ma ieri, e il Frosinone non ha ancora finito, oh, è un pochino più piano, cioè è grande Frosinone, cioè nonostante il centenario, un pochino più di rispetto, visto che non dicono mai è fallo, non è fallo, per paura delle proteste, ma anche esaltare con quei toni la squadra avversaria come se passeggiasse su una squadra, in effetti sull'ultima in classifica in questo momento, non è molto rispettoso per i tifosi. Ma è irritata a bestia ieri a telecronaca. Detto tutto ciò, De Gea è partito e sembrava ritornato, e che fa un intervento sul portoghesino stratosferico sullo 0-0 a Roma, Poi però il 2-0 e il 4-0 c'ha sul gruppone lui. Il 4-0, mamma
1: anche,
0: mia.
1: Anche il primo gol di ieri.
2: Anche il primo, infatti.
1: Il primo gol di ieri.
0: Però lì è stato. Il primo gol è da due metri. Non è semplice.
1: Però, Andrea, secondo me si è ritenuto che di tutti i problemi che c'erano l'anno scorso, non fosse da cioè il portiere non fosse la priorità per status, esperienza e anche
0: e
1: leadership.
0: E anche per il primo campionato che l'ha fatto.
1: Perché poi, se noi pensiamo ai giocatori che siamo andati ad acquistare, mi verrebbe da dire che probabilmente con lo stesso tempismo delle occasioni erano anche in porta, a partire da Vicario stesso, finendo anche per De Gregorio, che non è il portiere dell'anno scorso. De Gregorio non sarà Yashin, ovviamente non parerà bene come il sottoscritto, però
0: come
1: non
0: lei.
1: È neanche
0: no ma sono d'accordo,
1: non è neanche
0: su De Gregorio
1: quello dell'anno scorso,
0: di Gregorio,
1: quello lì, insomma.
0: Detto ciò, secondo me quello che la Fiorentina stava cercando prima di prendere De Gea, che la prima stagione è stato fantastico, è quello che la squadra senza colore sulla maglia ha preso come secondo portiere, e vedrete, forse diventerà anche il primo se Vicario non sta bene. E non mi ricordo neanche
1: è
0: il
1: polacco,
0: nome,
1: ma
0: è forte. Anche lui era una bella occasione, anche se noi siamo terrorizzati dopo i vari Dragoschi, ma anche quello che ci sa ora a prendere portieri dall'estero, però non tutti dall'estero sono così.
1: Buon Christensen.
0: Buon Christensen, che è un buon portiere, solo che tecnicamente lo fa come lo farebbe Domenigliani, il portiere, il posizionamento, come mette le mani, poi è un gatto e spesso recupera, però tecnicamente lei mi insegna, Christensen non ci capisce nulla in porta.
1: No, metà delle volte cade di pancia, per cui era la prima cosa che ci dicevano di non
0: anche
1: fare.
0: Anche sulle posizioni mi sembra spesso in difficoltà, prende gol sul primo palo, poi è un gatto, no? Quindi fa cinema, fa delle parate belle, salva anche dei risultati. Ma insomma, detto tutto ciò, il portiere, questo ci abbiamo e questo ci teniamo, sperando che ritorni a essere quello che era. Secondo me è sempre stato questo, cioè un portiere con delle capacità straordinarie e alcune piccole lacune.
1: Anche a Manchester,
0: prendendogli Dragusin, alcune lacune sui colpi di testa gliene hanno coperte, e si è visto in parte anche a Roma. Il problema è che se si scansa come sui 2-0 a Roma, però ora non è certo il focus della trasmissione. Il focus è, e ve lo dico prima di andare, prima di leggere in un paio di messaggi e andare in pubblicità, ma voi continuate ad aver fiducia, perché c'è già tanta gente che l'ha persa completamente la fiducia in grosso. Io no, non è che c'è da pensarci tanto.
1: Non si può, non ci sono elementi per essere così definitivi. Io non vedo dei belli indizi, ecco. Non per il risultato, quanto per la totale assenza di una trama di gioco che identifichi quella che è la squadra. Chiudo. Le unici, al di là di Montella, che era forse più merito dei giocatori e non dell'allenatore, come si è visto nel secondo ciclo, due allenatori
0: però poi ha fatto bene,
1: hanno dato una vera identità di gioco indipendentemente dagli interpreti, che è stato il primo Prandelli e Italiano
0: che gioca, Paolo Sousa,
1: che giocasse Nico Gonzalez, Brecalo, Iconé, Sottile, perché erano questi gli esterni nostri,
0: Ma Nico Gonzalez era un bel esterno.
1: Il metodo di gioco, certo, però ti si rompeva lui, c'avevi Brecalo, Sottile, e noi andavamo a fare lo stesso gioco con, indipendentemente dagli interpreti, c'era un sistema.
0: Io
1: ho visto molta confusione, sinceramente.
0: Sono d'accordo.
1: Sfortuna, azioni tecnicamente lodevoli, ma secondo me più frutto del caso e delle giocate dei singoli che non di una trama condivisa. Ecco.
0: Sono d'accordo, le giocate dei singoli sono state importanti nella, cioè tutte le volte che si è fatto delle belle azioni, anche col Benevento nel secondo tempo si è straripato, no? In contropiede era un piacere vedergli giocare, erano comunque contropiedi, ripartenze, e quindi sfruttavi le qualità dei singoli. Sono d'accordo anche su Italiano, che sa che ho tanto avversato, ma l'avversavo per le qualità che gli riconoscevo e che ha descritto lei, cioè ha dato un'identità profonda e nel primo anno ha funzionato alla grandissima, non è mai stato in grado di cambiarla quando questa si è un po' incartata, perché gli avversari ti conoscevano di più, perché alcuni interpreti sono cambiati e oggettivamente sono calati di qualità nel centramanti, per esempio. Lui non è riuscito mai, e poi a Bologna invece c'è riuscito. In più c'era una gestione senza senso del la rosa. Vi ricordo che lui ha cambiato tutte le volte la formazione della Fiorentina, non ne ha ripetuta una uguale, che è una cosa senza senso. Sembrava che lo facesse apposta per ricercare un record,
1: però il compito da svolgere
0: ne avremmo fatto a meno.
1: Era lo stesso indipendentemente di chi scendeva
0: ma
1: in
0: le
1: campo.
0: Persone maturano e ha capito che alle volte si poteva stare più protetti difensivamente, alle volte si poteva cambiare, mettere, passare più centralmente invece che dalle fasce, se dalle fasce non hai sti calciatori. Ed è diventato un ottimo allenatore con una difficile gestione del, prima di tutto di se stesso e poi del gruppo, perché alla lunga anche a Bologna è crollato, cioè
1: certo, no ma era per dire ha perso la fiducia.
0: Resta un ottimo allenatore, però io trovo inaccettabile che il mio allenatore mi dica se l'era se come si chiamava il centravanti che ci ha portato lui, perché l'ha allenato in
1: Zola,
0: due squadre
1: Zola.
0: E se Nzola era forte andava al Real Madrid rispondere a quelli di parterre. Ecco, vai te al Real Madrid e restaci.
1: Io non ho perso la fiducia, ma se siamo ben indirizzati
0: velocemente su Grosso e poi abbiamo la pubblicità e poi si fa con i messaggi.
2: Due giornate sono poche, ma io metterei già il punto.
0: L'allarme rosso è scattato.
2: Cioè, io
0: anche
2: oltre la quinta non andrei.
0: Quando c'è la mega pausa? È evidente che.
1: Ora? La prossima?
0: No, ce n'è ancora due.
2: Oltre la quinta io non andrei.
0: C'è il Torino e almeno un'altra. E dopo serve una riflessione.
2: Due sono poche, ma serve già che dalla prossima ci sia un segnale.
0: Ma sono d'accordo completamente
2: quasi
0: con lei.
2: Rivoluzionario.
0: Serve un segnale. La rivoluzione è avvenuta nella formazione, perché se la prima volta ha fatto casino,
1: ce ne sono tre in realtà.
0: Mi sembrava due, ho detto, perché lei mi aveva detto subito alla prossima, ho detto ma
2: bisogna arrivare alla pausa,
0: alla quinta, ha ragione Dominia,
2: bisogna se arrivare alla pausa già capito con che altro, perché sennò va
1: cambiato o cambi.
0: E allora attenzione, prima di andare in pausa anche noi, ma chi si piglia se si cambia Grosso? Perché l'uomo col gatto in testa non gli va bene questa rosa, nonostante sia di un livello secondo me importantissimo.
2: Ma io ce l'ho il nome.
0: Mi faccia il nome e poi si va.
2: Thiago Motta
0: è un nome importante, e da subentrante fa bene, perché a Bologna subentrò
2: Thiago Motta
0: è una
2: c'è
0: persona.
2: Paratici tra l'altro
0: Paratici non l'ha incrociato, non l'ha incrociato.
2: Sì, però un tecnico come Thiago Motta, un direttore sportivo come Paratici, credo siano insomma abbastanza comunicanti come modo di essere, come modo di dare.
0: Non è un'idea sbagliata.
2: Dei segnali forti.
0: Veloce, che siamo in pubblicità.
1: Io le dico dipende, e poi magari le spiego dopo perché.
0: Ok, e allora io direi che si va in pubblicità.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Intanto sta succedendo di tutto a Napoli, col Como che ha subito il pareggio e poi ha segnato il 2-1 e se non mi ricordo, ecco, ha segnato quello per cui a cui Ken dovrebbe togliere la maglia. Ha già fatto 2 gol in 2 partite, giocatore molto forte, Duvikas. 2-1. Noi andiamo a sentirci un po' di messaggi audio, ne sono arrivati tanti, alcuni un pochino troppo lunghettini, ragazzi, è difficile sentire un messaggio audio di 1 minuto, mandateceli in versione sintetica. Intanto sentiamo gli altri.
3: Ok, Zirze, va bene, Zirze meglio di Beto, ma se tu mi metti 2 ali pure, 2 ali pure, perché è quello che vuole fondamentalmente Grosso. E Zirze che fa in mezzo all'area? Non è nemmeno un centravanti, non lo è. Quindi le ali per chi crossano? O sono 2 ali strette e allora ci può avere un senso logico, scambi con Zizé che apre un po' gli spazi, però a questo punto sono 2 trequartisti fondamentalmente. Quindi se tu metti 2 ali vere e proprie, che me ne faccio di Zizé? Forse meglio Beto per il gioco che dovrebbe essere fatto. Oh, detto questo, 100 volte meglio Zizé, ma forse non per quel gioco lì.
4: Buonasera a tutti i grandi tifosi Viola, ma in particolare al grande Andrea, ex caporeparto dell'immagine e suono di Panorama, Matteo 74. Forse dalla voce mi riconosce, Andre.
5: Sì.
4: Io l'unica cosa che voglio dire riguardo la Fiorentina è: Andre, pensaci te, come sul lavoro, pensaci te a trovare una soluzione a questa catastrofe Viola. Ciao Andre e un abbraccio. Sempre
5: buono,
4: forza Viola.
5: Troppo buono.
2: Ma che troppo buono? Se
6: sarà
2: scritto.
6: Uno dei fortunati, ma in modo del tutto anticiclico, Domenicani una volta mi ha omaggiato di una nduia di spinga. E questo per me è un onore immenso.
5: Ti hanno smentito.
2: No, ma non
5: lo
2: ti fai.
5: Lo rimandi per favore.
2: Ragazzi, andiamo avanti. Regista, c'è solo mezz'ora.
5: Per favore.
2: E tra l'altro, un messaggio anonimo in perfetto Anduia Connection.
5: Lo rimandi a 05.
2: Sarò stato fortunato.
5: A 05.
2: Allora dichiarati Anduia Connection così.
5: Bello,
2: e dici come ti chiami, però. Perché qui non ha portato mai nulla.
5: Dottor Dominduia.
2: Bene, detto tutto ciò, allora il primo messaggio.
5: Ci sono un sacco di messaggi.
2: Sì, e ora li leggiamo.
5: Io glielo dico, poi faccio
2: Zirze, allora, forse non avete capito, ma Stantuono gioca titolare, quindi è un trequarti che entra dentro il campo. Gioca titolare per accordo Real Madrid? No, perché pare che non sia chiaro a tutti che il Real ce l'ha mandato perché giocasse. Gioca titolare anche perché è fortissimo, ma gioca titolare anche perché gliel'hanno detto che avrebbe giocato, e non è che gli hanno detto gioca e poi Marameo.
5: No, anche perché lo pagano. Che...
2: ma poi gioca, forse, poi non mi sembra. Ma poi gioca bene, non mi sembra in discussione.
5: E allora
2: voi immaginatevi,
5: voi
2: immaginatevi Zirze che gioca con Mastantuono e che dialoga, secondo me è un bel vedere. Poi c'è tutto il resto, tutti i problemi di cui abbiamo parlato finora da registrare. E Beto sì, potrebbe servire per caratteristiche, perché ha delle caratteristiche un po' alla Ken, è velocissimo.
5: Beto è una bella bestia, ragazzi.
2: Sì, però non è un bomber. Io preferisco tutta la vita, oggettivamente a me piace molto di più Zirze farebbe sognare. Poi io, se si deve, prendiamoli tutte e due. Però quello del Torino che abbiamo preso è un'alternativa importante a Gudmundsson, cioè hai a destra uno che entra e hai a sinistra uno che va. Comunque si gioca sempre a piedi incrociati, anche se c'hai un esterno più veloce e meno trequartista, non vuol dire che uno non è Alberto Di Chiara nostro che va sul fondo e fa il cross.
5: Però c'è possibilità, secondo voi, che non arrivi né Beto né Zigzag, che alla fine giochi Ken?
2: No, poche, perché si è...
5: Posso spararla grossa?
2: Sì.
5: Io spero di no.
7: No, ma al di là di quello che spera, uno spera,
5: non puoi
7: puntare su un giocatore che ti ha fatto capire chiaramente che non vuole stare
2: qui. Sì, è bilaterale la cosa, però bisogna smettere di credere.
7: No,
2: veramente.
7: La Fiorentina non ha bisogno in questo momento, visto anche come siamo partiti, di queste storiacce qui.
2: Sì,
7: ha bisogno di tutt'altro.
2: Sì, ma faccia attenzione.
7: Venga Zirzè, venga Beto, venga chi gli pare, ma non deve rimanere Ken. Non sono mai stato così drastico, ma a me questi giochettini non mi piacciono e non servono in questo momento a questa squadra.
2: Io credo, quando dico che è bilaterale, dico che è tutta l'estate che la Fiorentina dichiara. È vero che a fine luglio ha detto che non era più sul mercato, salvo offerte irrinunciabili. È tutta, allora ve lo rimetto per iscritto, è tutta l'estate che la Fiorentina propone a chiunque, soprattutto dice ai procuratori, di trovare un'altra squadra per Fagioli, per Brescianini, per Dodò. Cioè sostanzialmente quelli dell'anno scorso che sono rimasti.
5: L'ho già venduto una volta, ha detto Paratici.
2: Eppure per Ken. Perché e Ken alla fine si è comportata anche abbastanza bene fino a un certo punto, perché non ha mai forzato le mani per la cessione, non ha mai forzato niente per la cessione. Alla fine si è fatto convincere da Fabregas, non lo sto difendendo perché fino alla fine doveva essere perfetto e non un passo prima. È arrivato in ritardo a un allenamento, altro errore grave.
5: Non è una novità, mi risulta.
2: No, però altro errore grave. Vero. Perché il giorno in cui probabilmente ti cedono, perché era quello nella testa di Ken e probabilmente anche nella testa dei dirigenti della Fiorentina, tu non ti alleni. Perché se in allenamento ti stiri, salta la cessione, gira le scatole alla società che evidentemente si è convinta a cederti a te. Però arrivi lì in anticipo e gli dici: ragazzi, non mi alleno perché se devo andare via è da bischere allenarsi, ma sono arrivato qui mezz'ora prima, magari faccio un po' di pesi in palestra sul dorso, così non rischio le gambe, dico una bischerata, non faccio nulla, ma sto con la squadra. Lì ha forzato a un certo punto, non lo doveva fare, l'ha fatto e basta. Anch'io sono per la cessione a questo punto,
7: assolutamente,
2: però prima che succedesse tutto ciò e prima di capire che Paratici non voleva far prigionieri rispetto all'anno scorso, cioè alla fine li vuol mandar via tutti.
5: Ma è che mi pare sia già passato troppo tempo, non vorrei che poi saltasse tutto. Questa la mia domanda era questa.
2: Soprattutto c'hanno un centravanti che funziona, ma c'ha un problema di liste. C'hanno un problema di liste, hanno bisogno di un italiano.
5: Hanno preso Ricci ora.
2: Sì, ma hanno bisogno di un altro italiano, ne avrebbero bisogno di altri due o tre. E italiano che possa essere un'alternativa, attenti a quello che vi dico. Un'alternativa valida a quel ragazzo forte che c'hanno, perché il greco è forte.
7: E sì, lui è forte, però sono in tre competizioni.
2: Appunto, e anche quello peserà nel bilancio. Andiamo sui messaggi, perché tra un po' finisce, non si sa, abbiamo un sacco di audio, poi sentiamo tre messaggi scritti e quattro.
7: Allora, Alberto, preparazione sbagliata anche quest'anno, camminano tutti, sono tutti imballati, difesa disastrosa.
2: Rispondo subito, se no me lo dimentico. Certo. E poi se non siete d'accordo fate finta di esserlo, perché se quasi finisce
5: come
2: scherzo.
5: Sempre
2: no, allora è stato detto al Viola Park non si può fare la preparazione. Ragazzi, abbiamo giocato contro una squadra, la prima ha fatto la preparazione a Trigoria è più calda che Bagnarripoli, che è molto calda, è ancora più calda, quindi non è questa scusa la preparazione. Magari fosse una preparazione sbagliata, perché la preparazione si recupera, l'impreparazione o l'imperizia dell'allenatore che non riesce a dare un'impronta è più complessa a recuperarla.
7: Poi Emiliano da Prato, buongiorno a tutti. Per la questione dell'allenatore, basta che Paratici vada al Viola Park e dica Grosso che diventa l'allenatore della primavera e Andreazzoli della prima squadra. Problema
2: questa
7: no, è bella però questo.
2: Potrebbe non essere sbagliata, certo non potrà succedere.
7: Poi c'è Depe,
2: è intelligente,
7: che dice Savelli, il mio fratello è del 67 e giocava nell'Albereta.
2: Però io sono parecchio più giovane del tuo fratello, magari l'ho incrociato. Parecchio. Ogni tanto sono andato anche a giocare con quelli più grandi, ma non
7: Mario 73 invece ti dice perché non si è preso Sarri.
2: Perché si è.
5: Ma posso arrivare al mio difende di prima? Mm-hmm. Poi?
2: Velocemente.
5: Nel senso, che allenatore volete? Chi è il dominus della situazione? Paratici o l'allenatore che ha in mano la piazza? Perché se deve essere Paratici, se non è grosso e poco ci manca.
2: No, Paratici.
5: Se no era Sarri. Se no era Sarri, se no era.
2: Io adoro Sarri, l'avrei voluto vedere alla Fiorentina. C'era stato qualche disaccordo ai tempi dei Gobbi, quindi non era facile, ma era secondo me ricomponibile. È chiaro che se parti con un progetto, è una persona di una certa età, non era facile, l'avrei preso. Se tu hai in mente di ripetere, non rincorrere, ripetere il progetto Como, hai bisogno di un giovane con altre energie, altre aperture mentali, piuttosto che uno consolidato. Credo che sia stato fatto questo come ragionamento, il che non vuol dire che sia giusto. Probabilmente puntare su Sarri sarebbe stato ancora più giusto. Certo, se a Sarri arrivavi a questo punto della stagione senza esterni, sarebbe stato un problema serio, serio per davvero, perché questo ci ha provato a rabattarsi, a giocare senza esterni. Sarri non ci sarebbe neanche.
7: No,
2: non è vero?
7: Benissimo.
2: Bene, sentiamo gli audio. Via con gli audio. Via.
8: Buonasera Andrea. Allora, per quanto riguarda Grosso, mi sono già ampiamente espresso. Secondo me non è adeguato per la Fiorentina, non per il fatto che ne ha perse due di seguito, ma per come le ha perse. Due mesi con la stessa squadra e non si sono viste idee, gioco e compattezza, soprattutto in difesa. Dopodiché passiamo al mercato. Grosso vorrebbe Torsved e invece a quanto pare Paratici vorrebbe Torreira. Tutta la vita Torreira. Abbiamo bisogno di un giocatore così, di rottura, dai piedi buoni, di personalità, di molta personalità. Torsved, io con tutto il rispetto, in questo centrocampo non so cosa c'entrerebbe. Quindi avanti tutta per Torreira, non so tu cosa ne pensi.
2: Torreira tutta la vita.
9: Ciao ragazzi, ma secondo me l'italiano invece anche il secondo, il terzo anno cambiava, si arrangiava con quello che gli portavano il mercato. Infatti gli vendevano, gli hanno venduto Vlahovic, spostò più avanti Torreira e grazie ai gol di Torreira si rimaneva sempre a galla. Gli hanno venduto Torreira, spostò con gli inserimenti Martinez quarta dalla difesa e grazie ai gol di Martinez quarta e ne fece una decina.
2: Sì,
9: si arriva, si rimane sempre a galla. E poi il gioco di italiano, sì, è vero, ci rimetteva un po' il centravanti, però segnavano sempre 15-16 giocatori della rosa. E secondo me il grande allenatore si vede lì.
10: Buonasera ragazzi, ma ormai gli anni passano, cioè è inutile dire aspettiamo, siamo all'inizio di cosa? Sono 8 anni senza un progetto, senza un'idea di calcio, perché alla fine è nato in America, ma secondo voi di cosa si sono parlati? Di cosa si sono parlati i paratici presidenti? Di calcio secondo voi? Dai, abbiamo grossi problemi all'interno della società, cioè l'italiano è venuto qui che non era la prima scelta e anche lui ne ha avuti tantissimi, Palladino sappiamo com'è finita, e non sono il problema degli allenatori o i DS, il problema è la proprietà.
11: No, Ken Duia Connection, Tommaso nome di battesimo, il cognome è, purtroppo è coperto da privacy visto che sono stato bannato anche dalla ACF Fiorentina presso le proprie strutture, cui mantengo certo un profilo, ma confermo assolutamente il dono di Domenicani. Ovviamente non ve lo posso portare perché è già stato, come dire, spazzolato bene, ma confermo totalmente.
2: Tommaso.
11: Sono persona affidabile.
2: No, per niente. Tommaso poco affidabile.
7: Non le conviene
2: perché
7: le sarebbe molto simpatico.
2: Ma mi sta simpatico. Già prima ha letto un messaggio che evidentemente gli aveva mandato i Domenicani su WhatsApp. Ora l'abbiamo sentito più sciolto. Scusate, prima parlava Calabresi. Così. Prima parlava così, ora ha detto no, che è Nduia Connection, sono Tommaso. Ora si sentiva che non leggeva. Detto tutto ciò, Tommaso, scrivi o chiama e dici, abbi coraggio di dire che prima non hai letto un messaggio di Domenicani. Detto ciò, si vede che c'aveva qualcosa da avere Domenicani. Perché a noi l'Anduia, a lei l'ha portata l'Anduia.
5: A me no.
2: In regia gli ha mai portato dalla Calabria, niente. E quindi, Tommaso, ci avrai delle doti che noi non conosciamo. Spiegaci le tue virtù.
7: Tommaso
12: Adesso le starebbe Domenia. Molto simpatico. Poi le racconto in privato una cosa.
2: Bene, non mi interessa. No. Tommaso chiama e dici che non l'aveva scritto Domenichiani quel messaggio. Detto ciò, tornando al calcio, la proprietà qui c'ha poche responsabilità. Se vogliamo individuare una responsabilità è di chi ha preso tutto in mano. Si chiama Fabio Paratici e ha preso tutto in mano, ha rivoluzionato completamente quello che c'era prima. A me piace tutto di quello che ha fatto, tranne poche cose, ma ne parleremo più avanti. Piace tutto, piace la scelta di Andrea Zoli in primavera per non costruire più finali e vittorie di trofei che ci hanno fatto oggettivamente piacere, ma vi ricordo che della Fiorentina campione d'Italia e che una parte con l'Under 18 ha vinto anche il Viareggio l'anno scorso, nessuno è in prima squadra, mentre la Roma non ha vinto il campionato l'anno scorso, ma ha messo Lulli, si chiama, un ragazzino estremamente promettente, forte, anzi altro che promettente. Noi dobbiamo sfornare calciatori, qualcuno è venuto fuori negli ultimi anni, cioè Comuzzo, e cioè però
12: ieri ha anche segnato
2: comunque. Sì, e ne sono venuti fuori alcuni, ma è stato puntato di più a ottenere risultati. Quelli dell'anno scorso non ce n'è uno in Serie A. C'è solo Croci, che però giocava due categorie sotto.
12: Croci è fortissimo.
2: Croci è fortissimo, è un bimbo, ma non c'è nessuno in Serie A. Quindi a me piace quello che ha fatto Paratici. E non posso dare responsabilità alla proprietà per aver speso più di 100 milioni sul mercato affidandosi a uno dei direttori sportivi italiani più importanti in attività. Di che si parla? Si può rivangare il passato. In passato sono stati fatti tanti errori. Ma siccome io sono concentrato sul futuro, gli anni passano. Calma, certo, perché si è perso due partite che non andavano perse in questo modo, ma si è fatta una grande campagna acquisti in prospettiva che va terminata. Già oggi è arrivato, abbiamo detto tutti, un altro ottimo prospetto. Secondo me ne deve arrivare tre veri, basta prospetti, 3-4 veri se escono, perché se esce Gudmundsson serve almeno altri due esterni. Dopodiché si tira le fila, ma quello che è stato fatto dal direttore sportivo a cui cosa è andato a fare in America? A chiedere quanto poteva spendere e quanta libertà avesse sul mercato e sull'organizzazione. Gli è stato dato carta bianca. Quello che ha fatto è sotto gli occhi di tutti, a parte i risultati sul campo. Ha fatto un lavoro eccezionale. A me non mi frega nulla di incensare Fabio Paratici, però oggettivamente no. Vi piace a te?
12: Molto.
2: Sì. Mi piace Ulai?
12: Moltissimo.
2: Vieri? Vieri vi piace? Mi sembra di prospettiva.
5: Vieri per me deve giocare.
2: Cioè, poi non è che l'hai pagato 100 milioni, hai pagato 15 milioni. Vediamo. Mi piace Valdepeñas? A me sì tanto. Vi piace Jimenez se si tranquillizza con la testa? Sì. Fortissimo. Poi pare un po' particolare. Ragazzi, ma di che si ragiona? Aspetta, mi sono dimenticato qualcuno. A Talo nominato.
12: Mastantuono
2: vi piace? A me fa impazzire. Vi piace Pellegrino? A me piace tanto, lo dico ora con forza, è forte Pellegrino. Fortissimo. Di che si ragiona? Vi piace che abbia messo alla primavera un maestro del calcio italiano?
12: Molto.
2: Sì, forse mi sarebbe piaciuto prendere un allenatore più strutturato. Ma Klopp sarebbe venuto in questa Fiorentina?
12: No.
2: La scelta era: prendo un Sarri che mi costruisce per i prossimi anni, tipo quello con i calzini con Paperino spagnolo a Napoli, il primo grande allenatore, Rafa Benitez. Che aveva sempre i calzini con Paperino, no? Oppure un allenatore, una scommessa alla Cesare Prandelli, perché grosso un po' meno, ma aveva quel curriculum lì alla Cesare Prandelli.
5: Io ero di quelli che per prendere grosso mi tenevo il mitico Paolino Vanoli. Però sono stato redarguito più volte. Fabio Grosso, campioni del mondo.
2: La Fiorentina non vuol dire, se si è sbagliato un allenatore, che Vanoli sia bravo come allenatore.
12: La Fiorentina è una cozzaglia di giocatori giovani senza logica, troppo giovani, pochi esperti ed un ulteriore allenatore che viene qui a fare esperienza. Mi spiace, ma la vedo dura.
2: Allora impazzisco. Su questo impazzisco. L'età media del Como È 22, 23. Quant'è l'età media del Como? Lei che è bravo a trovare ste
13: 24,1.
2: Cioè, ma di che si parla? Se sono buoni e l'allenatore è buono, non c'è. La gioventù è un vantaggio, non uno svantaggio.
13: Sì, è che probabilmente l'ascoltatore diceva che il Como ha preso giovani buoni perché li ha anche pagati molto.
2: Come
13: in tanti
2: noi.
13: Casi, però li ha comprati seguendo una logica calcistica.
2: Sì, però anche l'allenatore non aveva nessuna esperienza.
13: Stia mancando un po'. Aveva esperienza. Allora, però bene. È uno che ha giocato nel Barcellona di Guardiola. Se va da un ragazzo di 20 anni gli dice te stai zitto, fai così perché te lo dico
2: il
13: io. Sì, ho capito, è campione del mondo.
2: Lippi,
13: anche cioè, Simone Barone era campione del mondo.
2: Ma se no, Barone
13: poi voglio dire
2: grandissimo
13: Simone Barone nella la corsa più inutile del
2: con
13: mondo.
2: Questa filippica, perché secondo me abbiamo comprato con una logica, ma che non è la logica fino adesso che si è visto che segue.
13: E qual è la logica?
2: Contropiede, difesa bassa e contropiede, invece ti hai preso tutti i palleggiatori e nessuno che corre veloce, ecco semplicemente. Se vai in contropiede fa fatica, se stai nella metà campo avversario e recuperi palla alto,
13: il gioco di Grosso è contropiede?
2: Quello che si è visto ad oggi, sì, blocco basso e contropiede. A Roma siamo andati a fare blocco basso e contropiede.
13: Allora
2: basso e contropiede, il che non vuol dire che non ti sbilanci, perché poi quando attacchi, se hai blocco basso, ti sbilanci. Invece, se sei compatto, tatticamente rischi di meno. Ci abbiamo altri audio, se mi par di capire. Via con gli ultimi audio. Siamo invasi dagli audio. Non entra. Allora abbiamo qualche altro testuale.
7: Paolo Davicchio,
2: perché non Paolo ha dubbi.
7: Paolo Davicchio non ha dubbi, ha detto non ha capito come vuole giocare, non lo capirà mai, va cambiato subito.
13: Però l'ha capito Savelli.
2: No, ma quello è evidente che a Roma siamo andati a fare blocco basso e ripartenza. È evidente che non puoi giocare col blocco basso e ripartenza con Pellegrino. A Roma ha fatto ancora peggio, Attà sulla fascia e Mastantuono da soli, cioè non puoi giocare, anche Fagioli, ecco l'audio.
14: Ma per me state sbagliando la valutazione dei giocatori. I giocatori devono avere coglioni grossi e questi mi sembrano tutti dei ragazzettini. Il Como ha preso giocatori veri, non ha preso ragazzini e basta, eh. Sono giovani forti.
13: Sono d'accordo.
2: Io no, non si no. È firmato, non si è dichiarato il nome, se no lo chiamavo per nome, ma il nostro vorrei sapere quanti ne conosceva prima che li prendesse Como. La differenza, cioè tu metti Ulai nelle mani di Fabregas, metti Valdepeñas nelle mani di Fabregas, guarda come sta compatto il Como, questa roba che ha detto, no?
13: Degli attributi in maniera più edulcorata di me, io l'ho detto all'inizio, mi sembra una squadra di bravi ragazzi.
2: Sì, edulcorata è stato lei, perché lui ha usato il termine coglioni, quindi
13: meno edulcorata, ecco. Pardon,
2: esatto.
13: Lei è il mago dell'italiano, io come lei sa del calcio, per cui quindi ha ragione.
2: Ha ragione. E me lo ridico,
13: cioè, sul 3-0
2: Borca Valero, Pizarra,
13: Frosinone 3-0 in casa il giorno del centenario, bisogna ci sia almeno 3 espulsi, va bene? Sì, questo è il calcio,
2: così con il Torino vanno in campo quelle
13: ma
2: riserve.
13: Via che me ne frega. Di Raimondo
2: è un giocatore, Raimondo è forte, lei non conosce il calcio. Raimondo è una promessa del Bologna da 4-5 anni, 2-3 stagioni fa fece una stagione incredibile.
13: Allora si può pigliare due gol da Raimondo il giorno di centenario e senza che nessuno si incassi.
2: Ci siamo arrabbiati tutti, il che non vuol dire che non è che gli puoi sparare. Raimondo volo l'ha messa all'incrocio e gli si fa i complimenti. Raimondo è forte. Com'è forte Pellegrino? Poi le carriere hanno dei percorsi particolari, vediamo chi farà di più tra Raimondo e Pellegrino. Raimondo è un bel attaccante, se lo vado a cercare sulle app in cui controlla i calciatori. Raimondo 2 o 3 anni fa fece un campionato strepitoso in Serie B, il Bologna se lo riportò a casa, non funzionò perché c'aveva davanti Castro, era ancora più forte, l'ha rimandato, non so neanche se addirittura ha ancora in controllo il cartellino di Raimondo, ma Raimondo un bel centravanti, non so se riuscirà a fare 20 gol in Serie A. Ieri è partito abbastanza bene.
13: Mi pare di sì.
2: Però è un buon calciatore, un ottimo calciatore. Per il livello del Frosinone è tanta roba. Tanta roba. Vuole chiudere con l'ultimo messaggio? Ci fanno già accenno che bisogna chiudere, quindi legga così velocemente.
7: Ma... No, Simone ribadisce quello che ha detto lei. Se, no, se non prendono gli esterni e di valore per il gioco di Grosso, la vede molto dura.
2: Ma siamo in ritardo su quello. Se c'è una cosa che non ha funzionato in mercato, l'arriva in ritardo degli esterni.
7: Posso dire che ci sono veramente tantissimi messaggi.
2: Ma noi ringraziamo tutti, ci dispiace non averli letti tutti, recupereremo, però siamo felici di aver fatto questa domenica pomeriggio con voi, ci siamo leccati un po' le ferite, abbiamo riso, abbiamo scherzato. Sabato, se non mi sbaglio, si va in campo e si deve vincere 3-0, non ci sono più scuse o più soluzioni alternative.
7: Alla quinta.
2: Io ringrazio i miei meravigliosi ospiti di stasera, Tiberio Bagni, dottor Tiberi. Salutami il tuo amico un'altra volta, per favore, salutiamolo seriamente.
13: Sì, mi hanno scritto, ci ringraziano, ci stanno guardando, appunto, per cui saluto davvero di nuovo
2: tutta la famiglia.
7: Un abbraccio grande.
13: La mamma Eva, la sorella Noemi e il padre Pal. Sono tifosi Viola e i tifosi Viola nel mondo sono nostri fratelli, per cui li abbraccio forte e un pensiero nuovamente al grandissimo David che, ribadisco, oltre ad essere tifoso Viola, è venuto in Fiesole e ha imparato l'italiano guardando le partite della Fiorentina.
2: Ma poi un ragazzo di quell'età,
13: 38 anni,
2: sì. anche se non fosse stato per la Fiorentina sarebbe stato un dolore, questo ci tocca in delle corde più profonde. Ringrazio anche Andrea Dominiani.
7: Grazie a voi. Buonasera.
2: E io vi saluto come sempre, che si vinca o che si perda. Forza Viola e buonasera a tutti.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
15: Si comincia, inizia la gara del centenario.
16: Aspetta, c'è Cavernazze e c'è il gol del Frosinone. Gol del Frosinone. Frosinone in vantaggio al 26esimo. Cavernazze sul fondo, la mette al centro e di prima intenzione c'è il gol del Frosinone. E c'è Mastantuono che crolla a terra, non c'è nulla, si rialza. Mastantuono in tiro, il palo di Mastantuono, che sfortuna. Aspetta, Valdepeñas e il palo ancora. E no, la palla che arriva da parte di Palmisani. Attenzione, raddoppio del Frosinone, incredibile. Raddoppio del Frosinone con il numero 79 Bracaglia, mi sembra, da calcio d'angolo di Calò, 2-0 al 38esimo. C'è Raimondo in area di rigore da solo, 3-0. No, Raimondo, 3-0. 68esimo.

0: andando in direzioni non ostinate e contrarie, come avrebbe detto il maestro, ma semplicemente avverse l'una dall'altra. E sul banco degli imputati credo che ci sia una grande folla, dall'allenatore Fabio Grosso al direttore sportivo Fabio Paratici, passando per i giocatori inevitabilmente, perché poi questa responsabilità, che dal mio punto di vista deve essere condivisa, trova tanti sviluppi. Sviluppi che continueremo però insieme a vivere, perché 30 agosto vuol dire una sessione di mercato non ancora conclusa, quindi c'è ancora una domenica a metà per portare avanti ulteriori affari, e la Fiorentina in questa mattinata lo ha già fatto con le visite mediche di Ingé a Villa Donatello. Un esterno, finalmente mi verrebbe da dire, a disposizione di Fabio Grosso, un esterno tanto atteso, lo stiamo vedendo anche grazie al lavoro della nostra Sara Mastro Simone in regia, della nostra Chiara Bevilacqua che ha seguito proprio questa mattina il nuovo giocatore della Fiorentina, visite mediche che sono di fatto propedeutiche, come detto, a dar modo a Fabio Grosso di schierare un altro esterno in una batteria che fin qui ha visto sacrificarsi a Tan nella gara dell'Olimpico, provare a dare qualcosa alla sua squadra Albert Gudmundsson, che però è in uscita, e potrebbe anche vivere una situazione simile a quella di Dodò, cioè giocare una partita e poi essere in uscita. Dodò ieri per esempio non è sceso in campo, ma era stato titolare nella gara dell'Olimpico. E in tutto questo ci sono ancora poi chiaramente gli strascichi della gara, ma ci sono anche due giornate piene di calciomercato, domani e martedì, che vi racconteremo con i nostri inviati da Milano, e che però chiaramente possiamo già fin da ora non tanto prevedere, quanto alla luce anche di quello che abbiamo visto in campo un po' anticipare, perché io sono curioso di capire non solo come avete vissuto la giornata di ieri, che avrebbe dovuto essere storica e invece entra di diritto nella parte sbagliata della storia della Fiorentina, per quanto un centenario che resta nella festa dalla parte sbagliata della storia già di per sé rende il tutto memorabile, ma in un'accezione non positiva. Io sono curioso di sapere in questo momento, dal vostro punto di vista, di chi è la più grande responsabilità e perché. Poi la analizziamo insieme, se volete la analizziamo anche all'interno di un confronto, 055 77 111 71. Però tra poco ci sarà tempo e modo anche con Tommaso Loretto di tornare sulla gara di ieri. Prima il nostro appuntamento classico, canonico, ma è diventato un mantra, lo sapete, il chi si compra Flash non vi abbandona neanche nel weekend, non vi abbandona neanche in questa domenica.
1: Chi si compra Flash?
2: Bentornati con l'appuntamento col chi si compra Flash anche in questa giornata di domenica, perché mancano solo 3 giorni alla fine del calciomercato e la Fiorentina è in piena corsa per completare quella che la rosa sarà la rosa di Grosso per la prossima stagione. Consideriamo intanto che la Fiorentina ha di fatto, manca solo l'annuncio per Ngie, che arriva per una cifra di 15 milioni più bonus, per arrivare a circa 20 milioni totali, e quindi un esterno la Fiorentina se lo sta assicurando, se lo è già assicurato, ma c'è ancora da sbrogliare la situazione della punta con Ken, che ancora non è stato lasciato partire in direzione Como, perché la Fiorentina non ha una soluzione alternativa in entrata. C'è ovviamente il nome di Joshua Zirkzee, che rimane in cima alla lista dei pensieri della Fiorentina, ed ogni ora che passa con il Manchester United, che non trova nessuna squadra che lo può prendere a titolo definitivo, torna forte la candidatura proprio della stessa squadra viola, che vorrebbe comunque cercare di accelerare su questo fronte. Ma ci sono anche dei nomi alternativi, Robert Fernandez in Spagna, ma c'è soprattutto Beto, per il quale la Fiorentina ha già fatto sondaggi approfonditi con l'Everton. E oltre a questa situazione c'è da sbrogliare anche quella del centrocampo, perché Mandragora è in questo momento un nome in uscita, piace tanto al Torino ma piace anche al Genoa, che potrebbe vendere Frendrup, e a quel punto si sbloccherebbe ovviamente la trattativa per Tosvet, che da inizio giugno fondamentalmente aspetta proprio una chiamata della Fiorentina che ancora non è arrivata. Sempre per l'esterno in offensivo da tenere in considerazione il nome di Gnonto del Leeds, e invece per la situazione di Dodò si è un po' arenata, perché l'Olympiakos ha ufficializzato l'arrivo di Pedersen e contestualmente il Nottingham Forest ha acquistato Munoz, e dunque le due squadre che sembravano interessate a Dodò in questo momento si sono sistemate con altri giocatori. Vedremo se nelle prossime ore si potrà muovere anche altri tipi di operazione, con, per esempio i nomi sono quelli di Fagioli, di Brescianini a centrocampo, di Gudmundsson che piace anche alla Lazio oltre al Bologna. Insomma, ore molto frenetiche per il mercato della Fiorentina, che ce l'attendiamo protagonista proprio

0: proprio tra lunedì e martedì, ma anche questa sera, perché no? Linea a voi.
1: Grazie a Pietro Lazzarini, questo è il Chi si compra Flash, che tra l'altro verrà in un certo senso anche corroborato a partire dalle 15.10 con un ulteriore collegamento con Niccolò Ceccarini, con cui cercheremo anche di capire d'Angier in poi che cosa accadrà, perché io penso che la partita di ieri appunto abbia mostrato da un lato le negligenze che in questo momento sono evidenti anche nella gestione del campo e quindi da parte dell'allenatore, ma non si può non mettere sul banco degli imputati anche il mercato del direttore sportivo Fabio Paratici. Tutto questo con Tommaso Loreto, direttorissimo, buon pomeriggio.
2: Buongiorno, buongiorno, ben trovati, buon pomeriggio, buongiorno alle due, praticamente sì. Dopo una giornata come quella ieri in after, le 14 sono praticamente buongiorno.
1: Sì,
2: ben svegliati.
1: Ben svegliato a Tommaso Loreto, e quindi cercherà di ritrovare in una botta di lucidità, diciamo, tutto quello che ha lasciato nelle ultime 36 ore. Tra l'altro, guarda, faccio anche un momento autoreferenziale, consiglio a tutti gli accaniti lettori di Firenze Viola di leggersi l'editoriale di Tommaso di ieri sera, e poi se avete voglia anche la copertina del sottoscritto, solo nella parte dei numeri io ve la consiglio, perché io non ho ancora capito bene che partita ho visto ieri, ma ci arriveremo, perché secondo me è veramente una partita con tante controversie al suo interno, molto difficile anche da analizzare. Però andiamo per ordine. Vuoi partire, Tommaso, dal lato proprio puro di campo o della rosa in sé? Quindi vuoi partire più sul lato di Grosso o più sul lato di Paratici?
2: Parto con una premessa.
1: Bene.
2: Perché poi tanto ormai ci conosciamo anche e soprattutto con gli ascoltatori, e quindi già ieri sera qualcosa sentivo, è normalissimo, gli irriducibili della fede che in questo momento vorrebbero sentir dire solo stiamo calmi, la squadra è nuova, c'è tempo, siamo appena alla seconda di campionato, ed hanno sostanzialmente ragione, se non fosse che noi non siamo qui a dire tutto sbagliato, è tutto da rifare, va cambiato tutto, è stata un'estate completamente sballata, anche perché l'abbiamo battezzata come l'estate dei miracoli, abbiamo celebrato ogni mossa della società, quindi non è che possiamo rimangiarci tutto, ma al tempo stesso non possiamo nemmeno fare finta. So come che più o meno come vi gestite tu, Francesco, e tutti quelli che ci ascoltano in termini di dolorini, però se dovessi fare una metafora, sai quando hai un dolorino, io non so come l'affrontate voi, lì per lì lascio andare e faccio passare del tempo. Dopo qualche ora, se il dolorino prosegue, inizio a domandarmi se prendere un farmaco, che cosa sia, che cosa non sia. Se il dolorino prosegue, insomma, magari un colpo di telefono al dottore. Peraltro è una vicenda abbastanza comica che ho vissuto, io sono riuscito a strapparmi una parte muscolare del costato dormendo a pancia in giù sul lettino, quindi pensa che condizione fisica ho. Però devo dirti che dopo 24 ore di questo dolore non riuscivo a alzare il braccio, a respirare, sentivo male, ho detto ma insomma non è che è una roba da interessarsi. Poi per fortuna dolore intercostale, muscolare, ci è voluto una decina di giorni, però ecco, il momento è un po' di quel dolorino che sì, però sono belle passati 180 minuti e c'è sto dolorino, quindi sa fare un attimo un pensiero su come mai ho questo dolorino. Questa è un po' la premessa, perché se no poi ci sentiamo dire che siamo qui già a picconare, non aspettavate altro e vi sfogate perché poi Paratici non va dato le notizie di mercato e così via, tutte le amenità che da qualche parte ho già sentito anche ieri sera. Detto ciò, bella la copertina di Francesco, assolutamente, perché sintetizza il fatto che non si sappia che squadra sia la Fiorentina, e quindi inevitabilmente c'è anche chi la mette in campo in queste prime due partite, non è riuscito nemmeno a dare una minima fisionomia di squadra. Poi ecco, io stanotte ho parlato di doppia responsabilità, perché al tempo stesso una società che prende un allenatore che alle spalle non ha un curriculum così forte per gestire un ambiente come Firenze, che riparte da un anno agghiacciante, perché poi nessuno è tornato a spiegare realmente cosa sia successo, a scusarsi, ma è stato un anno devastante, quindi e poi è chiaro che c'è voglia di ripartire in modo opposto rispetto all'ultimo anno. Se vogliamo gli ultimi 10, se pensiamo poi all'ottica del centenario, ma lì ci arriviamo dopo. Questo per dire che c'è ovviamente grande attesa. Se tu prendi un allenatore che ha un certo tipo di esperienza, un po' più limitata rispetto ad altri, fra virgolette è giovane, insomma cerca di proteggerlo, quantomeno di aiutarlo un po' di più nel muovere i primi passi. Per questo parlo di doppia responsabilità, perché poi fra l'altro in due partite non abbiamo sentito una parola nei dirigenti del dopogara. Pronti via è stato smentito il mercato estivo a giudicare dalle scelte. Ieri c'è stata una retromarcia, ma sul piano difensivo sembra che la squadra non abbia mai lavorato. L'allenatore in sala stampa certifica già degli scollamenti con quelle che sembrano le idee sul mercato, perché ti dice che Ken l'avrebbe fatto giocare e che i quadri non si possono appendere se non ci sono le pareti, che in linea di massima, anche senza ingegneri, viene a pensare prima fili sulle pareti e poi pensi a appendere i quadri dentro. Insomma, qui ci sono dei dolorini che non si possono più ignorare, che ci portano a dire peraltro che in questi tre giorni c'è anche da fare le corse sul mercato, perché Ken è ancora lì, perché un altro attaccante non è arrivato, perché un esterno di ruolo non c'è. Quindi, per sintetizzare sto popò di roba che nessuno si aspettava, io per primo, mi viene da dire che da un lato Paratici non ha per niente facilitato la partenza dell'allenatore che ha scelto lui, di contro non c'è nemmeno una situazione di delirio, almeno io amo pensare questo, che porti a vedere in campo una squadra completamente spaesata e che nel secondo tempo si arrende al risultato e agli avversari, che se si chiama Roma tanto, ma si chiamavano Frosinone ieri, quindi grosso a tutte le attenuanti del caso, ma dopo 180 minuti vedere questa confusione generalizzata in campo e anche un atteggiamento sbagliato in termini di grinta, perché ieri secondo tempo devi entrare col sangue agli occhi, è il centenario, dopo c'è la festa, stai perdendo 2-0, hai preso due pali, secondo tempo deve essere un assalto, e invece noi qui ci sta gente che spintona l'arbitro sotto di due reti come Gudrunsson, che peraltro si è mangiato un gol clamoroso dopo un quarto d'ora. Quindi poi anche nello spogliatoio evidentemente Grosso ancora non c'è entrato. Io stamani notizie di ritrovi, confronti, allenamenti, un segnale per ora non ne ho. Se dobbiamo ripartire col tran tran, perché tanto sono episodi, ecco, in questo momento io mi auguro invece riflessioni profonde siano avviate.
1: Tra l'altro, guarda Tommaso, aggiungo, visto che poi lo faremo anche con te, ma lo faremo anche con Nick Ceccarini dalle 15, ci sarà tempo e modo di parlare di mercato. Fonti inglesi in questo momento riferiscono che Zirkzee andrà in panchina, cioè comunque verrà convocato dal Manchester United, quindi vuol dire che comunque la situazione resta congelata per quanto riguarda l'olandese, altrimenti si sarebbe arrivati, anche lì non so come definirla, perché qualcuno può anche definirlo un gesto autolesionista, aver portato alla seconda partita di campionato una lista dei convocati senza il nome di Moise Kean, e come dicevi adesso, nel momento in cui vai all'intervallo sotto di due reti ti aspetti una reazione arrembante, e non per togliere responsabilità all'allenatore ma solo per fare cronaca, magari l'allenatore si guarda alle spalle, guarda in panchina e l'unico attaccante che ha a disposizione è Mazzeo, che fa l'attaccante della primavera, e quindi deve mettere Fagioli, quindi deve rispostare ancora una volta a Tà sulla tre quarti, perché Gudmundsson dopo 60 minuti aveva perso completamente la lucidità oltre che la condizione, e mi sembra questo un dato che va un po' anche a puntare il dito sulla tempistica del mercato di Paratici, perché presentarsi con tre attaccanti e zero alternative alla seconda di campionato, questa è una responsabilità di chi la squadra l'ha costruita e la sta costruendo.
2: Assolutamente sì, detto che io voglio ancora pensare che martedì alle 20.01 Paratici possa apparire col sorrisino e dire: avete visto, eravate già partiti tutti a sparare, invece ho piazzato Zirkzee e chissà cos'altro negli ultimi tre giorni, perché poi alla fine c'era una strategia. Quindi qui torno pompiere, io voglio ancora pensare che ci sia una strategia in atto. E ieri sera poi in diretta commentavamo per esempio anche i gol di Nico Gonzalez e Cop Mines della Juve, sono sostanzialmente due argomenti anche di scontro in casa bianconera e probabilmente due partenti. Però quello che devo dirti è che qui magari siamo di fronte a episodi. Sul Manchester non mi esprimo, dico che la cosa che più mi preoccupa è che Grosso mi venga a dire in sala stampa che fosse stato per lui l'avrebbe impiegato. perché insomma il problema è partito prima di Roma. La società ci ha anche fatto capire che addirittura era stato lui a non voler giocare lunedì, l'entourage ce l'ha smentito, arriviamo al sabato con la decisione che per me può anche essere giusta, cioè io anche qui non mi rimangio i miei punti di vista. Era l'ora che la società usasse il pugno duro con Ken, eccetera, era l'ora che confermassero che arriva in ritardo, che non vuole allenarsi, eccetera, eccetera. Però diamine, parlatevi, coordinatevi, perché poi Paratici ci ha anche detto che dal suo allenatore vuol sentir comunicare bene. Grosso mi sembra uno bravo a comunicare, e ieri sera invece o è andato nel pallone o era in difficoltà e un po' mattarso, perché ha parlato moltissimo di fragilità. Però coordinatevi, perché l'allenatore che dice avrei fatto diversamente, questo mi preoccupa. Ma fatemi capire, quindi Paratici, immagino, la società decide tra virgolette di sospendere Ken, perché guai a dire fuori rosa, ma di fatto è sospeso, e l'allenatore però candidamente ti ammette in sala stampa che lui invece lo avrebbe impiegato perché effettivamente ci sono dei problemi. Tra l'altro non vorrei essere nei panni di Pellegrino, però è comunque anche un discreto schiaffo quello di Grosso, per cui mi domando questa nuova cultura che Paratici, questa nuova mentalità che Paratici vuol giustamente costruire, quando la sentiamo nominare tutti sogniamo a occhi aperti, avviamolo però questo processo di costruzione, perché nell'ultima settimana nessuno si è degnato di dire niente dopo il 4-0 a parte i protagonisti in campo. E cinque giorni dopo la vicenda Ken è ancora bella aperta, e ti ripeto, l'allenatore smentisce il DS, che è quello che ha portato l'allenatore a Firenze. Io non voglio pensare che i rapporti siano già tesi tra Grosso e Paratici, non mi tornerebbe, però non torna nemmeno Grosso e ti dice io l'avrei fatto giocare, e questo è l'aspetto che un po' mi preoccupa.
1: Sentiamo tre WhatsApp audio, visto che c'è particolare fermento, diamo un po' di spazio ai nostri ascoltatori.
3: Ciao ragazzi, troppo brutta per essere vera, ma è la realtà attuale, senza se e senza ma. Due sconfitte, 0 punti, 7 gol subiti, 0 fatti, stagione già quasi compromessa. Grosso ad oggi sembra inadeguato, dispiace ma è così, e non cominciamo la caccia ai giocatori come spesso succede in questa piazza. La storia è cinica, un inizio shock peggio della parentesi Pioli. Grosso ad oggi sembra inadeguato. Ciao da Marco, il moviolista.
4: Buongiorno a tutti, buona domenica, Elia Germi da Massa, ciao Benve.
1: Ciao.
4: Io è da un po' di giorni che continuo a ripetere la solita nenia, ovvero che io non vedo questa grande sintonia tra quello che è la concezione, la filosofia di gioco di Grosso e il mercato attuato da Paratici, perché presi individualmente, appunto, come dici anche tu, le colpe vanno condivise, perché i prospetti presi da Paratici piacciono, ma non sono funzionali al gioco di Grosso, che Grosso giustamente ha comunque la sua idea di calcio. Quindi io continuo a vedere delle incongruenze e quasi un'incompatibilità fra i due.
5: Ragazzi, niente, lasciamola alla Disney e a Biancaneve, insomma, non mi sembrerebbe troppo, quello mi sembrerebbe proprio troppo quest'anno, dopo l'anno scorso.
1: Io mi rifaccio soprattutto al primo ascoltatore che parla di stagione già compromessa alla seconda giornata. Ragazzi, vi prego, manteniamo comunque un certo livello di equilibrio, anche se stiamo parlando di un inizio di stagione da 7 gol subiti, 0 gol segnati e 0 punti. Sono passati 180 minuti, mi raccomando, mancano 36 partite alla fine del campionato. Ti faccio un'ulteriore domanda, Tommaso, visto che sullo sfondo appunto c'è questa situazione che comunque vedrà questo weekend Zirkzee intanto protagonista, come ci arriva dall'Inghilterra, in panchina, quindi comunque convocato dal Manchester United. Sullo sfondo c'è sempre il nome di Beto. Prima parlavi di Pellegrino. Ora, se io vado a vedere il rendimento medio, diciamo, di Beto e di Pellegrino, vedo che nella migliore stagione di entrambi l'obiettivo a livello gol segnati è stato quello di raggiungere 10 gol tra campionato, Coppa Italia, FA Cup, eccetera, eccetera, che è di fatto lo score raggiunto in una stagione discussa, discutibile, piena di infortuni, piena di eccessi extracampo da parte di Ken. Ora, se io immagino una Fiorentina con Pellegrino, che ha fatto 3 tiri, di cui 0 in porta nelle prime 2 partite, Beto, Mastantuono che non è mai stato un goleador. Non sappiamo chi sarà l'esterno a sinistra. Potrebbe essere titolare, dico, potrebbe essere Ngie, benissimo, ma ha quattro partite da titolare in carriera alle spalle. Ora io mi domando, i gol che la Fiorentina perde da Ken, al di là degli estremi, degli eccessi, ma da dove li recuperiamo? Cioè, indipendentemente che poi sia Grosso il principale responsabile di tutto questo fracasso iniziale, i gol di Ken, dove li prendiamo?
2: Tutte le volte mi viene in mente la scena di Luthi, Willy Signori, sugli animali che non riescono più con chi accoppiarsi, no? Con chi lo facciamo accoppiare, diceva il direttore del Corriere col grande Francesco Nuti. È così, guarda, ieri abbiamo fatto una mezz'ora di conversazione con Marco Masini, è stata veramente straordinaria, anche perché poi io ribadisco, Marco quando parla di calcio è a livello veramente di quando parla di musica, e lui buttava lì una tesi che anche Angelo Soggetti ieri sera ha riferito e che a me mi trova sostanzialmente concorde, cioè che ci sia stato un grande bivio nell'estate viola chiamato Mastantuono, una grande opportunità che anche in questo caso io non posso rimangiarmi il giudizio positivo di averla colta da parte della Fiorentina, da parte dei Paratici, perché secondo me ci farà veramente innamorare, e ieri il primo tempo l'ha confermato, eravamo vicini, quindi hai visto quante certo. volte ti guardavo con sorrisino, però da quel bivio in poi la Fiorentina si è presa una responsabilità non banale, perché aveva un allenatore con il quale invece tutto sommato potevi immaginare di partire con il suo 4-3-3 di base, di partenza, a questo punto accettare di dover gestire Ken che poteva essere il riferimento principale, e lavorare forte su degli esterni che garantissero traversoni e magari gol, tant'è vero che eravamo partiti forti su Coleosso, su Bakayoko, no? Tutto il periodo delle ali intese come priorità, e poi comunque su Coleosso ci hai trovato, Bakayoko pure, eccetera eccetera. Da dopo Mastantuono si è, la mia sensazione, imbeccato questa strada di una squadra più tecnica, più di possesso, e andando avanti non si è più considerato il fatto che poi dovesse essere Grosso a metterli in campo, con le contraddizioni del caso, perché poi ieri a Pellegrino nel primo tempo si è chiesto di fare un lavoro che invece immaginiamo oggi lo potrebbe fare Zirkzee, ma Pellegrino ha bisogno proprio di quegli esterni che oggi non ci sono, e che se poi dovessero essere Ngie e Gnonto io non so se bastano, quindi poi rischiano anche di essere dei semplici contentini, quindi è in quel bivio che il lavoro si è fatto più complicato, e al momento mi pare non ne stia venendo fuori, né Grosso che in sala stampa ti dice che vede un sacco di fragilità, e né Paratici, che comunque al 30 di agosto deve fare un bel rush finale sul mercato, perché poi già ne ha cambiati tanti, però dopo che ne hai cambiati tanti, cioè 9, quanti sono i volti nuovi, vedi che comunque in mezzo manca un leader caratteriale, manca un interditore davanti alla difesa, e anche lì se Grosso vuole Torsved prendiamoglielo, santi Dio, oppure non glielo prendi e glielo discuti, però se Torsved può essere un aiuto, visto che innanzitutto siamo lì a fine giugno e quantomeno chiudiamola, non ti mancano esterni, ti mancano esterni che arrivino sul fondo per crossare un Pellegrino che deve fare un gioco di raccordo, peraltro con un Gudmundsson che un po' abbiamo rivalutato per il precampionato, però boom, pronti via. La partita ieri testimonia che anche come approccio mentale questo ha sempre la testa un po' sulle nuvole. È uno scenario che insomma evidentemente da quel bivio Mastantuono ci siamo un po' creati qualche ostacolo in casa nostra e ancora non l'abbiamo superato.
1: Allora leggo qualche messaggio. Il Pecora mi domanda se sono sempre convinto di dare tempo a Grosso. Io ragazzi non voglio ripetermi all'infinito, io non ho ancora capito, e nessuno di noi può saperlo, quale è e quale sarà la squadra a disposizione di Grosso. Io, per molti questo vuol dire concedere alibi attenuanti a Grosso. Io non ho voglia di concedere nulla a nessuno.
2: A Grosso è partito male,
1: cioè, Grosso è partito male.
2: Grosso è partito male, questo è indubbio.
1: Questo è indubbio.
2: Però due partite non sono sufficienti a capire se non ha in mano il gruppo e se va cambiato. Questo è altrettanto in dubbio.
1: Poi, secondo me, in questa sorta di ora rinnovata e insospettabile presunta incompatibilità tra Paratici e Grosso, a me piacerebbe, come stiamo cercando di fare anche ora in questa prima mezz'ora insieme, provare appunto a tracciare un binario comune, cioè i due si stanno muovendo insieme. Questo ci è stato detto fin da giugno, quando è stato scelto Grosso, e quindi dobbiamo continuare a pensare che sia così. Se diamo certe responsabilità a Grosso, non possiamo continuare a considerare, però, per come la vedo io, e credo anche Tommaso, ascoltando e avendo letto quello che ha detto e scritto in queste ultime ore, il mercato di Paratici esente da colpe. Perché io posso anche portare a Firenze il giocatore da aeroporto o fare in modo che Attà scelga la Fiorentina e non la Premier, ma se arrivo al 30 agosto e non riesco a gestire il caso Ken, perché giustamente Tommaso citava la Juventus che ieri ha schierato dal primo minuto Jonathan David, che si sa da due mesi è in uscita, e la sua uscita potrebbe anche riguardare Zirkzee magari alla fine, si sa di Nico Gonzalez, di Cop Miners, dico, il Sassuolo che perde Carnevali ieri mette al 60esimo Torsvet, che è in uscita e lo sanno, lo sappiamo da due mesi. Perché la società fiorentina non riesce a gestire il caso Ken? Perché Grosso non ha un attaccante di scorta per cambiare qualcosa nel secondo tempo? Perché c'è ancora Dodò in rosa? Perché c'è ancora Gudmundsson in rosa? È questo che secondo me deve essere portato parallelamente rispetto anche alle legittime richieste di dire Grosso out, perché ha un inizio talmente negativo che mi può anche star bene dirlo dopo due giornate, però non si può lasciare sempre il discorso Paratici da parte solo perché 40 giorni fa t'ha portato la I, perché poi la somma delle singole parti deve portare a una squadra, e ad oggi mi sembra queste singole parti siano molto frammentate tra loro, cioè che il risultato finale del mercato di Paratici, e ti domando e con questo ti saluto Tommaso, non è che alla fine avrà anche come risultato quello di essere stato troppo ambizioso nel fare questo tabula rasa totale in una sessione di mercato? Cioè tutto così tanto e tutto in così poco tempo?
2: E peraltro osservando Ken, che comunque se ne andrà, ma a questo punto io sono molto curioso anche su Gudmundsson, perché poi mi pare di capire che dopo la voce Bologna, dopo tanto silenzio, magari qualche altra pretendente possa farsi viva. E non ho dubbi che magari la Fiorentina possa valutarne la cessione, quindi può darsi benissimo che anche l'obiettivo di cambiare dovesse essere un po' più graduale, invece gli è un po' scappata di mano la situazione. In questo, secondo me, può anche essere giusto il cambiare l'aria, l'atmosfera dello spogliatoio. Il problema è che torno anche sul modo di stare in campo, perché ieri secondo tempo non hai mai dato la sensazione nemmeno di provare a riaprirla, che è stata una sensazione che hai avuto tra l'1 e il 2-0 del Frosinone. Ma quanto abbiamo giocato ieri? Mezz'ora? Sul 90 sì. È davvero sì. Molto poco, quindi qui torno anche sulle responsabilità dell'allenatore e forse anche un po' più in generale di questa settimana, perché mi rifaccio anche in questo caso ad altre parole che ho sentito da uno che è stato in campo come Emiliano Viviano, che ci disse mercoledì a Roma è stata preparata malissimo la partita, alla faccia della preparazione. Quindi non oso immaginare come è stata preparata Fiorentina Frosinone, quindi anche la società, non so se c'era questo clima di festa per il centenario in arrivo, però è stata preparata male, e anche in questo dall'allenatore alla società hanno delle responsabilità. Vediamo come lo chiude questo mercato, perché come ti dicevo io, insomma, un po' ancora di magheggi e di conigli usciti dal cilindro senza che nessuno avesse fatto il loro nome me li aspetto, e se invece chiudiamo così, è un po' bisogna ridimensionare questo processo di beatificazione degli ultimi tre mesi che abbiamo avviato nei confronti di Paratici, perché abbiamo delle contraddizioni. Un conto sono i problemi fisici o di calciatori ancora non in forma, un conto sono le contraddizioni, e questa è una squadra contraddittoria che non si sa cosa sia o cosa voglia fare, come hai scritto te. Concludo dicendo che poi, ecco, lo sapete, io sono fissato su ste robe, un pizzico di acqua sul fuoco avrei provato a buttarla ieri con qualche dichiarazione o dopo Roma, perché un conto è partire con due sconfitte, un conto è partire con due con due asfaltate, perché tu hai preso due imbarcate, sette gol, non sei mai stato in partita, fase difensiva disastrosa, due pali in due partite, sì, però ecco, poi non altre grandi occasioni da rete. Se penso a un'azione manovrata, quella di Gudmundsson è una in due partite, quindi siamo ben lontani, ecco, dalla soglia di accettazione di una sconfitta o di due sconfitte che possono starci. Quindi qualche parolina l'avrei immaginata, anche e soprattutto perché poi si sapeva che ci sarebbe stata questa festa che avrebbe portato tutti in un'altra dimensione, festa che io ho molto apprezzato nell'organizzazione. È stata veramente brava la società a portare tanti ex, a riportarci tutti in questo ambito meraviglioso, romantico, con questi abbracci tra i simboli di altre annate. Però ecco, su alcuni aspetti io sono un po' più palloso, vecchio stampo, quindi mi piace anche parlare quando c'è possibilità di avere un contraddittorio, quindi apprezzo il presidente per come parla, ma sono anche un po' a posto come speech e dichiarazioni stile USA col microfono e con i sottotitoli. Comincerei a aver voglia anche un po' di contraddittori, di interlocuzioni, e lasciamelo dire, qualche riferimento, che 100 anni di storia sono tanti, ci sono stati anche tanti dirigenti e tante presidenze, qualche accenno io l'avrei fatto, pure ovviamente avendo capito alla perfezione e trovato giustissimo anche il ricordo di questa presidenza e quindi anche di Rocco Commisso e Gio Barone. Però un riferimento a chi comunque questi 100 anni di storia li ha alimentati, perché tutti quei campioni erano in campo, qualcuno li ha portati, e sono presidenze che poi in 100+ anni qualcosa in bacheca hanno anche portato, quindi forse lì un pizzico d'attenzione in più non mi sarebbe dispiaciuta. Però bellissima festa, straordinaria la diretta di Radio Firenze Viola, ma questo merito di un grande gruppo di lavoro che ho l'onore di dirigere.
1: Caro Tommaso, ti ritroviamo ovviamente domani. Buona domenica.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Ciao, a domani.
1: Grazie al nostro direttore Tommaso Loretto. Ora spazio a voi. Fino alle 15, messaggi testuali e audio. Gabriele il cinofilo: Benve, capisco adeguarsi all'avversario, ma impostare la difesa a livello Sandra Mondaini per arginare Raimondo mi è sembrato colpevolmente eccessivo. Purtroppo al momento, dice Simone, mi tocca dire che è tanta responsabilità di Paratici, essendo molto in ritardo sugli esterni, creando tanti problemi a Grosso e il contrattempo creatosi sulla punta. Poi attenzione, altro aspetto, continuo a non nascondere la mia empatia in questo momento nei confronti di Grosso, continuo a pensare che il lavoro sulle spalle dell'allenatore sia superiore e diverso rispetto a quello degli altri colleghi di Serie A, ma chi ha scelto Grosso è la stessa persona che sceglierà i ruoli cardine in una squadra di calcio. Per me sono l'asse centrale, si parte dal portiere, si tocca il difensore centrale, si attraversa il centrocampo e si arriva all'attaccante. Quindi sbagliare Grosso e chiedere l'esonero di Grosso vuol dire comunque anche mettere in discussione il lavoro e la scelta di Paratici sull'allenatore, sulla conferma di De Gea, sull'arrivo di Dragusin, che ho visto dopo Roma anche ieri è stato protagonista di una serie di pagelle pesantissime. Ho letto anche diversi 4 da parte di Dragusin, che già aveva preso 4 nella sua prima uscita, arrivando anche, se vogliamo, a questi dubbi permanenti sul centrocampo, che continua a essere, lo sapete, da 7 anni secondo me la fotografia delle difficoltà di campo della Fiorentina. E anche quest'anno si è in un certo senso attraversato una fase di mercato di un certo tipo per arrivare poi a non aver ancora risolto la questione Torsvet in entrata, non aver ancora risolto la questione Mandragora in uscita, non aver ancora risolto la questione Fagioli, che è chiaramente ad oggi un oggetto misterioso in questa Fiorentina, non ben identificato. Indipendentemente dalle responsabilità, è un altro giocatore che secondo me avverte, percepisce di essere in uscita. Per questo a me vengono dei dubbi sulla portata del lavoro che Paratici ha deciso di processare in questa estate, cioè fare completamente tabula rasa della rosa dell'anno scorso, per quanto possibile fino al 100% della rosa dell'anno scorso, quantomeno negli 11 titolari, completamente stravolgere quindi il mercato in entrata con 10, 12, 13, chissà, nuovi acquisti, una squadra giovanissima e mi viene anche da dire senza esperienza ad un certo livello. Scegliete voi se esperienza anagrafica o esperienza proprio come numero di partite, anche di difficoltà alle spalle. Ieri c'erano 5 giocatori nati dopo il 2004, l'età media della Fiorentina era anche, se non ero, più bassa di quella del Frosinone. C'è un amico che dice: non si potrebbe prendere noi Frendrup, lui davanti alla difesa con Ulai e Attà, nei tre dietro il centravanti. Indur non può giocare, la situazione è molto preoccupante, mancheranno anche alcuni giocatori, ma la squadra non ha un minimo di pensiero di gioco. Forse sarebbe meglio cambiare subito, prendere un esperto in panchina che pensi prima a non prenderle e poi si vedrà. La vedo peggio dell'anno scorso. Franco ci chiedeva della spinta di Gudmundsson, ne ha parlato anche Tommaso Loretto. Io credo che siano state due le situazioni in cui Collu, che ha arbitrato secondo me malissimo la partita sia a livello disciplinare che di campo, ha graziato i Viola sul fallo di reazione di Jimenez, che penso anche dalla televisione, ma dal vivo posso garantirvi, era rosso, senza ombra di dubbio, e sulla spinta di Gudmundsson, un altro gesto assolutamente folle e scriteriato. Emilio dice: ieri sembrava la festa malinconica di addio al calcio che conta, addio Fiorentina, è durato finché è stato bello. Umbe: il disfattismo sfrenato e precoce di un nuovo corso dopo 7 anni disastrosi, anche no. Paratici si giudica a fine mercato, grosso dopo almeno 10 partite. Io, guarda, Umbe, sono d'accordo, ma cercando una via di mezzo, sia alle critiche quando costruttive e quando propositive. Io vi cito l'esempio che secondo me è il peggiore di quelli che sono arrivati a casella messaggi in questi giorni, un ascoltatore che dopo Roma diceva: è giusto massacrare grosso. Ecco, a me questo sembra un autolesionismo totale. Ci sono dei numeri, vi dicevo prima, che dal mio punto di vista sono veramente di lettura complessa. Per chi è appassionato di statistiche di un certo tipo, ve ne cito veramente pochi. La Fiorentina ieri, secondo gli expected goals, avrebbe dovuto vincere la partita, ovviamente bisogna usare il condizionale, le virgolette, 2,13 a 1,11, cioè la partita, seguendo le occasioni avute, avrebbe dovuto finire 2-1 per i Viola, invece finisce 0-3. A livello di tiri totali, la Fiorentina ne ha conclusi 25, il Frosinone 12, di questi però 4 in porta per la Fiorentina, più 2 pali, 6 in porta per il Frosinone. A livello di tocchi nell'area avversaria, a livello di passaggi nella tre quarti avversaria, la Fiorentina ha avuto il predominio rispetto al Frosinone. Poi però si va a vedere e, per esempio, di questi 12 tiri subiti, la Fiorentina ne ha concessi 10 dentro la propria area di rigore. Cioè è una percentuale che non ha senso, che non ha senso, e l'avevamo già vista molto simile anche nella gara dell'Olimpico. Cioè la Fiorentina sostanzialmente fa entrare gli avversari in area di rigore con una continuità disarmante, e infatti gli expected goals sui tiri in porta sono tutti sbilanciati rispetto al Frosinone, sono tutti a favore del Frosinone. Un ultimo dato che trovate anche nella copertina della scorsa notte, che a me fa un po' impressione, è che la Fiorentina ha subito 14 tiri in porta e ha preso 7 gol, cioè il 50% delle occasioni, dei tiri subiti in porta diventa rete. Questo è un dato pesantissimo. Dall'altro lato, la Fiorentina, se togliamo i pali, che come sapete non vengono conteggiati nei tiri in porta, ha realizzato, ha concluso, ha messo in archivio 8 tiri in porta tra Olimpico e Franchi e ha fatto 0 gol. Cioè c'è una discrepanza, una differenza che diventa paradosso tra questi due dati, e vorrà dire qualcosa. Ed è per questo che io prima chiedevo a Tommaso anche della vicenda Ken, un giocatore che è stato discusso e che sicuramente è discutibile per i suoi atteggiamenti, per quello che è successo l'anno scorso, sta comunque lasciando la Fiorentina con un pacchetto di gol sulle spalle importante. Cioè è un giocatore che in 78 partite con la Fiorentina ha fatto 35 gol, 27 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 6 in Conference. Quindi vuol dire che, togliamo il gol di questa stagione, sono 34 reti in 2 anni, sono una media di 17 gol a stagione. E nella seconda annata, quella discussa, piena di guai, di Ken, il dato finale è il massimo in carriera ottenuto da Beto e da Pellegrino. e anche da Zirkzee, con tutto il rispetto per il giocatore che mi piace tantissimo, ma se si parla di pura finalizzazione, qui la Fiorentina sta scommettendo su una carriera che ad oggi Beto, Zirkzee, Pellegrino a livello realizzativo non hanno avuto. Allora non si può dire però, ma la Fiorentina lo ha già fatto ai tempi di Ken. Vero, ma allora a maggior ragione mi domando, perché rifarlo adesso? Perché scommettere di nuovo dal momento in cui ottieni, stai per ottenere tanti milioni per la cessione di Ken? Il dubbio, dal mio punto di vista, è soprattutto lì. Secondo un altro amico, Ken andava convocato, e su questo siamo tutti d'accordo, ragazzi, però questa è una domanda che va fatta alla dirigenza, alla società. Cioè, altrove, perché Jonathan David era in campo ieri? Perché Nico Gonzalez? Perché Cop Miners? Perché Torsvet? Perché questi giocatori erano convocati e in campo? E Ken no? Qui Grosso risponde dal suo punto di vista, e secondo me mandando anche una freccia magari un po' anche avvelenata al contesto societario, al messaggio societario di questi giorni, dice: io Ken l'avrei anche messo in campo anche più di uno spezzone. E l'alternativa a Ken comunque in panchina non c'era. Gianni da Firenze: la Fiorentina è una cozzaglia di giovani senza una logica, troppo giovani, poco esperti e un allenatore che viene qui a fare esperienza. Mi dispiace, ma la vedo dura. Stagione compromessa? No, ma non c'è una squadra. In un mese e mezzo l'allenatore non ha trasmesso niente se non la paura, quindi da esonerare e trovare uno che abbia il coraggio di mettere Ulai e Fagioli insieme. Però io, Davide, ti chiedo questo. Ora, è chiaro che voi quando parlate di Ulai e Fagioli insieme guardate soprattutto la metà campo offensiva, mi sembra abbastanza ovvio. Io quello che ho capito dalla partita di ieri è che, uno, Ulai non è un regista; due, che alla Fiorentina manca come il pane atletismo a centrocampo; 3, che la Fiorentina non ha esperienza in mezzo al campo, ma non esperienza da un punto di vista proprio di numero di partite, esperienza nella gestione della partita. Ulai ieri è stato schermato da Schmidt per gran parte del primo tempo e non c'è mai stata un'alternativa per poter colmare questi 30 minuti di assenza. E poi una Fiorentina così squilibrata, io ad oggi non credo possa permettersi Ulai e Fagioli insieme, perché poi si va a vedere a destra Jimenez, comunque in fase difensiva non è certo un plus. Atta è un giocatore che ti dà tanto in fase offensiva potenzialmente, ma in fase difensiva è ancora particolarmente discontinuo. Io sono un po' perplesso, ecco, che sulla questione coraggio per mettere Ulai e Fagioli insieme, perché coraggio è una parola spesso vuota, e ieri, se vado a vedere Grosso, il coraggio l'ha messo, perché a livello di scelta ha messo tutti gli attaccanti insieme. Avrebbe potuto anche fare una scelta conservativa e dire: Gudmundsson me lo tengo nel secondo tempo, non ho alternative. Invece li mette tutti e tre e mette anche Atta più Jimenez a fare l'esterno basso. A me sembra questo coraggio. Poi si può discutere col seno del poi, ma su questo siamo troppo, e tutti troppo bravi. Se il problema di Grosso è l'assenza di Ken, inizio a essere preoccupato. Con la linea difensiva di ieri ogni azione avversaria diventa pericolosa. Centrali imbarazzanti, terzini che non difendono, non c'è pressing, lenti, passivi. Mister, pensa a risolvere queste cose. Bob 67. Andiamo a prendere Tiago Motta, dice Andrea da Milano. Se vuoi vedere un cambio drastico di rendimento e carattere devi prendere Conte. Questo è Jacopo da Compiobbi, che dice: mi viene il conato solo a scriverlo. Grosso si sta mostrando inadeguato, anche volendogli dare le giustificazioni del mercato. Non è accettabile quello che si sta vedendo. Preparazione sbagliata. Ad Alvini non gli hanno messo neanche a disposizione il loro Ken, Gegemis, e lui se n'è fregato e ha inventato Cristiano Ronaldo alias Raimondo. Va esonerato subito e ricominciare al più presto col miglior tecnico su piazza. Lucio da Viola da Messina: l'anno scorso ci siamo salvati, quest'anno no. Grande Benve: ieri sera ho sentito Di Benedetto inasprito con Paratici. Io dico che siamo a due partite da una rivoluzione totale. La prima disamina si potrà fare verso novembre, cioè tempo, calma e pazienza. Guarda, ora amico non si firma. Io sono perfettamente d'accordo sulla questione tempo, e infatti è una settimana che molti di voi all'interno di chi si compra o del weekend, insomma, mi riservano, ecco, non propriamente parole al miele sull'argomento, ma io rivendico l'importanza della questione tempo, della questione pazienza, della questione calma, che però deve riguardare tutti. Allora, siccome io ho la sensazione che si sia già deciso a livello ambientale che Paratici e Grosso non sono più allineati, che il mercato di Paratici è stato eccellente e il mercato non è stato fin qui tradotto infatti dall'allenatore, che quindi è colpevole, mi tengo la possibilità di rimanere e di essere un po' preoccupato, perché tutto questo è stato deciso quando non siamo neanche a settembre. Ecco, tutto questo a me, anche se le prime due partite vanno oltre ogni ragionevole dubbio nella discussione che si può fare sul tema, io continuo a pensare che ci siano degli elementi che inevitabilmente devono abbracciare la questione tempo. Poi, una società è legittimata, siamo stati pieni, soprattutto in Italia, di presidenti, come si diceva una volta, alla Cellino, alla Zamparini, che esoneravano dopo due partite, cinque partite, sette partite. Non vogliamo aspettare le 10 partite dell'anno scorso, aspettiamo la sosta. Ora, qualcuno, secondo me, in modo non lucido, dice la stagione non è già compromessa dopo due partite. Ragazzi, io vi prego, vi imploro di mantenere almeno equilibrio, se non lucidità, almeno equilibrio. Però ecco, la Fiorentina può intervenire, è legittimata a farlo. Certo, esonerare Grosso vorrebbe dire mettere anche un bollino su un mercato e su una scelta per gestire questo mercato, evidentemente un po' diversa rispetto ai commenti che erano stati fatti fin qui su Paratici. Su Grosso, Danilo, dire che ancora non ha la squadra è un po' una scusa. Non è riuscito a dare una minima identità ai giocatori che ha a disposizione, quindi perché ancora non ha la squadra e le perdiamo tutte? Non ho capito, Danilo, sinceramente il tuo messaggio. Aggiungo un altro aspetto: quello che sta capitando adesso alla Fiorentina non sta capitando solo alla Fiorentina. C'è un elemento un po' sinistro, tra virgolette, che riguarda Paratici, perché il Tottenham, la sua ex squadra, che ha cambiato tutto, ha fatto una campagna acquisti neanche milionaria, quasi miliardaria, mi verrebbe da dire, in entrata e in uscita, ha cambiato allenatore, ha preso De Zerbi, prime due partite 0 punti, 0 gol segnati, 5 subiti. Evidentemente questa questione tempo non riguarda solo la Fiorentina e l'eventuale incapacità di Grosso a certi livelli. Ripeto, senza nulla togliere alle responsabilità dell'allenatore, se mi fate domanda diretta vi rispondo anche per un'ora su cosa non è andato ieri nella Fiorentina rispetto anche alla gara con la Roma. Però trovo pericoloso slegare la vicenda Grosso dalla vicenda Paratici, come dire do il paracadute a Paratici e non a Grosso, perché i due sono legati fino a prova contraria, intanto e come minimo dal fatto che Grosso sia stato scelto dallo stesso Paratici. Secondo Sergio è già sufficiente aver perso 3-0 in casa col Frosinone per cambiare Grosso. Preparazione fisica pessima, basta guardare i due centrali, o in ritardo due bidoni, fate voi, date però anche voi il vostro punto di vista, se no è troppo facile. Cioè, siamo stati un'estate intera a dire che Dragusin era stata l'intuizione di Paratici, perché lo voleva la Roma, lo volevano tante squadre, lui è riuscito a prenderlo, di qui e di là, ora fa due prestazioni di questo tipo, dite anche voi però, perché se è in ritardo è colpa di Grosso, se è un bidone ha sbagliato Paratici. Se no è troppo facile, la si butta un po' così nella terra di nessuno e poi si guarda quel che succede. Questo mercato lo salvi solo con un Rios, un Rowe o una punta davvero buona, quindi spendendo un'altra fortuna. Poi possiamo anche parlare dell'allenatore, che al momento non ha dato una traccia di gioco. Nico ha visto un like di Fagioli a un post contro Grosso, io non l'ho visto, Nicolò, mi spiace su questo. Andrea 61, reparti scollate, fase difensiva da terrorismo, squadra lunga, passo da postisti, a chi dobbiamo imputarli? Questo all'allenatore, e infatti se ne parla dell'allenatore. Se ne parla nel momento in cui una squadra come la Fiorentina non può allungarsi come si è allungata ieri, non può perdere le distanze come le ha perse ieri. Ma di questo, Andrea, nessuno mette in dubbio questo. Il problema, per come la vedo io, è considerare Grosso come un compartimento stagno rispetto a Paratici e rispetto alla Fiorentina. Questo io non riesco a capirlo. Parliamo di campo, analizziamo il campo, analizziamo quello che non è andato, analizziamo la fragilità di questa squadra che colpisce due pali, subisce due gol e sparisce dal campo. La partita è finita sul secondo gol del Frosinone. Lì la Fiorentina non si è più rialzata. Non si è più rialzata. E lì è ovvio che c'è la mano, in senso negativo, dell'allenatore. E nessuno lo mette in dubbio. Molti di voi stanno confondendo la mia volontà di dare le giuste responsabilità a Grosso con il non volerle dare. Io non ci sto all'idea che come è successo dopo Roma e come è successo in parte anche oggi, si vada a colpire solo l'allenatore. E guardate, basta fare un giro sui social o sentire le radio per sapere e capire che il 90% se l'è preso con l'allenatore. Quindi allora la convinzione resta che Paratici abbia fatto un grande mercato, quindi completo, con tutti i reparti al loro posto, con un attaccante di livello per sostituire Ken, con la giusta tempistica. Io vi voglio su questo, poi su tutto il resto va benissimo. Comunque il like incriminato di Fagioli, così almeno guarda, riusciamo anche a rispondere su questo, è a un post di Radio Sportiva in cui c'è un virgolettato di dell'opinionista Gianfranco Teotino che dice: Paratici ha lavorato bene, ho dei dubbi su Grosso e De Gea, e Fagioli mette il like. Ecco, a volte i social, puntini. Saretta, prima di chiudere questa prima ora, io ascolterei altri. Giusto, Marco da Bologna, chiedo venia, stavo per scavalcarti Marco, colpa mia, eccoci qua, buona domenica.
6: Ciao, buona domenica. Ciao. Figurati, non è un problema. No, guarda, tre cose velocissime. La prima, che comunque è quello che ha detto Grosso rispetto a Ken, cioè dimostra che qualcosa a livello comunicativo non c'è, perché non ha senso quello che ha detto. Onestamente, questa è la mia opinione, non può dire io l'avrei voluto far giocare anche se proprio uno scampolo. E chi glielo ha impedito? La società, perché è sul mercato. Quindi secondo me qualcosa c'è da quel punto di vista lì. La seconda è che a me sembra che il gol che abbiamo preso ieri con Frosinone, il primo parlo, sia praticamente identico a quello che prendemmo, se ricordo bene, col Verona o col Lecce, ma forse col Verona, cioè palla, già attaccante che difende la palla sulla linea di fondo, l'anno scorso c'era Dodò, ma cambia poco, riesce a metterla dentro e l'altro attaccante arriva da dietro, è disturbato e fa gol. E questo si riallaccia alla terza cosa, cioè che a me questo inizio stagione sembra ricordare in maniera inquietante l'anno scorso. Quindi siccome noi l'anno scorso veniamo da una stagione totalmente stremante, io mi chiedo, ma noi, e te lo chiedo anche a te,
1: sì,
6: primi,
1: certo.
6: Secondo te squadra, cioè la Fiorentina intesa come squadra e allenatore di adesso, è più forte di quella che ha concluso la stagione l'anno scorso? Io temo che la risposta sia no.
1: Grazie. Dai, Marco, ti rispondo subito.
6: Forza Viola, ciao.
1: Ciao Marco. Allora, io resto convinto che la Fiorentina di oggi sia più forte della Fiorentina di maggio. Lo penso nei singoli, lo penso chiaramente distinguendo i periodi, cioè lì si arrivava, la Fiorentina di maggio era una Fiorentina che arrivava dopo il mercato invernale, dopo l'uscita dal baratro, questa è una Fiorentina non ancora definita e non ancora definitiva. Io penso che oggi, e lo sarà anche domani, la Fiorentina sarà più forte di quella dell'anno scorso, però c'è una massima che a me resta e resterà sempre e che applico sempre nel calcio, ed è questa: dobbiamo ricordarcela soprattutto per quanto riguarda la costruzione delle squadre, dei gruppi, degli spogliatoi. Il tutto è diverso, più grande dalla somma delle singole parti. Secondo me vale soprattutto per dire che è diverso, cioè aggiungere, fare una somma di o Fagioli, o Ulayi, o Mastantuono, o Beto, o Gudmundsson, o Pellegrino, pensando che singolarmente uno vale 5, uno vale 4, uno vale 3, allora il totale per forza di cose 12. Questo è nell'aritmetica, non nel calcio. E può darsi che l'elemento, il fattore decisivo in negativo possa anche essere l'allenatore, nessuno lo mette in dubbio questo. Però è chiaro che arrivati a questo punto, anche in un'analisi che tenga di conto che non è ancora finito il mercato, io qualche criticità anche nella costruzione della rosa la vedo. Però tra poco ne riparliamo con Niccolò Ceccarini, quindi faremo anche un punto di mercato con i vostri messaggi, siete tantissimi, è domenica ma nel post partita si ha sempre più voglia, nel bene o nel male, di partecipare, quindi tra poco ancora spazio per tutti voi qui a Radio Firenze Viola.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15:04. Siamo in diretta a Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti in studio. Sara, Mastro Simone in regia. Il giorno dopo Fiorentina Frosinone 0-3, il giorno dopo la festa del centenario, il giorno dopo tante cose, forse anche troppe da dover sintetizzare in 2 ore di trasmissione, ed è per questo che poi dalle 16 ci sarà Dimitri Conti a farvi compagnia fino alle 18, e poi ovviamente anche tutto quello che trovate su firenzeviola.it. Ci sono i vostri messaggi da leggere, i vostri messaggi da ascoltare, anche i vostri interventi. È il momento di Andrea. Ciao Andrea.
3: Ciao, buonasera.
2: Ciao.
3: Volevo dire, ma in questa campagna acquisti, tanto di appello a Tarepe, quella fa IF attraverso apparati per quella che ha fatto fino ad ora. Però come si fa a non vedere che manca un forte centrocampista e fa fitto davanti alla difesa?
2: Sono d'accordissimo.
3: Va bene gli esterni, va bene tutto, però quello deve essere il primo acquisto. Sono anni e anni che manca. Questa squadra prenderà le imbucate da tutti. A Roma ci siamo, ma anche il terzo gol del Frosinone, bravo quello lì a tirare, ma quello crossa tranquillamente dal centrocampo. Ma te leva un Conè alla Roma e dalla Fiorentina per vedere se cambia un po'. Non dico Conè, uno alla Conè, come c'ha questa in Napoli, come c'ha Turam e la Juve, io non lo so. Boh, Atta è bravo, bravissimo, però è un 10, o lei è una mezzala, è passo da mezzala. Gli altri non hanno passo per giocare in Serie A, né Dur, né Fagioli, Brescianini. Regaliamogli tutti, se sono troppi a centrocampo. Chiederanno la cessione ora, non c'è ora, chiederanno a gennaio, ma va preso un centrocampista forte, se no prende le imbucate da tutti. Una perla a chi ha contatto un paratici, giornalisti, qualcuno, perché altrimenti qui non se ne esce. Guardate che il problema fondamentale è la Fiorentina. Poi non si fanno esperimenti in difesa accanto a Dragusin. Io ci metto sempre Ranieri per ora, perché se ne è presi 4 a Roma, sì, ma senza Ranieri se ne prende anche 2 o 3 in più. Grazie.
2: Ciao Andrea, grazie del tuo intervento. Ovviamente continuate a scriverci, oltre che a telefonare, mandare i vostri WhatsApp audio. Tra 3 minuti, Saretta, andiamo da Cecca. Intanto, Bruno Viola, secondo voi non abbiamo anche il problema portiere? Diciamo che abbiamo un portiere che secondo me ha delle responsabilità, perché se arrivano 14 tiri in porta e subisci 7 reti non si può distogliere l'attenzione dalla questione portiere. Sempre, ripeto, analizzando tutto quello che succede anche prima, perché se la Fiorentina concede il 90% dei tiri totali degli avversari nella propria area di rigore, vuol dire che siamo già all'allarme rosso per quanto riguarda alcuni interpreti e l'interpretazione della fase difensiva. Jimenez, fase difensiva, per esempio, dice Luca, a dir poco lacunosa. Dragusin ha marcato, per modo di dire, Malen che ha fatto tripletta e Raimondo che ha fatto doppietta. Sabato c'è Simeone, doppietta o tripletta? Il giocatore che manca di più è uno come Torreira. Ragazzi, lo sapete, ormai è diventato un mantra anche questo. Sono contento perché così so che c'è anche qualcuno all'ascolto che si metterà a sorridere, perché lo citerò anche oggi. Fabio Grosso ha sempre impostato i suoi 4-3-3 di più grande successo, cioè quelli della promozione del Frosinone dalla B alla A e quello della scorsa stagione col Sassuolo, con giocatori come Luca Mazzitelli e Nemanja Matic davanti alla difesa. Ulai non è un regista alla Grosso, passatemi il termine, o comunque non è un uomo d'ordine come Mazzitelli e come Matic. Non è un giocatore, ma non lo è neanche Fagioli, e non lo è Mandragora, e non lo è Ndur, eccetera eccetera eccetera, in grado di dare ordine quando una squadra si sfilaccia. Ieri la Fiorentina si è sfilacciata dopo un calcio d'angolo a favore, dopo un calcio di punizione a favore, passando da un contropiede a favore a un contropiede contrario. Questa mancanza di equilibrio, per come la vedo io, quindi con tutta l'umiltà del mondo, passa anche da un centrocampo che non solo non si può permettere Fagioli e Ulai insieme, ma inizio anche a pensare che ancora una volta si sia arrivati in questa estate di rivoluzioni senza aver risolto il problema centrocampo, che ormai la Fiorentina della famiglia Commisso si porta dietro un po' dall'inizio della propria gestione. Quindi sotto questo punto di vista Torreira sì, ma io guardo soprattutto al passato di Grosso e vedo degli esempi dei giocatori che la Fiorentina ad oggi non ha in rosa e non avrebbe neanche con l'arrivo di Torsvit. Poi evidentemente sono state magari fatte altre scelte sul mercato, però un inizio del genere, siccome ora è fin troppo facile puntare il dito sull'allenatore, ricordiamoci sempre che l'allenatore non si è scelto da solo, lo ha scelto un direttore sportivo che ha fatto numericamente un mercato sontuoso, perché tra acquisti e cessioni ha rivoluzionato la rosa della Fiorentina, ma arrivati al 30 agosto, ieri

0: accomunate dalla figura di Giovanni Carnevali per motivi diversi. Ieri la Juventus schiera dal primo minuto Jonathan David, che è in uscita da mesi, e nel secondo tempo la gara viene risolta da Nico Gonzalez e Coop Miners, che sono due esuberi. Dall'altro lato, la precedente squadra di Carnevali, Sassuolo, vince la sua partita 2-1 con la tua esultanza ovviamente sotto la curva, e al 60° entra Christian Torsvet, che è in uscita, lo sappiamo da settimane, eccetera eccetera eccetera. Ti prendo questi esempi e ti domando: perché ieri non c'era Kent tra i convocati? E perché non c'era un attaccante in grado di consentire a Grosso nella ripresa, magari non avendo Kent a disposizione, di leggere in modo diverso una partita che era iniziata in modo disastroso contro il Frosinone?
1: Io penso perché si sono un po' incartati in questi 2-3 giorni sulla gestione Kent. Purtroppo questo è dato di fatto, quindi questo è un errore, perché un direttore sportivo capace e preparato come Fabio Paratici non rimane bloccato 3 giorni sulla vicenda Ken e non riesce a sbloccarla perché non ha un'alternativa. Probabilmente anche se l'avesse sbloccata, se fosse arrivato Zirkzee, non sarebbe riuscito ad andare anche in panchina per motivi di tesseramento, questo va detto, perché non ci sarebbero stati magari neanche i tempi tecnici, però sarebbe stata una risposta forte, importante, precisa, immediata a questa situazione. Il momento è quello che è, purtroppo, e quindi ora è una corsa contro il tempo, perché c'è da sistemare l'attacco, c'è da sistemare forse qualcosa anche a centrocampo, ci sarebbe da vedere chi esce e chi non esce, perché poi tutti coloro che sono in regime di uscita, chi per un problema, chi per un altro, non stanno uscendo con una certa velocità. Penso per esempio a Dodò. C'è questa offerta da 9 più 2 del Nottingham Forest, che però per il momento la Fiorentina non ha accettato, la accetterà? Chi lo sa. Per quanto riguarda Mandragora c'è un altro aspetto: Mandragora, c'è il Torino, il Genoa, mi dicono anche un po' di interesse del Bologna. Torino però non glielo danno in prestito con diritto, anche perché non ci va lui in prestito con diritto, va solo a titolo definitivo. Se il Genoa non vende Frendrup, allora potrebbe spuntare magari in questa ipotesi finale del Torino, mentre il Genoa, se vedesse Frendrup, avrebbe dei soldi per provare a fare l'operazione a titolo definitivo. Ma poi io dico, in un giorno e mezzo si riesce a prendere Torsved oppure no, nonostante questa sia l'idea? E poi ci sarebbe forse anche da sistemare qualcosina a livello di esterni bassi, a meno che non ci si sia resi conto che Jimenez non è un acquisto giusto, e allora Dodò potrebbero trattenere la sorpresa.
0: Allora, poi su questo ci ritorniamo. Prima volevo ripartire
1: anche
0: da...
1: perché io che non guardo il calcio giocato ormai da mesi, anni, sì, mi è capitato per sbaglio sui social di vedere la reazione di Jimenez. Sì. Ma diciamo veramente al nulla, cioè nel senso...
0: No, Nick, ti dirò di più. Ieri Collu, che come dicevo prima ha arbitrato malissimo, ha graziato 2 volte la Fiorentina, perché quella reazione di Jimenez è da rosso, e nel secondo tempo Gudmundsson dà una spinta all'arbitro girato di spalle, che poi si gira nella confusione grazie anche Gudmundsson. Quindi sì, cioè, siamo a un livello mentale di alcuni singoli... un po' preoccupante.
1: Hai toccato anche l'argomento Gudmundsson, di cui mi ero dimenticato, con Gudmundsson che comunque potrebbe essere un altro giocatore in uscita. Il Bologna mi ha confermato che oggi non è più un obiettivo, e io voglio vedere come fanno a darlo via, perché comunque anche lì o lo dai in prestito con diritto in queste 48 ore finali, o che qualcuno ti venga a fare un'offerta per titolo definitivo, la vedo difficilissima. Il discorso della Lazio sicuramente è un discorso interessante per la Lazio e per la Fiorentina, però loro hanno il problema dell'indice di liquidità. Quindi io non vorrei che poi venisse fuori quell'operazione stile Pinamonti, in cui danno 3,5 milioni più 100 miliardi di bonus per un titolo definitivo. Ora io francamente, che poi anche questa Benve, diciamo, c'è una roba tutta all'italiana, perché certo, che si possa certo permettere che naturalmente le operazioni vengano aggirate in questa maniera, per il discorso di indici di liquidità, con i bonus comunque poi glieli devi dare a prescindere di tutto, però con i bonus fatta una maniera si può fare, con l'operazione diciamo di 10 milioni non si può fare per l'indice di liquidità. Cioè, quindi anche qui mi sembra che in Italia si vada sempre per una strada che non è mai quella migliore, ma questo è un altro ragionamento. Ma detto questo, ci sono appunto queste 48 ore finali, cui lui ora sta attaccando il più possibile per arrivare a Zirkzee. Secondo me ha come alternativa Beto, Kalimuendo mi sembra un pochino più in calo, però ora, io ho fatto un giro di telefonate 10 minuti fa, ora siamo fermi, Ken è fermo, e novità dalla Fiorentina non ce ne sono.
0: Guarda Nick, ti aggiungo un altro aspetto.
1: 7 gol in 2 gare, ecco.
0: Ti aggiungo un altro aspetto, perché lo dicevo anche a inizio trasmissione,

0: filter, quello che filtra è che Zirkzee andrà in panchina, quindi comunque convocato, per la gara del Manchester United che tra 2 ore e un quarto affronterà l'Ipswich Town. E sappiamo benissimo che la questione tra il club di Old Trafford e la Fiorentina è un po' in stallo, anche per le richieste che mi sembra, ma chiedo a te aggiornamenti su questo, siano irremovibili. Cioè lo United non si sposta dalla volontà di avere, di concludere un'operazione con un obbligo di riscatto che sia nudo e crudo o che sia invece comunque molto facile da raggiungere, e mi sembra ad oggi la Fiorentina non si sia avvicinata a questa richiesta.
1: Si è ancora avvicinata e quindi deve a questo punto scegliere la strada, perché se aprono per l'obbligo condizionato lo prendono immediatamente, anche perché comunque con il giocatore l'accordo ce l'hanno, lui torna anche volentieri in Italia, quindi non sarebbe questo il problema. Bisogna vedere, ecco, io non ho capito l'operazione Nice, cioè spendi 15 milioni di euro per Nice e invece sei un po' più titubante nello spendere dei soldi su Zirkzee, cioè quantomeno non ti vuoi impegnare su Zirkzee, c'è qualcosa che non mi quadra, ecco, francamente.
0: Però sai Nick, su Zirkzee sono più soldi, sono tanti più soldi rispetto all'esterno del Torino.
1: Però vendi Ken e quindi giustamente devi andare dopo a prendere anche un attaccante di un certo livello. Non è che posso fare sempre, cioè che quando ci siamo noi ci devono fare gli sconti oppure fare favori, e quando ci sono magari gli altri invece, quando noi vendiamo un giocatore dobbiamo fare quelli che ce li devono dare.
0: Ma se ci fosse anche soldi da rientrare di qualcosa, e se quindi
1: lo so, però allora non spendi quei soldi per Nice. Perché oggi
0: io sono d'accordo Nick, però
1: io credo che lui chiederà forse un ulteriore sforzo alla proprietà, cioè chiederà l'autorizzazione magari alla proprietà di fare un obbligo condizionato. Poi sa meglio di me come l'ha giocata sull'obbligo condizionato, no? A questo momento parti lì, fai crescere Pellegrini e poi a un certo punto lo metti in panchina, quindi non lo fai scattare l'obbligo.
0: Se lo United vuole un obbligo che sia facilmente raggiungibile e la Fiorentina vuole comunque tenersi anche margine per fare una cosa del genere, Nick, mi viene un po' complesso immaginare che si possa trovare una sintesi.
1: Però secondo me potresti fare un obbligo condizionato alla metà delle presenze, cioè voglio dire a 19 presenze stagionali, 19-20 presenze stagionali, oppure abbinato chiaramente a un piazzamento europeo. Secondo me su questo si potrebbe anche stare, voglio dire, il Manchester United, perché tanto hai 38 partite di campionato e poi intanto sono diventate 36, e comunque c'è la Coppa Italia che non si sa quante partite farai. Potrebbe essere una strada. Ora io non è che voglio insegnare a Paratici o a chi aveva opzionato il suo agente come fare la trattativa, però è evidente che comunque il Manchester United considera oggi l'investimento Zirkzee un investimento sbagliato. Questo te lo do per certo. Loro hanno fatto questo investimento, se ne sono pentiti perché hanno visto che il giocatore non era adatto a un certo tipo di gioco, e quindi non è che tutti quelli che sono arrivati fossero andati meglio, perché mi sembra che sia veramente una lunga lista di acquisti, tutti mezzi sbagliati dal Manchester United, e quindi la situazione è un po' questa. La vediamo, tanto ci sono veramente le ultime 48 ore, non può succedere chiaramente qualcosa martedì perché è troppo tardi, o succede stasera o si va entro domani a pranzo, perché poi dopo diventa troppo complicato, e non lo so, probabilmente loro hanno in mano Beto, sai cos'è il fatto? Che secondo me loro hanno in mano Beto, provano fino all'ultimo Zirkzee e poi alla fine prendono Beto. Però mi domando, questa reazione anche della piazza all'uscita di Ken con l'arrivo di Beto non la giustifichi facilmente? Ma non perché io c'ho nulla contro Beto, che tra l'altro mi sta simpatico, perché l'Udinese è un'altra delle squadre che mi stanno simpatiche, per cui io ci vado anche in vacanza in quella zona, quando quelle poche volte ci sono andato, per me il Friuli è una terra bellissima, quindi io sono contento se Beto rientra in Italia dopo essere passato dall'Udinese. Però non so se siamo ai livelli di Ken.
0: Siamo onesti, guarda, lo dicevo prima anche con Tolo, analizziamo solo i numeri. L'ultima stagione di Ken, che è stata considerata fallimentare, discontinua, lui aveva la testa sulla nazionale, l'extracampo, tutto quello che vogliamo, Ken ha chiuso con 9 gol. 9 gol sono, da quando Beto è arrivato in Italia, le stagioni leggermente di poco superiori, 10-11 gol, le migliori stagioni nella carriera di Beto e di Pellegrino. Cioè la peggior stagione di Ken alla Fiorentina equivale alla migliore stagione in carriera di Beto e Pellegrino. Quindi la domanda è: paratici.
1: Tu anche quella di Zirkzee, si guardi
0: uguale, credo, certo,
1: non è che abbia fatto tanti più gol,
0: no,
1: quando è stato
0: assolutamente bene. Assolutamente. Allora la domanda che ti faccio è: Paratici è convinto che i gol che andrai a perdere da Ken possano arrivare da giocatori che non sono mai andati oltre i 10-11 gol in stagione? Cioè la convinzione è quello che la Fiorentina e questi gol che perde da Ken e magari anche da Gudmundsson li prenda da attaccanti che non sono mai andati oltre i 10 gol in carriera? È un bel rischio.
1: Sono dati di fatto, no, hai ragione, sono dati di fatto abbastanza importanti, che però adesso devono fare il paio anche con un nome che te devi cercare di vendere bene alla piazza, perché l'hai detto te, cioè non l'ho detto io, non l'hai detto te, non l'ha detto nessun altro, lo hanno detto loro. Noi dobbiamo prendere un attaccante all'altezza della situazione, che poi segna anche un po' meno ma faccia segnare gli altri, potrebbe andare bene lo stesso. È chiaro che tra Zirkzee e Beto è più affascinante il nome di Zirkzee, perché forse le persone comunque ci hanno in testa, no, lo Zirkzee di Bologna con Thiago Motta, magari hanno un po' meno le prodezze tra virgolette di Beto quando all'Udinese. Mi dice, io lo vidi Beto, pensa un po', quando ribaltò una partita che per me fu una trafitta al cuore, perché fu Sassuolo Udinese 1-2, mi sembra che le segnò proprio lui la doppietta che portò poi, che ci fu quel periodo in cui l'Udinese Sottile era quasi in vetta alla classifica all'inizio del campionato, e Beto aveva fatto anche, diciamo così, qualche gol, poi però si era fermato. Quindi ora tutto è nella metà campo di Paratici, lui è chiuso lì al Viola Park, ovviamente non arriva mezzo segnale per nessuno, stiamo aspettando e cerchiamo di capire che succederà. Ecco, l'unica cosa è che, come al solito, cioè come si smonta l'entusiasmo si riaccende, invece io penso che ci sia molto da riflettere sul fatto che qui è tutto un progetto nuovo, sta cambiando tutto, e forse non abbiamo capito questo, ecco, che
0: o forse non è stato spiegato bene, Nick.
1: No, ma magari che ci vorrà un po' del tempo, anche se purtroppo poi quando prendi 7 gol in 2 partite, che cosa vuoi commentare, ecco.
0: Allora, prima di salutare Nick, facciamo intervenire Andrea 055 77 111 71. Ciao Andrea, grazie per la pazienza.
2: Ciao, figurati, grazie, buonasera.
0: Ciao.
2: A tutti, buongiorno anche a Nick, a tutti. Io volevo fare una constatazione, cioè per quanto riguarda la squadra, quando si costruisce una squadra ci si mette d'accordo fra direttore sportivo e allenatore, cioè quello mi suona strano. Te Paratici hai scelto Fabio Grosso e sapevi benissimo quello che Fabio Grosso prediligeva in gioco, faceva il 4-3-3, te hai avuto un sacco di tempo per cercare di mettergli a disposizione gli uomini anche che lui ti aveva chiesto. Se poi non li potevi prendere quelli che lui espressamente ti aveva chiesto, potevi prendere i ruoli che ti mancavano per fare un determinato tipo di gioco. Quindi gli esterni, praticamente a un giorno quasi dalla fine del mercato arrivi primo, che non si sa nemmeno se sarà una scommessa o sarà un giocatore forse di prospettiva. Allora tutti si dà addosso parecchi a Grosso, eccetera, è vero, qui manca anche la tenuta atletica, fisica, sicuramente il Viola Park per me interferisce moltissimo, influisce moltissimo. Su 40 gradi non ci si può allenare sotto 40 gradi tutte le volte, e sicuramente a livello atletico noi si pagherà anche quest'anno. Se vi ricordate, l'anno scorso Vanoli ha dovuto rifare la preparazione, ma non penso perché Pioli l'avesse sbagliata completamente, è per questo discorso anche di clima. Però il discorso è un altro: le squadre si costruiscano in armonia, cioè l'allenatore che fa determinate richieste e te direttore sportivo non puoi prendere chi piace a te, devi prendere i giocatori che sono adatti al gioco di questo allenatore. Quindi l'allenatore è stato chiaro, ha espresso sempre il suo modulo di gioco, quindi lui sta giocando con dei giocatori che non rientrano nel modulo che lui voleva fare, perché è vero, un'occasione, se è capitata l'occasione di Mastantuono, va bene, hai preso Mastantuono, ma siamo sicuri che Mastantuono può essere congeniale al gioco che Grosso vuole fare? No, e per questo te direttore sportivo devi, l'hai voluto te, questo allenatore l'hai voluto te, quindi devi essere te a disposizione del tecnico. Poi se dopo con i giocatori che te hai preso lui fallisce, allora la colpa è sua, ma non mi va di dare la colpa a Grosso per una cosa che ancora lui non ha visto nemmeno in costruzione. E avevi tempo, quando sapevi di aver già preso Grosso dovevi capire già i giocatori che lui avrebbe richiesto. Quindi Firenze, chiedo questo anche ai tifosi, non sputiamo subito addosso a questo allenatore perché questi ragazzi magari non corrano, perché sono fuori ruolo, perché non riescano a dare tutto di se stesso. Bisogna vedere anche i ruoli che ricoprono e se il gioco veramente che Grosso ha chiesto di fare.
0: Grazie Andrea, ti rispondiamo. Grazie, ciao, Andrea.
1: No, è una valutazione corretta, nel senso che
0: molto lucida direi,
1: Sì, molto lucida. Io ho una piccola postilla dicendo, certo, che però
0: anche due.
1: Io faccio il 4-3-3 e devo avere gli esterni assolutamente forti, perché comunque, oppure forti, ma abbastanza bravi. In mezzo solo c'erano Berardi da una parte e l'Oriente dall'altra, e l'alternativa era Volpato. Quindi al di là di tutto, se io ho degli esterni bravi posso anche permettermi di giocare con Pinamonti che non mi fa troppi gol. Però è altrettanto vero che se io però ho due trequartisti di livello assoluto, una grande punta, posso anche trasformare il mio 4-3-3 nel 4-3-2-1. L'importante è che però ci sia chiarezza, perché se poi dopo alla fine si arriva in fondo dicendo che l'esterno d'attacco non siamo sicuri che ci possa permettere di fare il 4-3-3, se il 4-3-2-1 non si può fare perché abbiamo Mastantuono, ma Gudmundsson è un punto di domanda, Attà non si può far giocare in quel ruolo lì, ecco, bisogna uscire dall'equivoco dell'ibrido, cioè bisogna essere o carne o pesce, perché poi in un modo o nell'altro va imboccata una strada. Quindi ora io sono curioso di vedere che cosa fa alla fine, perché al di là della punta centrale e della storia di Ken, vediamo se, ecco, un'altra operazione che io personalmente mi lascerebbe molto perplesso è Gnonto. Io non vedo il motivo per il quale la Fiorentina dovrebbe andare a prendere Gnonto, perché Gnonto, con tutto il rispetto, non credo che possa spostare minimamente gli equilibri. Cioè è un modo per dare a Grosso un altro esterno, ma gli esterni che segnano il giusto credo noi ne abbiamo visti parecchi, quindi sarebbe il caso di cominciare a mettere degli esterni che facciano i gol, perché sennò siamo al punto di partenza. Quindi momento difficile, momento difficile anche per Fabio Paratici, perché secondo me questo è un tunnel adesso nel quale ci si è un po' infilato da solo, e vediamo se è bravo ad uscirne con maestria, anche se non sarà molto semplice, però tanto bene, noi siamo qua,
0: certo,
1: almeno fino a martedì vi racconteremo quello che c'è da fare, poi appena mesata ci si rivede a ottobre per il compleanno del CEC.
0: Esatto, lì grande festa, altro che 24 ore di diretta, lì se ne fa 470.000 di diretta.
1: Quella nessuna diretta, anzi nessuno saprà dove sarò, ecco, quindi a maggior ragione lo dirò forse a qualcuno degli amici, ma fino a quel
0: io
1: giorno
0: lo saprò o neanche io.
1: No, voglio se tu lo sai.
0: Ah, meno male, meno male. Sospiro di sollievo. Ti abbraccio, Nick. A presto.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie, Cecca. Allora, siete tantissimi, ora vi diamo spazio. Cominciamo Saretta con tre WhatsApp audio e poi andiamo dall'ascoltatore in linea.
3: Ciao, sono da Brescia. Allora, io ieri ero là solo unicamente per la festa, non per gli 11 in campo di adesso. Io ormai non ho perso completamente la fiducia verso il presente a livello di calcio. Rivedere e onorare i grandi campioni che mi hanno fatto emozionare per tantissimi anni, dove a quei tempi si diceva in campo, no? Con i like o con Instagram, e però si facevano le scene con i tifosi. Ricordo ancora Rui Costa, le cene dove c'ero, momenti indimenticabili. Un altro calcio, a me dispiace per questi ragazzi di Arturo che non hanno potuto vivere quei momenti lì. Adesso è tutto sbagliato e infatti i risultati sono dei mercenari, quando vengono mettono cuore e non hanno neanche la classe, neanche di una tibia di Baiano, secondo me.
4: Buongiorno Benve, allora fammi dire una cosa al signor Angelo da Prato, che ieri era intervenuto dicendo che io non telefonavo più alla radio Firenze Viola e poi ho telefonato 6 volte. Caro signor Angelo da Prato, è lei che non sa le cose, io ho detto solamente che non telefonavo a Buongiorno Firenze, ci siamo chiariti con Andrea e gli ho detto il perché. Poi per quanto riguarda il signor Pinza, che stimo, per carità, ci mancherebbe sarebbe altro. Lui ha parlato di vedove di Ken. Ebbene, signor Pinza, io che ho sempre parlato di Ken, ci sono tutte le registrazioni a favore di Ken, ti dico che io sono una grande vedova di Ken, e che poi ce ne saremo accorti, ho detto in varie occasioni. Eccolo là, Walter da Roma.
0: Forza Walter, ciao, ragazzi.
5: Sembriamo quelli dell'anno scorso, porca miseria, ma è possibile che con